0: sta distruggendo le infrastrutture e voi non lo volete e non dovete subire questo. Non potete e non dovete parlare con il Dio dalla prigione come è successo nel caso di Tyra.
1: Україна завжди себе сприймала частиною Європи. Ви знаєте, які зв'язки на протязі тисячоліть були у українських і європейських правителів.
0: L'Ucraina sempre si considerava come la parte dell'Europa, anche perché ci sono dei legami storici, tantissimi legami di tanti, tanti anni dell'Ucraina e l'Europa.
1: Це історично доведено і ця війна запевнила остаточно українців, тому що наша сторона саме з цього боку кордону. Європа і Україна. А саме на цьому кордоні закінчується цивілізація.
0: Questa guerra ci ha fatto capire, gli ucraini comunque di nuovo hanno capito che il lato a cui vogliamo stare, a cui e che scegliamo e che c'è, è quello lato europeo. Quindi è l'unico confine che può essere dell'Ucraina.
1: Так, що ми сприймаємо себе частиною Європи, і наша армія сприймає себе як європейська армія.
0: Quindi noi ci consideriamo come la parte dell'Europa e le nostre forze armate pure fanno parte dell'Europa.
2: Grazie, Tyra.
1: Три роки тому Кара Піна проводила конференцію, де мене запитали, чому ми мусимо вам допомагати.
0: 3 anni fa Pina Picerno ha svolto una conferenza dove Taira è stata, cioè, hanno chiesto perché dobbiamo aiutarvi.
1: І що я тоді сказала, знаєте?
0: E quello che ho risposto, sapete che cosa ho detto?
1: Тому що ми будемо вас захищати.
0: Perché noi vi proteggeremo.
1: І пройшло 3 роки.
0: 3 anni sono passati
1: І ми вас захищаємо.
0: e vi proteggiamo ancora.
1: Давайте підтримувати свою армію, щоб не годувати російську.
0: Sviluppiamo le nostre forze armate, la nostra difesa per non dare a mangiare ai russi, per non sopportare i russi.
2: Grazie Taira, grazie Giulia Pagliesca, grazie Vilena per la traduzione, grazie davvero. Io non so se poi Carlo vuole ritornare qua, ma comunque siamo collegati con Bruxelles. Abbiamo, c'è il collegamento? Sì, adesso devo mettere gli occhiali per vedere chi c'è. Vedo Brando Benifei, De Meo e Gori, Giorgio Gori. E Tridico.
3: Sì, buongiorno e grazie di essere con noi dopo l'intervento, la seduta di oggi aperta dalla Presidente Metsola. Io vorrei iniziare proprio con una riflessione, se me la permettete e potete rimanere molto, diciamo, brevi e concisi. Volevo fare un giro di tavolo proprio di riflessione sul dibattito di oggi, sull'intervento della Presidente. Andrei nell'ordine in cui vi vedo seduti da sinistra a destra, quindi da Tridico a Benifei, se non vedo male.
4: Sì.
3: Grazie.
4: Mi sentite?
3: Benissimo.
4: Buongiorno a tutti e grazie dell'opportunità. Il dibattito di oggi certamente è un dibattito, una ricorrenza importante. A 4 anni dall'aggressione illegale che abbiamo condannato in tutti i modi della Russia all'Ucraina, un paese sovrano, un paese indipendente, un paese che deve, un paese a cui teniamo possa essere ridata la sua integrità e la sua sovranità. Tuttavia dimostra un'altra cosa questa lunghezza della guerra, dimostra che la strategia di chi ha preso decisioni fino adesso è una strategia che si è rivelata inefficace, si è rivelata quantomeno, come dire, non ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissata. Ora, c'è da dire che la prima fase della guerra di aggressione della Russia è stata fermata dal coraggio degli ucraini e anche da un comportamento inizialmente che il movimento ha pure sostenuto, il Movimento 5 Stelle ha sostenuto, quello di dire un paese aggredito va aiutato. Dopodiché abbiamo sempre chiesto a gran voce un cambio di passo, ma stiamo parlando ancora del 22, di strategia per cercare di ottenere qualche risultato per via diplomatica anziché per via militare. Io penso, lo penso genuinamente, da filo ucraino quale sono, penso che continuare a mandare armi e distanziarci geograficamente da questa guerra voglia continuare a dire che gli ucraini possono continuare a morire. Vedo gli ucraini usati come carne da macello per i nostri cannoni che noi finanziamo. La reputo moralmente sbagliata come strategia, non solo militarmente inefficace. Io penso che l'Europa si trovi al punto di dire, non oggi, ma già da 2 anni e mezzo ormai, nella possibilità di dire dobbiamo cambiare strategia. Purtroppo è arrivato Trump e come dire, con suoi modi che nemmeno condividiamo, ha imposto condizioni e un tavolo aperto al quale purtroppo, esattamente perché continuiamo a sbagliare strategia, nemmeno l'Europa ha preso parte. Noi vorremmo che l'Europa prendesse parte a questo tavolo, però se l'Europa continua a inviare armi soltanto e ad esempio non vota emendamenti come quello che abbiamo proposto noi di cancellare il debito ucraino, per esempio, ecco, non sostiene la via della pace e non sostiene nemmeno il popolo ucraino, e questo mi rammarica molto.
3: Mi perdoneranno
5: per il popolo ucraino, però ci sono stati gli ucraini che hanno parlato e la pensano esattamente al contrario di come la pensa lei, caro eurodeputato.
3: Io le volevo chiedere se può, alla luce di quello che abbiamo sentito adesso, lei vede da parte russa una volontà di sedersi a un tavolo in maniera seria? Cioè, l'ultimo tavolo che si è riunito a Ginevra è stato anticipato da uno dei più importanti bombardamenti dell'anno sulle città ucraine. Qual è la strategia? A questo punto la domanda che mi viene naturale.
4: Sì, vorrei un attimo però ricordare anche ai miei interlocutori che non siamo in guerra noi qui al tavolo. E quando si esprime una posizione pacifista, non necessariamente quella posizione deve essere ridicolizzata, attaccata, perché non c'è altro da fare se non continuare a combattere. Lo dico soprattutto ai giornalisti che, come dire, dovrebbero accettare un pluralismo anche delle idee, perché noi tutti vogliamo la pace e nessuno di noi è filo putinista e vogliamo soltanto attraverso altre strategie raggiungere il nostro obiettivo che ci sta a cuore. Quindi vi prego anche nel dibattito di utilizzare, come dire, rispetto nelle posizioni che non necessariamente prevedono una via pacifista, che non necessariamente prevedono una via bellicista, ma piuttosto pacifista alla risoluzione di un conflitto. Del resto, quando la guerra
3: mi perdoni se la interrompo, abbiamo colto il punto, abbiamo colto,
4: mi perdoni, abbiamo quello di
3: abbiamo esattamente colto il punto
4: sulla via della politica.
3: Sì, però io le ho chiesto qual è la strategia. Qual è la strategia? Lo so.
4: Non sento cosa dice.
3: Qual è la strategia?
4: Riconosco tutte le colpe della Russia in questa aggressione per aver violato l'articolo 51 della
3: Carta. Però siamo fermi al 24 febbraio 2022 se riconosciamo gli errori della Russia. Qual è la strategia di domani? Le chiedo e le chiedo di essere anche conciso.
4: La strategia non può continuare a essere quella di inviare armi a un paese che combatte per noi, perché lo usiamo come carne da macello. Vogliamo vedere altre soluzioni? Io non sono seduto ai tavoli e non posso sapere che cosa chiedono le parti. Certo, so che c'è un punto di disaccordo molto forte sul Donbass. Ne ho parlato poco fa esattamente con l'ambasciatore ucraino qui a Bruxelles, alle istituzioni. È un punto di disaccordo forte, ma qui ci sono pressioni che possono essere esercitate sia dagli Stati Uniti, sia dall'Europa, sia dalle parti in causa per cercare un punto di accordo. Vedete, lì si dovrebbe ripartire certamente da quegli accordi purtroppo falliti di Minsk di qualche anno fa. E l'Europa in generale, così come ha convissuto...
5: Grazie, dobbiamo far parlare anche gli altri. Grazie, grazie onorevole.
4: Dovrebbe ricercare la via di Helsinki per il dialogo con la Russia. Con la Russia noi abbiamo sempre parlato.
5: Lo sappiamo. Poi, che avete sempre parlato con la Russia.
4: Ci diciamo che non è nemmeno possibile parlare. Pensiamo che la risoluzione del conflitto non passi attraverso il parlare con i russi. Ecco, questo a mio parere è sbagliato.
5: Meno male che è un amico dell'Ucraina. Adesso facciamo parlare anche i veri amici.
3: Io continuerei il giro di tavolo con l'onorevole Gori e una sua diciamo, opinione flash sui
6: no,
3: lavori di oggi?
6: È molto rapida, io rispetto totalmente il punto di vista di Pasquale Tridico e del gruppo che rappresenta, ma sono in totale difformità dal suo modo di vedere le cose. Penso che quest'oggi il Parlamento europeo abbia dato invece una dimostrazione, nelle parole della Presidente Metsola, nella gran parte degli interventi che si sono avvicendati e nel lunghissimo applauso che è stato tributato al Presidente ucraino Zelensky, di quale sia il nostro posizionamento, ed è accanto all'Ucraina finché l'Ucraina avrà bisogno di sostegno per la sua resistenza ad un'aggressione che ha subito 4 anni fa e che continua a mietere vittime civili innocenti. I fatti dimostrano che tutti coloro che avevano sostenuto che era preferibile arrendersi subito e darla vinta a Putin hanno avuto torto, perché la Russia in questi 4 anni ha guadagnato una frazione infinitesima di territorio ad un prezzo altissimo, si è isolata dal punto di vista internazionale, oggi ha una frontiera con la Finlandia che è molto più a ridosso delle forze della NATO, e io penso che la sua economia abbia grandissima difficoltà, tanto che questa forse è la ragione per cui Putin non cerca la pace, perché non saprebbe come affrontare la pace. Oggi il Parlamento europeo ha tributato un applauso a Zelensky perché noi ammiriamo quel popolo, quel presidente, e riteniamo di dover essere al loro fianco finché sarà necessario con tutti gli strumenti. L'Europa ha preso consapevolezza del fatto che purtroppo la guerra esiste ai confini del proprio territorio e che deve essere pronta ad affrontarla, perché l'Ucraina non è che un pezzo di una strategia imperialista che domani, se fosse travolta l'Ucraina, si estenderebbe ad altri territori. Quindi il processo di rafforzamento della difesa europea è assolutamente necessario, avviene necessariamente anche attraverso gli investimenti degli Stati membri, perché, come sapete, la difesa continua ad essere una competenza nazionale, ma ci sono orizzonti invece di natura europea comune che noi cerchiamo di rendere il più concreti possibile nella nostra attività parlamentare.
3: Io vorrei passare all'onorevole De Meo, che ovviamente non ho presentato i gruppi, ma sono stati presentati dagli interventi Tridico, Movimento 5 Stelle de Left, e Gori, e poi ci sarà Benifei del Partito Democratico e del Gruppo Socialisti Democratici. Ecco, volevo una prospettiva dal Partito Popolare Europeo, che è il partito che esprime la Presidente del Parlamento Europeo, ma anche la Presidente della Commissione Europea, che oggi, lo dico, forse non a tutti è noto, oggi la Presidente della Commissione Europea è a Kiev a rendere omaggio ai caduti nel quarto anniversario dell'invasione russa.
7: La posizione del Partito Popolare Europeo e di Forza Italia, in quanto unico partito italiano all'interno della più grande famiglia europea, è chiara fin dall'inizio. Abbiamo fermamente condannato questa aggressione ingiusta e ingiustificata. E la plenaria di oggi si inserisce in un contesto di responsabilità e di coerenza. Non abbiamo mai fatto venir meno il nostro supporto sotto tutti i punti di vista, ivi compreso quello dell'aiuto militare, che oggi, se non ci fosse stato, non staremmo qui a parlare di una resistenza che è vero operata dai nostri amici ucraini, ma in realtà la stanno operando in nome e per conto nostro, perché Ucraina significa difendere un modello, Ucraina significa avere a cuore quelle che sono le sorti di un continente che si è costruito e si è distinto anche per i suoi valori, che gli ucraini intendono ovviamente sostenere, ed è per questo che abbiamo immediatamente anche aperto una posizione di paese candidato, e vorremmo che ci fosse un percorso nel rispetto delle regole che consentisse all'Ucraina di entrare formalmente nel nostro progetto europeo proprio per questa condivisione di valori. Allora, il Partito Popolare nelle sue massime espressioni, Presidente von der Leyen che oggi è in Ucraina, così come la Presidente Roberta Metsola, che vorrei ricordare essere stata la prima in assoluto ad aver raggiunto Zelensky e il popolo ucraino per esprimere la solidarietà e la vicinanza del nostro Parlamento, che ha visto anche delle declinazioni, sono comprensibili, che però non hanno però così fatto deviare l'attenzione sulla nostra posizione, che deve essere una posizione di sollecitazione perché ci sia un processo di pace giusto e duraturo. Abbiamo messo in campo quelle che sono le nostre possibilità. Purtroppo in questo conflitto abbiamo dovuto anche riconoscere quello che è stato un errore dei decenni passati, non aver saputo costruire una politica estera e di difesa comune. Stiamo rincorrendo questa scadenza, l'abbiamo immaginata sempre e comunque all'interno dell'Alleanza Atlantica ed è per questo che dobbiamo continuare ad avere un'opera di sensibilizzazione, perché tutti gli attori seduti al tavolo, e quindi anche l'Europa deve essere protagonista ancora di più rispetto a quello che è il ruolo che sta svolgendo, possano lavorare perché questo sacrificio che milioni di ucraini stanno purtroppo facendo è un sacrificio che fanno anche per noi, ed è questo il motivo per cui continueremo ad esprimere non solo una vicinanza istituzionale ma anche una vicinanza operativa declinata in tutti i modi possibili. E mi auguro che il dibattito non sia strumentalizzato, perché nessuno intende armare l'Europa. Noi siamo convinti che bisogna creare un sistema di deterrenza che possa permettere in questo momento al popolo ucraino di potersi difendere, perché altrimenti non avremmo modo di ragionare. Oggi non saremmo qui a ricordare questo sacrificio, ma saremmo qui però forse a prendere atto di un'aggressione e soprattutto di un principio che non possiamo accettare, che è quello della forza, di una forza imperialista che dobbiamo contenere, perché oggi ha riguardato l'Ucraina, ma un domani potrebbe interessare anche altri popoli. Allora questa è la nostra posizione che continueremo a sostenere.
3: Grazie onorevole. Lo dico a Benifei, a cui passerei la parola. Oggi, soprattutto in questa sede, abbiamo sentito parlare, abbiamo utilizzato espressioni come il nostro fronte, cioè l'Ucraina è il nostro fronte, inteso come il fronte europeo. Abbiamo anche però raccontato di questa presunta stanchezza europea dopo 4 anni di conflitto. Abbiamo in realtà sentito che di stanchezza gli ucraini non vogliono sentir parlare, da parte loro quantomeno. E quindi anche ragionando sugli interventi di questa mattina le chiedo, Benifei, un'impressione ovviamente su questi 4 anni, ma anche sui 4 anni futuri, o forse basterebbero le 4 settimane future, ecco.
8: Ma questo dibattito di oggi è stato importante nel chiarire un po' le direzioni dei vari gruppi politici. La questione di fondo, al di là di molta retorica, è la continuità finanziaria del supporto all'Ucraina. Alla fine noi abbiamo sulla testa, in questo dibattito l'abbiamo avuto, la rottura di Orban rispetto alla volontà di proseguire sia con le sanzioni, che hanno dimostrato di incidere sull'economia russa. I dati che ha portato anche l'alto rappresentante Callas sono convincenti a mio avviso su questo, ma anche rispetto al tema del prestito. Io sono stato uno dei relatori al Parlamento europeo per la Commissione Commercio, perché è lì che è stato discusso del sistema della raccolta di risorse dagli interessi dei beni russi congelati, quindi quello che si è potuto fare senza accedere direttamente a quei beni. Oggi è notizia interessante che andrà approfondita, l'ambasciatore USA alla NATO ha dichiarato che dopo una telefonata con Trump la Presidente Meloni ha deciso di seguire Bart De Wever sulla linea che poi ha impedito di attivare questi asset congelati. Questo è un tema che andrà approfondito, perché io credo che quello sia stato un errore, io penso che avremmo dovuto accedere a quei fondi, anche per evitare che oggi in aula potessimo sentire un esponente come Bardella fare tutto un discorso a sostegno in qualche modo del popolo ucraino, ma poi dire che dare altri soldi è problematico perché ci sono gli agricoltori francesi che si lamentano. Ecco, io credo che non dovremmo dare argomenti ai sovranisti che provano a raccontare una vicinanza a un popolo che resiste da 4 anni con scelte come quella sbagliata che ha fatto il nostro governo, il governo italiano, di schierarsi contro l'uso degli asset russi congelati in modo decisivo. E dicevo, oggi appunto abbiamo avuto questa notizia, intervista dell'ambasciatore americano che apre nuovi elementi su tutto questo. Credo che dobbiamo lavorare perché ci sia la massima unità per, ripeto, superare la questione della difficoltà intorno alla continuità del finanziamento, perché al di là delle parole gli ucraini hanno bisogno di risorse per diciamo, sostenere gli apparati difensivi con l'invio che deve continuare delle armi per una finalità difensiva che abbiamo continuato a sostenere, e hanno bisogno di risorse per far funzionare il paese. Quindi io credo che risolvere in queste ore il tema che ci ha posto, ahimè, forse anche per la sua campagna elettorale, ahimè, in corso Orban, e il tentativo di bloccare queste scelte, sia un po' la questione più rilevante. Però oggi il Parlamento europeo, con questa risoluzione, voglio ricordarlo, il mio partito ha sempre sostenuto tutte le risoluzioni a sostegno dell'Ucraina, senza eccezioni, siamo credo gli unici insieme a Forza Italia ad averlo fatto, sono abbastanza certo di quello che dico, ma abbiamo bisogno invece di lavorare sempre più uniti, io credo, perché si dia un messaggio di solidarietà e di vicinanza in un momento in cui invece, purtroppo, e concludo, c'è chi dall'altra parte dell'Atlantico, a mio avviso, con la strategia che ha messo in campo, ha più che altro creato l'occasione a Putin di guadagnare tempo, di guadagnare del tempo per continuare un'offensiva. Purtroppo mi pare che l'azione dal lato di Trump fino ad oggi abbia portato solo a questo, e lo dico con rammarico, perché avremmo bisogno invece di un ruolo più costruttivo e utile per una pace giusta anche dall'interlocutore americano. In questo momento purtroppo non lo si vede molto.
5: Se posso, volevo chiedere ancora una cosa sempre a Brando Benifei sulla base del finale del suo intervento. Lui da poco è stato, credo, in rappresentanza del Parlamento europeo negli Stati Uniti per vari incontri, e quindi avrà,
8: sì,
5: esatto, avrà fatto insomma incontri anche, diciamo, istituzionali. E volevo capire che idea si era fatto della strategia americana. Cioè, se è una strategia effettivamente per cercare la pace aprendo canali diplomatici, o se è invece frutto, quello che penso io, diciamo, di una strategia legata al nome, al brand Trump e a possibili affari da fare in Ucraina, sulle terre rare, i minerali e così via. Però volevo sapere la sua impressione, visto che ha fatto questi incontri.
8: L'aspetto degli affari temo che ci sia assolutamente. Io aggiungo però un'altra dimensione, che io credo sia quella prevalente, lo dico anche a seguito delle discussioni fatte con gli interlocutori americani, e cioè è una dimensione di politica interna, cioè la volontà di mostrarsi in grado di dialogare con un uomo forte, anche ammirato in qualche modo e a volte blandito anche come figura, diciamo con un forte piglio sul suo paese, come viene raccontato Putin dallo stesso Trump, che ha mostrato più volte fascinazione per autocrati e dittatori, sia, diciamo, una motivazione veramente di politica interna, cioè mostrare una volontà di lavorare con gli uomini forti del mondo. Quindi ci sono sicuramente un mix di ragioni. Io su questo voglio aggiungere però una critica all'impostazione europea, che ho avuto modo di discutere proprio con la Callas quando abbiamo discusso insieme delle sanzioni, che, ripeto, io credo siano state, si devono continuare a sostenere che si siano dimostrate più efficaci di come spesso vengono raccontate. Ma io credo che l'Europa abbia sbagliato, e mi riferisco appunto a quello che Trump sta facendo, ad aver atteso che arrivasse il piano di Trump, quello tradotto dal russo, insomma, lo abbiamo capito strada facendo, perché credo che l'Europa avrebbe potuto proporre un suo piano. Magari, come mi è stato detto, Putin non ci avrebbe dato ascolto, ma non importa, probabilmente avremmo anche scontentato una parte, o, diciamo, del mondo ucraino, perché se dovevamo fare una proposta doveva evidentemente avere qualche elemento di concessione, che, ricordo, oggi lo stesso Zelensky ha detto in questi mesi la disponibilità anche a trovare una soluzione, per esempio congelando rispetto a territori che sono stati già conquistati dalla Russia, almeno temporaneamente. Quindi avremmo potuto noi fare una proposta senza arrivare a dover correggere quella di Trump. Questo, secondo me, è una grave mancanza dal lato europeo, che non credo che non potesse farlo. Qualcuno mi ha detto non potevamo fare più di così. Io non sono d'accordo. Credo che uno sforzo politico dei nostri governi di fare noi una proposta, non andare a fare le correzioni a margine di quella di Trump, perché è quello in cui ci siamo trovati poi a fare negli ultimi mesi, credo che sarebbe stato un miglior ruolo per l'Europa. Però lasciatemi concludere dicendo che non sono neanche stupito che ciò non sia avvenuto, perché l'Europa oggi rimane un'Europa poco integrata, poco unita politicamente. E voglio dire con chiarezza che io appoggio assolutamente, ho anche votato sempre in questo senso, l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, però senza riforme, senza un'Unione Europea riformata, l'Ucraina come gli altri paesi candidati non ci entrano nell'Unione, perché l'Unione come oggi non è in grado di reggere un allargamento a 30-35 paesi. Dobbiamo essere onesti, se no li prendiamo in giro gli ucraini. E quindi le riforme di cui parla Draghi, di cui parla il rapporto Letta, di cui parlano le proposte di riforma del funzionamento dell'Unione, il superamento del diritto di veto, una strutturazione diversa, le cooperazioni rafforzate di cui parliamo oggi, sono intrinsecamente legate a ciò di cui stiamo parlando, altrimenti credo che non diciamo le cose fino in fondo come stanno. Grazie.
5: Cominciamo magari a far uscire i paesi che non rispettano lo Stato di diritto e le libertà fondamentali.
8: Non si può fare,
5: si possono fare delle pressioni, naturalmente lo sapete meglio di me e se ne parla anche. Quindi magari facciamo questo, così poi prima di fare la lezione...
6: Ma anche il meccanismo nei trattati per poterlo fare, purtroppo.
8: Bisogna fare una nuova unione da capo, un modo c'è.
6: Il modo è che gli oppositori di Orban vincano le elezioni in Ungheria, a me sembra la cosa migliore che può succedere.
3: Io chiuderei... Prego.
9: L'Europa è il luogo dell'inclusione, noi dobbiamo lavorare per includere, capisco le difficoltà, ma dobbiamo sforzarci per recuperare quella sensibilità e consapevolezza europea. Non è che si risolve il problema escludendo, perché escludendo poi ci si rimane in pochi, dobbiamo invece lavorare per includere sempre più.
3: Io volevo chiudere, visto che il nostro panel si chiama l'evoluzione del concetto di difesa, anche ricordando quello che abbiamo appena sentito, cioè gli Stati Uniti che per essere gentili, ottimisti, fate voi, stanno riorientando la propria politica estera e di sicurezza, una Cina evidentemente più assertiva rispetto a quella che era 10 anni fa, la situazione in Iran, la Russia non credo vada neppure menzionata, e quindi anche ragionando un po' sulla composizione dell'Europa, volevo sentire, riprendendo il giro, Tridico, Gori, De Meo, qual è il futuro dell'Europa della difesa? Cioè, la domanda è, si raggiunge una pace in Ucraina e il giorno dopo tutti i progetti di rafforzamento della difesa europea svaniscono, vengono dimenticati, o è qualcosa su cui costruire? Inizierei da Tridico.
10: Grazie. Io penso che un serio e vero progetto di integrazione di difesa, anzi di esercito comune di difesa, sia auspicabile in Europa. Tuttavia non penso che quello che stiamo facendo oggi in Europa possa essere chiamato minimamente progetto di difesa europeo. Abbiamo purtroppo, al contrario, una frammentazione degli eserciti, una spesa ulteriormente frammentata che aumenta a dismisura senza essere razionalizzata. Quindi non c'è una tendenza nemmeno nel coordinamento, continuiamo a fare acquisti di armi che vengono da fuori, principalmente dagli Stati Uniti, e ci piace così evidentemente, è un modello che non possiamo avallare. Al contrario, in prospettiva, a mio parere, sarebbe da rivedere l'intero impianto dell'esercito e del coordinamento di difesa europeo. Ma vede, c'è un atteggiamento innanzitutto discorda all'interno della stessa Unione. Noi abbiamo sostanzialmente dato i principali e i più importanti ruoli di commissari dell'Unione Europea a tre figure esimie, persone eccellenti, tutte e tre che vengono dai Balti, dai piccoli stati del Baltico. Kubilius della Lituania, Dombrovskis all'economia, Kubilius alla difesa, Dombrovskis della Lettonia all'economia e la Kallas dell'Estonia. Ecco, questa stessa configurazione rappresenta plasticamente, sostanzialmente, lo spostamento di una idea europea, europeista, che va dall'Atlantico, che guarda al Mediterraneo, che ha un'idea più complessa dell'Europa, è ridotta unicamente al contingente, al motivo anche frammentato di fare di avere come avversario l'Oriente, piuttosto che, come dire, costruire ponti anche con, come abbiamo fatto in passato, con parti del continente che non sono, che magari non ci piacciono, che magari hanno atteggiamento diversi. Del resto, lo stesso Trump invade il Venezuela e noi lo condanniamo, ma continuiamo a dialogare con Trump e non riusciamo a dire una parola che sia una di stigma, se non di condanna, per le azioni, anche quelle di violazione di diritto internazionale, e soprattutto che interferiscono anche con la nostra autonomia strategica. Quindi sia l'Europa della difesa, ma che sia un'Europa di difesa vera e non che risponda agli interessi sostanzialmente dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia, che probabilmente non sono quelli dell'Europa che immaginava Schuman, De Gasperi, un'Europa appunto diversa rispetto a quella che ci troviamo
3: grazie
10: oggi.
3: Grazie mille, lascerei la parola a Giorgio Gori. Mi perdoni, Tridico, lei non vede, ma di fronte a me ho dei diplomatici del Baltico, quindi dei paesi baltici, quindi rido per questo, mi perdoni.
11: Vabbè, insomma, capite che anche su questo abbiamo delle opinioni diverse. Io credo che lo sforzo che l'Unione Europea ha fatto in questi ultimi due anni sia apprezzabile. Ovviamente è l'inizio di un percorso che sconta alcuni limiti, li citavo già prima, ovvero il fatto che i paesi membri dell'Unione Europea si siano ben tenuti in mano le competenze sulla politica estera e sulla politica di difesa. Quindi oggi ciò che si può fare è quello che secondo me si è fatto. La Commissione europea da un lato ha autorizzato gli Stati membri a investire senza che questo dovesse comportare un sacrificio dei budget degli Stati nazionali e soprattutto della spesa sociale, lo ha fatto autorizzando una deroga rispetto al patto di stabilità. Ha orientato la spesa in una direzione convergente, l'ha fatto con uno strumento molto importante che è il SAFE, 150 miliardi come sapete, che hanno però la condizione della disponibilità che è data agli Stati membri di essere orientati a progetti condivisi tra questi ultimi. La terza cosa è si è fatto un lavoro per rafforzare la base industriale europea che era molto al di sotto degli standard e delle necessità. I risultati di questo investimento si vedranno nel tempo e vanno in qualche modo matchati con gli impegni che nel frattempo gli Stati membri della NATO hanno assunto in quella sede, prendendosi la responsabilità di incrementare i rispettivi investimenti, tanto da colmare quel difetto, quel deficit di forze, mezzi tradizionali che l'Europa si è a un certo punto resa conto di avere quando la minaccia è diventata molto concreta. Questi investimenti saranno sufficienti? Da quello che ho capito no, perché tutta una serie di capacità strategiche che vanno al di là appunto delle forze tradizionali e che l'esperienza della guerra in Ucraina hanno reso evidenti come prioritarie, penso alla dimensione per esempio della difesa cyber, del software, della difesa antimissile, tutte queste cose non possono essere ovviamente affidati al singolo Stato né replicati per 27 volte, devono essere coltivati a livello europeo. È per questo che nel nuovo bilancio settennale la Commissione ha allocato una cifra piuttosto importante per il capitolo difesa e spazio, parliamo di 131 miliardi di euro, e ancora secondo me si deve invece perorare con forza la causa del debito comune, perché quello soltanto ci mette a disposizione le risorse che servono insieme per fare quel passo che dobbiamo fare, al di là di come andrà la guerra in Ucraina, che io spero che vada bene per quel popolo innanzitutto, ma non mi illudo che chiuso quel capitolo l'Europa si possa considerare al sicuro, anche perché il cambio di strategia che l'amministrazione americana ha reso evidente in questi ultimi mesi si preparava da tempo, e quindi non credo sinceramente che fuori Trump gli Stati Uniti tornino a considerare centrale nei propri interessi questo quadrante del mondo e che quindi l'Europa possa tranquillamente riprendere a vivere come viveva prima, cioè facendo affidamento totale sul fatto che l'ombrello di difesa sia pagato da qualcun altro, in particolare dai contribuenti americani. Quindi per me è un passaggio senza ritorno. Credo che l'esperienza degli ucraini sia decisiva non soltanto per l'esito del conflitto che li vede coinvolti, ma anche per noi, perché nel frattempo in questi quattro anni la guerra è cambiata moltissimo e alcune esperienze accumulate dagli ucraini nel difendersi oggi sono patrimonio comune e noi ne dobbiamo fare tesoro. Resta comunque importante, secondo me, uno sforzo di tutti noi per far comprendere anche alle nostre opinioni pubbliche che questa priorità, cioè quella della sicurezza, non è meno rilevante di altre priorità a cui noi abbiamo tradizionalmente alloccato la gran parte del bilancio dello Stato. Abbiamo potuto permetterci per decenni di disinvestire rispetto alla difesa perché c'era qualcun altro che pagava per noi. Oggi quel qualcuno ci ha fatto capire che non intende più farlo, anche se va sottolineato che alcuni elementi di deterrenza, penso a quella nucleare, evidentemente non possono essere replicati dall'Europa e quindi il rapporto con gli Stati Uniti io credo debba essere coltivato in ogni caso, ma per la gran parte dell'investimento invece dobbiamo progressivamente farci autosufficienti anche dal punto di vista industriale. L'unica cosa su cui concordo con Pasquale è che non sia una buona cosa che noi continuiamo a comprare strumenti di difesa da altri fuori dal perimetro europeo, ma è anche vero che una capacità industriale non si improvvisa e che quindi la guadagneremo lungo il percorso.
3: Grazie mille. Chiuderei con l'onorevole De Meo, per favore. Grazie.
9: Sì, io credo che il progetto europeo sia stato una grande illuminazione all'indomani delle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Se rileggiamo quella idea dei padri fondatori, credo che l'attualità di oggi ci impone di completare un'architettura che deve vedere necessariamente una politica estera e di difesa comune, quindi facendo tesoro degli errori ammessi e commessi nei decenni passati. La guerra in Ucraina ha rappresentato un appuntamento al quale nessuno si aspettava di dover arrivare, siamo arrivati impreparati e oggi stiamo cercando e si sta andando nella giusta direzione, a mio avviso, di costruire politiche industriali e soprattutto strategie che ci permettano di avere una credibilità che oggi non abbiamo avuto. Io non sono tra quelli che continua a puntare il dito contro la presidenza americana, pur non riconoscendone la sua ritualità, però vorrei che noi riconoscessimo i nostri errori, perché per oltre 80 anni abbiamo avuto la possibilità di vivere in una condizione di pace, che ricordo non essere una condizione permanente, ma la pace va costruita e soprattutto difesa. Abbiamo dato delle priorità diverse alla nostra agenda, priorità che non sempre poi hanno trovato una corrispondenza nemmeno tra i nostri cittadini, se oggi ancora c'è un sentimento di distanza e di disaffezione verso l'Europa, probabilmente queste strategie non sempre hanno raggiunto il risultato atteso. Oggi non possiamo che proseguire migliorando anche quelle che sono delle condizioni non ottimali in questo momento. La tempistica non gioca a nostro favore, la tempestività con cui abbiamo dovuto fare una riconversione delle nostre agende è tale che evidentemente presenta ancora delle criticità che vanno affrontate e ci auguriamo tutti che la guerra in Ucraina termini e che comunque si prosegua in questo progetto, che ci veda autonomi, che ci veda credibili, e per far questo abbiamo bisogno di rafforzare il pilastro europeo all'interno dell'Alleanza Atlantica, lo diceva il collega Gori, è impensabile immaginare che la sicurezza della nostra parte del mondo possa essere garantita attraverso un processo autonomo, noi non l'abbiamo mai immaginato.
8: Ma anche un momento di... è un equilibrio, e quell'equilibrio si costruisce con due strumenti che devono stare insieme, deterrenza e diplomazia. Senza deterrenza la diplomazia è una richiesta, senza diplomazia la deterrenza diventa fine a se stessa. L'Europa deve saperle tenere unite con lucidità e serietà. E in questi quattro anni abbiamo compreso quanto pace, libertà e sicurezza non possano mai essere date per scontate. Difendere l'Ucraina non è solo un dovere morale verso un popolo aggredito, difendere il principio che in Europa i confini non si cambiano con i carri armati, che la libertà di una nazione non è negoziabile, che la forza non può sostituire il diritto. Per questo serve un salto di qualità, rafforzare davvero le capacità difensive dell'Europa, trasformando ciò che oggi è frammentato in uno sforzo coerente e credibile. Significa mettere quindi a sistema industrie e filiere produttive, investire con continuità in ricerca e tecnologia. Occorre rafforzare la cooperazione su intelligence e sul contrasto alle minacce ibride, proteggere le infrastrutture critiche e costruire una resilienza civile capace di reggere delle crisi che si prolungano nel tempo, perché la credibilità si misura sulla capacità di prevenire l'aggressione, non solo chiaramente di reagire quando è troppo tardi. Ma diciamolo con chiarezza, questo rafforzamento non è contro qualcuno e non è alternativo a nulla, deve essere complementare alla NATO e costruito in stretta sinergia con gli Stati Uniti d'America, evitando quindi delle fughe in avanti solitarie che indeboliscono tutti. Mi auguro che questo momento di confronto contribuisca a rafforzare una visione comune e poi a tradurla in scelte concrete. L'Europa deve essere all'altezza della sua sicurezza e del suo ruolo. Grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti.
12: Grazie, siamo incredibilmente in orario, adesso abbiamo gli ultimi 10 minuti per chiudere e chiamo qui al tavolo Larisa Levchun, presidente del Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine in Italia, e Olena Tolstokora, scusate, coordinatrice di del progetto Regala Emozione. Però non la vedo. Ah, è lì, ok, perfetto. Allora, se Larisa ci racconti questo progetto.
13: Sì, grazie.
12: Progetto.
13: All'inizio e tuttora stiamo vedendo gli occhi dei bambini che, se non fosse cirillico e latino, non riuscivamo a capire se sono ucraini o sono italiani. Sono occhi uguali. Occhi che vi guardano, perché oggi questi ragazzi partecipano a una lezione di resilienza che abbiamo fatto nel progetto 100% Ponte di Istruzione. E oggi, partecipando in questo dibattito, loro partecipano nell'una cosa ancora più importante, una lezione di democrazia. La cosa che mi ha fatto male come un'ucraina è che purtroppo la storia non ha insegnato nulla. Io, giustamente, da una brava professoressa ho fatto anche slide, ma lo faccio velocissimo. E voglio la domanda retorica che io pongo. Ma veramente credete che Russia ha problemi con l'Ucraina? Noi non crediamo più. O qualcuno non doveva studiare bene a scuola e dovrebbe ripassare libri di storia. Noi dobbiamo ricordare l'annessione dei stati baltici, Estonia, Lettonia, Lituania. Dobbiamo ricordare la guerra d'inverno, attacco a Finlandia. Dobbiamo ricordare repressione dell'Europa, Berlino, Ungheria, Cecoslovacchia. Dobbiamo ricordare la guerra di Afghanistan. Dobbiamo ricordare molto di più. Dobbiamo ricordare anche conflitti nella Federazione Russa, in Cecenia, in Georgia. E quando 2014 è stata annessa la Crimea e tutti hanno pensato che passerà, come influenza non ha passato. E questa la storia dice che la cosa bella che mi è piaciuta è quando ho messo future. Quel programma che avete, che è il prossimo? Se non sapete o non volete rispondere a questa domanda, chi è il prossimo? Osservate, ma giusto osservate, lo stemma della Federazione Russa. Quelli che ucraini ricordate lo stemma dell'Ucraina, quelli che italiani ricordate lo stemma vostra. Ma non vi c'ha un pochino di odore di zar, di imperialismo? Ma che cosa vogliono? Con lo stemma, che cosa vogliono dire al mondo? Che che loro sono quelli che vogliono dominare tutto, da Oriente a Occidente? Sapete la cosa, quando ho osservato bene stamattina questo stemma, la cosa? È San Giorgio. San Giorgio che uccide il drago. Forse proprio Europa e San Giorgio. Forse proprio noi dobbiamo uccidere quel drago che comunque sta facendo che il male sta spargendo nel mondo. E oggi noi ucraini del congresso stiamo facendo un appello da non leggere ciò le stampe. La cosa importante che ho anche evidenziato: chiediamo un sostegno politico, umanitario e militare adeguato. Perché quando vi aggrediscono e dicono combatti, con che cosa combattiamo? Ma 4 anni combatti, come? Aiutateci. E oggi questi occhi che stanno tuttora guardando vi diranno ancora di più. Ma voi potete immaginare che voi prendete la mattina la pena, o anzi un indelebile per scrivere sulla schiena del vostro figlio il vostro numero di telefono, perché bambino deve andare a scuola. E chissà, oggi è questo orco chi bombarderà. Ma voi sapete questa cifra? Che significa? Questi sono abitanti di un paese vicino, tipo Marino o Monti, qui vicino a Roma sono... Okay. Se siete del nord, allora vediamo qualche altra città. Salso Maggiore, Terme? Ok, Salso Maggiore, Terme. Questo è il numero dei bambini che sono stati rapiti da Russia. Sono stati controllati nome per nome. È un dato del nostro governo. Questi sono. Una città intera. Anche se Russia dà la cifra 700.000 bambini, come intera città di Palermo. Ma questi bambini hanno rapito, hanno cambiato identità, stanno facendo educare nell'altro mondo. Con il progetto che abbiamo fatto, vogliamo insegnare ai ragazzi che dove c'è ascolto nasce la pace. Sì, nasce, perché sappiamo che tutto ha inizio e alla fine. E dobbiamo iniziare ad ascoltare bene i politici che hanno studiato. O dobbiamo cambiare i politici che hanno studiato male. Questa è la democrazia, poter influenzare sulla storia. Unica cosa brutta quando noi siamo in silenzio. Perché non è un silenzio di innocenti, è di ipocriti. Ai ragazzini che stanno da stamattina, noi diamo un messaggio molto forte. Ragazzi, l'Europa c'è. L'Ucraina è l'Europa. E voi siete educati nel modo giusto. Perché la libertà è la cosa più bella che può avere una persona dentro di sé. E come madre vi dico un'altra cosa. Sapete, in Ucraina c'è un'usanza. Quando figlio va a difendere il proprio popolo, la propria famiglia, la madre lo benedice con segno della croce. È un segno della forza, della fede. Ma io mi domando, ma quella povera madre russa che cosa fa? Che cosa dice al figlio? Dice deve andare a ammazzare, perché altrimenti quell'orco ammazza te. Noi domandiamo perché veramente siamo felici di essere ucraini e di non essere nati russi, perché quello sarebbe una tragedia, vergognarsi di essere nato. Vergognarsi di essere nato. Grazie.
12: Sì, sì. C'è lei.
14: No, è partita adesso. Aspetta un secondo. Scusate.
12: dalla regia. Ecco,
13: scusate, una interruzione. I nostri partner, il movimento femminile delle donne per valori della famiglia, hanno mandato video di una delle scuole che fanno parte del progetto, è Scuola di Kiev. Scuola intitolata Alessa Ukrainka, bellissimo. Questa poetessa ucraina hanno fatto anche pseudonimo Ukrainka, anche se cognome suo Kosach. Facciamo video e dopo raccontiamo del nostro progetto.

0: prima riusciamo a ripartire con il nostro futuro, perché per noi è futuro. Io parlo come guida turistica, storico dell'arte, io ho visto il mio lavoro dimezzato, per cui per me è un piacere fare questa attività, ma è anche una necessità perché altrimenti sono costretto ad emigrare. Questo è quello che mi si prospetta se la situazione non migliora. A
1: Grazie Oliver,
0: posto.
1: grazie. Mi viene naturale chiedere di continuare la conversazione con Perugini della Regione Marche, comunque scusami, che è stato invitato qui dalle Cambiante Marche, per cui è un interlocutore forte, però gli faccio una domanda difficile, no? Come si può innovare questo modello? Sapendo che alle spalle una regione come le Marche, tante regioni dell'Appennino fragile sismicamente, hanno un'esperienza, le stesse persone sono quelle che hanno vissuto l'Aquila, che hanno vissuto il 97-98, come si fa a innovare un modello perché sia pronto a rispondere all'emergenza che però appunto è un'emergenza che si conosce, che si aspetta e soprattutto ora, oggi, come si fa a renderlo, a farlo in corsa? Cioè, in corsa sia sul fronte dei beni culturali, ma anche poi sul fronte generale della risposta ai territori.
2: Vedo tutti demoralizzati, però parlerò poi di volontariato perché poi è il settore che seguo, sono responsabile del volontariato della Regione Marche, quindi da questo punto di vista è il settore che sicuramente ci ha dato più soddisfazioni ci sta facendo. È stato detto, sono contento perché è stato messo, chiarito bene quello che è successo nella Regione Marche, nel Lazio, l'Umbria e l'Abruzzo. Non è un terremoto al singolare, ma è un terremoto al plurale. Cioè noi ci stavamo smantellando delle strutture a metà ottobre e poi abbiamo avuto il 26 e il 30 altre scosse e come no, se non bastasse, poi è stato anche detto questo, a gennaio, ahimè, abbiamo avuto una nevicata, penso, storica. E dopo quella del 2012 chiaramente le condizioni erano diverse, quindi con dei comuni completamente distrutti, quindi con tutta la struttura comunale inservibile e devo dire che anche in questa situazione il volontariato sia regionale che nazionale ci ha dato una grossa mano. I terremoti non sono uguali, però noi abbiamo un difetto, ci scordiamo di quello che abbiamo fatto nei terremoti precedenti. Nel 97 avevamo anche la situazione amministrativa era diversa, ma nel 97 la Regione Marche ha gestito bene il terremoto con delle leggi ad hoc e con delle attività ad hoc e adesso ci siamo dimenticati di quello che ha funzionato. Ci siamo reinventati delle situazioni che, però io qui finisco l'intervento questo amministrativo, ci siamo reinventati delle situazioni che hanno in certe situazioni è veramente rallentato l'attività. Forse, adesso non, è difficile dirlo, forse applicando qualcosina che avevamo fatto già nel 97, che probabilmente era. Io penso adesso, non vorrei dire perché io seguo il volontariato, quindi non seguo l'aspetto tecnico, all'Aquila abbiamo utilizzato qualcosa che aveva fatto già la Regione Marche nel 97. Quindi l'abbiamo applicato all'Aquila e non l'abbiamo applicato a noi, ci siamo reinventati una gestione, un'emergenza con le conseguenze che tutti noi stiamo vedendo. L'altra cosa che io sono un geologo, ora ex geologo perché seguo il volontariato ormai da una quindicina d'anni, quindi ho dimenticato un po' l'aspetto geologico della mia vita, butto lì. Facciamo le stalle agli allevatori, ma porca puzzona, vogliamo chiedere agli allevatori come vogliono le stalle? Questo ve lo dico perché non entro in polemica. Noi abbiamo utilizzato alcuni nostri volontari che sono idraulici, elettricisti, per terminare gli impianti in molte stalle che non erano state terminate. Quindi la mia filosofia di vita fondamentalmente è: quando sei in una situazione, chiedi alla persona interessata ed esperta che al di là delle gare che poi dovrai fare, degli appalti, eccetera, eccetera, eccetera, comunque, cioè chiedi alla persona, cioè noi andiamo in vacanza, non conosciamo la nostra regione, non conosciamo la nostra nazione, ma andiamo in vacanza e ci affidiamo sempre alla guida locale, colui che conosce il posto. Cioè abbiamo un terremoto delle Marche, prendiamo gli allevatori, prendiamo gli artigiani. Oh ragazzi, noi

0: Che vi serve? Come ve la facciamo? Nel 97 sono state fatte le stalle in legno e noi siamo andati a finire una stalla in una zona di Visso dove c'era ancora una stalla del 1997. Quindi, fondamentalmente, la mia risposta è: non dimentichiamo il passato, lo possiamo migliorare, ma molto ci può servire. Rientrando invece nel volontariato, devo dire, come Regione Marche, la nostra protezione civile è sempre stata considerata un occhiello, è un fiore all'occhiello del sistema nazionale, abbiamo fatto anche molte missioni all'estero. Già dal 24 di agosto, lo dicevo in un'intervista, abbiamo attivato la mattina del 24, del 25 abbiamo attivato il volontariato e la gente non si rende conto di quello che fa il volontario. Noi, i nostri volontari hanno gestito le cucine da campo, hanno gestito i campi d'accoglienza, abbiamo gestito un magazzino che ha rifornito i campi di generi alimentari e successivamente ha rifornito le famiglie bisognose. E questo devo dire grazie anche al buon cuore degli italiani. E qui ne abbiamo degli esempi perché tutto questo materiale è stato distribuito grazie agli aiuti. Certo, nel mucchio la mela marcia c'è sempre, quindi qualcuno magari ne ha approfittato, ma io vedo, siccome sono fondamentalmente ottimista, vedo il risultato finale. Nessuno è stato lasciato indietro da questo punto di vista. Dicevo in un'intervista adesso, io non faccio mai conti, ma ci hanno chiesto il nostro governo regionale ci ha chiesto dei dati sull'intervento del volontariato, abbiamo fatto una botta di conti, siamo arrivati alla conclusione che dal 24 di agosto al 16 luglio, che è il periodo che abbiamo preso in considerazione, abbiamo avuto 46.000 presenze di volontariato nella Regione Marche, solo di volontariato regionale. Poi, non abbiamo preso in considerazione, lo prenderemo in considerazione, anche il volontariato nazionale. In questo si inserisce Lega Ambiente.
1: Grazie.
0: Oliver è stato molto chiaro e quelle foto che voi vedete sono frutto di 15 anni di formazione, ma sono anche 15 anni di battaglie. E non dico altro perché Oliver l'ha detto, ma non tutti ancora credono nel volontariato. Diamogli più credito e sicuramente le cose andranno, più veloci.
1: Grazie, grazie. E faccio allora la stessa domanda al presidente di Federparchi, perché ci può dare, aiutare a creare un contesto che veramente nel futuro, a suon di battaglie e di esperienze, possa modificare questi modelli e possa costruire un modello che poi è pronto ad adattarsi plasticamente alle esigenze. Allora, ci sono dei bisogni, c'è un modello, ci sono delle necessità poi amministrative e burocratiche. Come può l'istituzione, nel caso dei parchi, che in questo territorio sono importanti, innovare modelli procedurali, essere un pezzo di risposta ai bisogni e anche, come dire, facilitare, essendo poi un corpo intermedio, quella partecipazione della società civile? Nel caso adesso si è fatto l'esempio della protezione civile, ma potrebbero essere volontari, potrebbero essere campi volontariato, potrebbe essere comunque la presenza sul territorio per ricostruire quel tessuto di cui noi siamo molto preoccupati. Noi siamo preoccupati delle persone che stanno sulla costa. Quindi è una domanda difficile, però c'è bisogno di questo, di costruire un modello nuovo.
2: Io però ero venuto per fare il tifo per i due presidenti, non ero venuto per intervenire per i tre, anzi è con Maurizio, i due presidenti e il coordinatore di Federparchi Lazio, è venuto a fare il tifo, non è intervenire, insomma. Però ben volentieri, molto brevemente, dico qualcosa riguardo a questo. Guardate, il problema che esiste, che viene, diciamo, amplificato in maniera incredibile quando c'è un evento come questo, un terremoto, come l'altro giorno ero al Vesuvio, sapete, devastato dall'incendio, cioè quando capitano cose di questo tipo, è purtroppo l'amplificazione di una normalità. Noi dobbiamo, quando gestiamo il denaro pubblico, trovare un compromesso tra la trasparenza, la legalità e l'efficienza. A volte ci si fa prendere troppo la mano dall'esigenza di legalità che è giusta, ma che poi quando diventa un insieme di regole, di cose farraginose, spesso non raggiunge nemmeno lo scopo che si propone. Cioè a volte, io ricordo una cosa che all'epoca, tanti anni fa, quando scoppiò il problema di Mani Pulite in Italia, no, poi Tommasi è avvocato, queste cose le sa dire sicuramente meglio di me, quando scoppiò il problema delle Mani Pulite in Italia, si evidenziò che gli atti erano perfettamente regolari. Cioè da un punto di vista burocratico-amministrativo gli atti erano regolari, ma uno si era messo i soldi in tasca. Questo è il problema, no? Allora, ecco che a volte pensare di dover fare delle procedure sempre più complicate, sempre più controllate, non sempre questo è un elemento che ci tutela rispetto all'infiltrazione, all'illegalità e così via. Io lo dico banalmente, ma nella pubblica amministrazione per prevenire la corruzione, anche nell'ordinario, poi figuriamoci nello straordinario, si dovrebbe fare una cosa molto semplice, andare dietro ai soldi, non dietro alle procedure. Cioè trovare dei meccanismi per cui si possa controllare veramente i flussi finanziari, perché la corruzione si esplicita in un modo: il pubblico tira fuori dei soldi e questi soldi vanno a finire nelle tasche di qualcuno. Quindi è lì che si deve fortemente incidere, perché, e questo c'ho qui i presidenti dei parchi, c'ho Maurizio, presidente di Roma Natura, noi tutti i giorni ci troviamo per delle procedure che teoricamente nascono giuste, ma dover fare delle procedure laboriosissime per affidare un'attività, un servizio da 3.000, 5.000 euro, 7.000 euro, 8.000 euro, no? Dove teoricamente ci potrebbe anche essere la corruzione, però è parecchio difficile, nel senso che la corruzione per essere lì uno si dovrebbe far corrompere da due caffè, o più o meno, insomma, ora sto esagerando un po', no? Ecco perché, però, ciò non di meno, talvolta le procedure sono molto complicate. Allora, io penso questo. I parchi possono dare un contributo di questo? Sì che lo possono dare. Lo possono dare perché, tra l'altro, i parchi sono presenti sul territorio. Voglio dire, poi qui ci sono loro e quindi loro racconteranno cosa hanno fatto i parchi durante gli eventi sismici, subito dopo e così via. Quindi lo racconteranno, sì. Perché no, lo sapete, lo faranno. Però dico, ecco, io credo che questo sia l'aspetto fondamentale, lavorare sulle procedure per poterle rendere da una parte trasparente ma dall'altra parte anche efficiente, se no diventa un problema.
1: Grazie Giampiero, appunto volevo una riflessione magari vista un po' da fuori, per invece chiedere a un presidente di un parco che appunto si trova all'Abruzzo. No, passerei prima all'Abruzzo, sul Parco dei Sibillini. Facciamo prima parlare una protagonista del territorio e poi facciamo un piccolo palleggio tra appunto con coterranei e soprattutto perché lei è uno che ha visto anche il terremoto dell'Aquila, da cui poi è partita questa anche psicosi dell'anticorruzione, che è quella che ha un pochino indirizzato anche tante dei limiti di queste procedure. Allora, come si può fare a innovare in corso d'opera questo modello e oggi dare risposte veloci? Settembre, il prossimo inverno, essere pronti al prossimo inverno, per esempio.
3: Allora, rispondo partendo un po' da lontano, ma rispondo. Benedetto Croce, quando muore, le chiede di essere seppellito nella Pescina Vecchia. Che cos'era? Con il terremoto di Avezzano, sostanzialmente, con la distruzione del 1910, Avezzano viene ricostruito da un'altra parte, così tutto il comprensorio, anche Pescina Nuova, viene realizzato. Che cosa vuol dire? Che i cafoni di Fontamare, eccetera, vengono delocalizzati, perdono la proprietà sul territorio e da piccoli proprietari terrieri autonomi diventano essenzialmente servi della gleba dei principi d'Orlonia, che acquisiscono tutta la proprietà del Fucino anche grazie a questa struttura di ricostruzione. Io non conosco soltanto l'Aquila, ma conosco la ricostruzione del Belice perché la mia famiglia è originaria del Belice. voi vedete nella Mova Gibellina la bellissima stella di Consagra, un archistar dell'epoca, chiamato da un grande sindaco, il comunista Corrao. Ebbene, quella struttura, insieme al gretto di Burri, il più famoso, in realtà testimonia come la Mova Gibellina sia stata sostanzialmente la morte della comunità identitaria che era inserita. Allora, qual è la mia preoccupazione? È che noi ci preoccupiamo adesso delle macerie, ci preoccupiamo della ricostruzione. Faccio sempre l'esempio del Palazzo Rosso di Amatrice. E dicevo, dopo il 24 agosto, ma se fosse crollato il Palazzo Rosso di Amatrice, fuori contesto, fuori scala, noi saremmo andati a ricostruire quel palazzo? Purtroppo è crollato quel palazzo e oggi con queste leggi noi andremo a ricostruire il Palazzo Rosso di Amatrice. Che cosa vuol dire? Ci stiamo preoccupando delle cubature, dei vani, delle macerie, non ci preoccupiamo delle comunità identitarie che abbiamo sul territorio. Non partiamo dalle funzioni. Alla fine di questo percorso ricostruttivo avremo la Mova Gibellina, la Mova Pescina, ma il Benedetto Croce, i sensibili non vorranno neanche viverci da morti in queste comunità se non stiamo attenti. Vengo a quello che fa il parco. Domani naturalmente saremo la commissione permanente per l'autorizzazione sulla nuova scuola di Amatrice, sul nuovo plesso scolastico. L'11 saremo alla conferenza dei servizi dell'ANAS per la via Salare, benissimo. Noi stiamo al massimo grado collaborando con le zonizzazioni, con gli interventi di localizzazione, eccetera. Io però ancora non sento un'idea di prospettiva e questa è la mia preoccupazione. Prima del terremoto ultimo o comunque anche della precipitazione nevosa del 15-16 gennaio, dove noi abbiamo avuto un'interruzione di civiltà per oltre 12 giorni, io sono dovuto andare a cercare i miei dipendenti con la motoslitta del Corpo Forestale dello Stato a 900 metri d'altezza, perché erano 7 giorni che erano senza acqua, senza luce, senza riscaldamento, e quando siamo scesi giù ho dovuto portare e sfiltrare, come si usa in termine tecnico, alcune persone malate che da quei giorni erano senza medicinali, eccetera. Ebbene, quello che a me preoccupa è che per l'appunto non si comprende quanta comunità è dispersa ancora sul territorio, ma che questa comunità ormai è anziana. Qual è la prospettiva di ricostruzione? Chi metteremo in questi vani e in queste grandi cubature che sono le nostre seconde case? Chi metteremo? Sostanzialmente, se voi vedete qui, concludo, gli ultimi censimenti, quello del 2001-2011, i dati che ho comparato, prima dell'ultimo terremoto noi avevamo uno spopolamento medio sui nostri territori che andava dal 25-26 al 33%, Campotosto per dirne una. Che cosa vuol dire? Che oggi rispetto al meno 33 abbiamo sicuramente almeno un altro meno 50. Che cosa vuol dire? Che chi è presente ha un'età media superiore ai 50 anni. Che cosa vuol dire? Castelli quest'anno celebra San Donato, la famosa Cappella Sistina col tetto maiolicato, una tradizione dai grue di oltre 500 anni, eccetera. Benissimo, l'ultimo torniante, cioè l'ultimo soggetto che è in grado di cuocere non in modo industriale ma a mano una ceramica castellana, ha 57 anni. Quando mi morirà questo patrimonio dell'umanità reale, sostanzialmente, a chi verrà trasferito questo sapere e questa capacità? A quale forza giovane? Allora apro una parentesi su quale dobbiamo ragionare. Questi migranti perché non portarli nelle nostre terre? Perché non avere la forza culturale di innestare forza nuova su un ceppo vecchio, il che sostanzialmente sta scomparendo, e la scomparsa vuol dire la non capacità di trasmettere le tradizioni. E qui concludo, è una cosa che cito sempre: erede deriva dal greco keros, che vuol dire deserto, spoglio. E per la filosofia moderna avere la capacità di ereditare il passato vuol dire avere questa consapevolezza, quando ormai siamo in una terra di mezzo dove veramente le stanno scomparendo le nostre prospettive, le future. Quindi dobbiamo fare con un colpo d'ala uno sforzo per rivitalizzare prima gli uomini e la nostra popolazione e poi le nostre cose. Grazie.
1: Grazie, grazie. Maurizio, questo colpo d'ala tu in parte lo vedi, come i parchi possono anche aiutare a fare progetti e progettualità perché accadano almeno queste tre cose, no? Il ripopolamento, le tradizioni, il percorso identitario.
4: Sì, grazie, ma sicuramente sì, perché io credo che questo possa anche rientrare molto nelle sfide che oggi, nelle nuove sfide che oggi i parchi hanno di fronte. Spesso lo diciamo, l'abbiamo ripetuto tante volte anche in questi ultimi anni. Oggi i parchi, oltre ad essere il vero motore della biodiversità, della cura della biodiversità, della costruzione, della salvaguardia della biodiversità, e che in questi anni, diciamo così, hanno fatto anche molto bene, perché altrimenti non avremmo questo paese, diciamo così, che dal punto di vista ambientale è sicuramente un paese particolarmente invidiabile, hanno di fronte delle sfide nuove, che sono le sfide più legate al sociale. Allora, è evidente che qualcuno lo citava, cioè, tu lo citavi anche in apertura, no? Adesso anche il presidente Federparchi lo riprendeva, ma quando tu parlavi di agricoltura e parchi, perché poi, diciamo così, i prodotti che abbiamo qui vengono anche da una prima risposta solida, che è vera, che viene da quei territori feriti, la rinascita al cuore giovane, se diciamo, abbiamo iniziato a premiare alcuni dei primi imprenditori giovani che sono rimasti in quei territori e che oggi stanno scommettendo su quei territori, molti di quelle sfide sono proprio questi prodotti. E questo riporta ad esempio ad alcune questioni legate ai parchi che in questi ultimi mesi hanno anche tenuto un po' banco, cioè per esempio il rapporto tra agricoltura e parchi. Allora, io sono fortemente convinto che l'agricoltura rappresenti per i parchi un valore aggiunto. Il passaggio successivo è che anche il parco possa rappresentare, possa essere percepito come un valore aggiunto per la pratica agricola che lì dentro appunto si pratica. Ma questa è una delle sfide principali che noi oggi credo abbiamo di fronte, che appunto Giampiero prima, diciamo, adesso lo ricitavo perché è stato uno degli artefici, come presidente degli altri parchi, della discussione sulla modifica della 394, dove questo ragionamento del rapporto tra agricoltura e parchi c'è stata ed è molto in campo, ma è anche una delle prime risposte più forti che stiamo dando e che abbiamo avuto adesso, come dire, come sistema dei parchi del Lazio. Ad esempio, noi oltretutto i comuni interessati, soprattutto cioè, particolarmente interessati al terremoto, erano comuni che stavano dentro un parco, ma che stavano dentro un parco nazionale, non laziale, perché era il Gran Sasso della Laga, che oltretutto, ad esempio, come Sonavarra ci spiegava bene, ha avuto le persone, i dipendenti, diciamo così, sono stati tra i primi ad attivarsi per portare i farmaci, per portare le prime assistenza, no? Quindi, ma oltre questo, come sistema dei parchi del Lazio, una delle cose, delle campagne che abbiamo appoggiato di più è stata quella delle caciotte solidali, cioè a una delle frazioni di Amatrice una delle realtà agricole che è riuscita, zootecniche, che è riuscita a mantenersi lì e a ripartire, ha lanciato la campagna delle caciotte solidali, che come sistema dei parchi del Lazio abbiamo anche, diciamo così, promosso e raccolto i fondi. Ma soprattutto, e quindi su questo chiudo, io credo che oggi il ragionamento è proprio legato a quello che un parco dovrebbe rappresentare per il territorio, cioè un protagonista sul territorio di uno sviluppo sostenibile, di uno diciamo così, di un'attenzione a quei territori, a quel paesaggio e a quelle realtà che in quel paesaggio operano sempre più forte. E chiudo di nuovo con una cosa che diciamo spesso, no? Cioè, se uno vedesse questo paese da lontano e qualcuno a bruciapelo gli chiedesse: ma su questo paese, cioè, che cosa investiresti tu guardando questo paese da lontano? Chiunque risponderebbe: io investirei su queste bellezze naturali, ma anche così intrecciate con le tradizioni, con quello che hai su quei territori, quindi il turismo e quindi la salvaguardia. Allora, se questo, cioè, se protagonisti di questo non debbono e non possono, e non lo sono già spesso, i parchi, non si capisce qual è il mondo più vicino e che può essere più vicino proprio a questo rilancio di quei territori.
1: Grazie Maurizio. E appunto su questo invito, su cui peraltro contiamo di lavorare a lungo, vorrei sentire la voce di Valentina. Valentina Fausti la conoscete tutti, è la giovane imprenditrice di 23 anni che fa questo Maiale allo Stato Brado. Maia, mia figlia, fate semana, vi consiglio di assaggiare prima che finisca perché è una cosa strepitosa. E voglio sapere da Valentina di cosa hai bisogno adesso dalla regione, dai parchi, dalla solidarietà delle persone, e di cosa veramente non hai bisogno.
5: Allora, sinora sinceramente abbiamo vissuto sulla solidarietà delle persone. E grazie alla Lega Ambiente, come dicevamo prima, noi siamo riusciti a mettere questa cisterna dove la comunità montana porta l'acqua ogni giorno per avveverare i miei maiali. L'unica cosa che direi, allora, la regione come primo intervento ci fece delle capannine per i vadussi, perché sono alte circa 3 metri. E che con la prima ventata purtroppo sono caduta a terra, perché comunque non è che sto al mare, stiamo a 1000 metri. Poi con la neve si sono schiacciate, quindi i miei maiali non c'hanno praticamente niente. Ci stanno dicendo ogni volta che andiamo alla protezione civile per quanto riguarda la regione, che no, Umbria.
6: Regione Lazio.
5: Regione no, Umbria.
6: Umbria.
5: Umbria. Che stanno facendo... No, l'Umbria, che stanno facendo un progetto proprio per diciamo aiutarci nella nostra emergenza, però è passato già un anno, quindi diciamo che ci siamo rabattati un po' da soli. Però che dire, i parchi, io sinceramente sono molto contenta di stare nel Parco dei Monti Sibillini. Noi abbiamo un'azienda di circa 100 ettari tutta quanta all'interno del Parco dei Monti Sibillini. Il parco a volte è visto male perché con reinserimento delle specie animali non viene fatta diciamo una scuola forse all'agricoltore che deve custodire queste cose. Perché? Perché c'è il reinserimento del lupo, tutta la biodiversità dell'animale che serve all'interno dei parchi, però l'agricoltore lo vede come una, diciamo, non una preda, ma un animale d'attacco verso i suoi confronti. Quindi magari all'agricoltore fare scuola che quell'animale serve all'interno di quella zona.
1: Sì, che a te i lupi te li fanno fuori.
5: A me i lupi, sì, 20, l'anno scorso 20 maiali mi hanno fatto fuori, però non c'è problema, diciamo, via, uno cerca di andare avanti. E quindi magari il parco mette a disposizione recinzioni elettrificate, tutte queste cose, perché non prenderne, no, atto? E è per questo che l'agricoltore odia un po' quello che è il parco, però secondo me con un po' di dialogo in più, un po' di cose in più, magari riuscirebbe a apprezzarlo. Cosa ci serve? Al momento la rimozione, come diceva la signora, delle macerie. La gente viene a Norcia, noi vivevamo soprattutto di turismo, la gente viene a Norcia e trova tutte le macerie in mezzo al corso. Io ho una degusteria fuori Porta Romana, hanno ammucchiato le macerie leggermente più là della mia porta, c'è cresciuta anche l'erba. che in realtà era una pala di una ruspa per portarle via, eh. E abbiamo bisogno di un po' di rinascita, perché le attività economiche vogliono andare avanti. Adesso stanno facendo le delocalizzazioni, ma dopo un anno tu a un commerciante gli puoi dare un container. Tu gli devi dare come minimo una struttura attrezzata per il suo bisogno. Noi facevamo lavorazione, trasformazione, allevamento, lavorazione, trasformazione e stagionatura del nostro prodotto. Al momento non abbiamo un laboratorio. Al momento la Regione Umbria ancora non ha deciso il territorio dove delocalizzare i laboratori che sono rimasti inagibili dal 30 ottobre. Quindi andiamo all'Aquila, perché nel terremoto del 2009 abbiamo aiutato un signore quando si è distrutto il suo laboratorio, e quindi con la solidarietà che lui ci offre noi andiamo all'Aquila due volte a settimana, lavoriamo i nostri prodotti e ce li riportiamo a casa. Però ovviamente i chilometri sono tanti e non ce la facciamo a supportare tutto questo. Tutto questo perché? Perché io ho deciso nel 2013 di prendere le redini dell'azienda di mio padre, che non è anzianissimo, c'ha 50 anni. Oh. Però
1: è giovane,
5: è giovane.
1: Il cuore giovane pulsa anche in lui.
5: Nel senso che non è vecchio, che è ora di andare in pensione, però ho deciso ecco, di darmi spazio.
1: Vabbè, il tuo intervento è finito, Valentina, grazie.
5: E quindi ho deciso di prendere le redini in mano e di proseguire. Il terremoto ovviamente mi ha devastato un laboratorio che avevo fatto un anno prima di 280.000 euro, quindi capite voi i sacrifici. Finito di pagare l'ultima rata il 5 agosto, quindi... Però io credo ancora nella mia terra e spero che ci diano una mano a rimanere lì, perché di giovani come me ne sono rimasti veramente, veramente pochi. Lei parlava di spopolamento delle aree marginali e da noi ce n'è veramente tanto. E questa è la paura mia, perché? Perché già prima comunque i giovani tendevano ad andarsene in città, perché il territorio non è che offriva tantissimo. Però adesso ha maggior ragione, perché quando tu la mattina ti svegli e vedi tutto distrutto, con le macerie in mezzo, e dici qui non c'è ripartenza, non c'è niente, non c'è neanche uno spiraglio di luce, dici cacchio, forse devo andare via, devo andare in cerca di qualcos'altro.
1: Grazie Valentina, e come promesso passo la palla al presidente del tuo parco, che poi è lui che ci ha detto dategli subito questa autobotte per l'acqua, perché è la cosa di cui c'è forse più bisogno.
2: Sì.
1: Abbiamo chiesto a lui, e a lui chiedo: sì, i parchi di cosa hanno bisogno per aiutare a creare questo processo di innovazione veloce, di modernizzazione, che chiami giovani, chiami migranti, richiami a questa cura dell'identità, no?
2: Bene, e anche io, se rispondo alla domanda dopo...
1: Ti terrò nei 7 minuti, perché è tardi e vogliamo muoverci.
2: No, meno di 7. Allora, innanzitutto io vi dico, effettivamente è stato più di un terremoto. Il Parco dei Sibillini ha 2 regioni, 18 comuni, 3 sono comuni totalmente, possiamo dire, deserti, non c'è più nessuno. E erano i comuni, il cuore del parco, Visso, Ussita, Castel Sant'Angelo. Questa è la realtà. La sede del parco lesionata in zona rossa. Io, nel momento critico del terremoto, ho portato gli uffici subito fuori il parco, considerando che il mio personale veniva dalle Marche principalmente, ma dall'Umbria, quindi i marchigiani erano al mare e gli umbri tra il lago Trasimeno e Perugia. Solo con questa mossa, il 7 di novembre, gli uffici erano pronti a dare un aiuto al terremoto. Il mio nome è andato su tutti i giornali, il presidente Olivieri vuole spostare la sede, quindi solo demagogia. La sede dalle Marche all'Umbria, perché lui è un presidente umbro. Quindi questa è la ciliegina per farvi capire le difficoltà in questo momento critico. Allora, il parco che ha fatto, soprattutto nei confronti degli allevatori, e qui mi rimetto con la burocrazia, noi abbiamo messo un IBAN proprio la prima cosa per raccogliere
6: dei fondi, un minimo, per aiutare gli allevatori dagli attacchi del lupo, perché arrivava l'autunno, sicuramente sarebbe arrivato l'inverno, sono arrivati dei fondi, dei soldi da privati e purtroppo la burocrazia ha fatto sì che le recinzioni erano pronte dopo la nevicata. E qui guardo l'amico marchigiano, dice le Marche si salvano. Io sono un medico veterinario prima di essere presidente. Ebbene, se un privato avesse acquistato e montato quelle strutture che sono andate nelle quattro regioni, il privato sarebbe stato denunciato per due punti maltrattamento agli animali. A Copi uno dei due capannoni della struttura più grande degli ovini si è allagato, un altro, quando io sono arrivato, gli animali erano al buio totale. Come può una pecora mangiare e produrre latte al buio totale? Non è una colpa. Questo è per far capire che l'emergenza terremoto, proprio per correre, ha creato questi problemi. Lo vediamo nello stesso Errani, che si è dato molto da fare, ma che ha emesso tantissime ordinanze, tra cui alcune, diciamo, che opposte alle prime. E questo fa capire che è stato un terremoto particolare. Allora, giustamente... Come? Ordinanze dialettiche. Allora, il parco, come ha detto l'amico Tommaso Navarra, subito dal giorno dopo è entrato nel DICOM, ha cominciato a dare delle risposte, però, c'è un però, non sempre è stato chiamato e dopo qualche secondo lo metterò pure su Castelluccio. Perché? Perché per alcune decisioni c'erano le deroghe, quindi io chiamo il parco per l'80%, per il 60%, per il 90%, però poi viene fuori quella decisione autonoma, indipendente, dove un'altra volta il parco viene portato come esempio di, diciamo, non essere efficiente. Allora, oggi il parco che ha bisogno? In questo momento il parco, e ringrazio sia le associazioni, sia la Federparchi, che hanno insistito sul Ministero dell'Ambiente, oggi noi abbiamo dei fondi per dire, signori, cultura, storia, turismo, natura, che è rimasto principalmente natura abbinata col turismo e gli agricoltori. Allora, quella bellissima esperienza di Expo e territorio, noi la vogliamo ripetere, cioè noi adesso con gli ultimi fondi che il Ministero ci ha messo a disposizione siamo pronti per organizzare dal mese di settembre degli eventi sul territorio, per dire un flash, passeggiata di gusto, quindi una passeggiata, degli interpreti ambientali che raccontano e educano soprattutto ai bambini che cos'è il parco, quali sono i vincoli, eccetera, e che terminano proprio presso un allevamento per far degustare i prodotti. Questi saranno eventi da settembre fino alla primavera, saranno degli eventi gratuiti per chi viene, e questo noi lo consideriamo fondamentale. In più, quei ristoranti che sono rimasti ancora aperti e attivi, noi abbiamo creato un rapporto con alcuni allevatori dove c'è un menù, cosiddetto menù della Sibilla, dove il più possibile all'80, 90, 100% dei prodotti del menù vengono dal territorio, al famoso chilometro zero, su cui noi crediamo molto. Ho sforato tutto?
1: No, Castelluccio.
6: Castelluccio. Io vorrei rispondere pure un po' a Valentina. Valentina, io ho trovato veramente il termine è il parco dei no. Allora, ho preso tutte le delibere nel periodo in cui io ho lavorato e i no erano tra in alcune per alcune problematiche, tra il 2 e il 5%. Quindi purtroppo ho trovato una diffidenza e dobbiamo lavorare per, insieme per affiatare le due componenti. E questo io l'ho fatto con le misure di conservazione, dove ho avuto degli incontri con voi, voi nel senso soprattutto umbri ma anche marchigiani, molto accesi, le misure di conservazione dei siti Natura 2000, poi dopo con i nostri tecnici, le esigenze loro, siamo riusciti veramente a trovare un accordo, soprattutto con gli allevatori, con lo sport e il downhill non ci siamo riusciti, perché arrivare a 2000 metri e poi buttarsi giù con le biciclette, e devo dire che non tutte le associazioni ambientaliste sono state vicine al parco prima e dopo alla stessa maniera, perché alcune solo pontificano e non producono una collaborazione, altre invece si rimboccano le maniche, ci stanno vicino e lavoriamo. Castelluccio. Allora,
1: in 30 secondi.
6: 12 venerdì, quindi è venerdì 7, 8, 9, 10 giorni fa è stato presentato ad altri portatori di interesse. Quali sono altri portatori di interesse? 10 giorni prima di questo incontro il parco è stato invitato a prendere visione di questo progetto. Alla fine del progetto,
1: del progetto di localizzazione del deltaplano.
6: Alla fine del progetto io ho detto: guardate, molto bello, mi piace, eccetera, eccetera, c'è un però. Dice: quale però? Ma voi dite che i portatori di interesse sono i castellucciani. Io direi che i portatori di interesse, i primi sono i castellucciani, però dopo chi manca? Ho fatto un elenco. E questo elenco io ho messo Ministero dell'Ambiente, Federparchi, tutti voi. Dopo alcuni giorni, quindi 12 giorni fa, è stato presentato, ma in maniera anche non propositiva. Perché? Perché ai primi interventi, io direi molto tranquilli, ma anche che loro fossero stati tranquilli, ai primi interventi l'architetto, il noto professore universitario romano, in dialetto romano ha cominciato a rispondere quasi sicuramente infastidito, ma con ironia, eccetera, e questo ha creato dei seri problemi. Però io vi dico proprio dei flash: è una struttura provvisoria, c'è deroga, è inserita in un ex cava, quindi quello non è male, quindi c'è una riqualificazione. Ma la cosa importante non è un ipermercato, la cosa importante è questa: in alternativa volevamo aiutare questi produttori locali o questi ristoratori con 20, 30, 40 strutture in acciaio, punto interrogativo. Allora, anche questo direi va rivisto, e loro hanno molte colpe. Ora il progetto sta arrivando al parco, quindi noi faremo una commissione, ma il mio intervento, e chi era presente lo sa, io non ho dato un giudizio subito dopo la presentazione, io ho detto: se questo deve essere in parallelo di fronte alla Presidente della Regione, di fronte all'assessore, di fronte al sindaco del comune, io voglio che il progetto generale di Castelluccio venga portato avanti in parallelo, tra cui la mobilità dolce.
1: Allora siamo d'accordo, dobbiamo lavorarci un po' insieme, siamo d'accordo. Cristiana è un po' la nostra sintesi, perché è un pezzo di Legambiente storico, oggi prestata alla politica della Regione Lazio. Come si fa? Dove si incontra questa sintesi, dove appunto c'è bisogno di partecipazione, anche un po' di conflitto, di confronto, di dibattito, per fare in modo che la grande fatica che fanno le istituzioni e la grande fatica che fanno poi i territori, le comunità, si incontrino? Perché spesso chi vive un disagio non sa che c'è qualcuno che sta lavorando per la soluzione di quel problema, ma sente soltanto il problema e l'abbandono, la distanza rispetto, no, al percorso. Allora, come si fa anche, per esempio, a rendere protagonista il mondo della società civile? Come si fa a far diventare questo grande cratere un laboratorio reale di innovazione? Cosa vedi tu che può raccontare anche un percorso in positivo? Ti prego, non ci raccontare i problemi perché li conosciamo troppo.
7: No, infatti volevo, diciamo, dare alcuni numeri positivi, non per dire che, insomma, la Regione Lazio è stata brava, ma per darci appunto anche un po' di carica. E certamente diciamo, l'incontro di oggi, così come il lavoro che sta facendo Lega Ambiente con la CGIL sul territorio, di sprono, anche di critica, anche di reperimento delle informazioni. Siamo appunto andati a parlare con la funzionaria che sta gestendo tutta la partita delle macerie proprio nei giorni scorsi, anche con Maria, piuttosto che anche abbiamo cercato di affrontare insieme, no, quelle problematicità che venivano dagli agricoltori locali. Allora, noi dal 24 agosto dell'anno scorso, diciamo, io dico sempre, siamo una regione terremotata, nel senso che fin da subito il presidente Zingaretti è stato lì, è andato subito da Amatrice, è andato ad Accumoli ed è costantemente lì, presente, sostanzialmente almeno 2-3 volte a settimana, anche con sopralluoghi a sorpresa, che ormai non sono diventati più a sorpresa, perché insomma, se lo aspettano, perché lui continuamente va sui cantieri, continuamente va anche a confronti con la popolazione di Amatrice e di Accumoli, sia a volte anche a San Benedetto del Tronto, perché insomma, quelli di Accumoli stanno lì, piuttosto che ad Amatrice, dove invece è rimasta la popolazione appunto di Amatrice. E questo perché da subito è scattato, diciamo così, la voglia di fare meglio di quello che era successo nelle altre occasioni di terremoto che c'è stata in Italia, diciamo, mantenere una promessa che è stata da subito fatta, cioè quella di non lasciare soli quelle popolazioni, di ricostruire lì, di creargli un futuro nei loro territori. Quindi è su questo che si sta basando il lavoro della Regione Lazio, per dare appunto, per ritornare a dare l'identità sociale, culturale, storica di quei territori, che sostanzialmente appunto si basano sulle bellezze naturali, sull'enogastronomia, cioè Amatrice è famosa in tutto il mondo per questo. E devo dire, insomma, che gli errori sicuramente ci sono stati, gli intoppi burocratici sicuramente ci sono stati. Ci parlava prima della centrale degli acquisti, questo anche per noi ha rallentato molto la gara, ad esempio per portare via le macerie, però sicuramente si deve fare meglio. E poi diciamo in conclusione, credo che, insomma, dirò quello che credo che secondo me bisogna lavorare insieme, che adesso il rischio più grande, altrimenti, di fallire nel percorso complessivo. E credo appunto che a flash, riprendendo i punti critici che sono stati anche messi in evidenza dagli interventi precedenti, insomma, dei risultati ci sono, dei risultati anche abbastanza buoni ci sono, sempre tenendo in conto che poi molto spesso, come veniva anche detto dal presidente del Parco dei Monti Sibillini, quello che viene trasmesso per stampa a volte, diciamo, devia un po' quello che è veramente invece la realtà. Ad esempio sull'agricoltura, una delle notizie, insomma, che poi è andata molto spesso sui giornali, era che erano morti animali nel Lazio, perché erano morti, perché non erano stati accuditi, non erano stati trasportati, portati via. In realtà appunto dei 10.000 capi complessivi delle zone terremotate, nessun animale morto per causa del terremoto o, diciamo così, successivamente alla gestione che c'è stata del terremoto. Anche qui alcuni dati: ad oggi 27 stalle su 27 per bovini da latte sono state montate, così come 24 su 24 per bovini da carne sono state montate, 35 su 30 cili ovili, questo è Regione Lazio, però 55 su 56 fenili, 42 su 42 mapre sono state, moduli abitativi sono stati montati anche. 38 già sono stati abitati, ulteriori 13 sono stati in fase di montaggio perché è nata, diciamo, l'esigenza nell'aprile del 2017 e quindi sono state montate. Così come anche qui l'ascolto c'è stato perché da subito due camper della Regione Lazio sono stati a disposizione delle persone per capire quali erano i problemi, quali erano le esigenze, che come si doveva intervenire. Anche qui, ad esempio, sulla questione delle coperture, no? Sono state selezionate addirittura 4 modelli di ricovero temporaneo diversi che poi sono stati, diciamo così, consegnati, e questo il tutto ovviamente per rispondere alle esigenze che venivano dal territorio, ma evidentemente anche per rispondere ad altre esigenze che erano quelle della reperibilità dei materiali, perché molto spesso poi questi materiali non si trovano, no? Piuttosto che la facilità di montaggio, la possibilità di ancoraggio leggero, un uso polivalente delle strutture, perché è evidente che dovevano servire a più scopi, piuttosto che anche, diciamo così, l'economicità in base alle risorse che erano a disposizione. Per quanto riguarda, ad esempio, la situazione dei rifiuti, ad oggi quelle macerie su strade pubbliche, quelle appunto che venivano definite prima, in realtà da Matrice il 100% delle materie è stato, diciamo così, tolto, quindi delle macerie pubbliche, mentre l'80% ad accumuli. Anche qui, e questo servirà ed è un punto su cui battere, ma per il futuro, diciamo, per prevenire i prossimi terremoti, una delle difficoltà principali che anche parlando con gli uffici si è riscontrata è trovare il luogo dove mettere queste macerie. Questa è stata è anche in quei posti che sono appunto posti di montagna dove, insomma, è anche difficile, insomma, il trasporto e le distanze sono molto più lunghe, e quindi, diciamo, l'idea che veniva era dotare ogni comune o rete dei comuni da subito di un luogo dove depositare queste macerie in caso di terremoto, perché questo evidentemente agevolerebbe tutta la fase anche di smaltimento e recupero. Attualmente, appena la propria settimana scorsa, si è chiusa un bando da 10 milioni di euro con il quale la Regione Lazio ha affidato la demolizione e il recupero delle macerie delle parti delle case private, e quindi stiamo iniziando anche quella fase, tra l'altro questo recuperando fondi ancora dell'emergenza. Quindi non prendendo fondi dalla ricostruzione, no? Che dovrebbero essere fondi dedicati a questo, perché non ci sono ancora questi fondi. Quindi da un'economia che veniva dai fondi, dalla gestione dei fondi dell'emergenza, si stanno utilizzando questi fondi. Anche qui con un'attenzione che cerca di essere sicuramente massima, ma che sicuramente rallenterà, e questo ce lo dicevamo anche con la funzionaria, i tempi che sono stati dati per finire questa operazione, perché saranno dati a tutti i proprietari delle case, delle abitazioni, 15 giorni per chiedere se vorranno essere presenti alle demolizioni, per indicare se c'è qualche materiale.
1: Basta che
7: in particolare
1: poi se lo dite e lo fate, perché noi sappiamo di casi in cui gli hanno dato il giorno e poi hanno demolito 2 giorni prima.
7: Beh, qui siamo
1: non un caso, è più di un caso.
7: Iniziamo adesso, quindi non so, queste private, per capire se ci sono esigenze particolari che loro vogliono, diciamo, vogliono salvare, oggetti che vogliono salvare o oggetti che vogliono recuperare. E chiudo dicendo appunto che siamo arrivati alla oltre 400 delle casette consegnate, sulle 573, entro agosto e settembre verrà ultimata anche questa consegna, si è reperta l'area food anche utilizzando appunto sovvenzioni e raccolte fondi che ci sono state. Quindi questo è il lavoro, per darvi il quadro del lavoro fatto. È evidente che c'è ancora molto da fare, e io credo che sarà invece fondamentale adesso il lavoro da fare insieme per la ricostruzione, per ricostruire bene, perché se vogliamo appunto che quei territori rimangano abitati dobbiamo considerare che quei territori sono comunque territori fragili, a rischio sismico, e quindi dovremmo ricostruire in modo tale da far sì che diciamo non succedano più tragedie del genere. Quindi su questo invece vedo ancora molta confusione e molta problematicità. Su questo invece credo che dovremmo inserirci con le associazioni, con l'università, che però ognuno sta andando proponendo, no? delle cose ognuno per conto suo. E credo che invece per quanto riguarda i parchi questa anche sia l'occasione per ricostruire un rapporto importante con il territorio sugli esempi delle cose che venivano dette prima.
1: Grazie Cristiana, grazie. Allora chiudiamo con un appello che chiedo di fare a Giuseppe. Il mondo che guarda quello che sta accadendo, che non lo riguarda direttamente, che fa la sua parte, o la cittadinanza attiva sui propri territori, che però no, si sente responsabile, cerca risposte a questo mondo di istituzioni, di cittadinanza attiva presente, che appello lanci da chi lo guarda da fuori?
8: Ma allora, buonasera, io rappresento forse immeritatamente una comunità che è la comunità di Castagneto Carducci. Un anno fa le varie associazioni, sia sportive che del volontariato, subito dopo l'evento sismico, ci siamo detti: ma noi cosa possiamo fare in concreto per aiutare al di là dell'emergenza? Quindi abbiamo lasciato a chi voleva donare qualcosa per l'emergenza, qualcosa che possa servire per la ricostruzione e dare un aiuto concreto. E perché sia i cittadini che le associazioni volevano sapere, noi siamo un territorio che ha, diciamo, abbiamo un DNA abbastanza formato per quello che riguarda la solidarietà. Cosa abbiamo fatto? Semplicemente abbiamo fatto una cena con 700 persone, abbiamo raccolto fondi, le varie associazioni con eventi che facevano da sé, la filarmonica. L'8 marzo di quest'anno

0: investire per destinare le risorse alle industrie emergenti. Tuttavia la realtà dice esattamente l'opposto. L'industria siderurgica è sempre stato un settore fondamentale e strategico per l'economia cinese. Infatti, proseguì Cao Shi, questa è la base su cui poggiano le industrie emergenti. Il carrello di atterraggio degli aerei C919 è fatto di acciaio. Le ruote dei treni ad alta velocità sono fatte di acciaio. Le sonde per l'esplorazione delle profondità marine sono fatte di leghe di acciaio resistenti alla corrosione. E tutti questi prodotti dipendono dai progressi compiuti nello sviluppo dei materiali siderurgici. L'acciaio è anche una pietra angolare della sicurezza nazionale. L'industria siderurgica fornisce acciaio corazzato per la difesa, acciaio per la costruzione delle navi, acciaio speciale destinato alle riserve strategiche, acciaio per le grandi infrastrutture. Inoltre, proseguì Cao Shi, la lezione della Rust Belt americana è ancora molto vicina nel tempo. Lo svuotamento delle industrie tradizionali porta inevitabilmente a una serie di conseguenze, come il declino dell'economia di una regione, la perdita di posti di lavoro e l'indebolimento delle capacità innovative. Un'industria così importante per il paese non può quindi essere semplicemente lasciata alla selezione spontanea del mercato, né si può permettere una delocalizzazione disordinata o un ridimensionamento passivo. E ovviamente su tutto questo ci torneremo. Intanto, con quest'ultima segnalazione, anche per oggi ci fermiamo qui, non prima di aver ricordato che ci trovate anche su Instagram e su X @FRadiscioni, mentre il podcast di queste e delle altre puntate si può scaricare dal sito radioradicale.it. Un saluto da Francesco Radiscioni e con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese ci sentiamo come sempre martedì, ma dalla prossima settimana a un nuovo orario, e cioè un quarto d'ora prima, alle 6:45.
1: 7:10, buongiorno da Radio Radicale, abbiamo ascoltato la rassegna della stampa e della blogosfera cinese a cura di Francesco Radiscioni ed ora è il momento in diretta di Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo.
2: Buongiorno, buongiorno Gabriele, da Piero Scaldaferri in regia, da Francesco De Leo, pronti per Spazio Transnazionale, con noi come sempre Gian Piero Gramaglia tra pochissimo nel racconto dei giornali americani. Tanto spazio oggi al Medio Oriente, sui grandi quotidiani internazionali, parleremo più avanti anche di Ucraina con la nostra ospite, ma partiamo dalle conseguenze economiche del conflitto in Medio Oriente guardando all'apertura del Financial Times. I coltivatori di cereali statunitensi affrontano la peggiore crisi degli ultimi decenni, mentre la guerra in Iran fa impennare i costi. Il conflitto in Medio Oriente aggrava le tensioni nel cuore dell'America a pochi mesi dalle elezioni di medio termine. Gli agricoltori della Corn Belt americana affermano di trovarsi ad affrontare la peggiore crisi degli ultimi 40 anni, poiché l'impennata dei costi del gasolio e dei fertilizzanti innescata dalla guerra contro l'Iran voluta da Trump sta mettendo a dura prova i produttori di cereali. Queste crescenti tensioni sono l'ultimo segnale di come il conflitto in Medio Oriente, giunto ormai al sesto mese, stia avendo ripercussioni nel cuore degli Stati Uniti alla vigilia delle cruciali elezioni di medio termine che determineranno il controllo del Congresso. I costi dei fattori di produzione sono completamente fuori controllo, ha affermato Matt Bailey, intervistato dal Financial Times, che coltiva mais e soia nella parte orientale del Nebraska. Ha spiegato che l'11-52-0, che è un fertilizzante ricco di fosforo utilizzato in fase di semina, che 10 anni fa costava $470 a tonnellata, ora costa più di $900. Da dove si comincia? Come si fa a preventivare una spesa del genere? Dice appunto l'intervistato. Altro argomento di rilievo sulla prima del Financial Times: Scott Bessent minaccia i partner economici dell'Iran con ulteriori sanzioni. Il segretario al tesoro degli Stati Uniti aveva definito l'annuncio come il D-Day per Teheran, ma non è arrivato a misure drastiche. Vediamo il Times of India. Trump inasprisce le pressioni sull'Iran, danneggiando così anche la Cina e l'India. Per Nuova Delhi, scrive il Times of India, la preoccupazione immediata riguarda il commercio piuttosto che l'allineamento strategico. Le esportazioni di ali di riso, di tè, di prodotti farmaceutici verso l'Iran transitano sempre più spesso per Dubai e le restrizioni degli Emirati Arabi Uniti, uniti alle sanzioni statunitensi più severe, potrebbero compromettere, scrive il Times.

0: India gravemente tali flussi. Il commercio bilaterale è già diminuito di oltre il 90% rispetto al picco di circa 17 miliardi di dollari raggiunto nel 2018-2019. Vediamo Le Monde, stesso argomento: in mancanza di una soluzione militare, Trump punta sull'asfissia economica per sconfiggere l'Iran. Con l'avvicinarsi delle elezioni di medio termine, la Casa Bianca privilegia la pressione economica rispetto all'intervento militare. Circa 60 entità, persone e navi iraniane sono stati aggiunti alla lista delle sanzioni. Annunciato lunedì, il segretario al Tesoro Scott Bessent, Teheran, ha reagito parlando di terrorismo economico. Vediamo il Times of Israel. Pakistan afferma che i colloqui del capo dell'esercito in Iran si sono concentrati sulla prevenzione di un'ulteriore escalation e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto l'agenzia marittima britannica riferisce che una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato al largo dell'Oman. Vediamo il Jerusalem Post: ritrovati stupefacenti negli aiuti destinati a Gaza, mentre l'IDF distrugge le armi di Hamas nelle moschee e arresta terroristi in Cisgiordania. Arab News: gli Stati Uniti rimuovono la Siria dall'elenco dei paesi che sostengono il terrorismo. Alti funzionari siriani accolgono con favore la rimozione del loro paese dalla lista di Washington degli stati che sostengono il terrorismo. Vediamo Teheran Times: Trump ricorre a trucchi e inganni. Il presidente USA ripete affermazioni distorte su Galibaf, su Truth Social, utilizzando le invenzioni dei media per mascherare le sconfitte della sua guerra con l'Iran. Altri argomenti: immigrazione su El País, Sanchez cambia rotta nella gestione della crisi di Ceuta a quasi un mese dall'inizio, introducendo un comando unico e un piano economico. Il ministro Torres assumerà il controllo della città autonoma e verrà istituito un organo in cui avranno il ruolo il presidente locale e il centro nazionale di intelligence. Sul Guardian: in Europa registrati almeno 35.000 decessi in eccesso a causa delle ondate di calore consecutive. La cifra reale è probabilmente molto più alta, poiché i dati, scrive il quotidiano britannico, coprono solo circa la metà del continente e non includono i dati relativi al mese di agosto. In ultimo, sulla TAS, Lavrov e l'alto diplomatico vaticano terranno colloqui a Mosca all'inizio dell'operazione speciale, come la TAS chiama e il Cremlino chiamano la guerra all'Ucraina. Le parti discuteranno di questioni internazionali e delle prospettive di cooperazione bilaterale, lo afferma il ministro degli esteri russo. Vediamo i media statunitensi con Gian Piero Gramaglia. Buongiorno Gian Piero.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. C'è poco o zero spazio nei titoli di testata dei più importanti media USA questa mattina per il vertice dei volenterosi ieri a Kiev in occasione del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. E del resto gli Stati Uniti erano i grandi assenti, ma abbiamo anche sentito che sui media internazionali l'eco non è altissima. L'attenzione dei media USA è distribuita su quattro temi: la nuova campagna anti-Iran fatta di sanzioni e di pressioni con l'obiettivo di escludere il paese, scrive il Washington Post, dall'economia globale. Il presidente USA Donald Trump sta contattando altri leader per chiedere il loro appoggio al suo tentativo di asfissiare economicamente il regime iraniano. La citazione è del segretario al Tesoro Scott Bessent, che però non ha indicato quali leader siano già stati contattati e quali stiano per essere, e non ha neppure fornito dettagli sulle misure e su quando dovrebbero entrare in vigore. Insomma, il D-Day economico della guerra all'Iran è stato meno fragoroso di quanto ci si attendeva. L'intensificarsi, il secondo tema, è l'intensificarsi della guerra dei dazi con il Canada, dopo che il presidente Trump ha ieri minacciato di imporre dall'inizio dell'anno prossimo tariffe del 50% sull'import di automobili e di componenti. La scorsa settimana i rapporti tra i due paesi vicini, da sempre partner commerciali reciprocamente affidabili, si sono deteriorati dopo che Ottawa non ha accettato un accordo commerciale che Washington aveva dato per fatto. Trump aveva imposto dazi sul 5% dell'export canadese verso gli Stati Uniti. Il premier canadese Mark Carney ha annunciato contromisure. Ma colpire l'export automobilistico, spiega la Associated Press, che per prima ha dato la notizia di questa escalation, significherebbe un significativo aggravamento del conflitto. Terzo tema, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ieri dato via libera all'amministrazione Trump, sia pure non in via definitiva, per misure che limitano o condizionano l'accesso al voto per posta nelle elezioni di midterm del 3 novembre. I media sono unanimi nel sottolineare che il fatto che la Corte Suprema non abbia bloccato l'ordine esecutivo in tal senso del presidente Trump può avere un impatto significativo sull'esito delle elezioni, anche se osservano che non è chiaro quanto possa essere attuato nei 70 giorni che separano dall'Election Day. In alcuni stati il voto per posta inizierà subito dopo il Labor Day, lunedì 7 settembre, cioè fra 2 settimane. Infine, l'amministrazione Trump si prepara, questo è il quarto tema, l'amministrazione Trump si prepara a revocare 200.000 visti concessi a richiedenti asilo, la più massiccia revoca di visti nella storia degli Stati Uniti, così almeno la presenta il New York Times. La misura è parte del contrasto all'immigrazione in atto, ma i media prevedono che sarà contestata nelle aule giudiziarie. È un'altra materia che potrebbe finire, anzi probabilmente finirà, davanti alla Corte Suprema. Nella sua apertura, che è stata appena cambiata, poco prima che andassimo in onda, la CNN unifica Iran e Canada sotto il titolo «La teoria di Trump degli Stati Uniti come potenza globale deve fare i conti con l'Iran e con il Canada». Il Wall Street Journal apre con la guerra economica al regime iraniano e mette in subordine il voto per posta. Il New York Times apre con la guerra dei dazi con il Canada e mette in secondo posto il ritiro dei visti. Il Washington Post apre con il voto per posta e poi a Canada e visti. Axios apre con il voto per posta. Scelte alternative fanno, e poi ti restituisco la linea, Fox News, che apre con una sua vivace intervista al candidato democratico al Senato nel Michigan, un musulmano, Abdul El Sayed, e politico che punta sulla corsa al governatore dello Stato di New York, dove la governatrice uscente, la democratica Kathy Hochul, si aspetta di essere appoggiata dal sindaco Zoran Mamdani, nei cui confronti è stata spesso critica. E con questo ti restituisco la linea.
0: Grazie Giampiero, a domattina 7.20 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale Nicoletta Pirozzi, vice direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, bentornata.
2: Buongiorno, grazie mille.
0: Allora, le chiedo una riflessione sull'editoriale di Lesia Dubenko, pubblicato oggi dal Kyiv Post. A 35 anni l'Ucraina non può più permettersi di fallire. Scrive Dubenko, nel 35esimo anniversario della sua indipendenza, l'Ucraina ha davanti a sé un percorso credibile verso l'adesione all'Unione Europea, che non esisteva prima dell'invasione su vasta scala da parte della Russia. Tuttavia, le riforme giudiziarie anticorruzione ancora incompiute, i cambiamenti politici in Europa e la gestione dei rapporti con i propri partner da parte di Kiev rischiano di far sfumare in un'opportunità che il paese potrebbe non avere mai più. Lei si è occupata della questione elezioni, che è una insomma delle questioni sul tavolo in tempo di guerra, qualche giorno fa in un editoriale sul Messaggero. Come l'Ucraina, Nicoletta, arriva a questo 35esimo anniversario di indipendenza?
2: Ma allora, rispetto anche all'editoriale, è vero che questa è un'occasione storica per l'Ucraina, perché l'Unione Europea ha deciso di fare questo investimento politico senza precedenti e dare al paese la possibilità di entrare, cosa che oggettivamente non sarebbe successa se non fosse iniziato il conflitto con la Russia. È anche vero che l'Ucraina è un paese che ha ancora molti problemi, è un paese che è 104esimo su 182 nel ranking mondiale relativo alla corruzione, è un paese che ha un PIL pro capite che credo sia intorno al 15% rispetto a quello europeo. Insomma, sono tante le riforme che l'Ucraina dovrà mettere in campo per poi rispettare tutti i criteri che vengono imposti dall'Unione Europea per entrare a far parte della casa europea. È anche vero che l'Ucraina ha fatto dei progressi incredibili e li ha fatti in un momento in cui era sotto le bombe russe, quindi questo è valutato in maniera assolutamente positiva da parte dell'Unione Europea e testimonia una volontà popolare da parte del governo di entrare a far parte dell'Unione Europea. Ma nessuno si fa illusioni sul fatto che i tempi per questo ingresso siano brevi, proprio perché appunto se non verranno fatte tutte le riforme necessarie, soprattutto per quanto riguarda la democratizzazione delle istituzioni, l'anticorruzione e le riforme economiche, non ci sarà modo per l'Ucraina di raggiungere gli standard e i criteri europei. Quindi ci sarà bisogno sicuramente di continuare da parte del governo sulla strada intrapresa, soprattutto per quanto riguarda la lotta alla corruzione, e da parte europea un impegno sempre forte a mantenere le porte aperte per l'Ucraina. Sappiamo che prima dell'estate sono stati aperti i primi capitoli negoziali, superando finalmente il veto ungherese imposto dal premier Orbán, ma come dicevo ci saranno molti altri ostacoli che dovranno essere superati per far sì che il paese poi effettivamente sia in grado di connettersi e di raggiungere appunto gli altri partner europei.
0: Oggi chi POS si occupa anche di quello che ha concordato la coalizione dei volenterosi a Kiev. Gli alleati dell'Ucraina hanno concordato di potenziare, scrive il quotidiano ucraino in lingua inglese, con urgenza le difese aeree, inasprire le sanzioni contro la Russia, preparare una forza multinazionale in vista di un futuro cessate il fuoco. I leader hanno ribadito il loro sostegno alla lotta all'Ucraina per difendere la propria sovranità, libertà e integrità territoriale. Hanno condannato l'escalation degli attacchi russi contro città ucraine, civili e infrastrutture critiche. Che gliene pare di questo apporto?
2: Ma sicuramente la coalizione dei volenterosi rappresenta il gruppo più avanzato, ecco, di paesi europei. Parliamo di sostegno a Kiev, insieme anche alla Gran Bretagna, che è stato un tassello importante dell'azione europea di sostegno all'Ucraina, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista delle sanzioni alla Russia, sia dal punto di vista militare. Diciamo anche che nei momenti in cui l'unità europea ha un po' vacillato, come appunto quelli che richiamavo del blocco alle sanzioni da parte del premier Orbán, o anche in generale di una cosiddetta war fatigue, cioè la fatica che si sente nell'opinione pubblica per quanto riguarda il sostegno europeo a Kiev, la coalizione dei volenterosi ha mantenuto la barra dritta e ha posto obiettivi sempre più ambiziosi per quanto riguarda il sostegno a Zelensky e al suo governo. E anche in questa occasione, in occasione dell'anniversario dell'indipendenza e in una fase critica anche per l'Ucraina, hanno voluto ribadire un sostegno che di fatto si articola sui tre elementi principali di quello che in questo momento serve a Kiev. Uno, il potenziamento delle difese antiaeree, perché sappiamo che da quando gli Stati Uniti hanno ritirato il loro appoggio per Kiev è diventato sempre più difficile contrastare gli attacchi russi, le sanzioni alla Russia, perché c'è ancora molto che si può fare dal punto di vista commerciale, dal punto di vista finanziario, anche perché Mosca al momento sta bloccando anche le esportazioni di grano dall'Ucraina e questo mette oggettivamente il paese ancora più in ginocchio dal punto di vista economico. Più contestata è la questione di questa forza multinazionale che dovrebbe poi essere dispiegata nel caso di un accordo di pace che al momento non si vede all'orizzonte, perché non tutti i paesi europei sono d'accordo, ci sono anche dei distinguo all'interno della coalizione dei volenterosi. Ad esempio sappiamo che l'Italia non è mai stata favorevole a questo tipo di presa di posizione e quindi in quel caso poi sarà necessario capire chi sono i paesi che effettivamente saranno pronti a intervenire anche con stivali sul terreno o in Ucraina oppure nell'immediato confine.
0: C'è un ultimo punto, abbiamo ancora un paio di minuti, leggo l'attacco del suo editoriale sul Messaggero. Il video di Fedorov, l'ex ministro della difesa ucraina, appena estromesso dal governo, ha aperto una nuova fase politica a Kiev. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha detto, chiedendo un meccanismo legale e sicuro per organizzare elezioni anche durante la guerra. Qual è il suo pensiero?
2: Ma il mio pensiero è che ci sono, vabbè, oggettivamente dei limiti giuridici a organizzare le elezioni in questo momento in Ucraina, perché la Costituzione impedisce di farlo quando è in vigore la legge marziale, ma più in generale organizzare elezioni in Ucraina in questo momento sarebbe da una parte molto molto complicato, perché è un paese quotidianamente sotto le bombe russe, è un paese con una larga parte della popolazione sfollata, è un paese che ha una parte del territorio sotto occupazione, quindi insomma organizzare elezioni che siano veramente democratiche in questi territori sarebbe davvero molto complicato. Ma più in generale sarebbe anche politicamente molto rischioso, perché in ogni caso Zelensky gode del sostegno della popolazione, è riuscito a costruire dei rapporti importanti con i partner europei e internazionali. Ecco, vedo in questo in realtà un po' un cedimento alla narrativa russa, che ha cercato in tutti i modi di delegittimare in particolare il governo di Zelensky, di fatto per indebolire l'Ucraina in questo frangente. Quindi secondo me in questo momento è bene un po' allinearsi anche con la posizione europea, che dice sì elezioni, ma quando ci saranno tutte le condizioni affinché queste si svolgano nella maniera più democratica e trasparente. In questo momento io non vedo queste condizioni sul terreno.
0: Chiarissimo, grazie a Nicoletta Pirozzi, che è la neo vice direttrice dell'Istituto Affari Internazionali. Auguri anche ovviamente per la nuova carica e grazie per essere stata con noi.
2: Grazie, buona giornata.
0: In ultimo, dal South China Morning Post, il Bitcoin supera gli $80,000 per la prima volta da maggio, grazie alle misure adottate dagli Stati Uniti che danno slancio alle criptovalute. Martedì la criptovaluta più importante al mondo ha superato quota $80,900 USA, registrando un balzo di circa il 25% nell'ultima settimana e segnalando, scrive il quotidiano di Hong Kong, una prima ripresa dopo un prolungato periodo di flessione del mercato. Abbiamo terminato, appuntamento a domattina 7:10, grazie a Piero Scaldaferri in regia, la linea Gabriele Rossi.
3: Radio Radicale 7:30, abbiamo ascoltato Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo ed ora invece passiamo alla nostra rubrica Derrick di Michele Governatori.
4: Benvenuti alla puntata 722 di Derrick. Qui abbiamo parlato spesso delle forme con cui le regole fiscali e non possono avvantaggiare le attività dannose all'ambiente. Le attuali regole del bilancio pubblico, per fortuna, obbligano il nostro governo a tenerne traccia e sanciscono valori di sussidi pubblici dannosi all'ambiente per circa 20 miliardi di euro all'anno. Uno dei settori dove facciamo particolarmente male è il trattamento economico dei concessionari di aree demaniali. Molti sanno che quasi regaliamo l'uso delle spiagge ai lidi privati, che perlomeno non le distruggono permanentemente. In meno forse sanno che l'estrazione di petrolio e gas o di materiali vergini, di cave, sono in generale troppo economici in Italia, quando non addirittura gratuiti, e che le cose sono rese peggiori nel caso delle cave per scarsa vigilanza sulle concessioni. Regalare o quasi risorse naturali pubbliche ai concessionari significa dar via a un patrimonio non rinnovabile a condizioni che da un lato non incentivano la giusta valorizzazione e quindi maggiore conservazione, nell'uso di materiali alternativi riciclati. Dall'altro, impoveriscono tutti noi che di quel patrimonio eravamo comproprietari. Alcuni casi sono più impressionanti di altri. Ho avuto modo di confrontarmi con Marco Giudici, attuale presidente dell'Associazione Apuane Libere, fondata da Gianluca Briccolani.
5: Considera che sulle apuane si scava in deroga alle leggi europee, in alcuni casi, in deroga alle leggi nazionali. Ad esempio abbiamo molte cave al di sopra dei 1200 metri, nonostante ci siano una legge, la legge Galasso, che vieta l'escavazione sugli Appennini sopra i 1200 metri. E le apuane fanno parte degli Appennini, quindi abbiamo delle deroghe regionali a delle leggi nazionali. Ora c'è tutta questa questione del carbonato di calcio. L'80% di questi 6-7 milioni di metri cubi, almeno la parte quindi dichiarata, viene polverizzata. Quindi le Apuane vengono ridotte in polvere per fare carbonato di calcio. L'80% quindi in carbonato di calcio. Il 19% circa va nei blocchi, che la maggior parte prendono il mare e vengono poi lavorati oltreoceano, e poi neanche l'1% invece va a finire in arte. La situazione sulle Apuane è drammatica, considerando che rappresentano il bacino idrico di acqua potabile più importante di tutta la regione toscana e, dati ARPAT, quasi tutte le sorgenti che fuoriescono dalle Apuane risultano inquinate. Tutto l'inquinamento dal taglio della montagna lo scaricano direttamente in falda, o nei fiumi o nei torrenti, e quindi c'è tutta anche questa prassi di scaricare tutte le esternalità negative sulla collettività. E noi, proprio per portare all'attenzione della politica e dei cittadini e far toccare con mano e vedere proprio dall'interno cosa sta accadendo, il 7 di giugno partiremo alle ore 9 dal rifugio Donegani fino ad arrivare al rifugio Orto di Donna. Attraverseremo questa valle, per l'appunto la valle Orto di Donna, attraverso i siti estrattivi, camminando su un sentiero CAI. E qua faremo vedere come una valle di origine glaciale, tra le vette più importanti delle Alpi Apuane, tutto sopra i 1200 metri, come stanno riducendo in polvere, perché questa è una di quelle valli sacrificate per l'industria del carbonato di calcio, un'intera vallata, inquinando qualsiasi cosa, comprese le vie carsiche, quindi anche le sorgenti. E con noi parteciperanno anche 3 consiglieri regionali, sperando che la politica si svegli.
4: Grazie Marco Giudici. Sul blog Derrick Energia tutti i link ad Apuane Libere e al resto dell'intervista.
3: Radio Radicale 734, questo era Derrick, la rubrica a cura di Michele Governatori. Ed ora è il momento della nostra rassegna stampa, Stampa e Regime, a cura di Michele Lembo.
6: E buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, grazie a Piero Scaldaferri in regia, Gabriele Rossi in redazione. Vediamo innanzitutto quali sono gli argomenti che troviamo sui quotidiani in questo martedì 25 agosto. Per chi avesse ascoltato la rassegna stampa di Radio Radicale anche nella giornata di ieri, è cambiata un po' la scaletta, diciamo così, degli argomenti di questa giornata. Alcuni temi in grande evidenza nella giornata di ieri, oggi li ritroviamo nelle pagine interne, per esempio la discussione sull'immigrazione, sui migranti, sul comportamento dell'Europa, oggi scivola nelle pagine interne, se ne continua a discutere perché ci sono naturalmente ancora questioni aperte e che non termineranno di essere al centro dell'attenzione politica, ma oggi si dà conto di altri argomenti. E quali sono? Ve li diciamo per esempio con il titolo di apertura del Corriere della Sera: armi e miliardi, l'Europa con Kiev, oppure la Repubblica, Kiev passo indietro dell'Italia, e qui si parla della posizione degli Stati Uniti. Ieri, insomma, per i 35 anni dell'indipendenza dell'Ucraina ci sono state queste iniziative, le parole del presidente ucraino Zelensky, variamente riportate su diversi quotidiani, e appunto la posizione dell'Italia, Giorgio Meloni, che poi è stata ad Amatrice, altro tema della giornata, ma appunto la posizione dell'Italia secondo Repubblica, per esempio, è quella di un passo indietro. Comunque l'Italia tra i sostenitori di Kiev con le diverse posizioni. E parleremo anche dell'Europa e all'interno dell'Europa, della funzione, del ruolo dei cosiddetti volenterosi, e dell'Italia in una posizione diversa rispetto agli altri volenterosi. Su alcuni quotidiani si sottolinea la continuità, per esempio, della politica estera della Gran Bretagna. Questo è un tema importante, è un tema che è stato sottolineato anche in diverse occasioni con il nuovo premier alla prime prove, diciamo, di quello che riguarda il grande scenario dei grandi conflitti che stiamo vivendo, che sono conflitti che ormai coinvolgono globalmente tutti i grandi soggetti, anche gli stati, le singole nazioni. C'è una continuità che viene sottolineata anche con l'esercizio politico del nuovo inquilino di Downing Street. Sul Corriere della Sera e su Repubblica questo tema, appunto, lo vedrete analizzato nei particolari, e vi daremo un qualche conto di questa questione. Per quello che riguarda appunto questo tema, poi ci collegheremo anche con la politica italiana, perché ci sono alcune analisi che ci dicono appunto qualcosa su questo conflitto globale. Goffredo Buccini, Fandoni e Verità, questo è il titolo dell'editoriale di massima importanza che trovate sul Corriere della Sera, nella posizione consueta, guardando la prima pagina a sinistra, e ci aiuterà anche a capire poi come la questione dell'informazione e dell'inquinamento dell'informazione, tante volte ne abbiamo parlato da Radio Radicale, sia uno degli argomenti che riguardano tutti e anche naturalmente il nostro paese. Su questo un approfondimento sulle questioni che riguardano i cosiddetti atti di guerra ibrida su Foglio. Giulia Pompili presenta un approfondimento importante che ci aiuta a capire anche una serie di questioni, una serie di interrogativi che ci sono per tentare anche di spiegare alcuni fatti a cui non si riesce a dare una risposta. Ma tutto questo ci porta in Italia, ci porta a quello che potremmo chiamare, con una citazione implicita, il fattore Vannacci, perché torna in campo il fattore Vannacci. Naturalmente, se usiamo questa definizione, non possiamo pensare che la storia si ripeta uguale a se stessa. Il fattore Vannacci oggi non ha la stessa funzione che aveva il fattore K dall'altra parte dello schieramento politico, ma è un elemento che comunque va tenuto presente anche per le sue conseguenze dal punto di vista internazionale. Perché torna in campo Vannacci? Perché è stato presentato in occasione della prima sfida elettorale che il movimento, fondato dall'ex generale della Folgore, sta per affrontare. È stato presentato un programma, che è un programma che è tutto un programma, diciamo così, che viene commentato in vario modo, di cui vi diremo qualcosa tra poco. Insomma, sembra riproporre alcuni temi che riporterebbero le lancette dell'orologio del nostro paese a un tempo davvero davvero lontano, a questioni, diritti, ma appunto libertà, ecco, più che diritti, che sono stati conquistati in questo paese, nella storia del nostro paese. Per capire appunto di che cosa stiamo parlando, Vannacci dice no ai gay in televisioni, basta con le unioni civili, l'aborto non è un diritto, è il tema appunto dei diritti della persona, delle libertà individuali. Appunto, è un tema che ha attraversato la storia di questo paese e anche la storia dell'iniziativa politica radicale. Cenni a questa questione oggi non ce ne sono, ma appunto poi le risposte saranno interessanti a queste proposte che vengono principalmente dal campo che risulta e risultava forse essere quello prevalentemente colpito, quantomeno dal punto di vista della potenzialità elettorale, dalla sfida, dal fattore Vannacci. Oggi le risposte sono interessanti, specialmente da giornali come il giornale Libero, che appunto replicano anche a queste uscite di Vannacci. Per tornare allo scenario internazionale, i quotidiani parlano anche delle ultime mosse di Trump nello scenario iraniano. Qui sembrerebbe che si sia aperta una strada verso sanzioni, verso una guerra commerciale, così come è stato annunciato nei giorni scorsi, e oggi ancora sui quotidiani, in particolare sul Corriere della Sera, torna la questione della Corea, perché una delle mosse spiazzanti, come sempre, del Presidente degli Stati Uniti è stata quella di manifestare una certa freddezza nei confronti della storica alleanza degli Stati Uniti con la Corea del Sud, e oggi ci sono considerazioni su queste questioni. Torniamo al nostro paese, perché oggi appunto sui quotidiani si parla molto, molto si parla della realtà italiana. Parleremo di giustizia, sarà l'argomento con cui apriremo la rassegna stampa di Radio Radicale di oggi, perché sul dubbio, con questo titolo vi spieghiamo quale sarà l'argomento. Riecco le correnti, il voto per il CSM risveglia gli appetiti. A due mesi di distanza dal rinnovo per il CSM, appunto, spaccature e il ritorno degli Highlander, così li chiama scherzando il dubbio, ma appunto è un gioco che ci racconta poi di una realtà, quella diciamo della condizione della giustizia italiana, di cui tante volte vi abbiamo parlato da Radio Radicale, tema su cui l'iniziativa politica del Partito Radicale è stata da sempre puntata, diciamo così. Ancora si parla della questione del caro carburanti, se vogliamo avere attenzione all'uso delle parole, ma appunto poi parleremo anche del wok, e qui insomma l'invito alla consapevolezza forse ecco, ci può portare anche all'idea insomma di utilizzare le parole con più leggerezza, però a volte si rischia di usare le parole senza rendersi conto di quello che poi contengono, perché continua ad essere usata questa categoria anche sui giornali apparentemente, diciamo, non occhieggianti al mondo della sinistra, all'idea del profitto come colpa, diciamo così, anche se questa idea oggi non è molto molto diffusa, in realtà al di là, diciamo, degli usi propagandistici che si fanno nelle accuse reciproche, ma si continua a parlare di extra profitti, ma stiamo parlando di reazioni globali, di grandi movimenti del mercato, il tentativo naturalmente dei governi di aiutare i cittadini con provvedimenti, proposte appunto che vengono dalle maggioranze, dalle opposizioni. Oggi sui quotidiani leggiamo che l'Unione Europea fa un passo indietro, dice agli Stati membri dovete essere voi a intervenire con le legislazioni nazionali, e su questo alcuni quotidiani sottolineano il fatto che il prezzo dei carburanti è composto di diversi fattori, e naturalmente il prelievo fiscale è uno di questi fattori per aiutare i cittadini. La proposta di abbassare le accise oggi ritorna anche come rimprovero rispetto alle promesse elettorali della destra. Poi naturalmente alcuni considerano anche il fatto abbastanza prevedibile che poi i profitti, probabilmente il margine di profitti dei soggetti che agiscono nel mercato dei carburanti potrebbero naturalmente alzare comunque i prezzi. È difficile, diciamo, intervenire su tutto questo, e quando lo si fa poi succedono sempre, ci sono sempre dei fenomeni che non erano previsti. Naturalmente il tema è quello della domanda, c'è sempre la domanda di carburanti, e finché appunto saremo noi a andare comunque al distributore, questi fenomeni saranno, a mio personale giudizio, difficilmente governabili, quantomeno con una prospettiva di lungo periodo. Ma valutazioni naturalmente in questi termini le trovate sui quotidiani, ve ne daremo qualche conto. Per tornare invece alla questione della giustizia, ecco, ho dimenticato di darvi una segnalazione che trovate solamente sul Fatto Tutto e Repubblica, meno di sviste, perché oggi c'è un tema, un argomento che ci riporta sulle ultime acquisizioni processuali relative alla strage di Bologna, di cui ancora si continua a parlare. Naturalmente oggi ci sono appunto questi articoli che riportano delle dichiarazioni di Bellini, che è uno degli ultimi condannati, con un processo, diciamo, rispetto a quelli degli anni scorsi, che può essere giudicato in maniera un po' più, diciamo, ecco, più solido rispetto ad altri. Bellini, che però oggi, diciamo, viene riportata questa notizia, ha diffuso dei video su YouTube, sono stati diffusi dei suoi video su YouTube. Naturalmente le domande sono se diciamo, la condizione carceraria a cui è sottoposto Bellini consente questo, se c'è un suo diritto da questo punto di vista o se c'è stata una violazione. Si è parlato infatti nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, anche di questo problema, del fatto che entrano gli smartphone nelle carceri e arrivano anche a quelle persone che per le misure a cui sono sottoposti non dovrebbero disporne, e ci sono state delle speculazioni su questo. Vedremo anche questa questione rapidamente, che ci riporterà ancora una volta poi a rileggere tra le righe quelle che sono state le acquisizioni sulla questione di Bologna negli ultimi processi, che naturalmente ritrovate nell'archivio online di Radio Radicale. Di Amatrice vi abbiamo detto, 10 anni dalla tragedia, oggi con le immagini anche della commozione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è stata presente, accolta calorosamente anche da alcune delle persone che hanno vissuto sulla propria pelle quei tragici momenti, 300 vittime, moltissimi feriti, e le immagini che ancora oggi a 10 anni di distanza ci raccontano di una realtà, quella di Amatrice, che è stata praticamente in qualche modo segnata profondissimamente da questa tragedia, da questo terremoto. Ci sono diverse interviste, una anche a Legnini, che fu tra i primi commissari, e ci sono anche appunto polemiche. In 10 anni si è fatto poco, Legnini risponde a queste questioni, vedremo qualcosa. Prosegue, anche se più stancamente, diciamo, rispetto alla giornata di ieri, il dibattito su Walk, anche se oggi ci sono interventi divertenti, interessanti, che ci aiutano a capire appunto di che cosa stiamo parlando quando parliamo del Walk. Oggi qualcuno evoca la categoria della supercazzola, lo fa anche Travaglio, ci sono attacchi di diverso tipo a quanto detto ieri da Chiara Valerio. Su questo interviene Travaglio, ma anche il giornale, al di là appunto degli attacchi così a quanto detto da altri. Oggi per esempio interviene Gennaro San Giuliano, dice la sua su queste questioni, Francesco Merlo su Repubblica, che dice appunto che tra l'altro Conte con il Walk forse c'entra poco, Viola sul Foglio, anche qui evocata la questione della supercazzola con alcune riflessioni interessanti, Bottura sul Domani, Pombeni sul Messaggero. Insomma, la questione rimane al centro, rimane viva, ecco, sui quotidiani. Vi daremo qualche conto di questo. Come prosegue il dibattito politico all'interno delle forze, all'interno della coalizione di destra e di centrodestra? Oggi sul Fatto Quotidiano solamente, mi sembra, meno di sviste, si riporta ancora di una riunione che ci sarà nella giornata di giovedì. Tajani si incontrerà con Marina Berlusconi, secondo il Fatto Quotidiano, ma comunque Marcello Sorgi e il giornale, anche sulla presenza di Leone XIV a Rimini, sul Dubbio alcune considerazioni. Il campo largo è interessato da questa questione, da questa discussione sul Walk. Oggi interviene anche Speranza, diciamo, che è stato uno dei protagonisti della stagione della pandemia, oggetto di attacchi ancora oggi sui social per quello che riguarda la fenomenologia, diciamo, della qualità della discussione sui social. Interviene oggi Speranza in questa discussione, sulla prospettiva delle primarie, Speranza dice la sua, non sarebbe il caso di farle, ancora sul Corriere della Sera, anche Stefano Folli su Repubblica. Questi i temi, poi per quello che riguarda le segnalazioni finali, con cui di solito da Radio Radicale chiudiamo Stampa e Regime, la nostra rassegna stampa, oggi ce ne sarebbero diverse, davvero difficile da scegliere con quale chiudere, vedremo come ci arriveremo alla fine. Una segnalazione, una recensione sulla stampa di Mirella Serri all'ultimo libro di Paolo Mieli, che vi abbiamo segnalato da questa trasmissione anche nella puntata di ieri. Paolo Mieli, appunto, autore di questo libro sui problemi, sulle contraddizioni anche del rapporto che abbiamo con la storia, Il grande inganno, oggi la recensione sulla stampa, pagina 22, di Mirella Serri. Ma per esempio Francesco D'Amato su Falcone e Cossiga, i rapporti tra Falcone e Cossiga, le decisioni prese in quegli anni, pagina 7 del Dubbio. Una risposta molto interessante, come sempre, sostanziata, di Aldo Cazzullo a un lettore che appunto chiede una riflessione su alcune delle dichiarazioni di Giorgia Meloni sul fascismo, di cui si è discusso nei giorni scorsi, un'intervista al New York Times. Cazzullo ricorda alcuni momenti del fascismo iniziale, era già chiaro il profilo violento del fascismo. Cazzullo ricorda le percosse ad Amendola, che morì poco dopo. E poi ricorda altri gravissimi fatti del primo fascismo, prima ancora della marcia su Roma, e appunto pochi però si accorsero di quella realtà del fascismo, molti furono quelli che presero il fascismo da un altro punto di vista nel nostro paese. Poi un intervento sul Corriere della Sera sulla questione vaccini autismo, molto importante, molto approfondito, in cui si riportano gli studi, non uno studio, sulla questione di questo rapporto, che è uno degli argomenti che invece impazza sui social si dà per acquisito il fatto che l'autismo sia connesso ai vaccini, e invece non è così. Sul Corriere della Sera c'è un approfondimento sugli studi più recenti, più autorevoli, relativamente a questa questione, che è stata smentita in tutti i modi. E poi una segnalazione, forse quella su cui sarà più opportuno chiudere, invece, che ci riporterà, è un po' questo forse il filo che potremmo seguire oggi, ci riporterà quello che succede in Russia, quello che succede ai russi che vivono in una condizione drammatica, con un regime oppressivo, totalizzante e totalitario. Un matematico, un giovane matematico che è detenuto da circa 9-10 anni, che è appunto nella condizione di detenzione, ricorda un po' in qualche modo la vicenda di Gramsci, ma questa è una mia suggestione. Questo giovane matematico, 33 anni, che ha risolto un problema difficilissimo, che era un problema che i matematici, i fisici si ponevano da anni, lui senza libri, senza computer, senza connessione, ha risolto questo problema, e ci racconta appunto di quella che, come parola che andava di moda ai tempi del politicamente corretto, come la resilienza delle persone, degli individui, possa appunto avere forza anche nelle condizioni più difficili, una resistenza più che resilienza. E appunto, proprio legandoci a questo concetto, apriamo la rassegna stampa di Radio Radicale di oggi proprio sui 35 anni della indipendenza ucraina, e in particolare partiamo proprio dalla posizione della Gran Bretagna espressa dal nuovo dal nuovo premier Barnum, da Johnson a Barnum, l'aiuto a Kiev resta, e tra l'altro nelle parole di Barnum proprio c'è stata anche questa idea, cioè l'idea della Ucraina come simbolo di una resistenza europea. Pagina 4 del Corriere della Sera poi si riporta la reazione della Russia. La Russia ha subito minacciato la Gran Bretagna con un decreto. Putin ha detto che la Gran Bretagna continua ad aggiungere benzina sul fuoco, mentre salta una nuova missione a Mosca degli emissari di Donald Trump. Il Cremlino alza i toni contro Londra. Vladimir Putin stringe il controllo sulle infrastrutture esposte agli attacchi ucraini. Questo è quanto è stato, diciamo, detto in risposta a queste parole. Ma per una cronaca, diciamo così, per il racconto di quello che è accaduto ieri a Kiev, se prendete pagina 2 del Corriere della Sera, ma c'è anche il box in prima di Stefano Montefiori, dal vertice dei volenterosi con la premier Giorgia Meloni emerge un'Europa ancora più decisa a sostenere l'Ucraina. Arriva anche il sì a Kiev di Francia e Regno Unito per produrre missili da Mosca, reazioni minacciose, siete in guerra, appunto. Una riunione, scrive Montefiori, pagina 2, dei volenterosi ibrida, in parte a Kiev, in parte in videoconferenza, per ribadire il sostegno all'Ucraina nel 35° anniversario della sua indipendenza e nel momento in cui il bisogno di una difesa aerea contro i missili russi non è mai stato così urgente. In piazza Sofia a Kiev il presidente Zelensky ha accolto il premier britannico Andy Burnham nel suo primo viaggio all'estero, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Il futuro dell'Ucraina è all'interno dell'Unione europea, ha detto, e i leader di Finlandia, Lituania, Lettonia, Svezia, Moldavia, Lussemburgo. L'Ucraina sarà indipendente per sempre, ha detto Zelensky. Gli ucraini non saranno una merce di scambio nei conflitti tra le capitali. Gli ucraini non si sottometteranno a ciò in cui non credono e certamente non rinunceranno al loro sogno, il sogno di vivere in libertà. Il premier britannico Burnham si è mostrato in prima linea nell'aiuto bellico all'Ucraina, al di là delle dichiarazioni di principio. L'Ucraina non è un peso per la nostra sicurezza, ha detto il premier britannico, ma la linea del fronte che protegge l'Europa, ha dichiarato accanto a Zelensky, paragonando la lotta contro la Russia di Putin a quella contro la Germania nazista. Burnham ha confermato di aver autorizzato la società di difesa formata da Airbus, BAE Systems e dall'italiana Leonardo a condividere informazioni classificate che permetteranno a Ucraina e Francia di avviare la produzione locale del missile da crociera franco-britannico a lungo raggio Scalp, nonostante le scandalose minacce di Mosca. Il Cremlino aveva infatti accusato Londra di ostacolare la pace, avvertendo che l'esercito russo individuerà e distruggerà i siti di produzione dei missili, quindi è un annuncio di attacchi in Europa. Il presidente francese Macron, in videoconferenza all'Eliseo, ha reagito a queste minacce del Cremlino dicendo che la Russia cercherà l'escalation con i paesi europei per scoraggiarli dall'aiutare l'Ucraina. È chiaro che i paesi della NATO saranno un bersaglio e che le provocazioni si moltiplicheranno. Dobbiamo restare calmi, ha detto Macron, e continuare ad aiutare l'Italia. Macron ha anche annunciato che le esercitazioni delle forze multinazionali per l'Ucraina cominceranno nei mesi di ottobre e novembre. Fonti di Palazzo Chigi hanno subito chiarito che l'Italia non parteciperà, in linea con la posizione del governo del no ai soldati in Ucraina, neanche dopo un ipotetico cessate il fuoco. Macron ha poi chiesto una riunione dedicata alla lotta contro la flotta ombra russa, altro problema grave di queste settimane. Burnham e Macron chiedono che i volenterosi rispondano alle richieste dell'Ucraina dei sistemi di difesa antiaerea, perché la Russia sta intensificando in questi giorni i bombardamenti attentati notturni contro i civili. Già sabato scorso Macron aveva annunciato che la Francia consegnerà a Kiev nuovi missili intercettori, ma in queste ore si fa sentire l'assenza degli Stati Uniti. A Kiev c'era solo l'ex vicepresidente Mike Pence, una presenza importante. Qui non viene sottolineato nell'articolo Montefiori, naturalmente anche per esigenze di spazio e di contesto, ma è importante ricordare poi anche il ruolo che ha avuto Mike Pence il 6 gennaio del 2021, un protagonista forse un po' sottovalutato di quella vicenda, che non fa parte dell'amministrazione Trump, ricorda Montefiori. Secondo Pence, Zelensky ha chiesto agli USA, in vano almeno per ora, il 5% dei missili Patriot ancora a loro disposizione dopo la guerra all'Iran, perché questo permetterebbe all'Ucraina di superare l'inverno. Abbiamo bisogno di almeno almeno 300 missili. E poi altre questioni. Si ricorda poi che Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione dei volenterosi in videoconferenza. Questo è il quadro. Prima di passare alle connessioni il dibattito politico in Italia, al fattore Vannacci, altri articoli che possiamo segnalarvi su queste questioni: quello di Giuliano Ferrara sul Foglio, missili per una pace accettabile, la decisione franco-inglese sui missili a lunga gittata per Kiev potrebbe essere arrivata tardi, ma è una buona notizia. La svolta dell'offensiva ucraina e l'incognita che si sceglie dietro a una Russia agonizzante. Questo è il sottotitolo. Poi andate a leggere l'articolo di Ferrara. E poi sul Foglio, qui interessante, una intervista che vi segnaliamo: la sfida di Loomer ai putiniani MAGA. Si potrebbe aprire forse una discussione, ma forse è solo un auspicio questo. Un fulmine ha mandato fuori uso il router di Laura Loomer, che ci spiega appunto l'ha lasciata senza internet. Poi si racconta quello che è successo, arriva il collegamento, spiega una svolta politica che pochi si sarebbero aspettati da una delle alleate più combattive di Donald Trump. Dopo anni trascorsi a opporsi al sostegno all'Ucraina e a ripetere narrazioni credite a Mosca, sembrerebbe che oggi appunto invece sia un cambio di rotta, almeno secondo Loomer. L'Ucraina, che viene descritta invece come un alleato strategico, la Russia come un avversario impegnato in un'operazione di influenza all'interno della destra americana. Ero anti-Ucraina, dice Loomer. Ora, dopo aver viaggiato in Ucraina, mi sono resa conto che in realtà è un alleato strategico. Il viaggio a Kiev l'ha convinta che i media statali russi e i podcaster americani, i loro vicini, abbiano venduto ai conservatori una immagine falsa della Russia. Ecco qua. E poi questa intervista prosegue sul Foglio, però forse può essere interessante, può essere utile più che interessante, rimanere sul quotidiano diretto da Claudio Cerasa e arrivare, con al solito una certa difficoltà per la foliazione, alla pagina 4 in numeri romani. Un articolo di Giulia Pompili che ci racconta molte cose. Io vi leggo solo una parte su questa questione appunto della influenza appunto russa, che è molto molto efficace dal punto di vista russo, dal punto di vista putiniano, e quella che viene definita oggi guerra ibrida. Sabotaggi, lupi solitari, chi sono gli osservati speciali in Italia? Dopo una premessa che saltiamo, dice Pompili, secondo un'inchiesta pubblicata ieri dal Telegraph, il Cremlino avrebbe avviato una nuova campagna di sabotaggi contro gli stabilimenti che producono armamenti destinati all'Ucraina, utilizzando intermediari e gruppi criminali locali proprio per rendere più difficile arrivare all'origine dell'operazione. Il meccanismo è quello della cosiddetta plausible deniability, se leggo bene, la possibilità per uno Stato di beneficiare di un'operazione ostile senza che esistano elementi sufficienti per attribuirgliela direttamente. È una delle tecniche dei cosiddetti servizi segreti, diciamo. È una delle caratteristiche, spiega Pompili, della guerra ibrida contemporanea. L'obiettivo non è necessariamente provocare un attacco abbastanza evidente da imporre una risposta militare, ma esercitare una pressione, raccogliere informazioni sulla reazione dell'avversario e sfruttare le divisioni politiche che l'episodio può produrre. La Russia non è l'unico paese a utilizzare questo tipo di strumenti. Nelle stesse settimane, hacker ritenuti legati all'Iran hanno colpito un piccolo impianto elettrico britannico e diversi sistemi di gestione di infrastrutture idriche negli Stati Uniti. Gli episodi non hanno provocato danni estesi, ma hanno mostrato la vulnerabilità delle infrastrutture critiche occidentali. Un po' anche un avvertimento, diciamo. Problema dei gruppi potenzialmente reclutabili da chi vuole seminare instabilità è emerso anche in Italia dopo l'esplosione del 13 agosto nello stabilimento della KNDS Ammo Italy di Colleferro. Nel caso

elettrici, ha detto Giorgia Meloni. Aiuti a Kiev confermati dal governo italiano, limitati, niente soldati, un secco no a queste esercitazioni. L'Italia non parteciperà, ma si resta accanto ai partner europei per avviare un percorso negoziale insistendo sulle sanzioni a Mosca. I messaggi arrivano da un 1-2 Palazzo Chigi Farnesina al giorno in cui la Commissione europea annuncia il via libera a 6,1 miliardi di aiuti acquisiti nel settore della difesa giallo-blu. Giorgia Meloni difende la linea tenuta finora, rinverdita ieri in videoconferenza nel vertice dei volenterosi, ribadendo la determinazione dell'Italia a operare al fianco dei partner internazionali per favorire una pace giusta e duratura, nel fermo sostegno alla sovranità e integralità territoriale dell'Ucraina. Barra dritta, dunque, e questa è la posizione italiana. Anche sul libro, a pagina 16, più o meno trovate le stesse questioni. Kiev mostra i droni, gioco delle parole. E un approfondimento di Maurizio Stefanini: nell'economia russa funzionano solo armi e pompe funebri, quelle insomma non vanno mai in crisi. E questo su Libero. Ma prendiamo il Corriere della Sera per passare all'altro argomento di cui parleremo in questa rassegna stampa di oggi, cioè l'editoriale. Il Corriere della Sera, appunto, a firma di Goffredo Buccini sulla interpretazione dello scenario internazionale. Fandonia e verità. Mancavano, ricorda, 96 ore all'invasione. Il 20 febbraio del 2022, un'ultima telefonata intercorse tra Vladimir Putin e Emmanuel Macron, mentre i suoi carri armati già scaldavano i motori per tentare il blitz su Kiev. Il presidente russo offrì tre rassicurazioni all'omologo francese che si stava spendendo per la pace. Primo, le esercitazioni al confine ucraino, che avevano mobilitato 190.000 soldati e sollevato grande allarme in Occidente, erano finite. Secondo, al confine sarebbe rimasta solo una presenza militare. Terzo, lui avrebbe incontrato volentieri Joe Biden. Fandonie, ricorda Buccini, fandonie al limite della beffa. Le esercitazioni erano davvero quasi finite, ma solo perché stava per iniziare l'attacco vero e proprio. Putin le incartò, come sempre, in una di quelle dissimulazioni di cui è maestro dai tempi del KGB. Questo è il tema, diciamo, è una tecnica comunicativa, diciamo, anche legata a questa tradizione. Si disse infatti d'accordo sulle linee generali, rimandando però i dettagli ai suoi consiglieri. Una formula di rinvio che ormai dovremmo aver imparato a conoscere, dice Buccini, sempre dal principio del conflitto. Il tiranno di Mosca si è dichiarato pronto alla pace purché siano prima rimosse le cause profonde della guerra, che in sostanza, sintetizza Buccini, si riducono all'esistenza per lui insopportabile di una Ucraina integra e indipendente. Quello è il tema, cioè le radici profonde della questione sono appunto l'esistenza stessa dell'Ucraina. Almeno fino a oggi abbiamo capito questo. Ma prosegue poi all'interno l'editoriale di Buccini, che all'interno appunto presenta un titolo diverso: Zelensky, garante della resistenza. Ecco. Forse si può usare questa parola essendone consapevoli oggi in un modo che è figlio della storia di questi decenni, chi lo sa. Mai, nemmeno per un momento, Putin ha pensato, dice Buccini, di sedersi a trattare sul serio, come ha ricordato il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, dice Buccini. Ogni sua presunta apertura si è sempre rivelata mera tattica nell'attesa di guadagnare terreno sul campo di battaglia. Per settembre, ricorda Buccini, si preparerebbe una mobilitazione di 300.000 uomini. Molti però mostrano di non aver fatto
fatto tesoro dell'esperienza di questi anni, soprattutto nel nostro paese, che continua a essere un po' il ventre molle dell'Occidente, con i suoi populismi incrociati.

0: assai indulgenti verso la retorica putiniana. Così, man mano che ci si avvicina alle elezioni del 2027, si fa largo trasversalmente agli schieramenti un mito ricorrente, quello dell'inviato europeo titolare di una forte iniziativa diplomatica, perché si discute sempre di questa forte iniziativa diplomatica, un messaggero di un'Europa che si supporrebbe coesa, determinata, e che con tale viatico possa mansire il presidente russo. Sono circolati sotto traccia, ma relativamente sotto traccia, nomi importanti: Merkel, Blair, Draghi. Purtroppo, nonostante la presenza dei volenterosi ieri a Kiev, la preziosa spinta operativa anglo-francese per la causa della libertà ucraina, l'Europa non è coesa né determinata. L'autentica attitudine dei russi è testimoniata dal negoziatore che loro stessi si sono spinti a proporre per noi, ce l'hanno suggerito settimane fa, l'ex cancelliere tedesco Schröder, da lungo tempo stipendiato lautamente dai colossi energetici alle dipendenze del Cremlino. Una mera provocazione, dunque, dice Buccini. Naturalmente il peso delle opinioni pubbliche è forte, Putin lo sa bene, gli europei sono in parte stanchi di una guerra di logoramento. Insomma, poi il suo ragionamento prosegue e cita dati di un sondaggio: secondo Ipsos erano schierati con l'Ucraina il 57% degli europei, nel 2022 sono scesi al 32% degli italiani, sono scesi al 32% 4 anni dopo. La stanchezza, diciamo, che c'è in Italia. E appunto poi Buccini ricorda anche le posizioni anti-atlantiste, che sono in realtà una tradizione del nostro paese, sia nell'articolazione di destra che di sinistra, lo scenario politico che abbiamo conosciuto non solo ultimamente. Ma questo ragionamento di Buccini ci può portare, senza naturalmente fare collegamenti diretti e deterministici, però al fattore Vannacci. Rimaniamo sul Corriere della Sera, perché nessuno sottolinea il fatto che appunto questo programma in realtà sembra guardare a delle idee che circolano molto appunto nel continente asiatico. Però ecco, le leggiamo, appunto la connessione larga, per carità, la facciamo solo mettendo vicine queste due questioni, diciamo mettendo vicini questi due articoli. Rimaniamo sul Corriere della Sera e Adriana Logroscino racconta quello che è accaduto. Il candidato scippato a Forza Italia, il caso Calabria, che agita Forza Italia, timori della sconfitta, che è un'altra questione, e la presentazione di questo programma: no all'aborto, sì all'educazione militare, piano di Vannacci sulla famiglia. Che questi sono, diciamo, questi sono i diritti, cosiddetti diritti civili. Qui, anche qui non si parla, diciamo, degli stipendi. L'aborto non è un diritto, basta gay in televisione, unioni civili da cancellare, via e via all'educazione militare nelle scuole. È l'Italia del futuro, secondo il programma pubblicato da Futuro Nazionale, che continua la sua marcia di avvicinamento alle elezioni. Le proposte del partito di Vannacci ci sono state in buona parte pensate, scritte da Lorenzo Gasperini, che da Radio Radicale avete potuto ascoltare, ha partecipato appunto al congresso di fondazione che abbiamo trasmesso integralmente in diretta. Gasperini, professore di filosofia, 34 anni, la filosofia che torna, 34 anni, già consigliere comunale della Lega, Cecina, oggi elevato a guru del generale in pensione. L'esordio di questo programma: l'aborto non è un diritto, le associazioni pro vita devono entrare nei consultori. Anche qui brevissima osservazione: si parla di pro vita come se le altre associazioni fossero contro vita. Anche qui, diciamo, una consapevolezza sulle parole aiuterebbe poi a conoscere se davvero ci fosse l'intenzione, la realtà e la lealtà delle proposte, chi lo sa. Anche qui forse il lapsus non è del tutto casuale. La pillola abortiva RU486 non deve essere somministrata in regime ambulatoriale o domiciliare. Famiglia, natalità e interruzione di gravidanza sono i temi cardine, quindi tutto sui diritti civili il programma di Vannacci. La linea parte dalla legge 194 che Futuro Nazionale non propone di cancellare, ma sulla quale chiede di spostare il baricentro sulla prevenzione dell'aborto e sul sostegno alla maternità. Lasciamo perdere, perché qui, ecco, leggiamo le proposte. Dalla remigrazione alla rieducazione, con Vannacci che propone di vietare programmi, scene e spot con contenuti definiti genderisti e omosessualisti quando possono essere visti da minori. E qui si ricalca una legge che è stata approvata in Russia diversi anni fa, ma qui non lo si dice. Il risultato sarebbe una fascia protetta dalle 6 del mattino alle 23, accompagnata da un sistema di sanzioni che nei casi previsti potrebbe arrivare fino alla sospensione della licenza. Ancora più dura la linea sulla transizione di genere dei minorenni. I vannacciani vogliono vietare interventi chirurgici di riassegnazione, ormoni cross-sex e bloccanti della pubertà anche quando ci sia il consenso dei genitori. Quindi lo Stato sopra i genitori, è lo Stato, l'idea dello Stato etico. Non solo, il cambio di sesso per gli under 18 dovrebbe diventare un reato universale. Per gli adulti resterebbe invece la possibilità di ricorrere agli interventi non a carico del servizio sanitario pubblico. Se proprio vuoi, insomma, te lo devi pagare da te. L'ex generale sogna poi di introdurre nelle scuole educazione militare, oltre a dispiegare l'esercito nelle zone più degradate della città. E qui appunto i liberali di una volta dicevano che l'esercito, quando viene rivolto ai propri cittadini, c'è sempre qualcosa che non va, e con nuovi poteri appunto per intervenire. Nella puntata estiva del programma c'è un capitolo denominato Mutuo Tricolore. Trattasi, dice Lo Groscino, trattasi di una risposta strutturale destinata alle giovani coppie italiane per l'acquisto della prima casa, contratto con garanzia dello Stato a tasso progressivamente decrescente a ogni figlio nato. Dura la reazione del PD a un programma ai limiti del nazismo, fino a quando Meloni è disposta a rincorrere Vannacci, si chiede Zan, Alessandro Zan, responsabile dei diritti dei Dem, ho messo in Parlamento la fiducia a nome del governo Renzi sulla questione delle unioni civili, non permetteremo a Vannacci di riportarci nel passato, attacca l'ex ministra Maria Elena Boschi. E insomma, tra l'altro ricorderete il partito della famiglia, per buttare le cose anche un po' sul sarcasmo di Adinolfi, di cui non si è parlato più poi nelle ultime settimane. Ma appunto le risposte, ecco, vediamo le risposte a tutto questo. Prendiamo Tommaso Cerno, che dirige il giornale, il quotidiano Il Giornale. Il suo titolo, interessante anche per la prospettiva politica che propone, il generale rosso a sua insaputa. Dice Cerno, più paradossale di un manuale di sopravvivenza scritto da chi ha guidato la Folgore in condizioni estreme, dove il vero nemico non è la giungla ma il dover sopravvivere alle bugie che la politica ti impone. Il programma di Vannacci è un involontario, dice Cerno, omaggio al radicalismo che dice di combattere. Anche qui poi non entriamo nel merito di che cosa Cerno vuole intendere per radicalismo. Immagino non certamente solamente quello di cui sentite parlare da Radio Radicale, ma poi magari sarebbe anche da approfondire, ma in un'altra occasione certamente. Il radicalismo che dice di combattere, tra l'utopia da bar dello sport, di estromettere i gay dai luoghi pubblici, come se bastasse un decreto per cancellare la storia, dice Cerno, e le crociate sull'aborto, il generale è convinto di scrivere a destra, ma I realisti della politica, quelli che chiamano pane il pane e vino il vino, e non si fanno imbambolare dalla propaganda, sanno guardare oltre. Queste non sono idee della destra novecentesca, sono i dogmi stantii, dice Cerno, dell'islamismo radicale che la sinistra woke difende con vigore. La prende da questa angolazione Cerno. Vannacci ha redatto con zelo il manifesto della sinistra islamista, la stessa che in Francia e in Inghilterra bussa le istituzioni, spacciandoli per tradizione. Il generale anticipa i temi di chi vorrebbe governare fingendo che sia la destra a cavalcarli. Un capolavoro di confusione. Oggi la destra reale, dice Cerno, quella alla Trump, avrà pure i suoi eccessi, ma non professa l'oscurantismo teocratico che Vannacci mette nero su bianco, questo secondo il giudizio di Cerno. Che sia per smarrimento o spinto da burattinai del caos, e questa è un'osservazione da tenere presente, il risultato, dice Cerno, è un perfetto manifesto radicale islamico. E qui, vabbè, torniamo ai temi di prima. Paradosso è servito, il generale a sua insaputa, il generale Rosso, convinto di marciare verso un passato conservatore, si ritrova suo malgrado in prima fila al corteo della sinistra radicale, anche qui, di domani. Buon viaggio, generale. E così Cerno. Altre osservazioni invece, per esempio sul Libero trovate Formigoni, che si è fatto rivedere al meeting di Rimini, dice: la questione è ancora la questione settentrionale non è ancora risolta, l'autonomia in Costituzione dal 2001, ma nessuno l'ha veramente attuata. Vannacci, alla domanda, dice no, ma Vannacci dice cose importanti sui valori. Prima di lasciarlo fuori dalla coalizione ci penserei. Chissà se queste dichiarazioni poi sono venute forse prima della pubblicazione di questo programma, ma vedremo poi se ci saranno altri interventi. Sul giornale qualche osservazione, appunto, come viene visto Vannacci da questa prospettiva. Un programma shock, dice Fabrizio De Feo, in Calabria sarà ininfluente secondo Forza Italia, l'aborto non è un diritto. Questa è una delle affermazioni più nette contenute nella base ideologica e programmatica di Futuro Nazionale, il movimento di Vannacci. Si prepara al primo appuntamento elettorale con le suppletive per la Camera a Reggio Calabria, 27 e 28 settembre. Il documento detta una linea molto dura sulla famiglia, vita, diritti civili. Propone di riorientare la 194 sulla prevenzione e sostegno della maternità, un ruolo delle associazioni pro-life, anche qui nei consultori, il riconoscimento del concepito come soggetto titolare di interessi giuridicamente tutelati. E così qui ritorniamo a un dibattito di tanti anni fa. In più, Futuro Nazionale propone anche l'abrogazione delle unioni civili, esclude l'apertura sull'eutanasia, sul suicidio assistito e sostiene restrizioni sulla trattazione di genere dei minori. E dentro questa cornice che arriva la candidatura di Domenico Giannetta, fino a pochi giorni fa presidente del gruppo Azzurro, consiglio regionale. Giannetta definisce il passaggio una scelta di evoluzione, assicurando: mi sposto più a destra, ma resto un moderato, aperto al dialogo, al confronto, alla mediazione. Però il programma è questo. Nel suo messaggio d'addio definisce Roberto Occhiuto un fuoriclasse, sostenendo di non essere passato all'opposizione. Presidente della regione però è netto, dice Giannetta, è fuori dalla maggioranza di centrodestra. Il suo governo non ha nulla a che spartire con chi sceglie Vannacci. Durissima anche la reazione di Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria. Quella di Giannetta è chiaramente una scelta opportunistica, per noi assolutamente incomprensibile, che giudichiamo molto grave. E queste alcune reazioni sul programma di Vannacci, ancora sul Corriere e anche sulla Repubblica trovate diversi interventi di cui appunto già vi abbiamo dato conto. Ci spostiamo a questo punto sul dibattito che c'è all'interno delle forze di maggioranza. Abbiamo detto appunto di di Forza Italia, del ruolo che assume di questa vicenda, che ha interessato un esponente di Forza Italia. Prendiamo il Fatto Quotidiano, vedremo se questa notizia sarà confermata nel corso della giornata, perché appunto, come dicevamo prima, meno di sviste c'è solo sul Fatto Quotidiano. Melonellum, Melonellum, Banche, Vannacci, Tajani va da Marina in Provenza. Giacomo Salvini scrive: giovedì un vertice nella villa dei Berlusconi, un faccia a faccia fuori confine, lontano da occhi indiscreti, che però sono già arrivati, e telecamere, per non alimentare contrapposizioni nell'anno elettorale. Ma dopo l'incontro di aprile a Cologno Monzese, in cui fu ordinata la sostituzione dei capigruppo di Camera e Senato, giovedì il segretario di Forza Italia Tajani tornerà a far visita a Marina Berlusconi. Stavolta non lo farà né in azienda, chiedo scusa, né nella sua casa milanese, ma nella sua villa di Valbonne, la proprietà in Provenza, una trentina di chilometri da Nizza, in cui ogni estate la primogenita di Berlusconi passa le sue vacanze. Il ministro degli esteri domani sarà al meeting di Rimini per due eventi, il primo alle 12, il secondo alle 13, per parlare di Unione Europea con la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, e poi di Libano con il vicario apostolico di Beirut, Essayan. Poi la sera stessa partirà, dice il Fatto Quotidiano, in direzione Marsiglia per passare un paio di giorni in Provenza, nella tenuta ottocentesca di 10 ettari, appunto in quella zona. L'incontro faccia a faccia servirà per fare il punto sulla situazione politica, anche sul futuro del partito. In particolare, i due dossier più spinosi sono la legge di bilancio e la legge elettorale. Sulla finanziaria, la primogenita di Berlusconi intende mettere un paletto chiaro: niente tasse sugli extra profitti bancari. Ecco, adesso ci arriveremo. E qui però, appunto, parliamo di extra profitti bancari, proposta su cui spinge soprattutto il leader della Lega Matteo Salvini per trovare risorse in vista della manovra. Tajani ritiene la proposta di stampo sovietico, lo aveva già detto, ma non esclude l'ipotesi di un contributo volontario da chiedere alle banche. Il segretario poi presenterà anche le sue proposte sulla detassazione delle tredicesime, taglio dell'IRPEF e lo stop al pagamento del bollo auto che viene dal governatore della Calabria, Roberto Occhiuto. L'altro tema caldo politicamente sarà la legge elettorale, che a settembre sarà approvata al Senato. Marina Berlusconi da mesi ha molti dubbi sullo stabilicum. Forza Italia ha contribuito a far saltare le preferenze nel voto segreto alla Camera. La dimostrazione, dice il Fatto Quotidiano, è arrivata a inizio agosto con la rivolta del gruppo dei senatori a Palazzo Madama nella riunione con Tajani. In realtà la primogenita di Berlusconi avrebbe capito che non si può più fare niente e che la legge elettorale sarà approvata al Senato e poi alla Camera così com'è, magari inserendo la quota di genere anche nei capilista bloccati per non svantaggiare le donne. I due potrebbero iniziare a parlare anche delle liste elettorali, su cui Marina vorrà avere un ruolo, dice Giacomo Salvini. Il vero argomento di discussione tra i due sarà poi il futuro del partito, con la figlia di Berlusconi che continuerà a chiedere il rinnovamento, secondo il Fatto Quotidiano, soprattutto su volti e figure da mandare in televisione, una richiesta che arriva da mesi dalla famiglia Berlusconi e che è rimasta inevasa. Ad Arcore considerano il rinnovamento del partito particolarmente importante in vista delle elezioni politiche del 27. Il grande convitato di pietra sarà il generale Vannacci, su cui Marina Berlusconi si è espressa più volte contro il suo ingresso in coalizione, che nelle ultime ore ha deciso di mettere in difficoltà la maggioranza di governo sulle elezioni suppletive in Calabria per sostituire il sindaco Cannizzaro. Domenica gli azzurri hanno depositato la candidatura del tesoriere storico, avvocato di Berlusconi, Fabio Roscioli, uomo di Marina Berlusconi nei Palazzi Romani, e Vannacci ha risposto candidando il capogruppo degli azzurri in regione, Giannetta. Questo è, ecco, avete visto questo retroscena viene diciamo collocato anche in questo quadro regionale. Vedremo poi se ci saranno conferme o smentite, se ci sarà davvero questo questo incontro con Marina Berlusconi e quali saranno i temi di cui si discuterà. Riprendo il dubbio, la questione giustizia l'abbiamo in realtà annunciata come tema d'apertura e poi però ho aperto su un'altra cosa, quindi adesso ci sposteremo subito, chiuso questo capitolo sul tema giustizia. Non prima però di avervi segnalato il fatto che appunto anche sul dubbio trovate questa questione in Calabria, l'ultima fuga verso il generale. Ma ecco, ci spostiamo perché abbiamo parlato anche della questione dei temi che riguardano il centrodestra, sulla giustizia Forza Italia si è spesa molto, e per parlare di giustizia torniamo un attimo al dubbio che ci racconta di quello che sta accadendo tra i magistrati. Riecco le correnti, il voto per il CSM risveglia gli appetiti. Due mesi di fuoco in vista del rinnovo di Palazzo Bachelet, tra spaccature e ritorno degli Highlander. Simona Musco a pagina 2 ci racconta tutto nei particolari. C'è un pezzo di magistratura che non sa ancora se andrà a votare, quello che al referendum ha votato sì e che in vista del rinnovo del CSM vorrebbe trovare sulla scheda candidati che abbiano condiviso quella scelta, ma fuori dall'indicazione, da qualche dichiarazione isolata, capire chi siano non è semplice ed è uno dei temi della campagna elettorale che precede il voto del 25-26 ottobre. Partito in sordina questo scenario, questa campagna già attraversata da una domanda destinata a pesare: quanto il referendum riuscirà a ridisegnare gli equilibri dell'autogoverno delle toghe. La scelta per i fautori del sì potrebbe ricadere sui candidati, su alcuni candidati di altra proposta, selezionati attraverso il sorteggio e chiamati a rispondere esclusivamente alla legge e alla propria coscienza, secondo una formula che richiama l'esperienza dell'attuale togato Andrea Mirenda. L'iniziativa parte dall'idea che i magistrati debbano distinguersi soltanto per le funzioni esercitate e che il CSM debba essere organo di garanzia per l'intera categoria senza una funzione politico-rappresentativa. Erano questi temi che poi erano stati discussi nella campagna per il referendum nella scorsa primavera, ricorderete. Sono dunque i candidati che più esplicitamente rivendicano l'indipendenza dalle correnti, ma il sorteggio, osservano alcuni separatisti delle carriere, non è di per sé una garanzia. Tra i candidati c'è ad esempio anche chi, come Francesco Lupia, si è esposto pubblicamente per il no. L'agitazione poi è soprattutto sotterranea. Qui poi l'analisi Simona Musco prosegue, si parla anche poi di alcune candidature e facciamo un salto. Si parla del ritorno sulla scena di Ferri, ex segretario di magistratura indipendente, ex consigliere CSM, parlamentare e sottosegretario alla giustizia. Ferri è inevitabilmente associato anche in qualità di commensale alla famosa notte dell'hotel Champagne e alla vicenda dello scandalo Palamara. Un uomo che ha attraversato a lungo il sistema delle correnti e che oggi prova a costruire una candidatura in contrapposizione a quello stesso sistema. La sua forza però non sta soltanto nel nome. Ferri conosce i meccanismi del voto e sta costruendo una rete di candidature collegate alla propria. Il sistema elettorale consente infatti di aggregare candidature diverse e di sommare i rispettivi consensi anche ai fini della distribuzione proporzionale di una parte dei seggi. Non è quindi indispensabile costruire una nuova corrente, può bastare mettere insieme consensi che oggi si trovano fuori dai tradizionali recinti associativi. Insomma, vedremo questa considerazione anche per quello che riguarda i protagonisti di una stagione passata. Vedremo che cosa accadrà, saranno due mesi di fuoco, ci dice il dubbio. C'è un'intervista anche ad Alberto Giannone, giudice candidato indipendente al CSM, che ha una posizione particolare, sorteggiati e indipendenti, così si spezza il debito di riconoscenza con le correnti. Caso Palamara viene evocato, insomma trovate tutto sul dubbio che come sempre sulle questioni della giustizia importante consultare, perché le racconta davvero con precisione. Ci fermiamo un attimo su un tema che è connesso alla giustizia, ma che ci racconta della questione strage di Bologna, e ci racconta anche del carcere, di cui da Radio Vaticana naturalmente vi diamo conto anche con l'iniziativa delle visite nelle carceri. Un video dal carcere per attaccare i magistrati, bufera sullo stragista, questo è il titolo che trovate su Repubblica, pagina 22, articolo che trovate anche sul Fatto, ma vi leggiamo qualche riga di questo. Forse invece è più utile quello del Fatto, perché riassume più brevemente la questione. Quindi un attimo solo che arriviamo a quello del Fatto, ma appunto anche su Repubblica. Strage di Bologna, i proclami dal carcere, il condannato Bellini vanno su YouTube. Bellini, che in questi video ribadisce l'intenzione di morire tramite eutanasia farmacologica, ma tutto sembra fuorché un uomo rassegnato e provato dal supposto massacro mediatico, politico, giudiziario che ha subito, secondo appunto queste dichiarazioni che vengono riportate in questi video pubblicati su YouTube, mentre è nel carcere di Padova per scontare l'ergastolo per aver partecipato alla strage di Bologna del 2 agosto dell'80. Paolo Bellini mostra, dice Sara Buono, la ben nota personalità, questo suo giudizio, oscura e aggressiva di sempre, aperte virgolette, forse sono messaggi perché si sta ancora indagando a Caltanissetta o a Firenze su eventuali responsabilità e collegamenti con le stragi del 92-93, questa è una delle ipotesi che si fanno. Si chiede per esempio il presidente dell'associazione dei familiari Lambertini, ma su queste ipotesi davvero non ci sono ancora dati. E ci sono anche moltissime critiche. Il PD ha depositato un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro Nordio per capire come sia stato possibile che un condannato in via definitiva possa pubblicare video sui social. Qui va capita appunto qual è la condizione a cui è sottoposto Bellini, che io non conosco nei particolari, quindi bisogna vedere. Un video girato ad aprile scorso in cui attacca il figlio, i giornalisti che hanno scritto libri su di lui e soprattutto la ex moglie, vero destinatario di questi 25 minuti, Maurizia Bonini, colpevole di averlo tradito, dice, per anni la donna aveva confermato l'alibi del compagno fino al processo del 2022. Di fronte alle immagini di un video di un uomo con i baffi ripreso per caso, appunto in un video di un turista svizzero girato alla stazione di Bologna pochi minuti prima dell'esplosione della bomba, Bonini ammise che sì, l'uomo ripreso è Paolo Bellini, e questa era la novità di quel processo. I filmati sono stati poi inviati, questi filmati di questo intervento di Bellini sono stati inviati una testata a cui si fa appunto un po' anche una discussione su questo percorso. Un filmato, dice Fatto Quotidiano, chiaramente ripreso dall'esterno durante una video call, perché Bellini indossa delle cuffie. E appunto qui si formulano queste domande appunto su come poi ci siano alcuni episodi, però va verificato qual è il regime detentivo, perché io non lo conosco nei particolari. Quindi però ve lo segnaliamo, perché anche questo argomento è tema di discussione e di interpretazioni. Spostiamoci un attimo sul WOC e implicitamente anche sul dibattito interno al campo largo. Oggi c'è un intervento su questo di Gennaro San Giuliano. Il WOC in Italia è solo un plagio venuto male. San Giuliano con questo articolo approfitta poi per riproporre alcune questioni a lui care. Dice: l'opportunistica presa, a pagina 12 sul Libero, l'opportunistica presa di distanza di Giuseppe Conte dalla cultura woke, che poi semmai è solo una sottocultura, dice San Giuliano. qualcosa di tardivo, approssimativo, estremamente approssimativo, privo di ogni elaborazione concettuale, un tentativo goffo di nascondere le mani dopo che si è mangiata la merendina. Atteggiamenti woke, epigoni delle nostalgie del 68, tutto è tutto, insomma, San Giuliano mette tutto insieme, il 68, gli ultimi anni, tratto distintivo della sinistra e connotato più evidente, una sinistra che da tempo ha abbandonato ogni questione sociale, dice San Giuliano, quella che era la vocazione alla difesa dei deboli, la centralità del lavoro, si è ritrovata esclusivamente all'affermazione scialba del wokismo. Marxismo è il titolo del capitoletto successivo. Leggiamo cosa scrive Gennaro San Giuliano: l'unica proposta politica della sinistra nell'ultimo decennio è stata la riproposizione senza senso e senza un pizzico di originalità di mode che venivano dai liberal americani. Si può essere critici nei confronti del marxismo, ma non si può negare che abbia avuto una sua struttura storica e sociale. I disastri della cultura woke nella società occidentale invece sono stati notevoli, si sono tradotti in una sorta di dittatura del politicamente corretto, nemico del buonsenso. Sarebbe importante, ma lo dico davvero senza ironia, sarebbe importante elencare questi disastri, conoscerli per le conseguenze concrete che hanno portato nella vita di tutti noi, dato che sembra che questo tema del woke sia stato davvero una offensiva politica molto molto seria. Sarebbe importante. Ieri sui social, per esempio, alcuni riproponevano quella questione di cui si era discusso moltissimo durante le ultime Olimpiadi, con una persona che era stata accusata di aver cambiato sesso. Certo, lo sport è un tema interessante, ma per esempio a molti non interessa. Ma continuiamo nella lettura di questo articolo di San Giuliano. La realtà è stata offuscata da formule astratte, prive di ogni radicamento nella storia delle persone e dei popoli, e tutto questo ha lasciato alla destra le battaglie contro le nuove povertà create dalla globalizzazione. Questa è una considerazione importante che fa San Giuliano. La sottocultura woke è l'antitesi della giustizia sociale, perché vuole affermare il privilegio di alcune ristrette elite, e non a caso la sinistra è diventata anche elettoralmente l'espressione delle torri d'avorio della ZTL. Qui torna questo concetto della ZTL, molto in voga qualche anno fa, però era interessante, si può recuperare facilmente un articolo, un'inchiesta, indagine del Sole 24 Ore, ieri l'ho recuperata, naturalmente ho gli strumenti a disposizione online, su quello che invece stanno diventando i centri storici delle nostre città, per il fenomeno che, con termine caratterizzante, diciamo anche in parte inconsapevole, viene chiamato overtourism, cioè il turismo di massa che, grazie ai voli low cost, alla nascita delle strutture delle case vacanze, dei bed and breakfast, e ZTL forse non esistono più in questa accezione di cui parla San Giuliano, ma appunto questi sono i temi che vengono evocati. Merlo invece su Repubblica dice: guardate che, se capisco bene, guardate che forse Conte con il woke c'entra poco. Dice: Conte fu vaffa e non woke, e Trump poi ha sempre ragione. Questa è la sintesi. Niente, Conte che viene dal vaffa e dal trasformismo, cioè dal peggio del politicamente scorretto, non ha nulla a che fare con la difesa dei diritti, l'inclusione misurata o eccessiva che sia, il suo ripudio, tra virgolette, del woke è dunque una forbata con la coscienza scorretta, un altro dei suoi dispetti al PD, dice woke, per dire Schlein, poi prosegue. Leggete questa risposta a un lettore, pagina 16 di Repubblica. Divertente e ricco anche l'intervento sul Foglio di Ester Viola, Estate con Ester, il Walk 1 è crollato, qui un riferimento alle dichiarazioni che vengono dagli Stati Uniti, della Cortes. Boccuno è crollato, ora diamo un colpetto alla psicanalisi da supermercato. Qui, ecco, appunto, dato che ci troviamo a buttare giù le cose, dice Ester Viola, buttiamo giù anche quest'altra. Quanti scappellamenti a destra, come fosse Antani, al forse funerale del wok. È stato inatteso, non avevamo neanche il vestito pronto, dice, ironizzando, Viola, di tutta questa faccenda dei rinnegatori dell'estremismo dei buoni, quello è stato, non c'è proprio più niente da dire, è stato l'estremismo dei buoni. E chissà se adesso, diciamo, se siamo pronti all'estremismo dei cattivi. Ma questa è una battuta così infelice che aggiungo io. Tutti sono saliti sul carro della scomunica, pure gli ex guidatori della crociata ci hanno tenuto a spiegare che il concetto non lo abbiamo capito, però certo un po' di cose brutte si sono viste, ma la strada era giusta. I ve l'avevo detti, neanche si tirano dall'altra parte perché li danno ormai, il danno ormai è fatto e qui sulla sponda si aspetta allerta il prossimo wok. Una brava Assia Newman-Dyan scrive di tenersi pronti perché ora arrivano le squadre del socialismo performativo, chissà di che cosa si parlerà. Accendiamo i ceri ai lari che rimangano con le mani solo sulla tastiera, intanto mettiamo i sacchi di sabbia vicino alle finestre. La mia piccola richiesta è solo questa. Ricordiamoci la risatina, qui attribuisce alla risatina un comportamento dell'Ocasio-Cortez, non mi azzardo, vado avanti. Con il crollo del wok, visto che già siamo con l'ascia in mano, ecco appunto, siamo con l'ascia in mano, approfitterei per chiedere anche l'abbattimento della mania psicanalitica che si è diffusa in giro, una piaga sociale ed editoriale. L'inizio di tutto è stato il narcisismo da supermercato, poi è arrivato il trauma diffuso, e poi la DHD diagnosticato postumo anche a mio nonno. Adesso è rimasta una cena tra amici in cui non si cada sull'argomento e io non ne posso più, Esther Viola non ne può più, ovunque una diagnosi, perfino in spiaggia, ormai non si fa più altra conversazione, ma i tarocchi non usano più, è rimasto qualcosa che non sia terapia, similterapia, lingua di terapia. Quando è che possiamo dichiararci stanchi di psicanalizzare pure i soprammobili? Non è che ci manda ai matti pure quello, la reduccio ad morbum, ecco questa è la riflessione, al di là, diciamo, la mia incapacità poi di cogliere tutte le sfumature di questa scrittura, è secondo me molto utile questo passaggio. La reduccio ad morbum ci è data la testa, lo dirà ogni medico onesto, basta con questo lagnatoio del trauma, possiamo per favore affiggere qualche manifesto che le sicure conseguenze dei traumi nostri, che al massimo abbiamo i traumi medi, perché in guerra militari mi pare che non ci siamo andati, non sono poi forse così sicure questi segni. Appunto, il dottor Friedman, uno psichiatra spesso interpellato da New York Times, appunto, è stato chiaro, studi illustrano come circa il 90% degli americani abbia avuto esperienza di eventi traumatici, ma lo sviluppo di una sindrome post-traumatica si è verificato solo nel 6,8% dei casi. Quindi, mentre è comune avere fatto esperienza di traumi, solo una minoranza sviluppa poi queste sindromi. Sono parecchio alte invece le possibilità che non abbiamo proprio un bel niente, solo benessere in quantità vergognose. Capisco che essere privilegiati e fortunatissimi nati nel millennio grasso non ci vogliamo abituare, ma tant'è, e questa è una riflessione importante, perché è vero che esiste questa tendenza, talvolta la si usa a sproposito anche in altri ambiti, non solamente quelli propriamente psicanalitici. Interviene anche questo argomento nella discussione sul wok, ma altre segnalazioni solo di passata, Lowenthal sulla stampa, Pombeni sul Messaggero e sul Mattino. Vi leggiamo qualche riga dal Domani. Pagina 4, qui anche un articolo molto duro, molto ironico, da una prospettiva diversa. Luca Bottura, il pragmatismo buonista che ci insegna Ted Lasso. Lasciamo da parte queste citazioni. Questa cosa che non si possano chiedere le rose insieme al pane sta un po' sfuggendo di mano. Qui, questa è una citazione implicita. Gli americani poi hanno rovesciato quello che accade in Italia, un valore, essere svegli, consapevoli nella difesa dei diritti civili è diventato da noi sinonimo di idiozia bigotta, oltre che un invito ad assorbire un'altra attitudine tricolore. Ecco, l'altra attitudine qual è? Quella di farsi i cazzi propri, mentre qualcun altro si fa i nostri, e la democrazia dissolve in nero, dice Bottura. C'è un dato oggettivo, secondo la sua lettura. Oltreoceano, qualunque campagna è realmente ossessiva, quindi è vero che in nome del politicamente correttissimo ci sono stati eccessi, nel nome dell'ottusità di un paese da sempre puritano. C'era gente che abbatteva le statue di Lincoln. C'era, ecco, questo è un fatto, è vero, c'era gente che abbatteva le statue di Lincoln. Poi le considerazioni di Bottura proseguono, che qui con citazioni che rischiamo di rendere poco chiare, quindi riprendiamo il suo articolo da un certo punto. Discorrere di politicamente corretto in Italia, dove di corretto al massimo c'è il caffè con la sambuca al bar, risulta un filo anacronistico. Si è iscritto a parlarne Giuseppe Conte, il quale ha primo scritto sui social che un amico americano lo redarguì perché teneva la statuetta di una donna nuda in tinello, e lì capì gli eccessi del wok. 2, ha partorito un lungo panegirico in stile ChatGPT sui doveri di una forza progressista, la sua, chiede Bottura, in cui lancia di fatto una lotta di gran classe alla 5 Stelle, è un messaggio di concorrenza interna a Elish Line, spesso tacciata di anteporre i diritti civili a quelli sociali, come se la legge Zan è una politica operaista. Poi qui è che cosa si intende, anche qui forse poi sarà da approfondire, ma operaista non potessero appunto mettere insieme queste due idee, diritti civili e quelli sociali, aveva scritto prima, queste idee non potessero convivere. Trattasi pur sempre di difendere i meno tutelati dai prepotenti, che si parli di contratti o di omofobi fascisti che menano le mani. Questo è il ragionamento che trovate su Domani, con la prospettiva specifica di Bottura, ma appunto poi abbiamo visto che anche da destra poi ci si concentra sui diritti civili, dall'estrema destra naturalmente, perché Vannacci, come abbiamo letto, è fuori dalla coalizione di centrodestra, come è stato specificato in più occasioni. Il discorso appunto sul wok prosegue. Noi abbiamo pochissimo tempo a disposizione per un altro tema importante, di cui però già vi abbiamo detto qualcosa, cioè del caro carburanti in apertura di questa rassegna stampa di oggi. È utile la riflessione che trovate sul Giornale. Lo scaricabarile di Bruxelles, caro carburanti, l'Europa si sfida e all'Italia tocca muoversi da sola. Fino alla mezzanotte di domani saranno in vigore le accise mobili da 17 centesimi sul diesel. Intanto c'è una certezza: l'Unione Europea non vuole occuparsene direttamente, e appunto poi il dibattito italiano, il ministro dell'ambiente Fratin non si sbilancia su una eventuale proroga del taglio. Poi anche le dichiarazioni di Tajani sulla idea di proporre una tassazione, che qui ancora critica, appunto la contrarietà di Forza Italia a ancora nuove tasse, e qui appunto si accusa Schlein di proporre una nuova tassa sui cosiddetti extra profitti. Un appunto su questo anche a pagina 6 del Corriere della Sera, il day after, una bagarre politica, appunto con queste dichiarazioni che oggi appunto sono sostanzialmente di attesa per vedere se in giornata accadrà qualcosa. Il leader del 5 Stelle Conte, che ancora è tornato a dire che bisogna tassare i cosiddetti extra profitti, mentre il ministro degli esteri Tajani spiega che il concetto di extra profitto è un concetto che non esiste in diritto, ma esistono semplicemente i profitti sui quali le imprese debbono pagare il loro contributo. Appunto è il tema quello di introdurre delle forme appunto che possano in qualche modo calmierare o interverire su alcune direzioni che prende il mercato, ma appunto qui si tratta anche dell'impostazione che c'è, di cui si è consapevoli rispetto alla interpretazione di alcuni fatti. Possiamo passare alle segnalazioni finali e la segnalazione ne facciamo due oggi rapidissimamente. Vi abbiamo già detto appunto di della lettura che potete avere della realtà del fascismo e della riflessione che c'è stata sulle parole di Giorgia Meloni, che naturalmente non è da connettere a queste questioni, ma Aldo Cazzullo ricorda cos'è stato, cos'era il fascismo vissuto dall'interno. Ecco, non poteva essere più chiaro che cosa fosse il fascismo, per esempio quando le squadracce andavano all'assalto delle amministrazioni socialiste, costringendo alle dimissioni il sindaco di Milano, quello di Bologna, conquistando con le armi in pugno Ferrara, Ancona, Bari, Terni, Varese, poi Civitavecchia, Savona, Bolzano, Trento, Vicenza, Belluno. Si poteva intuire che cosa sarebbe accaduto quando il 13 maggio del 21 venne ucciso Eriberto Ramella Germanin, consigliere provinciale di Biella, aggredito 12 contro 1. Quando il 29 maggio dello stesso anno un centinaio di fascisti nascosti da passamontagna, tipo rapinatori o membri del Ku Klux Klan, danno la caccia ai socialisti a Cognolo Monferrato, casa per casa, quando nel dicembre del 21 le camicie nere di Cremona tendono un agguato lungo una strada di campagna da Tilio Boldori, invalido di guerra, lo ammazzano a bastonate e vengono difesi dal capo Farinacci con questa motivazione, aperte virgolette, non è colpa loro se le ossa del cranio di Boldori si erano rivelate troppo deboli. Tutto questo accade prima che i fascisti prendano il potere e gettino dalle finestre i socialisti di San Lorenzo, che avevano tentato di resistere alla marcia su Roma, e virino, accechino, trascinino legato a un camion il capo dei metalmeccanici torinesi, l'anarchico Pietro Ferrero. I negazionisti, dice Cazzullo, possono consultare le testimonianze raccolte in un libro Strage a Torino di Carcano, la Pietra Editore. Se vizino uccidano Giacomo Matteotti, ammazzino a bastonate Don Minzoni, un prete, provochino la morte di Piero Gobetti, liberal socialista, di Giovanni Amendola, liberale conservatore. Nessuno tra questi era comunista. C'era anche un comunista che era Gramsci, non lo ricorda Cazzullo, arrestato nel 26 senza appunto altre colpe, tranne quella di essere all'epoca il segretario del Partito Comunista d'Italia e parlamentare appena eletto in Parlamento, arrestato appunto senza un'accusa specifica. Ma la chiusura vera e propria di Stampa e Regime di oggi la facciamo con la segnalazione che prendiamo da pagina 19 di Repubblica. Matematico dissidente beffa il Cremlino, in cella risolve un problema storico, una storia alla Beautiful Mind, ne scrive Anna Chiara Mottola di Amato, ma al contrario non è il genio che viene reclutato dal potere per una guerra invisibile, ma il potere che rinchiude lo scienziato senza riuscire a impedirgli di continuare a pensare. Importante questo ragionamento. Azat Mifkatkov, se la pronuncia in qualche modo comprensibile, 33 anni, un matematico russo anarchico, chissà che si intende, ma prigioniero dal 2019, prigioniero politico, in carcere ha continuato a fare quello che faceva prima, matematica. Il risultato dei suoi conti, delle intuizioni, correzioni, è arrivato in Francia, dove la rivista scientifica autorevole ha pubblicato un suo articolo con la soluzione dell'annosa questione della congettura di Cui. Anche qui poi bisognerebbe capire come è uscito questo problema risolto dalle carceri russe. Il giovane talento è detenuto da 7 anni, all'epoca dell'arresto ne aveva 23, dopo una prima condanna aveva cercato di incendiare un ufficio di Russia Unita, il partito di Putin, è stato giudicato colpevole del reato di giustificazione del terrorismo e dal 21 aprile 26 è stato trasferito nella colonia penale di Polarol a Karp, nell'estremo nord della Russia, è lo stesso luogo in cui è morto il dissidente Alexei Navalny nel 2024. È arrivata la soluzione di questo problema e ci racconta appunto qualcosa dei russi di oggi. Ci fermiamo qui con Stampa e Regime e ci sentiamo domani.
1: 9.4 Radio Radicale, abbiamo ascoltato Stampa e Regime a cura di Michele Lembo e ora è il momento del nostro notiziario mattutino. Un ringraziamento a Piero Scaldaferri in regia, un saluto da Gabriele Rossi in studio. I temi del giorno, l'iniziativa del Partito Radicale, agosto in carcere con le visite nelle strutture detentive in tutta Italia e poi gli esteri, 35 anni dalla dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina e l'intervento finale della riunione della coalizione dei volenterosi. In Italia intanto la ricorrenza dei 10 anni dal terribile terremoto che colpì Amatrice, il centro Italia nel 2016 e poi ancora il tema del cambiamento climatico e infine gli ultimi avvenimenti nella partita tra i grandi istituti bancari italiani, questi temi del nostro notiziario che chiuderemo con la rubrica ADAPT. E allora prosegue l'iniziativa del Partito Radicale Agosto in carcere con le visite delle delegazioni del partito nelle strutture detentive in tutta Italia. Ieri una delegazione si è recata in visita nell'Istituto Ferrante a Porti di Torino. Andrea Billau ha chiesto com'è andata a Bruno Mellano, già garante dei detenuti della Regione Piemonte.
2: Delegazione del Partito Radicale, cappeggiata dall'avvocato Gianluca Pescatori e con Alberto Nigra ed io, abbiamo incontrato la direttrice pro tempore Simona Badame e siamo stati accompagnati anche dal comandante Giovanni Albero Tanza, poi anche con Alessandra, di cui adesso non ricordo il cognome, che è una delle educatrici nuove del carcere minorile. Con una situazione che è obiettivamente migliore di quella che abbiamo riscontrato negli ultimi anni. Si ricorderà che esattamente 2 anni fa in questa stagione c'era stata un'importante rivolta dei ragazzi contro il sovraffollamento e poi con le dinamiche, diciamo, di tensione interne, perché è un istituto che ha 46 posti regolamentari e che regolarmente, come molti istituti penali minorili in questi ultimi anni, in grave sovraffollamento. 2 anni fa aveva raggiunto addirittura la cifra di 66 persone detenute, stamattina abbiamo trovato 48 persone, quindi diciamo giovani adulti erano 17 ed effettivamente minori 31. Ricordiamo che si rimane nell'istituto penale minorile fra i 14 e i 25 anni e c'è una logica anche di separazione trattamentale fra i minorenni veri e propri e i giovani adulti. Questo sovraffollamento minimo prevede in questo momento solo e lo sottolineo, 2 brande aggiuntive nelle celle, mentre invece 2 anni fa erano veramente una quindicina con postazioni di detenuti accampati fra un letto e l'altro, quindi abbiamo trovato una situazione relativamente tranquilla, anche rilassata. Sono arrivati parecchi educatori dagli ultimi mesi di attenzione al minorile, quindi su una pianta organica di 10, che è un numero significativo, erano attivi 8 educatori. Abbiamo trovato una pianta organica degli agenti di polizia penitenziaria che insomma è più o meno in linea, sono 53 ad oggi gli operatori penitenziari, ma ci è stato segnalato come nel

0: la scuola, diciamo, propedeutica alla valutazione dei livelli di apprendimento dell'italiano, in previsione appunto dei test che la prossima settimana saranno fatti per collocare i ragazzi nelle livelli di classe o di percorsi trattamentali scolastici più adeguati. È stata una lunga visita, da prima delle 10 alle 13, significativa. Ma c'è un ma che sicuramente vogliamo segnalare, l'abbiamo deciso anche come delegazione, che l'avremo sicuramente segnalata, è che per la prima volta mi sono trovato un diniego arrivato direttamente dal Dipartimento della Giustizia Minorile di Comunità, che nell'autorizzare la nostra visita richiesta in base all'articolo 117 del regolamento e dell'ordinamento, ha prescritto alla direzione che per tutelare la privacy dei detenuti non fosse possibile visitare le celle detentive, le stanze. Sappiamo che soprattutto in un istituto minorile, dove diciamo la problematica della convivenza in stanza e nel momento poi di sovraffollamento o di letti aggiuntivi è proprio quella, la sezione, le stanze, l'elemento che può essere critico e che può essere diciamo fonte di violenze, tensioni, bullismo o quant'altro, o atti di autolesionismo. Questo l'abbiamo segnalato, abbiamo chiesto alla direzione di far presente come questo diciamo diniego che giunge direttamente da Roma ci sembrava poco coerente con diciamo l'autorizzazione di una visita ispettiva. E personalmente, e l'abbiamo fatto anche appunto con l'avvocato Pescatori, con l'onorevole Nigra, abbiamo anche stampato e reso edotta la direttrice sul fatto che radicali italiani aveva nei mesi scorsi segnalato questa incongruenza al Dipartimento e aveva chiesto un autorevole parere al Garante Nazionale della Privacy, che aveva risposto con una lettera di risposta che abbiamo consegnato sul fatto che appunto occorre pur contemperare le diverse esigenze e i diversi obiettivi. Se bisogna tutelare la privacy dei detenuti, bisogna anche tutelare il diritto di visita ispettiva delle autorità che comunque sono autorizzate da Roma su questa visita.
1: E un'altra delegazione invece ha visitato il carcere Pagliarelli di Palermo. Andrea Billau ha intervistato dopo la visita Donatella Corleo, consigliere generale del Partito Radicale. Ascoltiamo.
2: È una delegazione composta, oltre che ovviamente da chi vi parla, dalla consigliera comunale di Palermo, Mariangela Di Ganci, e da un nostro iscritto, il dottore Antonino Dolce. Siamo entrati alle 10:30, siamo usciti intorno alle 2. Abbiamo ho scelto di, perché il Pagliarelli è una città, e quindi per visitarlo tutto, sezione per sezione, non basterebbero 3 giorni, non scherzo, se lo vuoi visitare accuratamente. La sezione femminile che è sovraffollata, sono 112 le detenute, è una sezione molto molto tranquilla, attenzione, soprattutto il primo e il terzo piano della sezione, la seconda è con donne che hanno problemi di doppia diagnosi, insomma più problematiche. Ci ha accompagnato nella visita il vicecomandante Carmelo Arena e la funzionaria giuridico-pedagogica Margherita Vitale. Le detenute donne le abbiamo trovate tranquille, a parte quelle del reparto più problematico, e ci sta, perché saltando i soggetti con doppia diagnosi è evidente che la situazione è diversa. Le donne detenute al Pagliarelli hanno chiesto proprio papale, magliette. Io pensavo che se ne occupasse la Caritas, e così mi era stato detto, ma già è la seconda volta che mi succede. Le donne del Pagliarelli non hanno pigiami, non hanno magliettine

0: attive, c'è un caldo allucinante, il ventilatore, alcune se lo comprano, pochissime, altre sono sfornite, quindi il caldo c'è. Però complessivamente posso dire che la sezione femminile che soffre di questo problema di sovraffollamento, perché stanno arrivando molte detenute da Catania, da Messina Gazzi, da Agrigento non mi è stato detto, ma da Messina e da Catania sicuramente, per sovraffollamento nell'istituto messinese e catanese, ma pochissime per questioni di ordine e sicurezza. Quindi la situazione là, tutto sommato, nonostante il sovraffollamento che c'è, era diciamo tranquilla, abbiamo insomma, anche a livello di abbiamo visto le cucine, anche a livello di cucina una buona cucina, ecco, diciamoci le cose come stanno, anche se voglio dire il problema della detenzione femminile è sempre lì, la lontananza dai figli piuttosto che dalle abitudini che abbiamo le donne. Io continuo a dire Pagliarelli, cioè in sezione femminile, dove soltanto due celle, due stanze sono provviste di bidet, rilancio e continuo a dire, ci sono le famose dottinette che vengono utilizzate negli ospedali, perché costo bassissimo si potrebbe provvedere in questo senso, ma tant'è, non è che questo i problemi, è anche questo un problema, voglio dire. Le donne sono poche, le straniere su 112 sono una ventina, per lo più romene, di nazionalità romena, e quindi questa è la situazione della sezione femminile. Poi abbiamo incontrato il comandante Rizzo, che stava lavorando e che diversamente dalle altre visite non ci ha accompagnati, che ci ha suggerito di andare a visitare la sezione Tirreno, perché rispetto a una visita precedentemente compiuta in luglio c'è un ulteriore sovraffollamento. Premesso che il braccio del Pagliarelli ha un sovraffollamento del 145%, perché su una capienza ottimale, perché c'è quella regolamentare, ma quella ottimale, che sarebbe di 1165 persone, ad oggi contiene 1489 reclusi.
1: E le visite continueranno anche nei prossimi giorni nelle carceri di Napoli, Poggio Reale, Favignana e Roma Rebibbia. Proseguiamo col nostro notiziario, passiamo agli esteri. Ieri ricorrevano i 35 anni dalla dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina, una ricorrenza di particolare significato per il popolo ucraino e per l'Europa. Ne parliamo con il nostro corrispondente da Bruxelles, David Carretta, che si sofferma anche sulle parole della dichiarazione finale della riunione della coalizione dei volonterosi. David.
2: Sì, buongiorno. Diversi leader europei ieri erano a Kiev, invitati da Volodymyr Zelensky per l'anniversario dei 35 anni dell'indipendenza dell'Ucraina, una parte dei quali segnati dalle guerre della Russia, la prima nel 2014, l'annessione della Crimea, l'intervento in Donbass e poi l'invasione su larga scala del 24 febbraio del 2022. C'erano tra gli altri il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che ha ribadito il sostegno incrollabile dell'Unione europea a Kiev. C'era anche il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, che ha paragonato la resistenza dell'Ucraina di fronte alla Russia a quella del Regno Unito contro la Germania nazista. Il Regno Unito ha tenuto alta la fiaccola della libertà nel XX secolo, oggi è l'Ucraina a portarla nel XXI secolo, ha detto tra l'altro Burnham, sottolineando che l'Ucraina non è un peso per la nostra sicurezza, ma è la prima linea che protegge l'Europa. L'Unione Europea, attraverso la Commissione di Ursula von der Leyen, ha annunciato lo stanziamento di poco più di 6 miliardi di euro per gli acquisti di armamenti, in particolare missili e difesa missilistica. Costa ha sottolineato che l'Unione Europea sarà al fianco di Kiev per tutto il tempo necessario, finché non ci sarà una pace giusta e duratura. Rimane tuttavia un problema significativo. In questo momento l'Ucraina non ha intercettori Patriot per proteggersi dagli attacchi con missili balistici da parte della Russia, che nelle ultime settimane si sono moltiplicate, aumentando significativamente non solo i danni alle infrastrutture civili, ma anche e soprattutto il numero di morte tra i civili nella capitale e in altre città. Volodymyr Zelensky, che ha sottolineato che l'Ucraina non intende essere una pedina, una moneta di scambio nei conflitti, ha detto che l'Ucraina sarà sempre indipendente. Non ci sottometteremo a ciò che gli zar e i dittatori vogliono, non rinunceremo al nostro sogno, il sogno di vivere in libertà, ha detto tra l'altro il presidente ucraino, che ha evidenziato un altro problema emergente, quello della carenza dei finanziamenti. Come gli ascoltatori di Radio Radicale sanno, a giugno è stato adottato da parte dell'Unione Europea un prestito da 90 miliardi di euro garantito dagli attivi sovrani russi congelati, almeno in parte. I 6 miliardi annunciati ieri da Ursula von der Leyen fanno parte di quel prestito, tuttavia mancano i fondi che erano stati promessi da parte dei paesi terzi, quelli non membri dell'Unione Europea. Gli aiuti bilaterali da parte anche dei paesi dell'Unione Europea, o almeno alcuni paesi dell'Unione Europea, come per esempio il nostro, l'Italia, sono molto scarsi. A volte non ci sono del tutto, e Zelensky ha ricordato che l'Ucraina ha bisogno di molto più denaro per poter produrre le armi di cui ha bisogno per continuare a difendersi e dunque sopravvivere. Burnham, il premier britannico, ha presieduto la riunione che si è tenuta in parte a Kiev, in parte in videoconferenza, della coalizione dei volenterosi. Al termine è stata pubblicata una dichiarazione nella quale i membri della coalizione dei volenterosi condannano gli attacchi sistematici e sempre più intensi sferrati dalla Russia contro le città, le infrastrutture essenziali e i civili ucraini. Nella dichiarazione finale, nel comunicato, oltre a ribadire la necessità di una pace giusta e duratura, la coalizione dei volenterosi ha annunciato la volontà di aumentare il sostegno militare all'Ucraina, di rafforzare la difesa aerea come priorità assoluta, di intensificare la cooperazione con l'industria della difesa ucraina, di condividere tecnologie rilevanti anche tramite la coalizione antimissili balistici e di inasprire le sanzioni contro il complesso militare industriale russo e i suoi sostenitori. Su ciascuno di questi punti però ci sono problemi, lo dimostra in realtà il ritardo accumulato dall'Europa, per esempio il rafforzamento della difesa aerea e il fatto che le coalizioni siano state lanciate già da tempo in diversi di questi settori, ma alla fine non abbiano prodotto risultati determinanti, almeno sul terreno. Diversi analisti ritengono che gli europei dovrebbero chiudere i cieli ucraini, imporre sostanzialmente una no-fly zone, per proteggere il paese dagli attacchi russi, ma a livello di leadership di tutto ciò non si parla. Il presidente francese Emmanuel Macron, e con questo chiudiamo il capitolo Ucraina, durante la videoconferenza della coalizione dei volenterosi ha lanciato un avvertimento. La Russia, ha detto Macron, tenterà un'escalation contro i paesi europei per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Secondo il presidente francese, È chiaro che i paesi della NATO saranno presi di mira, che le provocazioni si moltiplicheranno. Macron ha invitato gli altri leader a restare calmi e continuare a sostenere l'Ucraina. La visita di alcuni leader europei si è quasi conclusa in un rifugio antimissilistico. Durante la permanenza a Kiev, Antonio Costa, il presidente del Consiglio europeo, nonché il premier del Lussemburgo, Luc Frieden, e il presidente finlandese, Alexander Stubb, sono stati costretti a un'evacuazione in un rifugio a causa di un allarme su un attacco missilistico. Per chiudere invece una segnalazione, Antonio Costa, dopo la visita a Kiev, oggi sarà a Bratislava, prima tappa di quello che qui a Bruxelles viene chiamato il tour delle capitali. Il Presidente del Consiglio europeo fondamentalmente viaggerà nelle capitali di tutti i 27 gli Stati membri, con un'eccezione, la Svezia, perché ci sono elezioni a metà settembre, per discutere con ciascun leader nazionale delle priorità dell'autunno. Sono molte, ma la principale riguarda il bilancio 2028-2034 dell'Unione Europea, tema su cui i 27 sono spaccati: da una parte i frugali, con la Germania che chiede un taglio netto alla proposta della Commissione, dall'altra gli amici della coesione, di cui fa parte l'Italia, che invece vogliono finanziare le vecchie priorità, politica agricola comune, coesione, e le nuove priorità, dunque mantenere un livello molto alto del bilancio pluriennale dell'Unione Europea. Sarà un esercizio molto complicato quello di Costa, che vorrebbe arrivare a un accordo entro la fine dell'anno e serve l'unanimità. Torneremo ad aggiornarvi su questo tema nei prossimi giorni, man mano che questo tour delle capitali andrà avanti. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
1: Grazie a David Carretta. E sulla ricorrenza dei 35 anni dalla dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina, Andrea De Angelis ha intervistato Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari di Montecitorio.
3: Oggi è una giornata speciale per l'Ucraina, che è più coraggioso di tutti e che sta insegnando a ogni nazione sulla terra che cosa voglia dire il patriottismo, cioè una ragione per restare uniti, per amare il proprio paese, non per odiare gli altri, ma per spendersi quotidianamente a prezzo di grandi sacrifici per la democrazia, la libertà e l'indipendenza sovrana. Questo è un anniversario molto significativo, non solo, diciamo, per la data, ma anche perché il paese è da 12 anni oggetto di una brutale aggressione della Federazione Russa, e nonostante questo si continua in Ucraina da un lato a resistere, dall'altro lato a dibattere. Credo che questo sia un elemento molto unico del caso ucraino, soprattutto quando, come vediamo in queste ore, il paese sta effettivamente affrontando dei bombardamenti che hanno tra le vittime principali la popolazione civile, la popolazione nelle città. E quindi davvero è un anniversario che dovrebbe interrogare tutti quanti noi sui valori fondanti di ogni paese, di ogni nazione, su che cosa vuol dire essere patriottici invece di essere nazionalisti e di odiare e aggredire gli altri, ma anche su quello che noi possiamo e dobbiamo fare per aiutare questo paese a continuare a essere libero, indipendente e sovrano. E credo che questo particolare interroghi l'Italia e gli altri paesi dell'Unione Europea su un punto specifico. L'Italia, insieme alla Francia, produce missili intercettori del sistema SAMP-T. E l'Italia è anche un paese che non ha deciso di fare nessun nuovo decreto di aiuto alla difesa dell'Ucraina dal novembre del 2025. Sono quindi passati ormai quasi 9 mesi, quasi 10. Ecco, io penso che a fronte delle vittime civili, che potrebbero essere ridotte se il nostro paese, insieme alla Francia, fornisse più missili intercettori, sostenere una difesa delle città e una difesa dei civili. E su questo purtroppo il dibattito nazionale è davvero langue.
1: E intanto prosegue la guerra, un attacco ucraino con droni ha causato nella notte la morte di due persone e ha provocato un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, secondo quanto riferito in mattinata dalle autorità locali. I detriti dei droni sono caduti nella stazione ferroviaria di Afipsky e purtroppo due persone sono state uccise, ha dichiarato su Telegram il governatore regionale Konde Atreyev. Sul versante ucraino, invece, due persone sono state uccise a Zaporizhia, secondo quanto ha riferito il capo dell'amministrazione militare locale Ivan Fedorov, sempre su Telegram. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro. Passiamo all'Italia, è iniziata con una fiaccolata silenziosa notturna la commemorazione del 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 distrusse i borghi di Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto e tanti altri centri abitati dell'Appennino centrale, seppellendo sotto le macerie 299 corpi. Di questi, 239 sono stati estratti senza vita da sotto le macerie nella sola Amatrice. Ieri la messa solenne, officiata dal cardinale Zuppi, e la commemorazione di fronte al monumento ai caduti. La premier Giorgia Meloni è arrivata in elicottero e ha depositato una corona di alloro in ricordo delle vittime, assistendo poi alla messa. Il presidente Mattarella, con una dichiarazione, ha affermato che il risanamento è un percorso non privo di complessità, che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normalità che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia. Su questo 10° anniversario ascoltiamo ora le considerazioni di Giovanni Legnini, già commissario straordinario del governo per la ricostruzione dopo il sisma del 2016, al microfono di Cristiana Pugliese.
4: Si è trattato di una tragedia, quella della sequenza dei terremoti tra il 2016 e il 2017, senza precedenti per estensione territoriale, per grado di distruzione. Io ho vissuto, come è noto, anche quello a Milano, ugualmente distruttivo, ma più concentrato in una regione. Il 23, gennaio 2017, riguardarono quattro regioni, resero tutto molto più complesso e difficile.
5: Certo, nel particolare per esempio l'Abruzzo era stato colpito pochi anni prima da un altro terremoto nel 2009.
4: Ci fu una sovrapposizione in alcuni territori del terremoto del 2009 con quello del 2016 e ciò costituì per quei territori doppiamente colpiti un ulteriore elemento di complessità che dipanammo nel 2020 quando io mi insediai come commissario straordinario.
5: Che cosa è stato fatto, se ce lo può dire in estrema sintesi, in Abruzzo anche per evitare e soprattutto per evitare le morti, visto che il territorio abruzzese ciclicamente viene colpito da terremoti, anche da terremoti piuttosto forti, direi?
4: Come è noto a tutti, oggi non ricorre il terremoto dell'Abruzzo.
5: No, certo, certo che sì.
4: Ha riguardato quattro regioni,
5: certo.
4: In prevalenza i territori delle Marche, dell'Umbria, di Amatrice Accumoli, della regione Lazio e una parte dell'Abruzzo. Dopodiché quello che si può dire è che le ricostruzioni in grosso, parlo di quello del 2009, di quello del 2016-2017, in virtù delle norme che sono state emanate negli anni, per fortuna si svolgono, seppur con qualche elemento di lentezza, in condizioni di sicurezza. Gli edifici ricostruiti sono assolutamente sicuri e questo è un elemento che comporta per il futuro.
5: Che cosa manca ad oggi?
4: Manca di completare la ricostruzione. Molte cose sono state fatte, oggi a distanza di 10 anni le norme, le procedure, l'organizzazione degli uffici, le risorse finanziarie sono quelle che furono predisposte negli anni scorsi. Dire che va tutto male è un errore perché la ricostruzione per fortuna procede. Dire che va tutto bene significa non tener conto che ci sono ancora qualche decina di migliaia di famiglie che aspettano risposte, quindi bisogna proseguire su questa via, che noi definimmo con molta precisione, condividendola in modo molto esteso con le regioni, con i comuni, i sindaci, l'ANCI, nel 2020-2021, riscrivendo tutte le regole e tutte le procedure che stanno dando buona prova e facendo stanziare ai governi Conte e Draghi, Conte 2 e Draghi, risorse molto importanti che sono quelle che adesso si stanno spendendo. Per fortuna la ricostruzione è andata avanti ulteriormente e questo mi conforta, ma ciò che vi è da fare ancora molto, soprattutto nei comuni più colpiti, quelli più difficili, a matrice accumulo arcuata.
5: E sono stati completamente distrutti?
4: Esatto, sono completamente distrutti, lo spopolamento era già in atto, le difficoltà di mettere insieme professionalità, figure tecniche, imprese sono moltiplicate rispetto ad altre realtà. Ma insomma, comunque, passi importanti sono stati fatti.
1: Paolo Trancassini, invece questore della Camera dei Deputati, già sindaco di Lionessa, ricorda i giorni del sisma che ha sconvolto il centro Italia. L'intervista è di Antonello De Fortuna.
6: Una notte incredibile, poi tutto è cambiato perché il 24 d'agosto qui a Lionessa da Matrice, insomma, sono giorni di festa, ci si ritrova. Queste comunità vengono riempite da migliaia di persone che scelgono questi posti meravigliosi o in virtù di una appartenenza legata appunto a, insomma, c'è sia un turismo di ritorno, di oriundi eccetera, ma anche tanta gente che sceglie questi posti e poi arriva questa tremenda scossa. Io la notte appena accaduto ho fatto un giro nel mio comune insieme, aiutato dalle forze dell'ordine, per capire se avevamo feriti, se avevamo, insomma, la situazione era brutta da un punto di vista delle abitazioni, ma per fortuna non avevo né morti né feriti. Vengo raggiunto dalla telefonata della prefettura che mi chiedeva se avevo dei mezzi a disposizione, soprattutto una pala meccanica, perché
1: certo,
6: bisognava tentare
1: delle emergenze, certo.
6: Sì, ad Accumoli, dove era caduto il campanile. Siamo partiti io e gli altri anche amministratori, quasi tutti gli operai comunali, abbiamo tirato fuori tutti i nostri mezzi, siamo partiti in colonna. Siamo arrivati ad Accumoli, dove purtroppo non c'era più nulla da fare, siamo stati dirottati verso Saletta, che è stata una delle frazioni più colpite, dove quando siamo arrivati noi non c'era nessuno e quindi siamo stati lì a scavare per credo fino alle 5 del pomeriggio, poi alle 5 sono arrivata una squadra della protezione civile, vigili del fuoco, abbiamo effettuato le consegne che ahimè erano soltanto comunque di corpi che avevamo recuperato.
1: Certo. E così, quindi, nell'intervista di Antonello De Fortuna, Paolo Trancassini. Intanto, in questi giorni, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha lanciato l'allarme sul pericolo concreto che alla ricostruzione fisica non corrisponda più una comunità da insediare nella zona. Andrea De Angelis ha intervistato il presidente Alessandro Panci.
7: Quello che noi stiamo manifestando è di porre l'attenzione non solo alla ricostruzione, non solo ad accelerare un dato che è solo tecnico, quindi quello di essere veloci nel costruire edifici, cosa che deve essere ovviamente necessaria, deve essere un atto in qualche modo dovuto, ma contemporaneamente bisogna iniziare a ragionare anche che senza una comunità, senza le persone che poi quei luoghi devono viverle, non si fa neanche la comunità. Quindi la problematica è che sono passati 10 anni sono tanti, oggi abbiamo la certezza che ne dovranno passare almeno altrettanti perché il tutto possa essere ricostruito e di nuovo vivibile, di conseguenza 20 anni è di fatto un salto generazionale. Un salto generazionale significa perdere di vista quell'attenzione, quelle tradizioni di quei luoghi. Quindi quello che noi vogliamo porre, su cui vogliamo porre l'attenzione, quello su cui vogliamo che ci sia maggiore attenzione naturalmente, è proprio legato al fatto che quando si ricostruisce non deve essere solo un discorso legato a pensare di realizzare gli edifici. Quindi prima di tutto ovviamente la prevenzione, cioè cercare di prevenire e ridurre al minimo possibile il danno, ridurre al minimo possibile le vite perse, perché ricordiamo che un edificio che crolla è un edificio che contiene poi di fatto chi lo vive. E però superato questo momento, superate le prime fasi proprio di ricostruzione, l'attenzione che dobbiamo avere per prevenire anche, per velocizzare questi tempi, perché altrimenti le vite che ancora vivono quei luoghi, che hanno sofferto già quella tragica notte, ecco, si troveranno, continuano in questi anni a vivere ulteriori tragedie nel non poter rivedere le loro case, non poter rivedere lo spazio di vita, non poter rivedere più le persone con cui hanno condiviso una vita, perché nel frattempo si sono spostate, sono andate altrove. Ecco, intanto le defezioni che noi abbiamo riscontrato in tutto questo sono legate a alcuni elementi su cui noi possiamo però intervenire. Uno è la conoscenza del nostro patrimonio immobiliare, quindi quella proposta, quella di fascicolo del fabbricato che era stata fatta, per noi la riteniamo estremamente importante per sapere e conoscere bene qual era il patrimonio, che spesso si dice dobbiamo ricostruire com'era e dov'era. Il problema è che spesso noi non conosciamo però bene questo patrimonio edilizio che abbiamo, quindi quel fascicolo ci aiuta a conoscere non solo come era fatto l'edificio, gli spazi, i volumi, che sembra banale, ma purtroppo dico così banale non è, e l'esperienza del Superbonus ci insegna che spesso molte delle parti degli edifici hanno subito delle trasformazioni senza le dovute pratiche, a volte che si possono anche legittimare, altre volte purtroppo no, quindi bisogna esserne coscienti. L'altro aspetto è un lavoro di digitalizzazione, perché spesso ricostruire anche quei documenti quando il contenitore fisico, l'archivio, non c'è più, diventa estremamente difficile.
1: Cambiamo tema, andiamo avanti con il nostro notiziario. Il professor Tiziano Treu, giuso laurista, già presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, professore emerito di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nella sua rubrica Economia e Lavoro ha affrontato il tema delle politiche da adottare nei confronti del cambiamento climatico, che causa fenomeni come il caldo estremo di quest'estate. L'intervista è di Antonello De Fortuna.
8: Sì, intanto bisognerebbe che ci si pensasse seriamente, non solo i singoli per arrabattarsi, ognuno come può, ma qui invece il nostro dibattito politico si occupa di altre cose, sì. sul tema proprio zero. Siamo messi molto male. Sì, devo dire anche l'opposizione non è abbastanza, perché questa è veramente una questione da tempo emergenziale, ma pare che non sia così, perché nessuno fa cose serie, fa discorsi seri, non solo per ricordare i dati che sono drammatici, per esempio il famoso 1,5% dei gradi, no? Che non dovevamo sì. superare oltre il livello dell'era industriale. Noi siamo andati oltre già, tutto il mondo questo, e l'Europa però particolarmente colpita, e l'area mediterranea ancora per vari motivi. E questo non è un segnale da poco e dovrebbe essere, come dire, uno degli stimoli fondamentali per reagire. Poi vogliamo fare anche degli indicatori più qualitativi. Noi abbiamo da tempo, li abbiamo anche detto qui più volte, no? Gli indicatori del rapporto 2030 delle Nazioni Unite, i 17 obiettivi che in una buona parte hanno a che fare con la sostenibilità sociale e la sostenibilità climatica. Ora noi di questi indicatori, gli ultimi, quello che dice l'Istat e anche ASVIS che fa sempre un rapporto, noi metà degli indicatori, sono 17 che si prende in larga misura hanno a che fare con questi aspetti fondamentali per la vita delle persone, non è ideologia, no? Metà siamo peggio della media europea e la cosa preoccupante è che oltre metà di questi, se continuiamo così, non sono raggiungibili.
1: Il professor Paolo Guerrieri, invece, che insegna economia a Sciences Po a Parigi, analizza gli ultimi avvenimenti della partita che oppone i grandi istituti bancari italiani. Pochi giorni fa la proposta di Monte dei Paschi di Siena di costituire un unico gruppo insieme a BPM e Banca Generali. L'ho intervistato Antonello De Fortuna.
9: Sì, è stato l'ultimo colpo di scena, si potrebbe dire, perché ormai ne abbiamo appunto visti diversi, alcuni poi ne abbiamo anche commentati. È una novità importante perché certamente, come lei adesso poi riassumeva, è una operazione molto ambiziosa, perché in poche parole si tratterebbe di fondere insieme addirittura a questo punto quattro gruppi, perché inizialmente c'è una fusione che poi ancora si deve realizzare, che è quella tra Monte dei Paschi di Siena, cioè, e Mediobanca,
10: quindi già diciamo due gruppi. Adesso,
9: esatto. Adesso interviene questa, diciamo, che è naturalmente un progetto, questa operazione di fusione che dovrebbe riguardare due altri gruppi, che sono appunto la Banca Popolare di Milano da un lato e le banche generali dall'altro. E se sommiamo, diciamo, supponendo che questa operazione poi vada in porto, e avremo realmente questo famoso terzo gruppo bancario italiano, perché appunto si stima che il valore, diciamo, del nuovo polo come capitalizzazione potrebbe aggirarsi tra i 70 e gli 80 miliardi di euro, che è al di sotto naturalmente dei due leader Intesa e Unicredit, ma che indubbiamente rappresenterebbe un gruppo che si staccherebbe, diciamo, dalla platea degli altri protagonisti del sistema bancario. Naturalmente, bisogna subito dirlo, questa è un ambizioso progetto, che però ha innanzitutto un carattere, diciamo, difensivo, sì, perché in atto c'è, cioè, in realtà questa offerta di acquisizione da parte di Intesa su il Monte dei Paschi, e quindi a questo punto la proposta del Monte dei Paschi, come dire, di diventare da preda a predatore, perché in poche parole si tratterebbe di questo, è innanzitutto un tentativo di difendersi, perché è immaginare di diventare così grande, perché appunto si trasformerebbe in un gruppo da 70-80 miliardi, da rendere molto difficile, se non addirittura impossibile, l'acquisizione da parte di Banca Intesa.
1: Restiamo sul tema e sentiamo l'analisi di Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi Economia Reale dell'Istituto Adriano Olivetti, nel corso della sua rubrica Capire per Conoscere, a cura di Antonello De Fortuna.
11: Ma una precisazione ulteriore è che il cosiddetto residuo bancario è un aspetto di assetti strutturali finanziari, non economia reale, è l'aspetto finanziario della finanza italiana. Ora, in tutto questo gioco, mosse e contromosse, in realtà stiamo vedendo che sono offerte pubbliche di scambio, cioè si scambia la carta con la carta, mirando a fare aggregazioni più grandi. Ora, la proposta varata dal Monte dei Paschi è in difesa rispetto alla proposta alternativa fatta da Banca Intesa di acquisire di fatto Monte dei Paschi, consiste nell'aumento del capitale di Monte Paschi, e questo aumento di capitale darlo, diciamo, per integrare Banco BPM da una parte, e per integrare Banca Generali, cioè la banca del gruppo Generali, dall'altra. Ovviamente la somma di queste integrazioni porta ad un gruppo bancario che varrebbe come patrimonio netto, capitalizzazione, circa 80 miliardi, quindi sarebbe il terzo gruppo italiano, certo, e entrerebbe tra i primi 10 gruppi europei. Questa è l'obiettivo e la proposta del Monte dei Paschi di Siena. Ora però attenzione, perché il BPM ha come azionista di riferimento il Crédit Agricole, cioè la banca francese, che nelle settimane passate aveva espresso l'intenzione di integrare BPM nel gruppo francese Crédit Agricole. E dall'altra, Banca Generali è la banca controllata dal gruppo assicurativo Generali, e quindi
10: diciamo avrebbero al loro interno delle
11: no, bisogna vedere cosa ne pensano Crédit Agricole e Generali Assicurazioni di questo scambio azionario. In più c'è rock. Ecco, quindi questo è il punto, è una proposta di scambio dove però all'interno di queste cifre, la proposta è 35 miliardi per integrare BPM e Banca Generali e fare insieme a MPS il terzo gruppo italiano. Benissimo. All'interno di queste cifre, valore del potenziale gruppo 80 miliardi di capitalizzazione, all'interno di queste cifre c'è anche un contentino, diciamo, di un dividendo per tre quarti cash e per un quarto con azioni agli azionisti dell'MPS.
1: Leonardo Maria Del Vecchio ha deciso di lasciare Essilor Luxottica, lo rende noto un portavoce del gruppo dopo l'anticipazione di Milano Finanza. Il 31enne ha inviato una lettera alla CDA e alla CEO Francesco Milleri in cui annuncia le dimissioni da presidente di Ray-Ban e da Chief Strategy Officer del Colosso dell'Occhialeria per dedicarsi a nuovi progetti. Ringraziamo Leonardo Maria per aver contribuito alla crescita del gruppo e alla realizzazione della visione strategica voluta dal padre. Gli auguriamo uguale successo nella sua nuova avventura, afferma il portavoce. Sono le 9.50, noi siamo in chiusura del nostro notiziario, allora adesso ci dedichiamo alla pillola di Adapt a cura di Valeria Manieri.
12: Pillola con Adapt, c'è in collegamento con noi su Radio Radicale Francesco Nespoli, ricercatore Adapt, ben ritrovato.
13: Buongiorno.
12: Parliamo dell'annosa questione dell'intelligenza artificiale, di come governarla e di un nuovo patto tra pubblico e sociale, appunto, per governare la traiettoria di questo strumento così rivoluzionario che chiaramente porterà a grandi trasformazioni nel mondo del lavoro, soprattutto nelle nuove figure, nelle competenze richieste. Come sopravviveremo a tutto questo? Questa è la grande domanda, come governarla.
13: Allora, sì, la domanda è esattamente questa, nel senso che spesso quando si parla di intelligenza artificiale del lavoro il dibattito si concentra su un'altra domanda, cioè se l'intelligenza artificiale sostituirà i lavori, replicando insomma la solita domanda che riguarda il rapporto tra tecnologia e lavoro umano. In realtà alcune analisi recenti ci suggeriscono di cambiare un po' lo sguardo, comunque di integrarlo con altre domande. Per esempio, il Global AI Jobs Barometer 2026 di PwC ci propone di guardare non tanto agli effetti sostitutivi dell'intelligenza artificiale, ma alla progressione di carriera, cioè come cambiano proprio, come saranno costruite le carriere, come saranno organizzate le imprese e quindi come sarà distribuito anche il potere economico. Cioè, se per anni abbiamo immaginato la carriera professionale come una scala, cioè si entra da junior, si accumula esperienza, gradualmente si assumono responsabilità sempre maggiori, il report di PwC ha analizzato un miliardo addirittura di annunci di lavoro in tutto il mondo e ha individuato un fenomeno che ha definito seniorization, cioè uno spostamento di questi annunci di lavoro verso posizioni senior. Cioè l'intelligenza artificiale non eliminerebbe soltanto alcune attività, ma tenderebbe ad eliminare alcuni passaggi proprio della crescita professionale. Molte delle attività che tradizionalmente servivano per imparare un mestiere, per esempio raccogliere dati, predisporre report, costruire presentazioni, anche programmare basi di codice standard o svolgere in sostanza attività ripetitive, oggi possono essere svolte dall'intelligenza artificiale. E questo significa che ai giovani lavoratori viene chiesto fin dall'ingresso in azienda qualcosa in più, qualcosa che fino a pochi anni fa era chiesto solo dopo molti anni di esperienza. Quindi vengono chieste sostanzialmente tutte quelle capacità critiche di visione, di giudizio, di risoluzione di problemi, di visione strategica, anche di coordinamento di progetti e direi anche di capacità di fare collaborare, coordinare i componenti, i colleghi, i lavoratori, quindi in gruppi di lavoratori. Quindi in sostanza l'intelligenza artificiale non rende i giovani meno importanti, ma chiede a loro di diventare dei senior molto più velocemente, questo è il senso. E quindi se i giovani arrivano prima a svolgere un'attività ad alto valore aggiunto, bisogna anche chiederci che cosa succede ai manager, cioè quelli che hanno costruito la propria carriera in organizzazioni che sono molto, molto...
12: E soprattutto quali sono le competenze specifiche irrinunciabili anche per chi, diciamo, come dire, viene superato dalla tecnologia in qualche modo, perché ci si può tornare questo... però fino a un certo punto, insomma, no?
13: E questo interroga fortemente i sistemi dell'istruzione, della formazione, soprattutto terziaria.
12: L'obsolescenza immediata, diciamo, di tutto quello che impariamo. Questo è un grosso.
13: E anche tempo. Proprio dei programmi di insegnamento. Quindi, certo. Questo interroga proprio chi struttura, progetta e offre poi formazione per i giovani, ma anche all'interno delle imprese. Però è una lente diversa che ci aiuta a capire che dobbiamo occuparcene sin dal principio e non aspettare appunto di capire ciò che succede dentro le aziende, possiamo già guardare a ciò che il mercato richiede per programmare un adeguamento progressivo.
12: Grazie a Francesco Nespoli per essere stato con noi per questa pillola qui su Radio Radicale, alla prossima.
1: E con la pillola di Adapt si chiude il nostro notiziario mattutino, un ringraziamento a Piero Scaldaferri in regia e un saluto da Gabriele Rossi in studio e ora vi lasciamo la replica di Stampa e Regime a cura di Michele Lembo.
14: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, grazie a Piero Scaldaferri in regia, Gabriele Rossi in redazione. Vediamo innanzitutto quali sono gli argomenti che troviamo sui quotidiani in questo martedì 25 agosto. Per chi avesse ascoltato la rassegna stampa di Radio Radicale anche nella giornata di ieri, è cambiata un po' la scaletta, diciamo così, degli argomenti di questa giornata, alcuni temi in grande evidenza nella giornata di ieri. Oggi li ritroviamo nelle pagine interne, per esempio la discussione sull'immigrazione, sui migranti, sul comportamento dell'Europa, oggi scivola nelle pagine interne, se ne continua a discutere perché ci sono naturalmente ancora questioni aperte e che non termineranno di essere al centro dell'attenzione politica, ma oggi si dà conto di altri argomenti. E quali sono? Ve li diciamo per esempio con il titolo di apertura del Corriere della Sera: armi e miliardi, l'Europa con Kiev, oppure la Repubblica, Kiev passo indietro dell'Italia, e qui si parla della posizione degli Stati Uniti. Ieri, insomma, per i 35 anni dell'indipendenza dell'Ucraina ci sono state queste iniziative, le parole del presidente ucraino Zelensky variamente riportate su diversi quotidiani e appunto la posizione dell'Italia, Giorgio Meloni, che poi è stata ad Amatrice, altro tema della giornata, ma appunto la posizione dell'Italia secondo Repubblica per esempio è quella di un passo indietro. Comunque l'Italia tra i sostenitori di Kiev con le diverse posizioni, e parleremo anche dell'Europa e all'interno dell'Europa, della funzione, del ruolo dei cosiddetti volenterosi e dell'Italia in una posizione diversa rispetto agli altri volenterosi. Su alcuni quotidiani si sottolinea la continuità, per esempio, della politica estera della Gran Bretagna. Questo è un tema importante, un tema che è stato sottolineato anche in diverse occasioni con il nuovo premier, alle prime prove, diciamo, di quello che riguarda il grande scenario dei grandi conflitti che stiamo vivendo, che sono conflitti che ormai coinvolgono globalmente tutti i grandi soggetti, anche gli stati, le singole nazioni. C'è una continuità che viene sottolineata anche con l'esercizio politico del nuovo inquilino di Downing Street. Sul Corriere della Sera e su Repubblica questo tema appunto lo vedrete analizzato nei nei particolari e vi daremo un qualche conto di questa questione. Per quello che riguarda appunto questo tema, poi ci collegheremo anche con la politica italiana, perché ci sono alcune analisi che ci dicono appunto qualcosa su questo conflitto globale. Goffredo Buccini, Fandoni e Verità, questo è il titolo dell'editoriale di massima importanza che trovate sul Corriere della Sera, nella posizione consueta, guardando la prima pagina a sinistra, e ci aiuterà anche a capire poi come la questione dell'informazione e dell'inquinamento dell'informazione, tante volte ne abbiamo parlato da Radio Radicale, sia uno degli argomenti che riguardano tutti e anche naturalmente il nostro paese. Su questo un approfondimento sulle questioni che riguardano i cosiddetti atti di guerra ibrida su Foglio, Giulia Pompili presenta un approfondimento importante che ci aiuta a capire anche una serie di questioni, una serie di interrogativi che ci sono per tentare anche di spiegare alcuni fatti a cui non si riesce a dare una risposta. Ma tutto questo ci porta in Italia, ci porta a quello che potremmo chiamare con una citazione implicita il fattore Vannacci, perché torna in campo il fattore Vannacci. Naturalmente, se usiamo questa definizione, non possiamo pensare che la storia si ripeta uguale a se stessa. Il fattore Vannacci oggi non ha la stessa funzione che aveva il fattore K dall'altra parte dello schieramento politico, ma è un elemento che comunque va tenuto presente anche per le sue conseguenze dal punto di vista internazionale. Perché torna in campo Vannacci? Perché è stato presentato in occasione della prima sfida elettorale che il movimento fondato dall'ex generale della Folgore sta per affrontare. È stato presentato un programma che è tutto un programma, diciamo così, che viene commentato in vario modo, di cui vi diremo qualcosa tra poco. Insomma, sembra riproporre alcuni temi che riporterebbero le lancette dell'orologio del nostro paese a un tempo davvero davvero lontano, a questioni, diritti, ma appunto libertà, ecco, più che diritti, che sono stati conquistati in questo paese, nella storia del nostro paese. Per capire appunto di che cosa stiamo parlando, Vannacci dice no ai gay in televisioni, basta con le unioni civili, l'aborto non è un diritto, è il tema appunto dei diritti della persona, delle libertà individuali, appunto è un tema che ha attraversato la storia di questo paese e anche la storia dell'iniziativa politica radicale. Cenni a questa questione oggi non ce ne sono, ma appunto poi le risposte saranno interessanti a queste proposte che vengono principalmente dal campo che risulta e risultava forse essere quello prevalentemente colpito, quantomeno dal punto di vista della potenzialità elettorale, dalla sfida, dal fattore Vannacci. Oggi le risposte sono interessanti, specialmente da giornali come il giornale Libero, che appunto replicano anche a queste uscite di Vannacci. Per tornare allo scenario internazionale, i quotidiani parlano anche delle ultime mosse di Trump nello scenario iraniano. Qui sembrerebbe che si sia aperta una strada verso sanzioni, verso una guerra commerciale, così come è stato annunciato nei giorni scorsi. E oggi ancora sui quotidiani, in particolare sul Corriere della Sera, torna la questione della Corea, perché una delle mosse spiazzanti, come sempre, del Presidente degli Stati Uniti è stata quella di manifestare una certa freddezza nei confronti della storica alleanza degli Stati Uniti con la Corea del Sud, e oggi ci sono considerazioni su queste questioni. Torniamo al nostro paese, perché oggi appunto sui quotidiani si parla molto, molto si parla della realtà italiana. Parleremo di giustizia, sarà l'argomento con cui apriremo la rassegna stampa di Radio Radicale di oggi, perché sul dubbio, con questo titolo vi spieghiamo quale sarà l'argomento. Riecco le correnti, il voto per il CSM risveglia gli appetiti. A 2 mesi di distanza dal rinnovo per il CSM, appunto, spaccature e il ritorno degli Highlander, così li chiama scherzando il dubbio, ma appunto è un gioco che ci racconta poi di una realtà, quella diciamo della condizione della giustizia italiana, di cui tante volte vi abbiamo parlato da Radio Radicale, tema su cui l'iniziativa politica del Partito Radicale è stata da sempre puntata, diciamo così. Ancora si parla della questione del caro carburanti, se vogliamo avere attenzione all'uso delle parole, ma appunto poi parleremo anche del wok, e qui insomma l'invito alla consapevolezza forse ecco, ci può portare anche all'idea insomma di utilizzare le parole con più leggerezza, però a volte si rischia di usare le parole senza rendersi conto di quello che poi contengono, perché continua ad essere usata questa categoria anche sui giornali apparentemente diciamo non occhieggianti al mondo della sinistra, all'idea del profitto come colpa, diciamo così, anche se questa idea oggi non è molto molto diffusa, in realtà al di là diciamo degli usi propagandistici che si fanno nelle accuse reciproche, ma si continua a parlare di extra profitti, ma stiamo parlando di reazioni globali, di grandi movimenti del mercato, il tentativo naturalmente dei governi di aiutare i cittadini con provvedimenti, proposte appunto che vengono dalle maggioranze, dalle opposizioni. Oggi sui quotidiani leggiamo che l'Unione Europea fa un passo indietro, dice agli Stati membri dovete essere voi a intervenire con le legislazioni nazionali. E su questo alcuni quotidiani sottolineano il fatto che il prezzo dei carburanti è composto di diversi fattori, e naturalmente il prelievo fiscale è uno di questi fattori per aiutare i cittadini. La proposta di abbassare le accise oggi ritorna e anche come rimprovero rispetto alle promesse elettorali della destra. Poi naturalmente alcuni considerano anche il fatto abbastanza prevedibile che poi i profitti, probabilmente il margine di profitti dei soggetti che agiscono nel mercato dei carburanti potrebbero naturalmente alzare comunque i prezzi. È difficile diciamo intervenire su tutto questo, e quando lo si fa poi succedono sempre, ci sono sempre dei fenomeni che non erano previsti. Naturalmente il tema è quello della domanda, c'è sempre la domanda di carburanti, e finché appunto saremo noi a andare comunque al distributore, questi fenomeni saranno, a mio personale giudizio, difficilmente governabili, quantomeno con una prospettiva di lungo periodo. Ma valutazioni naturalmente in questi termini le trovate sui quotidiani, ve ne daremo qualche conto. Per tornare invece alla questione della giustizia, ecco, ho dimenticato di darvi una segnalazione che trovate solamente sul Fatto e Repubblica, meno di sviste, perché oggi c'è un tema, un argomento che ci riporta sulle ultime acquisizioni processuali relative alla strage di Bologna, di cui ancora si continua a parlare. Naturalmente oggi ci sono appunto questi articoli che riportano delle dichiarazioni di Bellini, che è uno degli ultimi condannati, con un processo diciamo rispetto a quelli degli anni scorsi che può essere giudicato in maniera un po' più diciamo ecco più solido rispetto ad altri. Bellini, che però oggi diciamo viene riportata questa notizia, ha diffuso dei video su YouTube, sono stati diffusi dei suoi video su YouTube. Naturalmente le domande sono se la condizione carceraria a cui è sottoposto Bellini consente questo, se c'è un suo diritto da questo punto di vista o se c'è stata una violazione. Si è parlato infatti nei mesi scorsi, nelle settimane scorse anche di questo problema, del fatto che entrano gli smartphone nelle carceri e arrivano anche a quelle persone che per le misure a cui sono sottoposti non dovrebbero disporne, e ci sono state delle speculazioni su questo. Vedremo anche questa questione rapidamente, che ci riporterà ancora una volta poi a rileggere tra le righe quelle che sono state le acquisizioni

Per esempio, Francesco D'Amato su Falcone e Cossiga, i rapporti tra Falcone e Cossiga, le decisioni prese in quegli anni, a pagina 7 del Dubbio. Una risposta molto interessante, come sempre, sostanziata di Aldo Cazzullo a un lettore che appunto chiede una riflessione su alcune delle dichiarazioni di Giorgia Meloni sul fascismo di cui si è discusso nei giorni scorsi, un'intervista al New York Times. Cazzullo ricorda alcuni momenti del fascismo iniziale, era già chiaro il profilo violento del fascismo. Cazzullo ricorda le percosse ad Amendola, che morì poco dopo. E poi ricorda altri gravissimi fatti del primo fascismo, prima ancora della marcia su Roma, e appunto pochi però si accorsero di quella realtà del fascismo, molti furono quelli che presero il fascismo da un altro punto di vista nel nostro paese. Poi un intervento sul Corriere della Sera sulla questione vaccini autismo, molto importante, molto approfondito, in cui si riportano gli studi, non uno studio, sulla questione di questo rapporto, che è uno degli argomenti che invece impazza sui social. Sui social si dà per acquisito il fatto che l'autismo sia connesso ai vaccini, e invece non è così. Sul Corriere della Sera c'è un approfondimento sugli studi più recenti, più autorevoli, relativamente a questa questione, che è stata smentita in tutti i modi. E poi una segnalazione, forse quella su cui sarà più opportuno chiudere, invece, che ci riporterà, è un po' questo forse il filo che potremmo seguire oggi, ci riporterà a quello che succede in Russia, a quello che succede ai russi che vivono in una condizione drammatica, con un regime oppressivo, totalizzante e totalitario. Un matematico, un giovane matematico che è detenuto da circa 9-10 anni, che è appunto nella condizione di detenzione, ricorda un po' in qualche modo la vicenda di Gramsci, ma questa è una mia suggestione. Questo giovane matematico, 33 anni, che ha risolto un problema difficilissimo, che era un problema che i matematici, i fisici si ponevano da anni, lui senza libri, senza computer, senza connessione, ha risolto questo problema, e ci racconta appunto di quella che, come parola che andava di moda ai tempi del politicamente corretto, come la resilienza delle persone, degli individui, possa appunto avere forza anche nelle condizioni più difficili, una resistenza più che di resilienza. E appunto, proprio legandoci a questo concetto, apriamo la rassegna stampa di Radio Radicale di oggi, proprio sui 35 anni della indipendenza ucraina, e in particolare, diciamo, partiamo proprio dalla posizione della Gran Bretagna espressa dal nuovo premier Burnham. Da Johnson a Burnham, l'aiuto a Kiev resta, e tra l'altro nelle parole di Burnham proprio c'è stata anche questa idea, cioè l'idea della Ucraina come simbolo di una resistenza europea. Pagina 4 del Corriere della Sera poi si riporta la reazione della Russia. La Russia ha subito minacciato la Gran Bretagna con un decreto, Putin ha detto che la Gran Bretagna continua ad aggiungere benzina sul fuoco, mentre salta una nuova missione a Mosca degli emissari di Donald Trump. Il Cremlino alza i toni contro Londra. Vladimir Putin stringe il controllo sulle infrastrutture esposte agli attacchi ucraini. Questo è quanto è stato, diciamo, detto in risposta a queste parole. Ma per una cronaca, diciamo così, per il racconto di quello che è accaduto ieri a Kiev, se prendete pagina 2
del Corriere della Sera, ma c'è anche il box in prima di Stefano Montefiori, dal vertice dei volenterosi con la

Giorgia Meloni emerge un'Europa ancora più decisa a sostenere l'Ucraina. Arriva anche il sì a Kiev di Francia e Regno Unito per produrre missili da Mosca, reazioni minacciose, siete in guerra appunto. Una riunione, scrive Montefiori, pagina 2, dei volenterosi ibrida, in parte a Kiev, in parte in videoconferenza, per ribadire il sostegno all'Ucraina nel 35 anniversario della sua indipendenza e nel momento in cui il bisogno di una difesa aerea contro i missili russi non è mai stato così urgente. In piazza Sofia a Kiev il presidente Zelensky ha accolto il premier britannico Andy Burnham nel suo primo viaggio all'estero, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Il futuro dell'Ucraina è all'interno dell'Unione Europea, ha detto, e i leader di Finlandia, Lituania, Lettonia, Svezia, Moldavia, Lussemburgo. L'Ucraina sarà indipendente per sempre, ha detto Zelensky. Gli ucraini non saranno una merce di scambio nei conflitti tra le capitali. Gli ucraini non si sottometteranno a ciò in cui non credono e certamente non rinunceranno al loro sogno, il sogno di vivere in libertà. Il premier britannico Burnham si è mostrato in prima linea nell'aiuto bellico all'Ucraina, al di là delle dichiarazioni di principio. L'Ucraina non è un peso per la nostra sicurezza, ha detto il premier britannico, ma la linea del fronte che protegge l'Europa, ha dichiarato accanto a Zelensky, paragonando la lotta contro la Russia di Putin a quella contro la Germania nazista. Burnham ha confermato di aver autorizzato la società di difesa formata da Airbus, BAE Systems e dall'italiana Leonardo a condividere informazioni classificate che permetteranno a Ucraina e Francia di avviare la produzione locale del missile da crociera franco-britannico a lungo raggio Scalp, nonostante le scandalose minacce di Mosca. Il Cremlino aveva infatti accusato Londra di ostacolare la pace, avvertendo che l'esercito russo individuerà e distruggerà i siti di produzione dei missili, quindi è un annuncio di attacchi in Europa. Il presidente francese Macron, in videoconferenza all'Eliseo, ha reagito a queste minacce del Cremlino dicendo che la Russia cercherà l'escalation con i paesi europei per scoraggiarli dall'aiutare l'Ucraina. È chiaro che i paesi della NATO saranno un bersaglio e che le provocazioni si moltiplicheranno. Dobbiamo restare calmi, ha detto Macron, e continuare ad aiutare l'Italia. Macron ha anche annunciato che le esercitazioni delle forze multinazionali per l'Ucraina cominceranno nei mesi di ottobre e novembre. Fonti di Palazzo Chigi hanno subito chiarito che l'Italia non parteciperà, in linea con la posizione del governo del no ai soldati in Ucraina, neanche dopo un ipotetico cessate il fuoco. Macron ha poi chiesto una riunione dedicata alla lotta contro la flotta ombra russa, altro problema grave di queste settimane. Burnham e Macron chiedono che i volenterosi rispondano alle richieste dell'Ucraina dei sistemi di difesa antiaerea, perché la Russia sta intensificando in questi giorni bombardamenti notturni contro i civili. Già sabato scorso Macron aveva annunciato che la Francia consegnerà a Kiev nuovi missili intercettori, ma in queste ore si fa sentire l'assenza degli Stati Uniti. A Kiev c'era solo l'ex vicepresidente Mike Pence, una presenza importante. Qui non viene sottolineato nell'articolo Montefiori, naturalmente anche per esigenze di spazio e di contesto, ma è importante ricordare poi anche il ruolo che ha avuto Mike Pence il 6 gennaio del 2021, un protagonista forse un po' sottovalutato di quella vicenda, che non fa parte dell'amministrazione Trump, ricorda Montefiori. Secondo Pence, Zelensky ha chiesto agli USA, in vano almeno per ora, il 5% dei missili Patriot a loro disposizione dopo la guerra all'Iran, perché questo permetterebbe all'Ucraina di superare l'inverno. Abbiamo bisogno di almeno, almeno 300 missili. E poi altre questioni,
Si ricorda poi che Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione dei volenterosi in videoconferenza. Questo è il quadro. Prima di passare alle connessioni il dibattito politico in Italia, al fattore Vannacci, altri articoli che possiamo segnalarvi su queste questioni, quello di Giuliano Ferrara sul Foglio, missili per una pace accettabile, la decisione franco-inglese sui missili a lunga gittata per Kiev potrebbe essere arrivata tardi, ma è una buona notizia. La svolta dell'offensiva ucraina e l'incognita che si sceglie dietro a una Russia agonizzante. Questo è il sottotitolo, poi andate a leggere l'articolo di Ferrara. E poi sul Foglio, qui interessante, un'intervista che vi segnaliamo, la sfida di Loomer ai putiniani MAGA. Si potrebbe aprire forse una discussione, ma forse è solo un auspicio questo. Un fulmine ha mandato fuori uso il router di Laura Loomer, che ci spiega appunto l'ha lasciata senza internet, poi si racconta quello che è successo, arriva il collegamento, spiega una svolta politica che pochi si sarebbero aspettati da una delle alleate più combattive di Donald Trump, dopo anni trascorsi a opporsi al sostegno all'Ucraina e a ripetere narrazioni credite a Mosca. Sembrerebbe che oggi appunto invece sia un cambio di rotta, almeno secondo Loomer. L'Ucraina, che viene descritta invece come un alleato strategico, la Russia come un avversario impegnato in un'operazione di influenza all'interno della destra americana. Ero anti-Ucraina, dice Loomer. Ora, dopo aver viaggiato in Ucraina, mi sono resa conto che in realtà è un alleato strategico. Il viaggio a Kiev l'ha convinta che i media statali russi e i podcaster americani, i loro vicini, abbiano venduto ai conservatori una immagine falsa della Russia. Ecco qua. E poi questa intervista prosegue sul Foglio, però forse può essere interessante, può essere utile più che interessante rimanere sul quotidiano diretto da Claudio Cerasa e arrivare con al solito una certa difficoltà per la foliazione alla pagina 4 in numeri romani. Un articolo di Giulia Pompili che ci racconta molte cose, io vi leggo solo una parte, su questa questione appunto della influenza appunto russa, che è molto, molto efficace dal punto di vista russo, dal punto di vista putiniano, e quella che viene definita oggi guerra ibrida. Sabotaggi, lupi solitari, chi sono gli osservati speciali in Italia? Dopo una premessa che saltiamo, dice Pompili, secondo un'inchiesta pubblicata ieri dal Telegraph, il Cremlino avrebbe avviato una nuova campagna di sabotaggi contro gli stabilimenti che producono armamenti destinati all'Ucraina, utilizzando intermediari e gruppi criminali locali proprio per rendere più difficile arrivare all'origine dell'operazione. Il meccanismo è quello della cosiddetta plausible deniability, se leggo bene, la possibilità per uno Stato di beneficiare di un'operazione ostile senza che esistano elementi sufficienti per attribuirgliela direttamente. È una delle tecniche dei cosiddetti servizi segreti, diciamo. È una delle caratteristiche, spiega Pompili, della guerra ibrida contemporanea. L'obiettivo non è necessariamente provocare un attacco abbastanza evidente da imporre una risposta militare, ma esercitare una pressione, raccogliere informazioni sulla reazione dell'avversario e sfruttare le divisioni politiche che l'episodio può produrre. La Russia non è l'unico paese a utilizzare questo tipo di strumenti. Nelle stesse settimane, hacker ritenuti legati all'Iran hanno colpito un piccolo impianto elettrico britannico e diversi sistemi di gestione di infrastrutture idriche negli Stati Uniti. Gli episodi non hanno provocato danni estesi, ma hanno mostrato la vulnerabilità delle infrastrutture critiche occidentali. Un po' anche un avvertimento, diciamo.
Problema dei gruppi potenzialmente reclutabili da chi vuole seminare instabilità è emerso anche in Italia dopo l'esplosione del 13 agosto nello stabilimento della KNDS Ammo Italy di Colleferro. Nel caso specifico la procura di Velletri sta verificando anche l'ipotesi del sabotaggio, anche se per ora il governo italiano non ha trovato elementi per collegare questo incidente alla Russia. La prudenza italiana non significa però che gli apparati non considerino concreta la minaccia delle operazioni russe sotto soglia. L'intelligence italiana, nella sua ultima relazione, ha indicato Mosca come la principale minaccia esterna per l'Europa e considera la guerra ibrida uno degli strumenti attraverso i quali la Russia cerca di indebolire i paesi occidentali. E l'Italia ha già compiuto attribuzioni esplicite in alcuni casi. A febbraio il ministro degli esteri italiani aveva ricondotto alla Russia una serie di attacchi informatici contro strutture della Farnesina, l'ambasciata italiana a Washington e siti collegati alle Olimpiadi di Milano Cortina. Poi prosegue questa analisi di Pompili, ve la segnaliamo più che altro per la traiettoria, per la prospettiva. Ecco, prima di tornare su questa questione che ci porterà poi al nostro paese, prendiamo un attimo il giornale a pagina 6, perché anche qui trovate appunto una cronaca di quello che è avvenuto a Kiev in campo con chiedo scusa per la tosse, in campo con Kiev, sfida dei volenterosi. Ora ci saranno delle esercitazioni da Parigi e Londra, l'ok ai supermissili, e poi in basso Francesco De Remigis spiega che l'Italia non parteciperà, ma invieremo generatori elettrici, ha detto Giorgia Meloni. Aiuti a Kiev confermati dal governo italiano, limitati, niente soldati, un secco no a queste esercitazioni. L'Italia non parteciperà, ma si resta accanto ai partner europei per avviare un percorso negoziale, insistendo sulle sanzioni a Mosca. I messaggi arrivano da un 1-2 Palazzo Chigi Farnesina, al giorno in cui la Commissione europea annuncia il via libera a 6,1 miliardi di aiuti acquisiti nel settore della difesa giallo-blu. Giorgia Meloni difende la linea tenuta finora, rinverdita ieri in videoconferenza nel vertice dei volenterosi, ribadendo la determinazione dell'Italia a operare al fianco dei partner internazionali per favorire una pace giusta e duratura, nel fermo sostegno alla sovranità e integralità territoriale dell'Ucraina. Barra dritta dunque, e questa è la posizione italiana. Anche sul libro, pagina 16 più o meno, trovate le stesse questioni. Kiev mostra i droni, il gioco delle parole. E un approfondimento di Maurizio Stefanini: nell'economia russa funzionano solo armi e pompe funebri, quelle insomma non vanno mai in crisi. E questo su Libero. Ma prendiamo il Corriere della Sera per passare all'altro argomento di cui parleremo in questa rassegna stampa di oggi, cioè l'editoriale Il Corriere della Sera, appunto a firma di Goffredo Buccini, sulla interpretazione dello scenario internazionale. Fandoni e verità. Mancavano, ricorda, 96 ore all'invasione. Il 20 febbraio del 2022 un'ultima telefonata intercorse tra Vladimir Putin e Emmanuel Macron, mentre i suoi carri armati già scaldavano i motori per tentare il blitz su Kiev. Il presidente russo offrì 3 rassicurazioni all'omologo francese che si stava spendendo per la pace. Primo, l'esercitazione al confine ucraino, che avevano mobilitato 190.000 soldati e sollevato grande allarme in Occidente, erano finite. Secondo, al confine sarebbe rimasta solo una presenza militare. Terzo, lui avrebbe incontrato volentieri Joe Biden. Fandonie, ricorda Buccini, fandonie al limite della beffa,
le esercitazioni erano davvero quasi finite, ma solo perché stava per iniziare l'attacco vero e proprio. Putin le incartò, come sempre, in una di quelle dissimulazioni di cui è maestro dai tempi del KGB. Questo è il tema. Diciamo, è una tecnica comunicativa, diciamo, anche legata a questa tradizione. Si disse infatti d'accordo sulle linee generali, rimandando però i dettagli ai suoi consiglieri. Una formula di rinvio che ormai dovremmo aver imparato a conoscere, dice Buccini, sempre dal principio del conflitto: il tiranno di Mosca si è dichiarato pronto alla pace purché siano prima rimosse le cause profonde della guerra, che in sostanza, sintetizza Buccini, si riducono all'esistenza per lui insopportabile di una Ucraina integra e indipendente. Quello è il tema, cioè le radici profonde della questione sono appunto l'esistenza stessa dell'Ucraina. Almeno fino ad oggi abbiamo capito questo, ma prosegue poi all'interno l'editoriale di Buccini, che all'interno appunto presenta un titolo diverso: Zelensky, garante della resistenza. Ecco, forse si può usare questa parola essendone consapevoli oggi in un modo che è figlio della storia di questi decenni, chi lo sa. Mai, nemmeno per un momento, Putin ha pensato, dice Buccini, di sedersi a trattare sul serio, come ha ricordato il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Dice Buccini, ogni sua presunta apertura si è sempre rivelata mera tattica nell'attesa di guadagnare terreno sul campo di battaglia. Per settembre, ricorda Buccini, si preparerebbe una mobilitazione di 300.000 uomini. Molti però mostrano di non aver fatto tesoro dell'esperienza di questi anni, soprattutto nel nostro paese, che continua a essere un po' il ventre molle dell'Occidente, con i suoi populismi incrociati, assai indulgenti verso la retorica putiniana. Così, man mano che ci si avvicina alle elezioni del 2027, si fa largo trasversalmente agli schieramenti un mito ricorrente, quello dell'inviato europeo titolare di una forte iniziativa diplomatica, perché si discute sempre di questa forte iniziativa diplomatica, un messaggero di un'Europa che si supporrebbe coesa, determinata, e che con tale viatico possa mansire il presidente russo. Sono circolati sotto traccia, ma relativamente sotto traccia, nomi importanti: Merkel, Blair, Draghi. Purtroppo, nonostante la presenza dei volenterosi ieri a Kiev, la preziosa spinta operativa anglo-francese per la causa della libertà ucraina, l'Europa non è coesa né determinata. L'autentica attitudine dei russi è testimoniata dal negoziatore che loro stessi si sono spinti a proporre per noi, ce l'hanno suggerito settimane fa, l'ex cancelliere tedesco Schröder, da lungo tempo stipendiato lautamente dai colossi energetici alle dipendenze del Cremlino. Una mera provocazione, dunque, dice Buccini. Naturalmente il peso delle opinioni pubbliche è forte, Putin lo sa bene, gli europei sono in parte stanchi di una guerra di logoramento. Insomma, poi il suo ragionamento prosegue e cita dati di un sondaggio: secondo Ipsos erano schierati con l'Ucraina il 57% degli europei, nel 2022 sono scesi al 32%, degli italiani, chiedo scusa, sono scesi al 32% 4 anni dopo. La stanchezza, diciamo, che c'è in Italia. E appunto poi Buccini ricorda anche le posizioni anti-atlantiste, che sono in realtà una tradizione del nostro paese, sia nell'articolazione di destra che di sinistra, dello scenario politico che abbiamo conosciuto non solo ultimamente. Ma questo ragionamento di Buccini ci può portare, senza naturalmente fare collegamenti diretti e deterministici, però al fattore Vannacci. Rimaniamo sul Corriere della Sera, perché nessuno sottolinea il fatto che appunto questo programma in realtà sembra guardare
a delle idee che circolano molto appunto nel continente asiatico. Però ecco, le leggiamo, appunto la connessione larga, per carità, la facciamo solo mettendo vicine queste due questioni, diciamo mettendo vicini questi due articoli. Rimaniamo sul Corriere della Sera e Adriana Logroscino racconta quello che è accaduto. Il candidato scippato a Forza Italia, il caso Calabria che agita Forza Italia, timori della sconfitta, che è un'altra questione, e la presentazione di questo programma no all'aborto, sì all'educazione militare, piano di Vannacci sulla famiglia. Sulla famiglia. Anche questi sono, diciamo, questi sono i diritti, cosiddetti diritti civili, qui anche qui non si parla, diciamo, degli stipendi. L'aborto non è un diritto, basta gay in televisione, unioni civili da cancellare, via e via all'educazione militare nelle scuole. È l'Italia del futuro, secondo il programma pubblicato da Futuro Nazionale, che continua la sua marcia di avvicinamento alle elezioni. Le proposte del partito di Vannacci ci sono state in buona parte pensate, scritte da Lorenzo Gasperini, che da Radio Radicale avete potuto ascoltare, ha partecipato appunto al congresso di fondazione che abbiamo trasmesso integralmente in diretta. Gasperini, professore di filosofia, 34 anni, la filosofia che torna, 34 anni, già consigliere comunale della Lega, Cecina, oggi elevato a guru del generale in pensione. L'esordio di questo programma: l'aborto non è un diritto, le associazioni pro vita devono entrare nei consultori. Anche qui brevissima osservazione, si parla di pro vita come se le altre associazioni fossero contro vita. Anche qui, diciamo, una consapevolezza sulle parole aiuterebbe poi a conoscere se davvero ci fosse l'intenzione, la realtà e la lealtà delle proposte, chi lo sa. Anche qui forse il lapsus non è del tutto casuale. La pillola abortiva RU486 non deve essere somministrata in regime ambulatoriale o domiciliare. Famiglia, natalità e interruzione di gravidanza sono i temi cardine, quindi tutto sui diritti civili il programma di Vannacci. La linea parte dalla legge 194, che Futuro Nazionale non propone di cancellare, ma sulla quale chiede di spostare il baricentro sulla prevenzione dell'aborto e sul sostegno alla maternità. Lasciamo perdere, perché qui, ecco, leggiamo le proposte. Dalla remigrazione alla rieducazione, con Vannacci che propone di vietare programmi, scene e spot con contenuti definiti genderisti e omosessualisti quando possono essere visti da minori. E qui si ricalca una legge che è stata approvata in Russia diversi anni fa, ma qui non lo si dice. Il risultato sarebbe una fascia protetta dalle 6 del mattino alle 23, accompagnata da un sistema di sanzioni che nei casi previsti potrebbe arrivare fino alla sospensione della licenza. Ancora più dura la linea sulla transizione di genere dei minorenni. I vannacciani vogliono vietare interventi chirurgici di riassegnazione, ormoni cross-sex e bloccanti della pubertà anche quando ci sia il consenso dei genitori. Quindi lo Stato sopra i genitori, è lo Stato, l'idea dello Stato etico. Non solo, il cambio di sesso per gli under 18 dovrebbe diventare un reato universale. Per gli adulti resterebbe invece la possibilità di ricorrere agli interventi non a carico del servizio sanitario pubblico. Se proprio vuoi, insomma, te lo devi pagare da te. L'ex generale sogna poi di introdurre nelle scuole educazione militare, oltre a dispiegare l'esercito nelle zone più degradate della città. E qui appunto i liberali di una volta dicevano che l'esercito, quando viene rivolto ai propri cittadini, c'è sempre qualcosa che non va, con nuovi poteri appunto per intervenire. Nella puntata estiva del programma c'è un capitolo denominato Mutuo Tricolore. Trattasi, dice Logroscino, trattasi di una risposta strutturale destinata alle giovani coppie italiane per l'acquisto della prima casa, contratto con garanzia dello Stato a tasso progressivamente decrescente a ogni figlio nato. Dura la reazione del PD a un programma ai limiti del nazismo, fino a quando Meloni è disposta a rincorrere Vannacci, si chiede Alessandro Zan, responsabile dei diritti
dei Dem ho messo in Parlamento la fiducia a nome del governo Renzi sulla questione delle unioni civili, non permetteremo a Vannacci di riportarci nel passato, attacca l'ex ministra Maria Elena Boschi. E insomma, tra l'altro ricorderete il partito della famiglia, per buttare le cose anche un po' sul sarcasmo di Adinolfi, di cui non si è parlato più poi nelle ultime settimane. Ma appunto le risposte, ecco, vediamo le risposte a tutto questo. Prendiamo Tommaso Cerno, che dirige il giornale, il quotidiano Il Giornale. Il suo titolo, interessante anche per la prospettiva politica che propone, il generale Rosso a sua insaputa. Dice Cerno, più paradossale di un manuale di sopravvivenza scritto da chi ha guidato la Folgore in condizioni estreme, dove il vero nemico non è la giungla ma il dover sopravvivere alle bugie che la politica ti impone. Il programma di Vannacci è un involontario, dice Cerno, omaggio al radicalismo che dice di combattere. Anche qui poi non entriamo nel merito di che cosa Cerno vuole intendere per radicalismo. Immagino non certamente solamente quello di cui sentite parlare da Radio Radicale, ma poi magari sarebbe anche da approfondire, ma in un'altra occasione certamente. Il radicalismo che dice di combattere, tra l'utopia da bar dello sport, di estromettere i gay dai luoghi pubblici, come se bastasse un decreto per cancellare la storia, dice Cerno, e le crociate sull'aborto, il generale è convinto di scrivere a destra, ma i realisti della politica, quelli che chiamano pane il pane e vino il vino e non si fanno imbambolare dalla propaganda, sanno guardare oltre. Queste non sono idee della destra novecentesca, sono i dogmi stantii, dice Cerno, dell'islamismo radicale che la sinistra woke difende con vigore. La prende da questa angolazione Cerno. Vannacci ha redatto con zelo il manifesto della sinistra islamista, la stessa che in Francia e in Inghilterra bussa le istituzioni spacciandoli per tradizione. Il generale anticipa i temi di chi vorrebbe governare fingendo che sia la destra a cavalcarli, un capolavoro di confusione. Oggi la destra reale, dice Cerno, quella alla Trump, avrà pure i suoi eccessi, ma non professa l'oscurantismo teocratico che Vannacci mette nero su bianco, questo secondo il giudizio di Cerno. Che sia per smarrimento o spinto da burattinai del caos, e questa è un'osservazione da tenere presente, il risultato, dice Cerno, è un perfetto manifesto radicale islamico. E qui, vabbè, torniamo ai temi di prima. Paradosso è servito, il generale a sua insaputa, il generale Rosso, convinto di marciare verso un passato conservatore, si ritrova suo malgrado in prima fila al corteo della sinistra radicale, anche qui, di domani. Buon viaggio, generale. E così. Così Cerno. Altre osservazioni invece, per esempio, sul Libero trovate Formigoni, che si è fatto rivedere al meeting di Rimini, dice la questione è ancora la questione settentrionale non è ancora risolta. L'autonomia in Costituzione dal 2001, ma nessuno l'ha veramente attuata. Vannacci, alla domanda, dice no, ma Vannacci dice cose importanti sui valori. Prima di lasciarlo fuori dalla coalizione ci penserei. Chissà se queste dichiarazioni poi sono venute forse prima della pubblicazione di questo programma, ma vedremo poi se ci saranno altri interventi. Sul giornale qualche osservazione, appunto come viene visto Vannacci da questa prospettiva. Un programma shock, dice Fabrizio De Feo, in Calabria sarà influente, sarà ininfluente secondo Forza Italia.
l'aborto non è un diritto. Questa è una delle affermazioni più nette contenute nella base ideologica e programmatica di Futuro Nazionale, il Movimento di Vannacci. Si prepara al primo appuntamento elettorale con le suppletive per la Camera a Reggio Calabria, 27 e 28 settembre. Il documento detta una linea molto dura sulla famiglia, vita, diritti civili. Propone di riorientare la 194 sulla prevenzione e sostegno della maternità, un ruolo delle associazioni pro-life, anche qui nei consultori, riconoscimento del concepito come soggetto titolare di interessi giuridicamente tutelati. E così qui ritorniamo a un dibattito di tanti anni fa. In più, Futuro Nazionale propone anche l'abrogazione delle unioni civili, esclude l'apertura sull'eutanasia, sul suicidio assistito e sostiene restrizioni sulla trattazione di genere dei minori. E dentro questa cornice che arriva la candidatura di Domenico Giannetta, fino a pochi giorni fa presidente del gruppo Azzurro, Consiglio regionale. Giannetta definisce il passaggio una scelta di evoluzione, assicurando: mi sposto più a destra, resto un moderato, aperto al dialogo, al confronto, alla mediazione, però diciamo il programma è questo. Nel suo messaggio d'addio definisce Roberto Occhiuto un fuoriclasse, sostenendo di non essere passato all'opposizione. Presidente della regione però è netto, dice Giannetta, è fuori dalla maggioranza di centrodestra, il suo governo non ha nulla a che spartire con chi sceglie Vannacci. Durissima anche la reazione di Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria. Quella di Giannetta è chiaramente una scelta opportunistica, per noi assolutamente incomprensibile, che giudichiamo molto grave. E queste alcune reazioni sul programma di Vannacci, ancora sul Corriere e anche sulla Repubblica, trovate diversi interventi di cui appunto già vi abbiamo dato conto. Ci spostiamo a questo punto sul dibattito che c'è all'interno delle forze di maggioranza. Abbiamo detto appunto di Forza Italia, del ruolo che assume, di questa vicenda che ha interessato un esponente di Forza Italia. Prendiamo il Fatto Quotidiano, vedremo se questa notizia sarà confermata nel corso della giornata, perché appunto, come dicevamo prima, a meno di sviste c'è solo sul Fatto Quotidiano. Melonellum, Melonellum, Banche, Vannacci, Tajani va da Marina in Provenza. Giacomo Salvini scrive: giovedì un vertice nella villa dei Berlusconi, un faccia a faccia fuori confine, lontano da occhi indiscreti, che però sono già arrivati, e telecamere, per non alimentare contrapposizioni nell'anno elettorale. Ma dopo l'incontro di aprile a Cologno Monzese, in cui fu ordinata la sostituzione dei capigruppo di Camera e Senato, giovedì il segretario di Forza Italia Tajani tornerà a far visita a Marina Berlusconi. Stavolta non lo farà né in azienda, chiedo scusa, né nella sua casa milanese, ma nella sua villa di Valbonne, la proprietà in Provenza, una trentina di chilometri da Nizza, in cui ogni estate la primogenita di Berlusconi passa le sue vacanze. Il ministro degli esteri domani sarà al meeting di Rimini per due eventi, il primo alle 12, il secondo alle 13, per parlare di Unione Europea con la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, e poi di Libano con il vicario apostolico di Beirut, Essayan. Poi la sera stessa partirà, dice il Fatto Quotidiano, in direzione Marsiglia per passare un paio di giorni in Provenza, nella tenuta ottocentesca di 10 ettari, appunto in quella zona. L'incontro faccia a faccia servirà per fare il punto sulla situazione politica, anche sul futuro del partito. In particolare, i due dossier più spinosi sono la legge di bilancio e la legge elettorale. Sulla finanziaria, la primogenita di Berlusconi intende mettere un paletto chiaro: niente tasse sugli extra profitti bancari. Ecco, adesso ci arriveremo. E qui però appunto parliamo di extra profitti bancari, proposta su cui spinge soprattutto il leader della Lega Matteo Salvini per trovare risorse in vista della manovra. Tajani ritiene la proposta di stampo sovietico, lo aveva già detto, ma non esclude l'ipotesi di un contributo volontario da chiedere alle banche. Il segretario poi presenterà anche le sue proposte sulla detassazione delle tredicesime, taglio dell'IRPEF, lo stop al pagamento del bollo auto
che viene dal governatore della Calabria, Roberto Occhiuto. L'altro tema caldo politicamente sarà la legge elettorale che a settembre sarà approvata al Senato. Marina Berlusconi da mesi ha molti dubbi sullo stabilicum. Forza Italia ha contribuito a far saltare le preferenze nel voto segreto alla Camera. La dimostrazione, dice il Fatto Quotidiano, è arrivata a inizio agosto con la rivolta del gruppo dei senatori a Palazzo Madama nella riunione con Tajani. In realtà la primogenita di Berlusconi avrebbe capito che non si può più fare niente e che la legge elettorale sarà approvata al Senato e poi alla Camera così com'è, magari inserendo la quota di genere anche nei capilista bloccati per non svantaggiare le donne. I due potrebbero iniziare a parlare anche delle liste elettorali su cui Marina vorrà avere un ruolo, dice Giacomo Salvini. Il vero argomento di discussione tra i due sarà poi il futuro del partito, con la figlia di Berlusconi che continuerà a chiedere il rinnovamento, secondo il Fatto Quotidiano, soprattutto su volti e figure da mandare in televisione, una richiesta che arriva da mesi dalla famiglia Berlusconi e che è rimasta inevasa. Ad Arcore considerano il rinnovamento del partito particolarmente importante in vista delle elezioni politiche del 27. Il grande convitato di pietra sarà il generale Vannacci, su cui Marina Berlusconi si è espressa più volte contro il suo ingresso in coalizione, che nelle ultime ore ha deciso di mettere in difficoltà la maggioranza di governo sulle elezioni suppletive in Calabria per sostituire il sindaco Cannizzaro. Domenica gli azzurri hanno depositato la candidatura del tesoriere storico, avvocato di Berlusconi, Fabio Roscioli, uomo di Marina Berlusconi nei Palazzi Romani, e Vannacci ha risposto candidando il capogruppo degli azzurri in regione, Giannetta. Questo è, ecco, avete visto il questo retroscena viene diciamo collocato anche in questo quadro regionale. Vedremo poi se ci saranno conferme o smentite, se ci sarà davvero questo incontro con Marina Berlusconi e quali saranno i temi di cui si discuterà. Riprendo il dubbio, la questione giustizia l'abbiamo in realtà annunciata come tema d'apertura e poi però ho aperto su un'altra cosa, quindi adesso ci sposteremo subito, chiuso questo capitolo sul tema giustizia. Non prima però di avervi segnalato il fatto che appunto anche sul dubbio trovate questa questione in Calabria, l'ultima fuga verso il generale. Ma ecco, ci spostiamo perché abbiamo parlato anche della questione dei temi che riguardano il centrodestra. Sulla giustizia Forza Italia si è spesa molto, e per parlare di giustizia torniamo un attimo al dubbio che ci racconta di quello che sta accadendo tra i magistrati. Riecco le correnti, il voto per il CSM risveglia gli appetiti. Due mesi di fuoco in vista del rinnovo di Palazzo Bachelet, tra spaccature e ritorno degli Highlander. Simona Musco a pagina 2 ci racconta tutto nei particolari. C'è un pezzo di magistratura che non sa ancora se andrà a votare, quello che al referendum ha votato sì e che in vista del rinnovo del CSM vorrebbe trovare sulla scheda candidati che abbiano condiviso quella scelta, ma fuori dall'indicazione, da qualche dichiarazione isolata, capire chi siano non è semplice ed è uno dei temi della campagna elettorale che precede il voto del 25-26 ottobre. Partito in sordina questo scenario, questa campagna già attraversata da una domanda destinata a pesare: quanto il referendum riuscirà a ridisegnare gli equilibri dell'autogoverno delle toghe. La scelta per i fautori del sì potrebbe ricadere sui candidati, su alcuni candidati di altra proposta, selezionati attraverso il sorteggio e chiamati a rispondere esclusivamente alla legge e alla propria coscienza, secondo una formula che richiama l'esperienza dell'attuale togato Andrea Mirenda. L'iniziativa parte dall'idea che i magistrati debbano distinguersi soltanto per le funzioni esercitate e che il CSM debba essere organo di garanzia per l'intera categoria senza una funzione politico-rappresentativa. Erano questi i temi che poi erano stati
discussi nella campagna per il referendum nella scorsa primavera, ricorderete. Sono dunque i candidati che più esplicitamente rivendicano l'indipendenza dalle correnti, ma il sorteggio, osservano alcuni separatisti delle carriere, non è di per sé una garanzia. Tra i candidati c'è ad esempio anche chi, come Francesco Lupia, si è esposto pubblicamente per il no. L'agitazione poi è soprattutto sotterranea. Qui poi l'analisi Simona Musco prosegue, si parla anche poi di alcune candidature e facciamo un salto. Si parla del ritorno sulla scena di Ferri, ex segretario di magistratura indipendente, ex consigliere CSM, parlamentare e sottosegretario alla giustizia. Ferri è inevitabilmente associato anche in qualità di commensale alla famosa notte dell'Hotel Champagne e alla vicenda dello scandalo Palamara. Un uomo che ha attraversato a lungo il sistema delle correnti e che oggi prova a costruire una candidatura in contrapposizione a quello stesso sistema. La sua forza però non sta soltanto nel nome. Ferri conosce i meccanismi del voto e sta costruendo una rete di candidature collegate alla propria. Il sistema elettorale consente infatti di aggregare candidature diverse e di sommare i rispettivi consensi anche ai fini della distribuzione proporzionale di una parte dei seggi. Non è quindi indispensabile costruire una nuova corrente, può bastare mettere insieme consensi che oggi si trovano fuori dai tradizionali recinti associativi. Insomma, vedremo questa considerazione anche per quello che riguarda i protagonisti di una stagione passata. Vedremo che cosa accadrà, saranno due mesi di fuoco, ci dice il dubbio. C'è un'intervista anche ad Alberto Giannone, giudice candidato indipendente al CSM, che ha una posizione particolare, sorteggiati e indipendenti, così si spezza il debito di riconoscenza con le correnti. Caso Palamara viene evocato, insomma, trovate tutto sul dubbio che, come sempre, sulle questioni della giustizia importante da consultare, perché le racconta davvero con precisione. Ci fermiamo un attimo su un tema che è connesso alla giustizia, ma che ci racconta della questione strage di Bologna. E ci racconta anche del carcere, di cui da Radio Vaticana naturalmente vi diamo conto anche con l'iniziativa delle visite nelle carceri. Un video dal carcere per attaccare i magistrati, bufera sullo stragista, questo è il titolo che trovate su Repubblica, pagina 22, articolo che trovate anche sul Fatto, ma vi leggiamo qualche riga di questo. Forse invece è più utile quello del Fatto, perché riassume più brevemente la questione. Quindi un attimo solo che arriviamo a quello del Fatto, ma appunto anche su Repubblica. Strage di Bologna, i proclami dal carcere, il condannato Bellini vanno su YouTube. Bellini, che in questi video ribadisce l'intenzione di morire tramite eutanasia farmacologica, ma tutto sembra fuorché un uomo rassegnato e provato dal supposto massacro mediatico, politico, giudiziario che ha subito, secondo appunto queste dichiarazioni che vengono riportate in questi video pubblicati su YouTube, mentre è nel carcere di Padova per scontare l'ergastolo per aver partecipato alla strage di Bologna del 2 agosto dell'80. Paolo Bellini mostra, dice Sara Buono, la ben nota personalità, questo suo giudizio, oscura e aggressiva di sempre, aperte virgolette, forse sono messaggi perché si sta ancora indagando a Caltanissetta o a Firenze su eventuali responsabilità e collegamenti con le stragi del 92-93, questa è una delle ipotesi che si fanno. Si chiede per esempio il presidente dell'associazione dei familiari Lambertini, ma su queste ipotesi davvero non ci sono ancora dati, e ci sono anche moltissime critiche.
Il PD ha depositato un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro Nordio per capire come sia stato possibile che un condannato in via definitiva possa pubblicare video sui social. Qui va capita appunto qual è la condizione a cui è sottoposto Bellini, che io non conosco nei particolari, quindi bisogna vedere. Un video girato ad aprile scorso in cui attacca il figlio, i giornalisti che hanno scritto libri su di lui e soprattutto la ex moglie, vero destinatario di questi 25 minuti, Maurizia Bonini, colpevole di averlo tradito, dice, per anni la donna aveva confermato l'alibi del compagno fino al processo del 2022. Di fronte alle immagini di un video di un uomo con i baffi ripreso per caso, appunto in un video di un turista svizzero girato alla stazione di Bologna pochi minuti prima dell'esplosione della bomba, Bonini ammise che sì, l'uomo ripreso è Paolo Bellini, e questa era la novità di quel processo. I filmati sono stati poi inviati, questi filmati di questo intervento di Bellini sono stati inviati una testata a cui si fa appunto un po' anche una discussione su questo percorso. Un filmato, dice Fatto Quotidiano, chiaramente ripreso dall'esterno durante una video call, perché Bellini indossa delle cuffie e appunto qui si formulano queste domande appunto su come poi ci siano alcuni episodi, però va verificato qual è il regime detentivo, perché io non lo conosco nei particolari, quindi però ve lo segnaliamo perché anche questo argomento è tema di discussione e di interpretazioni. Spostiamoci un attimo sul WOC e implicitamente anche sul dibattito interno al campo largo. Oggi c'è un intervento su questo di Gennaro San Giuliano. Il WOC in Italia è solo un plagio venuto male. San Giuliano con questo articolo approfitta poi per riproporre alcune questioni a lui care. Dice: l'opportunistica presa, a pagina 12 sul Libero, l'opportunistica presa di distanza di Giuseppe Conte dalla cultura WOC, che poi semmai è solo una sottocultura, dice San Giuliano. Qualcosa di tardivo, approssimativo, estremamente approssimativo, privo di ogni elaborazione concettuale, un tentativo goffo di nascondere le mani dopo che si è mangiata la merendina. Atteggiamenti woke, epigoni delle nostalgie del 68, è tutto, insomma, San Giuliano mette tutto insieme, il 68 e gli ultimi anni, tratto distintivo della sinistra, è connotato più evidente, una sinistra che da tempo ha abbandonato ogni questione sociale, dice San Giuliano, quella che era la vocazione alla difesa dei deboli, la centralità del lavoro, si è ritrovata esclusivamente all'affermazione scialba del wokismo. Marxismo è il titolo del capitoletto successivo. Leggiamo cosa scrive Gennaro San Giuliano: l'unica proposta politica della sinistra nell'ultimo decennio è stata la riproposizione senza senso e senza un pizzico di originalità di mode che venivano dai liberal americani. Si può essere critici nei confronti del marxismo, ma non si può negare che abbia avuto una sua struttura storica e sociale. I disastri della cultura woke nella società occidentale invece sono stati notevoli, si sono tradotti in una sorta di dittatura del politicamente corretto, nemico del buonsenso. Sarebbe importante, ma lo dico davvero senza ironia, sarebbe importante elencare questi disastri, conoscerli per le conseguenze concrete che hanno portato nella vita di tutti noi, dato che sembra che questo tema del woke sia stato davvero una offensiva politica molto molto seria. Sarebbe importante. Ieri sui social, per esempio, alcuni riproponevano quella questione di cui si era discusso moltissimo durante le ultime Olimpiadi, con una persona che era stata accusata di aver cambiato sesso. Certo, lo sport è un tema interessante, ma per esempio a molti non interessa. Ma continuiamo nella lettura di questo articolo di San Giuliano. La realtà è stata offuscata da formule astratte, prive di ogni radicamento nella storia delle persone e dei popoli, e tutto questo lasciato alla destra le battaglie contro le nuove povertà create dalla globalizzazione. Questa è una considerazione importante che fa San Giuliano. La sottocultura woke è l'antitesi della giustizia sociale, perché vuole affermare il privilegio di alcune ristrette elite
e non a caso la sinistra è diventata anche elettoralmente l'espressione delle torri d'avorio della ZTL. Qui torna questo concetto della ZTL, molto in voga qualche anno fa, però era interessante, si può recuperare facilmente un articolo, una inchiesta, indagine del Sole 24 Ore ieri, lo recuperate naturalmente gli strumenti a disposizione online, su quello che invece stanno diventando i centri storici delle nostre città per il fenomeno che, con termine caratterizzante, diciamo anche in parte inconsapevole, viene chiamato overtourism, cioè il turismo di massa che, grazie ai voli low cost, alla nascita delle strutture delle case vacanze, dei bed and breakfast, e ZTL forse non esistono più in questa accezione di cui parla San Giuliano, ma appunto questi sono i temi che vengono evocati. Merlo invece su Repubblica dice: guardate che, se capisco bene, guardate che forse Conte con il wok c'entra poco, dice Conte fu vaffa e non wok, e Trump poi ha sempre ragione, questa è la sintesi. Niente, Conte che viene dal vaffa e dal trasformismo, cioè dal peggio del politicamente scorretto, non ha nulla a che fare con la difesa dei diritti, l'inclusione misurata o eccessiva che sia, il suo ripudio tra virgolette del woke è dunque una forbata con la coscienza scorretta, un altro dei suoi dispetti al PD, dice woke per dire Schlein, poi prosegue. Leggete questa risposta a un lettore, pagina 16 di Repubblica. Divertente e ricco anche l'intervento sul Foglio di Ester Viola, Estate con Ester, il Walk 1 è crollato, qui un riferimento alle dichiarazioni che vengono dagli Stati Uniti, della Cortes. Qualcuno è crollato, ora diamo un colpetto alla psicanalisi da supermercato. Qui, ecco appunto, dato che ci troviamo a buttare giù le cose, dice Ester Viola, buttiamo giù anche quest'altra. Quanti scappellamenti a destra, come fosse Antani al forse funerale del woke, è stato inatteso, non avevamo neanche il vestito pronto, dice ironizzando Viola, di tutta questa faccenda dei rinnegatori dell'estremismo dei buoni, quello è stato, non c'è proprio più niente da

sulla sponda si aspetta allerta il prossimo wok. Una brava Assia Newman Dian scrive di tenersi pronti perché ora arrivano le squadre del socialismo performativo, chissà di che cosa si parlerà. Accendiamo i ceri ai lari che rimangano con le mani solo sulla tastiera, intanto mettiamo i sacchi di sabbia vicino alle finestre. La mia piccola richiesta è solo questa, ricordiamoci la risatina. Qui attribuisce alla risatina un comportamento dell'Ocasio-Cortez, non mi azzardo, vado avanti con il crollo del wok, visto che già siamo con l'ascia in mano, appunto siamo con l'ascia in mano, approfitterei per chiedere anche l'abbattimento della mania psicanalitica che si è diffusa in giro, una piaga sociale ed editoriale. L'inizio di tutto è stato il narcisismo da supermercato, poi è arrivato il trauma diffuso, poi la DHD diagnosticato postumo anche a mio nonno, adesso è rimasta una cena tra amici in cui non si cada sull'argomento e io non ne posso più, Sterviola non ne può più, ovunque una diagnosi, perfino in spiaggia ormai non si fa più altra conversazione, ma i tarocchi non usano più, è rimasto qualcosa che non sia terapia, similterapia, lingua di terapia. Quando è che possiamo dichiararci stanchi di psicanalizzare pure i soprammobili? Non è che ci manda ai matti pure quello, la reductio ad morbum, ecco questa è la riflessione, al di là diciamo la mia incapacità poi di cogliere tutte le sfumature di questa scrittura, è secondo me molto utile questo passaggio, la reductio ad morbum ci ha data la testa, lo dirà ogni medico onesto, basta con questo lagnatoio del trauma, possiamo per favore affiggere qualche manifesto che le sicure conseguenze dei traumi nostri, che al massimo abbiamo i traumi medi, perché in guerra militari mi pare che non ci siamo andati, non sono poi forse così sicure questi segni. Appunto, il dottor Friedman, uno psichiatra spesso interpellato dal New York Times, appunto è stato chiaro, studi illustrano come circa il 90% degli americani abbia avuto esperienza di eventi traumatici, ma lo sviluppo di una sindrome post-traumatica si è verificato solo nel 6,8% dei casi. Quindi, mentre è comune avere fatto esperienza di traumi, solo una minoranza sviluppa poi queste sindromi. Sono parecchio alte invece le possibilità che non abbiamo proprio un bel niente, solo benessere in quantità vergognose. Capisco che essere privilegiati e fortunatissimi nati nel millennio grasso non ci vogliamo abituare, ma tant'è, e questa è una riflessione importante, perché è vero che esiste questa tendenza, talvolta la si usa a sproposito anche in altri ambiti, non solamente quelli propriamente psicanalitici. Interviene anche questo argomento nella discussione sul wok, ma altre segnalazioni solo di passata, Lowenthal sulla stampa, Pombeni sul Messaggero e sul Mattino. Vi leggiamo qualche riga dal Domani. Pagina 4, qui anche un articolo molto duro, molto ironico, da una prospettiva diversa. Luca Bottura, il pragmatismo buonista che ci insegna Ted Lasso. Lasciamo da parte queste citazioni. Questa cosa che non si possano chiedere le rose insieme al pane sta un po' sfuggendo di mano. Qui, questa è una citazione implicita. Gli americani poi hanno rovesciato quello che accade in Italia, un valore, essere svegli, consapevoli nella difesa dei diritti civili, è diventato da noi sinonimo di idiozia bigotta, oltre che un invito ad assorbire un'altra attitudine tricolore. Ecco, l'altra attitudine qual è? Quella di farsi i cazzi propri, mentre qualcun altro si fa i nostri, e la democrazia dissolve in nero, dice Bottura. C'è un dato oggettivo, secondo la sua lettura. Oltreoceano qualunque campagna è realmente ossessiva, quindi è vero che in nome del politicamente correttissimo ci sono stati eccessi, nel nome dell'ottusità di un paese da sempre puritano, c'era gente che abbatteva le statue di Lincoln.

0: Lincoln c'era, ecco, questo è un fatto, è vero, c'era gente che abbatteva le statue di Lincoln. Poi le considerazioni di Bottura proseguono, che qui con citazioni che rischiamo di rendere poco chiare, quindi riprendiamo il suo articolo da un certo punto: discorrere di politicamente corretto in Italia, dove di corretto al massimo c'è il caffè con la sambuca al bar, risulta un filo anacronistico, si è iscritto a parlarne Giuseppe Conte, il quale ha primo scritto sui social che un amico americano lo redarguì perché teneva la statuetta di una donna nuda in tinello, e lì capì gli eccessi del wok. Due, ha partorito un lungo panegirico in stile ChatGPT sui doveri di una forza progressista, la sua, chiede Bottura, in cui lancia di fatto una lotta di gran classe alla 5 Stelle, è un messaggio di concorrenza interna a Elly Schlein, spesso tacciata di anteporre i diritti civili a quelli sociali, come se la legge Zan è una politica operaista. Poi qui è che cosa si intende, anche qui forse poi sarà da approfondire, ma operaista, non potessero appunto mettere insieme queste due idee, diritti civili e quelli sociali, aveva scritto prima, queste idee non potessero convivere. Trattasi pur sempre di difendere i meno tutelati dai prepotenti, che si parli di contratti o di omofobi fascisti che menano le mani. Questo è il ragionamento che trovate su Domani, con la prospettiva specifica di Bottura, ma appunto poi abbiamo visto che anche da destra poi ci si concentra sui diritti civili, dall'estrema destra naturalmente, perché Vannacci, come abbiamo letto, è fuori dalla coalizione di centrodestra, come è stato specificato in più occasioni. Il discorso appunto sul wok prosegue. Noi abbiamo pochissimo tempo a disposizione per un altro tema importante, di cui però già vi abbiamo detto qualcosa, cioè del caro carburanti, in apertura di questa rassegna stampa di oggi. È utile la riflessione che trovate sul Giornale. Lo scarica barile di Bruxelles, caro carburanti, l'Europa si sfida e all'Italia tocca muoversi da sola. Fino alla mezzanotte di domani saranno in vigore le accise mobili da 17 centesimi sul diesel. Intanto c'è una certezza: l'Unione Europea non vuole occuparsene direttamente, e appunto poi il dibattito italiano, il ministro dell'ambiente Fratin non si sbilancia su una eventuale proroga del taglio. Poi anche le dichiarazioni di Tajani sull'idea di proporre una tassazione, che qui ancora critica, appunto la contrarietà di Forza Italia a ancora nuove tasse, e qui appunto si accusa Schlein di proporre una nuova tassa sui cosiddetti extra profitti. Un appunto su questo, anche a pagina 6 del Corriere della Sera, il day after, no, bagarre politica, appunto con queste dichiarazioni che oggi appunto sono sostanzialmente di attesa, per vedere se in giornata accadrà qualcosa. Il leader del 5 Stelle Conte, che ancora è tornato a dire che bisogna tassare i cosiddetti extra profitti, mentre il ministro degli esteri Tajani spiega che il concetto di extra profitto è un concetto che non esiste in diritto, ma esistono semplicemente i profitti sui quali le imprese debbono pagare il loro contributo. Appunto è il tema quello di introdurre delle forme appunto che possano in qualche modo calmierare o intervenire su alcune direzioni che prende il mercato, ma appunto qui si tratta anche dell'impostazione che c'è, di cui si è consapevoli rispetto alla interpretazione di alcuni fatti. Possiamo passare alle segnalazioni finali, e la segnalazione ne facciamo due oggi rapidissimamente. Vi abbiamo già detto appunto di della lettura che potete avere della realtà del fascismo e della riflessione che c'è stata sulle parole di Giorgia Meloni, e naturalmente non è da diciamo da connettere a queste questioni, ma Aldo Cazzullo ricorda cos'è stato, cos'era il fascismo vissuto dall'interno. Ecco, non poteva essere più chiaro che cosa fosse il fascismo, per esempio quando le squadracce andavano all'assalto delle amministrazioni socialiste, costringendo alle dimissioni il sindaco di Milano, quello di Bologna, conquistando con le armi in pugno Ferrara, Ancona, Bari, Terni, Varese, poi Civitavecchia, Savona, Bolzano, Trento, Vicenza, Belluno. Si poteva intuire che cosa sarebbe accaduto quando il 13 maggio del 21 venne ucciso Eriberto Ramella Germanin, consigliere provinciale di Biella, aggredito 12 contro 1. Quando il 29 maggio dello stesso anno un centinaio di fascisti nascosti da passamontagna, tipo rapinatori o membri del Ku Klux Klan, danno la caccia ai socialisti a Cognolo Monferrato, casa per casa, quando nel dicembre del 21 le camicie nere di Cremona tendono un agguato lungo una strada di campagna da Attilio Boldori, invalido di guerra, lo ammazzano a bastonate e vengono difesi dal capo Farinacci con questa motivazione, aperte virgolette, non è colpa loro se le ossa del cranio di Boldori si erano rivelate troppo deboli. Tutto questo accade prima che i fascisti prendano il potere e gettino dalle finestre i socialisti di San Lorenzo, che avevano tentato di resistere alla marcia su Roma, e virino, accechino, trascinino legato a un camion il capo dei metalmeccanici torinesi, l'anarchico Pietro Ferrero. I negazionisti, dice Cazzullo, possono consultare le testimonianze raccolte in un libro, Strage a Torino, di Carcano, la Pietra Editore. Se vizino e uccidano Giacomo Matteotti, ammazzino a bastonate Don Minzoni, un prete, provochino la morte di Piero Gobetti, liberal socialista, di Giovanni Amendola, liberale conservatore. Nessuno tra questi era comunista. C'era anche un comunista che era Gramsci, non lo ricorda Cazzullo, arrestato nel 26 senza appunto altre colpe, tranne quella di essere all'epoca il segretario del Partito Comunista d'Italia e parlamentare appena eletto in Parlamento, arrestato appunto senza un'accusa specifica. Ma la chiusura vera e propria di Stampa e Regime di oggi la facciamo con la segnalazione che prendiamo da pagina 19 di Repubblica. Matematico dissidente beffa il Cremlino, in cella risolve un problema storico, una storia alla Beautiful Mind, ne scrive Anna Chiara Mottola di Amato, ma al contrario non è il genio che viene reclutato dal potere per una guerra invisibile, ma il potere che rinchiude lo scienziato senza riuscire a impedirgli di continuare a pensare. Importante questo ragionamento. Azat Mifkakov, se la pronuncia è in qualche modo comprensibile, 33 anni, un matematico russo anarchico, chissà che si intende, ma prigioniero dal 2019, prigioniero politico, in carcere ha continuato a fare quello che faceva prima, matematica. Il risultato dei suoi conti, delle intuizioni, correzioni, è arrivato in Francia, dove la rivista scientifica autorevole ha pubblicato un suo articolo con la soluzione dell'annosa questione della congettura di Cui. Anche qui poi bisognerebbe capire come è uscito questo problema risolto dalle carceri dalle carceri russe. Il giovane talento è detenuto da 7 anni, all'epoca dell'arresto ne aveva 23. Dopo una prima condanna aveva cercato di incendiare un ufficio di Russia Unita. Il partito di Putin è stato giudicato colpevole del reato di giustificazione del terrorismo e dal 21 aprile al 26 è stato trasferito nella colonia penale di Polarol a Karp, nell'estremo nord della Russia. È lo stesso luogo in cui è morto il dissidente Alexei Navalny nel 2024. È arrivata la soluzione di questo problema e ci racconta appunto qualcosa dei russi di oggi. Ci fermiamo qui con Stampa e Regime e ci sentiamo domani.
1: Radio Radicale 11:25, abbiamo ascoltato la replica di Stampa e Regime di questa mattina a cura di Michele Lembo. Adesso invece un aggiornamento notizie, quali sono le ultime, lo vediamo dalle agenzie di stampa. Leonardo, Maria del Vecchio lascia, Essilor Luxottica lascia in particolare tutti gli incarichi ricoperti nell'azienda per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali, lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese. Ringraziamo Leonardo Maria per aver contribuito alla crescita del gruppo e alla realizzazione della visione strategica voluta dal padre. Nella lettera di dimissioni, il figlio del fondatore, secondo quanto riportato da Milano Finanza, si rivolge al presidente e amministratore delegato del gruppo, Francesco Milleri, e parla di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo, come nella Luxottica di 20 anni fa. E poi la politica, Salvini, diversi grandi cantieri a rischio fermo, a settembre rischio il fermo di diversi cantieri, così il sussidiario.net, Matteo Salvini, oggi al meeting di Rimini per la manovra, sostiene: secondo me andrà messo sul tavolo anche uno scostamento di bilancio, intendo proporlo nei prossimi giorni, non occorre l'ok di Bruxelles, ma una scelta nazionale. Tutti parlano giustamente del costo dei carburanti, ma da ministro delle infrastrutture devo fronteggiare aumenti per miliardi di euro dei prezzi dei materiali, servono almeno 20 miliardi. Io stesso, aggiunge Salvini, per il ministero avrei bisogno di almeno 6 o 7 miliardi solo per compensare l'aumento dei prezzi sugli appalti che ho segnato. E proprio, visto che ne ha nominato, parliamo dei prezzi dei carburanti, hanno già sfondato in alcuni distributori autostradali la soglia psicologica dei 3 euro al litro, lo denuncia il Codacons, che ha analizzato i prezzi comunicati dai gestori al Mimit nelle giornate del 24 e 25 agosto. La palma del prezzo più alto va alla A22, Brennero Modena, dove il Supreme Diesel servito ha raggiunto quota 3,159 euro al litro. Altrove comunque i prezzi hanno raggiunto picchi elevatissimi. Sulla A21 Torino Vicenza, ad esempio, il diesel servito arriva a 2,729 euro al litro. Dunque i prezzi continuano ad aumentare dei carburanti. Passiamo agli esteri, però. Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Sono a capo di unità che hanno preso di mira il personale statunitense e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti. Aiutaci a contrastare queste minacce, recita l'annuncio su X del Dipartimento di Stato, rivolto a chiunque possa fornire informazioni, con le foto del capo dei Pasdaran, Ahmed Vahidi, e altri leader militari. Intanto Pechino annuncia che adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi dopo l'annuncio degli Stati Uniti di nuove sanzioni sull'Iran e l'avvertimento ai paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran. Abbiamo già dichiarato molte volte che ci opponiamo fermamente alle sanzioni unilaterali illegali, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. La situazione in Ucraina: il presidente Volodymyr Zelensky ha condiviso oggi di aver ricevuto gli auguri del presidente proprio degli Stati Uniti Donald Trump in occasione del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. A nome del popolo americano mi congratulo con voi e con i cittadini ucraini per il vostro giorno dell'indipendenza. Con persone coraggiose, valorose e talentuose avete costruito un grande paese. Mentre celebrate questo importante anniversario, sappiate che gli Stati Uniti guardano con ammirazione al vostro spirito incrollabile, onorano i vostri sacrifici e rimangono fiduciosi nel vostro futuro come nazione sovrana e prospera, ha riportato Zelensky oggi su X, citando proprio il messaggio di auguri di Trump, che poi ha aggiunto che bisogna cogliere questo momento per porre fine al conflitto e costruire una pace solida e duratura che possa liberare l'enorme potenziale dell'Ucraina per le generazioni future. Zelensky ha dunque ringraziato Trump per gli auguri e ha aggiunto che queste parole, proprio come il suono del lancio di un Patriot Pac 3, ci risollevano il morale e danno speranza che sia possibile proteggere la vita dai selvaggi attacchi della Russia e raggiungere una pace dignitosa. E quindi Zelensky, insomma, è anche tornato un po' sul tema che è in ballo tra Stati Uniti e Ucraina sui Patriot. E nel frattempo il primo ministro britannico Andy Burnham ha dichiarato che lui e altri leader europei intendono recarsi negli Stati Uniti il prossimo mese per fare pressione sul presidente statunitense Trump affinché consenta all'Ucraina di accedere proprio a una parte delle scorte statunitensi di missili per la difesa aerea in vista dell'inverno. Non vedo l'ora di andare a New York a settembre, ha dichiarato Burnham in una intervista rilasciata lunedì sera a Bloomberg a Kiev, riferendosi all'imminente riunione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Sarebbe il suo primo viaggio negli Stati Uniti da quando è diventato primo ministro. E in Ucraina continua però anche la situazione politica difficile con le varie inchieste. La commissione parlamentare per l'appunto di inchiesta temporanea della Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, è incaricata di indagare su possibili violazioni della legislazione nel settore della difesa, della normativa anticorruzione e del rispetto dei diritti della libertà umana durante la legge marziale, ha convocato l'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov a una seduta il 31 agosto in relazione all'operazione Midas. Convochiamo l'ex ministro della difesa Fedorov alla seduta della commissione d'inchiesta temporanea del Parlamento che si terrà il 31 agosto. La commissione ha moltissime domande da porre al signor Mikhailo, vogliamo ricevere delle risposte, si legge nel post del presidente della commissione d'inchiesta Honkarenko, e proprio Fedorov che invece aveva chiesto risposte a Zelensky sulle situazioni che ci sono da quando è iniziata la guerra, tra cui anche la richiesta di possibili elezioni senza aspettare che si arrivi a una pace. Sono le 11.31 e adesso invece ci dedichiamo al meeting di Rimini, andiamo a seguire un evento che si è tenuto ieri, Mondo Furioso, con Alessandro Aresu, consulente ed esperto di politiche pubbliche e autore di La Cina ha vinto, edito da Feltrinelli, e Giovanni Orsina, professore di storia contemporanea e direttore del Dipartimento di Scienze Politiche alla Luis Guido Carli, autore di Controrivoluzione, una storia politica del nostro tempo, edito da Marsilio. Modera l'evento Nicola Imberti, vice direttore di Domani. Ascoltiamo.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro. Ringrazio le persone presenti in sala e soprattutto ringrazio i nostri due relatori, Alessandro Aresu, consulente, esperto di politiche pubbliche, autore, il suo ultimo libro è un libro il cui titolo mi piace personalmente molto, che è La Cina ha vinto, e poi avremo modo insomma di parlare di questo. E poi invece qui alla mia destra Giovanni Orsina, professore di storia contemporanea, direttore della facoltà di scienze politiche della LUIS, anche lui di recente è arrivato in libreria con un nuovo libro che si chiama Controrivoluzione, una storia politica del nostro tempo. E oggi siamo qui e diciamo l'obiettivo un po' di questa nostra chiacchierata di questa mattina è quella di cercare di orientarci un po' tra le nebbie del presente. Siamo in un momento chiaramente di grande confusione, il titolo del nostro incontro è Mondo Furioso, potremmo dire anche Mondo Confuso, diciamo. E l'impressione che si ha è che in pochi riescano sia a leggere il presente sia a capire in che direzione stiamo andando. Quindi io diciamo, partirei, perché mi ha colpito molto, da due frasi che Papa Leone XIV ha detto proprio qui al meeting, rivolgendosi ai giovani. E lui ha detto: cari giovani, oggi il mondo sembra stupirsi della vostra adesione a Cristo, dell'attrazione che sentite per Lui e per la sua parola, della vostra appartenenza alla Chiesa, che siate cristiani è oggi per molti una sorpresa. E poi ancora, lo stiamo comprendendo sempre meglio entro circostanze storiche che riattivano le domande più umane e un desiderio infinito di senso, di giustizia e di pace. Così, una certa perdita di influenza che noi adulti abbiamo forse temuto e combattuto doveva rivelarci che possiamo stimare di più la potenza del Vangelo, dei legami che genera, della logica che accende, della vita che fa sorgere. A me colpivano queste due frasi perché mi sembra, da osservatore, insomma, poi appunto chiedo anzitutto a Giovanni di reagire su questo, che in questo momento, in questo mondo furioso, forse l'unica voce che riesce in qualche modo a intercettare le preoccupazioni delle persone e in particolare delle generazioni più giovani è quella della Chiesa. E come dice lo stesso Papa, è anche motivo di stupore, perché noi veniamo da una narrazione che era quella di una Chiesa che progressivamente andava un po' a esaurirsi, a scomparire in un mondo secolarizzato. E quindi ti domando, Giovanni, questa cosa perché accade? È solo, diciamo, perché c'è un'assenza in qualche modo di voci autorevoli capaci di leggere il presente, quindi nel deserto chiaramente la voce del Papa risuona più forte, oppure effettivamente il Papa è riuscito a intercettare qualcosa che altri non riescono più a intercettare?
3: Allora, ecco qua. Allora, grazie Nicola innanzitutto della domanda, ma grazie, sono molto contento di essere qui, sono già venuto al meeting qualche anno fa, insomma sono sempre esperienze straordinarie, e grazie a tutti voi per aver voluto prendere del tempo oggi e ascoltarci in questo difficilissimo esercizio di lettura del nostro tempo. Naturalmente credo di poter parlare anche per Alessandro, noi possiamo, come dire, provare a dare qualche indizio, a suggerire qualche ipotesi, ma insomma capire che cosa sta succedendo è ovviamente difficilissimo. Io faccio lo storico, capire che cosa succede è sempre stato difficile, in questo diciamo non siamo particolarmente originali. Allora, perché oggi la voce della Chiesa è particolarmente ascoltata, in particolare perché Papa Leone, diciamo, è riuscito a, soprattutto in questi ultimi mesi, a entrare molto dentro il dibattito globale con una presenza particolarmente importante. Diciamo, provo a dare una risposta un po' più ampia. Allora, la mia impressione, ed è questo quello che ho cercato di argomentare appunto in questo libro che ho scritto con grande fatica negli ultimi 3 anni e che è uscito qualche mese fa, la mia impressione è che noi siamo alla fine di un ciclo storico. E il ciclo storico è un ciclo storico che può essere rappresentato anche con la parola secolarizzazione, ovvero noi abbiamo vissuto in particolare a partire dagli anni 60, perché secondo me quello è il momento dell'accelerazione, in una fase storica nella quale abbiamo immaginato che il mondo potesse essere ricostruito, diciamo, essenzialmente in una forma profondamente individualistica, cioè un mondo nel quale ciascun individuo potesse andarsi a cercare la propria fede e potesse ricostruirsi la propria identità. Un mondo post-tradizionale nel quale le identità e le fedi tradizionali non contavano più, e un mondo nel quale ciascuno di noi, interamente libero o libera, potesse ricostruirsi la propria identità e la propria fede. E quindi all'interno, diciamo, di un'idea nella quale le religioni tradizionali diventavano un po' residuali, non perché scomparissero, ma perché in un certo senso non valevano più in quanto tradizionali, ma valevano perché venivano eventualmente riscelte liberamente dai singoli individui. Adesso la faccio breve, ovviamente il discorso sarebbe lungo, però l'idea, soprattutto a partire appunto dagli anni 60-70, ma con un'accelerazione dopo il 1989, è che il mondo potesse ricostruirsi in questa forma. Ecco, la mia tesi essenzialmente è che quello che stiamo vivendo oggi è la crisi di questo modello di ricostruzione. Cioè ci siamo resi conto, ci si sta rendendo conto che questo ordine post-tradizionale, questo ordine globalizzato, universalista, fondato sulla radicale libertà del singolo individuo, è un ordine che non regge, è un ordine che fatica a costituirsi. E quello che chiamiamo populismo, per molti versi può essere considerato proprio una ribellione contro il fallimento di quest'ordine, cioè il fatto che questa idea di ricostruire il mondo appunto su base profondamente individualistica, beh, insomma, è un'idea che mostra la corda, che non funziona. Per carità, possiamo discutere a lungo di quello che è stato il mondo negli ultimi decenni e possiamo dire che questa spinta, chiamiamola libertaria, ha anche prodotto molto di buono. Cioè, non è un, come sempre, il giudizio storico è un giudizio articolato. Dopodiché, però, questo modello è un modello che, diciamo, mostra la corda. Per molti versi, quindi il populismo, e quindi prendiamo, diciamo, il massimo esponente mondiale di quello che chiamiamo populismo, cioè il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, è quello che denuncia la crisi di questo mondo, cioè una forza distruttrice che denuncia il fatto che l'ordine, per come l'abbiamo conosciuto negli ultimi decenni, non funziona più. Cose anche molto concrete, quindi le istituzioni internazionali, il multilateralismo, il diritto internazionale, tutte cose che erano andate a costruire questo ordine, appunto basato sull'idea che, per così dire, fra l'individuo, la dimensione individuale e quella globale non c'è niente, liberi individui in un mondo globalizzato. Ecco, come arriva tutto quanto questo a Leone XIV? Beh, ci arriva perché alla fine della dissoluzione di un mondo, della crisi di un mondo che aveva anche appunto degli aspetti fortemente secolaristi, e nel momento in cui la ribellione contro quel mondo è una ribellione profondamente distruttiva come quella trampiana, che cosa chiedono gli esseri umani? Che cosa ci domandiamo tutti? Il vecchio mondo non funziona più. La ribellione contro il vecchio mondo è solo distruttiva. E noi che facciamo? E dove ricostruiamo? Chi è che può darci una parola positiva, di speranza, di ricostruzione? Chi è che può aiutarci a immaginare un nuovo ordine? E secondo me in questo spazio si inserisce una voce antica che però è in grado di parlare anche chiaramente all'uomo contemporaneo, ed è questo secondo me lo spazio che ha trovato, che in questo momento sta occupando Leone XIV. È una cosa che accade perché c'è un vuoto? Beh, sì, io direi di sì. È una cosa che accade anche per ragioni di brutale opportunismo politico, cioè perché Trump, diciamo, è fortemente antipatico e ha destato grandi opposizioni, e queste opposizioni hanno trovato nel pontefice, come dire, non un leader, ma un elemento simbolico da utilizzare. Secondo me c'è anche questo, cioè c'è anche un aspetto, diciamo, deteriore o quantomeno discutibile in questo, però il tema centrale secondo me è proprio quello, è dire c'è un grande vuoto e una grande ribellione contro la civiltà che ha generato quel vuoto, ma non ci sono risposte in positivo, e queste risposte vengono cercate appunto dalla Chiesa Cattolica e dal Santo Padre. Le risposte che dà la Chiesa Cattolica sono sufficienti? Secondo me potremo discuterne, secondo me, diciamo, c'è ancora molto da fare, c'è ancora molto da ragionare, però questo sta diventando almeno un primo inizio di risposta che nel grande vuoto e nella grande complessità nella quale siamo immersi credo sia già moltissimo.
2: Alessandro. Alessandro, ti chiedo anche a te di esprimerti su questo con una postilla, cioè perché questa voce poi trova terreno fertile, soprattutto nelle giovani generazioni, secondo te?
4: Allora, grazie per l'invito, anzitutto, per me è la prima volta al meeting, quindi grazie per l'accoglienza anche delle persone che lo fanno ogni giorno, dunque rendono possibile questo evento. Direi che ci sono vari livelli. Da un lato c'è quello del contesto dell'informazione in cui viviamo. Siamo bombardati da informazioni, no? Pensiamo che una notte una civiltà possa finire o simili, pensiamo sempre di dover commentare la cosa del giorno dopo, di dover aggiornare le nostre categorie ogni settimana. Chiaramente questo è falso, cioè io non ritengo di dover aggiornare le mie categorie ogni settimana, la Chiesa Cattolica naturalmente non ritiene di dover aggiornare le sue categorie ogni settimana, perché diciamo Cristo, la croce, eccetera, no, sono lì. E ovviamente ci sono le cose nuove, no, res nove, però è un rapporto diverso con la novità. Comunque esistono dei pilastri rispetto ai quali tu assumi una prospettiva verso quello che sembra continuamente essere nuovo e quindi contraddittorio. C'è bisogno di qualcosa su cui appigliarsi. A ciò legato è anche l'effetto, un po' toccato anche dal professor Orsina prima, del contrasto tra il cosiddetto adulto nella stanza e poi invece un contesto internazionale fatto di meme, sostanzialmente di meme, questa modalità di espressione del linguaggio adottato poi dai social, anche se la radice dell'espressione è precedente, è un modo con cui si organizza la politica. No, cioè il meme di Trump vestito da Papa, cioè esiste veramente. E poi ci sono i meme dei Lego fatti dagli iraniani. Quindi davanti a tutto questo, no, quest'idea, ti devi leggere il De Civitate Dei, invece devi passare un po' di tempo ad acquisire quegli strumenti e quelle caratteristiche che sono poi la lunga durata della tua organizzazione. Poi c'è un altro elemento legato anche a quello che tu dicevi in postilla, la ricerca di senso. Tante delle trasformazioni più recenti, in particolare quelle di cui io mi sono occupato maggiormente nei miei libri, quelle relative alla tecnologia e all'intelligenza artificiale, si organizzano attraverso temi, concetti come impatto, senso. Per esempio l'acquisizione dei talenti, che vorrebbe dire i ricercatori sostanzialmente ventenni che lavorano in una serie di aziende, è avvenuta attraverso una competizione per il senso, nel dire io sono l'azienda che sta lavorando per qualcosa di più importante rispetto a renderti milionario. Cioè l'azienda A ti rende milionario, l'azienda B ti rende milionario, l'azienda C ti rende milionario, tutte queste aziende ti rendono milionario, quindi competono per queste giovani persone, laureati, brillanti, principalmente in università statunitensi e, come diremo in seguito, principalmente nati nella Repubblica Popolare Cinese, promettendo il senso, non promettendo i soldi. Perché i soldi sono scontati, quindi la competizione avviene attraverso il senso. E in queste aziende sostanzialmente è avvenuto una forma di imitazione del senso religioso, che poi è la costruzione del culto. Per esempio Anthropic, l'azienda di maggiore successo di intelligenza artificiale, peraltro quella che ha discusso l'enciclica Magnifica Humanitas, tecnicamente è un culto. Cioè c'è un leader religioso che esprime il suo pensiero e su questo mantiene i fedeli, i talenti, che mantiene al contrario delle altre aziende. Le altre aziende ne hanno perduto, lui non le ha perdute, perché è un leader religioso con il suo culto, e il suo culto vuole dialogare con chi non è nato nel 2021 ma un po' più di 2021 anni prima, di fatto. Quindi questa è una dimensione, secondo me, importante rispetto al contesto. E poi c'è il modo con cui Papa Leone in particolare si muove all'interno di questo contesto. In sostanza riconosce che ci troviamo dentro un mondo armato. Cioè il mondo è armato, nel mondo ci sono guerre, ma il punto è che il mondo è armato. La politica, secondo la mia visione in particolare, in questo senso si è spostata nel sistema globale verso il cosiddetto capitalismo politico, che è un'espressione che io traggo da Max Weber. Un ordine in cui la distinzione tra l'economia e la politica viene continuamente ridefinita dalla sicurezza nazionale, dalla corsa alla sicurezza nazionale da parte delle entità politiche, che in sostanza rende tutto delle armi. Tutto è un'arma, capite? Non solo le armi che vengono sparate, perché ogni cosa può essere utilizzata come un'arma verso qualcun altro. Una moneta, il dollaro, potenzialmente un'arma, i passaggi obbligati delle infrastrutture, che siano reti sotto la superficie della terra e connessioni, che siano cavi sotto la superficie del mare, o che siano delle conformazioni geografiche come gli stretti, lo stretto di Hormuz, lo stretto di Bab el-Mandeb, tutto armi. A un certo punto io posso utilizzare questa cosa come un'arma. Non solo, dispongo di delle infrastrutture, mettiamo delle raffinerie e non sono sicure, perché quelle infrastrutture possono essere attaccate. Tutto può essere attaccato, tutto è un'arma. Quindi una volta che noi assumiamo lo stato del mondo come questo stato di interdipendenza armata, possiamo negarlo, possiamo dire no, le cose non sono delle armi, però se tu sei circondato da armi avrai due posizioni sostanzialmente: quella della corsa agli armamenti, quindi chi dice viviamo in un mondo armato, ci dobbiamo armare sempre di più, ci dobbiamo armare fino ai denti per vivere in un mondo armato, perché così anche noi comunità politiche ci stiamo definendo attraverso il possesso di questi armamenti. Quindi il resto della politica è stato compresso, capite? La politica non è solo il possesso delle armi e la sicurezza, né una dimensione importante, quindi nelle fasi della storia in cui questo viene completamente dimenticato, e ovviamente c'è un problema da parte, ma una volta che tu hai il rinculo, è l'effetto opposto. Puoi vivere in una sorta di corsa alle armi permanente, di tutti contro tutti, ma non solo dell'arma atomica, come vi spiegavo prima, di qualunque cosa utilizzata come arma. E la posizione del Papa da questo punto di vista è: viviamo in questo contesto di armamenti, in questa corsa agli armamenti, e dobbiamo disarmare. Non dobbiamo disarmare solo i singoli armamenti, ma dobbiamo disarmare la mentalità con cui ci siamo approcciati a tutto ciò. Quindi è come se questa opzione fosse un'opzione di tentativo non semplice, perché deve passare dalla consapevolezza realistica del mondo in cui viviamo, del contesto in cui viviamo e delle sue asimmetrie, da usciamo da questa cappa per cui tutto è un'arma, e quindi disarmiamo non solo le singole cose, gli oggetti, gli armamenti, ma il nostro modo di guardare al mondo. Per questo la sua voce parla in modo eloquente, credo.
2: Riparto da te, Alessandro, proprio su questa cosa e su quello che dicevi, insomma, di una politica compressa. Perché prima Giovanni diceva la voce del Papa è autorevole, basta, possiamo discuterne. Ecco, la cosa che ti domando è questa: stante appunto l'affermarsi di questa voce forte nel mondo e stante il contesto, che è un contesto devastato, di macerie, di comunque di un potere che si sta sempre affermando come più violento, come secondo te si può trovare un punto di dialogo tra questa cosa? Cioè, come le cose che dice il Papa, cioè anche al meeting ha detto, insomma, ha dato un mandato forte ad agire, come possono incontrare e appunto disarmare una politica che in questo momento è completamente sorda a questo tipo di istanze, o comunque è in forte difficoltà? Diceva prima Giovanni, cioè le istituzioni hanno fallito il loro compito e quindi devono ripartire da qualcosa che non sia semplicemente uno sguardo distruttivo sul presente. Come secondo te, appunto, la politica può essere influenzata, può essere migliorata, può essere questa voce può diventare azione e quindi aiutare questo tipo di ricostruzione?
4: Difficile che divenga azione, devo dire, questa è la mia posizione. Per quale ragione? Noi diciamo la politica. Beh, alla fine che cosa è questo termine? Dal mio punto di vista è con presenza di tante diversità nel nostro pianeta. Le trasformazioni vissute su questa terra negli ultimi 50 anni sono state estremamente differenti a seconda del punto di vista, della prospettiva che noi assumiamo. Pensate a, per esempio, la Turchia 30 anni fa, la Turchia oggi. Pensate alla Repubblica Popolare Cinese 30 anni fa e la Repubblica Popolare Cinese oggi. Pensate all'Italia 30 anni fa e l'Italia oggi. Cioè, che c'entrano le esperienze che hanno vissuto questi paesi? C'è un'enorme distinzione e differenza. Peraltro la differenza, secondo me, è anche interna a quello che tendiamo a chiamare Occidente. Quindi se noi misuriamo alcune cose in termini di sviluppo industriale oppure tecnologico, che è quello su cui ho insistito, spesso, cioè in sostanza, è vero quello che dice la strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti a novembre 2025, c'è una divergenza tra gli europei e gli Stati Uniti, capite? C'è questa divergenza, quindi il realismo vuol dire che non può esistere una politica indistinta in cui tutti gli stati o i loro leader assumono lo stesso punto di vista, perché hanno vissuto diversamente delle esperienze storiche. E tutto questo poi si lega anche a un difetto di conoscenza, diciamo, e di capacità di trasformare i propri progetti in azione. Direi che ci sono entrambi insieme. Allora, assumiamo che con la politica, individuiamo le classi dirigenti economiche e politiche, industriali, nell'ambito di una determinata realtà statuale. Se stiamo parlando di questo, allora queste persone devono in primo luogo sapere di cosa si parla, di che cosa si tratta, quindi devono avere una conoscenza del contesto. Faccio l'esempio che, per esempio, ho percorso nei miei lavori dell'intelligenza artificiale. Cioè dirà, la politica deve fare qualcosa sull'intelligenza artificiale. Ma scusa, se tu non sai di cosa stiamo parlando, tu puoi decidere qualcosa? No, non è possibile. Quindi l'intelligenza artificiale, vi ricordo, non è un programma, è un insieme di data center. Quindi in primo luogo tu devi sapere questo. È composta, come si suol dire, da 5 strati. Il primo, quello dell'energia, il secondo, quello dell'industria dei semiconduttori, il terzo, quello dell'infrastruttura cloud, il quarto, quello dei programmi, ecco, quelli sono i modelli, il quinto, quello delle applicazioni. Per esempio, la quinta cosa vuol dire che se passate nello stand dell'ENI Agip, ne vedete alcune applicazioni, cioè che vengono utilizzate l'analisi dei dati per trovare meglio dei depositi di gas e quindi l'attività, il core business di quell'azienda, per cui poi paga gli utili al vostro Stato, lo Stato italiano di cui siete azionisti. Oltre a questo, per comprendere queste dinamiche bisogna sapere che ci sono le persone, il capitale umano che alimenta tutto quello di cui ho parlato finora, e poi il denaro. Il denaro rilevante dentro queste dinamiche. Quindi il problema che ho voluto illustrare con questo esempio, qual è? La difficoltà di confronto con delle realtà che sono estremamente complesse e che bisogna conoscere e sulle quali, dal mio punto di vista, si è rafforzato ormai un divario tra le classi dirigenti di una parte del mondo e la classe dirigente di un'altra parte del mondo. Si può ritracciare una genealogia di questi processi, la classe dirigente singaporiana di Lee Kuan Yew e il suo modo di organizzare la burocrazia, il fatto che nella Repubblica Popolare Cinese da Deng Xiaoping è stato a un certo punto reintrodotto il sistema degli esami nella seconda metà degli anni 70, che invece era stato erroneamente abbandonato. Esiste un effetto di tutto questo, capite? Che dei gruppi, delle elite sono più preparate delle altre, e questo aumenta ulteriormente il disagio per chi vive nella parte del mondo che ci interessa, cioè la nostra, dove tu hai un circuito di elite che sono chiaramente più scarse rispetto a quelle dell'altra parte del mondo, e dove si è realizzato, dove le persone hanno spesso votato coi piedi, cioè delle persone preparate, visto che gli esseri umani sono, almeno io penso, sono uguali in tutto il mondo. Anch'io, siccome sono sardo, quando venivo nella penisola magari venivo valutato attraverso stereotipi, tutti valutiamo attraverso stereotipi quelli che sono lontani da noi, però certi paesi poi investono più nell'istruzione, nella ricerca e sviluppo, hanno alcune finestre di sviluppo e ci sono degli effetti. Invece tu ti trovi in questa dinamica storica complicata in cui la composizione delle classi dirigenti politiche occidentali ha poi visto una fuga di talenti di persone che si sono messe a fare altro e quindi non partecipano all'attività politica, e hai un cortocircuito da questo punto di vista, perché continui a dire la politica dovrebbe fare questo, la realtà è divenuta più complessa, come ho cercato di illustrare con l'esempio relativo all'intelligenza artificiale, e dall'altro lato il circuito della decisione, che già avrebbe più problemi rispetto al passato, perché il mondo non è quello degli anni 60 o dell'immediato dopoguerra italiano, per fare un esempio, o europeo, il contesto in cui sono state costruite le istituzioni europee in termini valoriali e identitari. C'è una domanda affinché la politica faccia questo o quest'altro, ma a questa domanda dovrebbe rispondere quella stessa parte della società che dovrebbe avere maggiori strumenti culturali e di capacità, e invece è stata colpita da questo circuito di impoverimento di cui ho parlato. E quindi per questa ragione ritengo che sia difficile che questo avvenga. È una ragione per cui possiamo continuare a reiterare alcune soluzioni del passato, alcuni modelli del passato, cioè perché affinché la politica abbia degli strumenti devono esistere i luoghi in cui questi strumenti vengono elaborati in qualche modo, oppure devono essere esternalizzati. Quindi tu puoi avere un argomento in cui dire, beh, ma se sono le imprese divenute dei soggetti di conoscenza del contesto, tanto vale che facciano loro a questo punto, e quindi che la politica sia una sorta di intermediario per queste conoscenze. D'altra parte avranno degli interessi queste realtà, e questi interessi non coincideranno col bene pubblico, però vedi delle soluzioni, non delle soluzioni, delle vie in cui questo sta avvenendo. Per esempio gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, secondo me, per esempio per quanto riguarda la tecnologia, al di là della superficie di Trump, in sostanza c'è la divisione dei poteri tra alcune aziende. Capite? La burocrazia federale è svuotata, cioè non c'è la politica è pubblicità naturalmente, e poi però ci sono delle aziende piuttosto importanti che sono una pluralità di aziende, quindi non c'è una sola azienda, dipende dai settori, certo nello spazio c'è un quasi monopolista, ma se poi vai cloud, l'intelligenza artificiale, insomma potrei fare decine di esempi, hai una pluralità di aziende e decidono loro. Non decidono gli assetti politici, ma la politica in qualche modo rimane. Per esempio, e chiudo con questo, negli Stati Uniti attualmente la politica è rimasta in quest'ambito, nelle decisioni delle comunità locali che esprimono la loro contrarietà, più o meno fondata a seconda dei contesti, a costruire dei data center. Quindi le comunità locali hanno capito cos'è l'intelligenza artificiale, al contrario talvolta dei politici che ne parlano, e sono dei data center. E quindi queste comunità, siccome vedono che la loro soggettività politica viene di fatto esautorata da delle aziende che stanno pagando delle tasse ma vogliono portare avanti i loro interessi, allora dicono no. Quindi il rischio che noi abbiamo dentro questo cortocircuito, e concludo, è di avere una politica che appunto ha da un lato quel potere relativo alla sicurezza di cui ho parlato prima, e poi solo la capacità di dire no e non di dire sì. Per questo il compito che assegna il Papa è estremamente arduo e difficile, e io non ho una soluzione per sbrogliare questa matassa.
2: Giovanni, tu diciamo in qualche modo sei un po' entrato su questo tema della politica, e anche leggermente criticando un po' la posizione del Papa, soprattutto con l'enciclica Magnifica Humanitas, che, semplifico, ritieni un po', diciamo, non bastante, come se ci fosse bisogno di qualcos'altro. Ti chiederei un attimo di spiegare questo, e poi vorrei invece riportarti alle cose che dicevi all'inizio, cioè tu dicevi, insomma, molto della crisi che noi oggi viviamo, secondo il lavoro che hai svolto, nasce in qualche modo dall'idea di un individualismo che si è poi affermato, e quindi poi, diciamo, con la crisi. Però, cioè, la domanda che sento e che vedo è: comunque la politica, le istituzioni non possono, Alessandro faceva l'esempio della protesta sui data center, non possono applicare un potere senza che la persona in qualche modo abbia un valore all'interno di un discorso del genere, perché altrimenti è un potere che inevitabilmente è violento e coercitivo. E quindi in questo momento, dove appunto il Papa invece è molto concentrato sulla centralità della persona, anche rispetto alle sfide del futuro, l'intelligenza artificiale, questa cosa qui deve diventare un tema, non può essere eluso, altrimenti avremo il Trump di turno che oggi distrugge una cosa, e domani avremo il Trump .2 che distruggerà il resto, e andremo avanti attraverso l'affermazione di un potere personale che però cancella, diciamo, anche la legittimità politica, perché poi appunto Trump, tu l'hai ricordato, è uno che viene eletto, quindi diciamo, cos'è che permette un po' di moderare questo potere che sembra immoderabile, diciamo?
3: Ma allora, io, diciamo, la domanda è molto complessa, diciamo, apro la mia risposta con una cattiva notizia. Allora, la cattiva notizia è: non possiamo avere tutto. La condizione umana è tale, peraltro, insomma, ce lo dice la tradizione cristiana da 2000 anni, la condizione umana è tale che non possiamo avere tutto. In particolare, noi non possiamo avere l'assoluta libertà individuale e allo stesso tempo avere una comunità. Le due cose insieme non stanno, perché la comunità inevitabilmente limita la libertà individuale. Non è possibile arrivare alle due cose insieme. L'unico modo per arrivarci è attraverso dei processi di moralizzazione talmente alti che uno arriva ad avere le due cose insieme. Ma appunto stiamo parlando di processi sostanzialmente di costruzione di comunità di fede, che sono processi che possono essere sostenuti all'interno di una dimensione di fede, ma che è molto difficile trasferire all'interno di una dimensione sociale più ampia, in particolare se stiamo parlando di una dimensione sociale secolarizzata, laica. Allora, questo secondo me è il tema centrale. Allora, il tema centrale è che noi stiamo cercando di ripensare oggi a un equilibrio fra la dimensione individuale e la dimensione collettiva. E stiamo con grande fatica cercando di trovare il punto di contatto che ci consenta di avere di nuovo una dimensione sociale e collettiva sviluppata, senza però limitare troppo il tema della libertà individuale. È chiaro che la nozione di persona è esattamente un tentativo di tenere insieme queste due cose, ma appunto le tiene insieme in un compromesso, in un equilibrio che rischia sempre di sbilanciarsi da una parte e dall'altra, e come sempre accade nei compromessi si perde qualcosa da una parte e si perde qualcosa dall'altra, per arrivare a che cosa? A una pienezza della persona umana che è un essere strutturalmente contraddittorio. Gli esseri umani sono contraddittori, noi siamo contraddittori. Noi vogliamo avere il calore della comunità e vogliamo avere il dono della libertà individuale.

0: dopo aver vissuto per vari decenni in un mondo che era più sbilanciato sul versante dell'individuo e quindi era un mondo che tendeva a essere antipolitico. Quella crisi delle classi dirigenti politiche che Alessandro descriveva è legata a questo, è legata al fatto che noi negli ultimi decenni abbiamo sottovalutato la dimensione politica, perché appunto pensavamo che un mondo fatto di individui potesse essere gestito senza politica o con poca politica, potesse essere gestito dal mercato, potesse essere gestito dal diritto, ma non troppo dalla politica. Insomma, noi abbiamo vissuto in una stagione che tendeva a scartare la dimensione politica proprio perché vedeva nella politica, diciamo, un luogo di compressione della libertà individuale, non di sviluppo della libertà individuale. E appunto la crisi delle classi dirigenti è legata al fatto che per questi decenni le persone di talento non tendevano a far politica perché non vedevano la politica come un luogo positivo, importante, tendevano a occuparsi altrove. Io sono diventato adulto negli anni Ottanta, e negli anni Ottanta alle persone in gamba non si diceva investi i tuoi talenti in politica, si diceva investi i tuoi talenti nel mercato, investi i tuoi talenti, vai a fare il giudice, investi i tuoi talenti nella gestione del diritto, ma molto meno nella politica. Allora il problema secondo me oggi è quello di, cioè, noi dobbiamo riscoprire la dimensione politica, reimparare a fare politica, il che vuol dire che dobbiamo reimparare ad avere a che fare con i conflitti, perché la politica è tante cose. La politica è gestione del bene comune, la politica è costruzione di un mondo migliore, ma la politica è anche gestione dei conflitti. E questa epoca di scarsità di politica è stata anche un'epoca nella quale noi abbiamo immaginato che i conflitti potessero risolversi da soli, prevalentemente attraverso la crescita economica e lo sviluppo tecnologico. Quante volte si è detto, ma i problemi ambientali non confliggono con lo sviluppo economico perché la tecnologia ci consentirà di avere allo stesso tempo sviluppo economico e un ambiente più pulito. Quante volte ci siamo detti che l'informatica non avrebbe risolto i nostri conflitti di valore? Cioè, noi abbiamo immaginato che i conflitti potessero sciogliersi. E così non è, e dobbiamo oggi reimparare a mediare questi conflitti politicamente. Ovviamente tu dici giustamente, il rischio è che noi cadiamo da troppa poca politica a troppa politica, cioè noi entriamo dentro una politica autoritaria, totalitaria, che viola i diritti della persona, ed è questo quello che noi leggiamo sulla Magnifica Humanitas, ed è un monito importantissimo. Perché è chiaro che noi rischiamo, se no, di cadere sull'eccesso opposto. Però noi oggi stiamo sul polo della troppo poca politica, per paradosso. E prima di pensare a come a evitare di ricadere sul polo della troppa politica, dobbiamo trovare la giusta misura di buona politica. Ed è questa la cosa difficilissima con la quale ci stiamo confrontando oggi.
1: Dico solo una cosa, non sarebbe il mio ruolo, però siccome non sono d'accordo te lo dico in amicizia, che non penso, però chiaramente lo dico dalla mia esperienza, non penso che ci sia un conflitto tra la libertà personale e la comunione, o comunque che le due cose non possano stare insieme. E ho in mente, l'abbiamo vista questa mattina, la mostra di Leonard Mell che abbiamo visto insieme, e dico, quell'esperienza lì è l'esperienza di una comunità di operai con chiaramente un imprenditore illuminato che, partendo dal bisogno di ognuno, è riuscita a costruire un modello che ha esaltato

0: sicuramente la libertà dei singoli senza perdere l'unità di una comunità di operai che era quella che permetteva a quella fabbrica di andare avanti. Dico, questa cosa qui per me è politica e quindi anche su questo
1: cerco di essere più chiaro. Il problema non è che dimensione di libertà individuale e dimensione comunitaria non possano convivere, è la nostra esperienza quotidiana. Tutti noi viviamo in una, diciamo, viviamo delle vite che hanno degli spazi di libertà individuale e degli spazi comunitari. Il problema è che tu non li puoi assolutizzare, non li puoi far convivere in forma assolutizzata e devi quindi trovare dei compromessi. E questo è il punto centrale, cioè tu non puoi avere la piena libertà individuale e la pienezza di una dimensione comunitaria, perché le due cose insieme non possono stare. Tu devi trovare dei compromessi, devi trovare un punto di contatto, un punto di caduta nel quale tu avrai di 100 possibili libertà individuale avrai 70 e di 100 possibile comunità avrai 70 magari, ma non puoi avere 100 e 100. Perché dico questo? Perché una caratteristica della modernità nella quale siamo vissuti e viviamo ancora è la sua dimensione utopica. Quando io ho detto questa civiltà, diciamo, che secondo me adesso sta entrando in crisi, prende diciamo la sua origine negli anni 60, qual è lo slogan quali sono gli slogan degli anni 60? Vogliamo tutto, siamo realisti, pretendiamo l'impossibile. Gli anni 60 sono il momento nel quale nella civiltà occidentale viene rilanciato quella che è una caratteristica strutturale della modernità, cioè la sua natura utopica. E allora questa società individualista nella quale noi siamo stati immersi non era solo individualista, ma questo individualismo aveva una dimensione utopica, voleva la libertà individuale assoluta, voleva la cancellazione di qualunque elemento possa limitare la libertà individuale. E quindi questa idea che l'essere umano è assolutamente libero. Ma che cosa sono, diciamo, le teorie educative, la cancellazione di certi elementi tradizionali? Una oggettiva, diciamo, idea di decostruzione della famiglia, perché la famiglia è un elemento di contenimento della libertà individuale. Noi abbiamo vissuto queste cose, noi abbiamo vissuto l'idea che questa libertà individuale dovesse essere assoluta, che qualunque elemento di limitazione di questa libertà dovesse essere eliminato. E allora, quando io dico la dimensione individuale e quella comunitaria non possono convivere, sto dicendo non possono convivere dentro un'ottica utopica per la quale le due cose devono essere massimizzate, devono essere assolutizzate. Può convivere dentro un elemento, appunto, di compromesso, il che vuol dire che però tu abbandoni l'idea che tu possa avere tutto al massimo. Tu puoi avere tutto in delle dosi, appunto, di compromesso. E questa è la politica, certo che questa è la politica, però tu devi rientrare dentro una logica per cui la vita umana è una vita imperfetta, limitata, e quindi la costruzione dell'utopia tu lo devi abbandonare se vuoi stare dentro questo tipo di dimensione.
0: Oppure trovi una risposta che possa comprendere quel desiderio di impossibile e quindi ti attacchi a quella cosa lì, che è il motivo per cui secondo me in questo momento il Papa è così ascoltato, perché se l'uomo è un desiderio, come dici tu, di impossibile, ha bisogno di una risposta che sia, non sia umana, perché sarebbe chiaramente imperfetta, e quando la incontri questa cosa colpisce, perché pensavi probabilmente che non esistesse, e quando la vedi genera secondo me una sintonia che chiaramente la politica politicante, cioè quella che conosciamo così, non è in grado di, cioè, non è in grado di rispondere a quel tipo di cose. Quindi secondo me, diciamo, poi dopo diciamo, potremmo discuterne, non voglio, diciamo, però...
1: No, ma quello che a me appunto non sento un po' ovviamente in imbarazzo a criticare la Magnifica Humanitas, no, il Santo Padre, sì, ci mancherebbe, ma la Magnifica Humanitas qui poi quest'anno, che insomma Leone XIV, il Papa dopo tanti anni è venuto al meeting e quindi ovviamente c'è un clima giustamente di emozione anche per questa venuta, quindi non voglio fare ovviamente il guastafeste, però quello che io ho trovato, io diciamo ho scritto questo saggio che prende anche spunto dalla Magnifica Humanitas, ma fa anche un ragionamento più ampio e più generale, che è un saggio che, se vogliamo, è il risultato di una delusione. Cioè, io ho affrontato l'enciclica con enormi aspettative, cercando risposte, e non ho trovato tutte le risposte che cercavo, e quindi in un certo senso questa cosa che ho scritto, che è uscita, una settimana fa, era proprio un frutto di questo elemento di delusione, perché quello che ho trovato nella Magnifica Humanitas, ma anche nel discorso che ha fatto qui il Pontefice, è stata una risposta molto forte sul terreno etico, una risposta estremamente forte alla crisi del nostro mondo sul terreno etico, e l'ho trovata invece molto meno forte nello spazio che si apre fra la dimensione etica e la dimensione politica, ed è stato appunto sulla dimensione politica che io mi sono trovato deluso, se vuoi, cioè non ho trovato le risposte che cercavo. Naturalmente io stesso poi mi dico, ma guarda, le risposte che tu cerchi così politiche non le puoi cercare da un'enciclica del Santo Padre, perché non è lì che tu le devi trovare, diciamo. Poi dopo c'è tutto un lavoro che deve portare quella risposta etica dentro la politica. Allo stesso tempo, però, se volete, forse era anche un errore mio, io cercavo un tipo di risposta che si avvicinasse più al tema, appunto, di come entrare dentro, di come ripoliticizzare la nostra epoca, cioè di come reimmaginare una politica per la nostra epoca. Perché appunto a me sembra che, come dicevo prima, noi abbiamo disimparato a far politica. E quindi da un lato abbiamo la dimensione morale, che è molto forte, che è quella sulla quale si muove con grande forza la Magnifica Humanitas. E poi abbiamo una dimensione politica che ormai è diventata completamente scissa dalla dimensione morale. Quindi abbiamo, come dire, insomma, la presidenza trumpiana per molti versi è l'espressione di una politica che ormai della dimensione morale proprio se ne infischia completamente, che si muove su una pura dimensione di potere. Allora, di fronte a una politica che si muove sulla pura dimensione di potere, io capisco benissimo un pontefice che alza il livello etico, ed è per questo che la Magnifica Humanitas ha colpito con tanta forza, perché proprio perché il mondo sta affogando in una politica così, diciamo, cinica, un richiamo morale così forte ovviamente ha un impatto importante. Allo stesso tempo però quello che manca è la dimensione intermedia, cioè quello che manca è il lavoro, che poi è il lavoro che forse dovremmo fare tutti noi, di cercare di scendere da questa dimensione etica molto alta, ma talmente alta da essere di per sé irraggiungibile su questa terra, la civiltà dell'amore, e provare a riportarla dentro questa politica così cinica e cercare di ricostruire questo livello intermedio. Ecco, lì io mi sento a disagio, perché sento che non lo fa nessuno, non riesce a farlo nessuno, è perché probabilmente perché è difficilissimo, e invece quella è proprio quel legame che secondo me dovremmo ricostruire.
0: Chiedo scusa ad Alessandro per, diciamo, la polemica con Giovanni, però ti dico, anche tu sei rimasto deluso dalla Magnifica Humanitas, visto che, diciamo, una delle tue attività principali è proprio occuparti quello di, come ci dicevi prima, l'intelligenza artificiale, oppure ti ha colpito e perché ti ha colpito? Come pensi che in qualche modo questo contributo possa incidere nel dibattito attorno agli sviluppi dell'intelligenza artificiale?
2: No, assolutamente mi ha colpito, devo dire. Forse la mia asticella non era così elevata. A me quello che ha colpito, io ho scritto vari libri sulle filiere tecnologiche, introducendo dibattiti sull'industria dei semiconduttori, cavi sottomarini, e poi sulla dimensione fisica dell'intelligenza artificiale. Quindi cosa mi ha colpito dell'opera del Papa? Che è l'immagine del cantiere. Perché ritengo che sia una delle cose più importanti quando noi ci approcciamo alla tecnologia e all'industria. Noi abbiamo dematerializzato il nostro immaginario. Ormai il software ha mangiato la nostra testa. Quindi siamo convinti che la nostra vita è fatta di cose immateriali. La mia ossessione è questa. Invece il fatto che l'industria, la politica, la tecnologia è tutto materia. Come ha scritto un libro, per fare una citazione a Pop, un bravissimo giornalista britannico, Ed Conway, tradotto da Marsilio con La materia del mondo, Material World, che è un calco naturalmente da Madonna, Material Girl, una ragazza materiale. No, questo termine materiale come se fosse una cosa no, che dobbiamo mandare via. Ma guardate che nel cristianesimo, ovviamente, per chi cristiano, l'aspetto materiale è fondamentale, l'incarnazione, ma tutta la tecnologia è incarnata, è tutto un cantiere. Quindi quando pensiamo all'intelligenza artificiale, l'operazione più importante è non pensare che ci sono 100 persone a San Francisco, ma che ci sono quante ne stimo diverse milioni che stanno costruendo delle cose. Ci sono ovviamente 180.000 persone impegnate nella filiera delle terre rare in Cina. Ci sono poi diverse milioni di persone che direttamente o indirettamente lavorano nell'industria dei semiconduttori, quindi trasformano, tra virgolette, la sabbia, in quanto quarzo purissimo, in intelligenza. E io penso che abbiamo espulso tutto questo immaginario dal nostro mondo di guardare la tecnologia. Quindi quando c'è il Papa che dice siamo tutti impegnati in un cantiere, a me risuona come un tema di senso molto importante, che ci aiuta anche a ripoliticizzare le cose, perché il cantiere si trova da qualche parte. Ogni cantiere si trova da qualche parte, noi in un isolato, in un posto, quindi non è nascosto alla vista in un luogo irraggiungibile. Certo, il cantiere può essere considerato riservato e quindi magari ci sono dei muri molto alti che sempre qualcuno ha costruito. Questi muri qualcuno li può bombardare, quindi il cantiere ci riporta di nuovo ancora al discorso di armi, disarmare. E la logica del disarmo è importante, cioè una logica con cui confrontarsi, naturalmente con varie prospettive, sempre tenendo presente l'umanità. Okay, questa parola io penso che possa essere utilizzata anche come marketing. C'è un famoso pensatore che io, in quanto allievo di Massimo Cacciari, ho ovviamente dovuto studiare a memoria, Carl Schmitt, che ha ripreso la frase francese precedente: chi dice umanità, diffidate da lui perché cerca di ingannarvi. L'umanità è sempre incarnata in una prospettiva, oppure in una comunità o in uno stato, ma l'umanità dell'intelligenza artificiale è stato usare l'umanità come marketing. Per esempio OpenAI OpenAI è l'azienda che è nata per costruire l'intelligenza artificiale a beneficio di tutta l'umanità. E se voi leggete le mail che si scambiavano i fondatori, dicevano: guardate che dobbiamo utilizzare la parola umanità, perché così la gente viene a lavorare per noi invece che a lavorare per gli altri. Quindi l'umanità in questo senso va smascherata, perché vi stanno dicendo umanità etica perché vogliono vendere o comprare qualcosa, capite? E questo non vuol dire che non dobbiamo più parlare di umanità, ma che dobbiamo esercitare il discernimento con i nostri accordi e disaccordi sulla scena internazionale, sul contesto interno. E così leggo anche il realismo della misericordia del Papa. Mi ha fatto pensare a un autore che io ho in comune con Don Giussani. Ci stavo pensando proprio perché dovevo venire al meeting, che è il teologo americano Reinhold Niebuhr, che è tra l'altro una delle figure importanti del realismo del dopoguerra, del realismo cristiano in particolare, che non so se lo sapete, Niebuhr, di cui io ho tradotto uno dei principali testi e al quale Don Giussani ha dedicato la sua tesi di dottorato sul senso della storia, e Niebuhr è l'inventore della preghiera della serenità. Sapete, la preghiera degli alcolisti anonimi. C'è tutta una vicenda lessicale e filologica su chi ha inventato la preghiera degli alcolisti anonimi, e l'ha inventata Reinhold Niebuhr. Dal punto di vista filologico si può distinguere così. E naturalmente ci sono varie versioni della preghiera della serenità, e poi c'è la versione che è la versione di Niebuhr, insomma, secondo sua figlia, secondo le persone che hanno seguito maggiormente, che recita così: Dio, dacci la serenità di accettare le cose che non possiamo cambiare, dacci il coraggio di cambiare quelle che possiamo e dacci la saggezza di conoscere la differenza tra le due cose. È così forte che poi appunto ha caratterizzato un fenomeno anche delle persone che cercano di cambiare la loro vita. So che per cambiare le cose devi sapere cosa non puoi cambiare. È il grimaldello continuo del realismo. Se pensi di poter cambiare tutto, non cambierai niente. Ed è un dilemma, perché se pensi di non poter cambiare niente, non cambierai niente, di fatto il mondo continuerà ad andare. Quindi a un certo punto deve esserci il discernimento, e la bellezza della versione della preghiera della serenità di Niebuhr è che rispetto a quelle adottate dopo è alla prima persona plurale. Quindi dice: no, Dio, noi, dai a noi, non sono io, cioè non sono l'alcolista che sta dicendo il problema, ma identifica una comunità politica, delle persone che devono stare insieme a prendere queste decisioni, sapendo che il discernimento è difficile e quindi non sarà semplice distinguere tra quello che si può cambiare e quello che non si può cambiare, però quella preghiera per me è l'incarnazione del realismo della misericordia.
0: Abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Ringrazio Giovanni Orsina, ringrazio Alessandro Aresu. Ricordo ai presenti che tutto questo è possibile anche grazie al vostro sostegno, quindi in giro per la fiera troverete dei punti dove è possibile donare per consentire al meeting di continuare, diciamo, a fare e a svolgere questo compito importante.
3: Ecco, questo era il dibattito, il confronto che si è tenuto ieri 24 agosto alla meeting di Rimini, 47esima edizione di meeting di Rimini. Mondo Furioso era il titolo di questo incontro, con Alessandro Aresu, consulente ed esperto di politiche pubbliche, autore di La Cina ha vinto, pubblicato da Feltrinelli, e Giovanni Orsina, professore di storia contemporanea e direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della LUISS Guido Carli, autore di Controrivoluzione, una storia politica del nostro tempo, pubblicato da Marsiglio. L'incontro è stato condotto e moderato dal vice direttore di Domani, Nicola Imberti. Noi alle 13 ci collegheremo in diretta con il meeting, è previsto, seguiremo l'incontro L'Italia delle imprese, radici e visione internazionale. Poi ancora diretta alle 15 si parlerà di Ucraina, alle 17 il paese che si muove, ci sarà un dibattito tra Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro delle Infrastrutture, e Giampiero Striscioglio, amministratore delegato e direttore generale delle Ferrovie dello Stato, e poi ci saranno altre due tavole rotonde, poi ancora un'altra diretta alle 19, l'incontro dal titolo L'Europa della competitività al tempo dell'intelligenza artificiale. Noi adesso però vogliamo parlare, prima di torneremo appunto poi al meeting alle 13, vogliamo parlare di questo dibattito che si è sviluppato in questi ultimi giorni sul WOC, tutte le polemiche insomma che ne sono nate, e lo vogliamo fare con questa intervista di Michele Lembo alla professoressa Mirella Serri.
4: Radio Radicale, siamo in collegamento con Mirella Serri, che innanzitutto salutiamo, la ringraziamo per essere qui con noi. Buongiorno, bentornata a Radio Radicale, Mirella.
5: Salve, buongiorno.
4: Mirella Serri, storica, saggista, giornalista, editorialista. Con lei vogliamo commentare un argomento di cui si è discusso in questi giorni molto sui quotidiani, a partire da un dibattito che poi riguarda la dinamica politica all'interno del cosiddetto campo largo. È tornato, diciamo, alla evidenza della opinione pubblica questa questione del WOC, di cui in realtà si discute da anni, e non si discute di questo tema solo nel nostro paese. Giuseppe Conte, con un articolo, sta sparigliando un po' le carte all'interno del centrosinistra, dicendo che è importante non concentrare le proposte del campo largo solamente sul tema dei diritti e sul tema dei diritti civili, come si diceva una volta, ma è importante valutare anche la questione sociale, i diritti sociali, le condizioni in cui le persone vivono, perché da questo punto di vista il tema è importante. Le difficoltà economiche sono un argomento che tocca tutti noi in realtà da vicino. Ma il ragionamento appunto poi porta anche da altre parti, perché questa questione del WOC, Mirella, è una questione molto sfumata, molto imprecisa, e sui quotidiani è difficile per esempio capire di che cosa si parla veramente, perché ecco, negli Stati Uniti qualcosa di anche inquietante è successo nelle grandi università, tra l'altro diciamo università d'élite. Ci sono stati dei provvedimenti abbastanza criticabili a senso unico, di cancel culture sostanzialmente, di boicottaggio di alcuni autori, di alcuni temi, e si è discusso molto. In Italia questo discorso è arrivato di riflesso. Come vivi tu questa discussione, che poi appunto hai seguito anche la vita culturale del nostro paese molto molto da vicino?
5: Beh, intanto grazie, perché precisarlo, in Italia in realtà è molto più, come hai detto tu, sfumato che negli Stati Uniti, perché in Italia molto si è parlato di cultura woke. Vi ricordate quando si discuteva anche della schwa, cioè della sostituzione delle parole con un segno che poteva indicare sia maschile che femminile? Io mi ricordo di aver recensito un bellissimo libro in Audi che ne parlava molto male, per dire, perché mi sembrava tutto un po' così, un documento ufficiale con tutte le parole che finivano, cioè, mi sembrava un po' su. In Italia in effetti non c'è stata la radicalizzazione che c'è stata in America, e Conte da una parte ha fatto bene, perché questo richiamo, questa chiamiamola così tirata d'orecchie, possiamo dire così, alla sinistra su un'attenzione eccessiva ai diritti può far credere che da parte della sinistra ci sia una disattenzione verso il piano materiale e sociale. Bobbio in realtà, che non conosceva la cultura woke, però parlava di diritti come portato, come diciamo, come qualcosa che andava a braccetto, comunque era indissolubilmente legato primo col tema della libertà e anche col tema delle uguaglianze sociali, e quindi lo dice in maniera molto più articolata di quello che ho detto io, però la sostanza era questa. In realtà in Italia poi questa, la cultura woke, non c'è mai, adesso vediamo un po' di sfumature, c'è stata e non c'è stata, nel senso che non c'è stata perché per esempio io nel mio libro, che si chiama Nero Indelebile, che è dedicato alla cultura della nuova destra, avevo fatto una rassegna di tutte le offese che avvenivano nei consigli comunali da parte, devo dire, non lo dico in maniera faziosa, ma riscontrata dalla parte dei consiglieri di destra contro di solito le consigliere di sinistra o contro anche i gay. Ed erano delle accuse pesantissime, pesantissime. Quindi la cultura woke, che dovrebbe essere la tutela delle minoranze di colore, delle donne, della, come dire, della comunità LGBTQ+, e così via, qui non si vedeva tutelata. Poi ci sono state delle proteste, comunque a me stessa, devo dire, è capitato di recente di essere stata attaccata su un sito che si chiama Esperia, di estrema destra, in cui mi hanno detto che mi volevano, sì, mi vogliono morta, vabbè, questo prescinde, diciamo, ma anche offese, mi vogliono morta, non mi vogliono più vedere in circolazione, eccetera, sul serio, ma anche offese, anche dirette, al fatto che sono una donna, c'erano anche queste offese. Quindi tutta questa difesa di me come donna, di me come docente, oppure, ma lasciamo stare me, ma insomma delle minoranze, ha avuto sempre, chiamiamolo così, un contraltare, non dico efficace, ma in Italia non c'è mai stato una, come dire, una fervente e anche utile, devo dire, accusa a quelli che trasgredivano al concetto di diritto delle minoranze nere, di genere e così via. In America, ma nel mondo anglosassone, abbiamo avuto per esempio l'autrice di Harry Potter, che ha sostenuto che insomma, diciamo, il sesso esiste, e lei ha avuto degli attacchi assolutamente molto, ma molto pesanti. Ecco, quindi da noi, ecco, però ci sono, e questo Conte, diciamolo chiaramente, ha fatto questo richiamo alla sinistra, è una mossa abilmente politica, ecco, questo bisogna proprio dirlo, perché siamo in zona di elezioni, e allora vuol far vedere che è molto più avanti della segretaria del PD, che naturalmente nella cultura woke si riconosce, anche senza esagerare, poi diciamoci la verità, nemmeno lei, e quindi, per dire, non parlare solo di diritti, ma parla soprattutto anche di economia. In realtà, io ho sentito anche le risposte da parte del PD, che hanno detto: ma no, la segretaria sta parlando da anni, da mesi, di sanità, parla di stipendi, quindi non è vero. Devo dire, lei ne parla a volte inciampando, a mio parere, naturalmente io dico quello che penso io, inciampando anche facilmente sulla patrimoniale, per dire, che invece era meglio che, a mio parere, ovviamente, detta in quel modo, eccetera, non ha alcun senso. Comunque non entriamo nel merito, perché non è questo il tema del nostro dibattere. Però, quindi, lei non è vero che si è fermata solo ad andare sui carri festosi e a ballare, ma ha affrontato questi temi. Naturalmente, comunque, naturalmente lei anche, ecco, questo lo voglio dire, ha un sottofondo di ideologia woke, che a volte contrasta alcune risoluzioni del PD. E faccio un esempio: io sono assolutamente a favore dell'incentivazione della natalità, no? E allora, però, secondo me, va fatto attraverso provvedimenti economici a favore delle donne e delle giovani coppie. Dico giovani coppie, chiunque siano, perché devono avere una casa, per avere un bambino bisogna stare in un alloggio, diciamolo in maniera semplice. Ho sentito, per esempio, Elly Schlein, che diceva: adesso partiamo noi con la nostra con tutta la nostra forza per le giovani coppie e chiediamo che ci sia la parità, adesso non mi ricordo se sia parità genitoriale, cioè il fatto che entrambi i coniugi, i genitori, scusami, devono occuparsi del bambino e c'è quindi una parità nei permessi che concedono le aziende, lo Stato, le industrie all'uomo e alla donna. Questo naturalmente fa sì che il costo di questa assistenza maschile e femminile vada sulle aziende, vada sostenuto da altri, mentre se Schlein avesse detto noi andremo al governo e faremo case, daremo incentivi alle donne a pagarli, diciamo, lo Stato. Quindi da una parte c'è una soluzione di natura economica perché, come si dice, i soldi, la coperta è corta e quindi i soldi non ci sono e questo è, come dire, riversare su tutta una serie di soluzioni la possibile nuova natalità, ma dall'altra, ecco, qui c'è un fondo ideologico.
4: Sì.
5: No, non che dico che sia sbagliato dal punto di vista ideologico che se si fa un figlio sia in due ad occuparsene, che sia molto utile anche, no, anche e soprattutto per una donna che non deve trovarsi sola. Ma naturalmente se lanci, perché era solo questo il messaggio, ma non ne lanci altri di natura sostanziale, questo messaggio diventa un messaggio solo e puramente ideologico, che poi appunto può anche scontentare. Può anche essere condiviso da me, lo è sicuramente, però ecco, qui aveva un che di, ecco, di profondamente e radicalmente ideologico, come
4: C'è
5: dire,
4: questa
5: ce la
4: cosa.
5: caviamo con poco, cioè
4: Sì.
5: ce la caviamo con delle idee e non con dei contributi materiali. Ecco, a me queste cose mi sembrano sempre dei po'. Per parlare più in generale invece della cultura woke in America, è un po' simile nel senso che ha fatto dei circoli, dei giardini, dei territori molto ma molto recinzati e da lì poi non favorisce l'integrazione delle minoranze, quali esse siano, nel mondo più ampio, perché io penso che la cultura è condivisione, la cultura è comunità, la cultura è sostanza di come tutta la civiltà si è sviluppata. No? Di condivisione di idee, di principi, eccetera, che aiutano le persone ad essere più uguali, diciamola così.
4: Su
5: Ecco.
4: questo
5: E invece
4: argomento,
5: questo ha molto separato, se dimmi.
4: no, ti volevo invitare a proprio a fare una riflessione, sempre nel solco di quello che hai appena detto, proprio nel campo della ricerca storica, che naturalmente
5: Ecco, sì, quello è
4: è il tuo
5: importante.
4: campo.
5: A noi ci piace la ricerca storica.
4: Sì, è accaduto proprio un fenomeno simile, molto ideologico, di cui si è parlato poco ed è
5: Sì,
4: stato
5: sì.
4: usato in maniera un po', appunto, un po' confusa anche da parte delle destre internazionali che hanno
5: Sì.
4: utilizzato molto questi argomenti. Però è vero che c'era questo problema proprio di carattere ideologico, per esempio, quando si cominciò a parlare, non so se ricordi questo dibattito, proprio negli Stati Uniti, delle storie che potevano essere raccontate solo dalle persone che avevano vissuto quelle esperienze. Allora c'era la storia dei neri, la storia LGBT che poteva essere raccontata solo da chi aveva quella realtà, oppure la storia
5: Certo.
4: dei nativi americani che doveva nascere solo da
5: Bellissima
4: quel vissuto.
5: domanda, assurdi, assurdi, bellissima domanda. Non solo, ma non solo può essere affrontata e raccontata da chi ha vissuto o comunque porta sulle spalle il retaggio di quell'esperienza, ma secondo me è tutto completamente sbagliato. La cancel culture è una cosa che intanto primo non tiene conto di che cos'è la storia, cioè guarda la storia con gli occhi del presente. E allora, se Dante, come dire, prende posizione contro l'Islam, contro i gay, cioè, è perché quella è la sua cultura ed è molto interessante spiegare ai giovani che quella cultura era fatta così e che poi è cambiata ed è diventata così. Quindi quando anche si discute se vogliamo, che ne so, buttare giù il foro italico, lo dico scherzando naturalmente. Il foro italico va non solo preservato, ma addirittura va
4: Va studiato.
5: tenuto su, potenziato, eccetera. Però Però c'è un però, con una cultura che deve essere condivisa dagli insegnanti, dai giovani, da tutti, che spieghi che cosa è stato, cioè perché, allora, perché il fascismo ha costruito molto e anche a volte bene, perché era una dittatura. Ecco, allora va spiegato che queste cose si potevano fare perché esisteva lo schiavismo, non sotto il fascismo, ma in altre epoche, la dittatura sotto il fascismo. E quindi diciamo perché esistevano delle mentalità che erano delle forme di sopraffazione nei confronti delle persone più deboli e facevano questo. Quindi si spiega anche qual era la sopraffazione, non è che si fa finta che è tutto divertente. E, il colonialismo, si spiega che cos'era il colonialismo, ma non è, cioè, sembra assurdo, ma io ho letto di un. Che non ha letto, credo, quasi nessuno, tranne pochissimi, gli scritti di Calvino che va in America negli anni 60. E Calvino, che era una persona apertissima, illuminatissima, parla continuamente, indovina di che cosa? Dei negri. Ecco. Uno dice, oddio, questo Calvino razzista. Calvino non era, cioè, non, questi sono scritti suoi che veramente sono veramente molto poco noti, no? Ecco, allora il giovane può dire, giustamente, dice come Calvino disprezza le persone di colore. Ecco, allora gli si spiega che Calvino, insomma, che era un contesto che
4: Certo.
5: permetteva questo e
4: Certo.
5: che le cose non sono mai né giuste né sbagliate, ma era assolutamente così. Allora, questo può capire invece quanto sia grande il vantaggio oggi di difendere le persone di colore, le donne, la sessualità, la libertà sessuale. Questi sono dei grandissimi vantaggi, ma se non sai che prima era tutto diverso, non so che vantaggio c'era nella società che Calvino vedeva in America, non la vedo, vedo meglio la nostra, francamente. Dell'America degli anni 60 che Calvino andava a visitare, mi sembra, adesso diciamola così, però non c'erano dei vantaggi, però era comunque un'altra cultura. Nei confronti delle donne, in altre epoche, tanti vantaggi, francamente, io non li vedo, devo dire la verità. Però, insomma, si vede un'altra mentalità. So, l'amor cortese non mi sembra un vantaggio, ecco, mi sembra una forma letteraria di espressione che non portava vantaggio alle donzelle dell'epoca.
4: Ecco.
5: Detto questo, però, così si capisce, e
4: Dobbiamo
5: il
4: conoscere
5: giovane può
4: queste
5: capire che la sua cultura forse ha fatto dei passi in avanti
4: cose. Certo,
5: rispetto a quella del Petrarca, che però è molto, ma molto valida, valevole, ci fa capire tante cose.
4: allora, Mirella, un'ultima considerazione che poi abbiamo appunto criticato a fondo questo concetto e abbiamo cercato anche in qualche modo di contestualizzarlo. Però una delle cose, a mio giudizio, che sono particolarmente dolorose invece da parte di chi critica queste idee, diciamo, dal lato destro dell'articolazione partitica politica italiana, è per esempio il discorso che invece si è fatto anche con toni anche qui abbastanza duri sulla scuola, per esempio, perché in Italia abbiamo avuto un percorso della scuola molto, molto bello da questo punto di vista, nel senso che con l'abolizione delle classi cosiddette differenziali nel 1975 è nata tutta una cultura, una strutturazione proprio della scuola pubblica di inclusione delle persone. Con approcci particolari alla conoscenza, no? C'è un, come si dice, diciamo per semplificare, un know-how molto, molto strutturato nella scuola italiana. Per una volta
5: Sì. Giusto,
4: parliamone bene, ecco, perché se ne parla sempre male. Però,
5: giusto.
4: le critiche sono venute anche su questo, perché per esempio da una parte, diciamo, di nuove formazioni che si affacciano senza fare nomi, si dice no, dobbiamo tornare allo schema precedente al 1975 perché le persone che hanno un apprendimento che segue canali diversi, rallentano i talenti.
5: Rallentano gli altri, sì.
4: Non so, ecco,
5: No, questo che tu
4: questo lo
5: dici
4: trovo
5: è molto
4: grave.
5: giusto. No, io potrei anche aggiungere che tutti noi rimaniamo sconcertati spesso di fronte Sono minoranze, perché poi quando lo leggi sul giornale sembra un macro fenomeno, in realtà per fortuna sono micro fenomeni, ma i ragazzi che si ribellano, usiamo questa espressione, agli insegnanti, e a volte sono, anzi spesso sono i genitori che anche loro si ribellano agli insegnanti, quindi si ribellano a una cultura che in un certo senso ha una sua forma di modellizzazione non solo della cultura del giovane, ma anche del suo carattere, del suo modo di essere, della forma educativa. Allora qui bisogna arrivare a una conciliazione, ecco, perché l'altro ieri ho scritto il necrologio dell'Archinto, di Rosellina Archinto, che ha portato in Italia i giovani, i libri per i ragazzi, che erano libri per ragazzi, diciamo, che esaltavano, adesso lo dico un po' così, esaltavano, venivano dall'America, venivano il bambino ribelle. Ecco, no? Contro una cultura oppressiva che poi è stata un'educazione, scusami, che è stata anche quella che ho vissuto io nella scuola che ho frequentato io. Ecco, allora, ecco, il bambino che violava appunto le regole ed era considerato un bambino creativo, un bambino capace di portare novità anche nella società. Adesso tutto questo esiste molto meno, ma mentre esistono singoli fatti che poi sono rari, se adesso non li contassimo, vedremmo che non è assolutamente una maggioranza nella nostra società che ci sia un'educazione a cui genitori e figli si ribellano. Però in realtà bisogna anche guardare al fatto di una conciliazione tra un sistema che deve stabilire anche delle gerarchie tra i ragazzi, diciamo così, senza opprimerli, ma anzi facendoli esprimere liberamente, e questo è la cosa più difficile e più che va incentivata. Mi pare che il Val di Tara, appena insediato, una volta disse: i giovani vanno umiliati. Ecco, io questo non lo credo per niente, che quello che lui ha detto, che i ragazzi vadano offesi, umiliati, ma se sono, come dire, se hanno delle forti problematicità, vanno lavorati, diciamo così, elaborati in confronti, in soluzioni e situazioni. Però questo vuol dire che nella scuola, negli psicologi, bisogna investire anche dei soldi. Per
0: Certo.
5: cui si parla tanto di educazione affettiva dei maschi, che si potrebbe evitare tante offese al mondo femminile se capissero che esiste appunto un'educazione affettiva. Però questo vuol dire anche incentivi, che però io adesso per il momento francamente non vedo.
4: Va bene, Mirella, in realtà potremmo continuare a lungo, però
5: Sì,
4: forse
5: sono argomenti veramente molto
4: sì.
5: molto interessanti. Per fortuna da noi abbiamo cancellato poco, insomma, tutto sommato, mi sembra, no?
4: Sì, no.
5: Sì, ogni tanto ci sono quelle scuole in cui io leggo che vogliono fare, non so, vogliono cancellare il presepe e mettere non so quale altra. Ecco, io invece forse sono troppo conservatrice, ma manterrei le nostre istituzioni a fianco di altre. Tutto qua.
4: D'accordo, ringraziamo davvero molto anche per questa volta Mirella Serri, lo ricordiamo,
5: Grazie, grazie a voi.
4: storica, saggista, editorialista, con la quale abbiamo cercato di affrontare in modo divulgativo naturalmente questo tema del wok di cui si discute molto. Grazie ancora Mirella e alla prossima occasione. Grazie ancora.
5: Grazie, grazie a voi, a presto.
3: L'intervista era di Michele Lembo, sono le 12:59 minuti, mancano pochi secondi alle 13. Siete all'ascolto di Radio Radicale. Noi ci collegheremo in diretta tra poco con la 47esima edizione del meeting di Rimini per seguire l'appuntamento, l'evento dal titolo L'Italia delle imprese, radici e visione internazionale. A discuterne ci saranno il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, Giorgia Favaro, amministratore delegato di McDonald's Italia, Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, Roberto Sancinelli, presidente di Montello S.P.A. e il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. A moderare l'incontro ci sarà il direttore generale della Compagnia delle Opere, Emanuele Forlani. Poi nel corso del pomeriggio, al termine di questo incontro, ci sarà l'edizione pomeridiana del nostro notiziario, quindi un po' in ritardo rispetto all'orario delle 13:30, e poi alle 15 torneremo a collegarci in diretta con il meeting di Rimini, perché si parlerà di Ucraina. La speranza per l'Ucraina è il titolo dell'incontro, appunto, previsto alle 15. Alle 17 altra diretta, il paese che si muove, sarà un dibattito tra Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Giampiero Striscioglio, amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato Italiane. Questo incontro sarà introdotto da Luca Ferlaino, presidente di Socialcom, e poi sarà seguito da due tavole rotonde, e poi ci saranno l'intervento conclusivo di Matteo Salvini. A moderare sarà Emanuele Forlani, vicepresidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli. Tra l'altro Salvini questa mattina proprio si trova a Rimini ed è stato è stato intervistato dal sussidiario.net e ha parlato di un rischio di fermo per diversi grandi cantieri a settembre. Per la manovra, dice Salvini, secondo me andrà messo sul tavolo anche uno scostamento di bilancio, intendo proporlo nei prossimi giorni, non occorre l'ok di Bruxelles ma una scelta nazionale. Tutti parlano giustamente del costo dei carburanti, ma da ministro delle infrastrutture devo fronteggiare aumenti per miliardi di euro dei prezzi dei materiali. Servono almeno 20 miliardi. Io stesso, ha detto ancora Salvini, per il Ministero avrei bisogno di almeno 6 o 7 miliardi solo per compensare l'aumento dei prezzi sugli appalti che ho assegnato. Così ha detto appunto questa mattina a Rimini, al sussidiario.net, Matteo Salvini, e lo sentiremo appunto questo pomeriggio a partire dalle 17 in questo incontro che seguiremo in diretta, così come seguiremo anche in diretta alle 19 l'incontro dal titolo L'Europa della competitività al tempo dell'intelligenza artificiale. Tanto che aspettiamo di collegarci in diretta con Rimini, lo ripeto, l'incontro previsto che seguiremo è l'Italia delle imprese, radici e visione internazionale. Diamo anche un'occhiata alle notizie per fare un aggiornamento delle notizie, delle principali notizie del giorno. Intanto, per quanto riguarda la guerra del Golfo tra Stati Uniti e Iran, gli Stati Uniti hanno posto una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Sulle sanzioni secondarie è arrivata la risposta di Pechino, che è la principale acquirente del petrolio iraniano, ha detto illegali, ha definito illegali Pechino, tuteleremo fermamente i nostri interessi. Il Dipartimento di Stato statunitense offre ricompense per chi aiuterà a punire i responsabili di attività terroristiche, perché anche con queste sanzioni economiche Washington punta a isolare Teheran, colpendo asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Ovviamente non si è fatta attendere la replica di Teheran, colpiremo interessi vitali degli Stati Uniti. In questo scontro interviene anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Gli ayatollah hanno tentato di uccidere mio figlio, accusa Netanyahu. Intanto è stata colpita una petroliera al largo dell'Oman. E poi l'altro fronte di guerra aperto è quello dell'Ucraina. Nella notte nuovi raid incrociati, Kiev colpisce una raffineria a Krasnodar, due i morti. Mosca da parte sua ha attaccato quattro città, questo all'indomani del vertice dei volenterosi che ha rinnovato il sostegno agli ucraini con l'annuncio di esercitazioni congiunte da settembre. Poi non ci sono solo le guerre combattute sul campo con le armi, ma ci sono anche le guerre commerciali, come quella tra Stati Uniti e Canada. Oggi si attende la risposta di Ottawa alle tariffe di Washington del 50% su auto e acciaio. E per il capo della Casa Bianca, Trump ha definito il Canada la peggiore nazione con cui trattare. La risposta del premier canadese Carney: non potevamo accettare l'offerta né dare ciò che chiedevano. Veniamo all'Italia. Oggi ci sarà riunione dei vertici, parliamo del caso Ranucci-Lavito, la riunione dei vertici RAI sul futuro di Report. L'amministratore delegato Rossi farà il punto sulla conduzione della trasmissione e sul ruolo del giornalista alla luce dell'inchiesta sulla Vitola e della relazione del comitato etico dell'azienda. Intanto il 7 settembre è fissata l'udienza di Lavitola davanti al Tribunale del Riesame. Sempre per quanto riguarda l'Italia, c'è una notizia che riguarda un importante gruppo imprenditoriale, Essilor Luxottica. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi, si dedicherà a nuovi progetti. L'annuncio è arrivato dopo lo stop del dirigente del gruppo alla scalata di Delfin. L'azienda Essilor Luxottica ringrazia Del Vecchio per aver contribuito alla crescita del gruppo. In una lettera Consiglio di amministrazione e al CEO Milleri, Del Vecchio Junior parla di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro. Poi ancora per quanto riguarda l'Italia, l'importante furto al museo di Messina, è indagato uno dei custodi, avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie agli inquirenti e c'è il sospetto appunto di una talpa che avrebbe consentito il furto. Poi c'è una nuova ondata di caldo in arrivo, 10-12 gradi sopra la media, da metà settimana risalgono le temperature, oggi c'è allerta gialla per il maltempo in 8 regioni del centro-nord. Queste erano alcune delle notizie del giorno che vi abbiamo dato in attesa di collegarci in diretta con Rimini, con il meeting di cui è in corso il tradizionale appuntamento di questa parte della stagione di agosto. È sicuramente un momento importante per fare il punto sulla politica interna italiana e non solo, la politica internazionale, l'economia e altri temi, perché come sempre, come tutti gli anni, il meeting ha un programma ricchissimo e noi cerchiamo di seguire alcuni di questi interventi, alcuni ve li proponiamo in diretta, altri ve li proponiamo in altri momenti della nostra programmazione e li trovate comunque su radioradicale.it, dove vi ricordiamo trovate tutto quello che la nostra emittente produce e anche tutti gli eventi che riusciamo a seguire, che mettiamo a disposizione appunto sul nostro sito. Io chiedo a Piero Scaldaferri, abbiamo ancora qualche ritardo, mi pare di capire. Sì, ma penso che ci siamo quasi, perché però c'è qualche minuto di ritardo per la diretta di questo incontro, che troverete poi su radioradicale.it. Per quanto riguarda poi il resto della nostra programmazione, nel pomeriggio continueremo a seguire il meeting di Rimini e poi Per questa sera avremo alle 21 Radio Carcere a cura di Riccardo Arena, alle 22 la trasmissione autogestita del Partito Radicale a cura di Diego Sabatinelli, alle 23 Neureka, la trasmissione sull'Eurozona a cura di Valeria Manieri con Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Repubblica da Berlino, poi alle 23:15 Focus Europa, curato sempre da Valeria Manieri, alle 23:30 la rassegna curata dall'Associazione Certi Diritti, Fuori di Pagina, e poi a partire dalla mezzanotte la nostra programmazione notturna. Vi ricordiamo anche che prosegue l'agosto in carcere promosso dal Partito Radicale, visite in tutti gli istituti di pena, in gran parte degli istituti di pena e istituti di reclusione in Italia, non so, anche gli istituti penali minorili, e noi ve ne diamo conto giorno per giorno. Oggi non sono previsti incontri, ma è cominciato l'incontro dal meeting di Rimini. Allora andiamo al 47esima edizione del meeting di Rimini per seguire l'incontro L'Italia delle imprese, radice e visione internazionale.
6: Chi ha potuto visitare i padiglioni? Ci sono tanti anniversari, uno di questi è quello della Compagnia delle Opere, sono 40 anni di Compagnia delle Opere. Ed è stata l'occasione in qualche modo per riporsi la domanda sulla necessità, diciamo, di un soggetto come Compagnia delle Opere, su quali sono le urgenze oggi per chi fa impresa, e devo dire che l'enciclica del Santo Padre ci è venuta incontro con una serie di provocazioni e di approfondimenti che saranno oggetto di studio, e la sua presenza nei giorni scorsi è stata ulteriormente preziosa e, permettetemi di dire, anche molto commovente. Oggi abbiamo scelto questo tema in qualche modo per sottolineare come ci sono sempre due elementi che in qualche modo devono stare in gioco, cioè da una parte le radici, dall'altra la visione internazionale, da una parte l'identità di un territorio e dall'altra un livello di competizione e di presenza in un circuito che è sovranazionale. Oggi ne parliamo con degli ospiti che, oltre che graditi, estremamente autorevoli, come di consueto al meeting, in un mix tra chi ha responsabilità più di governo e chi fa impresa. Abbiamo, a partire dalla mia destra, Pasquale Frega, presidente amministratore delegato di Philip Morris Italia, benvenuto e grazie. Michele De Pascale, presidente Regione Emilia Romagna, benvenuto. Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia. Giorgia Favaro, amministratore delegato di McDonald's Italia. Roberto Sancinelli, presidente di Montello SPA, benvenuto. Ed il ministro Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy. Grazie, ministro. Partiamo proprio dal ministro, che poi per impegni previsti già in precedenza ci dovrà lasciare, ma potrà seguire.

coniugati nel sistema Italia, in quello che è stato definito il Made in Italy, che il nostro Presidente del Consiglio ha voluto fosse nella denominazione del Ministero, che sta dimostrando proprio in questa fase la sua grande capacità di competere a livello globale. Identità e internazionalizzazione si coniugano meglio nel sistema Italia. In un'epoca come l'attuale, in cui prevale il conflitto armato intorno all'Europa, le guerre commerciali ovunque nel mondo, in cui prevale l'incertezza, l'instabilità, proprio l'Italia, col suo sistema produttivo, sociale e culturale, con la sua civiltà del lavoro e dell'impresa, sta sorprendendo gli attori internazionali. Crescono le nostre esportazioni malgrado le guerre e malgrado i dazi. Crescono più delle altre. Abbiamo superato persino il Giappone nel podio dell'export mondiale. Crescono gli investimenti esteri nel nostro paese, in controtendenza con quanto accade altrove. Più 15% negli anni del governo Meloni, più 19% gli investimenti esteri nella borsa italiana, che è la borsa che più è cresciuta in questi anni in Europa. Crescono i turisti stranieri nel nostro paese, più che altrove. E abbiamo superato la Francia. Se noi cresciamo nel mondo, se il mondo apprezza sempre più il prodotto italiano e se il mondo cresce in Italia in questi anni di conflitto, è perché finalmente si riconosce nel prodotto italiano e si riconosce nell'impresa italiana e oggi finalmente anche nel sistema Italia le migliori capacità di competere a livello globale. I dati sono emblematici rispetto all'altro contesto europeo con cui dobbiamo confrontarci. Cresce il numero delle imprese, cioè il tasso di natalità delle imprese è superiore al tasso di mortalità. Sono cresciute le imprese come numero lo scorso anno e crescono anche quest'anno. Cresce il prodotto interno lordo. Se pensate alle stime di inizio anno, 0,5, siamo già a un prodotto interno lordo acquisito dello 0,9, cioè di quasi il doppio. Ha ripreso a crescere anche la produzione industriale, trainata dalla ripresa della produzione di veicoli, in un contesto europeo piuttosto problematico. Se pensiamo a quello che sta accadendo nel sistema automobilistico tedesco a cui noi siamo collegati. Cresce l'occupazione. 1.200.000 occupati in più. La disoccupazione è al minimo storico del nostro paese, il 5%. Crescono i consumi. Cioè l'Italia continua a crescere in un mondo in conflitto, in controtendenza con cui fanno altri attori, ovviamente con tutte le problematiche che abbiamo. Ma cresciamo perché noi abbiamo un modello culturale, sociale, produttivo, che è tipico nel coniugare l'identità e l'internazionalizzazione. Da sempre, pensate al Rinascimento, capaci di sviluppare pensiero, opere, azioni e tecnologie che tale da attrarre il mondo e il mondo che ce lo riconosce. Sappiamo quanto è difficile ed è importantissima la visita del Sommo Pontefice che ha fatto e soprattutto quello che ha realizzato con la sua prima enciclica, che riguarda il modo con cui la persona debba restare al centro della grande sfida dell'intelligenza artificiale. Lo dico da titolare delle imprese. Quello che nei prossimi mesi dobbiamo realizzare è un modello sociale, produttivo, di welfare, che riesca a coniugare l'identità e l'internazionalizzazione, che riesca a coniugare

0: il lavoro e la robotica, che riesca ad affrontare la sfida degli umanoidi a beneficio della persona e non a danno della persona. E se riusciamo a realizzare questo modello in Italia, pensando a quello che siamo stati nei millenni e ancora oggi ci riconoscono gli altri, saremmo capaci di indirizzare l'Europa sulla strada giusta. Ma dobbiamo affrontare l'argomento. Non possiamo nasconderlo sotto il tappeto. Perché tra poco in Cina ci saranno centinaia di milioni di umanoidi che sostituiranno i lavoratori nelle fabbriche, negli ospedali, nelle case, e ce le esporteranno con il loro modello. Noi dobbiamo costruire un modello produttivo, sociale, culturale, capace di affrontare questa sfida che abbiamo creato con l'intelligenza artificiale, mantenendo la persona al centro di ogni cosa. E l'enciclica di Papa Leone è la traccia, la via giusta per farlo.
1: Grazie. Grazie al Ministro. Come dicevo, poi quando dovrà lasciarci avremo modo di salutarlo. Andiamo avanti subito nel dialogo, passando a Giorgia Favaro, che è appunto amministratore delegato di McDonald's Italia. Penso che nella storia stessa e nel DNA di McDonald's ci siano questi due ingredienti dei quali stiamo parlando, ma lascio a lei la parola.
2: Buongiorno a tutti. Emanuele, tu citavi prima i 40 anni della Compagnia delle Opere. Quest'anno McDonald's Italia celebra 40 anni in Italia e certamente non possiamo dire di essere un marchio con radici italiane, perché quando siamo arrivati 40 anni fa abbiamo aperto il primo McDonald's in Piazza di Spagna. Siamo stati un pochino visti come l'invasore di quella che è una cultura enogastronomica estremamente radicata. Quel giorno c'erano 4.000 persone in fila alla ricerca di provare la novità dell'America, ma dall'altra parte c'era chi, come Renzo Arbore o Claudio Villa, ha fatto la pasta in piazza. È stata chiamata la battaglia di Piazza di Spagna. Ma credo che appunto un marchio come questo sia riuscito in questi 40 anni a crescere nel paese Italia proprio perché ha saputo integrarsi e ascoltare le esigenze e a valorizzare anche le eccellenze dell'Italia stessa. Oggi siamo un'azienda che ha 820 ristoranti in tutta Italia, siamo presenti in tutte le regioni, abbiamo 40.000 dipendenti, tutti locali, e lavoriamo attraverso 190 imprenditori locali. E credo che il fatto di essere cresciuti in Italia è stato grazie proprio a saper ascoltare un po' quelle che erano le esigenze dei consumatori. E la prima cosa che mi viene da raccontarvi è un concetto in economia un po' che mi è sempre piaciuto, quello dell'esternalità positiva. Ognuno pensa magari a un'azienda multinazionale che arriva e che pensa solo a sé. Il concetto di esternalità positiva racconta quanto noi facciamo qualcosa che ha un impatto positivo anche al di fuori. Pensate al profumo di pane del panettiere o quando ci passate davanti la mattina, no? Bene, McDonald's lavora sul concetto dello sgabello a tre gambe, in cui c'è da un lato le conoscenze e gli standard che il marchio richiede, dall'altro gli imprenditori locali che conoscono il territorio e che servono tutti i giorni i clienti, e per terzo elemento i fornitori che creano, chiaramente che ci forniscono, ma anche creano molta innovazione. Assicurare che tutti e tre questi elementi lavorino insieme è quello che ci ha consentito di radicarci profondamente nel territorio italiano. E la prima cosa che ci tengo a dire è che l'abbiamo misurato attraverso una ricerca fatta dal Tesis, quello che è stato l'impatto socio-economico che abbiamo nel paese, e parliamo di 29 miliardi di euro in ricadute, in stipendi, tasse, indotto. Che significa che ogni euro speso da McDonald's poi si traduce in 3 euro che vengono restituiti, se vogliamo, alle comunità. E il primo elemento che ci tengo a sottolineare è che la filiera che abbiamo è una filiera fortemente radicata in Italia. Noi investiamo tutti gli anni 400 milioni di euro nell'agroalimentare italiano, perché la maggior parte dei nostri fornitori sono effettivamente fornitori italiani. E qui ho il piacere oggi di essere accompagnata da due illustri presidenti di regioni molto importanti, l'Emilia Romagna, che sappiamo essere la culla dell'agroalimentare italiano, direi, e la Lombardia, che non è solo questo, ma è anche soprattutto servizi, poli logistici, innovazione. Noi siamo presenti in Emilia Romagna con 72 ristoranti, 25 imprenditori, 3.500 persone, quasi il doppio in Lombardia. Ma la cosa interessante è che in questi anni proprio la nostra azienda è riuscita a fare da vetrina a tantissimi prodotti che sono un'eccellenza dell'Italia. Mi viene da citare la pera dell'Emilia Romagna IGP, perché proprio ascoltando le necessità, no, anche dei territori, sapevamo che a causa dei problemi climatici la pera non aveva avuto quei raccolti che le consentivano di essere venduta intera, e noi siamo riusciti a farne una salsa, a metterla nei panini e a farla assaggiare a tutti. Potrei parlare delle nettarine di Romagna che abbiamo nei nostri ristoranti, potrei parlare delle mele della Valtellina, potrei parlare del parmigiano reggiano, che ormai è presente nei nostri ristoranti da anni, proprio perché la qualità è qualcosa che i consumatori si aspettano e che noi come azienda ci sentiamo di sostenere. E un altro elemento interessante di come appunto un marchio globale sia riuscito poi a radicarsi sul territorio è dato proprio dal fatto che lavoriamo con imprenditori locali che conoscono le istituzioni locali, che tessono relazioni localmente, che assumono persone nel territorio. Noi siamo molto spesso il primo punto d'ingresso per il lavoro di molti giovani. Pensate che il 60% dei nostri dipendenti ha sotto i 30 anni. E moltissime persone arrivano da noi e è il primo lavoro, perché noi non chiediamo competenze particolari, ma facciamo un grandissimo investimento in formazione. Formazione che serve loro chiaramente per lavorare in cucina, ma una formazione che poi può essere anche portata altrove. E dico questo perché se pensate 40.000 persone in Italia che lavorano nel sistema McDonald's, bene, più o meno il 60% dei direttori viene dalle cucine. Essere direttore di un ristorante significa gestire 50 persone e un'azienda di quasi 3-4 milioni. Il 50% delle persone in sede viene dal nostro sistema. E anche il 50% dei nostri imprenditori ha mosso i primi passi nelle cucine di un McDonald's. E poi è cresciuto, ha imparato a gestire persone, si è creato una professionalità. Allora, credo che questo sia un modo per anche un'azienda con un marchio globale di inserirsi in maniera integrata nel territorio e di dimostrare che può restituire positività nel settore. E ci tengo a citare proprio quello che ha detto anche Papa Leone l'altro giorno, quando era qui, diceva ogni ricchezza si moltiplica se è condivisa. E questo è certamente qualcosa che abbiamo voluto misurare, ma che ha segnato gli ultimi 40 anni, ma che anche guardando avanti ci fa pensare come sia importante che anche un'impresa con un marchio internazionale sia consapevole di quello che raccoglie nei territori e abbia la consapevolezza che ha un dovere di restituire qualcosa ai propri territori. E proprio per questo abbiamo un sacco di iniziative locali promosse proprio dalla rete dei nostri licenziatari, come la famosa iniziativa Sempre Aperti a Donare, che è nata un po' dalla collaborazione con la comunità di Sant'Egidio e il Banco Alimentare durante il Covid, perché le nostre persone non potevano lavorare e volevano fare del bene comunque. E siamo arrivati alla sesta edizione attualmente, stiamo distribuendo più di 1 milione di pasti in tutta Italia ad associazioni che ne hanno bisogno. Questo è il nostro modo, se vogliamo, di restituire valore ai territori nei quali utilizziamo. Quindi credo che la risposta tra radici e internazionalizzazione, McDonald's Italia ne è un esempio, ma ci sono tantissime altre imprese che possono essere un esempio, e questo è un segnale di speranza. Grazie.
1: Grazie a Giorgia Favaro. Passiamo in Lombardia. Roberto Sancinelli è presidente di Montello SPA, il settore è un altro, ma penso che gli elementi di cui stiamo parlando siano altrettanto validi anche nel suo caso.
3: Grazie. Ministro, ne approfitto proprio per quello che lei, ho ascoltato con attenzione la sua esposizione, e partirei con questo, mi perdoni, un appello delle imprese. non facciamo diventare le imprese tante Ilva. È una cosa importante, perché oggi ciò che sta avvenendo purtroppo ci sta preoccupando. È chiaro che l'Italia ha una posizione fortissima nel manifatturiero, lo aveva anche nell'industria primaria, e abbiamo visto che oramai purtroppo fra chimico, siderurgia eccetera c'è rimasta le nicchie di qualità, ma la grande base se n'è andata. E noi siamo preoccupati, il secondario, il manifatturiero secondario è molto preoccupato di questo. È molto preoccupato di questo anche per quello che sta avvenendo nel mondo. Perché tutte queste guerre, tutti questi sconvolgimenti, tutte queste evoluzioni, non lo vede, sono per che cosa? Sono per il controllo di due aspetti, le fonti energetiche e le materie prime. Le fonti energetiche, noi vediamo le grandi potenze come gli Stati Uniti, è indirizzata in questo e quindi è sotto gli occhi di tutti. La grande fonte energetica che è il petrolio e il gas, da dove naturalmente vuole essere il riferimento, come lo è stato a suo tempo col dollaro, oggi lo vuole essere con la fonte energetica. Le materie prime critiche purtroppo sono due le potenze, dovrà trovare un accordo anche con un'altra potenza grande e forte, che però ha capito già in tempo molto prima e si è già posizionata, è la Cina. Certamente su questi due aspetti fa riflettere anche noi come imprese cosa ci aspetta per continuare a svolgere il nostro ruolo, per continuare a essere competitivi. E sta l'energia, noi abbiamo bisogno di un'energia accessibile a un costo il più basso possibile, perché il costo dell'energia oggi condiziona moltissimo il manifatturiero, e le materie prime. Le materie prime, l'azienda che, di cui mi occupo...
1: Presidente,
3: prego.
1: Matteo, faccio una mozione d'ordine perché poi il Ministro deve scappare. Magari gli diamo il diritto di replica a questa domanda, così, perché non potrà aspettare la fine. Così intanto
4: lasciare la sala, mi dicono alle 13.35, se no perdo il volo.
1: Esatto, prego.
4: Però volevo non replicare, rispondere.
1: Sì, risponde.
4: Perché l'impresa si risponde. E il problema che siamo posti sin dall'inizio della legislatura, ben consapevoli di come il mondo fosse cambiato. Ben consapevoli di come oggi il nostro Paese, la nostra Europa, deve puntare all'autonomia strategica sull'energia, sulle materie prime critiche e su altri settori a tecnologia avanzata fondamentali per il nostro sviluppo, per la nostra indipendenza, per la nostra libertà. Tanto è vero questo che all'inizio della legislatura abbiamo pensato di riaprire la strada per il nucleare civile nel nostro Paese. Nei primi anni, nei 3 anni del governo Meloni, che sono alle spalle, la produzione energetica elettrica da fonti rinnovabili è aumentata del 40%. Quindi noi crediamo nelle energie rinnovabili. E vorremmo sbloccare i progetti che sono ancora fermi, spesso per il veto delle regioni, di alcune regioni, spesso nel sud. Più rinnovabili. Nel contempo sappiamo che dobbiamo nel tempo lasciare anche il gas e comunque ridurre la nostra dipendenza dall'estero. È l'unica fonte di energia conosciuta attualmente, tecnologicamente avanzata per farlo, ovviamente, è l'energia nucleare. Ed è per questo che il governo ha riaperto la strada all'energia nucleare civile, ben consapevole del passato del nostro Paese. 40 anni fa noi eravamo la prima potenza nucleare civile d'Europa, la terza potenza nucleare civile del mondo dopo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. E mentre noi abbiamo chiuso le nostre centrali nucleari, gli altri le hanno costruite. In Francia, in Germania, in Gran Bretagna, in Spagna. 2 anni fa sono stata a inaugurare una centrale nucleare italiana. Una centrale nucleare italiana l'ho inaugurata 2 anni fa in Slovacchia e dell'Enel, col presidente Fico. In Spagna il mix energetico che consente alla Spagna di essere più competitiva degli altri è fatto da tanto rinnovabile e da energia nucleare prodotta da un'impresa italiana. perché il nucleare spagnolo è dell'Enel, perché possiede Endesa. Paradosso. Proprio consapevoli dell'Enel, di Ansaldo Nucleare, di Leonardo, abbiamo fatto una NUCO per riaprire la strada del nucleare civile di terza generazione avanzata e poi di quarta generazione. Oggi la notizia dell'Eni sulla fusione è importante e incoraggiante, perché l'Eni è l'azienda multinazionale mondiale più avanti sulla fusione, che è l'ultimo stadio, quello del sole, e dobbiamo farlo per garantire un mix energetico che avevamo 40 anni fa, che consentiva alle imprese e alle famiglie italiane di realizzare il miracolo economico, perché era il più competitivo in Europa. Rinnovabile di allora, l'idroelettrico, nucleare di allora, vecchia generazione, rinnovabile di oggi, eolico, solare, geotermico e quant'altro ancora, fotovoltaico e nucleare moderno. Ci vorranno degli anni, ma un governo deve pensare alle prossime generazioni, non soltanto alle competizioni elettorali. Materie prime critiche. Siamo stati gli autori, con l'allora vice cancelliere tedesco Habeck, leader dei Verdi in Germania, ora il governo è cambiato, e con l'allora ministro dell'economia francese, Le Maire, ora il governo è cambiato. Quanti governi sono cambiati in Europa mentre l'Italia finalmente era stabile? 6 governi in Gran Bretagna, credo che siano 5 in Francia e così via, ve le numero in 4 anni. Abbiamo indirizzato l'Europa a fare il regolamento sulle materie prime critiche. Abbiamo fatto un decreto legge sugli asset strategici per consentire di utilizzare le materie prime critiche che sono nel nostro sottosuolo, che noi possiamo lavorare, raffinare in Italia, ma non basta. Abbiamo fatto un fondo nazionale, il fondo sovrano sulle materie prime critiche, quasi 1 miliardo di euro, per sostenere le imprese italiane che lavorano sulle materie prime critiche e per emanciparci via via da chi? Dalla Cina. Abbiamo candidato il porto di Marghera insieme al porto di Ravenna, al porto di Trieste e l'area industriale di Marghera quale primo sito strategico di stoccaggio europeo delle materie prime critiche per rifornire le imprese europee e quindi italiane in caso di shock di approvvigionamento, come sta accadendo anche in questa guerra del conflitto del Persico. Abbiamo candidato le aziende italiane, 4 hanno vinto il primo bando sul riciclo delle materie prime critiche dello scorso anno, 7 sono in procinto di vincere il secondo bando della Commissione europea sul riciclo e raffinazione delle materie prime critiche. Sappiamo che l'Italia può diventare leader in Europa, non tanto sull'estrazione, perché comprendiamo che in questo territorio è complicato estrarre, anche se abbiamo 16 delle materie prime critiche considerate fondamentali nel report della Commissione europea. Abbiamo litio, tanto in Italia, cobalto, manganese, ma sappiamo che è difficile estrarre. Possiamo diventare leader nel riciclo e nella raffinazione delle materie prime critiche. E riciclare le materie prime critiche, ne parlavo poco fa con Google, per esempio, che ha un impianto nel nord Europa, riciclare le materie prime critiche è la vera grande opportunità del nostro Paese. È per questo che ho chiesto alla Commissione europea con non-paper insieme ad altri paesi di bloccare l'esportazione non solo di rottami ferrosi che servono al riciclo delle materie prime critiche per l'industria siderurgica, e poi veniamo all'industria siderurgica, ma anche di rottami, rifiuti industriali che contengono, come questo cellulare, come quel video, come i pannelli solari, con gli impianti eolici, contengono che cosa? Terre rare e materie prime critiche, perché oggi quei rifiuti industriali sono esportati molto spesso in Cina, che li ricicla e ce li esporta. Per fare dell'Italia, grazie a Porto Marghera e ai porti collegati, cioè grazie al primo sito di stoccaggio strategico europeo di materie prime critiche, anche l'industria del riciclo e della rifinazione di materie prime critiche. E se si ricicla le materie prime critiche che sono nei rifiuti industriali, pensiate allo smaltimento, e su questo interverremo nel prossimo decreto imprese, sullo smaltimento del prima generazione di pannelli fotovoltaici che sono peraltro scarsamente performanti ormai, pensate quante materie prime critiche possono essere necessarie a un'industria di riciclo nel nostro Paese ed è il progetto. Infine l'Ilva, scusi, la produzione siderurgica dell'acciaio in Italia è in aumento, non siamo in crisi, è in aumento. La produzione siderurgica italiana è aumentata lo scorso anno, è aumentata anche nei primi 6 mesi di quest'anno. Il dato di giugno di quest'anno rispetto allo scorso anno ci segnala un trend di crescita del 6%, 6,1 per la realtà, di crescita di produzione di acciaio. Tutto green, perché l'Italia con i suoi forni elettrici è leader in Europa nella produzione di acciaio green. Purtroppo il problema è a Taranto, non è nell'acciaio italiano che cresce. E non voglio entrare su qual è il problema di Taranto, perché ci sarebbe libri di giurisprudenza anche da trattare. Io credo che una soluzione vada trovata anche a Taranto e siamo in condizione di trovarla. Ovviamente a questo punto, dato che la Corte d'Appello ha deciso per la chiusura dell'area a caldo, necessariamente nello sviluppo della tecnologia green, come dobbiamo comunque fare a prescindere, cercando di mantenere in continuità produttiva almeno lo stabilimento a Vallo, e stiamo lavorando su questo, malgrado la chiusura dell'area a caldo e degli altoforni. Scusate, mi sono perso qualcosa. In queste settimane hanno riaperto 3 altoforni in Europa. Perché? Hanno riaperto 3 altoforni che erano in manutenzione e in dismissione, mentre noi chiudiamo? Per 2 motivi. Prima, perché siamo purtroppo in un contesto di guerra. Secondo, perché grazie all'azione del nostro governo, dell'Italia, che rivendico, la Commissione europea ha cambiato le regole dal 1° di luglio. E il paradosso è questo: noi siamo riusciti a cambiare le regole europee con le misure di salvaguardia sull'acciaio, dimezzamento delle quote per l'export cinese, raddoppio dei dazi per l'export cinese, protezione con misure di salvaguardia anche antidumping della produzione europea, che quindi può riattivare gli altoforni. E non li chiudiamo. E in più la revisione del CBAM e degli ETS che è in corso. È il principio del Made in Europe. Ci hanno preso i permatti quando in transizione 5.0 abbiamo imposto, già nella vecchia versione, anche nella nuova, abbiamo imposto che i pannelli fotovoltaici, mi scuso con gli altri ospiti se ho rubato tempo prezioso, che nei pannelli fotovoltaici transizione 5.0 ci fosse il vincolo del Made in Europe. L'abbiamo fatto con una visione strategica per preservare l'unico stabilimento europeo che oggi è in produzione, che è quello di Trisan, dell'Enel a Catania. Pannelli fotovoltaici bifacciali. L'abbiamo fatto a costo di incentivi pubblici perché ritenevamo che fosse importante mantenere in produzione quei pannelli. Ed oggi, col principio del Made in Europe, che è introdotto nell'Industrial Gas Retro Act, che stabilisce che per i pannelli fotovoltaici, gli impianti eolici, le auto, molti impianti siderurgici, ci sia il concetto del Made in Europe, che significa? Noi pensiamo che questo importantissimo regolamento deve entrare in vigore il prima possibile e ci appelliamo al Parlamento europeo, sui rappresentanti qui e agli altri Stati che con noi facciano pressione sulla Commissione. Il principio del Made in Europe nell'Industrial Gas Retro Act, che è sostanzialmente quello che noi abbiamo fatto in Italia con Transizione 5.0, prevede che gli incentivi pubblici e gli appalti pubblici possono andare, gli incentivi pubblici europei di ogni paese europeo e gli appalti pubblici europei di ogni istituzione europea possono andare solo a prodotti di quella tipologia, tra cui pannelli fotovoltaici, ma anche di tipologia tipo le auto, prodotti in Europa, per quanto riguarda le auto con una componentistica di almeno il 70% realizzata in Europa. Il principio entra in vigore mentre noi chiudiamo l'altoforno o gli altoforni. Dobbiamo adattarci a quelle che sono scelte altrui, è il tutto legittimo e che non contestiamo, e dobbiamo salvare comunque l'Ilva e soprattutto evitare che sia una bomba sociale e produttiva per quel territorio. Siamo al lavoro, lo è innanzitutto Palazzo Chigi, io contribuisco con gli altri ministri e sono certo che il tentativo avrà successo. La gara internazionale è in corso, si è presentata una cordata italiana piuttosto significativa che si è affiancata a Jindal, e sapete che c'era anche Flax. E si è aggiunto un quarto grande operatore europeo. E io penso che in condizioni estremamente critiche, chiedo la collaborazione di tutti, come sempre ottenuto, può garantire il governatore Pascale e credo anche il governatore Fontana, che noi lavoriamo con tutte le regioni a prescindere di quale sia la coalizione che legittimamente gli elettori hanno scelto per governare. Il rispetto assoluto del voto per noi è sacro. Ebbene, è la collaborazione istituzionale, con la massima collaborazione istituzionale, con la massima responsabilità, troveremo una soluzione anche per l'Ilva che contribuirà alla crescita dell'acciaio italiano, perché quel più 6,1 e con gli attuali stabilimenti quando andranno a soluzione l'accordo di programma con Terni, l'accordo di programma, i due accordi di programma per Piombino, e troveremo anche soluzione con l'Ilva, quel più 6% sarà qualcosa di molto più ancora significativo. Noi crediamo all'industria primaria. Senza l'industria primaria non solo non c'è l'industria europea, non c'è la libertà e l'indipendenza dell'Europa.
1: Grazie, grazie al Ministro. Salutiamo il Ministro. Allora io, ecco, mi hanno ridato la parola, incredibile, ma ce l'abbiamo fatta, era spento. Allora io farei una mozione d'ordine, a questo punto cambierei un attimo lo schema di gioco. Sappiamo che Sancinelli ha un credito di un paio di minuti almeno, e quindi dopo glielo teniamo, però chiederei a questo punto al Presidente Fontana di andare avanti sul ragionamento, chiaramente tenendo conto anche di quello che abbiamo sentito, e poi proseguiamo nel nostro percorso.
5: Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, è sempre un momento molto bello quello di partecipare al meeting di Rimini, perché la appartenenza e l'entusiasmo che si respira qui non si respira in tante altre occasioni. Ciò detto, io credo che si possa fare qualche considerazione partendo da quella che è la mia esperienza della Regione Lombardia, quindi, e partendo da quelle che sono le due considerazioni che sono state messe nel titolo di questo panel, radici e visione internazionale. Beh, le radici attengono in modo particolare al modello di sviluppo che esiste nella nostra regione e che è un modello fondato sulla vera sussidiarietà, è un modello fondato sulle scelte condivise fra la parte politica, la parte amministrativa e la parte datoriale, la parte produttiva, fra le associazioni di categoria, fra i sindacati, fra tutte le componenti del mondo produttivo della nostra regione, che si riuniscono con una cadenza bimensile, grosso modo, per ragionare su quelle che possono essere le future scelte, le future decisioni da assumere. Ed è un modello che io credo stia funzionando, perché i dati che sono stati ampiamente riportati in questi ultimi mesi evidenziano la crescita del nostro PIL. Siamo il terzo PIL a livello europeo dopo il De France, che è la regione di Parigi, e la regione di Londra, arriva la Lombardia, perché siamo la prima regione manifatturiera, perché siamo la prima regione per attrazione di investimenti che arrivano dall'estero. Quindi, da un lato le tradizioni, la storia, la capacità dei nostri imprenditori, perché io faccio questo ragionamento, ma questo ragionamento non può prescindere dal fatto, cosa che io dico sempre, che in Lombardia esiste una cooperazione unica ed esiste soprattutto una classe imprenditoriale, una classe di lavoratori che hanno un qualcosina in più rispetto al resto del paese, credo anche rispetto al resto dell'Europa. Quindi le radici affondano in questo, affondano nel nostro tentativo di andare incontro a quelle che sono le vere grandi esigenze che ci vengono rammostrate, e dall'altro lato l'internazionalizzazione che io definirei sia attiva nell'accompagnamento delle nostre soprattutto piccole microimprese nell'affrontare i mercati esteri, sia attiva nella capacità di attirare gli investimenti che provengono dall'esterno e dall'estero. Noi stiamo lavorando in questa direzione, dicevo, siamo stati valutati la regione che ha attratto più capitali negli ultimi 5 anni a livello europeo, e lo facciamo all'interno anche in questo caso di una serie di scelte, di progetti che creiamo e che vanno in questa direzione. Invest in Lombardy è un progetto che va nella direzione di assistere tutti gli investitori che dimostrano un certo interesse nel voler posizionare le loro attività in Lombardia. È una struttura che accompagna, assiste gli imprenditori soprattutto nell'affrontare, nel cercare di risolvere quei problemi burocratici che sono per noi italiani ormai quasi scontati, ma per chi viene dall'estero non lo sono assolutamente e comportano una vera grave difficoltà. Ecco, tenete conto che in questo modo noi siamo riusciti ad ottenere in Italia nell'ultimo quinquennio una media circa del 35-40% di investimenti a livello nazionale. E poi abbiamo anche predisposto una mappatura di quelli che sono i siti che più possono essere utilizzati nell'immediato. Quindi noi abbiamo mappato e offriamo agli investitori che vogliono venire in Lombardia le opportunità già pronte, che possono già essere utilizzate, anche sfruttando quella scelta di politica industriale che abbiamo fatto negli ultimi anni legata alle ZIS, zona di investimento speciale, cioè aver individuato all'interno del nostro territorio delle zone all'interno delle quali non ci siano soltanto delle filiere produttive, ma ci sia la possibilità di mettere in relazione queste filiere produttive con il mondo dell'università, con il mondo della formazione, con il mondo della ricerca, ma anche con il mondo del credito, con il mondo bancario, per fare in modo che si crei un ecosistema che su determinate specifiche materie possa essere particolarmente attrattivo e possa essere particolarmente invitante per andare a realizzare colà un investimento. Che cosa chiediamo? Vedete le cose che noi chiediamo quando parliamo di autonomia. Se voi guardate le richieste che io faccio, non ho mai richiesto un euro in più. Lo so, avremmo diritto di avere un euro in più, perché anche in questo caso, come classifica che è stata pubblicata, siamo la regione italiana che ha il più alto residuo fiscale di tutte le altre messe insieme, diciamo. Ma noi chiediamo la possibilità di essere autorizzati ad avere delle normative che siano più semplici, più rapide. Se noi dobbiamo continuare a competere con l'Europa e con il mondo, noi dobbiamo competere con regioni che hanno invece la possibilità di decidere con una rapidità molto maggiore rispetto a quella che possono fare i nostri imprenditori, in attesa che la lentezza della burocrazia dia una risposta. Quindi noi chiediamo quello. Chiediamo delle misure per affrontare anche quelli che sono i problemi che ci sono in Lombardia, perché la Lombardia non ha soltanto aspetti positivi, ha anche tante problematiche che dobbiamo cercare di affrontare per consentire alla nostra regione di continuare ad essere così competitiva. Per esempio, ed è proprio un'interlocuzione che ho avuto con il ministro Urso negli scorsi mesi, la concorrenza che ci viene rivolta dalla Svizzera, sulle zone di confine, che ci cerca di sottrarre mano d'opera, ma che ci cerca anche di attirare degli investitori, degli investimenti, offrendo delle condizioni più vantaggiose rispetto alle nostre. Allora è chiaro che in queste situazioni bisogna cercare di ottenere delle misure che ci permettano di contrastare queste forme di concorrenza e che ci permettano di continuare nello sviluppo che stiamo cercando di portare avanti. Io sono convinto che il merito principale, l'ho detto all'inizio e lo voglio dire in conclusione, come si stia nella capacità dei nostri cittadini, che sono proattivi, che non aspettano che le soluzioni cadano dall'altro, che non aspettano quando succedono delle situazioni di difficoltà che gli aiuti arrivino dall'altro. Gli aiuti se li danno per conto loro, le soluzioni le trovano per conto loro, l'impegno lo mettono per conto loro. È chiaro che se ci sarà anche un aiuto dal potere centrale, che la Regione Lombardia tradurrà subito in misure per i nostri cittadini, la cosa non sarebbe neanche male.
1: Grazie. Grazie al Presidente Fontana. Abbiamo fatto questo cambio di programma perché, siccome conosco il presidente Sancinelli e so che non solo si occupa di energia ma è anche particolarmente energetico, sarebbe stato un dibattito infinito con il ministro Urso, quindi adesso gli restituisco la manciata che rimaneva di tempo.
3: quella manciata di minuti che...
1: Esatto.
3: Va bene. No, beh, naturalmente mi auguro che le affermazioni del Ministro si realizzino, perché se non si realizzano ci perdiamo tutti, sia ben chiaro. Comunque fra un anno verificheremo. Ecco, naturalmente io vorrei solo dire, noi, come ho detto prima, i due aspetti che oggi condizionano, che sono le fonti energetiche e le materie prime, noi in Italia abbiamo un'industria del riciclo, che vuol dire rimettere nel sistema produttivo di consumo tutto ciò che è già stato utilizzato per altri scopi, eccetera, che poi diventa il cosiddetto brutto termine rifiuto, ma che oggi vorremmo poterlo cambiare, perché oggi il rifiuto è un valore, e chiamarlo rifiuto subito si va a dire qualcosa che è un problema. Non è più un problema, è un valore, è qualcosa da dover tutelare, gestire bene, perché è una ricchezza. Ecco, oggi le tecnologie ci permettono proprio di andare in questo senso, e quindi va benissimo. La Regione Lombardia, faccio parte, voglio dire, la devo ringraziare, perché ci ha dato delle possibilità enormi, ce le sta ancora dando. Oggi noi parlare di riciclo, per esempio, che si sa, in questi è un momento dove naturalmente si sa, il riciclo è cresciuto bene, noi italiani siamo i numero uno in Europa, non si discute neanche di guardare alle percentuali, ma 0,2, no, noi siamo i numeri uno, non abbiamo mai avuto le materie prime, siamo sempre cresciuti l'industria grazie al cosiddetto rifiuto di allora, partendo dai rottami, metalli, eccetera, stracci, quello che volete voi. Quindi noi sappiamo fare. Oggi però abbiamo bisogno, per continuare a mantenere questo ruolo importantissimo, che si intervenga su questi due aspetti che ho detto prima, proprio per far sì che torniamo a essere bambini. Se a noi ci danno questa possibilità di arrivare lì, ma non temiamo niente, non temiamo la Cina, ma non è vero, non sono i problemi da fuori. I problemi, dire che i problemi sono da fuori, forse per non voler guardare invece i problemi che abbiamo in casa. La burocrazia, per esempio, noi possiamo fare tantissimo. Noi possiamo fare tantissimo, per esempio per l'energia, ma l'energia noi, non so, parliamo proprio solo degli scarti rifiuti, pensate quanta energia possiamo produrre, ma c'è un'ideologia che chi si è allenato solo a spaventare il cittadino che produrre energia da un rifiuto, domani mattina moriamo tutti, ma insomma dai, andiamo, ecco, noi siamo arrivati a questo punto, scusate, ho solo delle parole semplici, ma oggi sono tecnologie che ti permettono di... Vi dico una cosa, se andiamo avanti così col consumo dell'energia, per esempio, oggi ho sentito la Terna stamattina molto bene, ma sapete che non abbiamo neanche le linee per trasportare l'energia che ci serve? E allora forse, e qui attenzione, grazie Presidente delle Regioni, la Regione Lombardia, per esempio, ha emesso una, dice, chi vuol produrre energia anche dai rifiuti, se vuole, ma per autoconsumo lo può fare, non è detto che deve essere assolutamente no, perché non fa parte del piano, così è quando parlo del piano rifiuti, ma quello è un discorso di servizio, di cose eccetera, va benissimo, ma le autoconsumo, noi possiamo veramente produrre tanta di quell'energia per autoconsumo. E questa qui è un altro aspetto, abbiamo le tecnologie, le capacità, e dobbiamo arrivare a questo, valorizzare di più tutto ciò che noi fino ad oggi abbiamo scartato, abbiamo buttato via, perché è una ricchezza. Grazie.
1: Grazie Presidente. Avevo detto che era energico e ne avete avuto una prova in diretta. Pasquale Frega, amministratore delegato di Philip Morris, come nel caso di McDonald's stiamo parlando di un brand, di una realtà multinazionale importante, per tanti, penso tra i presenti, anche diciamo si è clienti, quindi la si conosce, forse però non si conosce quanto rispetto al tema di oggi effettivamente sia puntuale sottolineare, proprio su una presenza come nel vostro caso anche su un territorio che è quello dell'Emilia Romagna e quindi anche una ricaduta in termini di indotto. Prego.
6: Grazie, buongiorno a tutti. Allora, io partirei da un piccolo preambolo. Il primo, il titolo di questo panel, Radice e Visione Internazionale. Credo che nella nostra cultura italiana queste due cose possano essere viste spesso in contrapposizione, ma in realtà con gli stravolgimenti socio-economici a livello internazionale, radice e visione internazionale sono diventate chiavi di successo se sono combinate, se le si sanno combinare. E fra un po' racconterò la storia di Philip Morris, che da questo punto di vista credo sia un esempio molto importante. La seconda, mi piace molto il sentiment di questo panel stamane, perché si esprime positività, e questo è un po' un appello a tutti. Quando si gestisce un'impresa, quando si è nel mondo dell'impresa, si crede che la negatività sia il nemico numero uno della crescita socio-economica, e credo che l'Italia da questo punto di vista abbia dimostrato nei decenni di avere settori interi della società che hanno una visione negativa di quello che facciamo, ma in realtà non è così. L'Italia è un paese che nonostante le difficoltà sta crescendo, crea ricchezza, crea benessere. Se guardiamo al tema delle filiere, delle radici e visione internazionale, credo che sia una di queste chiavi del successo. E su questo voglio un po' raccontare la storia di Philip Morris, che ha iniziato oramai 20 anni fa con uno slogan, che è quello di consegnare le sigarette al museo. Consegnare le sigarette al museo vuol dire stravolgere completamente ciò che Philip Morris ha fatto per 200 e passa anni di storia. A quel punto si è aperta, come dire, una specie di competizione a livello internazionale su chi potessero essere i paesi più adatti per costruire il futuro o la seconda fase di vita di Philip Morris. Ed è lì che l'Italia è riuscita ad imporsi, sia per una serie di condizioni strutturali che esistevano, sia per l'abilità, diciamo, di Philip Morris di cogliere queste opportunità. Si è partiti dalla filiera agricola. L'Italia storicamente è stato il produttore di tabacco più importante in Europa, producendo circa il 30% del tabacco europeo, ma soprattutto tabacco di qualità. Quella è un'industria che all'epoca era fortemente in crisi, non solo in Italia ma in altri paesi come Spagna, Francia, è quasi sparita del tutto. Ora Philip Morris ha siglato un accordo con Coldiretti nel 2011, quindi celebriamo i 15 anni quest'anno, che ha fatto una serie di cose. La prima, ha dato visibilità decennale di acquisti, e questo ha dato forza a chi era impegnato nel settore della produzione di tabacco di continuare a coltivare tabacco. E noi, non contenti di questo, abbiamo collaborato per una industriale, per una trasformazione proprio dei metodi produttivi con le tecnologie più avanzate, che hanno anche consentito un ricambio generazionale fra, diciamo, i genitori e i figli, che erano pronti ad abbandonare la cultura, perché si è visto che si poteva fare impresa agricola però anche utilizzando le nuove tecnologie, e abbiamo costruito il modello del digital farmer. L'abbiamo fatto per queste 1100 imprese con le quali collaboriamo in Italia, che impiegano circa 19.000 persone, un lavoro di fondo per la perennità della loro attività. La seconda storia è stata la decisione di investire in Emilia Romagna, di costruire il polo industriale più grande di Philip Morris a livello mondiale, operazione che è nata nel 2014, che ha iniziato a produrre nel 2018, e oggi è un polo industriale che ha tre elementi sostanziali. Il primo, 2500 persone impiegate. Il secondo è un polo altamente tecnologico, che non solo è considerata per Philip Morris nel suo network di produzione internazionale la chiamiamo la fabbrica delle fabbriche, perché si fa sperimentazione su come produrre in maniera sempre più avanzata, ma è anche un polo industriale che nel 2025 ha vinto il premio internazionale di Microsoft come l'impianto produttivo più avanzato tecnologicamente, quindi è davvero un gioiello di tecnologia. Ma siccome nelle grandi aziende e anche in Philip Morris siamo convinti che uno degli impegni è quello di restituire alla comunità. Abbiamo trasformato una parte di questo impianto produttivo anche in una piattaforma di scambio di know-how, quindi investiamo anche nella collaborazione con imprese, università, scuole, non solo del nostro settore, ma di tanti altri settori, che ci consente appunto di favorire uno scambio di know-how importante. E questo sito di Bologna sostanzialmente fa altre due cose. Il primo, esporta ogni anno circa 2 miliardi di euro in 64 paesi, ma soprattutto ha coinvolto in questi 10 anni di storia 8.000 piccole e medie imprese, molte delle quali nella regione Emilia-Romagna, che collaborano attivamente con la nostra azienda per questa missione di produzione e di trasformazione del nostro settore. Quindi credo che questa storia di Philip Morris in Italia sia non solo una chiave di successo che oggi impiega 44.000 persone e genera più dello 0,5% del prodotto interno lordo italiano, ma è anche un modello che va studiato, perché se c'è anche qui è un po' un appello alla classe dirigente di questo paese, se c'è un elemento fondamentale che dobbiamo capire tutti è che l'unico modo per vincere le sfide globali è quello di sentirsi tutti dalla stessa parte, di sentirsi tutti sulla stessa barca, perché oramai la sfida non è più all'interno dell'Italia ma è a livello globale. Io credo che oggi, per tornare un po' al tema del perché il Made in Italy in Italia è così forte, bisogna guardare il mondo su due, diciamo, sistemi produttivi. Il primo è quello di largo consumo di prodotti a basso valore aggiunto, che oramai non possono essere più prodotti in paesi avanzati come l'Italia, perché da un punto di vista di costo ci sono altre regioni, altri paesi nel mondo che hanno una capacità produttiva diversa. Ma quando si tratta di conquistare quote di mercato, il prodotto o è estremamente innovativo o è di alta qualità. Ed è qui che entra in gioco la capacità del sistema produttivo italiano, al quale hanno fatto riferimento tanti stamattina, di essere leader. Quindi guardiamo avanti con grande positività e sentiamoci ancora una volta tutti attori della stessa commedia.
1: Grazie, grazie a Pasquale Frega. A questo punto, Presidente, non aggiungo altro perché mi sembra sia tanta carne al fuoco.
7: No, grazie come sempre al meeting lo dico da Presidente dell'Emilia Romagna, grazie al meeting per l'energia che porta ogni anno, il pensiero che porta in Emilia Romagna, e poi grazie per l'invito e per ovviamente coinvolgerci nella riflessione. Mattina penso molto interessante, con spunti e contributi utili, molto contento di condividere il palco con Attilio, anche perché credo che una riflessione comune fra Lombardia ed Emilia Romagna possa essere molto utile al Paese in questo momento, sia per i tratti di diversità che per i tratti che ci accomunano. Io faccio una premessa veloce. Su questo palco credo che tutti siamo molto orgogliosi di quello che è la manifattura italiana, molto consapevoli delle potenzialità del nostro paese, per nulla rassegnati rispetto alla prospettiva, quindi non cediamo di una virgola. Però penso che di fondo siamo anche tutti molto molto consapevoli dei rischi che abbiamo davanti. Perché siamo ormai tutti piegati a una narrazione politica dove ogni volta che metti sul tavolo un problema, anche un problema che ti riguarda, che ne so, io e Attilio secondo me potremmo dire abbastanza tranquillamente che nelle grandi città della Lombardia e dell'Emilia Romagna c'è un problema casa. Penso che di non dire una cosa. Entrambi sappiamo che dopo 30 secondi che lo abbiamo detto avremo un'agenzia di qualcuno che ci dice è colpa tua del fatto che c'è un problema casa, e quindi la tentazione naturale può essere quella legittimamente di dire che non c'è un problema a casa in Emilia Romagna e in Lombardia per paura che qualcuno te lo appenda alla giacca. Io penso che non abbiamo bisogno di questo e penso che dobbiamo guardare invece negli occhi con grande serietà, senza strumentalità, e quindi lo dico io in primis, senza alcuna strumentalità nei confronti del ministro, non c'è ma mi sente spesso, quindi diciamo quello che dico oggi gliel'ho detto più volte vis-à-vis, rispetto al fatto che a mio avviso la conclusione diciamo dell'intervento di Attilio, che dice noi siamo la Lombardia, stiamo facendo questo, questo e questo, se poi arriva anche un aiuto da Roma ben venga, non basta più. Perché noi siamo l'Emilia Romagna, Attilio è la Lombardia, voi siete la Lombardia, se ci fosse Stefani direbbe io sono il Veneto, ma i problemi che abbiamo e che stiamo fronteggiando necessitano di una strategia comune che faccia un salto. Lo stanno facendo i nostri assessori allo sviluppo economico delle quattro regioni che si stanno vedendo ogni 15 giorni, credo si rivedranno il 3 di settembre per elaborare una proposta comune al Paese sulle politiche industriali. Lo abbiamo perché abbiamo bisogno di fare un salto. Perché guardate, che l'Italia abbia sbagliato tutto sui temi dell'energia è evidente. Io 40 anni fa ero nato, avevo un anno, diciamo, ma che da 40 anni a questa parte sia difficile rivendicare una scelta di fondo del nostro paese rispetto alle politiche energetiche e che questo oggi lo paghino le famiglie e le imprese è sotto gli occhi di tutti. È bene fargli complimenti perché resistono, però come classe dirigente, cioè io mi sento compartecipe del fatto che oggi abbiamo la bolletta più alta d'Europa, ma il vero tema, e guardiamoci tutti negli occhi, è che ci siamo rilassati anche dopo il calo dei prezzi, dopo l'invasione dell'Ucraina. Perché questo paese, ogni volta che il prezzo dell'energia scende anche solo di così, la toglie dal dibattito pubblico. E abbiamo bisogno invece di dirci che su quel tema nei prossimi 20 anni dovremo recuperare e recuperare radicalmente, ma ci sono scelte che vanno fatte domani e sulle aree idonee quanto abbiamo dovuto aspettare, Attilio, per poter fare la legge sulle aree idonee che sviluppa le fonti rinnovabili nel nostro territorio? Quando il governo è venuto a bussare alla porta dell'Emilia Romagna, non questo, quello precedente, perché c'era l'esigenza di mettere uno dei due rigassificatori, l'Emilia Romagna ha risposto presente, il parco eolico è ancora fermo da 4 anni senza che si faccia il bando sul FER 2. Allora dico, sui temi dell'energia abbiamo bisogno di fare uno scatto, come abbiamo bisogno di farlo sui temi della logistica, perché l'approvvigionamento delle materie prime, io vengo da una città portuale, so i salti mortali che hanno fatto le imprese che commerciano in acciaio, che commerciano in cereali, che commerciano in argilla, in felspati negli ultimi 4 anni per garantire l'approvvigionamento a tutta la pianura padana, cambiando fornitori e andandoli a ricercare in ogni angolo del pianeta perché si rompevano le catene logistiche. E poi ci dobbiamo dire un'altra cosa, che mai come adesso è impossibile dire qual è lo stato della manifattura italiana, perché io incontro il ministro con una frequenza incredibile, un giorno per firmare un contratto di sviluppo. E siamo una delle regioni che firma più contratti di sviluppo perché ci sono grandi investimenti delle imprese, e il giorno dopo perché c'è una drammatica crisi aziendale, a volte a 100 metri di distanza. E quello che veniva detto, quello che dicevi, è che quella parte che è stata in grado di innovare, di lavorare su settori ad alta tecnologia, faccio un esempio, la Motor Valley, che non è la Motor Valley dell'Emilia Romagna, è la Motor Valley italiana, abbiamo presentato lo studio e le connessioni col sistema lombardo sono più o meno altrettante di quelle che ci sono col sistema emiliano-romagnolo, quel sistema lì è un sistema che sta viaggiando in controtendenza rispetto all'automotive europeo italiano, quel segmento dell'auto di lusso, della supercar viaggia in direzione opposta e contraria rispetto all'automotive europea. Ma la settimana dopo siamo stati convocati sempre Emilia Romagna e Lombardia per la parte dell'elettrodomestico, dove un grande investitore svedese decide di tagliare fuori l'Italia dall'industria dell'elettrodomestico e dalla sera alla mattina ci troviamo con centinaia di posti di lavoro che spariscono nelle nostre comunità. Ecco, questo tema che quindi riguarda scelte strategiche, ricambio generazionale, perché quelle radici sono migliaia di piccole e medie imprese che non sono meno innovative della Philip Morris, che non sono meno innovative della Ferrari, sono altrettanto innovative, ma sono piccole e a volte non hanno il ricambio generazionale e fanno più fatica a implementare l'intelligenza artificiale dentro all'impresa e non si possono fare l'academy privata come fanno le grandi imprese, hanno bisogno dei tecnopoli, hanno bisogno delle ZIS, hanno bisogno del MUNER, hanno bisogno del FUDER, hanno bisogno del rapporto anche col sistema pubblico per poter mettere in campo politiche industriali. Ecco, questa cosa, che con tutti i nostri limiti, noi abbiamo i nostri, voi

0: le due regioni più internazionali. La Lombardia in valore assoluto, l'Emilia-Romagna pro capite, siamo due regioni che fondano una parte molto molto rilevante del proprio benessere sulla capacità di vendere i propri prodotti e anche di attirare turisti da ogni angolo del pianeta. Quindi diciamo, chiudersi per l'Emilia-Romagna e la Lombardia non è un'ipotesi, non è pensabile. Peraltro noi abbiamo quasi il 50% del nostro export che è extraeuropeo. Quindi anche il tema del SIBAM e delle protezioni europee è importantissimo, ma da solo non è sufficiente, perché io la ceramica devo andarla a vendere negli Stati Uniti e compete con quella turca, con le regole degli Stati Uniti, non con le regole dell'Unione Europea. Quindi diciamo, per noi il tema dell'export e dell'internazionalizzazione è fondamentale. Guardate che per un paese che deve importare materie prime, deve trasformare prodotti e deve venderli in tutto il mondo, quelle parole di Papa Leone che ci ha detto gli avversari non siano mai nemici, anche i competitor non siano mai nemici, la cultura che sta prevalendo dello scontro, delle tensioni internazionali, dei mercati che si chiudono, degli unilateralismi, non è solo immorale ma è anche distruttiva per l'economia. L'Italia ha una tradizione trasversale di promozione della pace. In Italia la promozione della pace e il dialogo non è patrimonio di qualcuno, è stata sempre patrimonio di tutte le forze politiche, di tutte le culture. Su questo serve uno scatto, perché non c'è futuro per un popolo come il nostro in un mondo incendiato. Ripeto, se non bastano le coscienze, e dovrebbero bastare le coscienze, dovrebbe essere chiaro anche a chi ha solo interesse il portafoglio, che in un mondo incendiato non c'è spazio per un'economia come quella italiana. E quindi, ripeto, questo incontro oggi non sapevo se parlare di economia dopo le emozioni di Papa Leone fosse opportuno, però in realtà poi ci ho pensato e ho detto, da quelle parole c'è anche una straordinaria strategia di sviluppo economico. Grazie.
1: Grazie. Purtroppo il tempo a disposizione è finito, qualcuno vuole andare a mangiare, qualcuno fumare una sigaretta, poi ognuno faccia quello che vuole. Mi permetto solo di, oltre che ringraziare davvero di cuore i nostri ospiti, anche per aver assecondato gli interventi alla diretta, sottolineare solo due aspetti. Cioè, il primo, che mi sembra quello che abbiamo sentito, non solo possiamo dire che radici e visione sono compatibili, ma direi ancora di più, sono necessarie radici profonde perché l'albero possa crescere il più possibile. Il secondo aspetto, che un po' anche riprendendo le ultime battute del Presidente De Pasquale, il Santo Padre in questi giorni ha richiamato tutti ad una responsabilità, ciascuno per il proprio ambito, e penso che oggi loro lo abbiano dimostrato, e penso che valga per ciascuno di noi la spinta a mettersi in gioco. Quindi grazie, arrivederci a presto e buon meeting.
2: Minuti, Radio Radicale, noi riprendiamo la linea da Rimini, eravamo in diretta con la 47esima edizione del meeting di Rimini, abbiamo seguito l'incontro intitolato L'Italia delle imprese, radici e visione internazionale, e abbiamo sentito gli interventi di Michele De Pasquale, presidente della regione Emilia-Romagna, di Giorgia Favaro, amministratore delegato della McDonald's Italia, di Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, ancora Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato della Philip Morris Italia, di Roberto Sancinelli, presidente della Montello Spa, di Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, e tutto questo incontro, questo dibattito è stato moderato da Emanuele Forlani, direttore generale della Compagnia delle Opere. Vi dicevo, torniamo in studio, noi apriamo il nostro notiziario, la seconda edizione dei notiziari di Radio Radicale. Vi ricordo che la terza edizione ci sarà, si terrà come di consueto alle 20:30 e sarà condotta da Andrea Billau. Intanto ringrazio la regia di Iva Radice per quanto riguarda

0: Guarda, il nostro sommario, andremo a parlare di economia, di extra profitti, dell'aumento dei prezzi alla pompa di benzina con un'intervista di Michele Lembo a Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Ancora parleremo della questione Sea-Watch fermata dal Viminale per 45 giorni. Gabriele Rusti ne ha parlato con il portavoce della ONG Giorgia Linardi e altra intervista, altro argomento del nostro sommario. Milano rischia di perdere la sua prima candidatura per ospitare un importante raduno internazionale dell'Internet Engineering Task Force a causa dei timori legati alla sicurezza e a possibili episodi di antisemitismo nei confronti dei partecipanti israeliani. Ne ha parlato Ruben Della Rocca con il consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico. Questo per quanto riguarda il nostro sommario. Le notizie del giorno. Come sempre ci aiutiamo con i sommari dell'ANSA e dell'AGI. L'AGI apre con l'estero, con l'Iran e poi prosegue con l'Ucraina, mentre l'ANSA apre con Leonardo Maria Del Vecchio che lascia Essilor Luxottica. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese. Ringraziamo Leonardo Maria per aver contribuito alla crescita del gruppo e alla realizzazione della visione strategica voluta dal padre. Nella lettera di dimissioni, il figlio del fondatore, secondo quanto riportato da Milano Finanza, si rivolge al presidente e amministratore delegato del gruppo Francesco Milleri e parla di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo, come nella Luxottica di 20 anni fa. Proseguiamo ancora con le notizie italiane, proseguiamo con l'ANSA. Salvini: a settembre rischio il fermo di diversi grandi cantieri, così ha il sussidiario.net Matteo Salvini oggi al meeting di Rimini. Per la manovra, sostiene, secondo me andrà messo sul tavolo anche uno scostamento di bilancio, intendo proporlo nei prossimi giorni. Non occorre l'ok di Bruxelles, ma una scelta nazionale. Tutti parlano giustamente del costo dei carburanti, ma da ministro delle infrastrutture devo fronteggiare aumenti per miliardi di euro dei prezzi dei materiali. Servono almeno 20 miliardi. Io stesso, aggiunge ancora il ministro, per il ministero avrei bisogno di almeno 6 o 7 miliardi solo per compensare l'aumento dei prezzi sugli appalti che ho assegnato. Ancora la questione carburanti: i carburanti hanno già sfondato in alcuni distributori autostradali la soglia psicologica dei 3 euro al litro, lo denuncia il Codacons, che ha analizzato i prezzi comunicati dai gestori al Mimit nelle giornate del 24 e 25 agosto. La palma del prezzo più alto va alla A22 Brennero-Modena, dove il Supreme Diesel servito ha raggiunto quota 3,159 euro al litro. Altrove, comunque, i prezzi hanno raggiunto picchi elevatissimi. Sulla A21 Torino-Piacenza, ad esempio, il diesel servito arriva a 2,729 euro al litro. Prezzi elevatissimi si registrano anche sulle isole minori. A Pantelleria, un litro di gasolio arriva a 2,799 euro. Ancora dalle notizie del giorno, vediamo quelle di stampo estero. E allora l'Iran, passiamo quindi sull'AGI, taglia USA da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Sulle sanzioni secondarie arriva la risposta di Pechino: illegali, tuteleremo fermamente i nostri interessi. Il Dipartimento di Stato offre ricompense per chi aiuterà a punire i responsabili di attività terroristiche. Washington punta a isolare Teheran colpendo asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La replica: colpiremo interessi vitali degli Stati Uniti. Netanyahu intanto interviene e dice: gli Ayatollah hanno tentato di uccidere mio figlio, colpita una petroliera al largo dell'Oman. L'Ucraina, l'altro fronte che sempre seguiamo, nella notte nuovi raid incrociati, Kiev colpisce una raffineria a Krasnodar, ci sono due morti, Mosca ha attaccato quattro città all'indomani del vertice dei volenterosi e ha rinnovato il sostegno agli ucraini con l'annuncio di esercitazioni congiunte a settembre. Dazi, c'è la questione tra gli USA e il Canada, la nuova guerra come viene definita giornalisticamente, oggi la risposta di Ottawa alle tariffe di Washington del 50% su auto e acciaio, il capo della Casa Bianca dice sono la nazione peggiore con cui trattare e il premier Carney risponde non potevamo accettare l'offerta né dare ciò che chiedevano. Intanto in Germania, ce lo racconta sempre l'AGI, è morto Klaus Michael Kuhn, il re della logistica. E torniamo sulle notizie italiane. Uno dei custodi del museo a Cascina è indagato per false dichiarazioni ai PM nell'ambito delle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina, lo scrive La Repubblica. Insieme ad altri tre colleghi che erano in servizio la sera del furto, era stato convocato nei giorni scorsi a Palazzo di Giustizia per essere ascoltato in qualità di testimone, ma ad un certo punto la sua audizione è stata sospesa per le troppe contraddizioni con le dichiarazioni fatte dagli altri dipendenti e da persone informata sui fatti, è stato iscritto nel registro degli indagati per false dichiarazioni al pubblico ministero. L'ANSA chiude oggi con Scorsese, presidente onorario dei premi Davide di Donatello. Il regista dice ringrazio Giuli per aver pensato a me. L'AGI, che ha sempre una nota sulle questioni meteo, sull'andamento del meteo, ci racconta della nuova ondata di caldo in arrivo, 10-12 gradi sopra la media. Da metà settimana risalgono le temperature. Oggi allerta gialla per il maltempo in 8 regioni del centro-nord. E invece l'AGI chiude con l'addio all'attore e regista teatrale Fabio Grossi, compagno di vita di Leo Gullotta. Aveva 68 anni. Noi cominciamo con le interviste, gli approfondimenti di Radio Radicale. Come vi dicevo in apertura, si continua a discutere di extra profitti e sono diverse le ipotesi allo studio del governo per tentare di venire incontro alle richieste dei consumatori che hanno visto salire ancora una volta in questi giorni i prezzi alle pompe di benzina. Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, al microfono di Michele Lembo, ci spiega come si è arrivati a questo e quale potrebbe essere il ruolo decisivo dell'Unione Europea.
1: Radio Radicale, siamo in collegamento con Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Roberto, bentornato a Radio Radicale, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Allora, Roberto, un approfondimento con te, ma per capire quello che sta succedendo in questi giorni sui quotidiani, ma non solo, si parla molto del caro carburanti, dei cosiddetti extra profitti delle grandi compagnie che distribuiscono, che trattano il greggio a livello internazionale. Ecco, ci sono diverse questioni da affrontare. Intanto si discute su questo concetto degli extra profitti, non volendo, diciamo, essere liberisti duri e puri, il tema però va capito, va compreso per quello che è, no? Cioè per quello che può davvero significare, cercare di comprendere quello che sta avvenendo. Ecco, spiegaci di un po' questo tema.
2: Ma diciamo che ci sono tre cose da dire. La prima è che questi sono gli effetti perversi della mosse della guerra in Ucraina. Con queste due guerre drammatiche abbiamo scoperto che l'energia è un elemento fondamentale di difesa nazionale, quindi purtroppo chi non muore, scusate, sotto le bombe ha un effetto dall'aumento dei carburanti, perché l'Europa e l'Italia soprattutto non è indipendente dal punto di vista energetico. Secondo punto, Per quanto riguarda l'Italia, è la grande componente fiscale che c'è nel prezzo della benzina e dei carburanti, che supera il 50%, quindi alla fine lo Stato è di fronte a un bivio: guadagnare di meno tagliando le accise oppure continuare a guadagnare in proporzione all'aumento del prezzo della benzina. Ecco, questa, se vogliamo, è anche un po' una grande ipocrisia che nessuno riesce a dire con chiarezza, ma se la componente del prezzo della benzina è la metà e la metà va nelle tasche dello Stato, è un po' difficile pretendere che lo Stato riduca questa componente in modo così forte.
1: Certo,
2: ma è stato così indebitato come quello italiano. Il terzo punto è capire a livello europeo, ma a livello economico, a livello proprio da manuale, che cos'è l'extra profitto?
1: Esatto.
2: Cioè, sopra quale livello è extra un profitto? Mi sembra di evocare quando un governo Prodi cercò con un disegno di legge Gentiloni di mettere un tetto al fatturato delle imprese. Non finì bene,
1: no.
2: Ci fu la legge. Però diciamo che insomma è un po' la stessa cosa. Ecco, mettere un tetto ai profitti è una roba da socialismo reale.
1: Ecco,
2: non c'è riuscito manco Draghi col suo governo, che appunto provò a fare una tassa sui tagli extra profitti, che fu poi ridotta ai minimi termini.
1: Ecco, questo ragionamento appunto si scontra con un altro tentativo di inquadrare questo argomento, non tanto con le categorie, diciamo, dell'economia, ma anche con quelle del, diciamo, di quella che è la prassi, cioè se il governo dovesse mai riuscire ad abbassare il suo intervento su questo prezzo. Poi c'è sempre la domanda che corre, e tutti gli attori, diciamo, di questo mercato, come si riesce poi a tenere sotto controllo il prezzo dei carburanti, se la domanda è davvero sempre così alta come vediamo?
2: Io non mi ricordo un momento in cui la benzina non sia aumentata, ma nemmeno durante il Covid, che nessuno circolava. Ecco. Non è che si è ridotta,
1: esatto.
2: Non è che la benzina è crollata. E pensate che durante il Covid, durante la pandemia, un barile di petrolio costava meno di un barile d'acqua, eppure non è che la benzina si è dimezzata di prezzo. È davvero una struttura, in questo senso anelastica, si deve bene economia, cioè non c'è una vera corrispondenza con la realtà. In questo senso la realtà purtroppo è lo shock che viviamo energetico, sia sul fronte europeo che sul fronte dell'effetto di Hormuz e sul lato, diciamo, dell'approvvigionamento che arriva dal Medio Oriente. Sai, quando cominciano a stringersi gli approvvigionamenti è come quando stringi un tubo da cui esce l'acqua per innaffiare il giardino, esce meno acqua, quell'acqua diventa più cara.
1: Ecco, ma perché questa, adesso tu hai usato un termine tecnico, magari ci sono ascoltatori che ne sanno molto, molto più di me, ecco, ma perché c'è questo fenomeno, perché il mercato dei carburanti è così anelastico, come hai detto tu?
2: Perché intanto è in mano di un cartello, no? Noi abbiamo imparato il termine cartello da quando nacque l'OPEC, no? Si misero insieme i paesi arabi per fissare il prezzo del petrolio.
1: C'è un oligopolio sostanzialmente.
2: Se poche persone hanno la disponibilità di un prodotto, possono fissare il prezzo che vogliono, perché tutto il resto del mondo deve comunque andare da loro a comprare quel prodotto. Questo si dice monopolio, oligopolio. Quindi quando hai grandissima quantità di una merce da vendere, sei uno dei pochi venditori, il prezzo lo fai tu.
1: Certo.
2: Se invece fosse, altro termine che magari spieghiamo agli ascoltatori, una grande centrale d'acquisto, quello che io spesso dico, no, sostengo, non perché abbia chissà quale intelligenza, insomma, se l'Europa comprasse a livello centrale l'energia, così come ha fatto per i vaccini, abbattendone il costo, indubbiamente creerebbe una grande forza di mercato, che si dice monopsonio. Monopolio è il monopolio, diciamo, è l'agglomerato, la concentrazione di chi vende. Il monopsonio è la concentrazione di chi compra. Se si creasse una grande centrale d'acquisto europea per comprare l'energia, potrebbe confrontarsi con il monopolio di chi vende il petrolio e comunque il gas e abbassarne il prezzo. Queste sono leggi di mercato.
1: Invece dall'Europa in questi giorni è venuta risposta di tutt'altro tipo su questo.
2: Boh, ma infatti non lo so, io adesso se a Bruxelles riescono a stabilire dove scatta l'extra profitto, intanto ritorno a dire, Allora scatta l'extra profitto pure per lo Stato, scusate.
1: Certo.
2: Perché tra l'altro, per esempio, l'ENI è partecipata dallo Stato.
1: Certo.
2: Quindi quello che guadagna l'ENI lo guadagna anche lo Stato. Lo Stato poi lo guadagna anche a livello fiscale. Secondo me questa non è una strada. Non c'è, è una strada molto politica che lascia il tempo che trova. Invece comprare il gas e il petrolio a livello centrale, allora quella sì che è davvero una svolta.
1: Potrebbe
2: non ci sarà una politica energetica comune, l'Unione Europea non sarà indipendente. Inutile fare la difesa unica senza un'energia unica. La difesa ha bisogno di energia.
1: Certo. D'accordo Roberto, come ultima domanda, naturalmente non hai la palla di vetro, ma che cosa pensi potrà succedere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane? Solo qualche novità dal punto di vista del conflitto, diciamo, internazionale, forse può smuovere questa situazione?
2: Sì, credo che abbia detto bene nell'intervista fatto a Lichlein sabato scorso, no? Poi il governo italiano sta facendo ben poco per la pace in Medio Oriente. Non c'è soltanto un motivo, diciamo, politico, sociale, umanitario per avere la pace in Medio Oriente, c'è anche un motivo economico. Cioè bisogna spingere in modo assoluto per ottenere la pace sia in Ucraina che in Medio Oriente, sia dal punto di vista umanitario che dal punto di vista economico, perché alla fine purtroppo questa è realpolitik. E quindi io credo che bisognerà insistere sulla pace, mentre invece mi sembra che quasi stia insistendo sul riarmo, soprattutto in Europa.
1: D'accordo.
2: Che cosa porti questo riarmo non lo so.
1: Certo, vedremo. Grazie intanto davvero, grazie davvero molto a Roberto Sommella, lo ricordiamo, direttore di Milano Finanza e anche voce di Radio Vaticana, nell'appuntamento settimanale che seguite. Grazie ancora Roberto.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: 14:34 minuti e questa era Michele Lembo, un'intervista di Michele Lembo a Roberto Sommella, il direttore di Milano Finanza. Cambiamo argomento. Sea Watch fermata dal Viminale per 45 giorni e una multa di 7.500 euro dopo un salvataggio giudicato non conforme. Sentiamo la portavoce dell'ONG Giorgia Linardi al microfono di Gabriele Rossi.
3: Radio Radicale, ospite Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch, grazie per essere con noi.
4: Grazie, grazie a voi.
3: Allora, la nave Sea-Watch 5 è stata fermata per 45 giorni e multata di 7.500 euro dal Ministero dell'Interno, che parla di violazione degli obblighi di legge durante l'operazione in mare. Partiamo da questo punto, innanzitutto cosa vi contesta nello specifico il Viminale e soprattutto qual è la vostra posizione in merito?
4: Ci viene contestato di non esserci coordinati con le autorità libiche. Questa è una scelta che noi rivendichiamo, perché coordinarsi con quegli attori significherebbe rendersi complici di crimini del rango di violazione del diritto internazionale, come appunto la complicità in respingimenti legali e violenti, che sono però esattamente il punto su cui si basano gli accordi politici con la Libia in vigore dal 2017. Abbiamo informato le autorità competenti, come sempre facciamo al momento del soccorso, e tra l'altro è importante anche chiarire le circostanze del soccorso. Siamo stati prima inseguiti e minacciati da diverse imbarcazioni, alcune delle quali si sono identificate come appartenenti alla sedicente Guardia Costiera Libica, e poco dopo, nella notte, una di queste imbarcazioni ha lanciato letteralmente in acqua 6 persone, di cui 3 minori, e le ha abbandonate in mare, le abbiamo poi soccorse. Il centro di coordinamento per i soccorsi di Roma ci ha poi assegnato il porto di sbarco a Napoli, dove poi la nave è stata appunto detenuta e multata. Quindi queste sono le circostanze del soccorso. Ovviamente fa effetto vedere che la reazione è ancora una volta un'azione punitiva e vessatoria nei confronti delle navi umanitarie, e d'altro canto nulla da un punto di vista di critica, denuncia o a nostra conoscenza, scrutinio, indagine, per quello che riguarda invece l'operato di questi attori in mare della sedicente Guardia Costiera Libica, perché mi sembra evidente che questa non può, questa condotta non è in nessun modo assimilabile a a un scorso, ecco, da parte di questi attori. Quindi è incredibile essere puniti per non esserci coordinati con questi criminali, perché insomma i fatti parlano da sé, ma oltre a questo soccorso noi da anni documentiamo le violazioni della sedicente Guardia Costiera Libica in mare. Abbiamo pubblicato un rapporto che denuncia oltre 80 violazioni documentate, soprattutto dei nostri set di monitoraggio aereo dall'entrata in vigore dell'accordo con la Libia ad oggi negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno, sono aumentate poi le condotte violente nei confronti degli equipaggi delle ONG, ci sono stati diversi casi di spari nei confronti di singoli e altre navi della flotta civile, mentre minacce e insulti sono all'ordine del giorno, e anche la prassi del cosiddetto ombreggio, cioè le navi ONG vengono costantemente pedinate, seguite, minacciate, insultate da appunto assetti libici. Questo è il contesto in cui ci troviamo a operare e contesto in cui però appunto la risposta è quella punitiva. Oltre alla detenzione della Sea-Watch 5, la detenzione amministrativa, è di pochi mesi fa un'indagine penale che è ancora in corso e che riguarda il capitano della Sea-Watch 5 dopo un'altra operazione di soccorso a seguito della quale addirittura eravamo stati oggetto di spari da parte dei libici. Quindi questo è il contesto.
3: Anche questo caso di cui ci parli, di questo processo, fa un po' capire che non è una situazione unica, ecco, questo nuovo fermo. Ci sono dei precedenti e soprattutto quello che volevo chiederle è, vede un aumento di questo tipo di comportamento da parte del governo o è sempre stato così nell'ultimo periodo in generale nei confronti delle ONG?
4: Allora, effettivamente è assolutamente vero, questo non è un caso isolato. Nel caso di Sea-Watch siamo al decimo fermo amministrativo da quando è in vigore la cosiddetta legge Piantedosi dal febbraio 2023, ma diciamo che le pratiche vessatorie nei confronti delle ONG non sono una peculiarità esclusiva del governo Meloni, ma sono state adottate in diverso modo da tutti i governi che si sono succeduti dal 2017 ad oggi, e cioè dall'anno in cui sono stati stipulati gli accordi con la Libia, proprio per cercare di ostacolare la presenza umanitaria in mare, che in qualche modo mostra il renudo rispetto all'ipocrisia di questi accordi, che appunto si fondano sul finanziamento di attori criminali e sulla pratica sistematica dei respingimenti violenti. Per quello che riguarda la strumentalizzazione, ecco, di queste detenzioni, io credo che insomma sia evidentemente legato al fatto che ci stiamo avvicinando alle elezioni politiche, alla campagna elettorale. Ricordiamo che il cavallo di battaglia della scorsa campagna elettorale da parte della destra era stato il cosiddetto blocco navale, che poi non hanno mai attuato, e da mesi attendiamo le novità sul disegno di legge relativo al blocco navale. Ancora non è stato adottato, rispetto al quale ovviamente molti dubbi sulla disabilità, e quindi ovviamente ritorna utile accanirsi con le detenzioni amministrative e rispolverare l'approccio delle indagini penali che invece avevamo visto adottato come strategia dai governi precedenti per in qualche modo giustificare la mancata capacità di gestione dei flussi migratori da parte del governo, puntando il dito contro le ONG, perché ricordiamo che il dato della diminuzione degli sbarchi non si lega a una gestione dei flussi, ma semplicemente al finanziamento appunto degli attori di cui parlavamo prima, e sul finanziamento di un sistema che si basa sulla sistematica cattura in mare, respingimento in Libia e ora anche in Tunisia con il recente accordo del 2023, delle persone che poi dopo essere state detenute, abusate, torturate a mezzo di estorsione violenta si ritrovano poi a riattraversare il mare, essere catturate di nuovo e riportate indietro. Quindi noi stiamo semplicemente finanziando un ciclo di abusi, e la diminuzione degli sbarchi ci dice semplicemente che stiamo arricchendo i trafficanti, che possono lucrare sulla stessa persona più volte, e aumentando il rischio di abuso e tortura e nei confronti delle persone. Importante anche osservare quello che sta succedendo su scala europea. Noi siamo a poco più di 2 mesi dall'entrata in vigore del patto europeo su migrazione e asilo, che di fatto sta già mostrando le sue crepe. Il meccanismo di solidarietà volontaria che era stato tanto millantato dal governo Meloni di fatto non funziona, lo mostra la querela tra Berlino e Roma sulla questione dei dublinati, e ora la richiesta del governo Meloni di attuare un meccanismo di compensazione per cui la Germania dovrebbe assumersi la responsabilità per le persone sbarcate in Italia dalle navi ONG. Questi, ecco, sono piccoli così screzzi che mostrano che in realtà la politica comune a livello europeo è fallimentare e che la linea delle destre non funziona perché possono mettersi d'accordo solo sulla delega esterna a paesi terzi delle responsabilità su migrazione, ma quando si tratta dei confini interni all'Europa i nazionalismi finiscono per farsi concorrenza a vicenda, perché quello che abbiamo visto dai fatti di Ceuta di fine luglio in poi è stata un gioco di chiusura reciproca dei confini, per cui di fatto gli stati europei hanno cominciato a isolarsi, a farsi la guerra tra loro, e questa è la situazione in cui oggi si trova l'Italia, di fatto di nuovo una situazione di isolamento politico, una situazione in cui torniamo a parlare del regolamento di Dublino, che è ridicolo se pensiamo che appunto da due mesi sono entrate in vigore le nuove regole europee su cui si lavora da sei anni e che abbiamo già preannunciato non essere assolutamente risolutivi rispetto alla questione della responsabilità dei primi paesi di arrivo, e anzi vanno a smantellare il già fragile sistema di asilo europeo.
3: Dal vostro punto di vista invece cosa vorreste come politiche migratorie europee?
4: Beh, bisognerebbe mettere in atto delle politiche migratorie realistiche, cioè intanto delle politiche migratorie che partano dall'assunto che il fenomeno migratorio non è una minaccia ma è un fenomeno strutturale che va regolato aprendo e dando la possibilità alle persone di muoversi attraverso vie sicure e legali, che non vadano quindi a fomentare, ad arricchire le reti di traffico, e partendo dal dato ineluttabile per cui le persone continuano a muoversi, continueranno a farlo per diversi motivi che sono fuori dal controllo delle politiche italiane ed europee, basti pensare al cambiamento climatico o ai conflitti che ci circondano.
3: Torno sul tema della strumentalizzazione, perché anche come giustamente diceva, adesso si entra in un periodo anche di campagna elettorale forte, ha ricordato come anche le scorse elezioni erano state caratterizzate da questo tema. Oggigiorno anche con l'arrivo del partito di Vannacci è tornato in auge anche a destra, soprattutto c'è uno scontro anche interno sul tema. Teme che questo fattore possa incidere negativamente anche su proprio i comportamenti del governo in questa ultima parte di legislatura rispetto alle ONG?
4: Allora, noi questo non lo temiamo perché, uno, purtroppo ci siamo abituati, e due, è già in corso, cioè ne abbiamo appena parlato, quindi siamo già in una fase in cui tutte le misure repressive adottabili nei nostri confronti stanno venendo, come dire, valutate. Aspettiamo anche di capire appunto che cosa succederà rispetto al disegno di legge sul blocco navale, che ci aspettiamo essere il prossimo passo, anche perché appunto era stato quello promesso in campagna elettorale, poi mai attuato, probabilmente perché non attuabile, ma vedremo. Quello che è evidente è che paesi come l'Italia appunto stanno dovendo far fronte all'emergere di una destra ancora più a destra al proprio interno, e questo è anche il tema che anima le tensioni attuali sul tema migrazione tra Germania e Italia, sulla questione dei cosiddetti dublinati e meccanismi di compensazione. Quindi sì, ci aspettiamo che la migrazione purtroppo in forma del tutto demonizzata e strumentalizzata sia al centro del dibattito nei prossimi mesi. Quello che ci preoccupa sono due elementi. Uno, che però ormai è noto alle cronache da tempo, e cioè appunto un utilizzo ferocemente propagandistico del tema, che rischia veramente di intaccare le fondamenta culturali e valoriali del paese, perché qui arriviamo a mettere in discussione il diritto alla vita, il diritto delle persone a non morire affogate in mare, si fomenta l'odio nei confronti delle nuove generazioni, dei ragazzi di seconda generazione, pensiamo semplicemente al decreto anti-Maranza, oppure alla strumentalizzazione degli arrivi a Ceuta, molti dei quali composti da dei ragazzi appartenenti alla Gen Z, che in Marocco avevano protestato chiedendo più diritti in materia di educazione e sanità. Questo è, ma tutto questo non viene raccontato. Quello che viene raccontato è, come al solito, il fantasma dell'invasione. L'altro elemento che preoccupa molto è che in questo momento la minaccia più grossa, il limite più grosso all'avanzamento della destra, è l'accartocciamento su se stessa, sulla base delle logiche che cercavo, insomma, di spiegare prima, per cui i nazionalismi poi finiscono per farsi la guerra tra loro, ma quello che manca è invece un fronte di opposizione politico e civile unito, comune, forte, con una proposta alternativa che non sia semplicemente sempre in difesa e in reazione. Questo è sicuramente un dato preoccupante, cioè l'alternativa qual è e dov'è? questo sicuramente è un dato che soprattutto con le elezioni alle porte è evidente e urgente.
3: Chiudiamo tornando sulla questione della Sea-Watch 5. Avete già adottato, state considerando di adottare degli strumenti legali per contestare il provvedimento? È possibile tornare, insomma, indietro in qualche modo, farlo annullare?
4: Allora, non è il primo caso in cui provvedimenti di fermo vengono annullati o sospesi, e quindi noi, come sempre facciamo, faremo ricorso e probabilmente lo vinceremo, proprio perché è successo, e questo mostra ancora una volta come questi fermi non abbiano un fondamento. Purtroppo però l'effetto concreto è che fanno sì che oggi la Sea-Watch 5 si ferma al porto di Napoli e non in mare, dove comunque le persone continuano a morire.
3: Certo, il periodo di fermo comunque rimane, non si può tornare indietro nel tempo.
4: Ci sono dei tempi tecnici per cui ci è capitato appunto diverse volte che il fermo venisse annullato o sospeso, ma nel frattempo i giorni passano, ci sono dei tempi tecnici che fanno sì che comunque si perda del tempo tra appunto quella che è la notifica del provvedimento di fermo, i tempi poi tecnici del ricorso e la decisione poi del tribunale competente. Quindi questo ovviamente comunque ha un impatto, e il governo lo sa bene, sulla presenza operativa delle ONG.
3: Grazie a Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch, per essere stata con noi.
4: Grazie a voi per lo spazio.
0: 14:48 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario, e questa era Gabriele Rossi in una sua intervista a Giorgia Linardi, portavoce della ONG Sea-Watch. Cambiamo argomento, Milano rischia di perdere la sua candidatura per ospitare un importante raduno internazionale dell'Internet Engineering Task Force a causa dei timori legati alla sicurezza e a possibili episodi di antisemitismo nei confronti dei partecipanti israeliani. Ruben Della Rocca ne ha parlato con il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico.
5: Radio Radicale ospite con noi questa mattina l'onorevole Alessandro Matteo De Chirico. Buongiorno onorevole.
6: Buongiorno, grazie per l'onorevole.
5: Beh, consigliere comunale a Milano, quindi siete onorevoli.
6: Grazie.
5: Speriamo di fatto oltre che di nome, ma assolutamente speriamo. Sì, ora spiego perché Alessandro Matteo De Chirico è assolutamente onorevole, anche di fatto non solo di nome. Consigliere comunale a Palazzo Marino di Forza Italia dal 2016, è stato anche capogruppo appunto in aula in comune a Milano fino al 2024, si occupa di periferie, di inclusività, ha molto a cuore la storia dello Stadio Nuovo a Milano, no? Nel comitato promotore, e nel 2022 la cosa che, ecco, oggi, questa mattina, noi mettiamo il focus, onorevole, su questa storia appunto che sta un po' coinvolgendo le cronache locali milanesi. E per presentarla partirei da molto prima. Tra le varie attività, onorevole, tu ti occupi anche della lotta all'antisemitismo, della lotta alle discriminazioni, e nel 2022 partecipasti a un evento contro l'antisemitismo organizzato dall'iniziativa radicale Miriam Cazzavillan, guidata dall'amico Gianni Rubagotti, e insieme all'epoca quella cosa venne fatta dall'Italia C'è, perché ci fu un episodio di antisemitismo molto grave a Milano, dove un ragazzo con la kippà venne aggredito, e a quel punto voi vi organizzaste e andaste tutti con la kippà a prendere un aperitivo in centro a Milano, o perlomeno dove era accaduto questa cosa.
6: Sì, organizzammo il kippah aperitivo sulla Via di Milano, proprio in risposta a questa aggressione che era ben prima del 7 ottobre.
5: Voglio partire da qui, questo perché sta a testimoniare ovviamente la tua sensibilità per quanto riguarda appunto il tema dell'antisemitismo, che è un tema molto caro anche a Radio Radicale e fa parte delle iniziative della radio, quella di contrastare ogni forma di pregiudizio, di razzismo e a maggior ragione di antisemitismo. Che sta accadendo però a Milano? C'è una cosa che potrebbe accadere ad opera dell'IETF, l'Internet Engineering Task Force, dove ipoteticamente dovrebbero partecipare degli esperti israeliani di internet, ma
6: Purtroppo da statuto c'è proprio un passaggio in cui si pone l'attenzione sulla sicurezza dei partecipanti, giustamente, lo vado proprio a leggere testualmente, la città non è insicura, non sia insicura per i partecipanti a causa di discriminazioni basate su razza, etnia, religione, genere, orientamento sessuale o identità di genere, sulla base dell'esperienza vissuta dai partecipanti all'IETF. Quindi l'ex consigliere comunale 5 Stelle, Vittorio Bertola, che è associato a questa organizzazione, ha posto il tema, perché purtroppo a Milano si sono susseguiti, come dicevamo, prima del 7 ottobre, ma dopo il 7 ottobre, tantissimi episodi antisemiti, e quindi c'è un rischio vero e proprio che la nostra città non venga scelta per ospitare il congresso dell'anno prossimo. Quindi giustamente bisognerebbe cercare di risolvere il problema. Purtroppo l'amministrazione comunale guidata dal Partito Democratico in questi anni è stata molto ambigua, anche lo stesso sindaco Sala, che non è un iscritto del Partito Democratico, ha avuto sempre questo modo, diciamo, distaccato di commentare gli episodi violenti che sono successi, pestaggi, scritte sui muri, avvisi apposti sulle vetrine dei negozi, insomma tantissimi, addirittura esponente del Partito Democratico, c'è un candidato, un autocandidato alle primarie del centrosinistra, Lorenzo Pacini, che partecipa regolarmente a delle iniziative pro Hamas, tra l'altro ha dichiarato anche recentemente di essere favorevole all'apertura della moschea di legata a Mohammed Aspa, che insomma il giornale in più occasioni ha evidenziato che questo Mohammed Aspa è stato fotografato in atteggiamenti amichevoli, leggo perché sono frasi riportate nell'articolo del giornale, in cui appunto Asfa è stato ripreso in atteggiamenti amichevoli con Mohamed Hanun, oggi in regime di massima sicurezza a Terni, perché è considerato il vertice della cupola di Hamas in Italia, o con Riyad al-Bustani, anche lui dietro le sbarre, con il medesimo capo d'accusa al-Bustani, ritratto anche in circostanze in cui imbraccia un mitra a Gaza, è la figura di collegamento tra l'Italia e le brigate di Al-Qassam, ovvero il braccio armato dei terroristi. Quindi insomma non sicuramente delle persone raccomandabili, e in tutto questo il Partito Democratico non ha mai preso delle posizioni di dura condanna, ma anche i progressisti che siedono in consiglio comunale, l'area riformista, ad eccezione del collega consigliere Daniele Naum, che è rappresentante della comunità ebraica, gli esponenti di Azione Italia Viva non hanno mai preso delle posizioni di condanna rispetto agli episodi, rispetto alle dichiarazioni di questo Pacini, che appunto si è candidato alle primarie, se ci saranno, non so.
5: Ecco, onorevole, una cosa che, per ritornare proprio sulla ETF, quanto perderebbe la ETF stessa non garantendo la sicurezza e la tranquillità, la città che ospita degli ospiti israeliani, dei guru di internet israeliani, e quanto perde l'Italia nel momento in cui si cerca di boicottare l'high tech israeliano, la ricerca israeliana, l'intelligenza artificiale, tutte le scoperte che possono essere condivise in questo senso? Quanto andiamo a perdere noi come Italia, come sistema?
6: Beh, allora, nell'immediato ovviamente parliamo di 1.000 persone che verrebbero a Milano, risiederebbero negli hotel milanesi, andrebbero nei ristoranti del centro, non solo, farebbero shopping, magari anche solo comprare una cartolina da mandare alla famiglia nel loro paese di origine. Quindi parliamo di, insomma, un turismo di alto profilo, no? Dove in un momento in cui si parla di over tourism, di affitti brevi, di bed and breakfast e quant'altro, insomma, sarebbe sicuramente un turismo elitario, che quindi non magari anche alto spendente da
5: Poi la qualità,
6: sottovalutare.
5: immagino, e poi
6: Esatto,
5: la qualità
6: una qualità
5: degli
6: tutti.
5: esperti internet che parteciperebbero a questa riunione, a questo evento.
6: Esatto, tutti i professionisti, tutta gente, insomma, di un certo profilo. E poi in termini per l'Italia sicuramente sarebbe un'opportunità mancata, visto che parliamo di esperti nell'high tech, penso siamo a fine agosto. Però il caldo sta ancora attanagliando la nostra penisola. Penso alla siccità, al problema del Po, ai problemi di irrigazione della pianura padana, no? Delle colture in sofferenza. Pensate se potessero venire o si scegliesse di non venire a Milano a tenere il congresso e la perdita che ne deriverebbe in termini di conoscenza. Ad esempio, Israele è il paese più verde che c'è nel Medio Oriente, no? È un giardino all'interno del deserto, perché utilizzano ovviamente la tecnica per irrigare i campi, per rendere verde il loro paese. Quindi anche la desalinizzazione viene molto utilizzata in Israele, ma non solo, evidentemente, e sarebbe un'occasione di confronto da parte dei nostri tecnici per capire che cosa funziona lì e cosa non cosa potremmo imparare da loro. Penso alla telemedicina, con un paese, l'Italia, che diventa sempre più vecchio, avremmo solo da imparare rispetto a Israele. Io so
5: La
6: che ci
5: ricerca
6: sono.
5: scientifica anche in campo medico la stai appunto nominando tu, onorevole, e in questo senso siamo
6: Assolutamente.
5: ai livelli più alti mondiali. E in conclusione di
6: Assolutamente.
5: questa nostra conversazione, onorevole, quanto è frustrante da consigliere comunale di una città come Milano sapere che l'antisemitismo che sta un po' imperversando in quest'ultimo periodo nel nostro paese, nella nostra penisola, ma a maggior ragione una città bella, importante, produttiva come Milano, che sensazione dà da consigliere non riuscire a volte a contrastarla, questa ondata che sta diventando sempre più pesante?
6: Purtroppo è davvero frustrante, ma lo è anche interfacciarsi con i colleghi, con ad esempio la Presidente del Consiglio Comunale, che è Elena Buscemi, iscritta al Partito Democratico. Io ho dovuto minacciare, più volte. Io sono stato il promotore dell'intergruppo Amici di Israele all'interno del Consiglio Comunale. Ho minacciato più volte, fin tanto da dire uno sciopero della fame alternato, affinché ci fosse una delegazione di consiglieri comunali ad andare sinagoga per incontrare la comunità ebraica a seguito dei numerosi episodi di violenza che ricordavo all'inizio, oppure per chiedere di mantenere, diciamo, le promesse che poi si sono tenute in quell'incontro. Purtroppo c'è molta reticenza, forse per non scontentare determinato elettorato che insomma non sappiamo benissimo che manifesta ogni weekend, ogni occasione in piazza contro Israele. Ecco, questo davvero è un peccato. Io sono forzista liberale, mi definisco berlusconiano, quindi ho apprezzato quando il mio leader nel 94 andò a votare nella sinagoga di Roma, di fatto al termine della Pasqua ebraica, perché era stata scelta una data che appunto coincideva con la fine della Pasqua e gli elettori non poterono andare a votare, quindi insomma un'attenzione che da parte dell'istituzione dovrebbe esserci, perché poi abbiamo visto, la storia ci ha insegnato che insomma il silenzio porta anche a essere complici di determinati atti, e in questo devo dire che ahimè il centrosinistra milanese è molto bravo a rimanere in silenzio davanti a quello che accade. Quindi
5: diciamo che la lotta all'antisemitismo dovrebbe essere trasversale, non appartenere a nessun partito, onorevole. Ma, è una lotta civile, sì, per i diritti civili, e qua a Radio Radicale ovviamente siamo molto legati a questo tema.
6: Anche io sono molto legato ai diritti civili, infatti sto raccogliendo le firme per l'eutanasia legale, insomma sono vicino a queste battaglie di diritto, di senz'altro di civiltà, esatto.
5: Onorevole, grazie. Alessandro Matteo De Chirico, un ringraziamento.
6: Grazie a voi.
5: Buon lavoro. Ci aggiorni per quanto riguarda la questione appunto della Internet Engineering Task Force. Vediamo quando andrà a finire.
6: Sì, senz'altro, grazie a voi dell'ospitalità.
5: Buon lavoro.
6: Grazie.
0: 15:04 minuti, Radio Radicale. Questa era l'intervista di Ruben Della Rocca al consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico. Noi con questo chiudiamo il nostro notiziario. Io ringrazio alla regia Iva Radicev, e allora fra pochissimo andremo a collegarci in diretta, proseguirà la nostra programmazione con un nuovo collegamento in diretta, ancora con il meeting di Rimini, con la 47esima edizione del meeting di Rimini, e andremo a seguire l'incontro intitolato La speranza per l'Ucraina con Yarina Grusha, professoressa di lingua e letteratura ucraina dell'Università degli Studi di Milano, autrice di L'album blu, edito dalla Bompiani, con Monsignor Pavlo Onciaruk, vescovo di Kharkiv Zaporizhia dei Latini, e ascolteremo l'introduzione di Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli. In attesa che riprendano i lavori al meeting di Rimini, in attesa che inizi questo incontro, noi andiamo a vedere ancora le notizie del giorno. Intanto vado a dare uno sguardo al nuovo sommario dell'ANSA. In apertura il sommario delle 15, in apertura ci parla del caro carburanti, domani il Consiglio dei Ministri per una nuova proroga sugli sconti, poi una misura per sostenere le fasce sociali a basso reddito. In coincidenza con la scadenza dell'ultima mini proroga, si terrà questo Consiglio dei Ministri e si va verso, scrivono sull'ANSA, una nuova proroga, come vedevamo dal titolo. Subito dopo il governo lavorerà per predisporre una misura più mirata a sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. La decisione è stata presa oggi nel corso di una riunione in videocollegamento a cui hanno partecipato la Presidente Giorgia Meloni, i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. L'obiettivo, spiegano da Palazzo Chigi, è predisporre una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Ma noi siamo pronti, soprattutto da Rimini sono pronti, e andiamo a seguire dal meeting di Rimini la speranza per l'Ucraina.
7: Professoressa di letteratura ucraina all'Università Statale di Milano e il vescovo di Kharkiv Saporigia, Monsignor Pavlo Onciaruk. Abbiamo dato come titolo di questo incontro la speranza per l'Ucraina. Potrebbe sembrare esagerato, forse sarebbe stato meglio dire una speranza per l'Ucraina, punti di domanda. Invece l'anno scorso, quando Monsignor Onciaruk è stato con noi, è diventato chiaro che sono le persone che vivono una speranza profonda, certa, che gli permette di affrontare anche tutte le ingiustizie, tutte le violenze, che sono la speranza. In loro vive una speranza. Per quello abbiamo, con timore, ma anche con audacia, dato questo titolo. Vi ricordate forse anche la testimonianza di Konstantin Gudauskas, che è stato battezzato poi l'angelo di Bucha, per tutta l'eroicità che lui ha messo in campo per salvare le vite di tante persone. Abbiamo anche l'anno scorso avuto una mostra, se vi ricordate, con delle testimonianze di persone che hanno detto esplicitamente che loro non combattono per l'odio e la vendetta, ma per la difesa della libertà, e se solo per un attimo cedessero all'odio perderebbero se stessi. Penso che sono delle espressioni di un'autenticità umana senza paragone. Introduco un attimo Yarina Grusha. Lei ha vissuto la sua prima infanzia sotto il regime sovietico e la sua giovinezza negli anni della riconquista dell'indipendenza dell'Ucraina, segnati poi dalla rivoluzione arancione del 2004 e dall'Euromaidan, la rivoluzione della dignità, così fu chiamata, nel 2013-14. Lei vive dal 2015 a Milano, dove insegna dal 2018 lingua e letteratura ucraina all'Università degli Studi di Milano. Come mai è arrivato in Italia? Il legame nasce da quando aveva 9 anni, è stata ospitata da una famiglia italiana nell'ambito del progetto Bambini di Chernobyl. La sua famiglia infatti ha dovuto fuggire dalla propria città dopo l'esplosione della centrale nucleare, perché era quasi adiacente alla centrale nucleare. Quest'anno è uscito il suo romanzo Album Blu, che racconta attraverso la vita della protagonista, che ha tanti tratti autobiografici, la storia di una famiglia ucraina a partire dagli ultimi anni dell'Unione Sovietica. Attraverso questo Album Blu, il racconto va a ritroso verso la vita dei nonni e bisnonni sotto la repressione sovietica, per poi ripercorrere la storia recente dell'Ucraina fino all'inizio dell'invasione. In un certo senso Album Blu è una testimonianza storica in cui la vita di una donna ucraina si trasferisce in Italia, ma si intreccia continuamente con la storia del suo popolo fino a ritornarci. Allora la domanda che gli voglio fare è questa: come mai ha sentito questa necessità di proporre al mondo europeo una memoria storica e culturale del suo popolo?
8: Buonasera, grazie per questa introduzione e grazie per questo prezioso invito, e vorrei ringraziare anche per tutto questo spazio che si dà qui al meeting all'Ucraina, sia l'anno scorso che quest'anno. Allora, rispondendo alla domanda sulla necessità di parlare dell'Ucraina nell'ambito di un romanzo, vivo qui, come ha già detto, in Italia dal 2015 e dal 2022, quando è scoppiata l'invasione russa su larga scala, ho visto che nello spazio mediatico italiano mancavano i tasselli per comprendere e per capire l'Ucraina. Ma non soltanto capire l'Ucraina, ma forse capire e imparare le ragioni perché il 24 febbraio 2022 le famiglie ucraine hanno deciso di resistere all'invasione russa. E questa resistenza ucraina è

0: fino a 1991 il Dio è stato licenziato, è stato diciamo messo da parte, sì, e anche nel 91 quando gli ucraini proclamano indipendenza cominciano a tirare fuori le loro icone, le loro tradizioni di famiglie, soprattutto di festeggiamenti delle feste religiose. E proprio attraverso queste tradizioni vediamo la cultura ucraina. Forse sono le nozioni che qui in Italia mancavano. E era la mia intenzione di, grazie a questo testo, di avvicinarci, di avvicinare le nostre due culture e di farci conoscere meglio. Perché più ci conosciamo, meno rimane lo spazio per i fake news e per la propaganda.
1: Dopo torniamo, però mi permette ancora una domanda. Lei ha detto avvicinare le culture, infatti nel suo libro lei evidenzia molto bene la cultura ucraina, ma una stima profonda per la cultura italiana a partire dal Duomo di Milano. Lei come è arrivato a questa stima profonda della cultura italiana? Perché è molto bello in questo libro che non è una opposizione, è un continuo abbracciarsi reciprocamente le diverse culture.
0: La protagonista scopre la lingua italiana attraverso una vecchia collezione dei dischi di suo padre e la sente per la prima volta ascoltando la canzone di Albano e Romina Power, La felicità. E le piace così tanto questa lingua così bella, esotica, colorata, libera, una lingua piena di dignità e di rispetto, che decide di dedicare la sua vita allo studio di questa lingua. Le sembra che una volta aver imparato l'italiano avrebbe scoperto questo significato della parola felicità. E quando arriva in Italia nel 2015, prima per una borsa di studio e poi ci rimane per 7 anni, lì da una persona che ha vissuto in Ucraina, prima sovietica, poi in Ucraina indipendente, sempre con le conseguenze della vita in uno stato autoritario, scopre e mette, diciamo, al confronto qual è la differenza di vivere in uno stato libero e democratico e vivere in uno stato autocratico. Per esempio, si stupisce che ogni famiglia italiana che incontra ha la sua storia di cosa facevano precisamente il 26 aprile 1986, che ai bambini italiani dicevano di non mangiare l'insalata, di non bere il latte, di non andare fuori a giocare. E lei pensa: ma come? Mia madre al 7° mese di gravidanza stava a una decina di chilometri da Chernobyl e a lei non è mai stato detto niente. Anche questi silenzi le fanno capire qual è proprio la bellezza di vivere in uno stato libero e democratico. Si accorge che nel mezzo della cultura italiana c'è sempre l'uomo e tutto gira attorno all'uomo, sia la cultura che anche semplice vita quotidiana, con quella semplice cura che forse gli italiani ormai non si accorgono, ma gli ucraini, non avendola mai conosciuta, si accorgono, cioè quando semplicemente di mettersi al caldo dopo aver mangiato, cioè o non andare a nuotare 2 ore dopo aver mangiato, cioè quelle piccolezze che comunque hanno mettono nel centro la cura verso il benessere di una persona, un qualcosa che non si è mai avuto, il benessere di una persona e il suo stato non si è mai avuta in Ucraina sovietica. E oggi finalmente in Ucraina la stiamo recuperando, perché la vita umana in Ucraina rispetto per esempio alla Russia conta qualcosa, e forse in questo la cultura ucraina è molto più vicina alla cultura europea, è proprio di mettere al centro di tutto l'uomo.

0: Monsi Loroncharuk, noi siamo nel quarto anno di guerra, i bombardamenti continuano, di notte arrivano i missili sulle case, non solo sulle postazioni militari, e per noi è difficile immedesimarci o immaginare la sofferenza continua, la paura continua delle persone che vivono sotto queste minacce e sotto questa violenza continua. Com'è possibile convivere in una situazione soprattutto con il sentimento di impotenza senza cadere poi in un odio sfrenato?
1: Prima di tutto, grazie mille per questa possibilità di essere qui insieme con voi. E grazie per la vostra non indifferenza. Ogni giorno cerchiamo di sopravvivere. Questa notte, ancora una volta, la mia Kharkiv è stata bombardata dai missili. Sono missili, i droni invece sono normali, arrivano ogni giorno. E quasi ogni giorno, 10-12 ore, c'è un pericolo vero per cui la gente non può uscire per strada. Ovviamente non riusciamo lo stesso. Però cerchiamo di stare molto attenti a quello che succede. Ogni tanto scherziamo, l'importante è che le nostre orecchie non diventano enormi per quanto ascoltiamo. Che l'importante è che non incominciamo ad assomigliare a degli asini, perché bisogna stare molto attenti, ascoltare molto bene tutto quello che succede. Però viviamo. Quando si parla di odio, l'odio uccide chi odia. L'odio uccide il cuore della persona che porta questo odio. E chi porta nel suo cuore l'odio non sopravviverà. Se gli ucraini portassero l'odio, avrebbero già perso da tempo. Abbiamo dolore. Abbiamo rabbia, abbiamo la forza per combattere, però non permettiamo che l'odio entri nel cuore, perché l'odio avvelena il pensiero, l'odio caccia via l'amore dal cuore e l'odio porta via la pace. Per questo la nostra forza è proprio l'amore. L'amore nei confronti dei nostri fratelli e sorelle, l'amore per i nostri genitori, per le mogli. E questo amore ci porta a difenderli. Cerchiamo di difendere la nostra patria, perché non vogliamo che ci rendano un organismo per uccidere altri popoli. Guardate la Russia. Quanti popoli ha conquistato la Russia? Proprio di questi popoli, da questi popoli raccolgono le persone che poi mandano in Ucraina a combattere. Se occuperanno la nostra Ucraina, diventeremo uno di quei popoli che verrà utilizzato come militari in Moldavia, in Romania, in Polonia, eccetera. Non vogliamo combattere, vogliamo la pace. E noi siamo per la pace. E non abbiamo odio. Non abbiamo odio nei confronti di alcun popolo, perché siamo un popolo ucraino, siamo stati educati secondo il Vangelo, sui valori cristiani, dove l'uomo e la donna sono padre e madre, dove ci sono figli e padri, dove c'è una grande famiglia. Però voi sapete, per il paese che combatte e conquista altri paesi, la patria non è necessaria. Perché? Perché in quella casa, in quella nazione, l'uomo non sarà mai a casa, perché sarà a combattere. Per questo motivo noi stiamo e ci difendiamo. È il nostro diritto. È il nostro diritto di vivere. Il diritto d'amare. E vogliono liberarci di questo diritto, privarci. Avete detto delle parole molto forti sulla cultura. La cultura è un modo di essere, di esistere. La cultura è un modo di essere persona. Ma quello che la persona, quello che rende persona la persona, è l'amore all'interno del cuore della persona. L'amore nel cuore può essere riconosciuto per certe caratteristiche. L'attenzione nei confronti di se stessi e il rispetto nei confronti degli altri. L'amore nel cuore ci insegna ad accettare le altre persone, di accogliere il loro sviluppo, di permettergli di essere liberi e facilitare il loro sviluppo. Se non c'è amore, il successo dell'altra persona sarà la ragione del mio turbamento. Scusatemi se parlo così tanto, però voglio fare ancora un esempio. Noi abbiamo la luce, ci sono le lampadine. La lampadina di per sé, senza elettricità, può anche essere bella, ma non ha senso. E così anche il cuore della persona può essere buono, fatto bene, ben costruito, ma se non c'è dentro l'amore, è vuoto. E Dio dà l'amore nel cuore per far risorgere in me la persona. E allora questa persona crea la cultura che conserva e crea una civiltà della vita. La Russia ci ha attaccati e vuole ucciderci, ma dice che sono per la pace. Di che pace parlano? Se Putin volesse la pace, potrebbe dire due parole. Soldati, torniamo a casa. E tutto sarebbe finito. Ma lui non può dire questo.
0: Penso che quello che lei ha detto in questo momento è la spiegazione straordinaria del titolo di questo meeting. Perché noi, quando abbiamo presentato questo titolo, Il Sol che muove il cielo, il sole e le altre stelle, mi hanno detto: ma come osate mettere un titolo così in un momento dove ci sono così tanti conflitti, dove guerre, dove la gente soffre? Abbiamo detto proprio per questo. E lei l'ha detto quindi in un modo straordinario, perché l'amore non si impone, vuole essere accolto, e chi lo accoglie diventa uno che cambia e trasforma la vita. Quindi grazie.
1: Se posso dire ancora una cosa, non posso cambiare il mondo, però è molto importante chi sono io in questo mondo. E questo dipende da me. Per cui è molto importante che io sia il cuore in questo mondo dove vive l'amore.
0: Professoressa Gruscia, lei ha pubblicato, tradotto e pubblicato tanti diversi autori e autrici ucraini. Diverse volte ha sottolineato quanto sia fondamentale la cultura per il popolo ucraino, per la sua vita, per la sua vitalità e per la sua anche autocoscienza. Quello che più mi ha sorpreso è leggere da lei che dall'inizio della guerra sono nati 10 festival culturali nuovi. E addirittura nei sottofugi di Kharkiv si fanno dei incontri culturali letterari. Come si spiega questa fecondità culturale?
2: Ancora nel 2014, quando la Russia occupa la Crimea e poi le parti delle regioni di Donetsk e Luhansk, e poi su larga scala nel 2022, tanti ucraini si sono chiesti: ma perché questo ci è capitato a noi? E come la protagonista del mio romanzo, tanti ucraini vanno indietro a scoprire le ragioni di questo attacco. E quando vanno indietro, gli strumenti che usano per capire il passato è soprattutto la cultura, la letteratura, la poesia, il teatro. E tornando sempre in Ucraina, vedo quanta fame, quanta voglia c'è di scoprire se stessi, di capire se stessi, di anche ritrovare lo spazio di un aiuto, di una speranza, di un sostegno all'interno di un festival, di un raduno come questo, di una sala dove si parla tutti insieme. E le sale per i festival di letteratura in Ucraina sono sempre pieni, gremiti, la cultura è esplosa. Le case editrici, nonostante che negli ultimi giorni proprio i russi si sono accaniti contro i depositi dei libri, contro i magazzini, contro le case editrici e le tipografie, tra l'altro cancellando un terzo di tutta la produzione letteraria del libro e dell'editoria dell'Ucraina. E nonostante questo c'è sempre più forza di stare insieme, di parlare e di raccontarsi. E una delle cose che non ci è stata permessa da tanto tempo, cioè raccontarsi che cosa c'è dentro, come siamo, i nostri pensieri, di condividere uno con l'altro, perché vivere sotto un regime autocratico significa vivere nel silenzio, di fidare uno l'altro, di non fare troppe domande, perché se fai le domande o puoi essere arrestato o rappresenti uno del KGB, che, e quindi le persone non rispondano alle domande. E quindi lo spazio di libertà, la libertà quella che l'Ucraina oggi difende con le armi, è lo spazio di interno di una persona che soprattutto sa raccontarsi e sa identificarsi, e questa identità ucraina passa proprio attraverso lo spazio culturale. Nel 2024 io faccio parte dell'associazione PEN, che è l'associazione internazionale degli scrittori per diritti umani. Abbiamo fatto un viaggio nella regione di Poltava, al centro dell'Ucraina, e forse la conoscete come patria dello scrittore russo Gogol, però non è del tanto russo visto che è nato in Ucraina a Poltava. E abbiamo, insieme ai miei colleghi, abbiamo visitato 12 villaggi e cittadine dove abbiamo fatto gli incontri con il pubblico locale, portando anche dei libri. E ho visto quanta voglia c'è proprio nei posti più remoti, più lontani dalla capitale, dove c'è la vita culturale, nei posti anche diciamo lontani dal fronte, dove magari non arrivano così, si sentono sirene sempre meno, c'è proprio questa voglia di venire e di stare insieme e di raccontarsi. Andavamo insieme nel museo etnografico della regione di Poltava e ci raccontavamo le nostre storie di famiglie, perché raccontarsi così significa proprio anche di conoscere, di trovare dei punti di ritrovo comuni nella nostra storia. E oggi, come ha già detto, in Ucraina sono nati proprio 10 festival di letteratura a partire dal 2022. Questi festival nascono nelle città come Odessa, come Rivne, come Lutsk, come Lviv, sono città un po' lontane dalla retrovia, ma anche come Kharkiv, sì, la città dove si tengono i concerti nei rifugi sotterranei o anche nelle stazioni di metropolitane, ma anche a Zaporizhia adesso ci sarà uno dei festival di letteratura che viaggia, diciamo, per le varie città. E andrà a Zaporizhia, perché è l'importante che le persone non si sentono abbandonati, che si sentono di far parte di una vita culturale ucraina comune, e che la resistenza quotidiana all'invasione russa non identifichi la loro quotidianità, che quello c'è ogni giorno, ma oltre quello c'è anche un altro spazio, e soprattutto quello spazio culturale, che può dare la forza, uno sfogo, un riposo per saper resistere anche il giorno dopo.
0: Recentemente è morto sotto un bombardamento una giovane poetessa ucraina che lei sta molto a cuore. Ci può dire qualcosa su questa giovane donna?
2: Si chiama, mi è difficile dire si chiamava, continuo a dire si chiama, Victoria Amelina. Il suo libro lo potete trovare qui in libreria. E Victoria Amelina è stata una scrittrice per l'infanzia, scrittrice di narrativa, e dal 2022 diventa anche una poetessa. E in contemporanea di diventare poetessa, Victoria in quel momento, quando la Russia invade su larga scala, vuole fare ancora di più, vuole aiutare di più, e diventa anche investigatrice di crimini di guerra. Lei va insieme a un gruppo di professionisti, anche lei ha fatto una preparazione apposita, insieme a questo gruppo di professionisti che si chiama Truth Hounds, i segugi della verità, e parlano con le persone e raccolgono le testimonianze dei crimini di guerra commessi dai russi. Victoria in questi viaggi comincia a scrivere uno dei suoi libri, e lo scrive in inglese subito, perché aveva un inglese eccellente, un libro che è rimasto incompiuto, Il libro si intitola in italiano Guardando le donne, guardare la guerra, dove racconta le storie di 15 donne straordinarie ucraine. Ci sono le giornaliste, ci sono avvocatesse per i diritti umani, ci sono giornaliste, c'è una storica, e queste donne hanno fatto una scelta di prendere una parte attiva in resistenza, cioè o testimoniare anche come lo fa Victoria, o arruolarsi, o semplicemente come Oleksandra Matviciuk, il premio Nobel per la pace, e essere avvocata per i diritti umani. E Victoria stava scrivendo questo libro, ma il 27 giugno 2023 si trovava a Kramatorsk insieme a un gruppo degli scrittori colombiani, e in questa pizzeria dove loro cenavano era arrivato un missile che ha ucciso 14 civili. Era una pizzeria civile normale, 14 civili, e in quell'attacco Victoria è stata colpita gravemente ed è morta il 1 luglio all'ospedale di Dnipro del 2023. Il libro comunque suo marito ha deciso di pubblicare, nonostante essere interrotto è un testo che si può leggere tranquillamente, e ha coinvolto me e altre nostre due amiche nel completare quest'opera, però non completare nel senso di andare a finirla, a scriverla, soltanto a saper contestualizzarla. E noi come gruppo di redattori abbiamo soltanto prodotto più di 100 note a piedi di pagina per spiegare il libro. Il libro è uscito oggi in 18 paesi e Victoria post mortem è stata insignita del premio Orwell Prize, è uno dei premi più importanti britannici sulla scrittura politica. E oggi noi suoi amici cerchiamo di rendere la sua memoria un verbo, cioè di fare qualcosa. Abbiamo lanciato una borsa di studio a suo nome, che ha avuto già due edizioni nella sua città natale di Lviv, e cerchiamo in ogni modo di tramandare il suo lavoro. E una delle cose che ha fatto Victoria ancora nel 2021, aveva lanciato anche lei un piccolo festival di letteratura nella città ucraina che si intitola New York, anche se è un po' contraddittorio, però abbiamo anche noi un piccolo New York ucraino, tra l'altro fondato dagli europei all'inizio del 1900. E Victoria Lee aveva organizzato un festival di letteratura proprio per non lasciare la popolazione che viveva già vicina a una linea del fronte, quel fronte che era quasi fermo dal 14 fino al 22, ma voleva proprio portare la cultura nei posti più vicini alla linea del fronte.
0: Grazie. Monsignor Onciaruk, quando noi vediamo le immagini dell'Ucraina, purtroppo sono sempre di meno, perché è una guerra che comincia a uscire dalle prime pagine dei giornali, dalle prime pagine dei telegiornali, però spesso vediamo dei giovani. Ogni guerra ha come un'incidenza incredibile sulla vita dei giovani, perché un giovane nasce con speranza, con desiderio di una vita ampia, buona, bella, affascinante. Cosa vuol dire per i giovani vivere in un contesto di guerra? Che idee di futuro si fanno e come si può aiutare loro a crescere dentro un contesto così ostile?
3: Quello che posso testimoniare è che i nostri bambini, i nostri giovani maturano molto in fretta. Il loro modo di pensare e di vedere le cose, bisogna giudicarlo come lo sguardo di una persona che ha già 50 anni. Molto dipende da dove vivono questi bambini, questi ragazzi, perché più sono vicini alla linea del fronte, 50 km dal fronte è una situazione. Più ci si allontana dal fronte, più la situazione cambia. Ma bisogna avere in mente che oggi nell'esercito ucraino c'è più di un milione di soldati. Non sappiamo con precisione quanti siano morti. A Kharkiv c'è un cimitero dove portano i corpi dei soldati morti e c'è un settore che ha 770 tombe. Ci sono 4 settori. Per ognuna di questa tomba c'è una famiglia, ci sono dei bambini, ci sono dei giovani. Quando pregavamo al cimitero e quando me ne sono andato, ho visto questa immagine. C'era una tomba e c'è un bimbo seduto vicino alla tomba. Ci siamo fermati e siamo avvicinati a questo bambino. Era suo padre nella tomba. Gli ho chiesto: quanti anni hai? Dice: ho 10 anni. E dice: vengo qua da mio papà a raccontargli come sto. Ci sono molti bambini coi genitori che combattono. Ci sono tanti bambini e giovani, i genitori dei quali sono morti. Ma incominciando dal 14, ci sono tanti bambini a scuola che, come segno di sostegno per i suoi propri genitori, hanno fatto dei disegni dicendo ai propri genitori che si ricordavano di loro. E li porto io questi disegni dai soldati e i soldati mettono nelle trincee questi disegni, li appendono. E questi disegni scaldavano il cuore dei soldati. Quelli che nel 2014 avevano 10 anni hanno 22 anni ora. Sono cresciuti nella lotta. Ho incontrato tantissimi giovani che aiutano in modo attivo. Sono volontari. Raccolgono i beni necessari per il fronte, fanno le reti mimetiche e lavorano per diversi progetti per la difesa. Ci sono quelli che si preparano per andare a studiare oltre i confini, quindi all'estero. Per non dilungarmi troppo, quando parlo con i giovani e con i bambini, vedo negli occhi la coscienza di chi ha già preso la responsabilità per il proprio paese e pensano già cosa faranno dopo la guerra per ricostruire il proprio paese.

0: Abbiamo parlato di cultura, nel senso ampio. Come vede la risposta culturale italiana, o diciamo più ampio, europea, rispetto a quello che sta portando lei con la preoccupazione di far conoscere la cultura attraverso i suoi libri o in altri modi? C'è una recettività, c'è un interesse, c'è una curiosità? Come interpreta la risonanza in Europa?
1: C'è una grande risposta e curiosità, forse sempre di meno, ma non lo vedo come una cosa negativa, lo vedo come una cosa piuttosto normale, ma vedo questo interesse costante e questo per me è una delle cose più importanti, anche perché i progetti di traduzione o di divulgazione ucraina sono sempre presenti sia nello spazio italiano che nello spazio europeo. E la cultura ucraina e la voce ucraina ha avuto soltanto in grosso modo 4 anni per raccontarsi, e ovviamente facciamo molto fatica a combattere con i secoli di esportazione di cultura russa che nella sua esportazione ha investito risorse, soldi, e a scapito tra l'altro di altri paesi, perché sia dell'impero russo che nell'Unione Sovietica c'erano tanti popoli, ma facciamo fa fatica a elencarli, tranne quello russo e tranne la cultura russa. E quindi facciamo fatica a uscire da quest'ombra e di raccontare, diciamo, la storia da punto della nostra visione, cioè dalla nostra parte. Però comunque questo interesse c'è, e questo mi rincuora, vuol dire che tutte le forze non sono state invane e che bisogna continuare a lavorare e a raccontare. Devo dire che qui in Italia ci sono i professionisti, i giornalisti che fanno un ottimo lavoro di divulgazione e di informazione, che vanno in Ucraina sul campo. Addirittura c'era un giornalista italiano, Daniele Raineri, che scriveva prima per Il Foglio, poi per La Repubblica, adesso per Il Post, che aveva passato con i soldati ucraini in trincea 60 giorni. E io scherzavo con lui dicendo: ti diamo la cittadinanza per 60 giorni nelle trincee. E quindi i giornalisti italiani fanno un lavoro straordinario davvero di raccontare i fatti. Quindi questa attenzione rimane costante, magari non sulle prime pagine. In effetti, aprendo la BBC o The Guardian, i bombardamenti sull'Ucraina sono sempre in prima pagina. Forse in Italia la troveremo sulla pagina 17, ma peculiarità, diciamo, delle questioni temporali, se vogliamo. Però comunque, se un lettore italiano vuole sapere le notizie, sa esattamente dove li trovare e li troverà, in senso che ci sono e continuano a essere forniti al pubblico.
0: Grazie. Vorrei fare un'ultima domanda a Monsignor Onciarouk. È una domanda un po' strana, perché gli chiedo di ripetere quello che ha detto l'anno scorso, perché lei l'anno scorso, durante il suo incontro, ha usato una metafora, la metafora del bus, del pullman, che mi è rimasta impressa, perché la ritengo straordinaria. La prego veramente di ricordarcela per chi l'ha ascoltato e per chi non l'ha ancora ascoltato.
2: Sì, me la ricordo questa metafora. La metafora riguarda la domanda del perdono, perché spesso ho incontrato in Ucraina e all'estero persone che mi chiedono: perdonate? E l'anno scorso ho parlato di queste 3 tappe. La prima è il perdono, la seconda la scusa e la terza è la riconciliazione. La prima tappa è su come io vedo la situazione. Il perdono è, io lo do quando qualcuno me lo chiede. E dopo queste due tappe arriva la terza tappa, quella della riconciliazione. E come vedo? Vedo dove c'è, la vedo quando c'è il motivo, capisco il motivo del male nel mondo. Il cuore è vuoto, senza l'amore, senza Dio. È come in un vacuum. E non può starsene seduto tranquillo. E cos'è importante? Forse lo sapete tutti per le leggi della fisica? Attraverso il vuoto non passano le onde, non passa il suono. Perché non ci sono elementi che trasmettano la vibrazione. Per cui un cuore vuoto non sente il grido dell'altro e il dolore dell'altro. Ed è il motivo di tutte le guerre. E io desidero che in questo cuore si incendi l'amore, che questo amore, che questo cuore viva, che in questo cuore incominci a vivere l'amore dove vive Dio. Questo lo desidero, è questo che chiedo a Dio, è quello che sogno. E questo è il perdono, quello che desidero per il mio nemico. Che cosa desideriamo per il nostro nemico? Perché che smetta di essere lo strumento del male, perché nel suo cuore vada a vivere Dio e che lì trovi la sua dignità e che rispetti le altre persone. Questo è quello che desideriamo, questo tipo di perdono. E poi c'era la metafora, che il mio cuore è come un autobus. Nell'autobus sta seduto il dolore, la rabbia, ci sono tante cose, però al volante deve stare seduto l'amore. Tante cose possono turbarmi e non ho diritto di dire a nessuno che non deve arrabbiarsi, non posso dire a nessuno sorridi, non è realistico e non è giusto. Io sono una persona e devo preoccuparmi di rimanere persona, e quindi al volante deve esserci l'amore, che è da Dio. Per cui auguro a ognuno di voi che il vostro autobus venga guidato dall'amore. Anche se c'è un caos incredibile, tenete forte il volante tra le mani.

Penso che questo applauso parli di sé per sé e penso poter dire anche che una tale metafora può solo nascere una persona libera, che non censura niente, che guarda la realtà così com'è, ma guarda ciò che la realtà sostiene e dove può essere un compimento. Io penso che abbiamo avuto l'onore, se volete la grazia, di poter incontrare due persone liberi, che vivono di fronte a un dolore, a una sofferenza con libertà, con una estrema sensibilità, con un coinvolgimento personale, ma senza un minimo di astio, senza rancore, aperto a tutto ciò che avviene. E penso che quando stanotte andiamo a letto, pensiamoci anche che non ci sono le sirene, non ci sono i missili, non ci sono i droni, mentre dove vive Monsignor Ciarruc ci sono e lui fra poco torna lì e lo vogliamo accompagnare con la nostra preghiera. Grazie.

0: 16 in punto, Radio Radicale, questa era in diretta dalla 47esima edizione del meeting di Rimini, l'incontro intitolato La speranza per l'Ucraina, con gli interventi di Yarina Grusha, professoressa di lingua e letteratura ucraina all'Università degli Studi di Milano, autrice dell'album Blu, edito dalla Bompiani, di Monsignor Pavlo Onciaruk, vescovo di Kharkiv Zaporizhia, dei Latini, e l'introduzione abbiamo ascoltato di Bernard Scholz, il presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli. Noi proseguiamo con la nostra programmazione e proseguiamo con i lavori parlamentari, con la 10ª Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale del Senato. Andremo ad ascoltare la seduta del 25 giugno con il seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute, ed ascolteremo l'audizione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci.
1: L'audizione del Ministro della Salute nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle
0: il
1: forme
0: Presidente Francesco Zaffini.
1: Di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Per la seduta, ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sulla web TV. La pubblicità della seduta verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica. La Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori. Ringrazio il Ministro ovviamente per la sua presenza. Con questa audizione si chiude l'indagine conoscitiva che ci ha visto impegnati i colleghi per buona parte della legislatura, diciamo per buona parte della prima parte della legislatura, della prima metà della legislatura, e oggi abbiamo tutti gli elementi per procedere al documento finale che porteremo in commissione in una delle prossime sedute e decideremo anche insieme come procedere con l'atto. A questo punto do la parola al Ministro Orazio Schillaci.
2: Grazie Presidente, buongiorno a tutti. E iniziamo con questa audizione sulla forme di sanità integrativa. Come sapete, l'articolo 32 della Costituzione, comma 1, recita che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce cure gratuite agli indigenti. Quindi il diritto alla salute rappresenta un diritto fondamentale dell'individuo, è l'unico diritto a essere qualificato come inviolabile della Costituzione. Questo si sostanzia nel diritto all'integrità fisica e psichica, sia nel senso di poter avere trattamenti medici di prevenzione e cura, sia nel senso di poter godere di un ambiente di vita e lavoro salubre. Tuttavia da esso non deriva il diritto a cure gratuite per tutti, essendo garantite solo per gli indigenti. Con la legge 833 del 1978 viene istituito il Servizio Sanitario Nazionale, che a piena attuazione del disposto dell'articolo 32 della Costituzione nasce quindi un sistema pubblico di carattere universalistico, tipico di uno Stato sociale che garantisce l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini e finanziato dallo Stato stesso attraverso la fiscalità generale, le entrate dirette, ticket sanitari e prestazioni. È costituito sostanzialmente da vari servizi sanitari regionali, dagli enti, dalle istituzioni di rilievo nazionale e dallo Stato. In base al principio di sussidiarietà, il servizio sanitario è articolato secondo diversi livelli di responsabilità e di governo. A livello centrale opera lo Stato, che ha la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute attraverso i livelli essenziali di assistenza. Vi sono poi le regioni, che hanno la responsabilità diretta della realizzazione del governo della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute statale. Esse hanno competenza esclusiva nella regolamentazione e organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei principi limiti generali fissati dalla legge dello Stato. Infine, vi sono le strutture private che operano per conto del Servizio Sanitario Nazionale secondo il sistema delle 3A, autorizzazione, accreditamento, accordo. Sono gli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 502 del 1992. In Italia l'offerta sanitaria si articola su tre pilastri. Il primo è un sistema sanitario nazionale diretto a garantire l'assistenza sanitaria di base a tutti i cittadini e principalmente prestazioni sanitarie adeguate, i LEA, alle fasce economicamente più deboli della popolazione, gestito dallo Stato e dalle regioni secondo i criteri di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle cure. Il secondo pilastro è un sistema di sanità integrativa gestito dagli enti di sanità integrativa, fondi sanitari, società generali di mutuo soccorso, casse di assistenza sanitaria, con un progressivo inserimento nei contratti nazionali di lavoro dello strumento conosciuto come welfare aziendale. Il terzo pilastro è un sistema di sanità privata gestito dalle compagnie assicurative finalizzato ad assicurare una copertura sanitaria integrativa che si aggiunge a quella offerta dalla sanità di base, ma che può anche sommarsi alle prestazioni aggiuntive dei fondi sanitari. La sanità integrativa quindi rappresenta uno strumento complementare al Servizio Sanitario Nazionale e si configura come un elemento fondamentale per sostenere e implementare il nostro sistema di welfare, garantendo una copertura sanitaria sempre più completa per tutti i cittadini. Facciamo una breve introduzione e vediamo il contesto storico. L'articolo 9 del decreto legislativo 502 del 1992, rubricato fonti integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, al comma 1 così recita: al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale e con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali definiti dal Piano Sanitario Nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi. L'ambito di attuazione dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale è rappresentato da prestazioni aggiuntive non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditate. Prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza per la quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione di servizi alberghieri su richiesta dell'assistito. Prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semidividenziali in forma domiciliare per la quota posta a carico dell'assistito. Fra le prestazioni di cui sopra sono comprese le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate, le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio Sanitario Nazionale, l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio Sanitario Nazionale e comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva dell'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità. La vigilanza sull'attività dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale è disciplinata dall'articolo 122 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, numero 112. Presso il Ministero della Salute, senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti l'anagrafe dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato sia quelli sottoposti a vigilanza regionale, l'Osservatorio dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. L'anagrafe integrativa, dunque, è nata come risposta alla necessità di integrare il Servizio Sanitario Nazionale con forme di assistenza sanitaria aggiuntiva alla luce delle sfide economiche e dei vincoli imposti dalla finanza pubblica, specialmente in seguito all'adozione dei parametri europei di Maastricht. Le misure per il finanziamento della sanità integrativa e della previdenza complementare sono state introdotte per stimolare l'afflusso di risorse private al sostegno delle principali voci di spesa del welfare nazionale, ossia sanità e pensioni. Fin dall'inizio il settore è stato legato a politiche fiscali di incentivazione, come nel caso delle agevolazioni fiscali per chi aderisce a fondi sanitari complementari. Tuttavia, sebbene il settore abbia visto una crescita costante, la sanità integrativa in Italia è ancora molto sottodimensionata rispetto alla media e al contesto europeo. Secondo i dati più recenti, in Italia il 24% della popolazione è coperta da sanità integrativa rispetto al 75% della media dell'Unione Europea, con un contributo medio per beneficiario di circa 190 euro, inferiore rispetto ai 260 euro medi dell'Europa. Questi numeri evidenziano un ampio margine di crescita e di miglioramento che dovrebbe essere colmato con politiche mirate a rafforzare il settore ed allinearlo con i migliori standard europei. In più, in Italia la spesa sanitaria privata, che viene stimata in circa 40 miliardi di euro, risulta intermediata in misura molto inferiore rispetto alla media dei paesi europei. Vediamo qualcosa adesso sullo stato attuale della sanità integrativa con numeri, dati e criticità. Oggi la sanità integrativa in Italia si articola in due principali tipologie di fondi. La tipologia A sono i fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, ex articolo 9 del Decreto Legislativo 502-1992, che erogano esclusivamente prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA, per un totale che rappresenta circa il 4% dei fondi iscritti all'anagrafe. Tali fondi, oltre a non prevedere selezione del rischio, beneficiano della piena deducibilità fiscale dei contribuenti. Tipologia B, enti, casse e società di mutuo soccorso, ex DM 31 marzo 2008, DM 29 ottobre 2099 e il DPR 917-1986. Questi sono fondi che, pur essendo principalmente destinati a lavoratori dipendenti di specifici comparti, offrono anche prestazioni che possono integrare o sostituire quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. Questi fondi costituiscono circa il 96% dei fondi registrati e sono spesso legati a contratti collettivi nazionali di lavoro. Il numero dei fondi integrativi è cresciuto negli ultimi anni in maniera costante, da 276 unità censite nel 2013, se ne contano nel 2023 324, con una erogazione complessiva nell'anno di 3,2 miliardi di euro per 16,2 milioni di iscritti. Quasi un quarto della popolazione italiana quindi risulta iscritto a un fondo sanitario. Tuttavia, nonostante questa crescita, i fondi sanitari integrativi hanno intermediato appena l'8% della spesa privata per la sanità, confermando il ruolo ancora relativamente marginale nel finanziamento del sistema sanitario. In particolare, la crescita della spesa intermediata è guidata dall'aumento delle prestazioni sostitutive, cioè sovrapponibili ai LEA. Nel 2022 i fondi di tipo A con finalità esclusivamente integrativa hanno finanziato prestazioni per appena 1,2 milioni di euro e rappresentano oggi una categoria di fatto trascurabile. Nel 2023 i fondi di tipo A vincolati a fornire esclusivamente prestazioni extra LEA erano appena 13, come abbiamo detto prima, solo il 4% di tutti i fondi censiti, comprendevano meno dell'1% degli iscritti, erogavano prestazioni per solo 1.163 milioni. Dall'analisi dei dati abbiamo poi rilevato che enti, casse e società di mutuo soccorso negli ultimi due anni hanno speso più di 3 miliardi di euro complessivi per l'assistenza sanitaria, di cui un terzo dedicati alle prestazioni integrative di LEA. Inoltre, sempre. Sì, prendo un po' d'acqua, grazie.

che nell'anno 2021 è aumentata di circa 50 milioni di euro rispetto al 2020 e nell'anno 2022 di poco più di 40 milioni rispetto all'anno precedente. Si rileva poi che i fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale negli anni 2021, 2022, 2023 hanno registrato una singolare variazione dei costi sostenuti. In generale, tale tipologia di fondi ha utilizzato un volume di risorse nettamente inferiori a quelli di tipologia B. Per quanto riguarda gli iscritti, si segnala la netta prevalenza dei lavoratori dipendenti e autonomi che da 11,9 milioni nel 2020 sono passati a 13,4 nel 2022, l'83% degli iscritti. Di questi, circa 8 milioni sono lavoratori dipendenti assimilati, per esempio soci di cooperative, che fruiscono di misure di welfare aziendale. Al momento i pensionati rappresentano solo il 3% degli iscritti, nonostante si tratti della fascia di popolazione che esprime il maggior bisogno di cure. Questa fascia è però destinata a crescere in termini relativi, sia a causa dell'aumento dell'aspettativa di vita che della modesta natalità e con essa ovviamente la spesa dei fondi. La letteratura economica rileva peraltro che lo sfavore verso le categorie che avrebbero bisogno di maggiore assistenza si osserva in riferimento a tutte le forme di assicurazione sanitaria privata. Alcuni autori hanno evidenziato come all'interno dei paesi OCSE le famiglie più ricche e istruite abbiano una maggiore probabilità di sottoscrivere un'assicurazione sanitaria. Inoltre, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, non c'è alcuna evidenza che un'assicurazione sanitaria riduca la spesa diretta out of pocket del nucleo familiare assicurato. I fondi di tipo A rappresentano un tentativo di intermediare la spesa privata verso i servizi sanitari non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale al fianco delle assicurazioni mediche volontarie. Un sistema della sanità privata intermediato da assicurazioni potrebbe permettere una gestione della domanda di salute dei cittadini sicuramente più efficiente rispetto a quella che è la spesa out of pocket. Per esempio, se i fondi rendono fruibili agli iscritti controlli medici e altre prestazioni di prevenzione più rapidamente di quanto riesca a fare il sistema pubblico, questo potrebbe contribuire a diagnosticare precocemente malattie più gravi, con notevoli vantaggi per l'assistito e per la collettività che ne sostiene le cure. I fondi, inoltre, tramite la contrattazione con i produttori di servizi sanitari, finalizzata a ottenere convenzioni competitive per gli iscritti, potrebbero indirizzare le risorse verso le strutture più produttive. L'intermediazione dei fondi sanitari contribuisce inoltre all'emersione della spesa out of pocket sommersa, poiché il rimborso delle prestazioni agli iscritti avviene dietro presentazione della documentazione di spesa. Tuttavia, nel 2023, i fondi di tipo A, vincolati a fornire esclusivamente prestazioni extra LEA, erano appena 13, comprendevano meno dell'1% degli iscritti, erogavano prestazioni, come abbiamo detto, per solo 1.163 milioni. Quindi, questa sostanziale rilevanza della tipologia A, unita al fatto che, secondo l'ultima rilevazione, circa 2/3 della spesa erogata da tutti i fondi era indirizzata a prestazioni LEA, e la conferma del ruolo prevalentemente sostitutivo dei fondi integrativi rispetto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Al fine di censire i soggetti operanti come organismi di sanità integrativa e per valutare tutti i possibili elementi di connessione tra l'azione della sanità integrativa e il Servizio Sanitario Nazionale, nonché per verificare il rispetto della soglia delle risorse vincolate da parte degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali, che sono previsti dall'articolo 51,2 lettera A del DPR 22 dicembre 86, con decreto del Ministero della Salute del 31 marzo del 2008, è stata istituita presso questo Ministero l'anagrafe dei fondi sanitari. Il successivo decreto del Ministero della Salute del 27 ottobre 2009 ha definito le procedure e le modalità del suo funzionamento. All'anagrafe iscrivono fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 92, numero 502 successive modificazioni di tipo A, e gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, che sono quelli di tipo B. Dei 2023, che sono i dati più recenti a nostra disposizione, i fondi sanitari iscritti all'anagrafe erano 329, con un incremento rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, l'iscrizione non è obbligatoria, ma legata all'accesso ai benefici fiscali. Esiste pertanto un aumento, un numero, non quantificabile di fondi non iscritti. I fondi nel complesso hanno destinato circa 3,2 miliardi di euro a prestazioni sanitarie, una parte consistente, circa un terzo, è stata impiegata per prestazioni non ricomprese nei LEA.
Con decreto del Ministero della Salute del 27 ottobre 2009 sono state disciplinate le modalità di funzionamento dell'anagrafe. Con decreto del Ministero della Salute del 30 settembre 2022, per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 502 del 1909,

0: è stata assegnata all'Anagrafe dei Fondi la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, nonché degli enti, delle casse e delle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali. L'attività di monitoraggio viene realizzata attraverso l'utilizzo di un apposito cruscotto istituito con il medesimo decreto ministeriale inserito nella nuova piattaforma Nuovo Sistema Informativo Sanitario, l'NSIS, che ha la finalità di identificare in maniera specifica e univoca le singole prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dai fondi integrativi attestati dall'Anagrafe Fondi Sanitari del Ministero della Salute, nonché i costi sostenuti, le varie tipologie di cittadini che ne possono usufruire. Con un decreto del Ministero della Salute del 15 settembre 2022 è stato istituito l'Osservatorio dei Fondi Sanitari Integrativi con funzioni di studio e ricerca sul complesso delle attività, delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento ai fini dell'implementazione della governance istituzionale del settore, nonché dell'aggiornamento periodico della normativa nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza, equità, nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, nonché della centralità della persona e della globalità della copertura assistenziale. Nonostante questa laboriosa macchina operativa, ci sono alcuni ostacoli, primo fra tutti la scarsa integrazione dei fondi del secondo pilastro con il Servizio Sanitario Nazionale. Il Ministero della Salute non ha una conoscenza completa delle prestazioni che i fondi sanitari integrativi erogano, a chi li erogano, e questo rende più difficoltosa o comunque almeno incompleta la programmazione sanitaria nazionale. Manca poi inoltre un effettivo coordinamento informativo. Il Servizio Sanitario Nazionale non dispone di dati completi sulle prestazioni erogate dai fondi né sull'adesione dei cittadini. Questo genera inefficienze, duplicazioni, impossibilità di valorizzare prestazioni già effettuate anche presso strutture pubbliche o convenzionate. Sebbene siano stati introdotti i citati strumenti di monitoraggio, l'assenza di una normativa chiara e unitaria rende difficile l'omogeneizzazione del sistema. E vediamo ora un rapporto tra fondi sanitari ed equità. Una questione centrale relativa alla disciplina dei fondi sanitari attiene a quale debba essere il ruolo dell'incentivazione fiscale. È giusto dare vantaggi fiscali alle contribuzioni dei privati a questi fondi? La domanda è importante perché ogni incentivazione fiscale che favorisce l'impiego di risorse private per i fondi sanitari comporta un gettito complessivo minore e quindi minori risorse per il sostegno al Servizio Sanitario Nazionale che, come sapete, ha una vocazione universalistica. Attualmente la situazione nazionale è caratterizzata da una marginalità, come abbiamo visto, dei fondi di tipo A, quelli davvero integrativi, la gran parte del sistema è composta da fondi di tipo B, spesso collegati al welfare aziendale, che possono finanziare anche prestazioni sovrapponibili a quelli del Servizio Sanitario Nazionale. E un 2/3 della spesa sono orientati verso prestazioni LEA. Il sistema assicurativo cresce anche grazie alle leggi che prevedono agevolazioni fiscali. Per i fondi sanitari, ad esempio, il datore di lavoro, anziché versare i contributi previdenziali ordinari del 23,8%, paga solo il 10%. Gli importi sono integralmente deducibili ai fini IRIS e IRAP, come i costi del personale. Per il lavoratore, i costi della polizza a proprio carico non concorrono a formare reddito fino a 3.615,20 euro l'anno. Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, l'insieme di questi vantaggi fiscali e contributivi vale 1,7 miliardi di euro l'anno, 1,1 miliardi di tasse minori e 600 milioni di minori contributi previdenziali. In più, le spese non rimborsate sono detratte al 19% e per le polizze individuali la stessa detrazione vale anche per le spese rimborsate. Questo significa che parte della spesa privata viene di fatto sostenuta dallo Stato. Per capire meglio le dimensioni del fenomeno, c'è in aiuto un'indagine sugli aspetti della vita quotidiana dell'Istat realizzata annualmente con lo scopo di studiare molteplici aspetti di abitudini e stili di vita degli italiani. L'indagine restringe alla modalità di pagamento di due prestazioni traccianti, visite specialistiche e esami diagnostici. Nel 2021, sia per le visite specialistiche che per gli accertamenti diagnostici, si osservava un rilevante spostamento tra prestazioni pubbliche finanziate attraverso il pagamento di un ticket e prestazioni totalmente a carico dell'utente. Per le visite specialistiche le percentuali di servizi con finanziamenti a carico del cittadino raggiungeva il 50% da prestazioni direttamente a carico, 44% e prestazioni intermediate da un fondo, un'assicurazione, 6%. Il 2023 conferma come questo spostamento verso un maggior peso del privato nel mix di consumo delle prestazioni sia un fenomeno destinato a rimanere almeno nel breve periodo. A fronte di consumi che ritornano verso livelli fisiologici, la percentuale di visite specialistiche e accertamenti diagnostici pagati ricorrendo a risorse private si attesta a valori superiori a quelli pre-pandemici. Per le visite nel 2023 il 51% delle prestazioni sono state pagate ricorrendo a risorse out of pocket o intermediate, con una riduzione delle prestazioni pubbliche dietro pagamento del ticket. Per gli accertamenti diagnostici si registra un aumento delle prestazioni finanziate con risorse private, con più del 35% delle prestazioni finanziate con una spesa out of pocket o intermediata rispetto al 33% del 2021 e 2022. E riporto brevemente un'audizione della Banca d'Italia del 26 giugno 2023 che ha affrontato le potenzialità dell'impiego della leva fiscale in sanità, la promozione della sanità integrativa con incentivi fiscali. Questa audizione dà una valutazione equilibrata della sanità integrativa e degli incentivi fiscali ai fondi sanitari. La Banca d'Italia non mette in discussione l'utilità della sanità integrativa, che può contribuire ad affrontare l'aumento della domanda di cura, l'invecchiamento della popolazione e la crescita delle spese sanitarie. Sottolinea che la sua espansione però deve essere coerente con quelli che sono gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale e giustificata da un effettivo beneficio collettivo. La riflessione si concentra sul fatto che incentivi fiscali e fondi rappresentano una rilevante forma di spesa indiretta, e da qui nasce una questione centrale: se queste risorse poi producano benefici superiori rispetto a quelli che si potrebbero ottenere destinandole inizialmente al Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono delle criticità. C'è un problema di equità distributiva, gli incentivi fiscali tendono a favorire soprattutto i lavoratori dipendenti, categorie protette dalla contrattazione collettiva, contribuenti con reddito medio-alto, mentre pensionati, disoccupati, lavoratori precari, soggetti economicamente più deboli ne beneficiano in misura minore. Questo rischia di allontanare il sistema dalla logica universalistica del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che redistribuisce le risorse secondo il bisogno di salute. C'è poi un problema di efficienza allocativa. Pur essendo noto il costo delle agevolazioni fiscali, manca una rigorosa verifica della loro effettiva convenienza sociale. E poi c'è una necessità di una più forte governance pubblica del settore. La crescita della sanità integrativa dovrebbe essere accompagnata da strumenti di monitoraggio, trasparenza, interoperabilità dei dati, coordinamento con la programmazione sanitaria nazionale. I fondi possono svolgere un ruolo positivo soprattutto nella prevenzione, che è un argomento sul quale, come sapete, questo governo e il Ministero sta puntando molto, nella non autosufficienza, nell'assistenza odontoiatrica, nella copertura di bisogni non inclusi nei LEA, sempre in una logica complementare e non sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi la sanità integrativa rappresenta una risorsa per il sistema sanitario nazionale italiano. Bisogna valutare con attenzione, sotto il profilo dell'equità, gli incentivi fiscali, e poi dobbiamo pensare a una finalità che sia quella veramente di integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale, accompagnata da una vigilanza più efficace e con sempre al centro la dimostrazione di un effettivo beneficio collettivo. L'attuale disciplina degli incentivi fiscali alla sanità integrativa, abbiamo detto che favoriscono soprattutto alcune categorie di lavoratori, e questo è affermato anche da diversi elementi convergenti. Dal punto di vista della finanza pubblica, le deduzioni e detrazioni fiscali non sono assenza di spesa, cioè forme di spesa pubblica indirette. Dal punto di vista del decisore pubblico, la domanda è inevitabile se queste risorse debbano produrre un beneficio collettivo superiore rispetto a un'allocazione diretta sul Servizio Sanitario Nazionale. Come dicevamo, i principali beneficiari attualmente della sanità integrativa incentivata sono i dipendenti coperti a contrattazione collettiva. Questo significa che il vantaggio fiscale non è oggi universalistico, e dal punto di vista redistributivo questa logica va sempre messa in confronto con quella che è la base del Servizio Sanitario Nazionale. Il regime delle incentivazioni fiscali attuali va verso prestazioni sostitutive dei LEA. Questo è forse il dato più importante. I dati dimostrano che i fondi integrativi sono marginali, la grande maggioranza delle risorse private finanzia prestazioni sostitutive. Il problema quindi non è la sanità integrativa in sé, ma la configurazione della fiscalità di vantaggio. Non occorre però fare una precisazione importante: non sarebbe corretto sostenere che qualsiasi incentivo ai fondi sia incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione. Questa tesi sarebbe ingiustificata. La Corte Costituzionale ha sempre ammesso modelli misti e strumenti integrativi purché non compromettano il nucleo universalistico del Servizio Sanitario Nazionale, non creino discriminazioni in ragione e non svuotino il diritto universale alla salute. Il vero nodo è quindi quella di avere un decisore pubblico che voglia mantenere la supremazia del Servizio Sanitario Nazionale universalistico. Alla luce dei dati disponibili è sostenibile affermare che l'attuale sistema di incentivi fiscali deve essere valutato con attenzione e che una prevalente funzione sostitutiva assunta da molti fondi potrebbe indebolire la giustificazione pubblicistica degli incentivi. Per questo motivo però la soluzione più coerente non è certo l'abolizione della sanità integrativa, ma una sua revisione con una selettività di incentivi e con anche una riduzione eventualmente per prestazioni che siano solo sostitutive dei LEA. Ci vuole un rafforzamento del collegamento con gli obiettivi pubblici di universalità, con la prevenzione e presa in carico della fragilità, la predisposizione di vincoli normativi di destinazione delle risorse raccolte dei fondi e spesso erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. Alla luce di queste criticità, che sono quelle che ci devono spingere ad avere una visione sempre centrale del Servizio Sanitario Nazionale, bisogna consentire alla sanità integrativa di svolgere una vera funzione complementare e solidaristica rispetto al Servizio Sanitario Nazionale e soprattutto con un principio guida che dovrebbe essere quello il seguente: maggiore l'utilità pubblica e solidaristica del fondo e maggiore questa dovrebbe essere incentivato. Da questo principio ci sono alcune direttive di riforma e soprattutto con dei benefici fiscali che dovrebbero essere sempre proporzionati all'interesse pubblico prodotto, e questa è una riforma sicuramente importante. Per quanto riguarda la condizione solidaristica degli incentivi, l'accesso ai benefici fiscali dovrebbe essere attribuito a soggetti collettivi caratterizzati da requisiti sostanziali di mutualità e solidarietà. In particolare si dovrebbero affermare limitazioni di discriminazione anagrafica, inclusione di pensionati, possibilità di adesioni per lavoratori discontinui autonomi, meccanismi redistributivi interni, obblighi minimi di continuità assistenziale. La logica e il beneficio dovrebbero remunerare anche le funzioni sociali, non semplicemente il consumo sanitario che viene intermediato. Si dovrebbe costruire una fiscalità orientata anche a ridurre le diseguaglianze. Una disciplina equa dovrebbe evitare che vantaggi fiscali poi crescano proporzionalmente al reddito. Si potrebbe quindi introdurre crediti d'imposta uguali per tutti, sistemi di incentivi maggiormente favorevoli ai redditi bassi, meccanismi compensativi per pensionati e categorie fragili. È obbligatoria un'integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale e questo richiede un'interoperabilità informativa, una trasmissione dei dati all'NSIS, un'integrazione con il fascicolo sanitario elettronico, una tracciabilità delle prestazioni, una collaborazione programmatoria con il Servizio Sanitario Nazionale. Il decisore pubblico deve poter sapere quali prestazioni vengono erogate, a chi, con quali costi, con quali effetti sostitutivi e complementari. Bisogna poi fare una valutazione periodica dei costi e benefici con una revisione periodica obbligatoria. Ogni 3-5 anni dovrebbe essere verificata la riduzione dell'out of pocket, l'impatto redistributivo, l'impatto e gli effetti sulle liste di attesa, l'appropriatezza, la copertura della fragilità, la riduzione e aumento delle diseguaglianze, e questo ovviamente dovrebbe poi portare a eventuali modifiche successive. E questo darebbe una vera accountability della spesa fiscale sanitaria. Ci deve essere poi soprattutto una governance della sanità integrativa con la necessità di avere un sistema coeso. Un aspetto centrale riguarda proprio la governance. Ad oggi il sistema dei fondi sanitari integrativi è gestito da un mosaico di soggetti diversi. Ci sono fondi integrativi DOC del Servizio Sanitario Nazionale, casse professionali, società di mutuo soccorso, ogni tipo di ente segue regolamentazioni proprie senza un quadro normativo uniforme. Il Ministero della Salute ha svolto un ruolo cruciale nel definire strumenti di controllo e monitoraggio, ma è evidente che il settore richiede una maggiore coesione. Nel quadro di una riforma complessiva urgente, le politiche di vigilanza e indirizzo dovrebbero essere rafforzate per garantire i fondi sanitari rispettino le disposizioni legislative e che vi sia una reale sinergia tra pubblico e privato a totale beneficio delle prestazioni erogate al cittadino. A tal fine la funzione di supervisione dovrebbe essere ulteriormente centralizzata, coordinata dal Ministero, evitando duplicazioni di prestazioni, garantendo una programmazione più efficiente. Per affrontare le criticità emerse e per potenziare il ruolo della sanità integrativa in Italia si rende necessario agire sulle seguenti linee di intervento. Estensione dell'adesione ai fondi. È fondamentale estendere i benefici della sanità integrativa a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai nuclei familiari e ai pensionati, con una compartecipazione al costo in modalità agevolate, garantendo parità di trattamento fiscale per le forme realmente mutualistiche e sostenibili nel tempo. Inoltre vanno incentivate forme di adesione post cessazione dell'attività lavorativa, con accantonamenti effettuati per permettere ai pensionati di continuare a usufruire delle prestazioni integrative proprio quando, con l'età che avanza, queste risultano più necessarie ed urgenti. Ampliamento delle prestazioni erogate, i fondi sanitari dovrebbero essere incentivati ad ampliare le prestazioni erogate, in particolare quelle extralea come l'assistenza odontoiatrica, le prestazioni per la non autosufficienza, la riabilitazione, l'assistenza psicologica. In questa direzione è fondamentale riparametrare i LEA per includere nuove prestazioni legate al cambiamento delle necessità di cura della popolazione. Introduzione dell'assistenza long term care. Una crescente domanda di assistenza per le persone non autosufficienti richiede un intervento urgente. I fondi sanitari dovrebbero essere incentivati a dedicare risorse per l'assistenza a lungo termine, garantendo una copertura adeguata a chi ha bisogno di supporto costante nella vita quotidiana. La deducibilità fiscale dovrebbe essere estesa con l'obiettivo di incentivare una maggiore adesione al sistema da parte dei cittadini. Rafforzamento della governance. A livello istituzionale è necessario che vi sia un sistema di governance maggiormente coeso, che preveda un monitoraggio costante dei fondi, un'integrazione più stretta e con il sistema sanitario nazionale, fondi sanitari, una definizione chiara delle competenze tra i vari soggetti coinvolti. La sanità integrativa rappresenta quindi una risorsa fondamentale per garantire un accesso equo ed universale alla salute in Italia alla luce dei principi costituzionali di cui gli articoli 3 e 32 della Costituzione. Tuttavia, per esprimere pienamente il proprio potenziale, senza intaccare i meccanismi di finanziamento del servizio sanitario nazionale, è necessario intervenire in modo sistemico su alcuni nodi ancora irrisolti, sia sotto il profilo normativo, sia sotto quello operativo e di monitoraggio. In primo luogo emerge l'esigenza di un rafforzamento degli strumenti di monitoraggio, anche attraverso il pieno sviluppo del cruscotto sanitario nell'ambito dell'NSIS, quale strumento in grado di rilevare in maniera puntuale prestazioni, costi e platee di beneficiari. In questo ambito appare necessario chiarire e distinguere i principi dichiarativi di competenza rispetto a quelli di rendicontazione di cassa, per evitare disallineamenti che possono compromettere la sostenibilità del sistema e la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali. Occorre poi tener conto delle specificità operative dei fondi, per i quali l'andamento dei sinistri non consente, nel caso di quelli a gestione assicurativa, una perfetta coincidenza tra previsioni e dati consuntivi. In questo contesto risulta opportuno consentire una maggiore flessibilità tra dati dichiarati e dati monitorati, salvaguardando i requisiti normativi. Un ulteriore elemento strategico riguarda la standardizzazione e la confrontabilità dei dati economici con l'individuazione di criteri o riferimenti tariffari condivisi per rendere omogenei i flussi informativi provenienti da operatori diversi e garantire maggiore trasparenza del sistema. Parallelamente, appare fondamentale rafforzare le funzioni di vigilanza e controllo con il potenziamento del ruolo dell'Osservatorio Nazionale dei Fondi Sanitari, al quale dovrebbe essere attribuita anche una funzione specifica di monitoraggio del corretto versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. In questa prospettiva valuto positivo l'obbligo recentemente introdotto con un emendamento presentato all'articolo 29 del decreto legge 19 febbraio 2026 numero 19 in corso di conversione del PNRR di pubblicazione dei bilanci. Inoltre è auspicabile l'introduzione di obblighi di comunicazione annuale sui contributi dovuti e non versati, unitamente alla possibilità per i fondi di agire per il recupero delle contribuzioni omesse, strumenti che sono essenziali per contrastare fenomeni di inadempienza e tutela dei diritti dei cittadini lavoratori e pensionati. Infine, risulta imprescindibile un intervento di coordinamento normativo volto a chiarire in maniera univoca l'ambito di operatività rispetto ai LEA, anche alla luce dell'evoluzione introdotta dal DPCM 2017, che è oggi in corso di aggiornamento, per garantire una coerenza tra le difforme fonti regolatorie. In tale prospettiva si ritiene necessario sviluppare un insieme organico di interventi di sistema finalizzati a creare sinergie strutturate tra Servizio Sanitario Nazionale e Sanità Integrativa, anche mediante integrazione informativa e operativa. Implementare e valorizzare il fascicolo sanitario elettronico, anche per monitorare le prescrizioni e le prestazioni, per ridurre sprechi, duplicazioni, fenomeni distorsivi. Istituire un registro unico dei soggetti che erogano o rimborsano prestazioni sanitarie, indipendentemente da quello che è il regime fiscale di loro appartenenza. Definire poi dei contenuti minimi obbligatori degli statuti dei fondi, dei requisiti di competenza degli organi di amministrazione e controllo. In conclusione, il rafforzamento della governance, la maggiore chiarezza delle regole, l'efficienza dei sistemi informativi, il contrasto alle irregolarità contributive contribuiscono le leve principali per consolidare il ruolo della sanità integrativa quale secondo pilastro complementare del Servizio Sanitario Nazionale, in grado di rispondere in modo efficace alle esigenze presenti e future dei cittadini in un panorama che, come sapete, legata soprattutto all'attuale demografia, sta cambiando in maniera molto rapida. Grazie.
1: Ministro, grazie. Ovviamente il documento presentato dal Ministro è, a parte che c'è il verbale, ma il documento presentato dal Ministro è a disposizione attraverso gli uffici. Ora, per procedere, colleghi, ho preso impegno col Ministro di liberarlo alle 9.40, 9.35, 9.40 per avere il tempo di andare alla cerimonia che sapete si svolge alla Camera dei Deputati stamattina. Ora, io direi, per ordinare il prosieguo, darei 5 minuti a gruppo per esporre 4-5 minuti a gruppo per siamo 6 gruppi presenti, 4-5 minuti a gruppo per esporre una domanda, 2 massimo, alle quali il Ministro farà pervenire o torna e facciamo un prosieguo dell'audizione per le risposte o fa pervenire una risposta sempre attraverso la Commissione. Quindi do la parola rispetto alle richieste al PD. Abbiamo già iscritti Magni e Mazzella, quindi a questo punto Magni, visto che gli sta la parola, poi chi no. Parla, ditemi voi chi parla per il PD, chi parla per la Lega e chi parla per 5 Stelle. Allora, ma siete tre, siete. Ah, un minuto per uno, benissimo, va bene, dai, veloci. Allora, Magni, prego.
2: No, visto considerato intanto...
3: Tino Magni del gruppo Ministro, componente AVS.
2: ...tagliate, quindi però ha la necessità di essere approfondita, ovvio. Eletta. Quindi
1: anche da me.
2: Mi pare da tutti, in sostanza. La domanda è questa, io credo che prima di noi... Questa discussione andrebbe fatta tra le parti sociali, perché dalla discussione che ha presentato il Ministro, se ho capito almeno il grosso della sanità integrativa è data dai fondi contrattuali, ok? Che sono un risparmio economico per i lavoratori. È chiaro che le disfunzioni che il Ministro ha sottolineato esistono tutte, perché in una situazione di bassa remunerazione diretta si è introdotto un sistema indiretto, che però molti lo fanno, che riducono le liste d'attesa, perché chi ha questa condizione paga e ha un rimborso. Questo è il dato che funziona nei rapporti... sostanzialmente dei fondi integrativi. Mi fermo qua per adesso, vorrei discutere. È chiaro che tutto l'altro cade se lei gli chiede, no, anche perché la seconda osservazione, se a me mi chiede, lavoratore metalmeccanico, che faccio questa cosa, devo farlo in termini solidaristici, io non è che mi sottraggo, perché la solidarietà generale, ma non posso pagarla io, è una discussione che riguarda tutti chi contribuisce, quindi attenzione, perché questo è il punto, forse bisogna discuterlo con chi li ha pensati e contrattati prima, perché sennò diventa un casino.
4: Grazie Magni, Mazzella. Grazie Presidente, signor Ministro. Io però vorrei un attimo fare una premessa metodologica. Questo documento è veramente molto importante, credo. Le cose che ha detto il signor Ministro devono essere oggetto della riflessione della nostra Commissione. E quindi io chiederei al signor Ministro se è possibile, ovviamente con l'accordo di tutta la Commissione, di recuperare il documento, leggercelo, no, recuperare il documento, leggercelo e riflettere con attenzione e non improvvisare una domanda qui in questo momento solamente sull'atto, diciamo, istintivo che noi abbiamo. Io però la farò nel caso la domanda e poi formulare anche solo una domanda per gruppo, per iscritto al Ministro, e il Ministro ci risponde. Credo che sia da un punto a una domanda, insomma, una domanda. Allora, no, perché noi così ricomporremmo, credo che le domande le potremmo anche coordinare, ma insomma, così ricomporremmo, diciamo, una nostra narrazione, una narrazione della Commissione. Detto questo, se siete d'accordo, ovviamente, se il signor Ministro è d'accordo. Detto questo, diciamo, a me sembra che la posizione che ha assunto il signor Ministro è anche molto più avanti rispetto a quello che pensassimo in qualche modo, perché ha sostenuto che è un costo della sanità pubblica, la sanità integrativa è un costo per il sistema, ma è un costo per i contribuenti che viene ridistribuito attraverso la fiscalità. E la premessa iniziale è che il nostro sistema, essendo universalistico, è basato sulla fiscalità generale, dando cure agli indigenti di tipo gratuito, ha bisogno di una gradualità, diciamo, di innesto nella finanza pubblica da un punto di vista fiscale. Quindi, fatta questa premessa, io credo che il tema sia che cosa offre la sanità integrativa di più. Questa è la domanda a cui dovremmo rispondere rispetto alla sanità pubblica, e se non è meglio invece investire di più nella sanità pubblica rispetto alla sanità integrativa per lo Stato. Questa è la domanda che io vorrei fare. No, la domanda è questa: se lo Stato, ma il signor Ministro ha capito perfettamente quello che voglio dire, è anche nella chiave in cui il signor Ministro ha presentato un tema che credo che sia cruciale e sui quali tutti siamo d'accordo, cioè la prevenzione. Perché i fondi integrativi, ahimè, diciamo, puntano molto poco sulla prevenzione rispetto. E quindi io sarei d'accordo, diciamo, ad analizzare un fondo integrativo che possa essere però utile a tutti, dove la fiscalità, anche a chi non se lo può permettere, per intendersi, perché che senso avrebbe, diciamo, un fondo integrativo se c'è poi un lavoratore che non se lo può permettere, cioè o una persona che non se la può permettere perché non raggiunge non ha quella possibilità economica, parliamoci chiaramente, e soprattutto se il fondo integrativo non punta sulla prevenzione. Questo ha un senso, quindi puntare sulla prevenzione nel fondo integrativo è questa la domanda, cioè. Allora, Presidente, però io nella premessa metodologica ho detto che è difficile e complesso. Ma la domanda è, serve, diciamo, da parte dello Stato, cioè la domanda, perché era complessa, diciamo, un po' complessa la tema, no? Serve, diciamo, fare degli ulteriori sgravi fiscali, estendere, diciamo, la sanità integrativa rispetto ad un investimento maggiore che lo Stato farebbe nella sanità pubblica? Se spendiamo 1.500.600.000.000 per sgravi fiscali nella sanità integrativa, non è meglio mettere già oggi, non è meglio invece mettere quel 1.600.000.000 nella sanità pubblica? Questa. E in particolare nella prevenzione.
2: Era chiaro anche prima, era rotto il caso.
5: Collega. Anna Maria.
1: Curda, domani.
6: Bene, grazie Ministro. Ovviamente anch'io mi riservo di leggere la sua relazione, di approfondirla bene, ma lei afferma che i fondi integrativi, tutti, a partire da quelli contrattuali, in realtà sono un costo per il sistema sanitario e per l'erario italiano. Io le ricordo, signor Ministro, che i fondi contrattuali sono costituiti attraverso i soldi dei lavoratori e delle imprese, non c'è altri soggetti, ecco, e che suppliscono
3: Anna Maria Furlan di Italia Viva.
6: A disguidi, ritardi, performance non adeguati del sistema sanitario pubblico. Il fatto che i fondi siano utilizzati non in termini integrativi ma in termini anche sostitutivi per cose anche molto banali è perché il sistema sanitario ha tempi, ritmi e modi che non sempre sono confacenti con il diritto alla salute dei cittadini e delle cittadine. Quindi faccio questa piccola premessa perché il suo assunto iniziale non lo condivido. Lei dà un'impostazione come se i fondi integrativi contrattuali fossero per i cittadini e le cittadine tutte solo un aggravio in più, no, semmai in qualche modo aiutano, ecco, il sistema sanitario nazionale rispetto a carenze che ci sono. Quindi riposizionerei un po' il ragionamento perché detta così come lei l'ha detta non mi sembra che corrisponda, diciamo, alla realtà. Bisogna capire qual è l'obiettivo di questo suo ragionamento. L'obiettivo è quello di creare un sistema di monitoraggio, di controllo che renda trasparente, garantito per il cittadino e la cittadina che ha aderito a un fondo integrativo o è qualcosa di diverso? Perché se io penso ad esempio alla previdenza, c'è un sistema pubblico ovviamente di controllo, di monitoraggio a tutela ovviamente di chi aderisce al fondo previdenziale. E questo ragionamento è altro, perché se è questo, con quella premessa che richiamavo prima, ha poco a che spartire. Quindi mi riservo ovviamente di leggere bene la sua relazione e di fare tutti gli approfondimenti del caso, ma l'obiettivo io credo che debba essere chiaro per tutti, ecco perché no, lei si pone questo tema con questo tipo di soluzione.
1: Sì, chiarisco che l'audizione del Ministro l'abbiamo chiesta a chiusura di un'indagine conoscitiva. Il Ministro ha esposto il quadro dello stato dell'arte e ha prefigurato delle linee di riforma, ma non è che ha anticipato una riforma. La riforma, semmai, è una roba che bisogna vederla, insomma. Non è che lui fa, siccome noi abbiamo chiesto, lo stato dell'arte e prefigura le soluzioni rispetto a un problema che ha ben evidenziato, e cioè la sottovalutazione del sistema della sanità integrativa rispetto al panorama europeo. A questo punto io dovrei dare tre parole al PD, però se Fratelli d'Italia parlano tutti, uno, due, tre,
3: il
1: quattro,
3: presidente
1: no,
3: Francesco
1: per dire
3: Zaffini.
1: Insomma che non è che è scontato. Prego. Prego,
7: guardi,
1: Zambito.
7: Guardi, presidente, faccio domandino. Un minuto. Sì, faccio un minuto. Però. Devo dire che le riflessioni, alcune delle
3: Ilenia
7: riflessioni
3: Zambito del Partito Democratico,
7: il Ministro le condivido, e soprattutto la domanda delle domande, cioè ma queste risorse che lo Stato comunque spende producono vantaggi rispetto a metterli sul sistema sanitario nazionale, che un po' era la domanda di Mazzella. Allora io faccio una domanda più precisa e puntuale. Dal momento che il Ministro ha più volte sottolineato, e io questo lo condivido, che questi fondi dovrebbero erogare dei servizi complementari a LEA, quindi che non sono sostitutivi ai LEA, come facciamo a realizzare questo obiettivo tenendo conto dei numeri che ci ha dato, e cioè che in questo momento tutta questa platea di fondi che comunque sono convinta debba essere riorganizzata, perché ce ne sono di tutti i tipi, non si monitorano, non va bene, quindi certamente che va fatta una legge almeno di riordino e anche della governance. Ma come pensa, Ministro, di limitare l'azione di questi fondi, visto i numeri che ci ha dato, perché i numeri che ci ha dato dicono che invece erogano servizi ricompresi nei LEA. E quindi come pensa di riorganizzare questa
1: cosa? Camusso.
3: Susanna Camusso. Grazie, del Ministro. Partito Democratico.
8: In questo quadro, anche perché raramente sia un quadro di riferimento. Io penso che la domanda che lei ci ha proposto, visto che qui siamo in veste di legislatori, sia assolutamente essenziale. Si chiama: l'uso delle risorse pubbliche dove è più conveniente e se è conveniente un uso selezionato nel momento in cui siamo di fronte a diritti universali. Detto ciò, però, c'è un altro pezzo di domanda, perché tra i suoi ragionamenti lei dice l'adesione ai fondi va estesa. Allora, i fondi attualmente sono costi contrattuali, cioè si mette in salario quote che potrebbero essere in salario dentro il risparmio previdenziale o dentro i fondi sanitari. Allora, tutto bene, la solidarietà è fondamentale, il mondo sindacale lo sa bene, ma come dire, stiamo parlando di quello, non stiamo parlando di un'altra cosa. Quindi, se si considera che il fondo sanitario, i fondi sanitari integrativi debbano diventare parte, secondo pilastro del sistema, non si può chiedere però ai fondi sanitari integrativi di diventare universali, perché loro non lo sono. Non lo sono per definizione e per ragione. E a mio avviso, peraltro, non lo debbano essere. Trovo che però manchi un pezzo che, come dire, si tira sempre fuori da questi ragionamenti, che è tutto il pezzo assicurativo, compreso che gli stessi fondi contrattuali sono in gran parte gestiti dalle assicurazioni e, come dire, trasformati da fondi di autonoma definizione. Presidente, guardi che è molto fastidioso che in ogni occasione che si parla lei chiacchieri. Dicevo che i fondi integrativi sono in gran parte intermediati poi dalle assicurazioni, con modalità che non sono che sono i fondi che determinano quali sono le effettive prestazioni, ma sono le assicurazioni che vendono i pacchetti. Allora, io penso che, capisco che è sempre più facile parlare di ciò che è organizzato contrattualmente, ma bisognerebbe discutere seriamente invece delle assicurazioni. Queste sono, come dire, le domande di paragone tra cose che io condivido, che lei ha detto, e però come poi si traducono nel sistema effettivo. Ultima cosa che mi approfitto per ricordare al Presidente, che però noi volevamo audirla, Ministro, anche per parlare di medici di medicina generale e di AIFA, che, come dire, sono poco attinenti alla sanità integrativa forse, ma sono cosa essenziale per ragionare di servizio sanitario.
1: Grazie collega Camusso. Aspetta. Lorenzin, scusa.
9: E non c'è problema.
1: La vecchiaia.
9: Che vuoi fare? Allora, innanzitutto grazie Ministro, anch'io
3: Beatrice
9: mi
3: Lorenzin del Partito Democratico.
9: Questa relazione così importante, direi, e anche articolata, però abbiamo colto alcuni dei punti più essenziali. Allora, la prima questione che io le faccio di domanda, ripetendo l'impostazione data dalla collega Camusso, il tema assicurazioni, perché noi sappiamo benissimo che la parte gestita dai fondi, soprattutto contrattuali, ricopre tutta una serie di prestazioni che sono negoziate con i contratti di lavoro. Le assicurazioni però stanno prendendo mano a mano sempre più piede nel nostro paese e gestiscono non extra LEA, diciamocelo chiaramente, ma LEA, quindi costruendo di fatto un doppio binario per chi ha l'assicurazione e accede a prestazioni LEA anche di liste, saltando liste d'attesa, e chi invece l'assicurazione non ce l'ha. Quindi, in un contesto di questo genere, la prima domanda è: state facendo delle valutazioni d'impatto qualitative e quantitative su come sta cambiando, diciamo, non l'attitudine, ma la propensione degli italiani, considerando che chi si fa un'assicurazione è o perché può farsela o perché ha paura di rimanere senza prestazioni. Questa valutazione d'impatto, come pensate di colmare questo gap? Perché se noi vogliamo andare verso un sistema e garantire un sistema universalistico, abbiamo necessità di governare il processo anche della domanda, soprattutto dell'out of pocket, e dell'out of pocket intermediato o non intermediato, che fa parte di, alla fine, di una platea di circa 46 miliardi, quindi più o meno questa è la cifra. Bianchi. Il bravo, poi c'è il nero. Bianchi. Quindi questa è una è un grande tema, vado, quanto è intermediato, come l'impatto sulla domanda, se la domanda è gestita, e poi extra LEA o LEA, perché questa è la grande questione. Perché se noi siamo sul, il modello è un modello extra LEA che noi abbiamo portato avanti negli anni, se gli extra LEA diventano LEA, questo crea un doppio binario di accesso e questo scombina tutto l'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. È quello che sta avvenendo fuori dalla legislazione, questo sta avvenendo nei fatti. E ultima cosa, fondi aperti, fondi chiusi. E questo è il tema dell'estensione, è un po' in contraddizione, cioè se noi vogliamo, pensiamo che dobbiamo rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, pensare a fondi aperti crea una questione anche qui di un secondo binario, quindi avremmo tante cose da chiederle, Ministro, però già soltanto queste due, diciamo, linee richiedono un approfondimento anche sulla non autosufficienza, assicurazioni pubbliche, assicurazioni private, cioè verso cosa tendiamo, lei pensa che vuole tendere nel prossimo anno?
1: Grazie, collega.
10: Ecco. No, grazie Ministro per questa sua esauriente relazione, sarà molto interessante leggerla. Alcune delle mie domande sono state anticipate, ma la vera domanda secondo me è come intermediare questa spesa out of pocket.
3: Giovanni Satta di Fratelli d'Italia.
10: Sono soldi non intermediati che vanno spesi e spesso, come ha detto giustamente il Presidente, a volte sono bianchi perché ci sono anche una parte che è sommersa, quindi sarà molto utile intermediarle per dare la possibilità di introdurre questi soldi all'interno del Sistema Sanitario Nazionale. Questa credo che sia la vera domanda a cui cerchiamo di dare una risposta in questa nostra attività di approfondimento sul Sistema Sanitario Nazionale. Grazie.
1: Bene, colleghi, le domande sono finite. Non so se intende Lega o Forza Italia. Bene, allora, Ministro, allora adesso, colleghi, io direi ai colleghi dell'opposizione che hanno e assatta di aiutare gli uffici mandando al dottor Biancolatte una sintesi di queste domande barra interventino. Sì, no, le domande le avete fatte adesso e le domande devono essere mandate al Ministro per predisporre le risposte. La copia sarà della relazione, sarà disponibile, peraltro c'è lo stenografico, c'è il verbale già disponibile online. Scusate, non voglio perdere il filo. Io vorrei da parte mia fare al Ministro una domanda, e cioè, Ministro, il sistema a 45 anni dalla sua architettura, progettazione, sistema che tutti vogliamo ovviamente preservare, può a suo avviso continuare per altri 45 anni così com'è, cioè senza sviluppare forme miste come tutti gli altri paesi al mondo ormai hanno adottato? E la... Boni, oh, non va agitate. È una domanda? O è opportuno che su alcune prestazioni tipiche del secondo pilastro, sostanzialmente nei LEA c'è anche la diagnostica, nei LEA c'è anche la specialistica ambulatoriale, nei LEA, peraltro, non ci sono altre prestazioni che in tema di prevenzione, per esempio, sono indispensabili. Pensate alla pulizia, all'igiene dentale delle persone ultra 65 anni, ultra 60 anni, banalmente. Insomma, il sistema va riformato aprendo a un secondo pilastro integrativo che integra il primo pilastro e completa a disposizione del cittadino la disponibilità di prestazioni sanitarie, oppure e secondo quali direttrici, oppure semplicemente no, semplicemente il sistema resta questo. E tale è, ora non devi rispondere adesso, ne parliamo a questo punto. Il seguito dell'audizione, diciamo, è formalmente rinviato, considerato che ovviamente il Ministro deve produrre le risposte e poi valutiamo con lui se torna per un dibattito o ci manda le risposte, e poi dibatteremo noi al nostro interno, dibatteremo noi al nostro interno. Ricordo che come tutti noi diciamo, le riforme le fa il Parlamento e non le fa il Governo, o comunque le fa insieme al Governo, e quindi io continuo a dire che una riforma di questo tipo, sei alla prima legislatura, e diciamo che questa, a mio avviso, per la sua dimensione e per la sua importanza, deve essere una riforma di iniziativa parlamentare, a mio avviso. Poi ognuno pensa quello che vuole. Basta, chiuso. Allora,
3: in ultimo abbiamo sentito l'intervento del presidente della Commissione, Francesco Zaffini, di Fratelli d'Italia. Vi ricordo che abbiamo seguito l'audizione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, resa il 25 giugno scorso in Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale del Senato, a seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Noi proseguiamo, torniamo, come già annunciato, al meeting di Rimini, andiamo a seguire l'incontro intitolato Il Paese che si muove, con l'introduzione di Luca Ferlaino, presidente di Socialcom.
11: Buonasera, benvenuti a tutti. Il paese che si muove, questa sera si muoverà anche molto il nostro palco, perché abbiamo un programma molto fitto e quindi avremo diversi momenti di sessione, ma abbiamo fatto una scommessa col Ministro e riusciremo a finire in orari da incontro normale. Battute a parte, io sono particolarmente contento di iniziare questo momento di dialogo che ha appunto come titolo Il paese che si muove. Volutamente c'è un richiamo al titolo di questo meeting, L'amor che muove il sole e le altre stelle. Affronteremo in diversi momenti di questo retta e mezza di dialogo che facciamo assieme qual è lo stato dell'arte, quali sono i punti di prospettiva, a che punto siamo su un tema che è estremamente cruciale per lo sviluppo del nostro paese. Quando un paese si muove significa anche favorire delle relazioni, ma vedremo se questo appunto viene fuori in maniera particolare. Presenterò man mano i nostri ospiti, però parto da quelli che sono in questo momento qua al mio fianco, a partire dal Ministro Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ringrazio. Luca Ferlaino, presidente di Socialcom, e Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato del gruppo FS Italiani. Partiamo subito e lascio subito la parola a Luca Ferlaino, che ci offrirà qualche spunto di riflessione con un overview di qualche dato.
12: Allora, buonasera a tutti. Ora dovrei dovrebbe arrivare la nostra ricerca. Noi abbiamo analizzato le conversazioni sui social degli ultimi 12 mesi. Queste conversazioni hanno avuto, diciamo, riguardano in generale i trasporti, le grandi opere, la mobilità, cioè il paese che si muove. In realtà la ricerca, insomma, è stata una ricerca grande, erano 77 slide e io, per evitare di essere denunciato per sequestro di persona, diciamo, ho fatto una breve selezione. 1,4 milioni di post, 167 milioni di interazioni, che vuol dire like, commenti e condivisioni. Vuol dire che ogni post ha generato 120 reazioni, 2,6 miliardi di visualizzazioni di video. Ecco di cosa si parla quando si parla di questi temi. Grandi opere, le ferrovie con la rete che cambia, gli aeroporti, metro e tram, il nuovo codice della strada e la fibra 5G e connettività. Vediamo il sentiment. Il sentiment in realtà è se nei post abbiamo rilevato un sentimento, diciamo, perciò degli aggettivi positivi o negativi. Vediamo che in realtà, ora, noi possiamo vedere nel dettaglio le grandi opere, il 56 di positivo, le ferrovie il 60, gli aeroporti l'85, metro e tram e così via. Nuovo codice della strada 65, la fibra 75. In realtà questo sentiment, diciamo, e questa è una cosa che poi chi avrà voglia, avrà tempo, sul nostro sito socialcomitalia.com troverà tutta la ricerca e vedrà anche il dettaglio. Quando la discussione si polarizza e diventa politica, prevale il sentiment negativo. Quando invece la discussione è sul merito, soprattutto se io l'opera, il treno nuovo, la nuova tratta, la nuova connessione e così via, lo vedo fatto, il sentiment, diciamo, degli utenti della rete, e noi sappiamo che ormai, diciamo, quasi 2 italiani su 3 hanno qualche forma, diciamo, di frequentazione della rete, o perché si informano tramite il web o perché utilizzano i social, perciò è rappresentativo oggi del paese, esprimono un sentimento positivo, perciò il paese spinge in qualche modo su questi temi. Ora, abbiamo fatto infatti un esempio, abbiamo scomposto su ferrovie e la rete che cambia le emozioni positive e negative. Vediamo che abbiamo usato questo, diciamo, l'amministratore mi perdonerà, abbiamo usato ferrovie perché è uno, diciamo, dei temi un pochino più divisivi, no? O almeno dalla stampa viene considerato un tema divisivo. Vediamo che nel giudizio positivo diciamo, tutte quelle ricadute che si hanno sui viaggiatori e sulle persone lo determinano. In realtà, invece, tutto quello che succede in stazione, no? Noi vediamo il 18% di preoccupazione per gli episodi, diciamo, di violenza o comunque per, diciamo, la criminalità che ogni tanto, diciamo, si affaccia anche sulla nostra stazione. E chiaramente c'è anche la rabbia per il ritardo. Però in realtà noi vediamo che i nuovi collegamenti, la riapertura di linee, la manutenzione della rete, le nuove tratte, per esempio la Napoli-Bari ha avuto grande successo, non lo dico in quanto napoletano, ma è vero. Tutto questo perciò vuol dire che il paese in qualche modo spinge in questa direzione. E se avessimo scomposto anche gli altri giudizi positivi e negativi, avremmo trovato, diciamo, comunque delle analogie. Grandi opere, 323.000 post con 30 milioni di interazioni. Qui vediamo che proprio i benefici sono quelli che in qualche modo la gente poi si aspetta nel proprio quotidiano. Io vado molto veloce perché, insomma, vorrei levare meno tempo possibile, perciò collegare i territori, lo sviluppo economico, tempi in mobilità, occupazione, merce e logistica, qualità della vita e ambiente. Quali sono le aziende più visibili? Il gruppo FS, WeBuild, RFI, Stretto di Messina SPA, ANAT, TEL, Trenitalia, Eurolink, insomma. E queste sono, diciamo, le aziende che in qualche modo sono comunque poi i protagonisti sia delle grandi opere, ma in alcuni casi anche della polarizzazione di quando si parla di queste grandi opere. E infatti vediamo che se noi parliamo, noi abbiamo usato un termine, diciamo, qui un po' politicamente corretto, contenuti che non mostrano l'avanzamento. Qui è quando la discussione si polarizza, cioè si parla dell'opera se diciamo, l'opera, diciamo, in generale, no? Sia un'opera giusta, sia un'opera sbagliata, se è appoggiato o meno da una certa parte politica o da un'altra, se una comunità locale la vuole o non la vuole. Ma quando noi invece diciamo, analizziamo contenuti che mostrano i cantieri o comunque l'opera in progress o addirittura finita, vediamo che il sentiment positivo è stradominante. Qui, diciamo, noi sono addirittura 35 punti percentuali in più. E in realtà vediamo che nei vari, diciamo, da noi esiste, e questo probabilmente nella ricerca completa si vedeva meglio, una maggiore, cioè nel resto d'Europa si parla, quando si parla, usiamo sempre questo termine un po' generico, di grandi opere, si parla del merito della grande opera, cioè serve, non serve, costa poco, costa tanto, in quanto tempo la facciamo. Da noi la polarizzazione, la discussione politica rispetto a quest'opera ha, diciamo, prende molto spazio di discussione e probabilmente allontana dal merito. Codice della strada. Il codice della strada ha avuto, diciamo, poi questo è un fenomeno ancora più particolare. Allora, vediamo 358.000 post, 43 milioni di like, commenti e condivisioni, perciò un livello di discussione enorme. Qui si è generato un fenomeno, era di

0: queste discussioni, però vediamo che il positivo è anche la fiducia sui controlli delle forze dell'ordine, cioè la gente ha voglia di sicurezza sulle strade in un qualche modo e questo secondo me è un giudizio che va, insomma, ci va ragionato, nel senso che quando in realtà chi è contrario, chi urla, chi si arrabbia, no, trova uno spazio sui media e anche sui social, ma quando noi andiamo ad analizzare il totale delle conversazioni, questi sono i risultati. Beh, fibra, 5G e connettività, quanto se ne parla in Italia? Insomma, questo, diciamo, è un tema che è stato un pochino, in realtà è un tema molto importante per il paese, lo sappiamo, però è un tema che nella discussione pubblica viene un pochino surclassato dalle grandi opere e dai trasporti. Vediamo qui, in realtà comunque che il paese in qualche modo quest'opera che negli ultimi anni è stata portata avanti è un'opera che è stata in qualche modo approvata dagli utenti. Vediamo che il 75% di giudizi positivi e poi anche qui, no, ogni volta che, diciamo, che il lavoro, usiamo sempre questo termine generico, va avanti, cioè io aumento la copertura, l'utente ha il vantaggio nel suo lavoro, nel suo studio, ma anche nello svago della fibra e chiaramente sui social poi esprime un giudizio positivo. In definitiva, questi temi, che sono dei temi molto polarizzanti, soprattutto se noi li andiamo ad analizzare nel dibattito, chiamiamo giornalistico, poi nel dibattito quotidiano degli italiani ritrovano una dimensione domestica e quotidiana, cioè tutto quello che mi è utile, tutto quello che io in qualche modo posso utilizzare, lo approvo. Invece tutto quello che mi allontana dal mio quotidiano, dal mio utilizzo, dalla mia vita, da quello che mi serve, genera polemica e polarizzazione. Grazie a tutti.
1: Grazie, grazie a Luca Ferlaino per aver condensato in qualche slide una ricerca molto molto lunga. Darei subito la parola a Giampiero Strisciuglio, ovviamente per reagire anche a queste prime osservazioni, tenendo conto anche di alcuni elementi, essendo diciamo a capo di una realtà estremamente importante, come abbiamo visto. Da una parte la provocazione anche del titolo del meeting, che lo riguarda anche a lui direttamente, dall'altra anche rispetto al piano industriale, nuovo piano industriale del gruppo, così come il tema degli investimenti nel mezzogiorno e la parte anche relativa a sicurezza e internazionale. Tutto questo in pillole, perché riuscirà anche lui a dircelo, però battute a parte, grazie ancora.
2: No, grazie a lei, grazie per l'occasione. Noi, insomma, come gruppo Ferrovie siamo da diversi anni, direi da tanto tempo, insomma, presenti qui al meeting di Rimini. Quest'anno ancora di più mi sembra sia pertinente, visto che si parla del paese in movimento, si parla di movimento, si parla di mobilità ed è il nostro ruolo quotidianamente. Come gruppo Ferrovie ci occupiamo della mobilità di merci e persone, lo facciamo cercando, insomma, di portare connessioni, di offrire opportunità, soprattutto penso ai giovani, un altro argomento, insomma, molto, molto caro qui al meeting. Quindi una presenza costante. Quest'anno abbiamo anche l'occasione di commentare questo studio. Io, insomma, porto a casa una serie di messaggi importanti, anche di conferme, perché sicuramente il tema di continuare a spingere sulle grandi opere, su questa fase di trasformazione, è un nostro obiettivo. Lo abbiamo fatto raccogliendo come gruppo Ferrovie la sfida del PNRR, portandola avanti con successo. È stata una fase in cui, è una fase in cui abbiamo dimostrato la capacità di saper trasformare lo sforzo finanziario in cantieri e opere. Abbiamo dimostrato di saperlo fare rispettando i tempi e di poter essere in grado ovviamente di continuare a fare. Questa è la nostra ambizione, ma accanto a questa fase di trasformazione, di realizzazione di tecnologie e infrastrutture, abbiamo un'ulteriore sfida, che è quella di trasformare, cominciare la trasformazione di questi interventi in benefici tangibili, e d'altronde lo dice anche lo studio, e quindi migliorare ovviamente le connessioni del paese, aumentare l'affidabilità del nostro servizio, e questo affianca la trasformazione delle infrastrutture, delle tecnologie, anche un grandissimo sforzo che abbiamo sulla manutenzione, perché poi accanto al nuovo,

0: Abbiamo il 50% dei nostri 1300 cantieri che si occupano del mantenimento in efficienza delle infrastrutture e delle tecnologie della nostra rete. E quindi una fase ancora più complicata che sicuramente troverà nel piano industriale la concentrazione giusta delle nostre energie, perché sentiamo la necessità di concentrare ancora di più le nostre attività sul core business, quindi ovviamente la trasformazione dell'infrastruttura, delle tecnologie, ma soprattutto il servizio di mobilità che la gente si attende e che merita di avere. Un altro messaggio molto importante è che quando riusciamo a spiegare, a far vedere quello che facciamo con i contenuti, non solo noi, siamo ancora più efficaci, perché appunto l'evoluzione dei cantieri e la capacità di mettere in campo subito servizi nuovi quando magari si completa un cantiere è una sfida che abbiamo deciso di raccogliere qualche mese fa, per esempio sulla Bari Napoli è stata citata, dove abbiamo interrotto il servizio per qualche giorno, ma poi alla riattivazione dell'infrastruttura il primo giorno abbiamo messo per la prima volta nella storia un Frecciarossa che collega Napoli alla Puglia e accorcia le distanze fra due lembi, no, del nostro paese in maniera significativa. È chiaro che continueremo a portare avanti cantieri e servizi per raccogliere ancora meglio questa sfida e migliorare le connessioni. Quindi nel piano industriale questo sarà il nostro primo obiettivo, in una fase in cui ovviamente continueremo a impiegare tutte le nostre energie. Ha citato l'esempio del campo dell'internazionale, che è un altro ambito su cui siamo in movimento. Qui sentiamo un po' il dovere di portare il nostro know-how e le competenze che abbiamo sviluppato in questi anni di sviluppo del sistema dell'alta velocità in Italia e in Europa. Lo faremo in maniera mirata, non la crescita fine a se stessa, ma la crescita per generazione di valore per tutto il sistema industriale italiano, che ha nell'alta velocità e nel sistema ferroviario una grande eccellenza e anzi creato i presupposti per l'alta velocità in Europa, quindi un po' un'opportunità ma anche un po' un dovere, e quindi con grande attenzione porteremo la nostra, e la siamo già presenti in Europa con il nostro servizio, ma miriamo a rafforzare e consolidare ancora di più questa presenza. E poi ovviamente l'obiettivo di far sempre meglio, quindi di riuscire a sviluppare con le competenze della nostra squadra, che è fatta, ricordo, di 100.000 persone che tutti i giorni si occupano della mobilità delle persone. Nel nostro paese sono 2 milioni al giorno le persone che si muovono sul sistema ferroviario italiano, 1,5 milioni di questi sono pendolari, e 1,5 milioni di queste persone, appunto i pendolari, hanno la possibilità in Italia di viaggiare sulla flotta di treni regionali più giovani d'Europa. Quindi noi spesso dimentichiamo questo, ma sappiamo che anche in quell'ambito lì abbiamo con grande senso di responsabilità abbiamo il dovere di offrire un servizio sempre migliore. Sarà ed è per noi prioritario occuparci sempre di sicurezza. Non è solo una priorità, è la guida delle nostre azioni in maniera quotidiana, anche questo con formazione, organizzazione, competenze e la concentrazione del nostro know-how, che rappresenta, credo, un'eccellenza di cui possiamo avere vanto. Ecco.
1: Grazie a Strisciuglio anche per aver rapidamente fatto un overview. Ministro, primo round anche rispetto a quello che abbiamo sentito, visto che oltre al ministro, esperto di comunicazione e politico di lunga data, ha un quadro più semplice forse di noi.
2: Innanzitutto grazie, complimenti per il meeting che dopo, se non ricordo male, 44 anni ha ospitato un Santo Padre, e ho avuto la gioia di sentirlo in collegamento. Un intervento veramente ricco, che poi giornalisticamente è stato ridotto a qualche spezzone, però ogni frase tolta da un contesto evidentemente ha un sapore diverso. Peraltro era l'82, anno per noi fatidico anche dal punto di vista calcistico, quello della presenza di Papa Giovanni Paolo II, che poi peraltro nello stesso 82 andò a Santiago di Compostela facendo un discorso sull'Europa che sembra scritto ieri mattina. Europa, ritrova te stessa, le tue radici. Diciamo che noi parliamo di opere pubbliche, di cantieri, però poi dietro c'è un senso di comunità, c'è una terra, c'è un tessuto da ravvivare, perché la domanda che mi faccio è che i 265 miliardi di cantieri aperti e finanziati oggi, fra 30 anni chi li usa? Chi sarà il pendolare della Roma-Napoli-Bari o della Milano-Genova o della Brescia-Verona-Vicenza-Padova fra 30 anni? Quindi in un ministero soprattutto che progetta, capire anche quale sarà la comunità. Chi ci sarà al meeting di Rimini fra 30 anni? Chi saranno i volontari del meeting fra 30 anni? Quindi io spero che ci sia la saggezza e la lungimiranza di ragionare anche in chiave futura, non solo di cose, ma di uomini, di persone, di anime, perché noi possiamo lasciare il paese più infrastrutturato, moderno, sicuro e veloce al mondo, ma se poi non c'è nessuno che lo usa, o seppure quelli che si apprestano a usarlo non hanno esattamente il nostro spirito e la nostra riconoscenza di quelli che sono i valori e i diritti. Perdonatemi la digressione di 2 minuti, però d'altronde uno che si occupa di porti, aeroporti, ferrovie, impianti idrici, non è esattamente la poesia. Però è bello, perché quando venivo al meeting da leader di opposizione potevo proporre quello che gli altri non facevano e mi sarebbe piaciuto fare. Quando hai da 4 anni una responsabilità determinante, mi fa piacere il dato che tu hai espresso sulla maggioranza di sentiment positivi. È chiaro che fatti 1.000, anche se sono 10.000 i treni al giorno che circolano, se la maggior parte dell'utenza è quella dei pendolari sui treni regionali, ha un tasso di puntualità superiore al 90%, però i 90 su 100 che arrivano puntuali fanno poco rumore. Ne basta uno per avere tutto quello che ne consegue. Questo mi deprime, mi ferma, mi sconforta? Assolutamente no, anzi stiamo provando a lasciare in eredità a chi verrà dopo di noi opere ancora più avveniristiche. Non so se avete avuto modo di visitare il padiglione del MIT, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, qua al meeting. Un giornalista oggi, non ho capito se come cenno di cronaca o come rimprovero, mi ha detto: ministro, però ogni anno il padiglione del MIT è sempre più grande al meeting. Io gli ho detto: si aspetti quello dell'anno prossimo, perché non ha ancora visto quello che sarà il padiglione dell'anno prossimo, perché riassumere 260 miliardi in qualche slide è complicata. Poi, per carità, è un ministero impegnativo, dove se dovessi far ragionamenti elettorali avrei scelto altro, evidentemente avrei scelto missioni più comode, ministeri più comodi, perché adesso stasera, se tornate a casa, i TG si occuperanno delle accise, della benzina, del diesel, che per carità è un tema su cui stiamo lavorando, per cui c'è un Consiglio dei Ministri convocato a Roma domani pomeriggio. Per il Ministro dei Lavori Pubblici però il problema è ancora superiore, perché aumenta il bitume, aumenta l'energia elettrica, aumenta l'acciaio, aumenta il cemento, e io rischio seriamente di avere decine di cantieri fermi nel prossimo mese di settembre se non si mettono a terra le risorse necessarie. Quindi io conto che ci sarà coraggio e visione per non fermarsi a quello che è il compito dovuto per i prossimi mesi, ma dobbiamo ragionare dei prossimi anni. Quindi se devo fare la somma, al di là dei dati che ho visto, io ringrazio i 100.000 di Ferrovie dello Stato, ringrazio tutti coloro che interverranno dopo di me, ringrazio la platea che eroicamente, hai parlato di 90 minuti, cioè star qua seduti 90 minuti a fine agosto a parlare di infrastrutture, o non avevate altro da fare oggi pomeriggio, o non avete l'aria condizionata a casa, oppure c'è una motivazione. Avere la sala piena mi dice che stiamo facendo qualcosa che magari non finisce in prima pagina sui giornali, o se ci finisce in negativo. Però faccio esempi molto spicci: la casa, il piano casa, tutti si lamentano, era 50 anni che non c'era un piano di sviluppo della casa, e noi adesso abbiamo in mano la possibilità, poi se saremo bravi lo metteremo a terra, verremo ringraziati, altrimenti verremo rimproverati, di sistemare non nei prossimi anni ma nei prossimi mesi decine di migliaia di appartamenti pubblici oggi vuoti, perché non sono a norma, e restituirli ad altrettante decine di migliaia di famiglie in lista d'attesa. C'è un tema su cui stiamo investendo miliardi di euro che non si vede, che non si tocca, che spesso non si sa, che si dà per scontato, che probabilmente non mi porta un voto, ma che è fondamentale ed è sottoterra. E penso al piano nazionale idrico, penso ai miliardi di euro che stiamo sistemando per fare in modo che quello che viene dato per scontato, torno a casa stasera, apro il rubinetto, faccio la doccia o mi esce l'acqua per la pasta, non è scontato oggi in tante città italiane, 7 giorni su 7, H24. Quindi una pianificazione a lungo termine per evitare l'emergenza idrica, siccità, alluvione, è qualcosa su cui stiamo investendo miliardi di euro. E poi le piccole opere, le grandi opere, leggevo che fra le società discusse ce n'è una che non so quanti anni di vita ha, e chiudo con questa riflessione sulla difficoltà di fare opere pubbliche in Italia, perché è più facile dire di no. No TAV, no Expo, no Olimpiadi, no Mose, no TAP, no Ponte. Il Ponte è l'unica opera pubblica non ancora partita ma già indagata. C'è in procura... No. C'è in procura della Repubblica a Roma più di un esposto contro ignoti che vogliono il ponte. Io mi sono autodenunciato, non c'è bisogno del DNA, ignoto 1, ignoto 2, l'ignoto fa il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e ritengo, e lo dico a maggior ragione al meeting di Rimini, i ponti sono fatti per avvicinare uomini, donne, popoli, territori, culture. Solo in Italia si fanno le guerre sulle infrastrutture. C'è gente che era a favore del ponte 10 anni fa, ma siccome adesso è il ponte di Salvini e non lo voglio più. Ci sono persone in Sicilia e in Calabria che dicono è una sorta di colonizzazione dei milanesi della nostra terra. Io sto a Baggio, io al massimo uso la metropolitana che stiamo finanziando per andare alla periferia ovest di Milano, ma questo per dire che spero che l'ideologia esca quantomeno dal tema opere pubbliche che servono ai nostri figli, ai lavoratori, ai medici, agli infermieri, agli studenti, ai pendolari, che la politica discuta di tutto, ma sul merito del futuro, della spina dorsale del nostro paese, no. Faccio l'esempio del Mose. No Mose, non serve, costa troppo, non funzionerà mai. Vi lascio solo questi due dati. Il Mose è costato, mal contato, circa 6 miliardi di euro, è stato sollevato con le sue barriere mobili per salvare Venezia dall'acqua alta 156 volte, e queste 156 alzate hanno risparmiato nei primi 4 anni 3 miliardi e mezzo di euro di danni. Cioè nei primi 4 anni l'opera che non serviva, non funzionava, è mastodontica. Prima del Mose fate le scuole, fate gli ospedali. Prima del ponte fate le scuole, fate gli ospedali. Prima della TAV fate le scuole, fate gli ospedali. Qualcuno non faceva nel ponte, nelle scuole, negli ospedali, nel Mose, nella TAV. Io ringrazio l'Italia che sta lavorando. Che sta lavorando con fatica. E quindi sono orgoglioso e emozionato di avere sulle spalle, insieme a un'enorme squadra che qua è in parte rappresentata, 265 miliardi di euro di fatti. Poi l'unica riflessione con cui mi addormento ogni tanto preoccupato la sera, ho fatto il ministro dell'interno per un anno senza gestire tutti questi quattrini e sono stato a processo per 6 anni. Finisco di fare il ministro dei lavori pubblici con 265 miliardi di euro. Se non mi vedete l'anno prossimo sapete perché, e quindi vorrà dire che mi verrete a trovare.
1: Si ritenga già invitato a prescindere, quindi non è quello il tema assoluto. No,
2: posso collegarmi da remoto, se sono da altrove.
1: Da remoto, esatto. Allora, benissimo, primo round lo chiudiamo qui, poi torneremo alla fine, il ministro interverrà anche alla fine del dialogo, quindi invito i nostri ospiti a prendere posto in platea. Sì, grazie intanto, voglio rassicurare il ministro che per quello che ho visto durante il viaggio all'interno dei padiglioni della fiera del Santo Padre, la quantità di bambini e di famiglie che c'erano mi lascia ben sperare sul meeting fra 30 anni. Dopo non ho la sfera di cristallo, ma è stato qualcosa di molto commovente, ecco, questo sicuramente. Allora invito, li chiamo, così li presento e li accogliamo con un applauso. Armando Brunini, che è amministratore delegato e direttore generale di SEA, grazie e benvenuto. Veronica Pamio, Senior Vice President di ADR, grazie Veronica. Sandro Pappalardo, Presidente di Ita Airways. E poi invito a salire Carlo Mearelli, Commissario Straordinario ENAC, grazie per essere qui. Non è necessario che tracci io il filo, diciamo, di questo primo momento di dialogo, ma parleremo evidentemente di traffico aereo. Lo facciamo subito partendo con l'amministratore delegato di SEA, al quale chiedo, alla luce anche delle slide che abbiamo visto, di queste prime riflessioni che sono state fatte, anche di approfondire anche qualche ulteriore riflessione riguardo a un sistema della mobilità, che è quello di cui lui come gli altri si occupano, sempre più connesso e integrato, quali sono le scelte strategiche che diventano oggi ancora più importanti. Io ringrazio intanto preventivamente sia loro sia chi parlerà dopo per aver accettato la sfida complessa di limitare a qualche battuta temi che meriterebbero ciascuno una sessione di riflessione. Quindi un doppio grazie per aver accettato l'invito e per aver assecondato, diciamo, questo timing. Prego la parola.
3: Buon pomeriggio a tutti quanti e grazie per l'invito. Per prima cosa direi che accogliamo con grande favore il risultato dell'indagine di Socialcom, no? 85% di sentiment positivo sul trasporto aereo e sugli aeroporti ci dà coraggio e voglia di continuare a lavorare con energia. Il tempo è poco e quindi qualche rapido spunto di riflessione sul nostro settore e su dove sta andando. Il primo è che evidentemente gli aeroporti non sono più soltanto un'infrastruttura di trasporto, ma sono una vera e propria infrastruttura competitiva dei territori e di un paese. Le aziende, i talenti, i turisti e anche gli organizzatori di fiere e di eventi, quando prendono una decisione di localizzazione, guardano tantissimo la connettività, cioè quel luogo è un luogo connesso o non è connesso. Un'azienda americana, medio orientale, asiatica, quando valuta se investire o no in una città italiana, sì, guarda le tasse, sì, guarda il costo del lavoro, ma soprattutto capisce se quello è un luogo dove poi può raggiungere i suoi mercati di approvvigionamento e di destinazione dei propri prodotti e dei servizi. Quindi è una piattaforma vera e propria l'aeroporto di competitività dei paesi, connettiamo con i posti lontani. Questa è una prima riflessione. La seconda è che la mobilità moderna è molto una questione di tempo, perché la risorsa scarsa oggi è il tempo più ancora, no, che il denaro. E qua noi abbiamo ancora tanto da lavorare, perché dobbiamo restituire tempo ai cittadini, ai passeggeri, e restituire tempo alle imprese quando devono invece trasportare le loro merci, no? Quindi fare in modo che le loro merci possano muoversi rapidamente e raggiungere i mercati rapidamente. Qui c'è tanto lavoro da fare, che significa più puntualità, parlo a livello di sistema per ciascuna delle nostre aziende, meno attese, più fluidità, no? nel passaggio dentro gli aeroporti. E qui credo che la vera leva strategica non sia soltanto quella di sviluppare e costruire ulteriori terminal, ulteriori piste, sì, a volte assolutamente serve anche quello, ma credo che la vera leva strategica sia la tecnologia. Noi dobbiamo innervare le nostre infrastrutture di tecnologia, digitale soprattutto, per fare in modo appunto che diventino più produttive, affinché le persone possano più facilmente fluire attraverso le merci, perché investiamo anche su digitalizzazione delle merci, possono fluire rapidamente attraverso le nostre infrastrutture. L'ultima riflessione, così guadagno tempo per i colleghi, l'ultima riflessione che porto è quella che ha a che fare con una peculiarità del nostro paese, che è policentrico, no? Nel male e nel bene, perché un paese policentrico implica che è più difficile sviluppare le policy, no? Devi dar retta a tanti territori e tanti paesi, ma anche nel bene, perché poi il bene del nostro paese è che ogni città, ogni territorio ha la sua bellezza, la sua vocazione, ha la sua forza. E quindi credo che nei prossimi 10 anni dobbiamo lavorare di più nell'integrazione, nel creare un sistema integrato, andando su due dimensioni. Una dimensione è quella di integrazione tra aeroporti, d'altra parte il piano nazionale degli aeroporti ci invita, no, ci sollecita a fare sistema, a creare dei bacini, dei gruppi, dei sistemi, possibilmente di aeroporti contigui, ma comunque dei sistemi. E quindi quella è una strada, è un percorso, qualche sistema c'è, ma rispetto ad altri paesi ancora poco. E l'altro è l'integrazione con il ferro, qua non dico nulla di nuovo, l'intermodalità è fondamentale, assolutamente non c'è concorrenza tra ferro e aria, gli aeroporti hanno bisogno di essere facilmente accessibili via ferro, aumentiamo il nostro bacino di utenza, rendiamo la vita più facile ai passeggeri. Porto un semplicissimo esempio che noi abbiamo veramente vissuto con gioia, no? Negli ultimi anni, è il ferro su Linate, cioè la metro su Linate ha cambiato radicalmente il modo di fruire di quell'aeroporto, no? Facendoci fare un assoluto salto di qualità.
1: Grazie per anche la sinteticità. Ovviamente SEA e ADR sono, diciamo, i campioni di casa del nostro sistema aeroportuale italiano. Chiederei a Veronica Pagno, che unitamente ringrazio, anche di fare un affondo, se possibile, sulla parte che riguarda anche la sostenibilità della costruzione di un hub, come è il caso di ADR.
4: Sì, intanto grazie. Io mi riallaccio a quello che diceva Armando Brunini. Noi come aeroporti siamo sicuramente di più che abilitatori di connettività, che comunque è importante. Abbiamo un ruolo significativo non solo per il singolo territorio ma anche per il paese. Il paese ha una centratura geopolitica quando muove passeggeri, merci, e quindi può diventare ancora più centrale, motivo per cui noi... tanti di voi oggi allo stand di ADR mi hanno parlato del fatto che utilizzano l'hub di Fiumicino. Noi lo scorso anno abbiamo avuto 51 milioni di passeggeri, qualche giorno fa abbiamo fatto il record storico, 185 mila passeggeri in un giorno. I passeggeri quindi crescono e c'è necessità del paese di essere pronti per accoglierne ancora di più, e questo è il motivo per cui abbiamo fatto il 14% in più di cargo, per esempio, che non è esattamente diciamo, l'obiettivo, l'elezione di ADR. ADR lavora più che altro sui passeggeri, perché Roma lavora molto sul turismo, ma stiamo lavorando anche moltissimo sul cargo in quel comparto. Quindi c'è necessità di maggiore capacità nello scalo, maggiore capacità che in questo momento richiede una grande attenzione alla sostenibilità e alla convivenza dello scalo con il territorio. L'infrastruttura è un'infrastruttura grande, ingombrante, e quindi è molto importante guardare anche le necessità di chi vive vicino all'aeroporto, motivo per cui noi abbiamo in progetto uno sviluppo che prevede 9 miliardi di investimenti, tutti autofinanziati, quindi senza alcun contributo statale, e che permetterà al paese di essere pronto proprio per gli obiettivi che il governo ci indica, quindi essere pronti per 100 milioni di passeggeri al 2046, quindi quasi un raddoppio dei passeggeri rispetto a quelli che abbiamo oggi, e per attivare nuovi posti di lavoro. Noi oggi abbiamo 50.000 operatori in aeroporto a Fiumicino, che è, insomma, se li sommiamo ai passeggeri che abbiamo ogni giorno, siamo oltre una città di medie dimensioni. Arriveremo ad abilitare 300.000 posti di lavoro aggiuntivi, quindi comunque è tanto sviluppo nel territorio che si attiva, e anche tanta innovazione tecnologica, come diceva Armando Brunini, e con penetrazione forte con il territorio, motivo per cui è essenziale per noi che questo progetto vada avanti, che si abiliti quella saggezza e lungimiranza di cui parlava il ministro Salvini, quindi quella volontà anche della politica di guardare un po' oltre il brevissimo termine, quindi guardare a quelli che possono essere gli obiettivi del futuro, anche perché altri scali e quindi altri paesi stanno guardando tanto all'attrazione dei passeggeri. L'Italia non può essere una tappa tra le tante tappe che fanno i viaggiatori intercontinentali. Noi dobbiamo essere il punto in cui il passeggero arriva e da cui riparte, perché questo significa attrarre turismo di alta qualità, turismo alto spendente, che è quello che il paese cerca. Per fare questo competiamo a livello internazionale con scali come Istanbul, come Lisbona. Adesso Lisbona sta lavorando per aprire un nuovo scalo, e che quindi per attrarre tutto il traffico che andrà verso il Sud Africa, il Sud America, cioè l'Africa, il Sud America, quindi anche su questo bisogna essere rapidi e muoversi velocemente per essere in condizioni di poter posizionarsi, quindi assicurare al paese di essere centrale anche nella movimentazione dei passeggeri, che non è banale perché l'Italia vive di turismo anche, il turismo muove gran parte del PIL, si deve lavorare ovviamente sulla gestione dell'overtourism lavorando, ma questo deve essere un lavoro di sistema, per cui poi si dovrà allargare alle aree che oggi non sono le più frequentate da parte dei turisti, però assicurarci che la capienza ci sia. Perché altrimenti, ne abbiamo parlato tante volte anche con il ministro, Istanbul sta facendo un grande lavoro per attrarre i passeggeri e quindi moltissimi passeggeri che arrivano da altri continenti per l'Europa passano da Istanbul perché c'è un grandissimo aeroporto molto funzionale, c'è un lavoro di sistema con la compagnia di bandiera, noi abbiamo una grande compagnia di bandiera che sta crescendo e vogliamo assicurarci di poter permettere anche alla nostra compagnia aerea di essere competitiva, di avere gli slot necessari per poter competere a livello internazionale, ma soprattutto agli altri stati di non rubare quel traffico di alta qualità che l'Italia merita e su cui tutti quanti stiamo lavorando.
1: Grazie, grazie mille Veronica Pamiu. Diciamo, ha già alzato in qualche modo la palla a Sandro Pappalardo, che in quanto diciamo responsabile presidente di Ita Airways rappresenta certamente la compagnia di bandiera, nello stesso tempo un'infrastruttura che è ambasciatrice del Made in Italy anche all'estero, quindi c'è un tema anche di competitività internazionale che riguarda direttamente anche il gestore.
5: Specifico che ho 40 secondi in più perché quando il signore distribuì la sintesi io non c'ero, quindi sono prolisso, quindi hanno recuperato 40 secondi per me. Allora, la nostra compagnia di riferimento nazionale, Ita Airways, non poteva mancare ovviamente a un appuntamento così importante come quello di questo meeting e non poteva, Ministro Salvini, essere assente, non poteva non partecipare a questo importante padiglione che avete messo in piedi. Davvero grazie, Ministro, per questa opportunità dove ognuno di noi, magari i vari attori, possono anche incontrarsi e pensare a delle strategie comuni, portare qualche cosa sulla quale lavorare poi quando si torna nei propri uffici, pensare a strategie comuni che servono al sistema Paese Italia. Da qui inizierei, noi siamo un tassello del sistema Paese Italia e come tale ci comportiamo. D'altronde sappiamo bene che turismo e trasporti sono un binomio inscindibile. Oggi la connettività risulta davvero un asset strategico anche per la competitività del nostro paese e noi siamo dopotutto dei facilitatori di questa connettività. Abbiamo il dovere di portare ovviamente l'Italia nel mondo, ma di portare il mondo in Italia. Abbiamo il dovere di andare a catturare nuove fette di mercato turistiche, un turismo di qualità, ma abbiamo anche il dovere, con l'apertura delle nuove rotte, di pensare al sistema Paese Italia, di pensare ad aumentare, a migliorare la competitività del nostro sistema Paese Italia, ma anche delle nostre aziende. Ogni apertura di rotta viaggia su questi due pilastri: andare a rosicchiare nuove fette di mercato, in particolare in quei mercati emergenti che vogliono venire in Italia, ma anche migliorare la competitività del nostro sistema Paese Italia. E a questo punto un passaggio velocissimo sul network. Abbiamo ovviamente il dovere, siamo la compagnia di riferimento, di collegare punto a punto i nostri territori italiani, ma grande attenzione sul network internazionale ed intercontinentale. Fa fare fatturato alla compagnia, ma fa fare fatturato a tutto il sistema Italia. Pensate al 15% del prodotto interno lordo che genera ovviamente il turismo. E a questo punto un passaggio veloce su un'altra grande responsabilità che abbiamo, che è quello che ho mai citato del Made in Italy. Da sempre, dalla nascita, ITA si è data l'ambizione di essere ambasciatore dell'Italia nel mondo. Igor lo ha fatto egregiamente all'Italia per tanti anni, questo, Ministro, lo dobbiamo riconoscere, indipendentemente da quello che poi è successo. Da sempre l'Italia è considerata la culla dell'eleganza, della professionalità, dell'arte, della cultura, della bellezza. Tutto questo vogliamo che si ritrovi sui nostri aeromobili. D'altronde, se ci pensiamo, spesso l'aeromobile è la prima vetrina che il turista incontra prima di venire in Italia. E quindi fosse a Tokyo, fosse a New York, fosse a Nuova Delhi, nel momento in cui sale in questo aeromobile con questo colore, non a caso, questo azzurro che richiama subito l'Italia, viene accolto dal sorriso dei nostri assistenti di volo, ma anche dalla professionalità, dall'esperienza, dall'eleganza dei nostri assistenti di volo. Va a gustare, e ne parlavo prima col ministro Salvini, la nostra, una delle nostre eccellenze che tutti ci invidiano in Italia, la nostra enogastronomia. Bene, in quel momento deve già sentirsi in Italia. Sull'enogastronomia abbiamo lavorato tanto, come abbiamo lavorato tanto nelle nostre lounge, abbiamo rivisitato completamente, per chi ha avuto l'opportunità di vederla, la lounge di Milano. Abbiamo ingrandito la lounge di Roma Fiumicino, mettendo a disposizione 100 posti in più. Abbiamo coinvolto nelle nostre lounge i 42 consorzi IGP con 72 progetti, dal parmigiano reggiano passando dal prosciutto di Parma. Oggi quella cucina sale a bordo. Abbiamo abbandonato i vecchi menù e oggi i nostri menù parlano di enogastronomia regionale. Oggi abbiamo iniziato a portare i piatti regionali a bordo dei nostri aeromobili. Chiudo dicendo questo: il viaggio però non inizia a bordo dell'aeromobile e non termina scendendo in aeroporto. È qualcosa di più complesso. Vogliamo catturare, accompagnare il turista, accompagnarlo dal salotto di casa, dove sogna e poi acquista la vacanza, accompagnarlo nella destinazione finale, spesso nelle aree interne del paese che non sono raggiungibili dall'aeromobile. E quindi saluto l'amico Strisciuglio e da qui il sistema Paese Italia. Abbiamo recentemente firmato un bellissimo accordo insieme a Ferrovie dello Stato e a Trenitalia, che serve a rendere il viaggio più funzionale, che serve, esempio su tutti, ad andare alla stazione di Roma Termini, lasciare il bagaglio, imbarcare il bagaglio e prelevarlo a New York senza ulteriori passaggi. Non è ovviamente un punto d'arrivo, è un punto di partenza, proprio con la convinzione che tutto questo, questa sinergia, manterrà l'Italia grande e fidelizzerà queste persone e li spingerà a tornare in Italia. Grazie a tutti.
1: Grazie Presidente. Un altro importante player, diciamo, di questo del sistema aereo è certamente ENAC, che è l'ente regolatore, e Carlo Mearelli è commissario straordinario, quindi chiediamo anche a lui di aggiungere un ulteriore, appunto, elemento in questo quadro.
6: Beh, come intanto grazie dell'invito, è una kermesse che oggettivamente, voglio dire, ha dato grandi spunti di riflessione, di profondità. Il Santo Padre ci ha voluto donare, come è suo costume, voglio dire, delle pillole molto calibrate, come sa fare lui, anche in termini, voglio dire, matematici. E di questo ne dobbiamo tener conto tutti. Grazie per questo invito. È un organo regolatore molto distante, una cosa che non si capisce che cosa fa quest'ente. La verità vera è che durante questi giorni il nostro stand è stato affollato da centinaia e centinaia di persone. Io voglio ringraziare gli uomini di ENAC perché hanno saputo intercettare quello che era, diciamo così, una necessità e portare all'esterno quella che è un'esperienza importante, un'esperienza di regolazione sì, ma un'esperienza, voglio dire, di grande attenzione e soprattutto di grande sicurezza. Ministro, lasciami dire che sentendo gli interventi dei panelisti che sono in questo momento, io sono non tranquillo, molto tranquillo, se soprattutto mi confronto con il sistema europeo. Abbiamo dei giganti nelle infrastrutture, non abbiamo da imparare nulla da nessuno, anzi possiamo imparare, insegnare e imparare anche su alcuni aspetti. Adesso entrerò nel tema, parliamo molto di passeggeri fondamentali, importantissimi. L'Italia è una piattaforma ideale, ma l'Italia è anche la settima potenza mondiale, la seconda in Europa in termini industriali. Facciamo molta attenzione giustamente al tema dei passeggeri, ma poco a quello delle merci. Ora do due numeri, non vorrei tediare, ma il 3% delle merci che vengono prodotte nel nostro paese viaggiano via aerea, ma rappresentano il 30% del prodotto interno lordo. Questo vi dà la dimostrazione, voglio dire, di qual è l'impatto, qual è l'importanza delle nostre merci più pregiate che si muovono via aerea. Il nostro sistema aeroportuale, molto attento ai passeggeri, è, diciamo così, un po' disattento sul fronte delle merci. Ne catturiamo più o meno il 50%, 55%. Il resto va via camion in Nord Europa, generando dei valori molto importanti. Parliamo di 1.200.000 tonnellate di merci che partono dai nostri aeroporti e altrettanti vanno via camion. Questo significa una perdita economica importante. Ragioniamo sull'ordine di 3.3 miliardi di euro che il nostro paese perde su merci assolutamente pregiate. E questo significa che noi siamo dei donatori sani verso altri paesi di quello che il sistema Italia riesce a produrre di grandissima qualità, oltre al danno evidentemente che abbiamo nel non catturare le merci in arrivo direttamente nel nostro paese, con una perdita fiscale non di poco conto. Quindi questo sarà un tema, Ministro, su cui francamente, anche per l'esperienza, voglio dire, pregressa, cercherò di portare in questo tempo che mi è dato di commissariamento dell'ente. Questo sì sarà un leitmotiv di questi sei mesi, ad ogni tavolo, ad ogni possibilità. Stiamo ragionando anche con la struttura di realizzare una direzione apposita che parli di cargo, raccogliendo le migliori esperienze professionali e portandole all'interno di ENAC per sviluppare e per stimolare questo mercato, che davvero dà grandi soddisfazioni e dà grande competitività al nostro sistema industriale e di produzione. Un'ultima digressione: io a 17 anni mi sono cimentato a pilotare, facevo tecnico aeronautico e di lì, insomma, e c'era un mio istruttore di volo che mi diceva sempre, continuava a dirmi: guarda fuori e la velocità ti porta a casa. Ecco, io l'invito a tutti quanti a non guardare molto alla propria punta dei piedi, guardare l'orizzonte, guardare cosa il mondo ci sta dando, cosa il mondo ci sta offrendo, ed intercettarlo con la velocità giusta, perché questa sarà veramente la soluzione ad un'industria che necessita di un supporto straordinario. Grazie.
1: Grazie al commissario, grazie a tutti e quattro. Torneremo dopo sul tema per le conclusioni. Intanto invito i nostri ospiti a prendere posto. Chiamo invece sul palco per la nostra seconda sessione Maurizio Bufalini, direttore generale di TELT, che ringraziamo con un applauso per essere con noi. Giovanni Liverani, presidente di ANIA. Andrea Corsini, presidente Start Romagna. Geronimo La Russa, presidente di ACI, e Daniela Faraoni, presidente di Infratel. Allora, anche in questo caso non voglio rubare tempo, quindi andiamo avanti nella riflessione, partendo dalle slide iniziali e rinnovando anche l'invito per le poche battute, diciamo, che abbiamo a disposizione, però per aiutare la platea, che è sicuramente composta da tecnici ma anche da persone che magari sono meno addette al settore, per evidenziare anche quali sono i nessi tra una peculiarità di ogni singolo settore per il quale ciascuno di voi esercita la responsabilità e il sistema. Abbiamo avuto un assaggio sulla parte aeroportuale, ci piacerebbe poter andare avanti. Prego.
7: Sì, buonasera, buonasera a tutti, grazie dell'invito, mi associo a tutti quelli che mi hanno preceduto per complimentarmi per questo meeting che è veramente fantastico e devo dire anche in particolare dove sono stato tutta la giornata allo stand del Ministero dei Trasporti, il padiglione che è veramente eccezionale, è difficile da visitare per quante cose ci sono e per quanto sono importanti. Dunque io sono Maurizio Bufalini, sono il direttore generale di TELT, che è la società che realizza il tunnel ferroviario della Torino-Lione, quindi è un'opera importantissima, controversa, poi vediamo anche quali sono le cose che ci sono intorno, ma la cosa su cui mi sono molto ritrovato sono i dati che sono stati rappresentati quando in inizio del primo panel. E noi anche abbiamo commissionato un nostro studio con 5.000 interviste, Ipsos BVA, e ci tornano gli stessi elementi più mirati sul nostro progetto, che è un progetto binazionale, quindi è un progetto italiano e francese che unisce l'Italia e la Francia. Lì l'80% delle persone intervistate condividono gli obiettivi del progetto. Questo un po' diciamo si stride un po' con invece i fenomeni di opposizione anche violenta, anzi spesso violenta, che abbiamo al nostro progetto, che rappresentano però evidentemente una minoranza diversa o forse dei fenomeni ancora differenti rispetto al progetto in sé. Un elemento che secondo me è molto importante e che mi piace condividere con questa platea è il fatto che diciamo la domanda che c'è non è più di collegamento verso un punto o da un punto verso un altro punto, ma di collegamenti più ampi, anche internazionali, diciamo dove la ferrovia rappresenta il mezzo preferito al di sotto di una certa distanza, no? Questa era un po' la visione che aveva l'Europa quando ha pensato il sistema TEN-T dei trasporti, quindi il sistema di collegamenti ad alta velocità o diciamo collegamenti veloci, moderni, con i vari corridoi che attraversano l'Europa in orizzontale e in verticale, perché l'Europa ha una struttura profondamente diversa per esempio dall'America o dall'Asia, no? Sono tante città medio-piccole, se leviamo Parigi e Londra, diciamo mega città non ce ne sono, e che sono distanti fra loro 400-500 km, che è proprio la distanza ideale fra città per poter essere raggiunte con l'alta velocità. Ecco, questa che era un po' un'idea 20 anni fa, 25 anni fa, quando è stato pensato il sistema di finanziamento europeo TEN-T, oggi è una volontà vera e propria, no? E noi stiamo proprio realizzando quello che è considerato l'anello mancante del corridoio mediterraneo, quindi il passaggio sotto le Alpi, che rappresentano una barriera praticamente invalicabile per i treni, perché il treno sale male le montagne, le scende altrettanto male, e quindi oggi che ci sono i mezzi, quello che viene fatto è attraversare la montagna nel momento in cui si incontra, e quindi realizzare il tunnel di base. Noi stiamo costruendo appunto il tunnel più lungo e profondo del mondo, con 57 km e mezzo di lunghezza. Diciamo che per come siamo, diciamo, facciamo un punto velocissimo su dove siamo oggi. E, oggi abbiamo realizzato il 30% dell'infrastruttura, e, abbiamo realizzato 21 km di tunnel di base, 3 anni fa ne avevamo realizzati 11, ci sono al lavoro 3.300 persone, 3 anni fa ce n'erano 1.300, e siamo impegnati a completare la realizzazione dell'opera entro il 2033, che è la data di messa in servizio dell'opera, che è assolutamente confermata. Quest'opera, diciamo, avrà la grande opportunità di unire popolazioni, comunità, territori diversi, e potrà essere fatta, e diciamo, e qui mi rivolgo anche al Ministro, nel momento in cui abbiamo il supporto forte, come l'abbiamo avuto fino ad oggi, da parte dello Stato italiano, che non manca mai, da parte dello Stato francese e da parte dell'Unione Europea. diciamo, quello che oggi ci mette un po' in difficoltà è questo approccio violento contro l'opera. Noi a luglio abbiamo avuto degli attacchi terribili, è andato a fuoco tutto un cantiere, è stato distrutto tutto, 1000 incappucciati lo hanno distrutto, e per questo, diciamo, abbiamo necessità di avere un supporto ancora più forte per la protezione e il supporto al cantiere. In questo modo potremo garantire il completamento.
1: Grazie a Bufalini. Mi permetto solo una battuta, penso anche a nome di tutti, quindi del sostegno anche per il lavoro che si fa, e spesso, diciamo, si parla di questo tema senza avere la consapevolezza anche il livello dell'opera che ci ha spiegato anche in pochi minuti, quindi grazie ancora. Presidente Liverani, presidente di ANIA, noi sappiamo, penso tutti, che le assicurazioni sono primari investitori istituzionali con oltre 1000 miliardi di investimenti in ogni anno. Gli investimenti in qualche modo sono un asset quindi importante per il settore. Vale anche per le infrastrutture.
8: Innanzitutto grazie dell'invito e complimenti per l'organizzazione di questo gigantesco meeting che evidentemente sarà qui fra 30 anni, forse anche fra 300 anni, visto il successo che sta avendo. E buon pomeriggio a tutti quanti. Allora, io comincerei nel dire che il nostro obiettivo primario non è quello di fare investimenti. Le compagnie di assicurazione nascono per proteggere le famiglie e le imprese, nel caso specifico in Italia, dai rischi di qualsiasi natura. Nel fare questo, evidentemente, abbiamo la necessità di poterlo fare in qualsiasi scenario, quindi anche negli scenari più stressati. È un mestiere complesso perché bisogna essere in grado di prevedere l'andamento dei rischi, bisogna essere in grado di fare dei modelli statistici che ci dicano quali sono i rischi più importanti a cui noi stiamo andando incontro, sia come sistema socio-economico, sia come individui, e dobbiamo avere disponibile una provvista di capitale proprio che sia in grado di essere utilizzata in qualsiasi momento per far fronte agli impegni che noi abbiamo assunto con gli assicurati. Certo, per far questo dobbiamo procurarci questo capitale sui mercati finanziari e quindi dobbiamo remunerarlo adeguatamente. Nel fare questo, poiché noi incassiamo i premi prima del pagamento delle prestazioni, abbiamo la necessità di investire masse di denaro importanti. Il settore incassa ogni anno 185 miliardi di euro dai premi di assicurazione, sia dalle polizze previdenziali di risparmio previdenziale, sia dalle polizze contro gli eventi dannosi, e quindi lo dobbiamo investire, e lo dobbiamo investire nel modo migliore, in maniera tale da rispettare gli impegni che abbiamo preso con i nostri clienti, che sono sostanzialmente caratterizzati da un profilo di rischio rendimento durata di questo tipo: rendimento moderato, non speculativo, ci deve essere ovviamente, ma non stiamo andando a caccia di rendimenti in doppia cifra, profilo di rischio contenuto, meglio se è zero, ma al giorno d'oggi il rischio zero non esiste più da tempo, e lunghe durate. Quando parlo di lunghe durate non parlo, come dicono le banche, 5 anni, 10 anni al massimo, ma parlo, come dicono gli assicuratori, 20, 30, 40 anni. Un piano previdenziale comincia quando un ragazzo inizia a lavorare e manifesta le sue prestazioni quando va in pensione. E quindi per far questo abbiamo un'opportunità importante, perché queste masse di denaro che noi raccogliamo le dobbiamo investire, le vogliamo investire, le possiamo investire in iniziative che non sono soltanto finalizzate a dare un rendimento alla nostra clientela, ma possono essere messe al servizio del Paese per risolvere problemi socio-economici molto importanti di cui il Paese evidentemente che il Paese evidentemente deve affrontare e delle cui soluzioni il Paese ha bisogno. Penso a una serie di investimenti come la transizione digitale, la transizione energetica, il piano casa. Noi abbiamo varato un piano di settore, un fondo di settore che andrà a sostenere il piano casa varato dal governo, consentendo non solo ai grandi player, alle grandi compagnie di assicurazione del mercato, che già probabilmente avrebbero potuto farlo autonomamente, ma anche alle compagnie più piccole. Noi abbiamo 150 compagnie che non sono tutte molto grandi, ce ne sono anche di piccole e di medie, per poter contribuire alla soluzione di un problema concreto e importante che, come diceva il Ministro Salvini, sicuramente questa iniziativa cerca di dare una soluzione. Quindi è un'opportunità importantissima, è un'opportunità su cui io richiamo, non manco occasione di richiamare le istituzioni a prenderle in considerazione. Ho vissuto diversi anni della mia carriera all'estero, ho visto utilizzare il settore assicurativo per quello che è una leva potentissima per risolvere questo genere di problemi con la leva degli investimenti, e credo che sia importante cercare di portare e di mettere a terra questo genere di iniziative. Abbiamo fatto una serie di iniziative sperimentali, stiamo investendo in un fondo di private equity, in un fondo di private debt, con l'obiettivo di finanziare porti, aeroporti, infrastrutture dedicate anche alla mobilità. Chiudo semplicemente in quest'ultimo minuto a disposizione parlando di infrastrutture, quindi siamo disponibili e volenterosi nel sostenere investimenti nelle infrastrutture. Richiamo l'attenzione, visto che il tema è l'Italia che si muove, sul fatto che esiste un'infrastruttura di cui quasi nessuno si accorge, se non nel momento in cui succede un sinistro oppure si deve rinnovare la polizza, ed è l'assicurazione sulla mobilità. Il paese si muove, certo, senza il settore assicurativo non riuscirebbe a muoversi così facilmente. L'anno scorso abbiamo liquidato 3 milioni e 100 mila sinistri, abbiamo gestito 3 milioni e 100 mila sinistri, liquidando oltre 13 miliardi di risarcimenti derivanti da questi sinistri. Questa è un'infrastruttura silente che non va certamente indebolita, che va tenuta in considerazione, perché se l'Italia si muove lo deve anche a questo motore, che certamente non muove né il sole né le stelle, ma sicuramente è un aiuto alla possibilità di far sì che l'Italia sia in grado di muoversi.
1: Grazie Presidente Milani. Geronimo La Russa, Presidente di ACI. Qual è il ruolo di ACI in questo contesto qua e quali sono anche le priorità di azione in questo momento?
9: Innanzitutto buon pomeriggio anche da parte mia e particolarmente grazie per l'invito. ACI è da numerosi anni presente al meeting e lo fa con passione, con piacere. Quest'anno poi in particolar modo perché c'è stata la visita graditissima del Santo Padre. L'ACI ha 120 anni di storia ed è da oltre un secolo che parla di mobilità, quindi sul tema il paese che si muove ci sentiamo assolutamente chiamati in causa. Lo fa da un po' di anni in un'ottica di voler diventare un mobility club. Certamente si è partiti oltre un secolo fa dall'auto, che è stato lo strumento di libertà del Novecento, quel mezzo che ha permesso a milioni di persone, a milioni di italiani, di raggiungere luoghi che prima neanche forse conosceva. Ma adesso è ben consapevole che deve essere un ente e un'associazione. Abbiamo oltre 1 milione, per esattezza 1.200.000 soci, quindi persone che si avvicinano, si associano al nostro mondo perché hanno appunto esigenze di mobilità, hanno esigenze di trasporto e lo fanno con tutte le forme possibili. Abbiamo sentito parlare di aerei, di compagnie aeree, abbiamo sentito parlare ovviamente di treni, anche di assicurazioni. ACI possiede anche una compagnia assicurativa che 80 anni fa con lungimiranza ha voluto creare, capendo e anticipando quella che poi è la responsabilità civile obbligatoria che si ha per le auto, proprio per quello che diceva il Presidente Liverani, perché per muoversi in facilità devi permettere anche ai cittadini di sapere che se l'incidente avviene, speriamo sempre meno, ma se avviene sei coperto, sei assicurato. Questo facilita. E dicevo, il nostro ente, la nostra associazione sta vicino ai cittadini, cerca di raccogliere attraverso i suoi associati, attraverso la sua rete molto capillare nel paese, le esigenze delle persone, tramutarle, farne sintesi e poi riferirle agli interlocutori istituzionali, in primis ovviamente al governo. Col Ministero dei Trasporti c'è un filo continuo di dialogo e di collaborazione, anzi non posso che ringraziare. Abbiamo assistito alla nascita del nuovo codice a strada, abbiamo cercato di dare i nostri contributi e credo che sia stato fatto un ottimo lavoro, e questo lo dimostra anche il calo degli incidenti stradali e delle vittime. L'abbiamo anche voluto raccontare attraverso i nostri canali di comunicazione, perché non sempre i messaggi passano nel modo corretto. Siamo quindi un ente con molte sfaccettature, che però cerca di dialogare con gli italiani, con i cittadini, dare risposte alle loro esigenze di mobilità. Lo facciamo in che modo? Leggevo prima il motto del meeting di quest'anno: l'amor che muove, il sole e le altre stelle. Io credo che uno degli stimoli maggiori per muoversi sia la passione. Il nostro ente è anche federazione sportiva, è la federazione sportiva dell'automobilismo, e da tanti anni organizza il Gran Premio d'Italia di Monza, che sarà tra pochissimi giorni. Anzi, vi inviterei tutti a vederlo, ahimè siamo full, abbiamo venduto tutto, per la domenica, e questo è un bel risultato per il nostro paese, credo, perché dimostra l'attrattività del nostro paese, e molte delle persone arriveranno a Monza in aereo, in auto, in treno, ma sarà un momento di festa del nostro paese che ci ricorderà quante eccellenze anche nello sport questo paese riesce a creare. Abbiamo la Ferrari che è tornata competitiva, c'è un pilota che oggi compie 20 anni, giovanissimo, di queste parti, anzi inviterei a fare un applauso e gli auguri di buon compleanno a Kimi Antonelli, che a soli 20 anni sta continuando a farci sentire l'inno d'Italia sul podio tante domeniche, lo fa con genuinità, con spontaneità e con un grandissimo talento. Lo sosterremo al Gran Premio di Monza in una festa.

0: muovono e trasportano milioni di persone e fanno raggiungere i luoghi di lavoro, i luoghi di studio e anche i luoghi di vacanza. È il cosiddetto ultimo miglio, che è appunto fondamentale per costruire appunto questo sistema integrato della mobilità. Spesso nei convegni e nelle nostre dissertazioni parliamo giustamente di mobilità sostenibile e integrata. Ecco, io credo che appunto il trasporto pubblico locale, le grandi aziende, grandi, medie o piccole aziende che si occupano appunto di trasporto pubblico abbiano un ruolo appunto fondamentale per completare, diciamo, questo cerchio della mobilità integrata sul nostro territorio. Naturalmente abbiamo tante difficoltà perché è un settore, come sa bene il Ministro, che se non è sovvenzionato dal pubblico non regge. E noi dobbiamo ringraziare il governo perché comunque in tutti questi anni molto complicati e difficili ci è stato vicino. Chiediamo naturalmente che il sostegno al trasporto pubblico continui anche nei prossimi anni. Fra l'altro in questo ultimo periodo naturalmente con i costi dei carburanti che sono esplosi a livelli insostenibili abbiamo ulteriori difficoltà come aziende naturalmente per provare a chiudere i nostri bilanci. Però, ripeto, siccome stiamo assicurando un diritto costituzionale che è quello alla mobilità, credo che non verrà meno il sostegno da parte del governo e delle regioni anche nei prossimi anni. Do qualche numero per significare appunto la portata e anche, diciamo, l'impegno che le nostre aziende, in particolare l'azienda che io presiedo, che si occupa appunto di mobilità pubblica nel territorio romagnolo, diciamo, esplicita rispetto al compito che gli è stato dato. Noi tutti i giorni facciamo 5.000 corse, muoviamo ogni anno 50 milioni di persone, questi sono un po' i numeri che caratterizzano appunto l'impegno di Start Romagna. E il trasporto pubblico locale non è solo, diciamo, un settore che prova a sopravvivere o prova comunque a sviluppare nel miglior modo possibile il proprio servizio, ma stiamo facendo anche tantissimi investimenti. Perché se il trasporto pubblico vuole essere competitivo, o diciamo sempre più competitivo rispetto all'utilizzo dell'auto privato, io credo che le due cose possono essere
1: Integrate.
0: naturalmente integrate, dobbiamo renderlo appunto più efficiente, più moderno, più frequente, più digitale, più ecologico. La nostra azienda sta investendo 350 milioni, ad esempio, per una ciclopica. Diciamo sostituzione degli autobus di vecchia generazione con autobus di nuova generazione, sempre più digitali, sempre più ecologici, grazie ai fondi del governo del PNRR. Ma siamo impegnati anche a rafforzare, diciamo così, la nostra capacità industriale di investire nei prossimi anni e insieme alla Regione Emilia-Romagna, e concludo, stiamo portando avanti un grande progetto di carattere industriale che è quello di unificare, aggregare le tre aziende regionali che si occupano di trasporto pubblico in una grande e unica holding regionale. Questo per dire che noi stiamo pensando e progettando anche il futuro, non vogliamo solo fare rivendicazioni rispetto al ruolo che svolgiamo, ma siamo, come dire, in campo, ci mettiamo in gioco per avere un'azienda nei prossimi anni in Emilia-Romagna sempre più solida, sempre più competitiva e con una grande capacità di investimento, perché questo è molto importante per garantire appunto una mobilità sempre più efficiente e sempre più integrata in questo paese. Grazie.
2: Grazie, grazie anche ad Andrea Corsini. Daniela Faraoni è presidente di Infratel. Infratel siamo su un'altra tipologia di infrastruttura, ma sempre di infrastruttura stiamo parlando. Quindi anche a lei chiederei di portare il contributo per il pezzo di responsabilità che esercita.
3: Grazie, anch'io naturalmente ho il dovere di esprimere tutto il senso della gratitudine per aver invitato Infratel ad essere presente in questa occasione. Ci dà la possibilità di poter comprendere che il paese che si muove non si muove soltanto attraverso gli investimenti importantissimi e fondamentali nelle infrastrutture o nei sistemi di mobilità. È altrettanto importante in questo momento comprendere quanto sia necessaria una modernizzazione dei nostri apparati che consenta appunto la digitalizzazione di molti processi in modo molte aree, e questo avviene grazie ad una rete che in parte è già stata iniziata e creata attraverso anche interventi da PNRR. Stiamo continuando a creare tutte le connessioni

0: Connessioni necessarie e il piano strategico del 2027-2030 di Infratel è orientato proprio a creare quelle condizioni affinché anche le aree più interne, le aree più disagiate, le aree meno appetibili ai privati, dove probabilmente l'investimento non potrà avere immediatamente un ritorno economico espresso in acquisizione di nuovi rapporti contrattuali. Ecco, in quelle aree dove, come giustamente ha detto ieri il dottor Bernardo Mattarella, che ha partecipato ad un altro panel, la digitalizzazione del territorio consente sicuramente anche di bloccare, impedire in qualche maniera lo spopolamento delle aree più depresse. Ecco, Infratel si occupa anche di questo, non è soltanto soggetto attuatore di una rete importante che naturalmente potrà facilitare, potrà rendere più rapida la connettività, ma la potrà rendere soprattutto più sicura, perché vedete, questa rete poi ha una sua applicazione in tante aree molto nevralgiche, molto sensibili anche della sfera privata di ogni cittadino, perché è una rete che si occuperà anche di gestire dati sanitari, si occuperà di gestire dati commerciali per le imprese, si occupa naturalmente anche di gestire rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino che vive su un determinato territorio, avvicinandoli, rendendoli molto più connessi e molto più facili ad una relazione, che è l'interesse poi reciproco. Però è chiaro che il ruolo svolto da Infratel potrà essere colto fino in fondo se nel sistema paese, di cui abbiamo già parlato più volte, che si deve muovere in una relazione interoperativa tra tutte le aree, potrà riuscire ad individuare la tipologia di servizi che attraverso la digitalizzazione di un'area noi potremo erogare con più semplicità e con più rapidità. Occorre ovviamente anche portare il nostro cittadino in una dimensione culturale probabilmente diversa da quella che oggi la maggior parte dei nostri cittadini possiede, e su questo dovremo investire in una relazione tra enti, con enti locali, con le associazioni locali, con le associazioni dei comuni, che dovrà promuovere non solo l'attivazione del servizio, ma anche la modalità, l'apprendimento materiale di come quel servizio può dare un vantaggio pratico al cittadino. Quindi una dimensione un pochino più ampia di quella che noi vogliamo pensare poter realizzare attraverso questa grande rete, che molti hanno paragonato alla creazione di una rete autostradale, no? Ha la stessa valenza che nel 1960 ha avuto la creazione di una rete autostradale, con tutte le sue arterie grandi e piccole che hanno messo in contatto, in collegamento tutta l'Italia. Ecco, Infratel si occupa oggi di superare i divari in tema di digitalizzazione che ci sono tra i vari territori e rendere un servizio che possa essere un accesso comunque equo per tutti i cittadini, anche per quelli che appunto vivono in zone remote. L'articolo 3 della nostra Costituzione dice che il paese deve rimuovere tutti gli ostacoli che possono essere un impedimento al cittadino, alla sua partecipazione attiva alla vita sociale. Ecco, Infratel sta dando un contributo anche in questo.
1: Grazie Presidente, grazie a tutti anche per avere rapidamente zippato degli interventi che potevano essere molto più lunghi, ma per averci aiutato a dare un quadro penso abbastanza completo. Invito quindi a prendere posto, chiamo il Ministro a salire per le conclusioni. Il Ministro, intanto che sale, penso che chi aveva dei dubbi sulla complessità del sistema questa sera ha capito che è complesso.
2: Innanzitutto c'è una piada in omaggio perché è rimasto dall'inizio alla fine, quindi alla fine offre Forlani, dai tu un'indicazione sullo stand.
1: Anche due.
2: Eh no, tutti bravi a esserci all'inizio, bisogna vedere chi c'è anche alla fine. Sì, grazie, perché hanno i colleghi, oso questa similitudine, hanno riassunto in 4 minuti lavori enormi, problemi enormi, responsabilità civili e penali enormi, perché questo non è un paese che incentiva l'assunzione della responsabilità e alla firma, perché rischi processi per qualcosa che non ti riguarda. Diciamo che il prossimo panel parliamo di burocrazia, di danno erariale, di abuso d'ufficio, di corte dei conti e di firma e di legge Bassanini, che secondo me andrebbe totalmente rivista per ridare responsabilità alla politica, altrimenti non c'è nessuno che si prende delle responsabilità. Stavo ascoltando, è importante avere anche il passaggio sul trasporto pubblico locale. Sto ragionando col Ministro dell'Economia per verificare la possibilità, Bruxelles permettendo, perché il Paese si muove, poi occorre sempre l'ok dei signori dei piani di sopra, ragionare sul famoso budget superiore per l'energia, siccome ci hanno concesso, bontà loro, un budget superiore in deroga alle norme vigenti per le spese militari, non entro nel merito, sapete come la penso e immagino di sapere come la pensa il popolo del meeting, e spero che queste due maledette guerre finiscano il prima possibile per tornare a ragionare in termini più normali. Però stiamo valutando nei famosi miliardi supplementari, che sono 14 in due annualità, ho chiesto da Ministro dei Trasporti di poter pensare anche a una gratuità o a una forte scontistica per l'abbonamento per tutti i ragazzi di minore età che frequentano la scuola dell'obbligo per poter prendere i mezzi pubblici. Questo sì che sarebbe un incentivo assolutamente superiore alle punizioni, alle ZTL, a tutte le amenità. Qua il problema non è colpire i proprietari di auto, di furgoni o di moto, il problema è rendere la possibilità di scelta reale con un'alternativa, quindi tutti i ragazzi che sono in età scolare, dargli l'abbonamento che avevo io quando andavo alle medie al liceo gratuito, sarebbe sicuramente un segnale importante per le famiglie. Poi se c'è sempre... c'è sempre questo benedetto tema dell'ISEE, su cui dobbiamo andare fino in fondo, che nacque a fine anni 90 in un mondo diverso col governo Prodi, che venne rivisto nel 2011 dal governo Monti, che oggi però non è attuale, perché possedere una casa oggi non è sinonimo di ricchezza in automatico, perché quella casa magari è figlia di sacrifici, e quindi, perché poi altrimenti c'è il rischio che sia sempre una fascia di popolazione che mette in fila l'assegno unico, il bonus bebè, il bonus nido, il bonus libri, la casa popolare, il bonus qui e il bonus là, e i penultimi, che non sono abbastanza ultimi, si avvicinano al fondo della graduatoria, perché quando mi limiti alcune, non dico agevolazioni, alcuni interventi, ma penso anche al discorso che aprirà i telegiornali stasera dello sconto accise, che abbiamo rinnovato per alcuni giorni fino ai primi di settembre, domani andiamo a Roma per un Consiglio dei Ministri per fare qualcosa di più a lunga gittata, per evitare di capire la notte cosa fa Trump, come rispondono gli iraniani e quante raffinerie in Russia stanotte colpiscono i droni ucraini, perché non puoi ragionare la mattina per la sera se vuoi fare programmazione, lo stretto è aperto, lo stretto è chiuso, facciamoci segno della croce, per carità, lui tutto può, però bisogna anche agevolare, quindi io vorrei qualcosa di più ambizioso, di più visionario, di più coraggioso, servono soldi, però anche lì se ti limiti a un incentivo, penso anche alla gratuità per il trasporto pubblico, alle famiglie con ISEE a 15.000 euro, ragazzi, fai fuori la stragrande maggioranza della popolazione, il cosiddetto ceto medio, che non è abbastanza indigente per avere tutta la trafila di bonus, che dal mio punto di vista, e ci stiamo lavorando come Lega, non devono essere cumulabili. Perché c'è gente che porta a casa 10 bonus e c'è gente con 10 euro in più di ISEE che non vede neanche uno di quei bonus. E ci vorrebbe un po' di equilibrio sociale in più, altrimenti, ripeto, la scala, il famoso ascensore sociale rimane sempre fermo al primo piano e non arriva mai al secondo. E poi di tutto quello che ho sentito, cosa dire? È un grande lavoro di squadra. È un grande lavoro di squadra. Con stasera, mentre noi torniamo a casa, chi a Rimini, chi a Bologna, chi rimane qua a dormire per godersi la giornata finale domani, ricordo a proposito di TAV, noi siamo l'unico paese in Occidente che stanotte va a dormire con 400 militari, poliziotti e carabinieri che presidiano operai, cantieri e mezzi delle imprese che lavorano a un tunnel ferroviario. È una vergogna che non sta né in cielo né in terra. Non si tratta di... quella è violenza. L'attacco di fine luglio non era una manifestazione sfociata in qualche eccesso. Era un attacco terroristico pianificato. E agli attacchi terroristici pianificati va data una risposta conseguente. Chiudo la parentesi. Quindi io domani sono a Roma... Quindi non manca la responsabilità, però non mancano anche le soddisfazioni. Non mancano le soddisfazioni di coloro che costruiscono. È più facile disfare, è più facile proclamare, è più facile annunciare. Spesso è facile anche sproloquiare. Leggevo di una bizzarra proposta oggi di qualcuno che magari pensa che, essendoci in corso il meeting di Rimini, si possano dire cose che poi tradotte in realtà sono lunari. Qualcuno leggeva oggi, mi ha chiesto un giornalista prima, ho taciuto, c'è una proposta di qualcuno che dice che più figli fai, più voti hai. Cioè, più la famiglia è numerosa, coi bimbi minorenni, più mamma e papà hanno schede elettorali col voto da esprimere. Ecco, non penso che sia il modo più intelligente per incentivare alla natalità. Io penso che siano altri gli strumenti per la gratuità del trasporto pubblico per i figli che vanno a scuola, penso che sia qualcosa più intelligente che non dare 5 schede elettorali in mano a qualcuno che poi non so dove ci possa portare questo ragionamento fra qualche anno, perché io quest'estate mi dilettavo, anche per motivi di lavoro ovviamente, a dare due occhiate, poi chiudo, alla demografia. La demografia è una scienza esatta. Vi do solo questo paragone. Uno dice, ma sono le 18.33 di martedì 25 agosto, Salvini, facci andare via tranquilli. No, vi voglio far andare via con un tarlo di un minuto, perché i numeri, per me la politica e il lavoro è passione, valori, ideali, sensazioni, cuore, però poi i numeri, senza i numeri non vai da nessuna parte. Italia-Nigeria. Non è una partita dei mondiali, anche perché noi ai mondiali non ci qualifichiamo da 3 o 4 volte, quindi è difficile. Stasera la Nigeria ha 242 milioni di abitanti. Età media stasera della Nigeria 18 anni. Numero di figli per donna in Nigeria 5. La Nigeria è divisa in due grandi aree, l'area nord islamica, sotto il giogo malefico di Boko Haram, l'area sud, sempre più a sud, cristiana. Nell'area sud il numero di figli per donna è 4, nell'area nord il numero di figli per donna è 6. L'anno scorso in Nigeria sono nati 7 milioni di bambini, in tutta l'Unione Europea ne sono nati 6 milioni. Nella nostra straordinaria Italia 355.000. Età media in Nigeria, dicevamo, 18 anni. Età media in Italia 49 anni, tasso di natalità per donna 5 in Nigeria, in Italia 1,1. Quando dicevo fra 30 anni, nel 2056 la Nigeria sarà il terzo paese più popoloso al mondo. Supererà gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti saranno a 350 milioni, la Nigeria avrà più di 400 milioni. E se la gioca pari a pari con l'Unione Europea. Giovani, noi siamo qua a parlare di sostenibilità, di Green Deal, della legge sui caminetti, del tappino di plastica, delle bottigliette. Di là ci sarà voglia di lavoro, di futuro, di famiglia, con abitudini, diritti, valori diversi da quelli dei nostri genitori e dei nostri nonni. Quindi il ragionamento, e chiudo con questo perché poi un giornalista oggi mi ha detto: ma il Santo Padre, venendo al meeting, ha detto l'uomo vale più dei confini. Verissimo, contestualizzala la frase. Il discorso era relativo alla pace e alla guerra, e averne di Papa Leone che sono ostinatamente a favore della pace, anche in momenti complicati. Detto questo, se vogliamo un paese che si muova, delle regole, dei limiti, dei valori condivisi ci vogliono. E il problema non è: ma cosa c'hai con la Nigeria? Nulla. C'ho nulla con la Nigeria, anzi ci sono lavoratori, operai, eccezionali. Io sui cantieri trovo ragazzi di ogni etnia, di ogni religione, di ogni estrazione sociale, che fanno un lavoro enorme. Il problema sono i numeri. Se quest'anno noi scenderemo sotto i 355.000 bimbi e malcontati quasi il doppio dei morti, è chiaro che futuro stiamo preparando. ITA, la quarta pista di Fiumicino, fondamentale. Arrivare a 100 milioni di passeggeri. Per chi? Perché? Con quali diritti? Con quali valori comuni? Quindi io domani cerco di tornare in ufficio portando avanti fra mille difficoltà questi 260 miliardi di euro di cantieri. Torniamo a casa non dimenticandoci chi siamo e da dove veniamo. Perché la ferrovia, il porto, l'aeroporto, la fognatura o la casa popolare o la villa a Cortina non sono nulla se non siamo ben radicati nella nostra identità, nei nostri valori, nella nostra tradizione, nei nostri simboli e nella nostra cultura. Altrimenti passa tutto. Altrimenti passa tutto. Quindi ti ringrazio. È sempre bello, grazie alla vostra tempistica di fine agosto, alzarsi all'alba a Milano, andare a Firenze. Però mi avete spiegato che il meeting nasce ad agosto per permettere alle famiglie di esserci durante qualche pausa fra scuola e lavoro, e averne di momenti di confronto come il vostro, dove si confrontano idee diverse, culture diverse su alcuni temi. Però per me ormai il meeting è un punto irrinunciabile, così come il passaggio per l'intervista di rito a Radio Maria, che ormai è qualcosa di irrinunciabile nella tappa del meeting. Viva il meeting e buona fortuna a tutti voi.
1: Grazie, grazie al Ministro, grazie a tutti. Concedetemi una battuta conclusiva. Il meeting è un'infrastruttura che non ha pedaggio, perché ciascuno entra gratuitamente, ma è un'infrastruttura che va alimentata. Quel cuore che trovate in giro anche per la fiera serve per chi vuole anche poter dare un contributo, perché il pedaggio non ci sia mai. Grazie e buona serata a tutti.
2: Ti darò la mia. Quello che non chiederemo alle banche in legge di bilancio lo gireremo a voi.
1: Va benissimo.
3: Diciotto e 41 minuti, Radio Radicale, questo era il meeting di Rimini che abbiamo seguito in diretta. Abbiamo seguito l'incontro intitolato Il Paese che si muove, introdotto da Luca Ferlaino, moderato da Emanuele Forlani, vicepresidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli. Naturalmente tra gli intervenuti avete sentito Matteo Salvini, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Noi proseguiamo con un'intervista del nostro Andrea Billau a Maurizio Alfano.
4: Radio Radicale, ci occupiamo dell'ultimo omicidio di migrante che viveva in un ghetto, quello di Borgo Mezzanone in Puglia. Saddam Hussein, bracciante pakistano, scomparso il 4 agosto e il cui cadavere è stato trovato il 21 nel bagagliaio della sua auto. Ne vogliamo parlare con Maurizio Alfano, che è un saggista e attivista in difesa dei diritti dei migranti, di cui abbiamo anche parlato recentemente del suo ultimo libro Migranti e Repressione. Benvenuto nuovamente su Radio Radicale.
5: Grazie a te, ben trovati a tutti gli amici.
4: Allora, Maurizio, nel tuo libro, nel tuo ultimo libro, te definisci quelli che vengono chiamati ghetti, come quello di Borgo Mezzanone, come colonie penali indirette. Ci vuoi intanto spiegare questa definizione?
5: Sì, allora io sono partito da uno studio che segue le tracce ormai da quasi 10 anni di quelli che sono alcuni interventi di superamento del disagio abitativo, di contrasto al caporalato e nella fattispecie proprio del superamento dei ghetti. Quindi va detto preliminarmente, Andrea, che in questo caso ci sono una mole di risorse enorme che da 10 anni stanno operando per il superamento dei ghetti, ma che sono ancora lì, come la morte che tu hai appena richiamato di Saddam Hussein, il ragazzo di 32 anni di origine pakistana, ci dimostra nella loro totale, come dire, crudeltà e poco decoro delle condizioni nelle quali vivono le persone. Perché le ho definite colonie penali agricole indirette? Perché studiando un po' il sistema di questi finanziamenti che avrebbero dovuto superare i ghetti, e attenzione, la pratica maggiormente ricorrente per superare i ghetti sono la rifunzionalizzazione dei ghetti stessi. Quindi pensa che discrasia, che cortocircuito enorme che esiste nella progettazione del governo italiano, ma anche di grande parte del terzo settore, poi magari ne parliamo anche, nel disegnare scenari che cristallizzano di fatto i ghetti, per cui si rifunzionalizzano, cioè si mette qualche container, si porta l'acqua dove si riesce a portare e si mantengono le persone in condizione di privazione della libertà, perché quella è una carcerazione sociale aperta, di segregazione urbana e di separazione sociale, cioè operano allo stesso modo di come operavano le colonie penali agricole sul residuo giudiziario del 1800, che ancora oggi, come dicevamo anche nell'intervista sul libro, operano in Sardegna, e operano come contenitore di una serie di persone che non sono collocabili altrimenti, per cui rispondono alla stessa logica spaziale di separazione e alla stessa logica securitaria di confinazione delle persone. Quindi i ghetti destinati alle persone, ai braccianti agricoli del Borgo Mezzanone, della Capitanata, di Nardò, di Terlizzi in Puglia, piuttosto che di Castelvolturno, piuttosto che in Basilicata della Piana di Gioia Tauro, rispondono essenzialmente a una azione di contenimento di persone che vengono ritenute pericolose socialmente, e qui si riprende di nuovo il concetto di colonia penale, perché nelle colonie penali si mandavano attraverso il codice Rocco le persone ritenute pericolose socialmente. Quindi oggi si utilizza ancora questo meccanismo di stigmatizzare i migranti che vivono in condizioni di disagio e di privazione come portatori di problemi sulla tenuta delle comunità che li ospitano, e quindi vengono ritenuti un problema sociale da un punto di vista securitario. Rispondendo a questo meccanismo ancora oggi vengono tenuti distanti e separati, quindi tu puoi disattivare qualsiasi principio legale, umano e costituzionale nei loro confronti, perché si apre, come dire, un vuoto giuridico, uno spazio invisibile dentro la quale può accadere che tu trovi un migrante, un ragazzo all'interno di un cofano dopo 2 settimane, o come è accaduto nella mia Calabria l'uccisione di quattro migranti quasi fatte a favore di telecamere.
4: Sì, infatti tra l'altro appunto che diciamo in realtà le cose si vogliano mantenere così, poi appunto hai citato varie regioni che poi sono anche governate da insomma giunte di tutti i tipi, no? Non è che e poi sì, c'è il discorso tra l'altro diciamo nazionale, ma potremmo dire anche europeo, col nuovo patto sull'asilo e l'immigrazione, che è appunto tipicamente securitario e non di lavoro sull'integrazione, sull'inclusione, e da questo punto di vista appunto poi tu dicevi dei soldi, per esempio in questo caso leggevo che non sono stati spesi i soldi per esempio del PNRR perché non sono stati rispettati i tempi, adesso ci sarebbero dei soldi, dei fondi europei per appunto risanare questa situazione che tra l'altro nasce da una situazione che era a ridosso di un centro per l'accoglienza che poi è stato chiuso, e ci ricordiamo tutti le immagini da questo centro dell'accoglienza che si scavalcavano le inferriate, no, i cancelli per poi andare a lavorare appunto nei campi, quindi anche quelli che erano interni, e da lì si è formato appunto questo enorme ghetto che insomma viene definito la più grande baraccopoli in Europa. Ecco, e diciamo da questo punto di vista la situazione abitativa dei migranti che vanno a fare anche un lavoro, no, stagionale, no, nelle varie campagne del meridione, ma non solo, è appunto una situazione poi alla fine di schiavitù che coinvolge sia irregolari ma anche regolari.
5: Assolutamente sì, ma prendo la prima parte della tua domanda. I fondi del PNRR su base nazionale, a seguito di un'indagine fatta per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso ANCIC Italia, si è proceduta una prima mappatura di quelle che sono le condizioni di degrado e dell'esistenza dei ghetti su tutto il territorio nazionale, per cui è uscita fuori una mappa di 37, come dire, ghetti o iperghetti presenti in Italia, e in base all'anno di anzianità, uno dei criteri, è il numero delle persone che abitano questi luoghi, è stata fatta una graduatoria con assegnazione di risorse, e a Borgo Mezzanone andavano in realtà proprio 54 milioni di euro per tentare di iniziare delle pratiche di superamento di quello che ha chiamato il relatore speciale ONU sulle condizioni di schiavitù presenti ancora in Europa, condizioni di degrado e di umiliazione delle persone da rimuovere immediatamente. L'ho detto, 2019, ancora siamo lì. Per comprendere come su questo aspetto ci sia un accanimento ulteriore del mantenimento di questi luoghi dove si applica ogni norma, e che sono contenitori per l'industria malata che di questi luoghi si nutre con delle navette di caporali che fanno orario con tanto di tabella oraria, ma stiamo parlando del trasporto dei caporali. Allora, che cosa è accaduto? Che non tanto per colpa dei comuni, che hanno risposto immediatamente, ma per colpa del nuovo governo che si è insediato proprio a fine 2022, quando questa misura del PNRR è stata varata sul superamento del disagio abitativo, si è tenuta ferma per oltre 2 anni e mezzo la misura, cioè lo Stato ha bloccato qualsiasi tipo di comunicazione con i comuni, per cui i comuni sono rimasti con la scadenza, che è già scaduto, di giugno 2026, in attesa di capire che cosa potesse accadere, tranne farsi sentire qualche mese prima con un commissario straordinario, poi rimosso e dato le competenze adesso quello del decreto Caivano. Quindi vedi anche qui la schizofrenia, un commissario che nasce per alcune questioni che riguardano i minori, che si ritrova adesso, come dire, le competenze sui migranti e sul superamento del disagio abitativo. Questi soldi sono stati persi, adesso sono stati recuperati circa la stessa cifra, 14 milioni per rifunzionalizzare l'ex gara di cui proprio tu parlavi, quindi qui continuiamo a parlare di rifunzionalizzazione di ghetti, seppur, come dire, riverniciati, fatti comodo abitativo, ma parliamo di separazione comune urbana e di separazione sociale e segregazione urbana, e in più altri 40 milioni che dovrebbero rispondere, facciamo attenzione Andrea, al criterio che la Regione Puglia ha definito di Puglia accogliente, cioè un sistema che dovrebbe, come dire, prevedere il recupero di alcuni borghi rurali, e qui già, come dire, c'è un salto di qualità che, sulla quale bisogna ragionare, quindi borghi rurali adiacenti delle comunità dei paesi, che sono tipicamente i villaggi dell'ex opera di bonifiche agricole, per intenderci, quei piccoli villaggi lì, da destinare ai lavoratori migranti. Poi qui c'è l'altro inganno, che sui lavoratori sedentari, perché di questo si tratta, si vogliono applicare le norme sui lavoratori stagionali. Ma al di là di questo, che cosa scopro leggendo? Perché guarda, questa è materia complessa, e nella prassi amministrativa si nasconde, come dire, anche l'indicibile. Allora ti dico che cosa aveva studiato la Regione Puglia con il comune di Foggia e di Manfredonia, insieme con il Politecnico di Bari. Intanto diciamo che erano previste anche l'installazione di moduli abitativi leggeri e smontabili in aree rurali, quindi non era proprio una ristrutturazione dei borghi, c'era anche questa, come dire, questo pertugio, quindi sarebbe stata una spianata di moduli, perché questo poi voleva fare il commissario, l'ha detto pubblicamente. Ma attenzione, guarda che cosa scrivono nel protocollo d'intesa per come spendere i soldi del PNRR, che spero non vengano utilizzati con lo stesso criterio di Puglia accogliente, che ancora non sono, come dire, meglio definiti. I presenti interventi, qualora ricadono in siti che già hanno presenze abitative, antropizzazione avanzata o destinazione turistico-culturale, anche legate alla tradizione religiosa, attenzione, dovranno essere destinate all'accoglienza di nuclei familiari armonizzabili e compatibili con i contesti preesistenti. Cioè questa fase, questa frase, queste ultime parole trasurano un razzismo istituzionale che è, come dire, crudele, che è pesante, cioè i migranti devono essere armonizzabili e compatibili con i contesti preesistenti, destinati poi ai nuclei familiari, quando nei campi il 95% o il 97% della popolazione dei campi sono monoparentali, cioè sono singoli braccianti. Sono poche le famiglie che sono lì come famiglie e con figli, per cui c'è una chiara volontà di propagandare una misura, ma poi di farne cosa completamente diversa. Qui parliamo di persone che devono rendersi armonizzabili e compatibili, e questo la dice lunga su come si vogliono mantenere in piedi le colonie penali agricole indirette.
4: Eh sì, perché poi appunto sembra però...
5: Una delibera della giunta regionale della Regione Puglia, perdonami, giusto per ribadire la fonte.
4: Ah sì sì, certo. No, appunto sembra incredibile, ma come dire, no? Che si veda da, appunto dal governo nazionale, o che è di destra o della Regione Puglia che è di sinistra, appunto sembra lo stesso atteggiamento in cui come dire, i migranti non possono coesistere con la popolazione locale in maniera, qui ci vorrebbe la parola armonica, ma debbano essere appunto segregati, anche quando appunto sono dei lavoratori che, come tutti gli altri lavoratori di questo nostro paese, dovrebbero avere diritti uguali e non essere differenziati per etnia, colore o religione, anche perché c'era anche quell'aspetto religioso in quello che tu citavi.
5: Sì, assolutamente, anzi, ti dico ancora, come dire, come sia ben presente quello che tu hai appena detto, la stigmatizzazione che, come dire, si riproduce su qualsiasi parte del territorio nazionale, indipendentemente dal governo politico di destra e di sinistra. Cioè su questo tema c'è una congiuntura, come dire, parallela dei diversi schieramenti politici che è impressionante. Ecco, solo su questo c'è una unità nazionale. Ecco, abbiamo coniato questo termine tramite in questo momento, che l'unità nazionale di tutti gli schieramenti c'è soltanto sulla, come dire, discriminazione e stigmatizzazione dei migranti, perché lo, come dire, i territori li riproducono. Ma non solo, L'altra chiave di volta, ecco perché io continuo a insistere nel sistema delle colonie penali agricole indirette, che poi fanno parte di un sistema di pluricarcerazione, perché poi ai migranti, oltre alle carceri normali, vengono, come dire, riservati i CPR, i centri per i rimpatri, che sono dei luoghi che oggi, come dire, sono avulsi di qualsiasi tipo di sorveglianza, di ispezione, anche non più riconosciuta ai parlamentari come era con la legislazione precedente, quindi nemmeno più i parlamentari possono entrare, non possono entrare gli avvocati, vengono requisiti i telefoni, quindi vengono creati dei luoghi di separazione, di vuoto, in cui le persone completamente scompaiono. Poi ci sono le colonie penali che attualmente ancora, come dicevo prima, stanno svolgendo la loro funzione in Sardegna, dove l'80% della popolazione è straniera e quindi rimangono in vita attraverso la popolazione straniera, ritenuta ancora sul presupposto del codice Rocco fascista pericolose, lì internate perché non sono alternativamente collocabili. E poi arriviamo a queste colonie penali agricole indirette, dove si applicano gli stessi strumenti dei richiedenti asilo, delle persone migranti che secondo il sistema giudiziario italiano devono essere espulse. Quindi non si applicano i criteri di libertà di circolazione, di accesso alla casa e di pari opportunità anche alle edilizie pubbliche residenziali, delle ATERP. No, Andrea, si applicano le norme dei richiedenti asilo, ripeto, o come le persone che vengono ritenute non titolari di permesso di soggiorno sul territorio, per cui a delle persone che hanno il regolare titolo di soggiorno e che hanno anche un regolare contratto di lavoro, nella fattispecie concreta, siccome sono dei braccianti e non sono alternativamente collocabili, siccome nei centri delle nostre comunità non li vogliamo, vengono, come dire, applicate norme di restrizione, come è appena accaduto dopo lo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando, dove ci stiamo ponendo con grande forza.
4: In Calabria,
5: sì. Nella piana di Cicatauro in Calabria è avvenuto che sono state, per fortuna, dopo 10 anni che erano, come dire, rimaste ferme e quindi anche avviate, come dire, a essere congiunte 4 palazzine da destinare ai braccianti presenti nella tentopoli, ma ne mancano 400 all'appello che rimarranno fuori, ma la norma che ha regolato un regolamento interno è un regolamento interno che tratta delle persone che sono regolarmente presenti sul territorio, perché per accedere alle palazzine dovevi dimostrare di essere regolarmente presente sul territorio, che dopo le 23, dalle 23 in poi, dalle 5 non puoi uscire. E quindi non è di fatto una libertà di circolazione di accesso, è che nessuno può portare nessuna persona, nemmeno un amico o un parente, all'interno delle palazzine. Quindi non è una accoglienza rivolta a delle persone che mantengono invece in piedi la nostra economia, sia quella sana, di cui anche ci sono delle aziende che fanno, come dire, regolare i contratti a queste persone che non riescono comunque a trovare casa. E poi c'è tutta quell'economia sommersa, che vale 25 miliardi di euro all'anno, quindi parliamo di 2 miliardi su base mensile in questo paese, in Italia, dentro della quale ci sono i sistemi di caporalato, che possono tranquillamente sfruttare queste persone senza avere, come dire, grandi ripercussioni, perché non ci sono state grandi ripercussioni, nonostante anche la legge che si è entrata, la legge Martina, l'ultima sulla riforma e il contrasto al caporalato. Per cui su questo, come dire, c'è una saldatura di intenti di discriminazione nei confronti di persone che vengono disattivate della loro qualità di essere regolarmente residenti sul territorio, disattivati di essere lavoratori e trasformate in persone pericolose.
4: Per concludere, direi, a me mi viene un paragone, mi salta agli occhi, cioè questi migranti braccianti vengono trattati come sono stati trattati i Rom nel nostro paese, per cui ai Rom sono stati segregati nei campi e il discorso, appunto, che sulla base di un preteso nomadismo che non esisteva più e che sullo stesso metro con motivazioni diverse ma non così differenti viene applicata questa politica per i migranti braccianti.
5: Hai perfettamente ragione, guarda, e senza volerlo hai toccato un caso, per esempio, che proprio in questo momento in Calabria si sta sovrapponendo, perché c'è anche in atto lo sgombero del campo dello Scordovillo a Lamezia, un campo rom storico, e come dire, la grande politica regionale illuminata ha pensato bene di ricombinare all'interno di alcune vecchie case popolari che dovrebbero essere riadattate con un finanziamento di 36 milioni di euro, le intere comunità tutte allo stesso modo, quindi spostare il problema dalle vecchie case, perché adesso vengono delle vecchie case, in delle case meno vecchie, ma tutti quanti insieme, appassionatamente, senza, come dire, avere il principio dell'equa distribuzione, ma certo, senza nemmeno sentire le comunità nomade, per cui continua una, come dire, una retorica di applicare alle persone ritenute diverso o altro da noi azioni di combinamento e di separazione sociale, quindi continua integralmente questo tipo di processo amministrativo indipendentemente da chi governa. E sì, poi Andrea, consentami un solo minuto, perché sarebbe anche utile riflettere su come ci sia un e su questo io sto incominciando a scrivere e vorrei anche che qualcuno cominciasse a prendere anche posizione, ci sia anche un'induzione di Stato verso il lavoro irregolare, perché molti non sanno che il caporalato si nutre di moltissime norme che sono proprio, come dire, fatte dallo Stato centrale. Se noi pensiamo a un migrante che arriva via mare, quindi ha, come dire, un accesso accompagnato, perché arriva via mare, c'è chi lo aspetta, per poter regolarmente lavorare, attenzione, ci vogliono dai 14 ai 16 mesi, cioè ci vogliono almeno 12 mesi per avere un appuntamento in questura e poter formalizzare la richiesta di asilo, e se tutto va bene, che non viene rinviato l'appuntamento, altri 60 giorni per potersi iscrivere al centro per l'impiego. Quindi persone che scappano da guerra o che arrivano qui, che comunque vogliono e devono lavorare per pagare il debito che hanno affrontato, ma soprattutto mandare delle risorse indietro come hanno fatto i nostri immigrati italiani, devono aspettare mediamente 16 mesi se arrivano via mare. Se arrivano dal confine terrestre, via Ventimiglia piuttosto che dai Balcani, devono aspettare quasi 2 anni. Quindi noi possiamo pensare che persone che arrivano qui saranno 1 anno e mezzo, 2 senza lavorare.
4: Sì, infatti, e poi vabbè, questo senza contare adesso le procedure accelerate di frontiera che invece impediscono proprio l'accesso, insomma, andando proprio, come dire, a inficiare proprio le basi del diritto d'asilo. Ma ci dobbiamo fermare, io ti ringrazio molto, ringrazio Maurizio Alfaro con cui abbiamo parlato dei ghetti in cui sono segregati i migranti braccianti, a partire dall'ultimo caso di omicidio, quello di Saddam Hussein, bracciante pakistano. Grazie Maurizio.
5: Grazie Andrea, grazie Radio Radicale.
4: Sono le 19:04 minuti, questa è Radio Radicale, tra poco ci collegheremo in diretta, era previsto l'inizio per le 19 con la 47esima edizione del meeting di Rimini per seguire il dibattito all'Europa della competitività al tempo dell'intelligenza artificiale, con gli interventi di Luca Beccari, segretario di Stato per gli affari esteri, gli affari politici, la cooperazione economica internazionale e la transizione digitale della Repubblica di San Marino, Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi, Enzo Moavero Milanesi, presidente di Unidroit e professore di diritto dell'Unione Europea, a Luis Guido Carli, Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, Massimiliano Salini, vicepresidente del gruppo del Partito Popolare Europeo, Julian Sciarca, amministratore delegato di Domin, il tutto moderato da Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'Amicizia dei Popoli. In attesa di questo inizio vediamo alcune agenzie, innanzitutto il segretario al tesoro Bessent, all'indomani di una conferenza in cui ha minacciato sanzioni secondarie a tutti i paesi, Cina in primis, che hanno una relazione economica con l'Iran, Il segretario americano al Tesoro sostiene che la pressione americana sta funzionando, come dimostrato dal fatto che la leadership iraniana sta ammettendo ciò che il mondo può ormai vedere. Scott Bessent fa riferimento al presidente iraniano Massoud Pezeshkian, che ha riconosciuto le carenze economiche dell'Iran, dicendo la guerra deve finire prima o poi. Il titolare del Tesoro statunitense ha usato anche quanto detto recentemente dall'Iraq il presidente del Parlamento e capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, sostenendo che è stato ancora più diretto: non importa quanta forza militare abbiamo, se la gente ha fame, non abbiamo circolazione finanziaria, crescita economica e produzione interna, non resisteremo. Bessent ha ribadito che sotto il presidente Trump il Tesoro continuerà a tagliare ogni via di supporto economico che sostiene questo regime fino a quando Teheran rimarrà da sola. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto all'Ucraina di sospendere gli attacchi alla Russia fino alla partenza del direttore della CIA John Ratcliffe, giunto oggi a Mosca per degli incontri. Lo riporta Axios citando alcune fonti. Per Ratcliffe è il primo viaggio a Mosca dal suo insediamento. E ancora andiamo ad altre notizie sull'Ucraina. Ringrazio Sua Santità Papa Leone XIV per le sue sincere congratulazioni in occasione di un importante traguardo per gli ucraini, il 35esimo anniversario del ripristino dell'indipendenza dell'Ucraina. Il popolo ucraino è grato che ci sia sempre posto per noi nei pensieri e nelle preghiere di Sua Santità. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il forte sostegno spirituale del Vaticano è sempre stato accompagnato da concreti aiuti umanitari e di altro tipo, compresi gli sforzi per riportare a casa i nostri figli rapiti dalla Russia e per contribuire al progresso del processo di pace. Questa chiarezza spirituale e morale, manifestata nei fatti, rappresenta per molti una solida base di speranza che questa insensata guerra contro la Russia possa concludersi con dignità per l'Ucraina e per gli ucraini. Grazie, conclude Zelensky. Ma in questo momento ci colleghiamo con il meeting di Rimi.
6: Sull'Europa della competitività al tempo dell'intelligenza artificiale. Ringrazio e saluto con voi i nostri ospiti, Luca Beccari, segretario di Stato degli Affari Esteri della Repubblica di San Marino. Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi. Enzo Moavero Milanesi, presidente di Unidroit e professore di diritto della LUIS. Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Massimiliano Salini, vicepresidente del gruppo del Partito Popolare Europeo al Parlamento Europeo. È collegato con noi Julian Sciarca, CEO della società Domin, che poi presenteremo più nello specifico. Benvenuto. L'Europa è in questo momento l'unico spazio a livello mondiale dove Stato di diritto, democrazia e welfare universalistico coesistono. Questo è un sistema che per sua natura ha bisogno di una base economica forte, solida, competitiva, perché se pensiamo solo al welfare, pensione, sistema sanitari, se pensiamo poi alle università, sistemi scolastici, poi tutta l'assistenza sociale e potremmo andare molto oltre, senza una base economica che riesce a finanziare, a sostenere questo, sarebbe tutto inimmaginabile e crollerebbe velocissimamente. Quindi quando noi parliamo di competitività, parliamo non semplicemente se un'azienda fa più profitto o meno profitto, parliamo di un sistema insieme, un sistema che potremmo chiamare europeo, oramai l'unico al mondo, che deve competere, quindi affermarsi di fronte alla Cina, all'America, agli Stati Uniti, qualche alleato c'è, ma l'Europa si trova sempre più in una situazione dove deve affermarsi con pochi partner internazionali. E di questo vogliamo parlare questa sera. Certamente la situazione competitiva in questo momento è fortemente influenzata dalla capacità di competere a livello tecnologico. E quindi vorrei chiedere subito a Francesco Billari se ci può dare un quadro, evidentemente sintetico, di come lei vede in questo momento la situazione europea fra questi grandi poli che tendono a prenderlo nella tenaglia. L'Europa come si trova?
7: Grazie per l'invito. Io sono professore di demografia, quindi vi costringerò a parlare di persone e magari di capitale umano, che è la base della competitività e anche della potenziale risposta all'intelligenza artificiale. E parlo di record europei. Abbiamo avuto i campionati europei sia nel nuoto che nell'atletica. Primo record europeo che, malgrado si parli molto di inverno demografico, gli europei non sono mai stati così tanti come oggi. 450 milioni di abitanti dell'Unione Europea sono comunque un numero record, probabilmente non continuerà a essere così, ma se li contiamo assieme, se ci mettiamo assieme, siamo comunque una forza abbastanza importante. Il problema, e qua chiederemo alla politica, è quanto li possiamo considerare una forza unitaria. Abbiamo un record nella durata della vita, e sto parlando di dati europei, 82 anni durata media della vita, non siamo mai stati così longevi, il che vuol dire che abbiamo una società con molte generazioni diverse, quindi la competitività dell'Europa nel futuro e anche la capacità di rispondere alle sfide economiche corrisponderà anche alla capacità di includere generazioni diverse e di avere a che fare con una vita lunga. Poi purtroppo facciamo pochi figli, 1,4 è il dato europeo, l'Italia è più bassa, ma non parlo dell'Italia. Questo è un sintomo di bassa competitività. La combinazione tra lunga vita e bassa fecondità fa sì che siamo tra le entità economiche, siamo la seconda entità più invecchiata al mondo, il che vuol dire che abbiamo pochi giovani, abbiamo 22% a livello europeo di ultra 65 anni, solo il Giappone ci supera col 30%. E questo è un altro aspetto di sfida molto importante rispetto a quello che ci siamo detti prima. Come facciamo, avendo pochi giovani e molte persone stagionate, a rispondere alla competitività della Cina, che comunque sta andando in questa direzione, ma molto più lentamente e con numeri diversi, o degli Stati Uniti, che invece sono un paese molto più giovane? Allora, la chiave sarebbe investire nel capitale umano, che è la risposta chiara per generare competitività.

0: buoni, i 24enni cinesi sono laureati al 70%, 7-0, come i coreani, i giapponesi sono molto vicini. Quindi questi paesi, diciamo lato est del mondo, stanno rispondendo ad avere pochi giovani investendo molto sull'istruzione. E noi in realtà lo stiamo facendo più di prima a livello europeo, ma forse non abbiamo il ritmo giusto. Tra l'altro provo a risalire indietro. Siamo riusciti a creare un sistema universitario europeo in qualche modo con i crediti congiunti, anche se poi a livello europeo non investiamo veramente nell'università. Non abbiamo mai pensato di creare un sistema scolastico europeo, che tra l'altro è abbastanza peculiare, perché se pensate alla circolazione dei lavoratori, i lavoratori di solito si dovrebbero, se va bene, si potrebbero portare dietro la famiglia. E la famiglia cosa vuol dire? Vuol dire che il milione più di romeni che stanno in Italia arrivano e sradicano i propri figli in un sistema scolastico totalmente non conforme a quello dove partono. Quindi abbiamo una parte di scuola e una parte di università che non è all'altezza dei nostri competitor, chiamiamolo così, ma se volete non è a prova di futuro. E questo secondo me è l'elemento primario dal punto di vista delle persone. L'ultimo aspetto che vorrei toccare è la parte di imprenditorialità, cioè l'Europa è molto frammentata su che cosa vuol dire fare impresa. Adesso magari succederà qualcosa di diverso col 28esimo regime, però poi c'è magari Julian che racconta cosa vuol dire fare start-up partendo dall'Italia e dall'Europa, però abbiamo una situazione che è connessa anche al tema di prima, al basso capitale umano che non è favorevole alla creazione di nuove imprese. E finisco parlando appunto della centralità del sistema universitario. Il sistema universitario deve essere centrale, non lo dico per conflitto di interesse, visto che il tema è l'intelligenza artificiale, mi tocca ricordare che l'intelligenza artificiale è stata sviluppata essenzialmente partendo dalla Silicon Valley, e la Silicon Valley non sta là solo perché c'è il ponte di Verrazzano a San Francisco, ma perché ci sono essenzialmente Stanford e Berkeley e una serie di un ecosistema molto importante che noi in Europa non abbiamo. E quindi la nostra competitività in questo momento non può che partire dalla scuola, dall'università, dal capitale umano, dalle persone, dall'intelligenza umana. Quindi per competere nel mondo dell'intelligenza artificiale abbiamo bisogno di intelligenza umana, ma dobbiamo capire come investire in questa intelligenza umana. Lo possiamo fare mettendoci assieme, ne parlavo prima con il presidente, dicevo no, ma noi per esempio in Bocconi abbiamo provato a metterci assieme col Politecnico per creare una fondazione per l'imprenditorialità. Ecco, dobbiamo essere in grado di metterci assieme sempre più a livello europeo per estrarre competitività dalla nostra grande intelligenza umana, ma dobbiamo pensare assolutamente alla scuola e all'università. Intelligenza umana per intelligenza artificiale. Grazie.
1: Grazie mille, questo mi sembra un messaggio molto importante, perché spesso quando si parla di competitività si parla delle conseguenze, ma l'origine è quello che ha detto lei. Quindi andiamo alle radici della competitività, che nel dibattito pubblico viene poco contemplato. Quindi grazie per questa chiarezza. Luca Beccari, San Marino sicuramente non è uno Stato grande come la Cina, però deve essere presente in un mondo dove ci sono la Cina, Stati Uniti, Canada e tanti altri. Quindi avete bisogno di una partnership dove tutto il potenziale umano che avete, o capitale umano, si può inserire in un percorso virtuoso. Voi come vivete questa necessità di una partnership?
2: Grazie, buonasera a tutti. Parto dal dire che fondamentalmente sicuramente San Marino è uno dei paesi più piccoli del mondo e della macro regione europea, no?
1: Essendo la repubblica più vecchia del mondo.
2: È anche la più antica.

0: Sicuramente. E però ormai, almeno da qualche decennio, è possibile affermare che le sfide che coinvolgono i vari paesi fondamentalmente sono uguali per tutti, grandi e piccoli paesi. Poi magari cambia la proporzione, la scala, ma quella che sono le 10 priorità per un paese come l'Italia o la Germania o la Francia, in proporzione lo sono anche per San Marino. E affrontiamo le stesse cose: la crisi energetica, il problema dell'occupazione, il problema dell'inflazione, il problema della qualità della vita dei nostri cittadini, tutto uguale. Come lo affronta un paese di ridotte dimensioni, cioè quindi con meno mezzi, diciamo, o meno varietà di mezzi rispetto a un paese grande? Prima di tutto cercando di capire come è cambiato il paradigma. Il paradigma della competitività è mutato fortemente, prima passando dai fattori tradizionali. Erano competitivi i paesi che offrivano un differenziale fiscale importante, che magari avevano un costo del lavoro più basso. Oggi questo scenario si è evoluto passando ai paesi che offrivano il cosiddetto business environment, no? Quindi un insieme di fattori attrattivi. Oggi le nuove tecnologie hanno cambiato ancora il paradigma. Oggi i fattori di competitività, purtroppo o per fortuna, sono fortemente legate alla possibilità di sfruttare le nuove tecnologie. Ecco che allora oggi per un paese diventa importantissimo l'approvvigionamento energetico a basso costo, perché altrimenti i data center non funzionano. Fino a 10 anni fa eravamo tutti in corsa per cablare i nostri paesi con la fibra ottica, adesso siamo tutti in corsa per fare i data center. È cambiato proprio completamente l'approccio competitivo. Quindi sicuramente la consapevolezza di questo. E poi ovviamente la consapevolezza che non si è più da soli, cioè non si riesce più a ragionare, e questo vale forse per San Marino, che ha una tradizione, se volete, di partnership meno diffusa degli altri paesi europei. Noi non siamo paese membro dell'Unione Europea, anche se presto saremo associati, che di fatto le sfide da soli non si affrontano e quindi occorrono sinergie. E credo che quella che per noi è stata una sinergia storica, importante e fondamentale come con l'Italia, che parte da lontano, oggi continua, ma si trasferisce in un contesto ancora più allargato, che è quello dell'Unione Europea. Spesso si critica l'Unione Europea, no? Perché è l'Unione Europea delle regole, degli standard, eccetera. E noi siamo un po', no? Facciamo un po' un ragionamento inverso. Noi rincorriamo invece l'Unione Europea perché crediamo che l'Unione Europea non solo offra un'opportunità di mercato a San Marino o a altri paesi delle caratteristiche di San Marino, ma offra anche quell'ambiente per fare impresa e per sviluppare economia che sicuramente è più incline alle nostre caratteristiche. Vado veloce verso le conclusioni. Noi siamo abituati a misurare la ricchezza di un paese sulla base del PIL, e fin qui ci siamo. Però io credo che tra l'avere un 12% di PIL e avere un 5% di PIL, ma magari da una parte avere una condizione di arricchimento, diciamo, non particolarmente qualificata, e dall'altra avere meno performance ma aumentare la qualità della vita dei cittadini, ci sia una grande differenza. È come avere la piena occupazione ma avere tutta gente che lavora non facendo il lavoro che vorrebbe fare, e avere invece magari qualche problema di gestione dell'occupazione ma puntare a collocare le persone dove vorrebbero stare. E questo è un po' quello che San Marino cerca di fare, e cerca di farlo con dei paesi amici, con dei paesi partner che in qualche modo rappresentano la stessa sfera di valori, che poi è quello che anche il Santo Padre, insomma, un po' ci ha ispirato in questi giorni a fare, sia a San Marino che a Rimini, cioè avere consapevolezza delle nuove tecnologie. Certo, non possiamo prescinderne, ma non dimenticare il fattore umano e il fatto che la persona è al centro.
1: Grazie. Grazie. E adesso passiamo alla domanda a Julian Sciarca. Eccolo. Allora, prima di tutto grazie per il collegamento. Sappiamo che lei è molto impegnato. E la mia domanda è questa. Lei è impegnato con la sua società Donim in un grande consorzio che si chiama Europa, dove partecipa anche il Fraunhofer Institute tedesco, per competere a livello internazionale nella tecnologia dell'intelligenza artificiale. In più, lei ha affermato che il famoso AI Act dell'Europa è un vantaggio competitivo. Penso che tutti noi siamo un po' sorpresi da questa affermazione, perché è sempre stato accusato invece di limitare la competitività dell'Europa. Allora, se ci può spiegare nella sintesi qual è l'ambizione che avete come azienda a livello internazionale e poi come l'Europa, invece di essere un ostacolo, può essere un aiuto.
2: Buonasera a tutti e grazie mille per l'invito e grazie per la flessibilità per la connessione remota. Allora, il divario dell'ecosistema dell'AI in Europa è innegabile, ma appunto questo potrebbe diventare un vantaggio competitivo. E qui dobbiamo fare un'analisi molto di dettaglio per comprendere quanto è grande il divario e quali sono le aree che si possono chiudere nel breve termine. In Domin ci piace dividere il mercato dell'intelligenza artificiale in due grandi componenti: quello dell'adozione dell'intelligenza artificiale, della tecnologia, e quella della produzione, quindi l'addestramento dei grandi modelli e la loro distribuzione. Se oggi parliamo di adozione, dimenticando per un attimo il fatto che l'Europa ha una serie di divari da chiudere, da quelli del supercalcolo a quelli dei capitali e così via, da un punto di vista di adozione, l'Unione Europea è destinata ad essere il caso d'uso più grande dell'intelligenza artificiale al mondo. Di fatto è l'ecosistema e il mercato più frammentato in assoluto, 27 paesi che hanno una complessità linguistica e di regolamentazione chiaramente che tutti accettiamo e comprendiamo, dove l'intelligenza artificiale è lo strumento perfetto per risolvere queste grandi sfide di cui parliamo da oltre 15 anni. Quindi, per esempio, il mercato digitale unico, grazie all'integrazione dei sistemi che l'intelligenza artificiale abilita, avremo la possibilità di integrare il mercato digitale europeo molto più velocemente, specialmente poiché questa onda dell'intelligenza artificiale generativa risolve un problema fondamentale, che è quello del linguaggio. Quindi potenzialmente avremo un italiano, un tedesco, un francese che chiuderanno transazioni con una affinità maggiore, una velocità maggiore grazie al software, quindi al fatto che il software, che è un sistema operativo ormai per il mondo, se si ferma il software si fermano le infrastrutture critiche, si fermano le banche, si ferma la pubblica amministrazione, non solo il divertimento sui social media. Ora, l'intelligenza artificiale ha come primo caso d'uso quello di fare un upgrade del software, di facilitare l'adozione del software, dove l'Europa, da un punto di vista di economia, ha avuto sicuramente una sfida negli ultimi 20 anni rispetto agli Stati Uniti e alla Cina, sia per un tema di regolamentazione, ma anche semplicemente per un tema di frammentazione fisica del mercato. Quindi, da questo punto di vista, essendo l'intelligenza artificiale il traduttore di complessità perfetto, l'Europa è destinata ad avere il maggior beneficio rispetto alle altre economie. Questo vale chiaramente anche per l'unione del mercato dei capitali, poiché l'intelligenza artificiale è come se introducesse una standardizzazione dell'impresa, che quindi uniforma anche quello che è l'integrazione, diciamo, paneuropea del business in senso più ampio. Quindi io credo che da un punto di vista di adozione l'Europa è già destinata a vincere. Poi parliamo di produzione, ed è qui che emergono le criticità maggiori di cui si stava parlando prima e di cui chiaramente parliamo tutti i giorni. Cioè, l'Europa ha un problema fondamentale, che è quello di, prima di tutto, garantirsi le materie prime per produrre l'intelligenza artificiale. Per dare un'idea di quanto era enorme il divario nel 2024, quando c'è stata l'esplosione, diciamo il picco del hype dell'intelligenza artificiale, un'azienda privata negli Stati Uniti aveva 15 volte più calcolo, quindi più potenza computazionale, che è la materia prima per addestrare l'intelligenza artificiale, di tutta l'Unione Europea messa insieme. Quindi se ci andiamo ad allargare sul numero di soggetti che negli Stati Uniti possono addestrare questi modelli, è chiaro che eravamo un puntino invisibile nella mappa dell'intelligenza artificiale. Grazie all'avanzamento che hanno fatto i chip di Nvidia e di altri provider nell'ambito del supercalcolo, dove con l'ultima versione che si chiama Blackwell, nel caso di Nvidia, si fa un salto di 30 volte in performance consumando 25 volte meno energia. Questo ha fatto sì che l'Europa potesse investire diversi miliardi negli ultimi 24 mesi e questo ha abilitato circa una quindicina di grandi supercomputer in Europa. L'Italia è sempre stata avanti da questo punto di vista, poiché il settore accademico ha investito tramite il consorzio Cineca in Leonardo, che è uno dei supercomputer più rilevanti in Europa e al mondo. Adesso questi sono diventati 15 e c'è addirittura un programma per allargarli ulteriormente. Ecco, proprio su queste basi, di questa materia prima che ora è disponibile e sempre di più lo sarà nei prossimi trimestri, per cui io ritengo che noi dobbiamo essere più ottimisti sul fatto che l'Europa stia riconoscendo il divario e lo stia anche chiudendo facendo degli investimenti concreti. Sulla base di questa infrastruttura noi in Domin ci siamo candidati per addestrare un modello di frontiera e quindi per produrre un'intelligenza artificiale europea che rappresenta in modo fair oltre 24 lingue, quindi collaborando con tutti i vari governi in giro per l'Europa e utilizzando questa potenza di calcolo pubblica che è enorme. Di fatto parliamo di oltre 50.000 chip. Per addestrare un modello della dimensione di Anthropic o di OpenAI ce ne vogliono circa 10.000. Noi in Europa abbiamo 50.000 chip, quindi se noi mettiamo insieme questa capacità di calcolo, di fatto riusciamo a produrre un'intelligenza artificiale europea competitiva. Ed è proprio questo l'obiettivo del Consorzio Europa insieme all'Università Fraunhofer. Sostanzialmente abbiamo proposto un progetto tecnico che va a federare questi supercomputer, crea un mega supercalcolatore europeo con cui andremo ad addestrare un modello da oltre 1 trilione di parametri, che in gergo diciamo tecnico significa che avremo un modello che compete con gli Stati Uniti e con la Cina. La deadline del progetto è un anno da luglio, abbiamo vinto questa gara circa 2 mesi fa, in gara c'erano anche i francesi e una serie di altri laboratori avanzati di intelligenza artificiale oltre a noi, possiamo dire con orgoglio che diciamo, l'intelligenza artificiale europea sarà di guida italiana e siamo molto ottimisti dei risultati che potremo raggiungere grazie a questa capacità di calcolo anche dai primi test che stiamo facendo in queste settimane. Quindi chiudo con il dire che se dividiamo tra adozione e produzione, da un punto di vista di adozione l'Europa sarà destinata a vincere, sulla parte di produzione ci stiamo lavorando e sono ottimista che chiaramente c'è del lavoro da fare, ma che possiamo avere una proposition europea dove le regole diventano un vantaggio competitivo per costruire una versione dell'intelligenza artificiale di cui si può fidare, che sì arriva in ritardo, ma è affidabile, va a risolvere quelli che sono i bisogni del mercato interno e noi siamo abbastanza fiduciosi che ci sarà anche una domanda esterna per un'intelligenza artificiale di cui ti puoi fidare. Proprio come oggi la Cina e gli Stati Uniti compra dall'Europa e dall'Italia prodotti nel food, nella moda, nel design, piuttosto che nella manifattura avanzata.
1: Grazie. Un'esperienza che dà fiducia. Moavro Milanese, l'Europa è accusata, abbiamo visto che comunque un problema rimane la materia prima e lì dobbiamo mettere tutto il capitale umano di cui ha parlato prima il rettore della Bocconi, però si accusa spesso l'Europa di creare regole che impediscono un'innovazione competitiva. Abbiamo sentito che in questo caso, come ha raccontato adesso Julian Ciarca, è vero fino a un certo punto, ma io gli volevo proprio chiedere fino a che punto è vero.
3: Sì, buonasera a tutti quanti. I limiti dell'Unione Europea sono fondamentalmente legati a questi elementi di frammentazione di cui abbiamo già sentito parlare, però è anche vero che l'Unione Europea costituisce, soprattutto per le realtà nuove come l'intelligenza artificiale, il punto di riferimento imprescindibile. Sarebbe inimmaginabile lavorare su scala nazionale quantomeno in ambito continente Europa, con tutti questi piccoli stati e staterelli che individualmente oramai non hanno più peso. Nello stesso tempo l'Unione Europea, con tutti i suoi limiti, è stato il primo insieme a livello mondiale a emanare una legislazione ad hoc, una legislazione mirata sul settore dell'intelligenza artificiale. Naturalmente, come tutte le legislazioni nuove, da un lato si presta idealmente per essere il bersaglio delle critiche, ma questa legislazione europea sull'intelligenza artificiale sostanzialmente prevede una analisi, una valutazione preventiva rispetto all'immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale dei rischi che può comportare il sistema stesso. Quindi è un'analisi di rischio preventiva, come dire che io analizzo preventivamente se una determinata automobile immessa sul mercato può, per la sua velocità, per altre sue caratteristiche, provocare degli inconvenienti o degli incidenti. Questa analisi di rischio prevede naturalmente dei divieti e inevitabilmente la violazione dei divieti prevede delle sanzioni, il che la rende impopolare rispetto agli attori del mercato, perché nessuno di noi ama in linea di principio che esistano le multe stradali che poi magari per divieto di sosta prendiamo, però è anche vero che sono necessarie a tentare di garantire una certa disciplina. I divieti riguardano degli elementi direi di immediata comprensione: pedopornografia, messaggi fuorvianti, il fatto che se c'è un sistema di intelligenza artificiale generativo che genera immagini, io, utente che le vedo, possa identificarle come generate dall'intelligenza artificiale e non come immagini veritiere. Quindi, a ben vedere, questa legislazione, come veniva anche detto dal nostro amico imprenditore, che poi si trova più di ciascuno di noi sul terreno della competizione in questo settore, danno un quadro di riferimento che può servire all'Europa sia per tutelarsi rispetto a sistemi non europei che comunque esistono nella realtà del mondo digitale, sia per sviluppare al proprio interno dei modelli e dei sistemi alternativi. E a questo proposito aggiungerei due considerazioni. Considerazione numero uno: non è l'unica legislazione in ambito europeo che tocca il comparto dell'intelligenza artificiale. Ce ne sono numerose altre, a cominciare da quelle di portata generale, come il regolamento europeo sui mercati digitali, il regolamento europeo sui servizi digitali, quelli di portata ancora più generale, le regole europee a tutela della libertà di concorrenza. Sono tutti elementi che hanno un'influenza diretta sui mercati e su questi nuovi sistemi. Esiste una direttiva europea, cito solo questo esempio specifico, ma abbastanza, secondo me, illuminante, che riguarda il mercato del lavoro sulle piattaforme digitali. Ebbene, è questa la direttiva che ha permesso di dare uno status a tanti lavoratori del sistema delle piattaforme digitali, i rider che ci fanno le consegne, tante persone che noi incontriamo casualmente o occasionalmente nella nostra quasi quotidianità, trovano un loro status di disciplina nella normativa europea di questa direttiva, la quale per esempio si occupa anche di vietare che attraverso algoritmi siano prese delle decisioni fondamentali su chi lavora. Promozioni, aumenti salariali e quant'altro non possono essere presi da algoritmi di intelligenza artificiale. Io credo che per l'Europa questi siano elementi molto positivi da ascrivere non alla solita e presa in giro mania di legiferare e di regolamentare dell'Europa, ma a quella più saggia di fare regole laddove queste regole oggettivamente hanno una loro ragion d'essere. Ultima osservazione è che la validità delle regole si misura naturalmente sul proprio contenuto, che però va anche letto e non solamente commentato per sentito dire, ma si misura sull'efficacia. Quindi sono tutti atti molto recenti dell'ultimo biennio, tra il 23 e il 24 e questi ultimi paio d'anni, e vediamo come alla prova dei fatti funzioneranno. Ma c'è una seconda cartina di tornasole cruciale per l'Europa, di cui ancora si è fatta solo parzialmente menzione nell'intervento giustamente di chi è sul campo, l'imprenditore, ed è quello delle risorse. Cioè, per l'Europa diventare competitivi nell'ambito dell'intelligenza artificiale e superare questa situazione attuale di vassallaggio significa investire risorse finanziarie, private, pubbliche, trovarle nel bilancio degli Stati, dotarle nel bilancio dell'Unione Europea. Io lì conterei molto sul Parlamento, perché gli Stati membri sono notoriamente di braccio corto quando si tratta di bilancio dell'Unione, e cercare di mettere a disposizione un volano finanziario che possa consentire di superare questo attuale divario, questa attuale vulnerabilità che l'Europa soffre in un settore che, volere o volare, sarà uno dei settori cruciali nei prossimi anni. Grazie.
1: Allora, Pina Picerno, voi avete ascoltato diverse considerazioni, esempi di esperienze. Quali sono le urgenze più importanti per sostenere un'imprenditorialità, come è stato documentata qua e anche altre? E poi un'osservazione forse anche sul primo intervento, di come è possibile che l'Europa può essere di aiuto alla crescita di un capitale umano così intelligente, come abbiamo sentito prima, umanamente intelligente, da poter creare un'innovazione eticamente sostenibile e competitiva.
4: Tanto grazie per l'invito, è sempre una gioia essere qui, e grazie per questo confronto davvero così stimolante intorno ad una questione urgente e fondamentale. Allora, qual è l'urgenza dell'Europa? Chiedeva Bernard. Io intanto penso che l'urgenza dell'Europa sia provare a trovare una strada europea, come diceva molto bene il nostro giovane e brillante imprenditore, io sono entusiasta del suo intervento, tra il perimetro, la strada suggerita dai cosiddetti diciamo predatori digitali da un lato, e i tecno ottimisti, no? Questi che ci raccontano che ogni innovazione produrrebbe in ogni caso e comunque degli avanzamenti positivi per l'umanità. E allora qua ci tornano d'aiuto una serie di intellettuali, su tutti Yuval Harari, che ha raccontato la storia dell'umanità attraverso l'evoluzione dei suoi sistemi informativi. E Harari ci ha raccontato, per esempio, che molte tecnologie, prima di essere utilizzate e di produrre effetti positivi, hanno prodotto un sacco di sconquassi. Ci ha ricordato Harari che la scrittura non è stata inventata per scrivere poesie, cari amici, è stata inventata per tener conto dei tributi che i più poveri dovevano ai signori, appunto, dell'antico Egitto, della Mesopotamia. Ci ha raccontato Harari che l'invenzione della stampa a carattere mobile ha certamente determinato la nascita dell'opinione pubblica così come noi la conosciamo. E però, voi lo sapete qual era il libro più diffuso al tempo, quando si inventò la stampa a caratteri mobili? Non era Copernico, ma era il Malleus Maleficarum. Era cioè un libro che raccontava, frutto di superstizioni, che raccontava come le donne dovevano essere torturate e bruciate in quanto streghe. E allora, questo ci racconta che cosa? La faccio breve, la sto prendendo lunga e ti vedo già preoccupato. Che la tecnologia non è sempre neutrale. La tecnologia ha bisogno sì di regole, come veniva detto, e sono le scelte che determinano la direzione che quella tecnologia può assumere. Allora l'Europa intanto ha fatto certamente bene a definire un contesto, un perimetro di regole che serve a indirizzare questa tecnologia, che rispetto a quelle precedenti è un salto tecnologico, se ci pensate, molto più profondo, molto più complesso, perché interviene sulla struttura cognitiva stessa delle nostre società, cioè sul modo nel quale l'intelligenza non soltanto viene organizzata e trasmessa, ma pure prodotta. E allora questa modifica, che è così complessa, ha bisogno di un legislatore, quindi di regole, sì, in grado di indirizzarle, perché interviene questa tecnologia. Per esempio, pensateci sul rapporto che esiste tra conoscenza, verità, libertà e autorità. E quindi sul concetto stesso, se ci pensi, Max, di sovranità. Perché sempre meno la sovranità dipende dal controllo territoriale e sempre più dipende dallo spazio, dal controllo dello spazio cognitivo. E quindi noi abbiamo bisogno di avere una autonomia strategica, e in questo senso la proposta di una intelligenza artificiale europea è assolutamente fondamentale, perché se l'Europa, se un paese, se un continente dipende nelle decisioni che deve assumere da una conoscenza che viene prodotta da altri, questa eteronomia tecnologica diventa una eteronomia politica, legislativa, che noi non ci possiamo permettere. Ecco perché abbiamo bisogno di una strada europea. Basta la dimensione regolatoria? Certamente no, non basta. Però è fondamentale, perché quando noi parliamo di regole, ha detto Bernard stasera, si dice che le regole limitano la competitività. Ma perdonatemi, quando noi abbiamo avuto bisogno, per esempio, di un vaccino per preservare la nostra salute, ci siamo rivolti ai vaccini russi prodotti fuori dalle regole che noi riconoscevamo, o ci siamo rivolti ai vaccini sicuri europei che venivano prodotti attraverso delle regole condivise e provate? Le regole servono perché sono garanzia di efficacia. Però le regole non bastano, e chiudo perché l'ho fatta pure lunga. Abbiamo bisogno pure di produrre capacità, che sono capacità certamente tecnologiche, ce lo diceva il nostro brillante imprenditore, che sono capacità scientifiche, che sono capacità innovative, ma che sono pure capacità, fatemi dire così, culturali. E da questo punto di vista il rettore appunto ha detto delle cose davvero molto molto importanti. Abbiamo bisogno appunto di produrre capacità e autonomia anche dal punto di vista culturale, vorrei dire, fatemelo dire, politico, perché quello che ci consente di guardare con fiducia al futuro e con solidità al futuro è la possibilità di prendere delle decisioni condivise. La distinzione che ha fatto il Santo Padre in un'enciclica meravigliosa dedicata all'intelligenza artificiale, che ci ha offerto finalmente una cornice di senso adatta, che mancava, perché fino ad oggi, prima di quell'enciclica, la discussione sull'intelligenza artificiale era costretta solo dentro una riflessione puramente tecnologica, puramente economica, e finalmente il Santo Padre ci ha offerto una cornice di senso culturale, politica, che mancava a questa discussione. E dicevo, è la distinzione che il Santo Padre cita tra la Torre di Babele, e quindi tra questa volontà, no, di continuare a costruire fuori da ogni regola, a tutti i costi, senza una condivisione che invece è necessaria, e la costruzione delle mura di Gerusalemme, che è appunto contenuta nel libro di Neemia. Quindi là siamo ancora, e con questa perimetro e con questa volontà noi dobbiamo guardare alle sfide che pone l'intelligenza artificiale e più in generale al futuro, io credo.
1: Grazie. Io chiederei a Massimiliano Salini di contemplare nella sua risposta un tema molto importante nel contesto della competitività, che è l'energia, perché l'energia è, si è rilevato, sappiamo che le materie prime sono già un problema, ma abbiamo anche un problema di energia, perché se non ce l'abbiamo non possiamo sostenere nessun tipo di economia.
5: Diciamo che l'elemento centrale su cui, chiedo scusa per la voce, ma il meeting ha tanti effetti negativi, fortunatamente prevalgono quelli positivi, la mia voce è uno degli effetti negativi. Quello che accade oggi in Europa, è anche per arrivare poi ad un tentativo di risposta sul dettaglio che non è un dettaglio su cui tu hai posto l'attenzione, cioè quello, il tema di uno dei pilastri della competitività, che è l'energia, però per arrivarci un segnale secondo me utile da fornire riguarda, riferito in relazione anche a quello che si diceva nel primo intervento, la dinamica demografica, ecco, un elemento di debolezza dell'Unione Europea che descrive oggi uno dei punti su cui forse vale la pena lavorare, è segnalato anche da una delle dinamiche non positive dei fenomeni demografici. È vero che oggi noi abbiamo un'enorme vittoria in termini di popolazione, abbiamo 450 milioni di abitanti, ne avevamo 350 nel 1950, ma nel 1950 gli abitanti del mondo erano 2 miliardi e mezzo e oggi gli abitanti del mondo sono 8 miliardi e mezzo. Quindi noi siamo tanti, siamo più che nel 1950, ma pochi di più. Il mondo nel frattempo è passato da 2 miliardi e mezzo a 8 miliardi e mezzo di abitanti. Perché l'Europa cresce meno? Questa è una domanda da porsi, perché il problema diciamo che diventa anche un problema economico, ha un segnale demografico per certi versi tragico, che è quello della enorme minor crescita dell'Unione Europea rispetto al resto del mondo, ma dal punto di vista economico è altrettanto evidente che accadono cose molto simili oggi in Europa, per una serie di ragioni che riguardano anche la politica. Oggi in Europa sostanzialmente non si investe. Accadrà qualcosa di nuovo forse nel settore dell'intelligenza artificiale, ma oggi in Europa si consolida l'esistente. I nuovi investimenti, reali nuovi investimenti nei settori strategici, sono effettuati fuori dall'Unione Europea. Allora, quindi abbiamo una dinamica demografica interessante, ma considerata in relazione al resto del mondo insoddisfacente. Una dinamica dal punto di vista degli investimenti decisamente insoddisfacente. Allora, se dovessimo utilizzare tra le cartine di tornasole di questa crisi forte, c'è il tema dell'energia. L'energia in Europa è poca e costa molto di più che fuori dall'Europa. Ed è una tragedia, perché? Perché l'Europa comunque rimane un continente scarso di materie prime e quindi rimane un continente la cui possibilità di creare valore dipende dalla sua abilità produttiva e trasformativa. Perché continuiamo a non poter vendere quello che estraiamo dal sottosuolo, perché non abbiamo niente sotto. Quindi o produciamo o trasformiamo e quindi abbiamo bisogno di energia. Ma l'energia costa il doppio che fuori, quando va bene. In Italia più del doppio. Allora, quali sono i fattori quindi che hanno generato questa, nel continente più bello del mondo e più maturo e con un capitale umano più ben educato al mondo, cosa ha generato questo rallentamento della capacità di crescita in tutti gli ambiti a partire da quello demografico? Poca intelligenza. Cosa caratterizza? Il meeting lo ha descritto attraverso un intervento eccezionale di Prades. Cos'è l'intelligenza? L'intelligenza è intusleggere o interleggere, cioè è innanzitutto una capacità di entrare tenendo conto delle relazioni. Le relazioni, quindi quella artificiale non è vera intelligenza, quella umana è vera intelligenza. che cosa caratterizza fondamentalmente l'intelligenza nella descrizione del fenomeno della relazione, cosa genera la relazione, la libertà. Pina lo ricordava, legandolo al tema dell'autorità e della sovranità. Allora, su cosa le regole europee hanno fallito? Abbiamo detto su cosa hanno vinto, che valore hanno generato. Alcune regole hanno generato veramente molto valore. Scusatemi una parentesi, io nella precedente legislatura, Pina se lo ricorderà, abbiamo lavorato su una delle forme di regolamentazione che riguardano le piattaforme digitali, tra l'altro, più impattanti, che era il tema del copyright. Lavorammo sul tema del diritto d'autore, perché? Perché le piattaforme, le grandi piattaforme digitali non pagavano i diritti d'autore, e l'argomento utilizzato per giustificare il mancato pagamento dei diritti d'autore è che la piattaforma digitale eroga servizi gratuiti, sostanzialmente. Tu accedi alle informazioni che ti fornisce la piattaforma digitale senza pagarle. Bene. E quindi l'argomento era: noi non paghiamo il diritto d'autore perché il consumatore fruisce dei servizi che noi forniamo senza pagarli. Peccato che il numero di contatti smisuratamente aumentato nel tempo è servito alle piattaforme digitali per l'advertising, cioè per vendere pubblicità, venduta a carissimo prezzo grazie ai contatti. Allora, il mancato pagamento del diritto d'autore generava un profitto enorme prodotto dalla vendita di pubblicità a quei contatti aumentati smisuratamente. Quei contatti erano generati dalla erogazione gratuita di servizi informativi che qualcuno però generava e che andava pagato, perché l'effetto indiretto negativo del mancato pagamento del diritto d'autore è che i giornali non si possono più permettere gli inviati negli scenari di guerra, ad esempio, perché non hanno più soldi per pagarli. Vuol dire che c'è un ragazzo per una piattaforma che eroga servizi online che fa le interviste a 5 euro a intervista, perché non ci sono i soldi per pagarlo. Quindi questo cala l'informazione, cala la qualità dell'informazione e cala la qualità della democrazia, perché quando cala l'informazione cala la democrazia. Allora, quella regola sul copyright, riraccontata in breve, è un'ottima regola, non è un orpello che limita la libertà delle piattaforme, è un grande vantaggio che l'Europa ha dato alla libertà di informazione. Ma la regola che limita la neutralità tecnologica nell'automotive ha un difetto. Per fare un esempio negativo, qual è il difetto? Per ritornare al tema della libertà, che si fonda, gestisce il rischio temendolo, contiene il rischio non contenendo l'effetto negativo del rischio, ma contenendo l'effetto positivo del rischio, che è la libertà. Cioè investe sull'idea che più li lasci liberi, più potrebbero creare danni al manovratore. Invece in realtà il punto vero che ha generato la primazia dell'Europa nella sua storia è stato credere nella libertà del soggetto, capaci di relazioni costruttive. Questa è la comunità, infatti era meglio continuasse a chiamare comunità e non unione. Il tema, la dimensione relazionale che costituisce il segreto del progetto europeo è il punto su cui abbiamo deciso di rallentare. Allora, l'elemento centrale su cui vale la pena, diciamo, rigenerare non una pigrizia regolatoria, perché il tema nostro non è ridurre anche questo tema di ridurre il numero delle leggi, cioè, sono tutte panzane, cioè è un approccio quantitativo. Ogni regola in più, 10 in meno, sono tutte dinamiche, onestamente devo dire. Il problema non è quante regole ci sono, il tema è qual è il criterio con cui tu fai quelle regole. E se il punto di partenza è la riduzione del rischio intesa come riduzione della libertà, tu inevitabilmente genererai una competizione alla decrescita. L'elemento invece su cui vale la pena decidere di correre un rischio è l'elemento su cui i padri fondatori dell'Unione Europea, cioè della comunità dei popoli europei, hanno deciso di investire, cioè valorizzare la qualità creativa delle persone ed affidare a loro, accompagnandole, il compito di rilanciare la storia di paesi che erano morti.
1: Adesso corro un rischio. Grazie. Faccio ancora una domanda a ciascuno, però vi chiedo veramente, perché ci sono alcune cose che devo ancora veramente veloce. Prima, Rettore, lei ha parlato prima collaborazione fra università. Noi sappiamo che se non si lavora insieme, l'abbiamo sentito sotto i fonti, non si genera valore né intellettuale né di ricerca innovativo. È immaginabile, sì o no?
6: È immaginabile sicuramente. Faccio un esempio europeo che è stato fatto anche nel rapporto Draghi. Il Consiglio delle Ricerche Europeo, lo European Research Council, è un'eccellenza assoluta che funziona perché gli europei si sono messi assieme. Nessun paese singolarmente potrebbe generare un livello di conoscenza, di qualità come quello che è stato generato a livello dell'Unione Europea e con tanti paesi che si sono associati. Il Regno Unito è entrato nello European Research Council in collaborazione, Israele, quindi è un'eccellenza che nasce dalla collaborazione. Non abbiamo però questa traslazione dalla ricerca alla formazione di imprese. Abbiamo sentito quello che diceva Julian Sharkey, è là che perdiamo rispetto agli americani, perché poi diventiamo frammentati. Quindi la scienza europea, la creazione di impresa ancora no.
1: Allora, subito la domanda al Sharkey. Come commenta questa osservazione? E come voi create quella intelligenza umana dentro la vostra impresa? A cosa attingete?
2: Condivido il pensiero e credo che questa integrazione oggi soffri principalmente di un tema di investimenti, cioè l'Europa possiede le risorse finanziarie anche più degli Stati Uniti, se andiamo a vedere da un punto di vista di numeri e di liquidità. L'Europa ha 10.000 miliardi di liquidità nella propria economia rispetto ai 7-8 degli Stati Uniti, nonostante il loro mercato dei capitali su carta sia più grande, grazie alla borsa e chiaramente al boom tecnologico. Quindi l'Europa oggi ha un problema di leadership, in cui queste risorse non vengono indirizzate in modo programmatico, sistemico, quindi senza iniziative one shot ma con un approccio di ecosistema. Finché non avremo iniziative paneuropee che spingono un ecosistema europeo, non andremo da nessuna parte, ed è proprio questo il punto su cui dobbiamo lavorare.
1: Muovo il milanese su questo, gli stati sarebbero disposti a andare in questa direzione?
3: Sì, su questo io sono d'accordo, penso anch'io che questa possa essere effettivamente la strada, è la strada che andrebbe perseguita anche, e qui spezziamo ancora una lancia visto che è stato il tema soggiacente, anche attraverso le opportune regole, cioè senza le opportune leggi, senza delle regole che inquadrano è difficile operare ed è anche difficile affrancarsi dall'attuale sudditanza. Quindi penso che su questo possiamo essere obiettivamente d'accordo.
1: Beccari, nella catena del valore dove si inserisce San Marino come contributo?
7: Ma sicuramente come un luogo dove sia possibile e magari possibilmente più facile fare impresa, che non vuol dire senza regole, ma vuol dire con una snellezza operativa che è sempre, che da tempo insomma è il nostro asset principale. Sicuramente non in maniera disgiunta da quello che succede fuori dai nostri confini. Abbiamo parlato di tante cose, lo dicevamo anche prima, costi energetici ma soprattutto finanziamenti. Gli Stati Uniti d'America a livello di governo centrale non investono un euro sull'economia, è tutto finanziato dal privato e noi dobbiamo fare uno sforzo collettivo di invertire il paradigma anche in questo senso, incoraggiare partendo dalle banche ma poi anche dagli investitori il supporto all'iniziativa imprenditoriale, perché altrimenti il gap sarà sempre incolmabile.
1: Grazie. La stessa domanda agli eurodeputati. In un modo o un altro avete detto che l'Europa deve orientare. Per poter orientare operativamente abbiamo bisogno di finanziare. È auspicabile, immaginabile, realizzabile un bilancio europeo più consistente, o questo finirebbe, anche se avvenisse, in un conflitto decisionale ancora peggio di prima? Domanda.
4: diciamo che sfondi non una porta aperta, ma diciamo un portone gigantesco aperto. Ci siamo ritrovati, credo, proprio l'anno scorso a discutere di questo con Max, ed è ovvio che con questo bilancio europeo è un bilancio ridicolo, come vogliamo definirlo, che non è all'altezza minimamente delle sfide gigantesche che noi dobbiamo affrontare e che non possiamo affrontare, che dobbiamo affrontare. Quindi un cambiamento, appunto, delle scelte, dell'impostazione, della capacità di leggere le cose non è soltanto auspicabile, è fondamentale, imprescindibile, direi.
5: Sì. È esattamente così, lo anticipavamo Avero. Noi abbiamo una struttura del bilancio europeo che descrive il fatto che i paesi hanno deciso di non investire sul progetto europeo. Abbiamo detto diverse volte, un bilancio che è l'1% e rotti del prodotto interno lordo, peraltro con una particolarità che è veramente disgustosa a mio modo di vedere. I paesi si lamentano delle regole europee per l'utilizzo del denaro, ma si tengono la cassa. Io se avessi di fronte a me un'azienda e volessi intervenire sui processi decisionali di quell'azienda perché mi interessa il business di quell'azienda, sarei costretto ad investire per comprare le quote di quell'azienda o sottoscrivere un aumento di capitale. A quel punto diventerei parte integrante della governance di un soggetto alla definizione delle regole per la vita del quale io potrei partecipare. Non si capisce perché in politica si debbano adottare criteri diversi. Per cambiare le regole del gioco bisogna investire su quel progetto. Investendo su quel progetto noi tutti risparmieremo di più e avremo più valore comune.
1: Grazie, grazie a tutti. Penso che sintetizzo che quello che è venuto fuori questa sera è che l'Europa, e questo non è assolutamente scontato, ce la può fare, perché ci sono tanti che dicono che l'Europa non ce la farà, è persa, è in declino. L'Europa la si può fare, può competere, ha delle peculiarità che gli altri non hanno, però deve risvegliarsi. E penso che se questo incontro stasera ha aiutato un attimo al risveglio, possiamo già essere grati. Grazie mille per la partecipazione.
8: Sono le 20:07 minuti, questa è Radio Radicale, abbiamo seguito in diretta dalla 47esima edizione del meeting di Rimini il dibattito L'Europa della competitività al tempo dell'intelligenza artificiale, con gli interventi di Luca Beccari, segretario di Stato per gli affari esteri, gli affari politici, la cooperazione economica internazionale e la transizione digitale della Repubblica di San Marino, di Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi, di Enzo Moavero Milanesi, presidente di Unidroit e professore di diritto dell'Unione Europea alla Luis Guido Carli di Roma. Ancora Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, Massimiliano Salini, vicepresidente del gruppo del Partito Popolare Europeo, Julian Sciarca, amministratore delegato di Domin, ha moderato Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'Amicizia dei Popoli. Adesso ci occupiamo del programma di futuro nazionale, intanto con una dichiarazione di Laura Ravetto, che è deputata di Futuro Nazionale, componente della Commissione Giustizia, che dice: nel programma di Futuro Nazionale non c'è nessuna proposta di rivedere la legge 194 sull'aborto, ma solo di applicarla anche nella parte di tutela della vita e di alternative all'interruzione di gravidanza. La malafede regna sovrana in alcuni articoli di stampa e purtroppo anche sulla bocca di taluni segretari di partito, ma non sarà comunque sufficiente a fermare la corsa di Futuro Nazionale del generale Vannacci. Su un altro aspetto di questo programma, le unioni civili, ascoltiamo questa intervista di Gabriele Rossi, a Ivan Scalfarotto.
9: Radio Radicale, ospite il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, grazie per essere con noi, senatore.
10: Grazie a voi per l'invito.
9: Allora, Roberto Vannacci ha pubblicato la seconda parte del programma di Futuro Nazionale e tra le varie proposte c'è l'abrogazione delle unioni civili e il ritorno al matrimonio come unico istituto di coppia riconosciuto. Senatore Scalfarotto, Partiamo da qui, allora, che effetto le fa leggere oggi una proposta di questo tipo? Lei che comunque ha sempre seguito questi temi.
10: Ma innanzitutto la prima cosa che ho pensato è che in tutta l'Europa occidentale effettivamente il matrimonio è l'unico istituto riconosciuto. Peccato che in tutta l'Europa occidentale al matrimonio possano accedere coppie omosessuali e eterosessuali allo stesso modo, cioè in tutta l'Europa occidentale, tranne che in Italia, le coppie omosessuali possono sposarsi come tutte le altre coppie. Diciamo che l'Italia è l'unico paese, appunto, dell'Europa occidentale, tutti compresi, anche la Grecia, che normalmente ci contende il ruolo di fanalino di coda, ecco, anche in Grecia, come in Portogallo, in Slovenia, in Svezia, in Gran Bretagna, in Germania, Olanda, Belgio, mi fermo per carità di patria, ecco, in tutta Europa le coppie omosessuali accedono esattamente allo stesso istituto al quale accedono le coppie transessuali, cioè i cittadini sono tutti uguali davanti alla legge. Noi siamo l'unico paese di tutta l'Europa occidentale che discrimina in modo positivo, diciamo, sulla base del diritto positivo, alcuni cittadini rispetto ad altri, perché ad alcuni cittadini dice che non possono accedere all'istituto del matrimonio. Io penso che noi di questo dovremmo preoccuparci, cioè dovremmo chiederci per quale motivo tutti i paesi che ci circondano, tutti i paesi con i quali normalmente ci misuriamo, tutti i nostri, diciamo, più stretti amici e alleati hanno preso una strada e noi non ancora.
9: Ci sta dicendo che Vannacci in realtà è un progressista?
10: No, sto dicendo che Vannacci è fuori dal tempo in modo assoluto, nel senso che appunto noi abbiamo già una posizione di retroguardia e lui vorrebbe addirittura farci tornare indietro rispetto a una posizione che è già abbondantemente antiquata, superata dal tempo, superata anche dalla legge, perché noi sappiamo anche che la Corte di Giustizia Europea ha detto a quei paesi che non hanno nessuna forma di riconoscimento che devono riconoscere le coppie omosessuali sposate, perché questo comporta anche, se non succede, una limitazione alla libera circolazione all'interno del territorio dell'Unione Europea, che è uno dei pilastri dell'Unione. Quindi Vannacci dice cose che non appartengono più, diciamo, a questo tempo né alla civiltà giuridica di questo continente. Si conferma per quello che è, cioè o un fascista, diciamo, fatto e finito, e grazie al cielo, diciamo, il fascismo l'abbiamo archiviato nell'immondezzaio peggiore della storia, oppure uno che le spara grosse perché ha capito che spararle grosse gli dà del tornaconto, gli dà dell'utile.
9: Perché infatti Vannacci ha sempre più seguito, e quindi volevo chiederle, ma rischiamo veramente di tornare indietro da questo punto di vista? Cioè, secondo lei ha l'appoggio di una parte del paese abbastanza consistente per avviare un processo che ci porterà indietro su questi diritti acquisiti?
10: No, ma lui vorrebbe portarci indietro su tutto, perché, diciamo, adesso lei ed io discutiamo di unioni civili, ma nelle stesse pagine ha detto cose che sono sostanzialmente contro l'aborto, contro il fine vita, diciamo, contro una legge che la Corte Costituzionale ci chiede. Ecco, Vannacci dimentica che noi ci muoviamo dentro un quadro costituzionale e che anche le unioni civili derivano da decisioni della Corte Costituzionale, cioè le sue prese di posizione sono fuori da una cosa non indifferente, che è l'articolo 3 della Costituzione, che dice appunto che noi siamo tutti uguali davanti alla legge, e ci sono principi costituzionali che non gli appartengono, che non appartengono a nessuna forza politica, perché appartengono appunto all'essenza stessa della Repubblica.
9: E volevo continuare un po' anche su appunto il consenso che sta ottenendo Vannacci, perché appunto questo peso poi si tramuterà in un peso elettorale molto presto. Quindi secondo lei c'è il rischio che anche il resto della destra ammicchi o per qualche accordo futuro, ma anche per protezione verso la crescita di Vannacci e di Futuro Nazionale, a queste posizioni qua?
10: Certo che c'è una possibilità, nel senso che Vannacci, come dicevo prima, ha fatto, se mi passa l'espressione, del rutto libero, diciamo, la sua fortuna. Lui dice cose, diciamo così, che normalmente non si dovrebbero dire in società, appunto, che per esempio gli italiani che non sono bianchi non sono italiani, o gli omosessuali non sono normali, sono cose che magari alcune persone hanno pensato o hanno voluto pensare nel chiuso, diciamo, delle loro stanze, e a cui oggi lui dà visibilità e voce, e probabilmente raccoglie anche una forma di, come posso dire, di sofferenza che talvolta esista nel paese, di persone che magari si sentono emarginate, diciamo che questi, o che appunto che si sentono fuori dalle dinamiche anche democratiche, politiche, sociali del nostro paese. Lui, diciamo, sta sdoganando nel nostro paese una forma, diciamo così, di estrema destra che abbiamo visto sorgere.

0: Questo poliziotto cosa dovrebbe poi parlare fintamente con gli operatori? Perché una volta che una persona è introdotta in carcere ci sono dei protocolli contro il
1: Certo.
0: suicidio, ci sono lì i colloqui con gli esperti
1: No, ma è
0: extra
1: una, come diceva
0: tipizzata.
1: lei, un disastro. Tra
0: È
1: l'altro,
0: un
1: per quali
0: inquinamento
1: benefici?
0: totale.
1: Poi vediamo a concreto, perché dobbiamo anche essere pragmatici, no? Con quali benefici concreti, no? Sai, mi faccio tutta questa operazione, metto a rischio delle persone per poi raggiungere un grande risultato. Vabbè, ci sta, certo che ci sta, ma per poi raggiungere un traffichetto di un po' di grammi di droga,
0: No, ma
1: insomma.
0: poi peraltro posso dire questo, io mi sono stupita, dice Amaro Palla l'elenco dei reati, in quei reati ci sono anche tutti quelli contro la pubblica amministrazione, io non capisco, addirittura c'è peculato, corruzione e concussione di membri delle corti internazionali o dell'Unione Europea. Cosa fa l'infiltrato in carcere a raccogliere informazioni per la corruzione o la concussione di un membro di una corte internazionale?
1: Beh,
0: Ci sono reati
1: è il
0: non
1: copia e
0: si...
1: incolla quello.
0: Beh,
1: Mauro,
0: sì.
1: posso dire una cosa? Il copia e incolla nasce dal fatto che la norma in cui loro l'hanno inserita questa cosa, se la andiamo a vedere che era la legge 146 del 2000 e qualcosa, mi pare Sì.
0: 2006, era sui crimini transnazionali.
1: La ratifica, sì.
0: Allora lì aveva una. Allora noi siamo passati dai crimini transnazionali ai telefonini in carcere, cioè rendiamoci conto, applichiamo quella logica all'interno di queste
1: Leggermente
0: questioni.
1: distorto, però questa storia dell'agente sotto copertura arriva da lontano, infatti arriva da lontano nel pensiero di questa maggioranza di governo, è rispettabilissima, ma è un pensiero molto specifico, tant'è che qualche mese fa, parecchi mesi fa, il dottor Ernesto Napolillo, magistrato, che adesso è direttore generale del trattamento, ha detto pubblicamente durante un convegno al CSM, se non ricordo male, proprio festeggiando i 50 anni dell'ordinamento penitenziario, ha detto sostanzialmente: guardate che il carcere è cambiato rispetto a prima. Prima era un luogo da evitare, adesso è un luogo dove andare per fare traffici. Di conseguenza deve cambiare anche il trattamento. Sentite queste 30 secondi che ha detto Napolillo, che è illuminante.
2: Oggi perché è cambiato il carcere, leggendo quello che sono i giornali tutti i giorni? Perché il carcere non è più quel luogo da evitare, quello che creava separazioni, quei cancelli chiusi. Oggi il carcere è un foro di affari criminali, è un moltiplicatore di interessi criminali. Se a Secondigliano un grammo di droga costa 80 euro, in carcere costa 500. Se un telefonino costa 200 euro, in carcere costa 2000. Quindi la criminalità lo guarda con occhi diversi il carcere. È un territorio da conquistare. Abbiamo evidenze investigative in cui alcuni clan, alcuni soggetti, invitano i propri affiliati ad andare al carcere e conquistarlo. Quindi cambia la modalità del carcere e quindi automaticamente cambia anche la sua vocazione, anche la vocazione trattamentale, perché inevitabilmente quei due parametri di cui si è detto molto oggi, sicurezza e trattamento, che sono le due manopole per regolare la vita carceraria, non possono più andare indipendentemente uno dall'altro, perché c'è una concatenazione. La concatenazione tra sicurezza e trattamento, una presuppone l'altro, uno non può esistere senza l'altro, ma questo si può fare, se uno presuppone l'altro, soltanto se c'è legalità all'interno degli istituti. Solo se c'è legalità quel trattamento raggiunge l'obiettivo che la Costituzione gli assegna, trattamento, non intrattenimento.
1: Allora, a parte il fatto che la legalità nelle carceri dovrebbe dimostrare per prima lo Stato, perché dovrebbe dimostrare di essere migliore rispetto a chi ha commesso un crimine o chi è sospettato di averlo commesso. Consigliere Cascini, come giudica queste parole del consigliere Napolillo, che sembrano un po' una premessa a questa gente sotto copertura?
3: Ma io credo che la sicurezza delle carceri si debba, lo Stato debba garantire la legalità e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Dico che questo però sarebbe il compito primario dell'amministrazione penitenziaria e pensare che la soluzione ai problemi possa essere una norma come questa significa, secondo me, non avere una reale contezza della realtà. Perché uno non si fa una domanda, no? La diffusione così elevata di apparati telefonici all'interno degli istituti penitenziari
1: Certo.
3: è dovuta sì in parte al fatto che alcuni detenuti dal carcere continuano a svolgere attività criminale, e questo è vero.

0: ma nella stragrande maggioranza dei casi è dovuto al fatto che i detenuti hanno moltissime difficoltà a comunicare con l'esterno. Perché
1: con
0: noi
1: le famiglie.
0: Abbiamo delle regole sulle comunicazioni dei detenuti che sono ferme all'epoca preistorica rispetto al mondo delle comunicazioni. Noi non riusciamo a stare staccati dal nostro cellulare più di un quarto d'ora e pensiamo che uno debba fare due colloqui telefonici a settimana, no? Col telefono a gettoni.
1: Con la moglie e i bambini.
0: Allora, pensare che l'organizzazione penitenziaria debba separare i detenuti e prevedere dei luoghi nei quali i detenuti a bassa soglia hanno una libertà di comunicazione sostanzialmente totale.
1: Certo.
0: E quindi glielo dai tu il telefono senza che sono costretti a farselo.
1: Anche perché le pagano loro le telefonate, quindi
0: li tieni separati dai pericolosi, certo, che poi utilizzano questi qui per farsi portare il telefono, perché sono i lavoranti, sono quelli che hanno permesso di uscire, che sono spesso costretti a portare droga e telefoni ai criminali. Se tu li separi e fai un po' di controllo della criminalità, allora riesci a farlo funzionare. Ma se tu pensi che non che la sicurezza deve andare insieme al trattamento, che in nome della sicurezza bisogna eliminare il trattamento, perché la verità è questa, che in nome della sicurezza si elimina il trattamento, in questo modo il carcere non lo gestisci, ti va fuori controllo, non c'è soluzione.
1: È così. Mauro Palma, che pensi dell'analisi fatta da José Gascini? In nome della sicurezza perdi il controllo del carcere?
2: Diciamo che poi è anche una sicurezza che non è neanche tale, poi anche dal punto di vista della sicurezza il carcere attuale non sta garantendo. Il numero di conflitti interni è molto elevato, non è che possiamo pensare che stia andando tutto bene. Io so che in qualche modo il consigliere Napolillo tende a voler inserire quasi come elemento di valutazione la capacità che le direzioni hanno di chiudere le sezioni, pensando che la chiusura sia un elemento anche di buona gestione e buona amministrazione.
1: Questo
2: è il contrario invece del concetto in sé che uno dovrebbe avere il carcere. Ma io c'è un punto che vorrei proprio riprendere, che Giuseppe Gascini diceva poc'anzi: noi dobbiamo entrare in una logica di separare due mondi, che sono due mondi molto diversi tra di loro. Io aggiungo anche che al mondo che chiamo a bassa soglia io lo regionalizzerei parecchio, lo affiderei molto ai territori e lascerei a livello nazionale quello ad alta soglia.
1: L'opposto che sta
2: perché non
1: adesso
2: regge questo sistema unico, totale, messo tutto quanto insieme. La sicurezza per esempio comporta, diciamo, anche una capacità di sapere verificare gli ambienti. L'amministrazione nostra penitenziaria non sa verificare gli ambienti, lo sappiamo, perché non ha saputo neanche verificare una bisteccheria, quindi in qualche modo verificare significa conoscere, no? Conoscere un po' le varie cose, quindi non mi sembra che possiamo sperare molto in una capacità di verifica di sicurezza interna. E allora si aggiungono semplicemente reati o interviene sui reati esistenti. Quando è stato introdotto, che è il 391 bis, quello dei telefonini, da qualche parte è diminuito un telefonino in carcere?
1: No.
2: Rispetto all'aggiunta sono aumentate le possibilità di avere un prolungamento della propria esecuzione penale. E da qui questo ci dice anche qualcosa sui numeri, perché i numeri dell'aumento del carcere sono tutti i numeri di non uscite.
1: Bravo.
2: Non sono numeri di maggiori entrate, no?
1: Così. Francesco Perrelli, secondo te qual era la necessità e l'urgenza di inserire in un decreto legge proprio una norma di questo tipo che prevede la gente sotto Francesco?
3: Sì, mi sento.
1: Ecco. Prego.
3: Io credo che non ce ne fosse alcuna necessità, perché quando si pongono problemi di sicurezza bisogna fare innanzitutto una valutazione in ordine a quelle che possono essere le cause della insicurezza all'interno delle carceri. Basti considerare, ad esempio, come vi sia una evidente sproporzione tra il numero della polizia penitenziaria, il numero degli operatori, la qualità delle strutture rispetto al numero dei detenuti. È ovvio che questa sproporzione impedisca un reale controllo all'interno di un qualsiasi struttura carceraria.
1: È così, è talmente evidente.
3: Così intesa la sicurezza è in termini, diciamo, puramente militari di contrasto, così intesa è inevitabilmente destinata a distruggere ogni finalità trattamentale. Sotto questo profilo è ovvio che si tratta di una soluzione assolutamente inadeguata e antistorica.
1: Eh sì, direi anche miope, nel senso a breve durata, non sa guardare a dopodomani. Professoressa Carnevale, ha sentito prima l'analisi sia di Mauro Palma che del consigliere Giuseppe Cascini, in cui tutti e due dicevano poi alla fine, in nome della sicurezza qua si sta eliminando il trattamento, addirittura si premiano quei direttori che chiudono più celle. Ma dove ci porta questa strada?
4: Ma è veramente un vicolo cieco. Le sollecitazioni degli altri interlocutori, degli altri ospiti, mi portano a questa riflessione. Prima sono stata molto tecnica, ora non lo sarò. Cioè, se in carcere gira droga o appunto ci sono i telefonini, è, come sottolineato, per il bisogno di comunicazione e per la droga per il bisogno di stordirsi in un mondo che è sempre più duro, in ospitale, chiuso, privo di occasioni appunto trattamentali, un mondo sempre più disumano. Quindi se noi vogliamo sicurezza all'interno delle carceri, dobbiamo agire su questo. Se c'è bisogno di comunicazione, effettivamente liberalizziamo le comunicazioni dei detenuti con l'esterno. Una volta che l'utenza è controllata, che si sa chi sia, cioè si sa, certo, a chi telefona un detenuto. Io sono per la totale liberalizzazione delle telefonate.
1: No, ti ho di più, ma poi se c'è un sospetto che quel detenuto possa, perché è la pericolosità,
4: su di quello ci concentriamo.
1: Se pensi che uno sia pericoloso, intercettalo, no? Che ci vuole?
4: Solo quello, certo. Okay. Quindi se c'è un bisogno di comunicazione, non criminalizziamo questo bisogno, ma rispondiamo a un bisogno. La comunicazione è importante per il recupero sociale dei detenuti, è un elemento fondamentale, i rapporti con la famiglia, tante volte si è visto, no, in questi telefonini che ci sono i messaggi ai familiari, ai figli. Se la droga circola sempre di più nelle nostre carceri, ed è così, lo sappiamo, facciamoci una domanda. Come mai c'è questo bisogno?
1: Sicuramente c'è chi ci guadagna, ma hai ragione, c'è chi ci guadagna, ma c'è chi ne ha bisogno, come gli psicofarmaci, no? Quanti psicofarmaci vengono consumati nelle carceri? È la stessa cosa.
4: È la stessa esigenza, cioè di stordirsi, di non vivere in un ambiente così opprimente, chiuso, ostile. Se noi trasformassimo il nostro carcere, io sono pronta a scommettere che la droga circolerebbe meno. Cioè, l'idea che è solo un modo per guadagnare, secondo me è del tutto fuorviante. C'è bisogno di stordirsi in questo modo.
1: Lo dice il direttore del trattamento. Ma passiamo ad un'altra norma, sempre contenuta in questo decreto di sicurezza, che ha suscitato le maggiori critiche, le maggiori discussioni, comprese quelle del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E mi riferisco alla norma che prevede un incentivo economico, un premio pari a 625 euro, per gli avvocati che assistono gli immigrati nella procedura per il loro rimpatrio volontario. Norma questa che è stata approvata in Senato a seguito di un emendamento presentato dalla maggioranza, che ha sollevato un putiferio e tanta confusione. Infatti il Consiglio Nazionale Forense, che è stato citato in questo decreto, ha risposto: noi non siamo stati coinvolti mai dal governo. E ieri il Presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale l'onorevole Alfredo Mantovano, ovvero l'autorevole sottosegretario alla presenza del Consiglio dei Ministri. Questa mattina molti giornali parlavano di un pasticcio istituzionale, tanto che forse il decreto della sicurezza passerà così com'è, ma contemporaneamente il Consiglio dei Ministri approverà un altro decreto ad hoc per modificare e cambiare questa singola norma del decreto appena approvato. Una manovra questa un po' azzardata a livello costituzionale. Ebbene, questa mattina la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni era a Milano per l'inaugurazione del Salone del Mobile e per prima cosa ha detto che questo non è un pasticcio e che la norma sul premio agli avvocati che aiutano gli immigrati a espatriare rimane. Sentite 30 secondi del Presidente Meloni.
5: Sul decreto sicurezza, che io non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo i rilievi tecnici, alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati, e trasformeremo quei rilievi in un provvedimento ad hoc, perché non c'erano margini di tempo sulla conversione del decreto per correggere la norma, ma la norma rimane, perché è una norma di assoluto buon senso.
1: Francesco Petrelli, di fatto questa norma introduce un premio per l'avvocato che si impegna per il rimpatrio volontario dell'immigrato. Ecco, perché secondo voi delle Camere Penali Italiane questa norma è dannosa?
3: Perché è una norma condizionante nei confronti di quelli che secondo me devono essere i presupposti fondamentali di qualsiasi funzione difensiva: la libertà, l'autonomia, l'indipendenza, la mancanza di conflitti di interesse. E poi perché comunque questa norma non può non essere letta insieme a quella stessa norma all'articolo 29 che sostanzialmente ha abrogato l'articolo 142 del vecchio DPR del 2002, che prevedeva l'ammissione automatica ex legge al gratuito patrocinio nel processo avverso i provvedimenti di espulsione del cittadino straniero.
1: Questo è fondamentale.
3: Ora, se si leggono insieme queste due norme, si comprende che da un lato il cittadino straniero che vuole intraprendere un percorso di opposizione a un provvedimento di espulsione si troverà nelle condizioni onerose sotto un profilo burocratico di ottenere il gratuito patrocinio. Si pensi a uno straniero che ha attraversato deserti, il mare Mediterraneo, magari proveniente da paesi, che so io, come il Sudan, che è obbligato a produrre documentazione proveniente dal suo paese attestante la sua condizione di reddito rientrante nei parametri previsti dalla legge. Si tratta di comportamenti evidentemente inesigibili che provocano una disparità evidentissima di trattamento.
1: Denegata difesa questa.
3: Chi da un lato si vuole opporre si trova nella condizione di non poter avere alcuna assistenza legale effettiva. Chi al contrario accede a un programma volontario di espatrio si trova in una condizione privilegiata perché ha un avvocato che viene pagato. Quell'avvocato mi consiglierà per ovvie ragioni di aderire a una pratica di espatrio volontario.
1: E certo, di aderire all'espatrio volontario.
3: È evidente che questo è un sistema che non appare in alcun modo adeguato per uno Stato di diritto che dovrebbe garantire uguale difesa effettiva a tutti i cittadini stranieri, a tutti i cittadini italiani e stranieri che versano in una condizione di particolare debolezza e di vulnerabilità.
1: A maggior ragione.
3: Che evidentemente non è.
1: Consigliere Cascia, sentiamo l'analisi di Francesco Petrelli, Presidente delle Camere Penali. Che ne pensa? Anche secondo lei questa è una norma ingiusta, profondamente ingiusta, che incide anche sulla qualità del lavoro svolto dall'avvocato difensore?
0: Questa norma è palesemente incostituzionale perché è in diretto contrasto col diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione, perché è ovvio che se il legislatore inserisce una disposizione in cui mette in conflitto l'interesse economico dell'avvocato a ricevere la remunerazione per il suo lavoro con l'interesse dell'assistito a avere la garanzia dei propri diritti, è chiaro che il diritto di difesa viene sostanzialmente vanificato. Però guardate, questa non è l'unica norma di questo decreto legge che contrasta in maniera palese con la Costituzione e con principi fondamentali, quando il il diritto di libertà, il diritto di manifestazione del pensiero, il diritto di partecipazione a manifestazioni pubbliche e la quantità di reati che inserisce questo decreto legge. E io vorrei anche un po' polemicamente richiamare l'attenzione sul fatto che noi siamo stati intrattenuti negli ultimi 3 mesi su una discussione, su una proposta che doveva garantirci più libertà, affermare i principi liberali e del garantismo. La cultura che esprime questo decreto legge è qualcosa di molto distante dai valori del garantismo e dai valori liberali. Qui diritti fondamentali vengono messi in seria discussione attraverso, tra l'altro, lo strumento del decreto legge. Io penso che con decreto legge non bisognerebbe mai intervenire sul codice penale inserendo nuove fattispecie. Qui ce ne saranno almeno una trentina di fattispecie, le più varie, le più... tra l'altro, come dire, poi la realtà si preoccupa sempre di smentire ogni forma di propaganda, no? Negli ultimi 15 giorni, da quando è entrato in vigore questo decreto legge, sono state fatte due rapine aggravate con quel sistema. Quindi,
1: una a Napoli e una a Roma.
0: La cosa paradossale è che non è che si sono fermati, cioè quelli stavano scavando il tunnel. Non è che hanno detto, è entrato in vigore il decreto legge, ma basta, fermiamoci qui, no? Sono andati avanti, hanno finito di scavare il tunnel e sono entrati. La minaccia della pena draconiana non ha nessuna efficacia di deterrenza. E i fatti si sono occupati di dimostrarglielo proprio mentre stavano votando, no? E allora... parliamo un po' diciamo del complesso, dell'ispirazione complessiva di questa normativa, che io non vorrei che poi con questo stravagante stratagemma, che io non riesco nemmeno a immaginare come si possa congegnare, no? Abrogare una norma prima della sua entrata in vigore, che la vedo piuttosto complicata, diciamo
1: contemporaneamente,
0: così, cioè prima ancora della sua promulgazione, no? E quindi non è il solo punto di incostituzionalità, e mi consentite di dire non è il più grave.
1: È grave,
0: è una norma grave, sbagliata. Ma non se è più posso grave. Usare un'espressione atecnica, è una norma cattiva, no? Perché c'è un elemento di cattiveria nel offrire i 600 grave. Euro all'avvocato che ti dà una mano ad espellere il migrante. C'è un fondo anche di cattiveria in questo. Però non è la cosa più grave, la cosa, se poi ne parleremo, insomma, la cosa
1: speriamo
0: più grave
1: di fare in tempo. Una delle cose più gravi è prevedere poter pensare fino a 12 ore di un ragazzo che sembra essere pericoloso.
0: Sulla base di presupposti evanescenti, limitare la libertà personale di centinaia di persone senza sostanziale controllo dell'autorità giudiziaria, perché la comunicazione al pubblico ministero non garantisce certamente.
1: Ci arriviamo velocemente a questo aspetto che è fondamentale. Cara Stefania Carnevale, hai sentito l'analisi fatta sia da Francesco Petrelli che da José Cascini su questa norma premio che altera, annulla per alcuni invece proprio il ruolo costituzionale del difensore. Tu che ne pensi? Rapidamente.
4: Rapidamente, certo, è una norma veramente curiosa, non so come dire, peculiare. Ecco, abbiamo discusso tanto e così animatamente durante il referendum dell'autonomia e indipendenza della magistratura, delle pressioni della politica, no? Dei condizionamenti. Ecco, questa norma sembra portare allo scoperto un altro nervo, no? La necessaria libertà da condizionamenti politici dall'esercizio della professione forense, perché qui c'è un incentivo economico che vale anche per chi ha in corso, per esempio, richieste di asilo, dove il difensore ha un ruolo molto importante di assistenza, no? Perché la procedura di rimpatrio volontario si può avere anche per chi ha in corso una procedura d'asilo e magari rinuncia ad impugnare un diniego di asilo, quindi è in gioco un diritto fondamentalissimo, no? Come la protezione internazionale. Qui si punta a convincere il difensore ad abbandonare quella via e a percorrere l'altra, di convincere magari il suo cliente ad accedere alle procedure di rimpatrio volontario assistito, perché così alla fine, in caso di successo, si avrà questo incentivo economico. Veramente qualcosa che altera completamente la libertà del difensore di scegliere quale sia il miglior modo per assistere il suo cliente straniero, la via da percorrere. Quindi è un condizionamento fortissimo, sicuramente contrario al diritto di difesa e alla sua libertà. E il fatto che la procedura qui sia volontaria, perché si tratta di un rimpatrio volontario assistito, non è che toglie questi profili di illegittimità da questa norma, sarebbe come dire mutatis mutandis, scusatemi il parallelismo, che se un poiché la giustizia penale ha tantissimi problemi, arranca sotto il peso degli arretrati, si incentivassero i difensori a intraprendere procedure di patteggiamento che pure sono volontarie,
1: pagandoli,
4: pagando se hanno successo, no? Se è successo il patteggiamento ti do un premio, certo. E qui tra l'altro i soldi si vanno a prendere, come è stato giustamente osservato, dalla sottrazione del gratuito patrocinio che viene reso del tutto ineffettivo. Quindi di fatto, a mio avviso, questo è un capolavoro, cioè una norma incostituzionale che viene foraggiata con un'altra norma incostituzionale.
1: E queste vostre osservazioni rispondono a quella domanda che faceva proprio stamattina la Presidente Meloni, che diceva: ma come? C'è da un lato c'è il gratuito patrocinio e poi dall'altra parte non mi sostenete il pagare gli avvocati che fanno la pratica per il rimpatrio volontario. Cara Presidente, manca proprio la prima parte, il gratuito patrocinio. Comunque sia, ora in questo decreto di sicurezza, come prima accennava il consigliere Cascini, ce n'è per tutti: si aumentano le sanzioni per i parcheggiatori abusivi, si aumentano le pene fino a 25 anni per chi commette una rapina, come ricordava prima il consigliere Cascini, e poi, come se fossimo agli inizi degli anni di piombo, si prevede il fermo fino a 12 ore per chi è sospettato di poter compiere azioni violente o illecite nel corso di manifestazioni pubbliche. Tradotto, e grazie a questo decreto, dei ragazzi solo per essere sospettati di essere un pericolo per una manifestazione, anche se non hanno commesso nessun reato, potranno restare ristretti nei commissariati o nelle stazioni dei carabinieri fino a 12 ore e senza poter neanche avere l'assistenza di un difensore, senza neanche poter chiamare le proprie famiglie. Non solo un caso unico nel nostro ordinamento, ma anche la dimostrazione che le violenze come quelle avvenute nella caserma Bolzaneto durante il G8 di Genova non ci hanno insegnato proprio nulla. E veramente mi ha letto nel pensiero il consigliere Cascini quando ha detto: in questo decreto ci sono, oltre a questa norma premio sugli avvocati, ci sono norme ancora più gravi. È una di queste, caro consigliere, che è quella che citavo del fermo fino a 12 ore, dove non c'è neanche il controllo giurisdizionale.
0: Io credo che questa disposizione sia da un lato in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione, sia sotto il profilo del principio di legalità, cioè della riserva di legge, perché quando si dice che le ragioni del trattenimento possono essere desunte anche da poi una serie di elementi che sono solamente di sospetto, in realtà si lascia sostanzialmente all'arbitrio degli operatori la possibilità di limitare la libertà personale. Di più, sono incomprensibili le ragioni del trattenimento, nel senso che il presupposto è quello di questo sospetto di pericolo, ma poi si dice possono essere trattenute fino al compimento delle operazioni e non oltre 12 ore. Compimento delle operazioni non si capisce in che cosa consistono, perché mentre è preso dal fermo per identificazione, perché si aggiunge, certo, alla norma sul fermo per identificazione, però il fermo per identificazione massimo 24 ore, ma quando lo identifichi lo devi lasciare andare.
1: Lo devi
0: lasciare andare. Qui non si sa che cosa devi fare della persona fermata e quindi non si sa in che cosa consistono queste operazioni che possono durare fino a 12 ore. Il controllo giurisdizionale è sostanzialmente assente, perché non è prevista la redazione immediata di un verbale, la trasmissione immediata del verbale all'autorità giudiziaria, né prevista convalida, è prevista soltanto una comunicazione. Il verbale poi arriverà a termini scaduti. Attenzione. Questi sono profili tecnici di incostituzionalità, ma poi ci sono dei profili pratici, estremamente seri, sui quali riflettere, perché voi tutti sapete che noi abbiamo un problema enorme di posti per detenuti, cioè non sappiamo dove mettere i detenuti. Ebbene, noi dovremmo trovare dei posti dove tenere per 12 ore alcune centinaia di persone, perché se poi vuole essere efficace questa disposizione, i 200 black bloc dovrebbero essere presi e portati da qualche parte. Allora non c'è niente di più pericoloso, no? Oltre all'assenza totale di luoghi dove detenere, ma non c'è niente di più pericoloso, come la storia insegna, la caserma Ranieri a Napoli, la caserma Bolzaneto a Genova, che la custodia da parte delle forze di polizia in un momento di tensione delicato, quale quello precedente, successivo, perché poi questo fermo si può fare anche durante la manifestazione, si può fare anche durante gli scontri. Quindi un momento di elevata tensione, portare delle persone in un luogo non controllato, non regolato, senza nessuna forma di garanzia, è estremamente pericoloso per gli operatori e per i manifestanti che vengono portati lì. Non farsi carico di questi pericoli, secondo me, è veramente da incoscienti. Cioè, è una norma, per questa, principalmente una norma pericolosa, oltre a essere contraria a una serie di norme costituzionali, c'è anche in sé dei pericoli enormi. Non è così che si garantisce la sicurezza delle manifestazioni.
1: Mauro Palma, una norma pericolosa, come dice il consigliere Cascini?
2: Secondo me è pericolosa sotto molti aspetti, a cominciare dagli aspetti proprio costituzionali, perché consigliere Cascini sottolineava il 13 della Costituzione in maniera particolare. Beh, ci si può aggiungere anche il 17 come tipo di cose, il diritto a manifestare, ci si può aggiungere anche l'articolo 5 della CEDU. Io vorrei ricordare che l'articolo 5 della CEDU e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo prevede la possibilità, ai fini identificativi e per il più breve tempo possibile. Quindi c'è la finalità di identificazione il più breve tempo possibile. Posso anche dire che in tutta l'esperienza che ho fatto su era, diciamo, considerate oltre le 6 ore per l'identificazione, era già considerata una violazione, no? dell'articolo 5 della CEDU. Però io, siccome a me poi mi attanagliano sempre gli elementi culturali che certe norme esprimono, vorrei un attimo fermare l'attenzione soprattutto delle persone un pochino più giovani che ci ascoltano sui due sulle due leggi su cui si interviene. Le due leggi su cui si interviene introducendo queste sono la legge reale, per chi ha letto ricorda il 1975, la legge 152 del 19, che fu legge di grandissima discussione, che comunque prevedeva un fermo identificativo e venne poi attenuata fortemente, e comunque, come si diceva prima, dopo le 24 ore dovevi rilasciare, dovevi verbalizzare, eccetera. E l'altra legge su cui si interviene è il decreto legge, il primo decreto legge fatto dopo il rapimento Moro.
1: Il decreto Moro.
2: Il decreto Moro. Quindi noi pensiamo che la drammaticità delle manifestazioni che si esprimono adesso sono qualcosa che è da riportare, di andare a riprendere strumenti come quelli appunto messi in campo allora nel 75 e nel 78.
1: Neanche questo, allora fecero tanto.
2: Questo esprime una cultura dietro molto molto molto molto forte e in un contesto in cui il Parlamento non discute, perché poi il Parlamento non discute, ma si va avanti a decreti legge, e qui, visto che c'è la professoressa Carnevale Ferrarese, vorrei ricordare come Lorenza Carlassare sosteneva, quindi costituzionalista di Ferrara, sosteneva che quell'articolo 13 che prevede la riserva di legge era dubbioso che fosse soddisfatto dal decreto legge quando interveniva nella penalità e nella privazione della libertà delle persone. Ma questa è una parentesi. Quindi noi in qualche modo stiamo affrontando con degli strumenti eccezionali una non eccezionalità e introducendo elementi su cui poi dovrà intervenire la Corte più avanti per valutarne la compatibilità costituzionale quando una serie di danni saranno già stati fatti.
1: Francesco Petrelli, sentito prima il consigliere Cascina, ha definito questa norma sul fermo fino a 12 ore una norma pericolosa su più fronti. Che ne pensi?
3: No, ma è vero, soprattutto sotto il profilo della vaghezza dei presupposti applicativi.
1: Esatto.
3: Perché si parla di un pericolo attuale, si badi bene, non di condotte pericolose poste in essere in concreto dalla persona, ma di una condizione di attuale pericolo che non viene in alcun modo definita. E poi si dice in relazione a specifiche, concrete circostanze che possono essere tutto e niente, perché non viene fornito alcun elemento di maggiore concretezza.
1: E poi non c'è nessun controllo, no? Perché non c'è controllo sulla giurisdizionale, quindi posso scrivere quello che voglio, no?
3: Posso dire quello che voglio e il pubblico ministero dovrebbe valutare la correttezza di questa procedura sulla base di elementi totalmente fumosi che non gli consentono alcun controllo effettivo. E poi c'è un problema logistico, pratico, di risorse, di uomini, perché se effettivamente ricorre una situazione di sicurezza, di ordine pubblico, e allora si tratta di fermare più soggetti.
1: Dove li metti?
3: Redigere dei verbali significa distogliere tutta una serie di risorse umane, di forze dell'ordine, e dedicarle a queste operazioni burocratiche di trasferimento in luoghi che, come si è detto, non si sa quali sono, distogliendoli invece dal controllo del territorio, dal controllo dell'ordine pubblico e del territorio,
1: che è la cosa più importante.
3: Un'operazione totalmente dissennata.
1: Direi proprio di sì. Poi tra l'altro, in tutto questo, senza poter avvisare i familiari, senza poter avvisare l'avvocato, senza controllo giurisdizionale, senza un giudice che controlli, abbiamo consumato il tempo a nostra disposizione. Però io un'ultima domanda ve la devo fare, per favore rispondetevi veramente con un secco sì o un secco no. Ecco, concretamente, a livello pratico, un domani che verrà approvato questo decreto sicurezza, voi vi sentirete più sicuri la sera quando tornerete a casa, professoressa Carnevale?
4: Io qui invoco il senso del termine sicurezza, così come compare in tutte le carte fondamentali dei diritti, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo al Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici delle Nazioni Unite, eccetera, dove si parla di diritti di libertà e sicurezza. In queste carte fondamentali si allude alla libertà e alla sicurezza dagli arresti, cioè la libertà e la sicurezza dell'individuo è da tutelare anzitutto di fronte ai poteri statali e anche e soprattutto a quelli delle forze dell'ordine.
1: No, ecco, ma lei come...
4: Quindi la risposta è no. Voglio dire, qui proprio mette proprio a rischio l'idea di sicurezza così alta, che non è la sicurezza dal crimine, va bene, ma la sicurezza dallo strapotere, dal statale, dalla libertà degli arresti.
1: Mauro Palma, secondo te concretamente questo decreto servirà a farci vivere in maniera più sicura?
2: Sicurezza, soprattutto in altre lingue, la posso tradurre in due modi: safety o security. Io mi sentirò maggiore security e mi fa sentire meno safe. Quindi in qualche modo, diciamo, la sicurezza in senso individuale diminuisce proprio perché c'è un apparato securitario più imponente.
1: Così, Cascini, lei si sente più tranquillo con questo decreto di sicurezza una volta approvato?
0: Guardi, io purtroppo comincio ad avere una certa età e credo che questo sia il 40° pacchetto di sicurezza che io ho visto nella mia vita, e governi di qualunque colore hanno pensato bene, soprattutto in momenti di difficoltà, di intervenire con questa propaganda, perché in realtà questo non sono norme, questa è pura propaganda. Non si tocca minimamente la sicurezza, l'unica cosa che si tocca è la libertà dei cittadini, che riducendo la libertà dei cittadini non aumenta la sicurezza delle persone, ma diminuisce la sicurezza delle persone la cui libertà viene messa in discussione. Questo mi sembra abbastanza evidente. Un ragionamento serio sulla sicurezza dovrebbe essere affrontato con un respiro un po' più ampio. Pensare che la sicurezza si possa declinare in termini di riduzione dei diritti fondamentali, quali il diritto di manifestazione, il diritto di partecipazione a manifestazioni, il diritto di parola, eccetera, è oltre a essere in contrasto con i nostri principi fondamentali della Costituzione, è anche del tutto controproducente, perché non ha nessuna efficacia e di garantire maggiore libertà e maggiore sicurezza per le persone.
1: Controllo sul territorio, ripresa delle recupero delle politiche sociali, questa è la sicurezza che guarda dopodomani. Francesco Petrelli, dopo questo decreto, ti prego veramente una...
3: Ma non c'è dubbio, sono norme forse utili alla comunicazione, le abbiamo definite norme vessillo, norme simbolo servono al più a rassicurare la collettività, ma tra la rassicurazione e la sicurezza c'è una bella differenza.
1: E non è poco. Grazie a consigliere Giuseppe Cascini, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, grazie a Mauro Palma, già garante di nazionale delle persone private della libertà, grazie a Francesco Petrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, grazie a Stefania Carnevale, già garante di detenuti di Ferrara e professoressa associata di procedura penale all'Università di Ferrara. Vado di corsa perché abbiamo finito il tempo a disposizione. Grazie ad Alessandro Teodori, assistenza in regia, e ora ecco i nostri recapiti, come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 87 81. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185, Roma. Scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera, da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella solo affollata, avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
6: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
7: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
8: Questa era Radio Carcere a cura di Riccardo Arena e questa è Radio Radicale. La nostra programmazione serale prosegue adesso con la trasmissione autogestita del Partito Radicale curata da Diego Sabatinelli.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale da Diego Sabatinelli per il consueto appuntamento a cura del Partito Radicale non violento, transnazionale e traspartito. Il partito di Marco Pannella è, come tutti i martedì sera, vi invito ad andare sulla homepage partitoradicale.it, dove troverete le ultime iniziative, novità e battaglie in corso. Vi invito anche ad andare sulla pagina Facebook del Partito Radicale, dove troverete le dichiarazioni del segretario Maurizio Turco e della tesoriera Irene Testa. Anche questa sera parleremo delle visite in carcere dei militanti radicali in questo agosto 2026. Attraverso le loro esperienze ci faremo un quadro sulla situazione delle carceri in Italia, ma non prima di avervi invitato all'iscrizione all'anno 2026 al Partito Radicale. Potete andare sul sito partitoradicale.it, cliccare sul banner iscriviti ora e troverete tutte le modalità per iscrivervi. Inoltre lo potete fare anche a rate. Importante è iscriversi entro la data del congresso. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e lasciarvi agli ospiti della serata. E abbiamo in collegamento Ilaria Donadello. Buonasera Ilaria.
10: Buonasera a tutti.
9: Allora Ilaria, anche tu nelle carceri italiane ad agosto, dove sei stata?
10: Sono stata alla casa circondariale Filippo del Papa di Vicenza e la delegazione era composta, oltre che da me, da Fiorenzo Donadello, iscritto al Partito Radicale, e da Giovanni Rolando, un ex consigliere comunale di Vicenza, iscritto al PD e da sempre impegnato nelle tematiche di interesse sociale e di vivibilità della città di Vicenza.
9: Ma eri già stata tu nel carcere di Vicenza?
10: Sì, eravamo già stati negli anni scorsi, è da qualche anno che facciamo queste visite ad agosto.
9: E cosa avete trovato?
10: Allora, abbiamo trovato il purtroppo cronico sovraffollamento e la cronica carenza di personale, e che poi complica tutto il resto. La visita appunto è stata strutturata con un primo incontro con il direttore Luciana Traetta e il vicecomandante, E per fortuna abbiamo riscontrato finalmente l'incarico fisso del comandante e anche del vicecomandante, quindi da questo punto di vista si riesce ad avere una continuità, e questo è un punto positivo rispetto a quello che avevamo visto alle altre visite degli anni scorsi, dove non c'erano comandanti fissi per questo istituto. E quindi ci hanno dato alcuni dati per inquadrare un po' la situazione dell'istituto. Il sovraffollamento è di oltre il 130%, infatti c'è un totale di detenuti di 368 a fronte di 276 posti regolamentari, di cui però alcuni non sono agibili perché sono stati danneggiati, e quindi la situazione è ancora più critica perché ci sono ancora meno posti. E la struttura, l'istituto accoglie 191 detenuti con pena definitiva ed è composto da due aree detentive, due padiglioni, uno vecchio realizzato nel 1985, dove ci sono anche detenuti di alta sicurezza e quelli in media sicurezza con regime ordinario. Poi c'è un nuovo padiglione realizzato nel 2016, dove ci sono quattro sezioni di detenuti in media sicurezza a trattamento intensificato, quindi le celle sono aperte diverse ore al giorno. Poi, parlando sempre di dati, è stato sottolineato appunto la carenza grave di personale, perché ci sono circa 170 agenti di polizia penitenziaria a fronte di un organico che è di più di 200 unità. Però questo dato di organico che dovrebbe esserci non è stato adeguato alla realizzazione del nuovo padiglione nel 2016, quindi c'è ancora un sottorganico ancora più marcato, e tanto che ci hanno detto che addirittura c'è un agente per sezione, e se ci sono emergenze di accompagnare detenuti in ospedale o da qualche parte, un agente deve coprire anche due sezioni, quindi la situazione è drammatica anche per il personale che lavora all'interno dell'istituto. E, altra carenza sono gli educatori, perché ci sono solamente due educatori fissi e un terzo educatore, diciamo, temporaneo, non sicuro, quindi meno di tre educatori su più di 350 detenuti è decisamente troppo poco. Altri dati che ci sono stati forniti, da inizio anno ci sono stati 7 tentati suicidi, più di 100 casi di autolesionismo, 23 aggressioni al personale penitenziario, e in questo quadro 96 danneggiamenti alla struttura, 25 incendi, e ci sono ben 18 detenuti che sono monitorati perché a rischio suicidario di autolesionismo, e questi dati riflettono il sovraffollamento, la mancanza di personale e le conseguenti condizioni di disagio che si presentano all'interno della struttura. E un altro dato è relativo al lavoro: circa la metà dei detenuti definitivi lavora, quindi ci sono 105 lavoranti.
9: Che è, che è un dato lavori... alto.
10: Esatto, esatto. E, questi lavoranti sono per l'amministrazione, quindi le attività di cucina, pulizie, però ci sono anche delle belle realtà di lavoranti per terzi, quindi ci sono cooperative, aziende che hanno assunto direttamente dei detenuti, hanno i laboratori all'interno dell'istituto, e c'è il panificio, c'è un'attività di assemblaggio, poi c'è la gastronomia, e questa realtà è anche quella del forno, è legata anche al territorio, perché c'è il negozio dove c'è il negozio in centro Vicenza dove puoi andare ad acquistare i prodotti fatti dei detenuti, quindi questa è... io personalmente vado spesso a comprarne, sono molto bravi, e qui vedi appunto, questa è una realtà positiva, però si potrebbe fare ancora di più. E, Poi, per quanto riguarda la struttura, paradossalmente, ricordando appunto che c'è un vecchio padiglione dell'85, uno più nuovo del 2016, ci è stato riferito che quello nuovo sta invecchiando molto peggio rispetto a quello vecchio. Ha bisogno di più manutenzione, è più debole a livello di struttura, di arredi e tutto, e quindi serve veramente tanta manutenzione. Il problema è che quando devi fare manutenzione dentro a un carcere è tutto più complicato, tutto più lungo, quindi con i disagi che ne conseguono. Ad esempio la caldaia del nuovo padiglione l'anno scorso dava problemi e bisognerà sistemarla per questo inverno. Altro punto critico è che non ci sono sufficienti spazi comuni, addirittura si fa fatica a trovare una stanza per i colloqui tra detenuti ed educatori. Ci sono pochi ambienti per i corsi scolastici e abbiamo visto che veramente ogni angolino, ogni spazio utile viene sfruttato in qualche modo anche per più attività. E, ricollegandoci a questo punto, per il diritto all'affettività non ci sono locali idonei per gli incontri riservati. La direzione aveva fatto una proposta, ma è stata rifiutata perché lo spazio non era idoneo e quindi i detenuti che ne hanno diritto devono andare in un altro istituto per poter avere questi incontri. E quindi questo è un punto critico che ci è stato fatto notare. E poi abbiamo avuto un incontro con anche la direzione sanitaria del carcere, abbiamo incontrato il direttore Stefano Tolio e ci ha presentato dei dati un po' così. Uno degli aspetti più critici è la presenza di patologie psichiatriche gravi. Ben il 12-13% dei detenuti hanno diagnosi psichiatriche gravi che necessitano di presa in carico. E una preoccupazione è che quando escono dal carcere e tornano sul territorio e avrebbero bisogno di un'assistenza sanitaria continuativa, difficilmente trovano un sostegno, un percorso, specialmente se sono irregolari sul territorio. Quindi paradossalmente in carcere c'è l'assistenza sanitaria e sono seguiti, fuori invece non lo è più. Quindi questo è un punto critico. Altro problema è l'aumento delle malattie infettive dei detenuti che entrano in carcere. C'è stato un aumento in questi anni di HIV e di epatite C. L'epatite C riescono con gli antivirali a eradicarle, invece l'HIV prevede terapie continuative a vita e quindi è un punto un po' più critico. E sono anche in aumento le patologie gravi di detenuti che entrano in carcere, come cardiopatie e tumori. E sempre per l'area sanitaria una grande difficoltà è riuscire a coprire i turni dell'assistenza medica. Infatti c'è il medico H24, però c'è stato detto che è difficile riuscire a coprire i turni ogni mese perché mancano i medici. Quindi è un po' una situazione che si riscontra all'esterno, e dentro in carcere la difficoltà è potenziata, quindi è ancora più difficile. E poi abbiamo avuto anche un incontro con il dottore responsabile dell'assistenza ai tossicodipendenti, Salvatore Di Prima, che ci ha detto che attualmente ci sono 80 tossicodipendenti con diagnosi, che sono tantissimi. E questo è il quadro dal punto di vista sanitario, strutturale, di dati del carcere di Vicenza. E abbiamo riscontrato anche che ognuno in questo istituto cerca di fare quel che può, però con il sovraffollamento, con la mancanza di personale, è tutto più difficile.
9: Senti, che impressione hai avuto parlando con i detenuti? Cioè, cos'è che lamentano di più rispetto a questi dati che tu ci hai appena illustrato?
10: Allora, molti lamentano il fatto di non avere un lavoro. Infatti ci sono appunto queste attività lavorative, però i fondi sono limitati, non si riesce a dare lavori a tutti quanti. Ad esempio ci dicevano che anche solo la figura del piantone, che è quello che assiste, cioè un detenuto che assiste un altro detenuto che ha bisogno di non so, un aiuto a lavarsi perché magari ha difficoltà a muoversi per un infortunio, fanno fatica anche a trovare i fondi per dare un tot di ore a questi detenuti, e anche questo è un lavoro, quindi mancano i fondi per dare più opportunità lavorative.
9: Chi non riesce a ottenere un lavoro all'interno o all'esterno del carcere, magari è un definitivo, io ho visto ci sono molti definitivi dentro il carcere, sì, di Vicenza, sì, ecco, sì. Che fa tutto il giorno? Cioè, ti sei posta anche questa domanda, gliel'hai chiesto? Cioè, tutto il giorno, come stanno lì nella branda, stanno nei locali comuni? Cioè, qual è l'attività che riescono a fare? Una palestra, un'attività di qualche tipo che possa distrarre la mente dall'essere rinchiusi? Perché adesso si è capito che il carcere ormai in Italia non è un luogo di riabilitazione, chiamiamola sociale, ma di contenimento di un problema che non si riesce a risolvere, nel peggiore dei modi.
10: Lì hanno le 4 ore d'aria quotidiane, quindi ci sono i passeggi, abbiamo anche visto i passeggi, e in questo tempo vediamo che magari fanno sport, corrono, camminano in questi passeggi. Poi hanno la possibilità di giocare a calcio una volta alla settimana, riescono a tornare tutte le sezioni, e le sezioni sono 8, sì, sono 8. Poi c'è il cappellano che cerca di trovare nuove attività come il cineforum, quindi in quei pochi luoghi comuni, spazi comuni, cercano di allestire il cineforum, ci sono le funzioni religiose. Poi appunto ogni sezione ha la saletta per la socialità dove abbiamo visto giochi da tavolo, ci sono alcuni che realizzano delle barche con gli stuzzicadenti, quindi cercano di trovare dei modi per impiegare il tempo, però non lavorando la maggior parte del tempo è quella a non fare
9: nulla.
10: Ecco,
9: io mi domando come si riesca a rimanere mentalmente sani in una situazione del genere.
10: Lo siamo chiesto anche noi.
9: Infatti, hai dato una percentuale alta di persone che hanno problemi, diciamo, psicologici, psichiatrici. Io mi domando quella percentuale bassa di persone che non hanno questi problemi, come riescono a sopravvivere in condizioni del genere.
10: A mantenersi senza patologie psichiatriche.
9: A Roma si dice senza scapocciare, non so se a Vicenza, esatto, si dice. Ed è una
10: più
9: cosa
10: o meno
9: orribile.
10: Così. Esatto. Infatti in un altro abbiamo avuto anche la possibilità di incontrare la direzione sanitaria in un incontro svolto gli altri anni, e una cosa che ci hanno detto è stata che in carcere, avendo tutto il tempo del mondo per pensare, i problemi sanitari che ognuno ha si amplificano. Certo. Se qualcuno ha male da qualche parte, pensa a quello tutto il giorno e quindi è insistente per avere dei farmaci, delle medicine. Quindi anche quello porta un po' all'esasperazione, ecco.
9: Senti, cioè, il rapporto tra stranieri e italiani, soprattutto quelli che hanno difficoltà inseriti dal punto di vista linguistico.
10: Sì. Ecco. Allora, per fortuna ci sono due mediatori culturali e la percentuale dei detenuti stranieri è del 40%. È relativamente bassa rispetto ad altri istituti dove anche al 70%, ad esempio a Padova, nella casa circondariale siamo sul 70%. Questa percentuale è così, ci hanno detto, perché c'è la sezione di alta sicurezza dove sono 96 detenuti e questi sono quasi tutti italiani. Quindi la presenza dell'alta e anche dei collaboratori di giustizia, che sono una ventina. Quindi questa presenza abbassa un po' la percentuale di detenuti stranieri.
9: Quindi diciamo che da questo punto di vista ancora non è un'emergenza all'interno.
10: No, no, non l'abbiamo percepita come un'emergenza. E per fortuna appunto ci sono due mediatori.

0: che c'è il grande problema del ritorno sul territorio. Non manca una rete strutturata di assistenza di quei detenuti che escono dal carcere, tornano sul territorio e non hanno riferimenti per i bisogni primari, dormire, mangiare. Le cure mediche che abbiamo visto, specialmente per i detenuti con patologie psichiatriche, e questa è una cosa che manca e continua a mancare, come ci hanno detto gli altri anni, quindi più o meno la situazione è quella.
1: Ti ringrazio Ilaria, sei stata gentilissima. Dobbiamo continuare a lavorare su questo come stiamo facendo da anni, perché penso che l'unico modo vero di aiutare la situazione è quello di farlo sapere all'esterno. Ti
0: Certo.
1: ringrazio e ti auguro buon lavoro. Ilaria Donatello.
0: Grazie mille.
1: E abbiamo in collegamento Gino Ruggeri. Buonasera Gino.
2: Buonasera Diego e buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, proseguiamo con le visite in carcere. Suppongo tu sia stato a Cremona.
2: Esattamente.
1: Esattamente.
2: Dal 94 che frequento questa casa circondariale.
1: Con chi sei stato questa visita quest'anno?
2: Allora, la delegazione era composta, oltre che da me, dall'avvocato Simona Giannetti di Milano, che tutti conoscete, e dal nostro iscritto, un giovane professore di matematica, Samuele Resmini.
1: Allora, andiamo al dunque. Cosa avete trovato rispetto agli anni scorsi? Se c'è stato qualche peggioramento, qualche miglioramento? Insomma, descrivici un po' questa visita in carcere e se avete pensato a qualche iniziativa.
2: Allora, come accennavo all'inizio, le mie visite a questo carcere sono iniziate nel 1994, quindi da 32 anni. E devo dire che la situazione negli ultimi anni è sicuramente peggiorata. E questo l'ho riscontrato nella visita già di 2 anni fa. L'anno scorso la situazione era migliorata solo leggermente dal punto di vista dei numeri della polizia penitenziaria, che però quest'anno sono tornati quelli precedenti. Quindi, dal punto di vista numerico, sarà la mia deformazione professionale perché per lavoro mi occupo di numeri, però la situazione non è mai stata così drammatica per il numero dei detenuti, mai così alto. Siamo ormai a 608. Anzi, sono diventati poi, ci dicevano, 612 dal giorno dopo, e con una capienza tollerata di 631, quindi immaginate rispetto a quella regolamentare.
1: Quindi tollerata, ma non regolamentare.
2: Esatto, quindi altissima. E tantissimi, sempre una percentuale altissima, circa il 60% di detenuti stranieri, con tutte le problematiche che ci sono. Con questa tipologia e dal punto di vista del personale, appunto, sempre molto inferiore rispetto al personale assegnato. Particolarmente pesante è la situazione degli educatori. Noi sappiamo che gli educatori sono una figura centrale per dei detenuti, soprattutto dei detenuti definitivi. Qui nella casa circondariale di Cremona ormai quasi tutti sono detenuti definitivi, 511. Detenuto definitivo avrebbe diritto perlomeno a richiedere misure alternative, ma con solo 3 educatori su 608 detenuti, immaginate che anche la richiesta di incontro potrebbe non essere neanche, potrebbe non avere risposta, avere risposta dopo mesi o dopo anni, con una conseguenza evidente, lapalissiana. I detenuti non escono, i detenuti semplicemente entrano solo e quindi aumentano. È una popolazione carceraria che sicuramente negli anni, ma questo penso che sia così in tutta l'Italia, negli anni è profondamente cambiata. I detenuti di oggi, soprattutto quelli stranieri, non hanno nemmeno una rete familiare all'esterno, quindi è ancora più difficile quell'opera di rieducazione che

0: si dovrebbe fare, che è prevista, come sappiamo, dall'articolo 27 della Costituzione. Quindi un grande, veramente grande solidarietà al personale, all'accoppiata femminile che è direttrice e dirigente della Polizia Penitenziaria, sono due donne, e, però è veramente è una situazione molto molto difficile. Io non dico che fino a qualche anno fa era un carcere modello, no, non lo è mai stato. Tra l'altro carcere nato per alta sicurezza e poi trasformato subito in casa circondariale, quindi con delle caratteristiche anche del fabbricato particolare, però era un carcere comunque gestibile. Altri numeri molto importanti, sì, che abbiamo inserito per la prima volta nel questionario e che avevamo tra l'altro notato nelle due precedenti visite, è la tensione che c'è tra detenuti e tra detenuti e agenti. Vi dico qualche numero: aggressioni tra detenuti 27 nel 2025, adesso che siamo ad agosto 21 nel 2026, aggressioni detenuti agenti 20 nel 2025, siamo già a 21 nel 2026. Questo è la prova che la tensione è molto alta. Ci sono poi, non parliamo degli atti di autolesionismo che sono anche questi già superiori di un terzo, hanno già quasi raggiunto il livello dell'anno scorso, tipico tra l'altro della popolazione detenuta soprattutto del Nord Africa. Poi c'è stato anche un grave episodio di cui però non abbiamo parlato perché c'è un'inchiesta in corso. Proprio qualche giorno prima un detenuto pare abbia incendiato il materasso ed è rimasto coinvolto e poi dopo qualche giorno è deceduto in ospedale di Milano, e quindi la situazione insomma è, come dicevo, di tensione molto molto elevata.
1: Diciamo una situazione esplosiva, mi sembra di aver capito.
0: Direi di sì, nel vero senso della parola, sì.
1: Una domanda, ma che fanno tutto il giorno? Cioè, detenuti, allora, molti sono in via definitiva. In via definitiva ci può essere quello che ha ancora da scontare un paio d'anni e quello che ha da scontarne 20. Che fanno tutto?
0: Esatto. Infatti non è più una casa circondariale con pene entro i 5 anni. I lavoranti dipendenti dell'amministrazione sono 160, quindi sono un quarto rispetto a tutti gli altri, non fanno nulla. Ci sono solamente 8 lavoranti in carcere per conto di imprese esterne e 2 semiliberi. Ci sono comunque delle attività, ci sono attività, intanto ci sono la possibilità di iscriversi alle scuole di alfabetizzazione, c'è chi anche si è diplomato, chi si vuole iscrivere all'università, e comunque attività grazie alle cooperative di volontari che intervengono, ci sono le attività sportive, c'è una bella area esterna, devo dire, con anche la possibilità di coltivare l'orto. Quest'anno non l'abbiamo vista, ma comunque lo so perché l'abbiamo visto in altre visite, e campi sportivi si fa per dire, ecco, però la possibilità di avere, di fare, ecco, queste attività all'esterno c'è, però veramente il minimo dovrebbe essere il minimo sindacale.
1: Senti, invece, quanti detenuti con problematiche psicologico-psichiatriche sono detenuti?
0: Allora, dati precisi su questo abbiamo solamente quello dei tossicodipendenti, che sono tantissimi, 345 su 608, sono oltre la metà. Abbiamo infatti colloquiato anche con il medico di turno, anche lui molto in difficoltà perché poi mancando appunto, essendoci comunque una situazione di carenza anche personale sanitario, spesso sono le guardie penitenziarie che si devono far carico delle emergenze, ovviamente non hanno la professionalità per farlo, quindi si va a incancrenire una situazione già difficile. Ah, ecco, una cosa che volevo dire, sì, c'è anche una percentuale abbastanza alta da qualche anno di detenuti protetti, quindi sex offender, sì, questo tipo è. Che prima, mentre prima invece venivano tutti convogliati alla casa di circondariale di Pavia, da qualche anno invece anche Cremona è diventato, diciamo, un hub di questi detenuti, con tutte, perché insomma vanno comunque trattati in modo particolare, separati dagli altri detenuti, quindi è tutto un trattamento appunto non ordinario, e quindi anche questo complica ovviamente.
1: Senti, tu hai avuto modo di parlare con qualche riferimento politico nella zona lì a Cremona di... ultimamente,
0: no,
1: dico,
0: allora,
1: della
0: negli
1: questione carcere?
0: Ultimissimi giorni no, eravamo stati in visita con il consigliere regionale Gallera di Forza Italia a novembre scorso, che fa parte anche della commissione carcere della regione Lombardia. Io avevo letto sì alcuni commenti, ecco, perché devo dire adesso le visite, ma non solo a Cremona, però sono veramente tante. Una volta ci andavamo solo noi, e quindi
1: come un po' ovunque, mi sembra che.
0: Ecco, adesso esatto, c'è un sovraffollamento anche
1: di visitatori.
0: Poi ognuno, vabbè, la interpreta a modo suo.
1: Vabbè, ma se questo serve per aprire, diciamo,
0: però,
1: una breccia rispetto al silenzio che c'era prima, va benissimo. Il problema è che andare lì per fare un comunicato stampa, e quello non ha un valore poi specifico importante, cioè il politico che
0: sì,
1: va lì
0: anche perché
1: poi si deve attivare.
0: Sì, e poi viene utilizzato comunque, tra virgolette, per la propaganda, perché chi va per poi dire che si deve fare la remigrazione, per dire che comunque i detenuti stranieri devono scontare la pena a casa propria, cosa tra l'altro io proprio a seguito di un intervento in questo senso mi sono andato a cercare le convenzioni con gli altri stati su questa questione. In effetti esistono le convenzioni, a parte che quando esistono comunque è difficile poi praticarle, metterle in atto. Però guarda caso non esistono proprio con quei paesi del Nord Africa, tipo Marocco, Egitto, in cui sappiamo che purtroppo la maggior parte dei detenuti stranieri provengono proprio da quei paesi. Quindi si facciano carico di far approvare queste convenzioni e di attuarle, ma semplicemente dire devono andare a casa propria, vabbè, è facile, però
1: lo sai che la soluzione facile è quella che vogliono sentirsi dire una parte dei lettori, purtroppo poi però sentirsela dire non significa che poi si può attuare. E quindi diciamo che altre iniziative pensate di intraprendere, pensi di intraprendere nei prossime settimane, prossimi mesi?
0: Comunque non è sicuro magari di interessare ancora la commissione carcere della regione Lombardia, visto che esiste. E che
1: senti, comunque... ma c'è un garante dei detenuti di Cremona?
0: Qui tocchiamo un tasto abbastanza dolente. Allora,
1: tocchiamolo.
0: Allora, il garante esiste, uh-huh. Avevamo avuto un'interlocuzione anche l'anno scorso, quando siamo usciti dalla visita lo scorso agosto. È un garante particolare perché è l'ex direttrice della casa circondariale, è stata direttrice tantissimi anni, è in scadenza, scadrà proprio nei prossimi mesi, e siamo in attesa. Dunque, lei è nominata dalla provincia, un concorso, quindi dall'amministrazione provinciale. A Cremona c'è l'unica casa, l'unico istituto di pena di tutta la provincia, e ha l'obbligo tra virgolette di relazionare una volta all'anno. Queste relazioni però non vengono pubblicate sul sito dell'amministrazione provinciale, perché siamo fermi al 2022, e tra l'altro non è mai uscito un suo... sicuramente le visite le fa, però non è mai uscito un suo comunicato, una sua comunque presa di posizione, neanche quando appunto ci sono questi episodi anche molto, molto seri, molto importanti, come quello che accennavo prima. Non lo so, non è, vorremmo sì ritentare, ecco, una delle iniziative potrebbe essere questa, di ritentare a contattare il garante, oppure vedere quando uscirà il nuovo bando e capire insomma come,
1: se è possibile muore. In qualche modo intervenire. Certo, ti ringrazio Gino, sei stato gentilissimo, grazie a voi che siete stati lì nel carcere di Cremona, e ci sentiremo presto, un abbraccio, buon lavoro.
0: Buona serata a te, ciao ciao.
1: E abbiamo in collegamento da Milano Simona Giannetti. Buonasera Simona.
2: Buonasera Diego, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, anche tu questo agosto hai fatto le visite in carcere, e quali carceri hai visitato e cosa hai trovato?
2: Sì, dunque, noi a Milano ci siamo concentrati con la delegazione milanese nel carcere di San Vittore.
1: Ricordiamo anche i nomi se possibile.
2: Sì, sì, sì, e con la delegazione monzese al carcere di Monza. Dunque, siamo stati al carcere di Monza, eravamo i due consiglieri, io e Francesco Pasquariello, uh-huh, e poi il consigliere comunale di Monza, Paolo Piffer, che sempre ci accompagna, e una consigliera di Cologno Monzese, adesso ti dirò anche il nome, mi stai prendendo in contropiede perché è un ospite molto gradita, e me ne scuso, di Francesco Pasquariello, tra l'altro anche lei consigliere comunale, lei di Cologno Monzese, quindi Paolo Piffer di Monza e lei di Cologno Monzese, quindi molto importanti come presenze, perché poi dirò, soprattutto anche nel carcere di Monza, certamente l'aspetto importante si è rivelato essere anche quello dei collegamenti con la società esterna, soprattutto laddove non si è come a Milano, e quindi laddove non c'è una forte ramificazione anche con la comunità, delle associazioni, fondazioni, volontariato, e quindi è molto importante che i comuni si rendano consapevoli di quello che c'è in carcere e quindi partecipino a queste nostre visite, quindi la ringrazio come ringrazio Paolo Piffer. Per quanto riguarda invece Monza, questo riguarda invece Milano, la delegazione era composta da me, Samuele Resmini, anche lui iscritto a Partito Radicale, da Maria Teresa Molaschi, anche lei del Partito Radicale, due dottoresse praticanti, le mie praticanti, Lorenza Cavalla e Chiara Di Brigida, e poi Nancy Perazzani, che sarebbe anche lei una, penso, mi pare di ricordare, consigliera, e di un comune del Cremasco, non mi ricordo in questo momento quale, però molto interessata alle attività del Partito Radicale, a come noi facciamo le visite, quindi al nostro metodo, e invitata da nostro iscritto Samuele Resmini, quindi una, diciamo, una presenza anche lì molto gradita, anche per l'interesse che ha dimostrato, molto giovane, ma anche molto gradita perché ha dimostrato interesse nei confronti della modalità con cui noi abbiamo condotto la visita, proprio anche dei rapporti che intessiamo meramente rivolti alla conoscenza, oltre che alla critica costruttiva, e non tanto alla sola propaganda, ecco, lei in quota AVS. Le due visite sono state molto diverse, anche perché le carceri sono molto diverse. Allora, il carcere di Monza è una casa circondariale, quindi parto da Monza perché vado nell'ordine del tempo. Il 17 agosto siamo stati a Monza, è una casa circondariale, ma come tante case circondariali in Italia assume, soprattutto, diciamo, io parlo della Lombardia, dove abbiamo un 200% di sovraffollamento e dove le carceri che si visitano lo rendono chiaro ed evidente senza dubbio. Ecco, Monza è una casa circondariale, cioè sarebbe dedicata ai detenuti in custodia cautelare, quindi quelli che stanno facendo il processo, che lo devono ancora iniziare, ma evidentemente non è così, perché effettivamente ospita diciamo più definitivi, assai più definitivi che non detenuti cautelari. Quindi,
1: e mi sembra che questa è una, scusami se ti interrompo, una tendenza un po' in tutta Italia, eh?
2: Sì, assolutamente è un problema, e questo poi dopo io direi che ne parlerò nella, diciamo, anche più avanti, perché c'è uno dei temi fondamentali del sovraffollamento, è chiaramente la ricaduta sull'uso dei, chiamiamoli, servizi che deve offrire la detenzione, perché il carcere è un luogo, ma è un luogo dove si svolge una detenzione finalizzata alla rieducazione, e quindi poi si finisce per stare solo in carcere e manca la rieducazione, per ovvi motivi, perché se per esempio Monza è progettata per 413 persone, ce ne sono dentro 737, San Vittore è progettata per 530 persone, ce ne sono dentro 1226, cioè è chiaro che già così è ovvio che siamo in sofferenza di numeri di risorse umane che provvedano a rendere la detenzione funzionale a quella che è la finalità rieducativa della pena. Anche perché va detto, e questo l'ho sempre rilevato, già i numeri della capienza regolamentare sono bassi, perché se pensiamo che a Monza gli educatori sono 6, sarebbero 8, ma sono 6, quindi in teoria già per 413 persone 8 educatori è povertà infinita, no? Perché comunque vuol dire, pensando che come dicevamo, i detenuti definitivi sono esattamente 737. Allora, 737 sul totale 737, scusami, sono 341. Cioè su 737 definitivi, detenuti completi, abbiamo 341 definitivi, quindi vuol dire, poi bisogna aggiungergli anche i giovani adulti che sono quasi 100, quindi sostanzialmente vuol dire che noi abbiamo un carcere che prevederebbe quel numero di educatori sulla pianta organica, perché diciamo sono tali da essere necessari per provvedere alle esigenze di una detenzione di passaggio, perché la misura cautelare dovrebbe essere l'estrema ratio, e quindi uno entra solo perché ci sono tra i gravi indizi le esigenze cautelari, quindi insomma, pericolo di fuga, inquinamento di prova, pericolo di reiterazione del reato. Quindi si entra e l'educatore non ha il tempo di attivare, neanche lo deve fare, un trattamento rieducativo, perché evidentemente siamo ancora nella fase cautelare, cioè in teoria, come è giusto che sia, la persona in custodia cautelare è comunque un presunto innocente, quindi non è che gli stai facendo fare la misura, gli devi preparare una misura alternativa se non ha ancora una pena. È diverso invece la casa di reclusione. La casa di reclusione dovrebbe avere educatori preparati, in numero anche, oltre che formazione, ma non è di questo che voglio parlare certamente, ma di numero, ad accogliere i tempi che riguardano sia il tempo necessario da trascorrere con i detenuti, quindi per fare attività che non sono solo la scuola e la formazione, quello fa parte di un'altra fase, di solito la formazione la fai con chi se ne occupa, che possono essere professori, possono essere professionisti o comunque associazioni, piuttosto che cooperative che fanno corsi professionalizzanti, ma l'educatore si occupa di attivare delle attività che possono essere la musica, la lettura, la fotografia, piuttosto che i colloqui singoli, i colloqui individuali, quelli di comunità, quindi tutta una serie di attività che fanno il percorso che si chiama trattamento, ma i definitivi per arrivare ad avere la misura alternativa hanno bisogno della relazione di sintesi che fa l'educatore alla fine di un percorso. Se la metà di questi detenuti più della metà sono definitivi e gli educatori sono 6, cioè come si fa per 400, 500, per 400 persone definitive pensare che ci siano solo 6 persone che devono lavorare alla loro rieducazione? Impossibile, anche perché effettivamente poi dopo si capisce perché fanno fatica anche solo ad incontrarli o a seguire dei colloqui, diciamo, regolamentari. Questo è sicuramente un dato importante di Monza, perché ovviamente San Vittore, cerco di fare dei paralleli anche per capire la differenza delle carceri,
1: sì.
2: A San Vittore, dove il sovraffollamento è ugualmente elevato, perché siamo sempre anche qui al 200%, stavo dicendo, 530 contro 1226, evidentemente la popolazione di San Vittore è una popolazione ben diversa, cioè a Monza abbiamo certamente un'alta presenza di detenuti stranieri, quindi anche lì insomma ci sono parecchi detenuti stranieri. Il problema è che a San Vittore sono la quasi totalità, cioè stiamo parlando di un ben oltre il 70%. E anche la tipologia di detenuto straniero, perché a Monza i detenuti stranieri sono spesso, diciamo, sì, provengono un po' dalla strada anche, sono anche ragazzi che hanno comunque fuori delle radici, mentre a San Vittore i detenuti sono detenuti che provengono tutti dalla strada, che sono tutti provenienti da un disagio elevatissimo sia di vita, perché hanno dei trascorsi spesso di persone che arrivano con questi barconi dal Mediterraneo, anche da luoghi di tortura, hanno anche a volte dei segni di questa evidenza, e sono persone quindi che sono anche fragili dal punto di vista psichiatrico, quindi molti di loro sono certificati, quindi abbiamo un numero di certificazioni di malattia psichiatrica elevatissimo rispetto al totale. E tutti gli altri, se non sono psichiatrici, hanno forti disagi anche solo comportamentali. Quindi questo significa, per esempio, che ti posso dire sulla sì. presenza dei detenuti psichiatrici, che allora intanto avevamo detto, allora abbiamo per esempio una presenza, tornando sui numeri, tossicodipendenti e psichiatrici vanno spesso di pari passo, quindi 70% di detenuti certificati tossicodipendenti a San Vittore, per darti un'idea. Abbiamo 258 giovani adulti che sono tra i 18 e i 24 anni, sempre per dare un'idea, sono tantissimi, su 1220 persone, 258 ragazzi che hanno meno di 24 anni, sono tantissimi, molti di loro, come diciamo, coincidono con gli stranieri, anche se sono un po' la metà, perché stranieri 60% e il resto italiani, quindi diciamo sono metà e metà, però tutti fortemente fragili, se non tutti tossicodipendenti o farmacodipendenti, ma quasi tutti certificati, perché stiamo parlando del 70% di persone che hanno certificato di tossicodipendenza, quindi vuol dire quasi, cioè tutti che abusano di sostanze da tabelle, quindi non sono quelli che usano farmaci, e ugualmente anche per quanto riguarda i detenuti che hanno la certificazione psichiatrica, abbiamo soggetti che sono sostanzialmente la metà, più della metà. Più della metà, nel senso che ci sono quelli gravissimi che si trovano presso il CAR, che sarebbe il centro di sorveglianza a vista, quindi quelli dei detenuti a rischio. I detenuti a rischio sono quelli che sostanzialmente potrebbero suicidarsi da un momento all'altro, si trovano in questa sezione, piccola sezione che diciamo chiude un raggio, va in fondo a un raggio, e è un po' un luogo, mi fermerei un attimo a descriverlo, perché per sì. chi non l'ha visto, ed erano con me persone che non avevano mai visto una cosa del genere, è un luogo diciamo di particolare impatto, vorrei dire che sembra un po' un luogo di tortura, non è evidentemente un luogo di tortura perché ci sono gli operanti, gli agenti della polizia penitenziaria che guardano a vista questi giovani, sembra un luogo di tortura perché queste persone si trovano in una cella liscia perché altro non possono fare, cioè se li metti in una cella dove c'è degli oggetti, dove ci sono degli oggetti, il rischio è che se li tirino dietro li usino per uccidersi. Quindi evidentemente sono persone che se ti avvicini troppo ti potrebbero anche per assurdo lanciare la loro urina, okay? Cioè, sono più delle volte lobotomizzati, se ti guardano e cominciano a parlare rischi che parlandovi potrebbero anche urlarti dietro, cioè sono persone che hanno un livello di problema psichiatrico che non è un problema, cioè è evidentemente un grave stato di infermità che dovrebbe impedire a queste persone di trovarsi in questa sezione. Cioè io insisto nel dire che il carcere non è un ospedale, e quindi se il carcere non è un ospedale e se ci sono una presenza di detenuti psichiatrici che superano il numero dei detenuti invece diciamo in salute, mettiamola così, è chiaro che, chiamiamoli in salute perché poi ripeto tanti sono, hanno problemi di psicosi, però sto parlando dei psichiatrici, se noi iniziassimo a pensare che quando un detenuto è psichiatrico deve andare da un'altra parte e non in carcere, probabilmente le risorse sia dedicate alla sicurezza, perché evidentemente gli agenti della polizia penitenziaria li devono guardare a vista, cioè in quell'angolo di sezione dove ci sono queste 7, 8, 10 celle, non mi ricordo, ovviamente da uno, c'è una parte all'ingresso con quattro schermi che guardano a vista con la telecamera la persona dentro, e chi fa questo mestiere fa un mestiere altamente disagiante evidentemente, quindi non solo i medici, anche l'azienda sanitaria è completamente dedicata anche alla salute di queste persone, quindi chi è in carcere ed entra, che sta mediamente bene, se ha un problema passa in seconda linea, cioè il carcere è sovraffollato anche perché è stipato di situazioni disagianti, cioè il carcere è un luogo dove si esegue una pena in chiave rieducativa nei casi di estrema razio, anche se non è mai spesso così, si sta in misura cautelare, ma non si va perché una persona non sa dove metterla, oppure non si va perché sei altamente psichiatrico. Quindi questo è un dato che io voglio dire, un sovraffollamento, se noi pensiamo al netto di quello che c'è nelle carceri che abbiamo visto, cioè tra psichiatrici e tossicodipendenti, se stessero nei luoghi dove devono stare, il carcere sarebbe un luogo più che adeguato in termini di misura, anche perché, e chiudo, poi entrambe le carceri che abbiamo visitato stanno negli anni elaborando strumenti di ristrutturazione con la grande fatica dei direttori, questo va detto in entrambi i casi, insomma ci ha accompagnato la direttrice la dottoressa Pitaniello, che a Monza ha sostituito la dottoressa Buccoliero, mentre a San Vittore è la direttrice, e in entrambe le carceri ci hanno accompagnato le due comandanti della polizia penitenziaria, che sono appunto entrambe molto disponibili sempre quando andiamo, quindi comandanti che ci hanno anche mostrato effettivamente assieme alla direttrice come ci sono degli interventi che servono a ristrutturare i luoghi, e come nei luoghi dove i detenuti si trovano meglio, tipo al reparto Luce a Monza, piuttosto che alla Nave, che è il reparto dove ci sono i ragazzi tossicodipendenti certificati che vogliono andare in comunità, cioè, piuttosto che nelle aree di carcere San Vittore che sono state già ristrutturate, ecco, dove i detenuti vivono in contesti del genere, addirittura ti dicono io preferisco stare qui con una branda in più piuttosto che andare in quel postaccio lurido e vecchio in due serenamente, perché anche un carcere che sia diciamo a misura di individuo dal punto di vista numerico può essere anche un carcere che è anche effettivamente un luogo dignitoso, e una carcerazione dignitosa, io l'ho visto, è anche una carcerazione più serena, perché comunque il detenuto si occupa di se stesso e di quello che è la funzione di quella pena, non deve occuparsi delle cimici, del fatto che ha un bagno che non è grande abbastanza per starci dentro, piuttosto che è umido, piuttosto che una finestra da cui non passa la luce e tante altre cose che non abbiamo il tempo di dire. Questo è un po', diciamo, un quadro che voglio dare, al di là delle cose che poi insomma un po' si sanno, però il punto è che il sovraffollamento è un dato, ma pensare che gli interventi siano fatti per deflazionare è già sbagliato, perché deflazionare vuol dire che quella persona doveva stare dentro. Invece noi non ce li dobbiamo proprio mettere, questi detenuti, lì dentro, né se sono tossicodipendenti, perché se si dichiarano tali possono accedere a misure e farsi curare, e sono il 70%. Né tantomeno se sono psichiatrici, non ne parliamo nemmeno, perché la malattia prevede un luogo di cura e non un luogo di carcerazione.
1: Ti ringrazio, Simona. Poi tra l'altro noi abbiamo un appuntamento per parlare anche di un'altra cosa molto importante, sì, che riguarda il carcere. Non lo anticipiamo, anzi, se vuoi solamente dire qual è l'argomento, sì, per dare appuntamento agli ascoltatori.
2: Brevissimamente, l'articolo 94 ter del testo unico di PR 309-90, il testo unico di stupefacenti, che riguarda la nuova normativa sulla detenzione domiciliare per chi voglia accedervi o in comunità o in altro luogo idoneo per effettuare un percorso di riabilitazione della tossicodipendenza, ed è un po' molto collegato con quello che diceva.
1: E quindi,
2: siccome allora, se ne dice bene, se ne dice male, io ne parlerei volentieri.
1: Appunto, e allora per questo diamo appuntamento agli ascoltatori di Radio Radicale in una delle prossime puntate, perché parleremo proprio di questo, e penso che è un argomento possa essere di grande interesse. Io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e ci sentiamo grazie prestissimo.
2: A te e a tutti.
3: Grazie a Diego Sabatinelli, questa era la trasmissione autogestita del Partito Radicale che tornerà martedì prossimo, e questa è Radio Radicale. Adesso è il momento di Neureka, trasmissione sull'Eurozona a cura di Valeria Manieri con Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Repubblica da Berlino.
4: Radio Radicale, bentrovati all'appuntamento con Neureka, i nostri dialoghi sull'Europa. C'è in collegamento, come di consueto, Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Germania per Repubblica. Buonasera Tonia.
5: Buonasera.
4: Partiamo dalla Germania per due fronti interessanti. Da una parte continua la questione Dublinanti, Berlino-Roma, dall'altra parleremo delle prossime elezioni regionali in Sassonia-Anhalt del prossimo 6 settembre, che ancora una volta mostrano uno scenario insomma abbastanza inquietante, con l'estrema destra di Alternative for Deutschland che è data oltre il 40% secondo i sondaggi, con tutte le questioni di casa per il cancelliere Merz.
5: Sì. Tonia. Sì, allora, procedendo con ordine, diciamo, sui migranti non è risolto il problema che si era aperto con questa notizia della somala che avevamo dato su Repubblica e di altri due dublinanti che devono essere rispediti indietro, devono essere rispediti in Italia. A questa querela tra Italia e Germania che ha immediatamente sprofondato entrambi i paesi in una sorta di imbarazzato silenzio, adesso si sono aggiunti altri paesi che dicono sì, in sostanza gli accordi, il regolamento di Dublino recepito dal patto sui migranti deve essere applicato così com'è, e così com'è significa deve essere applicato in maniera ancora più automatica di prima, perché questo è il nuovo regolamento di Dublino. Faccio un esempio, è anche inasprito. Per esempio, se un migrante ha trasferimento esecutivo, diciamo l'ordine di trasferimento esecutivo, gli arriva l'avviso, ti portiamo via il 19 agosto alle 4:30 di mattina, e lui non c'è al momento in cui la polizia va lì a prenderlo, il periodo in cui lui può essere trasferito in Germania si allunga da 6 mesi a 3 anni. Prima era da 6 mesi a 1 anno. Quindi, come dire, la Germania aveva tempo solo un anno per trovare questo migrante e riportarlo in Italia, adesso ha tempo 3 anni. Per dire quanto poi questo nuovo patto che era stato sbandierato da Meloni in realtà sia un patto molto svantaggioso, anzitutto per i paesi di primo approdo. Secondo punto, dopo appunto la Germania si sono aggiunti altri paesi, no? La Svizzera, che non fa parte della UE, ma
6: effetto
5: un accordo,
6: a catena, esatto,
5: un accordo molto simile, eccetera. E adesso siamo in questa situazione di stallo in cui i mastini del governo, come Matteo Salvini, cercano di in qualche modo giocarsi la loro partita. Quindi, per esempio, hanno messo in mezzo qualcosa che non c'entra assolutamente nulla, come i migranti salvati dalle navi ONG, no? Da Sea Watch, da queste altre organizzazioni non governative, peraltro private, che per fortuna continuano a salvare persone nel Mediterraneo dopo che le grandi missioni europee come Sophia e Mare Nostrum sono state abolite, abortite. Esatto. Quindi fanno un lavoro importantissimo, perché il comandamento insomma in mare è quello di salvare le vite umane per tutti, per chiunque, anche per Salvini e Piantedosi in teoria. E oggi infatti ho intervistato Bedford Strom, che è questo presidente del Concilio Mondiale delle Chiese Protestanti, che dice esattamente questo, dice: è scandaloso che si criminalizzino queste ONG che hanno un ruolo così importante nei salvataggi in mare, no? Peraltro le chiese evangeliche tedesche finanziano queste ONG, questo va ricordato, meritoriamente. Quindi è un po' una situazione di quasi da teatro dell'assurdo, nel senso la Germania, altri paesi chiedono semplicemente il rispetto delle regole, cioè che si applichi il patto come è entrato in vigore dal 12 giugno. L'Italia non solo non vuole, cioè non vuole prendersi neanche un migrante, come ha detto, ma tira fuori una storia che non c'entra nulla, cioè questa appunto delle ONG che salvano migranti in mare. E questa è un po' la situazione. Quindi adesso è venuta fuori tutta la fragilità di questo patto europeo, il fatto che sia assolutamente svantaggioso per l'Italia, e quindi insomma ecco, Questo va adesso, va l'Italia dovrà negoziare con ogni singolo paese delle quote di compensazione, perché anche le compensazioni che sono previste dal patto UE però sono fumose, cioè non sono stabilite ex ante.
6: Questo tema come viene cavalcato o affrontato anche diciamo in Germania, a Berlino, tra l'altro dicevamo in apertura, a breve c'è un'elezione regionale in Sassonia-Anhalt che è molto importante, che potrebbe essere diciamo un ulteriore colpo al fragile Merz.
5: Ovviamente l'AfD ha cavalcato la posizione di Salvini. Cioè, ha detto anche l'AfD, ha detto scandaloso che appunto le ONG salvino persone in mare e le mandino in Italia, in Germania, eccetera.
6: Perché non lasciarle affondare nel Mediterraneo? Esatto. Già ce ne sono pochi, insomma.
5: No? Esatto. Peraltro, quello che mi diceva anche Bedford Strom è che, primo, i numeri dei migranti che vengono salvati nel Mediterraneo sono sempre meno, sono crollati il 50% quest'anno, mentre invece sono aumentati il 66% le persone che affogano in mare, no? In termini relativi. Quindi meno persone vengono salvate, meno persone ne affogano molte di più. Ecco, questo è un po' il risultato anche del bullismo di questo governo. Ricordiamo che questo governo, anche autonomamente, al di là del patto, ha varato dei decreti atroci, no? Per esempio, che costringono le navi, le ONG, A portare i migranti in porti lontanissimi, spesso migranti raccolti in mare che stanno malissimo, che no, sono quindi
6: certo,
5: insomma ecco, e quindi la nostra disumanità europea ha già portato a un'impennata dei morti in mare.
6: Dicevamo, Tony, appunto c'è una campagna elettorale appunto importante, le difficoltà di Merz ci sono tutte, le raccontiamo da diverse settimane, si teme un ulteriore terremoto politico a proposito, sì, appunto di AfD, di cordoni sanitari, che insomma quello che ci raccontiamo ormai da diverso tempo qui su Radio Radicale America.
5: Sì, in Sassonia Anhalt sono mesi e mesi che l'AfD ha superato il 40% nei sondaggi, quindi diciamo quello che succederà il 6, se verrà confermata questa cifra, non è una sorpresa per nessuno. E l'AfD ha anche buone possibilità di governare da sola la regione, e se non governerà da sola sicuramente sarà aiutata, e questo è stato lo scandalo dell'estate, dalla leader rossobruna Sarah Wagenknecht, una che non ha nessuna difficoltà ormai a come dire, esibire un cinismo politico.
6: Abbiamo parlato degli estremi che si toccano,
5: mostruoso,
6: no? Da tutte le parti.
5: Sì. Cioè, pur di sopravvivere, perché il problema poi è la sopravvivenza di un partito, no, guidato da lei, che non ha ancora una forma se non appunto una forma liberistica, è tutto costruito intorno a lei. Lei continua a dire che è un partito giovane, che quindi non può avere ancora un programma, che è un'assurdità, sono 2 anni che esiste questo partito. L'unica cosa che si sa è che è una brutta copia, ancora più brutta dell'AfD, perché è un partito, loro non si definiscono, lui, cioè insomma, Sarah Wagenknecht e il suo marito, che era anche l'ex marito, cioè il cosiddetto Napoleone della Saar, e che
6: siamo stato, oltre Vannacci, mi pare di capirlo,
5: sì,
6: più o meno.
5: No, Oscar Lafontaine era un...
6: Dico per questa signora di cui raccontiamo, diciamo,
5: sì,
6: visto i superamenti,
5: cioè,
6: avversi.
5: Erano leader di sinistra, che erano stalinisti quando, diciamo, tutti sono diventati antistalinisti, c'è stata la grande rielaborazione del comunismo dopo la caduta del muro. Hanno resistito a qualsiasi, come dire, così analisi storica razionale dopo la caduta del muro. Lei è diventata una spina nel fianco della Linke, poi finalmente se n'è andata, ha fondato un suo partito, il suo partito non è entrato nel Bundestag, adesso per lei è una questione proprio di sopravvivenza, lei in qualche modo deve mettersi in mostra, perché deve cercare di superare questa benedetta soglia del 5%, altrimenti sparirà anche dai lander dove si vota adesso, no? Cioè in Sassonia, Anhalt, Mecklenburg, Pomerania e Berlino. E, in ogni caso, lei ha già detto che se l'AfD non riuscirà da sola a andare al potere, lei aiuterà appunto l'estrema destra a conquistare la prima poltrona da governatore della storia. E sarebbe un disastro, perché naturalmente l'AfD ha già definito un programma che è un programma di estrema destra, in cui sostanzialmente viene ribaltata tutto, loro minacciano ribaltare i programmi scolastici per far studiare meno il nazionalsocialismo, guarda caso, e più la storia gloriosa della Germania, tipo appunto Bismarck, quindi più Bismarck meno Hitler, diciamo. Vogliono fare queste scuole speciali e metterci i disabili e i migranti, quindi fare scuole di serie A e serie B e diciamo disgregare tutto il sistema, esatto, che vorrebbe integrare sia i migranti sia i disabili, quindi scuole speciali. Vogliono abolire l'obbligo scolastico per facilitare il compito a quelle famiglie neorurali, neonaziste, che non vogliono educare le scuole, non vogliono appunto, vogliono tenere lontani i figli dalle scuole pubbliche. Vogliono rendere la vita un inferno ai migranti, perché diciamo la rimigrazione non possono attuarla perché è materia nazionale, federale, però possono sicuramente rendere la vita molto difficile ai migranti, anche a livello regionale. E quindi insomma è un partito che ha un'idea, no, agghiacciante della società, discriminatoria, razzista, antisemita, e che si prepara a governare la prima regione diciamo con un programma di estrema destra direi dal 1945. Poi ricordo che anche che c'è questa lotta, questa guerra che loro stanno facendo già preventivamente al Bauhaus, anche quello è un déjà vu. Cioè il Bauhaus, certo, come sappiamo, come sa chiunque abbia fatto, imparato un po' di storia e l'arte, il Bauhaus nasce a Weimar quando negli anni 20 i nazisti vanno al governo, cioè appoggiano esternamente il governo dei conservatori, fanno tali pressioni su Weimar, sul Bauhaus, che il Bauhaus si trasferisce a Dessau, quindi in Sassonia-Anhalt. E questa cosa adesso di in qualche modo terrorizzare il Bauhaus, no? Ricorda quegli anni, gli anni in cui i nazisti avevano deciso che il Bauhaus, essendo avanguardia, fosse in qualche modo arte degenerata, cioè no? Arte fatta soprattutto da ebrei che loro detestavano e avanguardia che loro detestavano. Quindi stiamo parlando proprio di scenari agghiaccianti, ecco, che si rischiano in Sassonia-Anhalt.
6: Li racconteremo anche perché appunto ormai manca poco, il 6 settembre prossimo, e capiremo qual è la situazione e anche gli eventuali effetti a catena. Quali sono le preoccupazioni di Merz? Ce ne sono, diciamo, non vogliamo fare scommesse, ma insomma tu a questo...
5: Merz può cadere,
6: appunto, esatto.
5: Perché se continua a non... già ci sono, vabbè, lamentele perché si è preso una lunga vacanza dopo un periodo non proprio glorioso in cui non è riuscito a fare le riforme che voleva fare, in cui ha dimostrato di non saper tenere insieme né il partito né il governo. Vedremo come sarà quest'autunno, però insomma naturalmente un governo, un governatore della AfD in Sassonia-Anhalt provocherebbe un terremoto anche a Berlino.
6: Noi ci dobbiamo fermare qui, io sì. Ringrazio Tonia Mastrobuoni per essere stata con noi questo martedì sera qui su Radio Radicale, qui a Neureka, i nostri dialoghi sull'Europa. Tonia, ci ritroveremo la prossima settimana con altri aggiornamenti, altri temi ovviamente dall'Europa, dalla Germania. Grazie ancora per essere stata con noi, alla prossima.
5: Buona settimana.
6: A te.
3: Siete all'ascolto di Radio Radicale, dopo Neureka, sempre Valeria Manieri, cura Focus Europa.
6: Bentrovati qui all'appuntamento con le istituzioni europee su Radio Radicale, con Focus Europa, in compagnia della rappresentanza della Commissione europea in Italia. C'è in collegamento con noi Francesco Rossi Salvemini, consigliere per gli affari economici della rappresentanza della Commissione europea in Italia e membro della Task Force sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Bentornato.
7: Bentrovati a voi.
6: Parliamo ancora di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della nona e ultima revisione appunto per il nostro paese, scadenze a brevissimo termine, si parla appunto entro praticamente l'inizio della prossima settimana, visto che abbiamo tirato questo filo durante più della metà di questa estate 2026, vogliamo l'occasione di questo spazio per fare un ultimo check dei lavori in corso, o meglio, dei lavori in via di chiusura. Salvemini.
7: E allora, diciamo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ormai ne parliamo da diversi anni, no? Questo piano di medio termine che è partito nel 2021 con la scadenza del famoso 31 agosto 2026. Soprattutto noi, insomma, che ci lavoriamo, ma anche un po' sulla stampa se ne parla da anni, e ormai ci siamo. Che cosa è successo recentemente per quanto riguarda il piano italiano, che è passato un po' in sordina come notizia nei mesi estivi? È successo che il 7 agosto la Commissione europea, dopo averci lavorato per diversi mesi con le autorità italiane, ha approvato la nona e ultima revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che tra l'altro proprio oggi è stata discussa e approvata dal Consiglio dell'Unione europea, quindi anche dai capi di Stato, oggi 25 agosto. Quindi in realtà è stato questo elemento delle revisioni del PNRR. È stato spesso criticato, no? Come se il piano venisse progressivamente indebolito. In realtà, di fatto, è stato un elemento di grossa forza dello strumento Next Generation EU, perché ha dimostrato che era uno strumento molto flessibile. Fondamentalmente, in ogni revisione si faceva il punto su che cosa fosse effettivamente raggiungibile, degli obiettivi, in valutazione economica. Con ogni singola rata, e strumenti per lo più tecnici che si erano manifestati, come ad esempio appunto quello che è in seguito alla guerra in Ucraina, oppure tutte le altre crisi che sono seguite, che hanno cambiato la disponibilità dei materiali, modificato i costi. Altre volte invece semplicemente migliorare cose che nella fretta del 2021 erano state scritte un po' di corsa. Ma quello che è importante sottolineare è che fondamentalmente in questo processo di revisione, che veniva fatto a due parti di fatto, cioè veniva proposto dalle autorità nazionali, ovviamente nel nostro caso le autorità italiane, e approvato poi dalla Commissione europea, ma in realtà questo lavoro di revisione veniva fatto insieme da queste due istituzioni, e il ruolo della Commissione europea era quello di vegliare, di prestare attenzione sul fatto che l'ambizione non calasse. Devo dire, a mio avviso, è quello che è assolutamente successo, quindi tante cose sono entrate, altre sono uscite nel PNRR, molte cose sono state modificate, ma l'ambizione di fondo, quindi la capacità trasformativa, è rimasta, e soprattutto è stato anche rispettato il regolamento, quello che richiedeva che rimanesse una certa percentuale per la transizione ecologica, una certa percentuale per il digitale, e che tutte le sfide delle raccomandazioni del semestre europeo venissero in qualche modo, quasi tutte venissero risolte. Quest'ultima revisione, siccome è una revisione che precedeva l'ultima rata, quindi l'ultima rata del PNRR è la decima, famosa decima rata, che era enorme, è enorme, 170 obiettivi, è stata quindi anche questa una revisione importante, è stata veramente l'ultima messa a punto sul PNRR, e riguarda diciamo 118 misure, quindi sulle 250 del PNRR è comunque sulle 380 del PNRR è comunque una quasi la metà, un terzo abbondante, e sono stati misure, diciamo, sono stati cambiamenti per lo più anche in questo caso di natura tecnica, sono state poche le misure eliminate, ci sono state due misure nuove, alcune modificate per l'inflazione, alcune per le modifiche delle catene di approvvigionamento. Ad esempio, per fare un paio di esempi, è stato potenziato lo schema di sussidi per migliorare le infrastrutture idriche, per ridurre la perdita idrica. Questa è una misura che è stata estesa perché ovviamente era andata bene l'assorbimento a livello di amministrazioni locali, è una sfida importante per quanto riguarda il futuro, la minaccia rappresentata dalla siccità, quindi è un investimento che è stato potenziato. La riforma
6: quest'anno, abbiamo sentito i forti effetti del caldo.
7: Esatto, oppure la misura, è stato introdotto un nuovo uno schema di credito fiscale per gli investimenti per la sostenibilità ambientale da parte delle imprese. È stata leggermente modificata, ad esempio, la riforma delle concessioni ferroviarie, se ne è parlato molto quest'estate, quindi è stata in parte modificata, alla fine non tanto quanto aveva chiesto l'Italia, ma comunque un po' rispetto ai piani originali. Quindi ovviamente sono 118 misure, non possiamo vedere tutte, però sono state tutte modifiche di questo tipo, qualcosa è stato potenziato, qualcosa un po' ridotto, ma complessivamente l'ambizione del piano è rimasta diciamo a livello richiesto dal regolamento. Adesso che cosa manca a questo punto? A questo punto ci sono gli ultimi 7 giorni fino a lunedì prossimo per completare questo piano, perché quello che prevede il regolamento è che tutte le azioni di attuazione, quindi i lavori e l'attuazione delle riforme, possono essere prese in considerazione per la valutazione soltanto se sono avvenute prima del 31 agosto. Poi da lì in poi ci saranno 2 o 3 mesi per gli scambi di documenti, quindi valutazione. Però questi documenti devono certificare azioni che sono avvenute prima del 31 agosto. Quindi siamo veramente nella fase cruciale. Però probabilmente grazie anche a questo continuo lavoro di aggiustamento del piano possiamo essere abbastanza fiduciosi che alla fine il piano così com'è possa essere raggiunto. Che cosa è successo anche nel corso di queste ultime revisioni, soprattutto delle ultime 2 o 3? Revisioni, che parte delle misure che non potevano essere raggiunte, diciamo in genere non intere misure, ma una parte dei fondi di ciascuna misura, è stato trasformato in strumenti finanziari. Ad esempio, per gli alloggi universitari, una parte dei fondi sono stati spesi direttamente dal pubblico per creare nuove strutture alloggi universitari, oppure anche in questo caso per le infrastrutture idriche o per altri tipi di investimenti. E una parte, quella che non, in genere un 10, 15, 20%, quindi una parte minoritaria, quella che non si riusciva a spendere nei tempi del PNRR, è stata trasformata in strumenti finanziari, ovvero in fondi gestiti da enti, spesso se di natura semipubblica, ad esempio Invitalia o Cassa Depositi e Prestiti, che finanzieranno gli stessi tipi di investimenti, ma su un periodo di investimento, su un periodo più lungo, diciamo, che può superare famoso costituto 31 agosto 2026. Quindi quello che richiedevano questi strumenti era che gli accordi di finanziamento venissero firmati prima dell'agosto, ma poi i progetti stessi possono prendere corpo negli anni successivi. Questo da un lato riduce un po' ovviamente gli effetti dell'impatto del piano immediati, però allo stesso tempo li ridistribuisce anche in un periodo più lungo, quindi in parte degli effetti li vedremo anche negli anni successivi, e poi permetteranno fondamentalmente di

0: E quello entrerà nel dibattito in corso sulla riforma dei fondi europei, che come sappiamo,
1: Certo,
0: insomma,
1: no, tra l'altro
0: deve
1: sarà
0: essere attuato.
1: interessante, ma questo lo rimandiamo magari a un prossimo Focus Europa, un approfondimento ad hoc, come altri. Ovviamente l'Italia è stata una dei beneficiari più, insomma, più forti dei fondi internazionali per la resilienza, ma anche come se la sono cavati gli altri paesi per fare anche una comparazione europea. Perché da questo punto di vista la sensazione che un po' tutto il mondo sia paese, diciamo così, su ritardi o su progettazioni magari anche un po' a volte improvvisate, no? Pur di spendere dei fondi, diciamo, a tassi e condizioni agevolate. Grazie davvero a Francesco Rossi Salvemini, consigliere per gli affari economici della rappresentanza della Commissione europea in Italia, per essere stato con noi. Noi ci fermiamo qui. Appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, sempre qui su Radio Radicale. Alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: Eccoci nello spazio con le istituzioni europee, con il Focus Europa, con il Parlamento europeo in Italia, con il suo direttore Carlo Corazza. Ben ritrovato.
2: Buonasera.
1: E partiamo di nuovo occupandoci della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina, il vertice che si è tenuto pochi giorni, poche ore fa in realtà, a Kiev, 24 agosto, nella data del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, tra l'altro. Un vertice che è stato ospitato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha visto la partecipazione fisica di leader europei come il primo ministro britannico Andy Burnham e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Tra l'altro, da segnalare appunto che con Burnham continua la solida tradizione di sostegno britannico all'Ucraina, nonostante, diciamo, la discontinuità politica che ha. E anche di stabilità politica perché ha contraddistinto UK negli ultimi anni e altri leader, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron da Parigi in videoconferenza, la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni da Palazzo Chigi, che hanno partecipato appunto da remoto. Diciamo, partiamo forse da qui e dalla fase che l'Ucraina sta attraversando e dall'aggressività, ma anche dalle debolezze russe che ultimamente cerchiamo anche di sottolineare e raccontare in questo spazio.
2: Sì, sicuramente Zelensky ha fatto un discorso strepitoso nell'occasione dei 35 anni dell'indipendenza dell'Ucraina. Del suo popolo e l'Europa lo sta sostenendo sostanzialmente da sola, ad eccezione di qualche altra democrazia liberale, ma senza più l'aiuto di fatto degli Stati Uniti, che non
1: Esatto.
2: stanno più fornendo gratuitamente armi, le vendono e basta. Questo è molto importante perché l'Europa sta dimostrando di difendere quei valori su cui è stata fondata e a cui sta guardando in maniera molto chiara l'Ucraina. La riunione dei volenterosi e anche la decisione di fare esercitazioni militari insieme è molto importante, come è molto importante l'accelerazione sui sistemi di difesa. Il mio auspicio come Parlamento europeo è che l'Italia sia in prima linea su queste cose, in cui si sta veramente forgiando un'Europa della difesa, un'Europa della sicurezza, un'Europa che è pronta a schierarsi in prima linea sul fronte di chi difende la democrazia contro le autocrazie, un fronte sempre più pericoloso.
1: Esatto. Questo è quello che cerchiamo di ricordare a ogni puntata utile. Corazza, in realtà, diciamo, il quadro geopolitico è tutt'altro che chiaro, no? Nel senso, la posizione europea è chiara. Il tema invece delle esercitazioni militari pro-Ucraina, diciamo, vede sfumature e posizioni diverse. C'è l'Italia che continua a mantenere il sostegno all'Ucraina, ma da questo tipo di approccio in qualche modo si sfila. Che dire su questo?
2: Non voglio commentare la posizione specifica del governo italiano, comunque è chiaro che il Parlamento europeo e l'Unione europea sono fortemente favorevoli all'invio di sistemi di difesa all'Ucraina, che ricordiamolo è bombardata praticamente ogni giorno con perdite di civili da missili russi da cui si deve difendere.

0: queste esercitazioni militari sono la premessa per rafforzare un'Europa della sicurezza e della difesa di cui abbiamo urgente bisogno.
1: Corazza, tra l'altro anche di questo credo si parlerà a breve, lo ricordiamo ancora una volta, l'appuntamento della seconda conferenza di Ventotene, insomma, il tema della sicurezza e come difendersi dalla Russia anche in Europa è uno dei temi al centro della riflessione 10-12 settembre a Ventotene.
0: Esatto, è un'iniziativa promossa dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea, insieme alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, dove sono presenti, dopo il grande successo dell'anno scorso, anche quest'anno hanno confermato la loro presenza vari premi Nobel, premi Sakharov, ci sarà ad esempio la capa dell'opposizione bielorussa, Tena Tsitayoskova, la moglie di Alexei Navalny, Yulia Navalny, ci saranno tanti esperti, giornalisti, politici, leader politici, sarà presente anche il vice premier, ministro degli esteri Antonio Tajani, parteciperà la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, insomma un grande incontro in un luogo simbolo dove tutto è nato, dove alcuni dissidenti hanno lanciato un'idea che poi ha portato alla firma dei trattati di Roma quasi 70 anni fa e che ha consentito all'Unione Europea di liberarsi dell'eredità del nazifascismo e di risorgere dalle proprie rovine, diventando una potenza della democrazia liberale. Ecco, oggi questa Europa è sotto attacco, è minacciata. Chi dice che la Russia non è una minaccia non sa cosa dice, ci sono tantissimi rapporti delle commissioni speciali del Parlamento europeo, da ultimo quello sulla democrazia, che dicono chiaramente che non solo la Russia, ma anche le altre autocrazie stanno muovendo una guerra ibrida e cognitiva per indebolire le democrazie liberali. Lo fanno anche corrompendo, qualche settimana fa,
1: Certo.
0: gli arresti di uomini del servizio, dei carabinieri, e lo vediamo tutti i giorni, sono capaci di infiltrare le piattaforme con delle fake news, sono capaci di inquinare i media, di inquinare i partiti politici, di avere al loro servizio ex uomini politici, insomma ci sono tanti modi per indebolire la democrazia liberale, noi dobbiamo difenderci, la posta in gioco è la difesa della nostra libertà e della nostra indipendenza, e quindi questa difesa della democrazia liberale è oggettivamente in cima al dibattito e alle preoccupazioni del Parlamento europeo, e di questo si parlerà a Ventotene.
1: E noi ci fermiamo qui, come sempre grazie al direttore Carlo Corazza, direttore del Parlamento europeo in Italia. Seguiremo ancora con lui la prossima settimana l'attualità europea e ovviamente continueremo a raccontarvi l'avvicinarsi e poi lo svolgimento della seconda conferenza di Ventotene, appunto, la conferenza europea di Ventotene, che cerchiamo di ricordarvi settimana dopo settimana. Intanto grazie ancora, buon lavoro e buona settimana.
2: Grazie a Valeria Manieri che ha curato come sempre Focus Europa. Questa è Radio Radicale, siamo all'ultima parte della programmazione di questa sera, il momento di Fuori di Pagina, la rassegna dell'associazione Certi Diritti.
3: Radio Radicale. Questa è Fuori di Pagina, la rassegna stampa settimanale dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Questa settimana, ultima puntata di agosto, che insomma è stato un agosto caldo non solo sul piano, diciamo così, climatico delle temperature, ma abbiamo sentito nelle settimane scorse, abbiamo seguito i vari dibattiti sia nazionali che internazionali che sono arrivati sui nostri temi, sulle libertà individuali, sulle libertà sessuali. E questa settimana ci concentriamo in questo spazio in particolare su una serie di notizie che ci arrivano dall'estero. Partiamo dalla Russia perché in questi giorni sono arrivate una serie di notizie che, pur riguardando vicende formalmente diverse, consentono poi in realtà di osservare con una certa chiarezza quel progressivo restringimento dello spazio pubblico, dello spazio anche del dissenso di cui spesso ci troviamo a parlare in questo spazio, nella Russia di Vladimir Putin. Lo facciamo proprio oggi, in questi giorni, come sappiamo, tra l'altro si festeggia la festa dell'indipendenza dell'Ucraina, e come dire, sappiamo che anche questo è un tema che in qualche modo intercetta anche i nostri spazi e le nostre, i nostri temi. Il primo fatto riguarda la Russian LGBT Network, che è la più importante rete russa di organizzazioni impegnate nella tutela delle persone LGBT, che dopo 20 anni di attività ha annunciato la propria chiusura. Vi leggo questa notizia, che è stata resa pubblica il 17 agosto dalla stessa organizzazione, ed è stata ripresa da Medusa, da Radio Free Europe, Radio Liberty, che sono canali che spesso citiamo e utilizziamo durante questa rassegna stampa, da vari organi della stampa internazionale. In Italia, vi riprendo la notizia in italiano, di la firma di Federico Boni su gay.it: The Russian LGBT Network ha chiuso, etichettati come estremisti, impossibile andare avanti. Dopo 20 anni di vita e resistenza dinanzi a Vladimir Putin, The Russian LGBT Network ha annunciato la propria chiusura. La trovate questa notizia anche, vi dicevo, su Medusa, particolarmente utile per spiegare perché proprio la rete abbia deciso di chiudere, in quanto il problema non riguardava soltanto gli attivisti, ma anche i sostenitori e le persone che poi avevano ricevuto assistenza. Trovate la notizia anche su The Pink News, che apre peraltro una buona analisi sul contesto di questa decisione, che parte in realtà già, come molti degli ascoltatori e delle ascoltatrici che ci seguono sanno, dal 2023. Trovate questa notizia in inglese anche su United24, a firma di Daria Mikhailenko. La rete LGBT russa si chiude dopo che il tribunale ha etichettato l'organizzazione come estremista. È la stessa Russian LGBT Network ad aver annunciato la chiusura. Dicevamo, il problema non consiste tanto solo nell'impossibilità di continuare formalmente le proprie attività, ma il problema è che dopo che c'è stata la classificazione come organizzazione estremista, qualsiasi rapporto con questa rete, anche da parte di persone che ne abbiano ricevuto assistenza, può esporre a gravi rischi. La leadership e l'organizzazione ha dunque ritenuto che continuare le attività pubbliche avrebbe potuto mettere in pericolo non soltanto gli attivisti, ma anche le persone che si erano rivolte alla rete per avere aiuto. È un elemento ovviamente molto importante, perché mostra concretamente come funziona la morsa della legislazione russa su ciò che è considerato estremismo. La sanzione non colpisce appunto l'organizzazione, soltanto l'organizzazione in quanto tale, ma produce un effetto anche di isolamento sociale anche intorno ad essa, rendendo rischioso qualunque rapporto. Questo punto viene sottolineato peraltro in maniera molto precisa da Amnesty International e insomma tutte quante le testate che vi ho indicato, compresa gay.it, insomma sottolinea come questo sia un ulteriore passaggio, insomma, nella criminalizzazione più generale da parte della Russia di Putin del lavoro indipendente, soprattutto per i diritti LGBT in Russia. Sappiamo che la vicenda della Russian LGBT Network non è una questione isolata, ci sono diversi rapporti, l'ultimo più importante è la Human Rights Watch, che aveva documentato proprio fra marzo e maggio 2026, avevamo già accennato a questo report anche in questo spazio. Ci sono molte altre organizzazioni LGBT operanti in diverse regioni russe che erano state già dichiarate estremiste, tra queste, oltre appunto alla Russian LGBT Network, gruppi come Coming Out, Parni Plus, Sant'T, e insomma si organizzava che si osservava che si trattava di organizzazioni impegnate non soltanto nella difesa pubblica dei diritti, ma nell'assistenza concreta delle persone, compresa ovviamente l'assistenza legale. È chiaro che come anche Human Rights Watch e Amnesty International hanno documentato, la conseguenza di questa legislazione è che per combattere ciò che viene definito estremista in quella logica, diciamo così, tipica del putinismo, ciò che poi si fa è andare a ledere anche direttamente proprio non solo i diritti ma la sicurezza delle persone. Su questo Reuters diventa una fonte fondamentale, perché c'è un'altra notizia che si mette in parallelo con questa. La Corte Suprema aveva esaminato la richiesta presentata dal partito nazionalista Rodina per escludere il partito Iabloco dalle elezioni, e il 17 agosto effettivamente la Corte ha accolto questo ricorso e quindi ha dato conto della necessità di chiudere l'unico partito liberale anti-guerra e pro-LGBT della Russia putiniana. Così anche titola Gay.it in un pezzo di Emanuela Longo: la Russia di Putin cancella Iabloco, partito liberale pro-LGBT più e contro la guerra all'Ucraina. Alla vigilia delle parlamentari, Iabloco viene escluso dal voto mentre aumentano arresti, condanne e misura contro associazioni LGBTQIA+ e gruppi indipendenti. Iabloco è un partito politicamente debole da un punto di vista elettorale, ma conserva questa caratteristica che lo distingue dalle altre formazioni legalmente registrate, cioè apertamente contrario alla guerra contro l'Ucraina. Aveva costruito una propria campagna elettorale intorno alla richiesta del cessate il fuoco, alla ripresa di una diplomazia reale, sostanziale, e alla difesa delle libertà civili, ed è chiaro che l'esclusione dalla competizione elettorale è stata ovviamente formalmente motivata da contestazioni relative peraltro a presunti finanziamenti stranieri, altro tema insomma che, come sappiamo, pesa molto sulla politica e sulla società russa. Iabloco ha ovviamente contestato le accuse, ha definito questa decisione una farsa, ma insomma la vicenda elettorale acquista, come dire, un significato ulteriore proprio se si considera che il partito Iabloco aveva assunto negli anni, unico partito in quel paese, una posizione molto esplicita a favore dei diritti delle persone LGBT. Iabloco si era peraltro opposto alla legislazione sulla cosiddetta propaganda delle relazioni sessuali non tradizionali, aveva contestato già nel 23 la richiesta del Ministero della Giustizia di dichiarare estremista il movimento LGBT, cosa che poi è ovviamente, come sappiamo, puntualmente avvenuta. E insomma c'è anche questo tema. La terza notizia che viene sempre da quell'area e che vogliamo mettere in parallelo potrebbe far sorridere lì per lì, insomma, per la sua natura, ma in realtà è estremamente interessante se letta nel complesso. La pubblicazione in Russia dell'autobiografia di Papa Francesco, Hope, risulta oscurata in alcuni passaggi, in particolare in quelli relativi proprio alle persone LGBT. La vicenda è stata inizialmente segnalata dalla libreria moscovita Primus Versus, ripresa poi da Christians Against War, che è un gruppo di cristiani russi, ucraini, bielorussi, contrari alla guerra, e successivamente è stata poi ripresa da The Insider, che ha confrontato effettivamente l'edizione russa col testo originale e effettivamente, come dire, i testi differiscono. In italiano trovate sempre su gay.it e sempre a firma di Emanuela Longo questa notizia col titolo La Russia di Putin censura, scusate, i passaggi LGBTQ+ nell'autobiografia di Papa Francesco, nell'edizione russa di Hope oscurati passaggi su persone gay e trans, mentre Mosca rafforza repressione e censura contro la comunità LGBTQ. Fra i passaggi eliminati vi sarebbero anche quelli nei quali Papa Francesco affermava che l'omosessualità non è un crimine ma una realtà umana, oltre a una serie di riferimenti all'accoglienza delle persone gay e trans da parte della Chiesa Cattolica. È stato a quanto pare eliminato anche il riferimento a Fiducia Supplicans, cioè un documento del Dicastero della Dottrina della Fede approvato da Francesco, da Papa Francesco nel 23, che aveva introdotto, ricorderete, la possibilità di benedizioni pastorali per le coppie dello stesso sesso, precisando ovviamente che queste benedizioni non potessero essere in alcun modo assimilate al matrimonio. È possibile che l'editore abbia agito preventivamente, quindi conformandosi alla legislazione russa per evitare le conseguenze previste dalle norme sulla propaganda LGBT? Anche fosse così, e insomma non si ha certezza, non si ha chiarezza delle fonti in questo senso, ma comunque il fenomeno è interessante da un punto di vista politico, perché una legislazione formulata in questi termini produce un effetto di censura preventiva degli operatori culturali. Tutto questo basato su questa formula dei valori tradizionali che ha accompagnato, sappiamo, questa trasformazione che Putin ha portato avanti negli anni. Insomma, se mettiamo insieme queste tre vicende, quindi la chiusura della Russian LGBT Network, l'esclusione del partito Yabloko e la censura dei passaggi dell'autobiografia di Papa Francesco, senza ovviamente confondere ciò che sul piano giuridico comunque rimane distinto, è possibile come dire, individuare con chiarezza quella dinamica comune che più volte in questo spazio ci siamo trovati a discutere, cioè quella progressiva, costante riduzione dello spazio della società civile, dello spazio di espressione della propria libertà, dello spazio dell'opposizione politica, dello spazio in cui i soggetti culturali possono operare autonomamente. La Russia si prepara alle elezioni parlamentari di settembre in un contesto nel quale l'opposizione politica organizzata è fortemente limitata, le principali organizzazioni indipendenti della società civile sono catalogate come estremiste e la legislazione sull'estremismo viene proprio utilizzata insieme alle norme sugli agenti stranieri per sostenere gli attacchi alla cosiddetta propaganda LGBT. E insomma, questo è il quadro che ci arriva dalla Russia di Putin, che pure trova nella nostra Italia una serie di, se non già di eponimi, sicuramente diciamo di persone che in più occasioni, in contesti differenti, hanno ammesso apertamente, insomma, fatto intendere e portato avanti politiche parallele, paragonabili, se non sovrapponibili del tutto, a questa tipologia di struttura che Putin sta portando avanti, sta strutturando in Russia, per cui facciamo un piccolo salto in Italia, ma insomma torniamo poi dall'altra parte dell'oceano, perché come saprete è uscito il nuovo programma di Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, che per la cronaca peraltro si attesta in una forbice fra il 7 e il 10% dei consensi, quindi insomma questo va considerato comunque come un interlocutore, al netto poi di quelli che saranno gli accordi o gli effettivi risultati elettorali. Ma insomma, il partito guidato da Roberto Vannacci propone una revisione radicale dell'attuale quadro normativo per quanto concerne i diritti civili. Trovate anche ancora una volta su gay.it una analisi molto puntuale a firma di Giuliano Federico, Futuro Nazionale, come in Russia la repressione di Vannacci sui gay, aborto e diritti trans. La seconda parte del programma di Futuro Nazionale delinea lo sconcertante quadro di valori dell'estrema destra dell'ex generale dell'esercito italiano. Vi leggo l'incipit del pezzo di Giuliano Federico. Dopo la prima parte di qualche giorno fa è stata rilasciata una seconda parte del programma di Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, che mette nero su bianco quello che finora era stato solo enunciato per slogan. La base ideologica e programmatica, presentata a tappe ed elaborata dall'ideologo vannacciano Lorenzo Gasperini, dedica un intero blocco a famiglia, identità sessuale, diritti civili, e la direzione è una sola: restringere. Addio alle unioni civili, stop alle adozioni per le coppie gay, che comunque peraltro insomma sono comunque escluse oggi in Italia, salvo ovviamente alcuni casi particolari, ci dice Vannacci, come in Russia c'è una fascia protetta contro i cosiddetti contenuti omosessualisti, insomma, cioè, quando questi possano essere visti da minori, quindi ancora una volta questa retorica della protezione dell'infanzia, se vi risuona qualcosa che ha a che fare con Orbán e con l'Ungheria, non è un suono scorretto. Persone transgender, ovviamente il capitolo più duro, il programma chiede il divieto con previsione di reato universale di interventi chirurgici di riassegnazione del sesso, ormoni cross sex e bloccanti della pubertà per i minorenni. Per gli adulti la proposta è l'esclusione del finanziamento pubblico per gli interventi di riassegnazione chirurgica. Questo vi farà probabilmente risuonare dalla puntata precedente, quando vi ricorderete con Giovanni Baiocchetti ci siamo proprio chiesti, interrogati, se effettivamente è davvero in atto la morsa di Trump sulle persone transgender, e la risposta, insomma, sembra essere pericolosamente sì. Tra le varie altre uscite particolarmente interessanti del programma Vannacciano, l'aborto non è un diritto, sul fine vita e sull'interruzione di gravidanza la linea non cambia rispetto alle uscite pubbliche di Vannacci degli ultimi mesi, il programma lascia formidabilmente in vigore la legge 194, spostandone però il baricentro sulla prevenzione, con la presenza di associazioni pro-life nei consultori e l'obbligo di informazione sul battito fetale, cioè sostanzialmente pone a sistema qualcosa che già in questi anni si è provato a portare avanti, ledendo i diritti, le libertà delle donne di questo paese. Prevista anche la messa al bando della pillola abortiva RU486, il regime ambulatoriale o domiciliare, come già stabilito dalla legge 194, l'aborto non è un diritto, scrive il partito, anche se la norma non usa quella parola, ma di fatto garantisce l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza nei casi e nelle modalità previste. C'è ovviamente il rifiuto delle direttive europee, con un rigetto esplicito delle direttive internazionali e comunitarie orientate alla promozione dell'agenda LGBT, in linea con l'impostazione identitaria che percorre l'intero documento programmatico presentato da Futuro Nazionale. E, insomma, queste sono le notizie che vi porto di risonanza in Italia. Dicevamo USA, negli Stati Uniti dalla Human Rights Campaign Foundation il 20 agosto è stato pubblicato un dato demografico di particolare rilievo, cioè secondo un'analisi realizzata sui dati della Household Pulse Survey dell'US Census Bureau, raccolti fra il 21 e il 24, circa il 12% degli adulti americani, pari a 25,6 milioni di persone circa, si identifica come LGBT. L'analisi prende in considerazione oltre 2,4 milioni di risposte e rileva che in 40 stati su 50 la popolazione adulta LGBT supera il 10%. Fra questi figurano anche stati politicamente decisivi come Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Pennsylvania, Texas. Il dato interessante non è solo, diciamo, rispetto alla dimensione, ma anche la composizione generazionale, perché il 53,8% degli adulti LGBT ha fra i 18 e i 34 anni, le persone bisessuali costituiscono circa il 7% dell'intera popolazione adulta americana. Insomma, ci sono una serie di dati che vi invito a leggere sia su Public Now, in inglese ovviamente, ma in italiano, come sempre, ci rifacciamo alla preziosa fonte di gay.it con Emanuela Longo ancora una volta questa sera, con l'articolo intitolato "Negli Stati Uniti il 12% degli adulti è LGBTQ+, il 53% tra i 18 e i 34 anni, il nuovo dato record, le persone bisessuali rappresentano oltre il 7% degli adulti, mentre in 40 stati la popolazione LGBTQ+ supera il 10%, tra gli ispanici la quota arriva al 18%. Questo ci interessa in realtà, al di là, diciamo, del dato numerico fra virgolette, perché è vero che la statistica rende evidente la crescente dimensione demografica e generazionale della popolazione LGBT. Dall'altra, però, ci sono stati come il Texas che continuano a restringere concretamente gli spazi di libertà, di riconoscimento delle libertà individuali, e insomma questo è molto, sono dati molto importanti. Vi rimando anche proprio a una ricostruzione giornalistica in inglese che trovate su Transistic, per cui c'è un'analisi su una serie di policy che sarebbero state eliminate senza sostituzione con nuove discipline che autorizzino le cure, circa la possibilità per le persone, per i detenuti transgender adulti, di accedere alle terapie. Alle terapie ormonali. Dall'altro lato, in Florida, secondo Pink News, 5 candidati democratici apertamente LGBT hanno superato le primarie del 18 agosto per competere poi per i seggi della Florida House. Ovviamente questo è un risultato positivo, però insomma è chiaro che ci sarà poi il voto di novembre, che insomma è tutto un altro discorso. Però la questione quindi non è soltanto, diciamo, come dire, fra libertà individuale, trasformazioni sociali, rappresentanza politica, ma anche cioè, si accende una luce sulla capacità dello Stato di produrre non solo dati pubblici, ma di garantire spazi di libertà, di autonomia, di piena espressione del sé. Ed è quest'ultimo elemento a meritare profonda attenzione, perché il valore politico è molto forte. Sempre dagli Stati Uniti, dicevamo, non vi sarà sfuggita la polemica sul woke. Vi rimando direttamente a Giuliano Federico, un articolo di Gay.it, Ocasio-Cortez, il woke e le bufale reazionarie, cosa ha detto davvero, un fact checking molto accurato per i diciamo, per gli appassionati del tema. Nessuno nega che negli Stati Uniti, occasionalmente in Gran Bretagna, vi leggo direttamente dal pezzo di Giuliano Federico, la woke culture abbia superato alcuni limiti, sono le conseguenze prevedibili di ogni riforma strutturale, il cui intento era includere chi solitamente è emarginato per razza, religione, genere e orientamento sessuale. Vale lo stesso principio delle quote rosa, nessuno preferisce il genere al merito, ma sapendo che le donne partono da una condizione di svantaggio, le accettiamo turandoci il naso. Vi lascio insomma alla lettura del pezzo, come sempre molto preciso e interessante, nell'analisi di Giuliano Federico. Per andare a chiudere, una notizia europea, diciamo San Marino e Italia. San Marino, una vicenda insomma di segno diverso rispetto a quanto vi dicevo prima di Vannacci, perché il Consiglio Grande Generale dovrà discutere entro il 1 ottobre le istanze da Rengo 48 e 49 che sono state presentate da questa associazione 121, che chiedono il riconoscimento giuridico delle famiglie omogenitoriali. Anche qui notizia pubblicata da Gay.it. Vi rimando insomma alla lettura. La questione si inserisce in un quadro ancora aperto, anche perché ricordiamo la Rainbow Map 2026 di Ilga Europe. San Marino si trova al 34° posto della classifica europea sui diritti LGBT, comunque davanti all'Italia, che è ferma al 36°. Il confronto parlamentare sammarinese assume un interesse particolare anche per il contesto italiano, dove, come sappiamo, il riconoscimento della genitorialità delle coppie omogenitoriali, delle coppie dello stesso sesso, continua a essere un oggetto di forte contesa politica e giudiziaria. Per chiudere questa rassegna stampa di questa settimana, guardiamo ai Paesi Bassi. Il primo ministro Rob Jetten è intervenuto agli Attitude Pride Award durante proprio la premiazione, che lo ha visto insomma appunto premiato. Su Attitude e su Gay.it trovate in inglese e in italiano un pezzo su questo. Quello in italiano lo trovate a firma di Emanuela Longo, ancora una volta il discorso di Robbie Etten è da brividi, i diritti queer e trans sono sotto pressione, il premier olandese, primo apertamente gay, riceve l'Attitude Pride Award ad Amsterdam, parla di giovani, persone trans e diritti LGBTQI+. Il punto interessante del suo intervento è che l'allarme, diciamo così, non riguarda, gli allarmi che lanciano non riguardano solo le dimensioni simboliche dei diritti, ma il loro come dire, possibile arretramento concreto, e parliamo comunque di un paese estremamente avanzato. Etten ha citato attacchi politici ai diritti delle persone gay, ipotesi di restrizione dell'assistenza sanitaria per le persone trans, violenza nello spazio pubblico, disinformazione online. Il governo olandese pare aver annunciato durante il World Pride uno stanziamento di 7 milioni e mezzo di euro l'anno per 3 anni destinato alla sicurezza delle persone LGBT e al contrasto delle discriminazioni e della disinformazione. È chiaro che la prospettiva olandese dialoga con molte delle notizie che abbiamo, no, invece noi appena attraversato, dalla Russia, dove la legislazione sull'estremismo viene utilizzata contro le organizzazioni, contro le persone LGBT, contro il dissenso politico, gli Stati Uniti, dove la crescita e la maggiore visibilità della popolazione LGBT convivono con un conflitto politico sempre più esplicito sui diritti, incarnato dal presidente Trump, a San Marino, dove si discute il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali, all'Italia, dove, come sappiamo, la situazione è ancora molto indietro e c'è in questi giorni, come sapete, una discussione non solo intorno appunto a questa questione del woke, che ha anche elicitato alcuni tentativi di posizione a sinistra, per esempio del sempre troppo spesso citato Antonio Conte, nel campo a sinistra, che ha provato insomma a cavalcare questa notizia per cercare di forse anche un po' riposizionarsi, ecco, in vista delle primarie. Sono situazioni molto diverse, ma mostrano tutte quante quanto i diritti civili siano un terreno di contesa fortissima e quanto la loro esistenza formale non garantisca in realtà la loro stabilità nel tempo, come radicali lo sappiamo, ed è probabilmente questo anche un po' il discorso, il punto politico del discorso di Etten, cioè non considerare acquisito ciò che è stato conquistato, il fatto che un paese abbia aperto il matrimonio alle coppie dello stesso sesso non significa che questa questione sia definitivamente chiusa, significa che ogni generazione successiva deve decidere che quel principio, e se quel principio continuerà a far parte del proprio patrimonio democratico. Etten ha concluso il suo intervento proprio con volendo fare una, come dire, un volendo dare, lasciare un messaggio positivo, i diritti, che un messaggio tra l'altro nel quale, come dire, noi come certi diritti ci ritroviamo anche nelle nostre posizioni universaliste, i diritti delle persone della comunità LGBT sono diritti umani, e quindi la risposta alla pressione conservatrice, limitante, limitativa dei diritti umani deve essere delle comunità, delle istituzioni, di tutti gli attivisti, di tutte le organizzazioni, e deve essere nel senso del collaborare nella dinamica della protezione e dell'incentivare e del sostenere i diritti umani. Questa di Etten è stata una conclusione, diciamo, che più che una formula celebrativa gli vogliamo dare proprio la struttura della considerazione politica, perché appunto i diritti non sono irreversibili per natura, lo diventano quando una società decide di difenderli e di trasmetterli. Con questa notizia chiudiamo la rassegna stampa di certi diritti fuori di pagina di questa settimana. Ci diamo appuntamento alla settimana prossima. Se volete sostenere l'associazione radicale Certi Diritti, vi invitiamo ad andare sul sito www.certidiritti.org a iscrivervi e a donare il vostro 5 per 1000 all'associazione. Buonasera, qui continuiamo con i programmi di Radio Radicale.
4: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi, e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovate e bentrovati all'appuntamento con la notte di Radio Radicale, la programmazione delle prime ore di mercoledì 26 agosto del 2026 che apriremo tra qualche minuto proponendovi la manifestazione per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina che si è svolta a Roma domenica 23 agosto. Sentiremo gli interventi di Ior Brusilo, ambasciatore dell'Ucraina, Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Cultura della Camera, Andrea Casu, deputato del Partito Democratico, Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, Oles Orodeschi, presidente dell'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia, Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, Elissa Goldberg, ambasciatrice del Canada, Michael Rendi, ambasciatore d'Austria, Elizabeth McCallough, ambasciatrice d'Irlanda, Carmelo Palma di Europa Radicale, Lilia Orel, rappresentante dell'Associazione Ucraina Condannati ma non dimenticati e madre del soldato ucraino Volodymyr Orel detenuto in Russia, e Vasil Piri. A Luna vi proporremo Onorevole Consumatore Award 2026, il premio ai parlamentari che hanno difeso i consumatori, evento che si è svolto a Roma il 10 luglio scorso dopo l'apertura di Francesco Battistoni, segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, e Luigi Gabrieli, presidente di Consumerismo. Seguiremo due dibattiti, il primo dal titolo I legami con Giovanni Calabrò, vice segretario generale di AGCM, Flavia Marzano, delegata di Consumerismo, Antonio Affinita, direttore generale del MOIGE, e a seguire il secondo dibattito dal titolo La fiducia con Maurizio Pescarini, CEO di Facile.it, Fortunato Costantino, Corporate Director di Q8 Italia, Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy IT. Questi due dibattiti sono stati moderati da Barbara Molinario di Consumerismo.it. Poi a seguire la cerimonia di consegna del premio con Barbara Puschiasis, vicepresidente di Consumerismo, e Giuditta Di Chiara, giornalista della RAI, la consegna dei diplomi master con Mariangela Calciano della European School of Economics e Francesca Pierri, giornalista di Radio Radio. Alle 3.45 della 47esima edizione del meeting in corso in questi giorni a Rimini vi proporremo l'incontro dal titolo Criteri e priorità per un nuovo sistema sanitario che si è tenuto domenica scorsa, 23 agosto, con gli interventi di Mario Melazzini, Tiziano Onesti, Francesco Rocca e Riccardo Zagaria. Quindi alle 4.40, sempre dal meeting di Rimini, Una vita che brucia, il cristianesimo e l'attrattiva dei testimoni. Anche questo dibattito si è svolto domenica 23 agosto, sono intervenuti Luciano Luppi, sacerdote, docente di teologia spirituale alla Facoltà Teologica di Bologna, Gerolamo Fazzini, giornalista, studioso della figura di Madeleine del Brel, Kristen Garner, suora delle Serve del Focolare della Madre, e il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. L'incontro è stato moderato da Matteo Lessi, della redazione culturale della Fondazione Meeting per l'Amicizia tra i Popoli. Alle 5.45, nell'ultima parte della programmazione di questa notte, parleremo dell'architettura come strumento di fede e di democrazia a 100 anni dalla morte di Antoni Gaudì. Lo faremo con l'intervista di Giuseppe Di Leo a Luca Nannipieri, curatore del volume di Antoni Gaudì, Scritti e Pensieri. Alle 6 apriremo il palinsesto della mattina di questo mercoledì 26 agosto con Fortezza Italia, cura di Andrea Billao. Alle 6.30 parleremo del terremoto di Amatrice del 2016 con le interviste di Andrea De Angelis e Antonello De Fortuna. Alle 6.45 la rassegna stampa internazionale di David Carretta. Alle 7 l'agosto in carcere in corso in queste settimane, promosso dal Partito Radicale. Donatella Corleo parlerà della visita al carcere Pagliarelli di Palermo con intervista di Andrea Billau. Alle 7.10 spazio transnazionale cura di Francesco De Leo. Alle 7.30 la nota settimanale di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale, e alle 7.35 stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che sarà condotta da Michele Lembo. Vi lasciamo dunque alla manifestazione per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina che si è svolta a Roma domenica 23 agosto. A tutte e a tutti voi buonanotte, grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
1: Cari cittadini ucraini, cari amici italiani, illustrissimo presidente Mollicone, onorevole Caso e Della Vedova, illustri colleghi ambasciatori e membri del corpo diplomatico accreditato a Roma, oggi nel cuore della capitale italiana ci riuniamo per una ricorrenza di particolare significato. insieme ai nostri amici più cari, insieme ai nostri alleati, ai nostri partner. Celebriamo la giornata della bandiera nazionale dell'Ucraina e il 35esimo anniversario del ripristino dell'indipendenza dell'Ucraina. Це не просто символізм. Ваша присутність і ваш голос – це суб'єктність України, її голос у світі, її перспектива і наше з вами майбутнє. Це про надлюдський подвиг українського народу в боротьбі за власну незалежність, для збереження миру в Європі. Це про Європу завтра, якою вона буде і чи буде взагалі. Non si tratta di un semplice simbolismo. La vostra presenza e la vostra voce sono l'espressione della soggettività dell'Ucraina, della sua voce nel mondo, della sua prospettiva e del nostro futuro. Si tratta dell'eccezionale prova di eroismo sovrumano del popolo ucraino nella lotta per la propria indipendenza, per preservare la pace in Europa. Si tratta dell'Europa di domani, di quale sarà, di come sarà e se soprattutto si esisterà ancora. Сьогодні увесь світ завдячує воїнам Збройних сил України за можливість жити по совісті, за моральними принципами, за поки що збережений світовий порядок, заснований на міжнародному праві. Сьогодні доля цього міжнародного порядку вирішується в Україні і від неї залежить. Але український народ платить за це найвищу ціну. Життями наших людей, спокоєм наших дітей, добробутом наших міст, які російські окупанти, воєнний злочинець намагається розбомбити своєю оскаженілою балістикою. Отже, il mondo intero deve ai guerrieri delle forze armate dell'Ucraina la possibilità di vivere secondo la coscienza, nel rispetto dei principi morali e dell'ordine mondiale, finora preservato, e che ancora si fonda sul diritto internazionale. Oggi in Ucraina si decide il destino di questo ordine e da Ucraina dipende il suo futuro. Ma il popolo ucraino oggi paga per tutto questo il prezzo più alto, con la vita dei nostri cittadini, con la serenità dei nostri bambini, con il benessere delle nostre città, che l'occupante e criminale di guerra russo cerca di bombardare e distruggere con la sua folle violenza balistica. Україна відзначає 35-ту річницю відновлення своєї незалежності завдяки стійкості і рішучості українців. Ми дякуємо Італії за підтримку і солідарність. Ми дякуємо італійському народові за тепло сердець, коли ситуація вимагала відкрити двері ваших будинків для українців, які рятувалися від навіженої і вже втраченої для світу Росії і війни, яку вона розв'язала. Ви це зробили. Італійці були поруч, і українці цього ніколи не забудуть. L'Ucraina celebra il 35esimo anniversario della restaurazione della propria indipendenza, grazie alla resilienza e alla determinazione degli ucraini. Ringraziamo l'Italia per il suo sostegno e la sua solidarietà. Ringraziamo il popolo italiano per il calore dei suoi cuori, per aver aperto le porte delle proprie case agli ucraini quando la situazione lo richiedeva, a coloro che cercavano salvezza dalla Russia impazzita, ormai sempre perduta per il mondo, e dalla guerra che essa ha scatenato. Voi lo avete fatto. Gli italiani sono stati al nostro fianco e gli ucraini non lo dimenticheranno. Ми дякуємо Президенту Італії, Голові Ради Міністрів, Головам Сенату і Палати Депутатів, сенаторам і депутатам, членам уряду, італійським журналістам і блогерам, волонтерам та всім людям доброї волі, здорового глузду, для кого поняття людського життя є найвищою цінністю. Ми дякуємо нашим партнерам, всім країнам, які сповідують мир, розвиток і свободу, і чиї повноважні представники сьогодні з нами тут, на спільному святі незалежності. Ringraziamo il Presidente della Repubblica Italiana, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Senato e della Camera, i senatori e i deputati, i membri del governo, giornalisti, blogger, volontari, le persone di buona volontà e di buon senso per le quali la vita umana rappresenta il valore più alto. Ringraziamo i nostri partner, tutti i paesi che credono nella pace, nello sviluppo e nella libertà e i cui rappresentanti plenipotenziari sono oggi qui con noi, riuniti per celebrare insieme l'indipendenza di chi è libero nello spirito. Україна повинна вистояти, вибороти свою незалежність і звершитись. Нам ще потрібна ваша підтримка, дорогі міжнародні друзі. Нам ще потрібно повернути з полону військових і цивільних. Потрібно повернути викрадених Росією українських дітей. Ще дуже потрібно повернути їх до життя. Нам конче необхідно з вами укріпити єдність, дорогі українці, щоб Україна відбулася. У нас немає ані права, ані можливості змарнувати цей шанс. L'Ucraina deve resistere, preservare la propria indipendenza e realizzarsi pienamente come Stato. Abbiamo ancora bisogno del vostro sostegno, cari amici della comunità internazionale. Dobbiamo ancora riportare a casa i nostri militari, i civili dalla prigionia. Dobbiamo riportare a casa i bambini ucraini rapiti dalla Russia. Abbiamo ancora un bisogno immenso di restituire loro la vita. Dobbiamo rafforzare la nostra unità, renderla ancora più solida, cari ucraini, affinché l'Ucraina possa pienamente realizzarsi. Non abbiamo né diritto né la possibilità di sprecare questa opportunità. Наша єдність – це мотор сил безпеки і оборони. Це стійкість міст і громад в Україні. Це запорука завершення війни і відповідальності для країни-агресора і її причинного самодержця. Наш з вами обов'язок – підтримати ЗСУ і допомогти спільними діями, роботою, внесками. Це спільне завдання для всіх українців по всьому світі. У день народження нашої країни ми звертаємося до вас, наші міжнародні союзники, і просимо практичну річ – антибалістичні ракети. Для захисту неба, для відновлення певного рівня безпеки, для захисту життя. У всіх воєнних злочинців завжди однаковий кінець. Винятків не буде і для терористичної Росії. Але до моменту настання відповідальності нам потрібні ракети-перехоплювачі. Україна знає і вміє бути вдячною. La nostra unità è il motore delle forze armate dell'Ucraina, delle forze di sicurezza e di difesa, della resilienza della città e delle comunità in Ucraina. È la garanzia che la guerra giunga al termine e che il paese aggressore e il suo tiranno autocratico siano chiamati a rispondere delle proprie responsabilità. È nostro dovere sostenere le forze armate dell'Ucraina e contribuire con azioni concrete, con il nostro lavoro e con i nostri contributi. È un compito comune per tutti gli ucraini in ogni parte del mondo. Nel giorno della nascita della nostra nazione ci rivolgiamo a voi, nostri alleati internazionali, e vi chiediamo una cosa concreta, missili antibalistici, per proteggere i nostri cieli. Ripristinare un certo livello di sicurezza e proteggere le vite umane. Tutti i criminali di guerra hanno sempre lo stesso destino. Non ci saranno eccezioni nemmeno per la Russia terrorista, ma fino a quando non arriverà il momento della responsabilità, abbiamo bisogno di missili intercettori. L'Ucraina sa essere riconoscente e sa come dimostrarlo. З Днем Незалежності, Україно! Слава тобі! Слава Україні! Buongiorno dell'indipendenza Ucraina! Gloria a te! Gloria a Ucraina! А зараз маю велику честь запросити до слова голову 7-ї комісії з питань культури Палати депутатів італійського парламенту Федеріко Моліконе. Onorevole, la parola è sua. Prego. Grazie di essere qui con noi oggi.
2: Salve a tutti, sono qui in rappresentanza come Presidente della Commissione Settima della Camera dei Deputati del Parlamento Italiano. Eccellenza Ior Brusilov, Ambasciatore d'Ucraina in Italia, Oleg Orodesky, Presidente dell'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia, Eccellenze, Autorità, Colleghi Casu e della Vedova, Comunità Ucraina. Il 24 agosto 1991, con l'affrancamento dell'Ucraina dall'Unione Sovietica, non si è compiuto soltanto un atto fondamentale per la storia di una nazione. Quel giorno ha segnato un passaggio cruciale per l'intero continente e per tutti noi, al di qua del muro, che sostenevamo la visione di un'Europa solida, fondata sulle proprie radici cristiane e sui propri valori identitari. Il legame tra l'Italia e l'Ucraina affonda le sue radici nella storia e nei secoli. È con questo spirito di condivisione che interveniamo oggi qui in rappresentanza del Parlamento italiano. Lo abbiamo detto fin dal primo giorno dell'aggressione e continueremo a dirlo, che difendere i confini dell'Ucraina vuol dire difendere i confini dell'Europa. Solo nella giornata di ieri un ennesimo vigliacco attacco missilistico russo contro civili e un centro commerciale ha causato 14 vittime e 130 feriti, fra cui 12 bambini. Un'ulteriore offensiva condotta tramite droni che continua a portare morte e devastazione. Ed è proprio in concomitanza con la ricorrenza del 35esimo anniversario dell'indipendenza di Kiev, la coalizione dei volenterosi tornerà a riunirsi. Alla riunione parteciperà anche Giorgia Meloni, il presidente Meloni. Lavoreremo per continuare a sostenere l'Ucraina, a rafforzare la pressione su Mosca e discutere garanzie di sicurezza in vista di una possibile pace. Non possiamo ignorare come in Italia, in ambito internazionale, taluni ambiti politici e mediatici continuano ad alimentare la narrazione strategica russa sull'aggressione all'Ucraina. A questa penetrazione informativa opponiamo una linea di fermo contrasto. Insieme al ministro Crosetto abbiamo richiamato l'attenzione sui rischi della guerra ibrida, intervenendo anche sul piano culturale per impedire che manifestazioni ed eventi pubblici potessero essere strumentalizzati a fini propagandistici. È proprio nell'ottica di questo contrasto che la diplomazia culturale assume un ruolo fondamentale, affiancando l'azione geopolitica e la tutela della sovranità territoriale. In questa prospettiva si inserisce l'incontro alla Camera dei Deputati con l'ambasciatore Brusilo, nel corso del quale abbiamo ribadito il pieno sostegno alla comunità ucraina in Italia e pianificato importanti iniziative istituzionali congiunte. Progetti di tale rilievo non solo valorizzano la cultura ucraina, ma consolidano il partenariato bilaterale e strutturano la collaborazione fra le nostre istituzioni. Il 24 agosto dello scorso anno, in conclusione, nel cuore di Kiev, in Piazza dell'Indipendenza, il presidente Zelensky ricordò come le distanze sarebbero un giorno svanite per ricomporre un'unica comunità. Oggi, da questa piazza romana, uniamo la nostra voce a quel messaggio. L'Ucraina non è sola e non sarà mai sola. L'Italia, l'Europa e l'intera Alleanza Atlantica cammineranno al vostro fianco fino al compimento di questo percorso. Con l'Ucraina fino alla pace, con l'Ucraina fino alla vittoria.
3: Grazie Presidente. Diamo la parola a Andrea Caso, parlamentare del Partito Democratico, grande amico dell'Ucraina.
4: Grazie a tutte e a tutti per essere qui, grazie davvero. Ci sono tante autorità, istituzioni, autorità religiose, però io volevo fare un ringraziamento di cuore, ambasciatore, alla comunità ucraina di Roma e alla comunità ucraina italiana che anche oggi, questo 23 agosto, è qui. È un giorno molto caldo, ma non ci ha fermato. Il 23 agosto, giorno della festa della bandiera, non ci ha fermato. Siamo qui. E siamo qui in una piazza che per noi, per il Partito Democratico, è molto cara. Noi siamo stati i primi in Europa a scendere in piazza il 24 febbraio del 2022, quando è cominciata l'aggressione di Putin nei confronti dell'Ucraina. E come Partito Democratico vi vogliamo dire, ci siamo stati allora, ci siamo oggi, saremo sempre al vostro fianco. Saremo sempre al fianco del popolo ucraino per una ragione semplice, che la disinformazione russa vuole cancellare, che in qualche modo non si sente nel dibattito pubblico, ma che invece va urlata forte oggi in piazza, questa manifestazione, questa mobilitazione, la resistenza, la resilienza del popolo ucraino è il più grande sforzo e impegno che si sta portando avanti per la pace. Questa è una piazza di pace. Qui non ci sono le persone che hanno aperto il vaso di Pandora. Qui ci sono le persone che si sforzano ogni giorno per chiudere questo vaso di Pandora, chiudere questa stagione di distruzione e aprire una fase nuova di pace. e sicurezza per tutti i popoli, per il popolo ucraino, per il popolo russo, per tutti i popoli europei. Però la pace si costruisce solamente se veramente si procede nella direzione indicata anche in queste ore dal presidente Zelensky. Si sta lavorando, vedo dei manifesti, l'idea della no-fly zone, del ritiro delle truppe, c'è un percorso, noi dobbiamo rafforzare il nostro sforzo politico, diplomatico, per cercare di sostenere con tutte le nostre forze questo impegno per la pace, per il popolo ucraino e per tutti noi. Slava Ucraini!
5: Le ragioni per cui noi vogliamo, siamo e vogliamo che l'Italia sia...

0: rappresentanza ed è molto importante che ci sia un ritorno da parte delle autorità. E il ritorno c'è sempre, qualche volta diciamo con un procedimento istruttorio, qualche volta con un'archiviazione.
1: Quindi allora, segretario Calabrò, grazie perché ci fa questo dettaglio. Adesso poi col suo intervento successivo le chiederei di andare a vedere quali sono i nuovi strumenti e quali sono le nuove frontiere. Mentre invece con il dottor Affinita del MOIGE andiamo sui casi specifici, cioè fondamentalmente noi ci troviamo, ci sono due tipi di consumatori, no? Il consumatore maturo, ci sono le società, le aziende, tutto, ci sono i ragazzi, i giovani, quindi genitori, consumatori e giovani consumatori. Da questa parte è particolarmente macroscopico il fatto che noi ci troviamo impotenti rispetto a una serie di contratti, come diceva il dottor Calabrò, ad adesione, dove tu non è che puoi contrattare, tra l'altro non è solo semplice capire che cosa, non c'è neanche da capire che cosa c'è dentro, cioè o è sì o è no. Qua ci sono minorenni di 10, 11, 12 anni che stipulano contratti, ad esempio con le mega aziende americane dei social, in cui tu fondamentalmente non puoi fare nulla e a differenza contra legem, rispetto, cioè una roba particolarmente macroscopica rispetto a quello che succede con tutto il resto del nostro ordinamento, tu non hai modo di interagire, cioè il minore diventa un titolare di contratto e questo crea non pochi problemi.
2: Sì, grazie. Ti rispondo rapidamente, però prima consentimi appunto di ringraziare dell'invito al Presidente Gabriele per aver voluto anche il mondo delle famiglie, che non sono associazioni di consumatori ma sono associazioni di promozione sociale della società civile, che ci tiene a portare le istanze che nascono dalla base, le istanze che nascono dal vivere quotidiano e concreto. Noi come genitori su questo siamo molto molto attivi nel portare avanti i diritti, dei diritti chiari, netti, dei genitori e dei minori, che sono la parte centrale, il futuro della nostra società, quindi ci tengo questo elemento centrale. E nell'ambito di questa tutela dei minori ci siamo scontrati davanti alla pandemia digitale dei social, una problematica che è talmente ampia, talmente consolidata, talmente verificata nel quotidiano sui nostri ragazzi in prima battuta. E abbiamo scoperto una serie di problematiche che ci hanno poi portato ad avviare anche una delle prime class action inibitorie in Europa contro Meta e TikTok. Per portare avanti cosa? Per ricordare che cosa? Per ricordare dei comportamenti scorretti da parte di chi è venuto da noi consumatori raccontandoci che sicurezza, attenzione, garanzia, protezione, tutto questo non c'è stato e non c'è. E che cosa è successo su questo? Successo che praticamente qui ci troviamo davanti a una situazione in cui un'azienda va da un minorenne e gli dice: guarda, formalizza questo contratto che metti a disposizione i tuoi dati per tutta la vita, che mi dai gratuitamente tutte le tue foto, e tutto questo senza garantirgli nessuna sicurezza. E abbiamo anche scoperto che adottano degli algoritmi che utilizzano praticamente dei sistemi miranti a creargli dipendenza, connessione continua con il monitor, e questo all'interno di ragazzi che sono in una fase di formazione e di crescita della propria appunto del proprio sviluppo neuropsicologico, è qualcosa di devastante, gli inibisce tantissime attività e poi, oltre alla dipendenza, oltre a dei comportamenti e dei messaggi devastanti che ricevono, in più abbiamo anche un rischio significativo, e difatti il suicidio è la seconda causa di morte dei nostri ragazzi dopo gli incidenti stradali, ed è anche questo un dato devastante. Ma ritorniamo sempre al discorso centrale, all'utilizzo dei dati su cui è stata posta la domanda. Quindi vengono da noi, vengono dai minorenni, dai ragazzi, e gli dicono: iscriviti. Ma domanda, noi abbiamo secoli di diritto romano e sappiamo che certe dinamiche contrattuali devono essere stabilite coi maggiorenni. E invece abbiamo assistito in tutti questi anni e nello stesso tempo abbiamo consentito che questa pratica nefasta fosse tranquillamente applicata, praticata senza nulla. Noi siamo arrivati al punto, pur non essendo appunto associazioni di consumatori, però abbiamo adoperato tutti gli strumenti per avviare

0: la prima causa di class action inibitoria in Europa, dove contestiamo questi elementi, l'accesso dei minori di 16 anni in contrasto anche con le normative vigenti. Abbiamo visto che c'è una giungla normativa così complessa, così difficile, dove il singolo non riesce assolutamente a difendersi, e noi di tantissimi singoli abbiamo da difendere e da portare avanti con grande forza. Basti pensare che tra i nostri genitori ricorrenti c'è anche una mamma che ha visto la figlia suicidarsi a 12 anni a seguito degli algoritmi dei social, quindi per dirvi quanto sia necessario e quanto sia urgente agire. Quindi dinanzi a queste cose non posso che sottolineare quanto sia importante, come appunto diceva anche il presidente Gabriele, che un singolo moscerino no, ma un gruppo articolato, una realtà molto più ampia di tantissimi moscerini, in questo caso di un Davide contro Golia, possiamo fare la nostra parte, perché purtroppo la normativa sicuramente non aiuta i singoli. Quindi noi stiamo lavorando su questo perché siano tutelati i nostri ragazzi e anche i genitori. E ricordiamoci che in una società civile i genitori sono la parte ultima di tutela di un minore. Dovrebbero essere tutti a occuparsi di tutela, tutti, a partire dalla società civile, la società economica, le istituzioni, gli enti. Questo purtroppo non sempre succede, e noi facciamo la nostra parte con tutti coloro che su questo sono con noi. Grazie.
1: Allora, grazie davvero. No, perché Antonio, così come il segretario Calabrò, ci mette quello stupore sano e ti spiega molto semplicemente una situazione che ci sfugge, perché è diventata talmente macroscopica, è diventata come a teatro, la scenografia generale nella quale noi ci muoviamo e che abbiamo dato per accettata. Poi adesso che siamo moscerini piuttosto che scheggia e arancioni impazzita, insomma, guidate da consumerismo, adesso questo andiamo a vedere. Flavia, ci hai ascoltato?
2: Certo, certamente.
1: Pensa se diceva invece no, faceva più notizia. Ma da dove sei collegata?
2: Da Follonica in questo momento.
1: Non ho capito.
2: Follonica, provincia di Grosseto.
1: Follonica, la bella Follonica. Allora, dalla bella Follonica, Flavia, che cosa ci dici? Facendo il punto sull'attivismo, poi passo rapidamente la parola anche a Gabriele. A che punto siamo con l'azione delle attività delle associazioni dei consumatori in merito a questo?
2: Intanto grazie davvero, e scusatemi di non essere presente, ma purtroppo ho problemi fisici per cui oggi mi potevo muovere poco. E poi volevo ringraziare Luigi per la parola paressia. Io sono malata di acronimite acuta e ho fatto un acronimo. Paressia sta per partecipazione, ascolto, responsabilità, equità, solidarietà, sincerità, inclusione e azione. Queste sono le cose che secondo me potremmo riusare. Sono informatica di formazione e mi occupo di intelligenza artificiale da decenni, perché c'è da decenni, e a volte ci dimentichiamo il concetto dei legami, che è il motivo per cui giustamente Luigi diceva siamo qui. Legami umani, le tecnologie sicuramente hanno un po' modificato il modo in cui costruiamo, manteniamo e viviamo le nostre relazioni. Post pandemia ne abbiamo imparate tante. Il problema sono le attenzioni che dobbiamo avere, perché c'è rischio che senza la connessione umana, la connessione fisica serva a poco. E la qualità dei legami dipende da tantissime cose, non soltanto dalla tecnologia, ma dalla fiducia, dall'ascolto, dall'empatia, dal riconoscimento reciproco, perché le persone sono persone, appunto, la parola cittadinanza che è stata detta, che condivido, ma sono state dette molte parole che mi piacciono molto, anche il concetto di consapevolezza che è essenziale, così come l'obbligo di pungolare, diceva prima l'intervento. Noi come cittadinanza abbiamo l'obbligo di pungolare a garantirci che anche le tecnologie, che sicuramente sì, sono uno strumento fantastico, ma come cittadinanza digitale noi dobbiamo utilizzare la tecnologia per rafforzare i legami sociali e non per sostituirli. Oggi la tecnologia mi permette di essere con voi, ne sono felice, ma sicuramente in presenza avremmo potuto una stretta di mano, un sorriso in più. Il corpo parla anche quando sta zitto e avremmo potuto capire molte più cose. E dobbiamo promuovere la cultura digitale, ma con la persona al centro. Con l'intelligenza artificiale, lo sapete benissimo, ci sono il concetto di bias cognitivi, prende i dati dove li vuole prendere e dove noi li mettiamo, e quindi ci sono i bias cognitivi nostri. Ci sono degli studi molto belli che hanno parlato di questo. Vi faccio un esempio, poi mi fermo qui, se poi volete ci torniamo, ma c'è un bel progetto che è appena nato, si chiama Moai di comunità, che sono reti locali per vivere a lungo e bene. Il Moai è il Moai di Okinawa, non le statue dell'Isola di Pasqua, ma quello di Okinawa. Cioè, è una tradizione, è un sistema di mutuo aiuto in cui le persone si incontrano fisicamente, regolarmente, per tutta la vita, per condividere supporto emotivo, sociale, economico e, perché no, anche tecnologico, adesso che c'è. L'idea di fare piccoli gruppi stabili, creando microcomunità, che è consumerismo, è una di queste, proprio per collaborare, e gli strumenti digitali ne sono uno strumento. Per molte persone il digitale rappresenta sicuramente una possibilità di autonomia, un mezzo per mantenere i rapporti familiari, perché io vivo qui e un mio parente vive in Australia, ma ci possiamo sentire, vedere, cosa che prima non potevamo fare. Accesso ai servizi essenziali come quelli sanitari, come avere un gruppo di quartiere, ed è quello su cui appunto anche con consumerismo si lavora, associazioni, comunità anche digitali. L'esperienza però è proprio legata alle relazioni umane. Noi non possiamo e non dobbiamo dimenticarci di passare da consumatore a cittadino digitale, che non molla, appunto, che pungola, che continua, ed è il concetto proprio di paresia, che meglio non avrei potuto rappresentarlo. Ma dobbiamo farci delle domande. Questa tecnologia aumenta la fiducia tra le persone, favorisce l'inclusione, rafforza la partecipazione civica, che è quella per cui io dico al mio sindaco, al mio assessore, al mio ministro, guarda che lì quella cosa va migliorata o meno. Io sono anche garante per le persone con disabilità del comune di Livorno da 10 giorni e ne sono molto fiera, anche un po' preoccupata, perché è un lavoro che implica tanta attenzione. Sono tutti inclusi? No. Cosa possiamo fare per creare comunità? Legami e quindi solidarietà, comunità che resta umana. Mi fermo qua.
1: Allora, grazie davvero Flavia del tuo intervento, anche così bello, pieno di entusiasmo e di prospettive. Io capisco che a naso, da quello che dici, sei una sostenitrice di una innovazione tecnologica consapevole. Io invece sono più invece consumatore vecchio stile, Luigi. Io cerco ancora le macchine con i bottoni, perché diciamo sto avendo un rifiuto tecnologico, ma tutto questo ambito tecnologico che ci dà, come diceva giustamente Flavia, cioè posso avvicinare, e quindi siamo a quei legami che è un po' il nostro scenario, no? Posso avvicinarmi alle istituzioni, agli stakeholders, posso avvicinarmi agli altri enti di controllo e garanzia. Dall'altra parte però diventa un terreno sconosciuto, come anche diceva il nostro amico Affinita. Cioè, si creano tante possibilità dall'altra parte e ci sono tutte le incognite.
3: Guarda, l'inerzia non è stupidità, ma è una distrazione indotta dall'opacità. Se oggi noi non facciamo determinate cose o le facciamo in maniera avventata, c'è un programma dietro appositamente strutturato. Cioè, il problema è che noi operiamo come singoli individui, dall'altra parte il mercato invece ci vede in maniera aggregata, lo sa come ci muoviamo quando siamo tutti insieme, lo sa le tifoserie come si posizionano, sa perché qualcuno preferisce di stare con un colore piuttosto con un altro. Non è un caso che... Ti faccio un esempio. Avete notato, l'ho dovuta studiare in questi giorni, è stato molto interessante, la fanflation, l'hanno studiata inizialmente negli Stati Uniti, è nata con i primi concerti della superstar, come si chiamava lei, la cantante, Taylor Swift. Noi l'abbiamo visto qualche giorno fa con Ultimo qui a Roma, no? 250.000 persone che si muovono e sono disposte a fare qualsiasi cosa, anche a pagare un biglietto 120-130 euro, anche a stare due giorni fuori casa sotto al sole, anche per fare cosa poi? Se vedete, il concerto non ha visto nessuno, hanno soltanto visto attraverso i dispositivi. Io l'altro giorno, accompagnando mia figlia a un concerto simile, quello di Joliet, pensavo di essere pazzo io e tutti quanti invece stare in un altro mondo. Mi sono chiesto perché questa reazione, perché in realtà oggi anche gli eventi non sono più concerti dove tu vai lì a sentire la musica, tu vai per partecipare all'interno di un movimento, di un clan, di una comunità, di una tribù, e non vai per assistere all'evento, vai per dimostrare che tu sei stato in quell'evento e come ogni cosa sei disposto a pagare qualsiasi prezzo. Ecco perché il prezzo del biglietto è lievitato a 150 euro, 200 euro, ecco perché il secondary ticketing, ecco perché tutti i fenomeni che l'antitrust ha sviluppato, ha studiato e analizzato. Ecco perché al tavolo di oggi qua ho voluto fortemente che ci fosse Affinità con il Moige, perché c'è una cosa che non voglio che questa associazione sbagli nel fare: continuare a considerare le persone come singoli individui, ovvero singoli consumatori. Dobbiamo essere famiglie, al di là di qualsiasi forma abbiano queste famiglie, di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo, dobbiamo tornare alle famiglie. Ecco perché ho voluto anche chiedere al Moige di essere presenti, perché penso che se vogliamo far ricostruire questa società in maniera adeguata, al di là dei valori che ci vogliamo fondare, è l'aggregazione. Ecco perché il tema dei legami.
1: Allora, ci riporti a bomba, abbiamo 10 minuti, quindi io farei Affinità, perché ti ha chiamato Antonio in causa direttamente il Presidente, poi Calabrò e chiudiamo con un altro messaggio di Flavia. Commento solo rapidissimo il fatto che sia bellissimo di essere qui, no? Nell'istituzione. Io sono molto emozionato, insomma, ogni volta che penso al Parlamento, no? Cioè questa è la casa vera degli italiani, ora, anche se l'ultimo referendum ne ha tolto una parte della rappresentanza, insomma adesso non entriamo in questioni costituzionali. Onorevole Luca Squeri, comunque è bello questo ascolto che c'è, grazie ancora di questa possibilità di farlo in tempo reale, non è una roba banale, cioè questa è la democrazia in funzione, ok? Perdonate, ma mi emoziono ancora. Affinità.
0: Sì, sarò telegrafico. Condivido sicuramente la dinamica di quanto siano centrali il ruolo genitoriale e delle famiglie. Ahimè, i genitori stanno diventando sempre più come i panda, oramai siamo specie candidata all'estinzione, basti pensare alla denatalità che in questo momento abbiamo in Italia, su cui si assiste immobili, inermi, senza provvedimenti, senza nulla, dimenticandoci tutti quelli che sono le peculiarità dell'essere genitore. Genitore che quando nasce un figlio diventa inevitabilmente più povero come consumatore e poi vive un elemento discriminante fortissimo, che è quello di vedersi tassate le somme che spende per crescere, educare e formare il proprio figlio. È una cosa curiosa, eh? E noi che produciamo il futuro ci vediamo tassato questo, credo che la sfida fiscale sia una sfida centrale a cui effettivamente non ci si può sottrarre. Va ricordato veramente di come siamo, fiscalmente non siamo assolutamente considerati, quindi partiamo dal ruolo centrale dei genitori. Altro aspetto che mi fa piacere sottolineare è che in questa sfida operativamente dobbiamo essere consapevoli che purtroppo sono ancora troppi, troppi quelli effettivamente che trattano i nostri figli effettivamente solo come strumenti di guadagno e senza etica fanno cose inaccettabili. Basti pensare, abbiamo presentato alla Camera dei Deputati qualche mese fa Venduto ai minori, dove abbiamo analizzato i prodotti inadatti ai minori a cui i minori accedono. Perché? Perché accedono? Ritorniamo sempre lì, perché ci sono degli adulti che senza scrupolo, senza criterio, cosa fanno? Offrono questi prodotti. Pensate l'alcol come viene abbondantemente distribuito ai minorenni da adulti. E pensate ai prodotti svapo, al fumo, pensate al gioco, i gratta e vinci che sono dappertutto, pensate a tutto quello, la pornografia. Abbiamo dovuto fare una lotta enorme per far sì che si arrivasse a mettere un sistema per impedire l'accesso dei minori alla pornografia. Fortunatamente credo che siamo arrivati all'epilogo, ci hanno promesso dall'AGCOM che il 30 settembre si dovrebbe chiudere il cerchio e finalmente dopo normative o altro. Insomma, è una grande sfida e mi fa piacere di poterla fare con tante realtà appunto che portano avanti queste associazioni anche di consumatori come quella presieduta dal presidente Gabriele, per una consapevolezza su questo, che i figli sono la parte più importante del nostro futuro e dobbiamo fare di tutto per proteggerli, e perché appunto sono veramente dei pezzi di cuore, come diceva piezze core, diceva il grande,
1: sono pezzi di mercato
0: il grande, e invece per noi sono piezze core che faremo di tutto per difenderli e fare la nostra parte, quindi grazie
1: Antonio Affini, da direttore generale del MOIGE. Io passo rapidamente a te, Giovanni Calabrò, di AGCM. In che modo la vostra autorità prende consapevolezza di nuove margini? Abbiamo definito uno scenario molto complesso. So che non è la domanda dei tre minuti, però tanto tu sei molto bravo a comunicare in fretta. Allora,
4: comunicherò rapidamente. Innanzitutto saluto Enrico Cotugno, che insomma rappresenta la AGCOM e che su molte delle tematiche richiamate appunto dal collega del MOIGE sta lavorando, ed è importante la presenza anche come ascoltatore, diciamo, di chi opera in autorità importante come l'autorità per le garanzie e le comunicazioni, quindi completo i saluti. La risposta è difficile. Un punto di replica però brevissimo lo devo fare anche all'intervento precedente. Noi in tanti casi vediamo che i problemi, penso al caso TikTok, no, che è stato evocato della cicatrice francese, eccetera, non vengono affrontati adeguatamente con altri strumenti e quindi dobbiamo intervenire con lo strumento delle pratiche commerciali scorrette, aggressive, eccetera. Tra l'altro forzando al massimo lo strumento, per fortuna il giudice amministrativo ci conforta, speriamo lo faccia sempre, anche in futuro. E poi la Commissione europea ci ha seguito. Quindi vuol dire che l'intuizione di una tutela in qualche modo rafforzata nei confronti dei minori e soprattutto nei confronti di chi, soggetto fragile, si vede esposto al rischio addirittura di perdere la vita, è forse di tutte le tutele che noi offriamo, garantiamo, quella sicuramente, come ricordato, più importante. Quindi questa è una prima risposta. Una seconda risposta è: che si può fare in un mondo così veloce, in un mondo digitale, in cui involontariamente, no, ci si trova abbonati, ci si trova, diciamo, ad aver concluso un contratto. Io ricordo un contratto, non so, delle palestre, una cosa leggera, no, data loro, eccetera, in cui il contratto era annuale, ma la clausola vessatoria prevedeva che la disdetta dovesse essere data entro la metà del primo mese successivo, vuol dire il contratto annuale, ma entro il 15 gennaio dovevi darla per l'anno successivo, quindi vuol dire che se per caso eri in vacanza e tornavi il 16, non era un contratto che automaticamente durava per l'intero anno successivo a quello per il quale ti eri abbonato. Quindi ecco, un'attenzione non per una vera parità contrattuale, che abbiamo detto che è impossibile, ma perché ci sia sempre una corretta informativa. Il digitale ci fa fare tutto velocemente, si va in banca e qui abbiamo la massima esperta e poi sarà in una tavola rotonda successiva, e alla fine uno vuole uscire con il finanziamento, eccetera. Sì, conoscerà le condizioni essenziali, ma non credo che legga le clausolette che poi sono, diciamo, ormai contenute in documenti digitali di cui viene lasciata correttamente copia. Ma quello che si fa, si appongono velocemente delle firme digitali, insomma, nelle varie forme previste da normative. Quindi la difficoltà che c'è in concreto è dare tutela quando il contratto si forma in modalità non corretta, o addirittura uno non sa neanche che tipo di contratto sta concludendo. Avendo ritenuto, cito per tutti e chiudo, sono super i tre minuti, che nel caso Facebook, molti anni fa, ormai siamo quasi a 10 anni fa, se ricordo bene, e diciamo non fosse una cessione gratuita come si chiama Facebook, ma proprio la cessione dei propri dati personali senza un'adeguata informativa, senza, diciamo, una correttezza una corretta consapevolezza di quello che veniva compiuto, fosse una pratica commerciale scorretta, per noi anche aggressiva, credo che sia stata una vera e propria rivoluzione. Da allora molte cose sono cambiate, però non troppo nella contrattualistica, soprattutto delle grandi piattaforme, le quali fondamentalmente si alimentano dei nostri dati e una volta ceduti, come sapete, tornare indietro è molto difficile, perché poi se è possibile la portabilità dei dati eccetera, ma è un'attività ancora oggi estremamente complessa.
1: Grazie, grazie Giovanni Calabrò, vice segretario generale della GCM. Io esco un po' confortato e un po' con delle nuove, no? Da una parte aspettative e dall'altra parte consapevolezze. Flavia, in conclusione con i tuoi tre minuti, siamo dei Davide contro Golia o ci stiamo dando delle nuove fionde, delle nuove armi? Perché tu hai aperto quello scenario magnifico, no? Sulle possibilità che ci vengono date dalle nuove tecnologie, ma come siamo messi?
2: Verrebbe voglia di dire povero Davide, pensando alle insidie della rete, è già stato detto in parte per i ragazzi, Finita lo diceva, mi piacerebbe mettere ditino nella piaga, genitori, nonni, non pubblicate le foto dei vostri bambini sui social, non fatelo. Uno dice sì, però parlando con un politico di un'amministrazione locale che aveva pubblicato le foto, gli ho detto ma perché non farlo? Ma io c'ho l'autorizzazione dei suoi genitori. Il bambino non può esprimere consenso davvero, il bambino, perché soprattutto se è piccolo non è proprio capace di capire che cosa significa avere una foto online, quanto tempo gli vorrà eventualmente per riuscirla a eliminare fra 10 anni, anche perché internet è una piazza mondiale eterna. Se io dico una stupidaggine oggi ed è in internet o scrivo qualcosa, poi vi dico per favore Lorenzo cancellala, e magari l'hanno già letta altre 10 persone, tu te ne ricordi solo 9, resterà lì per sempre. E queste informazioni possono essere sfruttate per furti d'identità, truffe come già si diceva, cyberbullismo che è anche peggio, adescamento, non vogliamo parlarne, c'è il cosiddetto sharenting, no? Che è la condivisione che fanno spesso i genitori, condividono la vita dei loro figli. Le fotografie pubblicate online possono essere raccolte per addestrare sistemi di intelligenza artificiale e... Allora, c'è una normativa che lo dice.
1: Dacci un po' di speranza, però abbiamo fatto un quadro, dacci un lume, sì. in questo scenario.
2: Il lume è la domanda che chiunque di noi, quando pubblica una foto di qualcun altro, di qualunque genere, sesso, età sia, perché anche per gli adulti, sto pubblicando l'immagine nell'interesse di quella persona, quindi del bambino o della bambina, o per esigenze mie? Perché se è nell'interesse suo lo posso forse fare. Serve prudenza, serve formazione, lo dicevano anche prima altri interventi, evitando foto riconoscibili, si può pubblicare la foto del bambino se proprio ci tieni tanto perché ha imparato ad andare in bicicletta, metti la foto da dietro, si può fare, ecco, bisogna soltanto avere formazione e consapevolezza, e questo su questo anche consumerismo interviene, perché la Convenzione ONU lo chiede, no? Il diritto dei minori alla privacy, facciamolo, è un nostro diritto dovere.
1: Grazie Flavia Marzano, che si è collegata con noi da Follonica. Avevamo detto le 11.05, sono le 11.03, Luigi, io ti consegno il nostro tavolo, grazie ai nostri ospiti, grazie alla ospitalità delle istituzioni. Noi che dobbiamo fare? Cediamo il tavolo, giusto?
5: Beh, è complicato questo.
1: Come?
5: Chiudere questo tavolo è difficile.
1: Facciamolo solo moralmente, allora, grazie. Grazie Giovanni Calabrò, grazie Antonio Affinita.
3: Grazie. Vorrei dire grazie a Lorenzo Lobasso, il nostro straordinario moderatore, il volto più bello del TG2 Italia.
1: Una foto in piedi. Aspetta, dobbiamo fare la foto.
6: Invitare al tavolo i prossimi relatori che sono... Sì, adesso. Non si sente? Ecco, ripeto, per chi non ha sentito, perché da casa non ha sentito, io arrivo e basta, a me non mi chiama nessuno, faccio da me, nello spirito di consumerismo. Allora, lasciatemi invitare i prossimi relatori che sono Giorgio Tommassetti, CEO di Octopus, e ancora Fortunato Costantino, adesso mi appresto a mettere tutti i nomi per Kuwait Italia, e ancora, eccolo qui, Maurizio Pescarini, CEO, grazie Marco, di Facile.it. Allora, direi che il nostro Presidente è stato davvero molto esaustivo nel raccontare perché siamo qui oggi e nell'anticipare i temi, quindi sarò molto rapida anche perché il nostro Direttore Generale Giovanni Riccobono, voi non lo sapete, ma c'è una chat dove ci bacchetta tutti e dice 4 minuti, 3 minuti, sbrigatevi perché dobbiamo tenere i tempi, anche perché la giornata è davvero molto molto ricca e piena di spunti interessanti, quindi non voglio io dilungarmi in qualità di moderatore, ma voglio lasciare più spazio possibile ai nostri relatori perché possano insomma raccontarci quelle che sono le loro esperienze e le loro idee, la visione del futuro anche, perché credo che rispetto a quello che loro hanno fatto e raccontato nel passato possano essere dei buoni visionari per il nostro futuro. Quindi io intanto vi ringrazio per aver accettato l'invito, con tutti voi abbiamo una storia, noi di consumerismo, con varie cose che abbiamo fatto insieme e quindi sono davvero molto felice di poter moderare questo tavolo perché è un tavolo di persone fattive e di aziende che fanno cose, non solo che le raccontano, quindi anche per questo penso che il Presidente Luigi Gabriele abbia scelto me, perché anche io sono una persona molto pratica e quindi mi piace questo tavolo. Lasciami soltanto, mi prendo 2 minuti per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell'evento, perché non li riusciamo mai a nominare tutti, però in realtà uno l'ho già nominato, che è il direttore generale Giovanni Riccobono, ma li dico in ordine di vista, cioè grazie a Giulio Pastore che è il nostro delegato della Puglia, la nostra Rossella Di Grazia per la Campania, Marco Lupo che è stato veramente braccio destro in questa occasione e qua a proposito do il benvenuto al nuovo comitato scientifico che si è insediato da pochissimo, da una settimana, Francesca Sebastio e Francesco Paolo D'Amico, che sono diventati i nuovi direttori del Centro Studi. Grazie per aver accettato l'incarico. Il nostro Centro Studi, per chi non lo sa, fa ricerca, statistica e tira fuori giorno dopo giorno tante notizie che poi vengono riportate dai maggiori media italiani e quindi è molto importante per noi perché non aspettiamo, ovviamente leggiamo i dati dell'Istat, leggiamo i dati dei ministeri, però non aspettiamo nessuno, ma andiamo avanti da soli. Abbiamo anche un progetto molto importante che riguarda il carrello della spesa e insomma magari il prossimo anno potremo dare i risultati. Grazie a Paolo Di Donato, ripeto, in ordine di vista, la nostra vicepresidente Barbara Puschiasi, se ho dimenticato qualcuno non me ne voglia, perché siete veramente in tanti. Ok, questo momento cuore strappalacrime. Cominciamo subito, vorrei partire con Maurizio Pescarini che è il CEO di Facile.it. Da pochissimo abbiamo fatto un evento insieme che è stato davvero un po' inquietante perché abbiamo parlato di quanto gli italiani procrastinano e mandano delle decisioni riguardo le proprie finanze ed è stato veramente impressionante scoprire che praticamente tutti noi abbiamo rimandato una decisione rispetto a una bolletta, piuttosto un'assicurazione, eccetera. Ma insomma è stato abbastanza angosciante. Maurizio Pescarini, dopo una lunghissima esperienza nei settori assicurativo e bancario, ha avuto un percorso fortemente legato alla trasformazione digitale, alla costruzione di servizi che aiutano le persone a prendere decisioni economiche consapevoli ed è in questo contesto che si innesca la nostra collaborazione, appunto. Dottor Pescarini, spesso si dice che il prezzo sia il principale fattore di scelta, eppure, soprattutto quando si parla di mutui, assicurazioni, energia, ma anche di prestiti, i consumatori affidano a un'azienda qualcosa di molto più importante, che è la propria fiducia, e questo è proprio il panel della fiducia, mentre quello precedente era dei legami, qui si parla di qualcosa che la ottieni, ma poi quando la perdi non ritorna più indietro, sia nei legami personali, ancora di più nei legami con un'azienda. Quindi parliamo proprio di fiducia. Secondo lei, quanto pesa oggi la fiducia nel successo di un'impresa e quali investimenti in termini di trasparenza, innovazione, rapporto con il cliente sono necessari perché quella fiducia diventi un patrimonio duraturo e non semplicemente un vantaggio competitivo?
7: Allora, grazie ancora per l'invito. Fra l'altro, come diceva prima Lorenzo, forse non c'è posto più adatto per parlare di fiducia, la fiducia che gli elettori danno ai nostri rappresentanti, la fiducia che a volte il governo chiede su certe votazioni, speriamo sempre meno, ma soprattutto la fiducia su cui i nostri rappresentanti lavorano come asse infrastrutturale del Paese, no? Un Paese che basa sulla fiducia il suo modo di operare a livello sociale ed economico. Tu hai citato un po' il prezzo come uno dei fattori principali per rivolgersi a operatori quali noi. Consideriamo che oggi chi si rivolge a siti di comparazione sono oltre 27 milioni di italiani, effettivamente i 2/3 di questi dichiarano di farlo per cercare un prezzo migliore, ma non solo. Circa la metà infatti lo fa per trovare informazioni complete, il 40% lo fa per risparmiare tempo e uno su tre lo fa per acquistare con maggior facilità. Quindi questo è un po' il quadro dei numeri. Noi come Facile rappresentiamo una piattaforma molto importante di settore, non so quanti di voi sappiano, ma Facile ormai è diventata un'azienda grande, siamo ormai a 270 milioni di ricavi, 1600 persone, dal nostro sito passano oltre 5 milioni di utenti unici al mese, 10 milioni di preventivi all'anno di polizze auto, 2 milioni di polizze auto in portafoglio, 3 miliardi di euro di finanziamenti intermediati, quindi ci sentiamo una grandissima responsabilità rispetto ai nostri utenti e ai consumatori in generale. Quindi diciamo nel mondo digitale la fiducia per noi è essa stessa il nostro modello di business. Noi ormai confrontiamo oltre 12 categorie di prodotto, siamo partiti dalle assicurazioni auto, chiaramente assicurazioni non auto, luce, gas, telco, mutui, prestiti, l'ultimo che abbiamo lanciato sono le gestioni separate, dopo anche il noleggio a lungo termine. Quindi per noi è importantissimo che il cliente arrivi, e quello probabilmente è il prezzo che lo fa arrivare, ma poi è la fiducia che lo fa restare. Fiducia, secondo me, non è un progetto, non è una campagna di comunicazione. Prendendo il tema dei nostri figli, che citava anche prima il collega, io dico ai miei, come dicevo ai miei figli quando erano piccolini, che lavarsi i denti funziona se uno se li lava 3 volte al giorno, tutti i giorni della sua vita, no? Se uno provava a fare il recuperone la domenica sera lavandosi i denti per 40 minuti non funzionava. Così per noi è la fiducia, no? Va messa in ogni singola cosa che facciamo, in ogni evoluzione del prodotto e dell'interfaccia cliente, e quindi è proprio parte del nostro modello di essere. Tu mi chiedevi dove investiamo. Noi investiamo tantissimo in termini di trasparenza, quindi rendere le informazioni delle diverse offerte confrontabili. Quello che vedete sulle nostre interfacce sembra molto semplice, in realtà ha dietro tantissima complessità. Trasparenza vuol dire anche spiegare bene che cosa uno sta comprando, quindi se una polizza assicurativa ti copre solo di venerdì se cade un meteorite, spiegarlo bene al cliente. Investiamo tantissimo nel prodotto. Il prodotto per noi non è solo l'offerta, ma la combinazione dell'offerta, dell'interfaccia, del processo e di tutta la tecnologia che c'è dietro. Abbiamo circa 200 persone che ci lavorano ogni giorno, e quello è il modo sicuramente migliore per trasmettere fiducia. Investiamo tanto anche nella consulenza a valore, quindi nel dare supporto ai clienti per capire e per scegliere in maniera consapevole. Questo lo facciamo anche grazie a circa 250 negozi che abbiamo sul territorio, quindi investimenti anche rilevanti dal punto di vista monetario.
6: Beh, questo particolare dei negozi è molto interessante, perché in un'epoca di digitalizzazione invece siamo accomunati anche con consumerismo nel voler raggiungere il consumatore e parlarci in maniera diretta, no? Come diceva la nostra Flavia Marzano, sarebbe stato bello essere presenti, perché c'è un interscambio differente, maggiore. E poi quello che abbiamo notato, c'è anche ancora tanta purtroppo mancanza di digitalizzazione in molti posti, in molti luoghi italiani, specialmente gli anziani, ma anche le persone meno abbienti a volte non hanno accesso ad alcuni mezzi per poter appunto essere informati e poter avere le stesse opportunità e diritti degli altri. Quindi ben vengano iniziative di prossimità. Ma rispetto alla diffusione, diciamo, di una cultura della digitalizzazione, ma mi viene da dire dell'intelligenza artificiale. Abbiamo un autore di un libro, è uscito tra l'altro da pochissimo, è il nostro rappresentante della Kuwait, direttore HR, Legal e Corporate Affairs, Fortunato Costantino, grazie per essere con noi, che nel suo recente libro, Avvocato Costantino, sa tutto o quasi, ma non capisce nulla, e questo il titolo, è già il titolo è rivelatore, l'intelligenza artificiale e il primato umano del senso. Lei affronta uno dei temi più dibattuti del nostro tempo, il rapporto tra capacità di calcolo delle macchine e la capacità dell'uomo di attribuire significato, esercitare giudizio e assumersi anche delle responsabilità. Oggi sempre più aziende affidano all'intelligenza artificiale il rapporto con i clienti e in particolare con i consumatori. In questo scenario, come si costruisce la fiducia secondo lei? E qual è il confine oltre il quale l'algoritmo può essere un supporto prezioso, ma assolutamente non può e non deve sostituire il giudizio umano?
8: Grazie. Grazie, se mi permettete, un grazie veramente sentito a Luigi Gabriele, con il quale tra l'altro ho avuto modo di condividere più volte momenti genuini di parresia, a dimostrazione del fatto che la reciproca autonomia di pensiero e di giudizio ha consentito, come dire, di costruire una reciproca stima. La domanda che mi pone, dottoressa, ha già in sé la risposta. Il tema
6: Come le migliori domande.
8: L'intermediazione dell'intelligenza artificiale nei processi, non soltanto nei processi aziendali, ma direi anche nelle dinamiche che coinvolgono la pubblica amministrazione, porta dietro una conseguenza che direi fondamentale non soltanto per la fiducia, ma per una sorta di rimodellamento della tassonomia tradizionale di quelli che sono da sempre stati gli aspetti fondamentali della cittadinanza attiva. La tecnologia, partiamo da una premessa, non è neutra per definizione, anche se qualcuno vorrebbe farla passare per uno strumento neutro. La tecnologia parla un linguaggio che è sudolo e che richiede delle competenze specifiche, senza delle quali la condizione di asimmetria del consumatore si aggrava sempre di più, ma si introducono delle nuove forme di asimmetria che coinvolgono anche le aziende. Mi spiego meglio. Di fronte a quei fenomeni che nella sua premessa di oggi Luigi ha introdotto, la policrisi, l'incapacità di leggere la sincronicità, che sono temi fondamentali, acquisiscono un valore ancora più imponente con l'intelligenza artificiale. Perché se adottiamo per un attimo, ed è questo un po' il senso del libro che ho voluto scrivere, adottiamo degli strumenti di valutazione differenti che in qualche modo oggi non sono ancora diffusi e che ci vengono offerti dalla filosofia del linguaggio e della semiotica, comprendiamo bene che l'intelligenza artificiale introduce a rapporti e dinamiche che sono, come dire, dimidiati per definizione. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale, dunque applicata a processi aziendali, per definizione non può creare fiducia, può sempre e soltanto generare fenomeni o conseguenze, effetti di ottimizzazione e efficientamento, ma non può generare fiducia. La fiducia è qualcosa che appartiene alla relazione umana per definizione, perché richiede una biunivocità che l'intelligenza artificiale non può dare. I semiotici dicono che quando si utilizza l'intelligenza artificiale si perde il referente. Che vuol dire? Vi faccio un esempio banale. Un testo prodotto da un'intelligenza artificiale ha perso il referente autoriale, eppure noi lo leggiamo come se qualcuno l'avesse scritto, ma in realtà è stato generato da una distribuzione di codici all'interno del prompt algoritmico che ha definito quel tipo di effetto. Non c'è un autore. L'immagine generata dall'intelligenza artificiale ha perso anch'essa il referente perché non c'è un oggetto reale di fronte ad un obiettivo della macchina fotografica. E ciò che è peggio, e che aveva detto anche la vostra collega Flavia, dietro